0: con Francesco Pagani e il babbo mi ha subito rintuzzata durante l'intervallo dicendo che quello che avevo detto lui non lo condivideva, ecco.
1: Ma non è rintuzzare. Allora, tu, allora, Anna ha fatto un parallelo tra Bashar Onal, l'Orienté, secondo me su presupposti diversi, e Solomon. Vediamo se con Francesco, io prima faccio parlare Francesco
0: e poi si esprime.
1: Siamo sulla stessa linea.
2: Sì, beh, allora sicuramente, appunto, diciamo, parto dal presupposto che sono secondo me giocatori che hanno comunque poi delle caratteristiche, delle peculiarità specifiche diverse. A me quello che piace tantissimo di questo giocatore è il fatto che appunto fa tantissimo uso dell'uno contro uno, ma in maniera poi appunto spesso molto efficace, che è una cosa che appunto, come dicevo, in Italia si vede poco e che è una cosa che a me piace tanto, perché in un calcio ipertattico come quello, diciamo, moderno, il giocatore che ha l'uno contro uno è quello che poi ti risolve le situazioni. Chiaro che appunto, ricollegandomi al senso di prima, non ha lo strappo alla Barcolà, giusto per dire, un giocatore che ieri al Mondiale ha fatto vedere che quando parte è veramente imprendibile, però comunque secondo me è un giocatore da questo punto di vista interessante.
1: E per quello che riguarda il parallelo fatto con l'Orienté, che cosa pensi?
2: No, allora, secondo me l'Orienté ha, diciamo, una base atletica un po' superiore appunto a questo giocatore, quindi da questo punto di vista non li metterei sullo stesso livello.
0: No,
1: ma al di là del livello, no, dicevo, perché come Onal, l'Orienté è un destro e parte da sinistra, che si accentra come Onal, ma poi per il resto sono giocatori completamente diversi. Anche l'Orienté cerca la conclusione, per esempio, a negli spazi ha la capacità di andare via e anzi anche di essere lanciato in campo aperto, e cosa che francamente in questo ragazzo turco non riesco a riscontrare. Che dici?
2: Sì, assolutamente, da questo punto di vista appunto c'è una grossa differenza, nel senso che, come dicevo prima, Onal è un giocatore che, almeno per quello che ho visto, ama tanto ricevere sui piedi, quindi comunque anche quando si muove senza palla lo fa sempre, diciamo, appunto per cercare, tra virgolette, di staccarsi dal marcatore, ricevere e poi fare l'uno contro uno, mentre invece appunto l'Orienté, che su una base, diciamo, parte con un motore diverso, che quindi chiaramente gli permette anche, diciamo, di fare cose diverse, è un giocatore che invece appunto strappa di più, attacca di più la profondità anche senza palla, quindi ti dà delle soluzioni di gioco molto differenti secondo me rispetto a un altro.
0: Esatto, e che era la mia perplessità, la mia premessa era stata che comunque nello spazio Grosso era abituato ad avere dei giocatori differenti, quindi per questo.
1: E allora non ho capito bene, avevo pensato invece tu l'avessi associato.
0: No, io l'ho associato più a Solomon che all'Orienté, è stato quello.
1: Bene, grazie Francesco Pagani, grazie di essere stato con noi e buona estate, perché oggi chiudiamo Home Scouting, ci sentiamo nella prossima stagione per parlare di nuovi giocatori. Grazie ancora.
0: Grazie.
2: Volentieri, grazie a voi per l'invito, alla prossima.
1: E insomma, abbiamo, mi piacerebbe qualcuno magari ci dicesse la sua su Solomon e su l'Orienté e su Bashar Onal. Io li trovo tre giocatori tutti diversi. Vi dico, per quello che ho visto io, Solomon mi è sembrato un discreto esterno, di efficacia normale in un periodo sicuramente in cui la squadra era in grave difficoltà, e può darsi anche venendo da un altro paese, catapultato a gennaio in un contesto nuovo e difficoltoso come era quello della Fiorentina, dovesse avere un pochino più di tempo per potersi acclimatare, anche se l'impatto immediato è stato positivo, poi ha avuto un infortunio e, diciamo, dall'infortunio poi non è riuscito poi a venire fuori e a tornare perlomeno quello che aveva fatto ad essere quello che sembrava fosse a gennaio.
0: Allora proseguiamo con il nostro ospite, perché abbiamo con noi in linea Alain Valnegri, giornalista di Movistar. Buonasera, che è esperto di calcio internazionale.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Alain, tra l'altro, tifoso viola, quindi hai un,

0: un cognome francese, ora non è che voglio fare indagini anagrafiche, ma insomma sei in Spagna e tifi fiorentina, insomma, per cui siamo
1: c'ho il padre italiano e madre franco-svizzera. Però vivo in Spagna da 20 anni, però sempre col cuore viola e lavorando nel giornalismo.
0: Chissà la sofferenza.
1: Dovevo commentare la Fiorentina, era difficile, non farò la rassegna di certe partite perse al 90esimo contro squadre squallide che dovevo commentare, mi faceva molto male, però ci si adatta per il lavoro.
0: Stai per caso riferendoti a delle finali?
1: Ma le finali per fortuna no, per le finali no. In Serie A con il classico gol dell'ex al 91esimo a Torino di Cuadrado
0: la prima
1: voce esaltatissimo e io a fianco con voglia di strozzarlo.
0: Allora Len, tu hai una, diciamo, sei in Spagna, segui con attenzione e continuità la Liga. Noi in questa trasmissione parliamo di calciatori dal punto di vista tecnico e tattico e non, diciamo, in base al mercato. Io so che proprio ieri sei stato ospite di Radio Firenze Viola e del direttore Tommaso Loreto, che ti ha parlato di Lorenzo Matucci e della possibilità che questo ragazzo, che è ancora di proprietà della Fiorentina, torni a casa o comunque costituisca invece un valore da far valere sul mercato. Noi con te vorremmo parlare del calciatore proprio dal punto di vista tecnico, cioè che tu ci dicessi liberamente che quali sono le sue caratteristiche principali che lo fanno distinguere e che lo hanno reso quest'anno, perché comunque i numeri poi sono stati interessanti, un calciatore sul quale poi si è riversato l'interesse di alcuni club.
1: Sì, nella Spalma era il regista, il motore indiscutibile della Spalma in seconda divisione. La Spalma è una squadra che ha un calcio sempre molto offensivo, la scuola canaria i calciatori che escono dalla scuola canaria, il più famoso è Pedri attualmente, sono dei giochisti, e Amatucci si è inserito molto bene da subito, ha avuto comunque un minutaggio importantissimo, ha giocato 42 partite e ha avuto tanta continuità a livello tecnico tattico. È un regista che vede benissimo il gioco, che domina i ritmi della gara. Difensivamente, visto che non ha un fisico proprio da granatiere, è uno che gioca molto da anticipo, che dimostra che ha tanta intelligenza. Io quando guardavo la Spalma, specialmente quando giocava in casa, perché quando gioca fuori fa un po' più fatica la Spalma, questo è un dato molto storico per la squadra canaria, però in casa è sempre un calcio spettacolo, perché vogliono comunque il possesso palla, è un blocco molto alto che va in e lui doveva dirigere questo blocco con giocatori anche esperti come Jesse, come Viera, che hanno giocato ad altissimi livelli, eppure lui si è affermato. Dunque, riassumendo, è un giocatore con grande qualità tecniche, dominio dei ritmi e a livello difensivo non è il classico interditore che gioca sul fisico, ma gioca sull'intelligenza, ruba bene perché comunque attraverso l'anticipazione, l'anticipo, è un giocatore che comunque sa fare la differenza. Rating, io guardo molto le statistiche, sempre nel rating dei centrocampisti di Liga, nel suo ruolo e nel top 3, dunque tutte cose positive, considerando anche la difficoltà della Serie B spagnola.
2: Ecco, quindi si può dire che è anche un ragazzo con personalità, oltre ad avere queste qualità e queste doti tecniche.
1: Ha molta personalità e comunque, giocando il suo ruolo in una squadra che fa quel tipo di calcio, sei molto esposto. Ha finito la stagione solo con 5 cartellini gialli e nessun rosso, dunque anche su quello penso che comunque si possa comunque notare che stiamo parlando di un ragazzo con personalità, con l'intelligenza necessaria per poter essere il leader a centrocampo. E rispetto, se facciamo un'analisi del costo opportunità, non vedo calciatori del suo prezzo con queste caratteristiche e con questa esperienza, perché giocare in Serie B spagnola 42 partite, ha fatto pure il playoff da protagonista, non è da tutti, e come vuol giocare grosso, secondo me ci tornerà molto utile.
0: In B italiana, Allen, ho visto che lui si buttava dentro, cercava l'1-2 al limite, calciava in porta, che non mi pare.
2: Infatti segnava, sì, a Salerno ha anche segnato tre.
1: Sì. A Terni pure, sì. Ma ha fatto bene, che... si è sempre adattato.
0: Ma però in Spagna non è riuscito a trovare la porta, ha fatto 4 assist, però forse era anche un pochino più arretrato.
1: Sì, perché gioca 20-30 metri dietro.
0: Ecco.
1: A Matucci, a Salerno lo facevano giocare vicino alla porta, ma a Terni pure. Però lì era proprio il regista, era il calciatore che andava a prendere il primo passaggio dei centrali.
0: Sì, però Allen, vuol dire che comunque è un calciatore che ha tra le sue corde anche la possibilità di trovare gol, no? Ci sono i centrocampisti non segnano mai, ma questo è uno che quando decidi di farlo giocare 20 metri indietro devi anche sapere che forse qualche gol lo perdi.
1: Ma concretamente può anche fare l'interno offensivo, non è un box to box, non è enduro, non è uno che va e che viene, perché comunque ha dei limiti fisici, però comunque se lo fai giocare come terzo centrocampista più alto, come interno vicino alla porta, è uno che comunque tecnicamente è un giocatore molto valido. Ha citato che comunque sa fare l'1-2, ha il controllo orientato, protegge bene palla, è vivo, riesce comunque a smarcarsi facilmente, è molto completo e molto utile. Poi non bisogna chiedergli di fare il centrocampista di quantità, un box to box,
0: no, però è un calciatore noioso, diciamo, in fase difensiva, perché è uno che non si salta facilmente, che recupera rapidamente, che il piede ce lo mette sempre, come hai detto te, anticipa, è un calciatore, ecco, che io vorrei. Non è che Amatucci è un calciatore ideale per i campionati spagnoli, che sia la seconda o che sia la prima, forse anche un po' per i ritmi, per per il palleggio nel quale comunque si crede tanto, tanto di più. Non ha forse trovato in Spagna la sua dimensione per essere apprezzato davvero?
1: Sì, c'è un ecosistema favorevole alle sue qualità, però in Italia comunque ci sono sempre più squadre che vogliono fare quel tipo di calcio, di avere proprio il regista che ha grandi qualità tecniche, grande visione per poter essere protagonista a partire del possesso palla, e anche in zona di creazione comunque è uno che filtra passaggi, è uno che ha tanta qualità. Dunque sì, ha trovato in Spagna, ha trovato una squadra dove poteva crescere, perché comunque la seconda spagnola, il 70% della Serie B spagnola, sono delle squadre molto dirette, molto pragmatiche, è una categoria molto fisica.
0: Ma poi è un campionato infinito, Len. Infinito. Eh? È un campionato infinito. È come la Championship inglese.
1: Esatto.
0: È della difficoltà della Championship inglese. Un campionato non finisce mai.
1: Non finisce mai. E lui comunque ha fatto 42 presenze.
0: Senti, da tifoso viola, per concludere su Lorenzo, rimarresti deluso se il ragazzo non tornasse a Firenze?
1: Beh, dipende sempre chi arriva.
0: Ma io voglio sapere di lui, ecco, perché te magari ti sei innamorato di lui e lo vuoi alla Firenze.
1: Io lo voglio a Firenze, voglio giocatori del vivaio. Comunque si sta lavorando benissimo, la primavera ha avuto dei grandi risultati ultimamente, e ci sono dei calciatori che meritano comunque un'opportunità in prima squadra, perché si fa mercato per andare a prendere i calciatori che non capiscono il significato di cosa vuol dire portare la maglia della Fiorentina. Meglio comunque andare sul vivaio e comunque prendere quell'abitudine, perché comunque lavorando col data, piuttosto che andare a prendere continuamente delle scommesse, hai dei calciatori che bisogna far crescere, devi permettergli anche di sbagliare al calciatore se lo vuoi far crescere. Se guardiamo i calciatori i calciatori di 20 anni, 21 anni che hanno già fatto 50, 70, 80 partite in Germania, in Francia, in Spagna, nella stessa Inghilterra, sono dei calciatori che fanno degli errori. In Italia comunque quando fai un errore poi ti castigano e non giochi più, e lì c'è un problema per la crescita di tutto un movimento.
0: Certo, questo discorso dell'appartenenza, Alain, che condivido, l'ho sentito

0: fare a pranzo a proposito del Brasile, cioè del Brasile della Seleção che è comunque composta da calciatori che sono praticamente da sempre a giocare all'estero e che perlomeno i brasiliani ritengono non sentano questo legame con la patria. Noi siamo rimasti incuriositi su questo calciatore con Anna, forse siamo allineati, abbiamo la stessa curiosità e le stesse perplessità. Anna è un pochino più decisa, un pochino più diretta, io diciamo rimango un pochino a metà strada. Sto parlando di Alvaro Rodriguez, che anche lui non è un ragazzino come Amatucci, perché è un 2004, e che è una punta centrale, poi si comincerà a discutere proprio di questo aspetto se vogliamo, che quest'anno è stato all'Elche e quindi nella Liga, ma ci risulta essere di proprietà del Real. Che ci dici di questo ragazzone? Perché si sta parlando di un calciatore di sul 1,93 m, ecco.
1: Sì, beh, Cantera Real è un calciatore.
0: Cantera, quindi non è più Real.
1: No, è un target man, come dicono gli inglesi, vuol dire che è uno che fa giocare bene le squadre. Mm-hmm. Molto bravo, spalla la porta, sul gioco aereo comunque dominante, deve migliorare comunque le sue statistiche a livello di gol, perché quest'anno ha segnato solo 7 gol, 5 assist. Nel contenuto comunque è un giocatore che vede molto presente, comunque si smarca, aiuta i compagni, sa far le sponde, però sotto porta nell'aria comunque gli manca ancora quella malizia pure, no? Per poter avere i numeri che aveva nella primavera del Real. Poi confrontarsi col calcio professionista è sempre difficile. L'Elche aveva questo ruolo, quello che giocava proprio a spalla porta per permettere ai centrocampista di inserirsi alle ali, di tirare le diagonali e per poter arrivare alla conclusione, e questo lo fa bene, lo fa molto bene. Poi non è un bomber d'aria, però nel calcio moderno le ali, in tante squadre le ali sono diventati i bomber,
2: sì.
1: Dunque è un giocatore che ci sta. Poi bisogna sempre valutare per chi, come, il costo, se deve sostituire Ken è proprio l'opposto a Ken.
0: Dunque, no, assolutamente.
2: No. Io avevo
0: sarebbe
2: visto...
0: ideale fonderli, casomai.
2: Io avevo visto che comunque c'era un interesse del Bologna per un'eventuale partenza di Castro.
1: Ma il Bologna, sì, il Bologna ha le ali che segnano, tra Bernardeschi, tra Orsolini, lo stesso Cambiaghi, comunque sono degli esterni che vedono la porta, poi fa quel tipo di calcio il Bologna. Vedremo con Tedesco se cambia qualcosa, ma fa quel tipo di calcio. Le prime punte che è andata a prendere, Castro è più verticale, ma Dailinga ha queste caratteristiche, è un giocatore che gioca a spalle alla porta.
0: Alen, io mi sono segnato, io prima di venire in trasmissione guardo i calciatori come voi, magari io alcuni confesso li guardo anche, li vedo per la prima volta, e mi segno sempre il mio schemetto. Va bene, è un mancino, Alvaro Rodriguez. Mi sono segnato tecnico, perché è un calciatore che ha una certa sensibilità, è un calciatore che diciamo gioca a sostegno, come hai detto tu, quindi per la squadra, vede il gioco e vede il compagno, perché poi ho notato che comunque 5 assist non sono proprio pochissimi. Mi è sembrato anche piuttosto veloce, non so, ti hai detto che è forte nel gioco aereo, non sono riuscito a vedere magari in acrobazia col colpo di testa che come si è comportato.
1: Allora sì, vince duelli aerei, però per farle sponde deve migliorare, perché comunque ha un gioco aereo dominante, però segna ancora troppo poco di testa. In squadre che comunque mettono dei cross, lui deve crescere sotto questo aspetto, ma sono sicuro che crescerà, perché comunque io mi ricordo che quando giocava nella cantera del Real, che in televisione commentavamo la famosa Champions alla quale la primavera ha partecipato quest'anno, lui era proprio un giocatore che faceva la differenza sul fisico. Dunque ha dovuto si è dovuto comunque diversificare, migliorarsi anche nell'interpretazione del gioco. Dunque significa che è un giocatore che ha

0: ascolta, che ha comunque avuto una linea di progressione molto interessante. Fa strano non vederlo con l'Uruguay al mondiale, perché fino alla fine pensavo che potesse servire al calcio di Bielsa, perché abbiamo visto anche alla prima che comunque Araujo potrebbe o dovrebbe essere il bomber di questa squadra, è proprio esterno, giocatore dello Sporting, però sì, è un giocatore che fa gola secondo me anche a tante società in Spagna, perché l'Elche si è salvata all'ultima giornata l'anno scorso, e lui è ambizioso, viene dal Real, è ambizioso, vuol crescere, si vuol riconquistare la nazionale, e probabilmente con un'offerta tra i 8, 10, 12 milioni potrebbe cambiare casacca.
1: Alain, grazie di essere stato con noi, di averci disegnato questi calciatori che ben conosci. Speriamo di sentirci presto e alla prossima. Grazie ancora.
0: Grazie mille, buonasera.
2: Grazie.
1: Per concludere.
2: No, volevo sapere una tua opinione su Amatucci.
1: A me piace tanto, mi piacerebbe vederlo in Italia, mi piacerebbe vederlo a Firenze, mi piacerebbe che avesse la possibilità. Spesso e volentieri si parla di target di giocatori, a volte vengono timbrati, va bene,
2: sì.
1: Prima ancora di poterli mettere alla prova. Alcuni hanno bisogno anche un pochino più di tempo per poter maturare o comunque far vedere le proprie capacità dopo campionati di due campionati,
2: quasi 100 partite della Serie B italiana e spagnola, più di
1: La Fiorentina non con grandissimo successo, comunque quest'anno ha tirato su Fortini dopo un'ottima stagione, possiamo dirlo, alla Juve Stabia, direi non costando niente è una scommessa.
2: Un piccolo Torreira?
1: Mi ricorda un piccolo Torreira più cattivo,
2: sì.
1: Più come dicono Oxford, un pochino più cazzoso, più aggressivo sull'avversario, forse se vogliamo anche più repentino nei recuperi. E poi, a differenza di Torreira, quello che abbiamo detto anche a proposito di quello che ha fatto nella B italiana, ha questa discreta capacità. Io ho visto fare anche un bel gol di testa, quindi anche uno che si butta e va a colpire, e queste non sono caratteristiche che si come dire, sulle quali
2: comunque Torreira con italiano trovò anche diversi gol, però è vero, nella sua carriera non è uno che ha segnato tanto,
1: che sente la porta,
2: esatto.
1: Per compito a casa, visto che stiamo chiudendo Home Scouting, che potrete riascoltare quando?
2: Lunedì in replica su TMV Radio e in podcast ovviamente quando volete, come sempre.
1: Per compito a casa, ragazzi, mi stanno segnalando, anzi mi hanno segnalato proprio ieri sera un grande tifoso viola che è interessato come tanti di noi a nuove figure, nuovi astri in giro per l'Europa. Mi hanno segnalato questo Isaac Bjerkebo, un 2003, quindi anche questo ancora meno giovane, del Sirius, che non è
2: Sirius Black, il personaggio,
1: ecco, che appunto di Harry Potter. Che non è di Harry Potter, ma che all'inizio, diciamo, dell'Allsvenskan, che è il campionato svedese, sta andando fortissimo, perché ha segnato 9 gol in 10 partite con 2 assist. Anna, in un minuto ce lo puoi descrivere?
2: Ma Babbo, io ti devo ammettere una cosa: trovo difficoltà a diversificare gli esterni d'attacco, perché guarda, no, li so diversificare per caratteristiche, però quelli che ho visto oggi, bene o male, mi sembrano tutti piuttosto simili. Sono tutti, anche lui è un giocatore che gioca a piede invertito, parte da sinistra, quindi rientra molto dentro il campo, calcia in porta. Comunque le caratteristiche sono sempre le stesse. È nato Robben e poi l'hanno seguito, tutti sono diventati esterni a piede invertito. Sono un po' del tuo team, perché a me mi piacerebbe rivedere l'esterno non a piede invertito, che salta l'uomo, mette una palla nel mezzo per far segnare l'attaccante o il centrocampista che arriva al rimorchio.
1: Sì, ragione.

0: con qualche direttore e qualche allenatore. Direi che l'inquadramento è giusto. Non ho esaminato bene la squadra, ma ho visto questo ragazzo buttarsi dentro spesso sul centro.
1: Anche al centro.
0: È per questo che fa tanti gol. Sembra quasi che la squadra giochi con un centravanti che gli crei lo spazio per buttarsi dentro. E poi sicuramente uno che ha rapidità e anche uno che sente particolarmente la porta, e evidentemente quest'anno ha trovato la strada per affermarsi. Chissà se arriverà in Italia. Noi intanto ci salutiamo.
1: Grazie.
0: Grazie di essere stati con noi, per essere stati con noi a Scanner, di essere stati con noi a Home Scouting. Ci vediamo la prossima stagione sportiva. È stato un piacere e buona estate a tutti.
1: Ciao.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono ore di grande caos per la FIGC, non sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Si era parlato insistentemente della sua candidatura, anzi era quasi tutto pronto per la firma sul contratto che avrebbe legato Pirlo alla Nazionale. In realtà è montato un vero e proprio caso politico intorno a lui e dunque Pirlo ha dovuto abbandonare questa idea. Pirlo che sui suoi social ha voluto anche fare chiarezza su quello che è accaduto, ha detto, dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. E scrive Pirlo: negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e poi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell'ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l'amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano. Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. Dunque, adesso l'Italia cerca di guardare avanti, dovrà essere trovato un nuovo commissario tecnico. Nel frattempo però parliamo di questo ed altro insieme al nostro ospite. In collegamento con noi c'è Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: Parliamo subito del caos commissario tecnico per la nostra nazionale. Sta succedendo di tutto, Pirlo sembrava dover ricoprire questo ruolo, poi è emerso il caso Fombet e dunque è saltata definitivamente questa candidatura. Certo è che per ripartire con la gestione Malagò e con Maldini direttore tecnico, Leonardo advisor, era il peggior modo possibile questo.
1: Guarda, io sono veramente, come penso tutta l'Italia, diciamo quasi più demoralizzato che sconvolto, che sorpreso, perché io ho sempre e ho tuttora una stima esagerata nei confronti soprattutto di Paolo Maldini, però onestamente devo dire che quello che è stata la gestione è incommentabile. Ci può essere anche stata un po' di, diciamo, superficialità nella volontà di dire tutto o perlomeno più di quanto non si facesse prima, che nel periodo di Gravina era tutto un po', diciamo, coperto, nel senso non è che esprimessero più di tanto. Adesso ci hanno fatto capire i passaggi che facevano da Guardiola in poi, e quindi arrivare ad una situazione come questa, onestamente c'è imbarazzo, perché mi sento, come ti posso dire, quando c'è una persona come Paolo Maldini, che credo che la sua storia parli per lui, e si trova in un ginepraio dove praticamente è stato fatto qualcosa che difficilmente, se uno l'avesse fatto volontariamente, avrebbe creato questa situazione. Quindi è un imbarazzo che mi sento anche diciamo coinvolto, perché credevo era uno sponsor di questa situazione Maldini, soprattutto Maldini, e invece purtroppo siamo in una situazione molto complessa, molto complicata, quasi paradossale.
0: Ecco, ma a mente fredda, secondo te, visto il caso politico che si è creato poi intorno a Pirlo, sarebbe stato veramente un autogol affidarsi a lui come commissario tecnico?
1: Ma sai qual è, secondo me, Lorenzo, il problema? Il problema è questo qua, che se te prendi Maldini e Leonardo, e chiaramente due persone intelligenti, capaci, e capiscono che non è il problema, non è cioè l'urgenza, secondo me, non è prendere un allenatore top, perché se te devi scegliere fra giocatori normali, non voglio dire mediocri, sì, te li può migliorare, però la mediocrità rimane. E quindi diciamo il percorso primario era quello di ristrutturare, no? Magari dare un limite agli stranieri, magari organizzare i settori giovanili dove c'erano determinate diciamo competenze, un ritrovo federale, insomma era quella la cosa importante, dove magari fra un po' di anni potevi raccogliere. Ma se te mi parti dicendo che hai contattato i due migliori allenatori al mondo, che sono Guardiola e Ancelotti, poi uno per un motivo, uno per un altro non si è portato a casa l'incarico, e da questi due mi passi a Pirlo, no, non comprendo. Se invece inizialmente avessi puntato su Pirlo, su Baldini, su persone che magari non hanno un curriculum stratosferico, però in questo momento, come ho appena detto, non credo che sia la priorità la conduzione tecnica, siano appunto quelle che ho detto. Ma se te mi fai questo passaggio come hanno fatto loro, non riesco a capire, cioè non puoi passare dall'uno al due, cioè puoi passare a Conte, puoi passare a Mancini, puoi passare a Ranieri, ma non puoi passare a Pirlo, anche se poi diventerà un grandissimo allenatore, che ripeto, Pirlo non c'entra nulla, anzi onestamente si è anche esagerato. Onestamente, con questo percorso che hanno fatto, è chiaro che le critiche sarebbero diciamo presenti al di là del discorso politico.
0: Parliamo un po' di mercato e di qualche operazione particolarmente interessante, come quella che vede il trasferimento di Santiago Castro alla Roma, al Bologna in cambio arriverà Dovbyk. Che cosa pensi di questo affare? Insomma, per la Roma trovare un vice Malen come Castro, un bel colpo?
1: Diciamo un po' meglio per la Roma, certo, che per il Bologna, certo, però... Certo. Onestamente siamo proprio agli sgoccioli, siamo proprio in fondo, cioè nel senso, questo mercato, a parte la Fiorentina che ha fatto un paio di colpi, lo stesso Milan che ha preso un attaccante insomma forte, al momento un po' per la mancanza del mercato italiano, che io credevo magari con questa venuta nuova in federazione ci fosse un qualcosa che potesse diciamo dimostrare un po' il cambio di rotta anche da parte dei direttori sportivi. Onestamente, se leviamo la Fiorentina e il Como, che ha fatto due o tre movimenti diciamo chirurgici, il resto onestamente al momento, poi anche per i mondiali, c'è poco da commentare.
0: Eh sì, dicevi della Fiorentina, che in effetti ha messo a segno nel giro di pochi giorni una serie di acquisti interessanti, c'è un nuovo modus operandi all'interno della Fiorentina, portato ovviamente da Paratici. Ti intrigano questi acquisti della Fiorentina? Attà, Ulahi a centrocampo, Dragusin e Vieri in difesa, Jimenez che torna in Italia dopo la parentesi in Inghilterra come esterno.

0: Decisamente, decisamente anche perché oltre a essere giocatori, a prescindere dal modulo, dall'allenatore, buoni, ottimi in qualche caso, perché secondo me Atta è un, e io l'anno scorso quando lo vedevo era veramente un giocatore di un'altra categoria, però sono tutti giocatori che si sposano bene col modulo di Grosso, quindi si vede la mano di Paratici, è inutile dirlo. Quando parlavamo in passato, no, che tutto secondo me gira intorno ai direttori sportivi, in qualche caso indirizzati dalle società, che come dice Marcello Lippi sono anche lì troppo di proprietà straniera, però cioè, si vede tutto rispetto per il direttore sportivo della Fiorentina, beh, diciamo di chi faceva mercato gli altri anni, l'anno scorso e gli altri anni alla Fiorentina, ma quest'anno si è visto poi dei Mainzegni, che vivi a Firenze, si è visto proprio un altro passo, un'altra qualità, altri tempi, altre modalità di acquisizione, via. E la Fiorentina, diciamo, quest'anno è partita col piede giusto.
1: E Ken, secondo te è funzionale al gioco di Grosso e eventualmente il Como, a tuo parere, alla fine potrà spenderli questi 40 milioni per provare ad acquistarlo?
0: Allora, io credo che quella cifra valga, Ken, perché in questo momento io per primo mi sono ricreduto, perché fino a un paio d'anni fa, 3 anni fa, non credevo, pensavo che ormai non cambiasse più l'atteggiamento, non che è diventato un Gattuso in campo, però Ken onestamente non l'anno scorso ma 2 anni fa ci ha fatto vedere che ha preso un'altra strada. Io credo che un attaccante oggi faccia molta fatica in alcune squadre, quindi molte volte il giudizio è condizionato proprio dal modulo, perché se ti arrivano 3 palle, se te guardi gli attaccanti dell'Inter fanno tutti bene, perché prima con Inzaghi e adesso con nuovo allenatore, onestamente gli arrivano tante palle. Pio Esposito fa 4-5 conclusioni a partita, e credo che gli schemi di Grosso vengano comunque anche finalizzati per la prima punta, quindi un giocatore come Kane secondo me potrebbe andare al Como, e sicuramente il Como ha le risorse e anche la volontà di spendere certe cifre, però se rimane alla Fiorentina credo che farà sicuramente bene.
1: Prima parlavi del Milan, il ciclo Amorim secondo te è destinato a dare delle soddisfazioni ai rossoneri?
0: Ma guarda, dopo la fine del campionato dell'anno scorso, dove Allegri purtroppo ha veramente deluso, credo che l'entusiasmo perlomeno che vedo da parte dell'allenatore, e forse anche qualche acquisto, perché comunque secondo me Gonzalo Ramos è un attaccante che l'anno scorso il Milan non aveva, e anche la volontà di cedere Rafa Leao, che probabilmente oltre a rendere al 50% se non meno delle proprie possibilità, probabilmente non è, credo, considerato all'interno dello spogliatoio, diciamo, un positivo, e quindi perlomeno c'è una linea. Poi il campo dirà se questo allenatore sarà adatto, però la partenza, per quello, insomma, per quello che sono le interviste che rilascia, mi sembra una persona preparata.
1: Ecco, tra le altre cose, Amorim ha fatto capire chiaramente che Camarda è destinata a rimanere questa stagione al Milan. Secondo te è una scelta giusta anche per il giocatore? È l'ideale rimanere al Milan, lui che ha 18 anni?
0: Guarda, io credo che il discorso Camarda sia proprio l'emblema della ripartenza del calcio italiano. Io ti posso parlare, ma dai tempi miei, ti posso parlare di mille situazioni, di giocatori, che se te il giocatore non ci punti veramente, ci puntare veramente vuol dire che gli puoi permettere anche di sbagliare 3-4 partite. E quindi se te hai visto Milan 4-5 anni fa in questo giocatore certe caratteristiche, ha avuto uno sviluppo fisico importante, la porta la vede, perché quando te fai gol in amichevole comunque la devi sempre buttare dentro. Il problema è che nel momento in cui decidi di puntare su un giocatore devi veramente sapere cosa vuol dire puntare su un giocatore, e secondo me è quello che è mancato. Di chi sono le responsabilità? Secondo me un po' da dividersi, primo dalla società, poi l'allenatore, perché poi sa la società, se è convincente, se è di buon rapporto con l'allenatore, riesce anche a diciamo proteggere il giovane. Quindi secondo me potrebbe essere, come dicevo prima, il classico esempio di quello che bisogna fare con i giovani oggi in Italia, perché è impossibile che ci sia un deterioramento proprio dal punto di vista della qualità come c'è in Italia, perché penso che ci sia un po' dappertutto, no? Basta aver visto il mondiale, basta aver visto una squadra per tutte, il Brasile, che non, insomma, rispetto al Brasile che eravamo abituati noi, anche loro hanno perso, però l'Italia ha veramente bisogno di ripuntare su un numero importante di giovani per poi tirarne fuori 4-5, non è che devi fare, per l'amor di Dio, il pieno, però basta che fai tre quarti del serbatoio. E quindi, secondo me, la strada è quella di quella che sta facendo Amorim con Camara. Secondo me questa è l'emblema che deve essere seguito dalle società in Italia.
1: Senti, invece a proposito di talenti, di giovani, qui parliamo di un argentino, Sulé, dove lo vedi nella prossima stagione? Perché insomma, si parla tanto di questo giocatore, viene accostato anche a tanti club, un giocatore che alla Roma ha giocato e non ha giocato, probabilmente insomma altrove avrebbe trovato molto più spazio.
0: Guarda, io è un giocatore che a me piace molto, perché lo vedo, cioè è un giocatore che a volte diciamo rimane troppo nella sua zona di destra. Credo che o sei veramente un fenomeno e allora saltando sempre l'uomo ti puoi permettere anche di rimanere 90 minuti in quella zona. A mio avviso lui è un ottimo giocatore, veramente un ottimo giocatore, però al momento, nonostante abbia avuto allenatori importanti, per ultimo Gasperini, che voglio dire è un mago dal punto di vista proprio di trovare il ruolo ai giocatori, quest'anno forse anche perché la mancanza, la Roma ce l'aveva sugli esterni, diciamo a mio avviso non ha giocato secondo quello che sono a mio avviso le sue potenzialità. Quindi dove lo vedrei? Dappertutto, perché un esterno come lui, che o a piede invertito o diciamo centralmente, mette, non so quanti assist ha fatto l'ultimo campionato, però oltre a fare gol è anche un uomo che c'ha sempre la palla attaccata al piede, quindi se riesce a trovare la posizione giusta con i compagni giusti è un giocatore che non mi farei neanche scappare fossi la Roma, nonostante poi magari Gasperini ha alternative valide.
1: E allora Gianluca, grazie mille come sempre per il tuo contributo, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie altrettanto, ciao Lorenzo.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Buon pomeriggio amici di TMV Radio Sport, di nuovo in diretta calciomercato e ritiri. Buon pomeriggio da Francesco Tringali in vostra compagnia fino alle 17 e soprattutto buon pomeriggio e ben ritrovato.
2: Grazie Stefano Impallomeni. Buon pomeriggio.
1: Ciao,
2: a tutti,
1: Stefano.
2: Eccoci qui.
1: Ben ritrovato, è stato una settimana ma soprattutto un weekend ricco di varie situazioni da commentare. Tra poco lo faremo e avremo sicuramente tempo per approfondire tutti i temi, ma soprattutto per tenervi aggiornati su tutto quello che sta accadendo intorno alla panchina azzurra, alternando anche alle varie notizie di mercato. Da lì ovviamente partiremo, e soprattutto su i ritiri e un prestagione per tante squadre di Serie A che sta insomma andando avanti, e tra poco comincerà anche il nostro amato campionato. Caro Stefano, ringrazio Andrea Magliocca al di là del vetro, Daniele Petroselli in cabina di regia, Daniele Petroselli in cabina di redazione. Caro Stefano, e vado a dare invece il buon pomeriggio in nostra compagnia per aprire questo lunedì pomeriggio su TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, al direttore Niccolo Ceccarini.
3: Ciao Nick,
1: ben ritrovato.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
1: Allora,
3: ciao.
1: Prima di parlare di mercato, però, non possiamo non commentare insieme quello che sta accadendo, caro Stefano, perché è un po' un girone dell'inferno questa situazione legata al commissario tecnico, che apre invece adesso anche il tema del direttore tecnico, perché la situazione Pirlo è legata a doppio filo anche con quella di Paolo Maldini e di Leonardo, perché potrebbe cambiare nuovamente tutto. Tu che idea hai, Stefano? Poi vado da Nick.
2: È una situazione davvero incredibile. È una situazione sì, delicata, incredibile, insomma gli aggettivi si sprecano, direi abbastanza imbarazzante, se devo sceglierne uno. E adesso siamo all'ennesima ultima ora, insomma, perché sì, voglio dire, dobbiamo sapere se Maldini si rimetterà insieme a Leonardo oppure proseguirà in base al profilo dell'allenatore, questa condivisione che insomma mi sembra di capire che si stia smarrendo. Io credo che ci siano stati strafalcioni comunicativi e sono stati almeno una decina di giorni di orrori ed errori in sequenza, e credo che la comunicazione, in sintesi, la parte di questo risultato. Tutto quanto quello che insomma abbiamo saputo, Pirlo è un profilo insomma che non esaltava, da Guardiola, Ancelotti, arrivare a Pirlo, insomma, c'è poco altro da aggiungere se non questo quadro imbarazzante in cui ci sono delle sorprese, in cui forse sarebbe servita un po' più di umiltà, ecco.
1: Sì,
2: se mi consente, di non capire il momento storico, no? Dopo tre non qualificazioni consecutive nella fase finale di un mondiale, io mi aspettavo altro, soprattutto da personaggi consumati, consolidati, esperti di valore indiscutibile. Però insomma, se non riusciamo a scegliere un commissario tecnico nel breve periodo, siamo messi malissimo. Quindi è stata una brutta figura a cui va trovata una soluzione. Non ti so dire quale, però ripeto, secondo me la comunicazione è stata il risultato, la cattiva comunicazione di tutto quello che abbiamo assistito è veramente surreale. Cioè, io pensavo tutto fuorché di assistere a una situazione del genere, non pensavo a una cosa del genere.
1: Ci torniamo. Nick, tu che ne pensi?
3: Ma io penso che Malagò avesse scelto Mancini, poi la Lega di Serie A sicuramente ha espresso molte perplessità su questa scelta, e allora a quel punto Malagò, molto intelligente, io non me la voglio prendere personalmente la scelta, la voglio diciamo condividere in maniera più collettiva, e la faccio prendere questa decisione eventualmente a due uomini di calcio. In quel caso affido il ruolo di direttore tecnico a Paolo Maldini, mi faccio affiancare, o lo faccio affiancare da Leonardo, e loro decideranno il CT della nazionale, così siamo in una botte di ferro. Vanno a parlare con Guardiola sapendo di avere l'1% di possibilità, tornano indietro, Mancini no, Conte no, e altre tante alternative non ce n'erano, e hanno tirato fuori il nome di Pirlo. Il nome di Pirlo ha suscitato un sacco di reazioni negative per mille motivi, e oggi siamo punta a capo. Quindi alla fine, forse, se Mancini diventerebbe comunque una scelta a quel punto di Malagò, e lui si assumerebbe questa responsabilità davanti a tutti, o va dritto per la sua strada.

era la sua prima idea e la porta a fondo, anche perché tanto io francamente ormai star dietro a tutti questi moralismi mi sembra quasi inutile, perché tanto qui ormai se si inizia a fare la morale sulla nazionale

0: oppure lasci Silvio Baldini, così almeno non vai a intaccare niente di che e ci affidiamo a Silvio Baldini. E non penso che in quel caso la gente avrebbe qualcosa da dire, cioè,
1: mi sa che Baldini, però qualcosa da dire Nick ce l'hanno avuto anche su Baldini i presidenti, cioè la Lega e poi i suoi presidenti, tra l'altro.
0: Allora in prestito un allenatore forte della Serie A alla nazionale l'abbiamo risolto.
1: No, voglio fare un ultimo.
0: Qualcuno è in presta alla nazionale il proprio allenatore? Non lo so, se qualcuno è disponibile lo presti, se così almeno so. Poi dopo direbbe, ma se io te lo presto poi non mi serve più, e io come faccio? Sono da farlo allenare tutte le settimane. E allora ragazzi, cioè, qui non è che si può pretendere di fare le cose, cioè se Ancelotti non lascia il Brasile, che era un'altra idea, se non ci sono i margini per dirlo, e se la Lega dice di no a quello, dice di no a quell'altro, e vada qualcun altro a fare l'allenatore nazionale, o se no mettono naturalmente qualcuno a far finta di fare l'allenatore e fanno loro la formazione. È un certo
1: sì, no, assolutamente. Però l'ultimo giro prima di andare al mercato, voi date per scontato il fatto che adesso che non c'è più Pirlo probabilmente arriverà anche la separazione da Maldini e Leonardo, cioè vedete domani un Maldini e Leonardo ancora in sella in questo ruolo tecnico e advisor che gli hanno dato, oppure
2: io la vedo
1: che scenario
2: che possano rimanere in questo senso, perché ma non tanto per il decisionismo di Maldini, per questa possibilità di questa, anche voglio dire, questo diritto dovere di scegliere, visto i poteri che gli ha dato Malagò. Insomma, io trovo, ripeto, quello che ho detto prima, una serie di errori clamorosi in cui Maldini e Leonardo mi sembrano in difficoltà, come Malagò. Non so come si sia arrivati a questo punto, io sono sbalordito. Sono sbalordito, poi magari ne sapremo di più in là. Insomma, voglio dire, Pirlo... Cioè, ti servono Maldini e Leonardo per prendere Pirlo?
1: Forse sì, per la responsabilità della scelta che si erano prese.
2: Sì, poi lascia perdere il provider russo, le polemiche, il caso politico, tutto quello, l'indignazione del mondo politico, ma insomma voglio dire, secondo me Pirlo va giudicato per quello che può dare alla nazionale sul campo. Poi uno si porta dietro la reputazione, il curriculum, cioè tu rappresenti l'Italia fuori dentro il terreno di gioco, sei il commissario tecnico della nazionale, quindi anche questo caso politico certo, però insomma è un assist secondo me che torna indietro a Malagò. Malagò ha deciso di conferire dei poteri straordinari al direttore tecnico, mai cosa che non era mai successa, cioè voglio dire tutti i presidenti federali fino a questo punto, correggimi Nick, hanno scelto l'allenatore, il commissario tecnico azzurro. Questa è la prima volta che il direttore tecnico avrebbe dovuto scegliere un CT. E poi ci sono state, come ha detto Nick, insomma è inutile ripetersi, delle narrazioni che poi magari non corrispondono neanche alla realtà, ma insomma ci sono stati degli errori. Tu non puoi parlare di XY se non hai la sicurezza che X o Y possano diventare scelti degli azzurri, e poi arriva la scelta a ribasso, no? Chiunque altro sarebbe stata una scelta a ribasso rispetto a Guardiola o a Ancelotti, che tra l'altro non poteva essere contattato visto che ha un contratto con la federazione brasiliana ed è il commissario tecnico del Brasile, tra l'altro, ecco. Cosa di non poco conto, quindi una serie di errori clamorosi, cioè, che da cui uno deve uscire fuori da questa situazione. Io poi sono d'accordo con Nicolò, in questo caos secondo me devi fare delle cose semplici e lineari. Allora c'è Silvio Baldini, vabbè, Silvio Baldini può diventare commissario tecnico azzurro, chissà perché, però vabbè, non può diventarlo per una serie di motivi qui non siamo ad elencare, però almeno che ne so, fai un direttore tecnico, un punto di riferimento, non c'è tempo, si dice giovani alla filiera, Guardiola sarebbe stato anche, voglio dire, utile per poi dopo, no, declinare tutto il suo calcio, il suo pensiero al settore giovanile, il movimento, come si dice, non soltanto la scelta di un commissario tecnico, però puoi fare Silvio Baldini under 21 con la supervisione di tutto il settore giovanile azzurro, cioè tutto è under 19, 15, 16, fino alla fine con Baldini supervisore, e poi scegliere o il Mancino il conto della situazione, e il direttore tecnico potrebbe essere giovane Chiellini, vecchio saggio Ranieri, basta, e si riparte. Cioè non è che possiamo inventarci altre cose, perché già siamo a pezzi ed è difficile riemergere. Invece tutte cose complicate, cervellotiche. Cioè io non ho mai assistito a una cosa del genere, in 10 giorni non ci volevo credere. Cioè mi sono preso 6 giorni di pausa, è successo l'inferno. Cioè non ci voglio credere, e credo che adesso, tornando e chiudendo il discorso, è stato abbastanza lungo, mi aspetto le dimissioni di Maldini e di Leonardo, perché non ci sono via. Cioè che fai? Qual è la soluzione? Palladino? Tiago Motta? Chi è l'altro? Un altro nome, Nick?

0: ho letto Thiago Motta, Palladino o Pioli?
1: Sì, anche Pioli, vedo, sì.
0: Ma non se ne esce, cioè, voglio dire, confinano con... Tutti bravi professionisti, ma confinano un po' con sano di rimedio. E quindi che fai? Devi scegliere un allenatore che con divisione generale, partendo dalla condivisione generale, che devono avere Malagol, Leonardo e Maldini, un'altra volta tu devi mettere tutti d'accordo e ti vai a impelagare la strada. Cioè, Conte o Mancini, ho detto bene, Conte o Mancini. Poi direttore tecnico, Ranieri o Zola o Chiellini, Baldini under 21, ma a Baldini gli devi dare tutte le giovanili azzurre. E creare uno staff e creare un po' un certo tipo, e poi dopo deve parlare con la nazionale maggiore. Cioè, noi abbiamo istanze, noi ci dobbiamo far bene la Nations League, europeo, ci dobbiamo qualificare al 2030 e cominci da là. E poi il settore giovanile, vedere quello che di buono può uscire fuori. Chi meglio di Baldini non conosce Silvio, non conosce bene la situazione all'interno. Quindi promuoverlo con Under 21 e poi ci pensi te e poi parli con o Conte o Mancini, col direttore tecnico, con la bilancia che... Mi sembrano uomini di buon senso, sia Chiellini, Zolo o Ranieri. Non ti serve assolutismo, non ti serve protagonismo, ti serve collaborazione, team. A me mi sembra invece che sia partita malissimo questa avventura Leonardo Maldini. O no?
2: Sì, siamo d'accordo, stiamo ascoltando proprio perché siamo d'accordo. Nick,
1: ci sono soluzioni, cioè io penso che non ci sia altra strada che le dimissioni a questo punto, perché... anche l'idea che ho letto da qualche parte di Pioli, Palladino, come dici te, Thiago Motta, ma ragazzi, ma e qui non se ne va le gambe, secondo me, se si va su questi profili, ma non perché poi comunque, cioè, anche questi uno è troppo giovane, tra virgolette, Pioli reduce da questa esperienza con la Fiorentina molto negativa, ma Thiago Motta ha fatto bene a Bologna e poi no, e qui bisogna andare.
0: Ma neanche lo scegli con convinzione, anche il signor X, diciamo così, l'outsider, l'underdog, o lo scegli con convinzione, ma non è che deve essere andare a cercare la caccia al tesoro, la caccia al CT, al nome. Ma stiamo scherzando, ma tu devi avere dei chiare sulla scelta del commissario tecnico azzurro. Cioè, a me sembra che ci siano, non so, un toto. Il profilo, allora se non arriva Pirlo, chi è più, forse Palladino si avvicina, ma Thiago Motta, se tu pensi che Palladino o Thiago Motta siano, ci devi arrivare subito, devi presentare subito, cioè non so se mi spiego, è questo il discorso.
2: No,
0: invece sì, a me adesso... sembra che tutta sia una confusione. Tu parli di Guardiola e parli di Ancelotti, poi vai a Pirlo e poi dopo adesso vabbè, ora ci mettiamo d'accordo, un allenatore che mi piace oppure me ne vado, ma dove si... cioè non funziona così, perché in un ambiente di lavoro, cioè, non è che puoi decidere tutto tu. Secondo me, o no?
2: Siamo d'accordo, però
0: cioè,
2: il
0: non
2: fatto
0: è che tu puoi venire in nazionale, però lo faccio come dico io, oppure me ne vado.
2: Stefano, però tu indichi così, un direttore sportivo, in questo caso si chiama direttore tecnico. La prima scelta che vuole fare il direttore sportivo è scegliere il proprio allenatore. E tu gli dai la responsabilità di prendersi, di scegliere un allenatore per aprire un nuovo corso. Se poi gli vai lì e gli dici no, guarda, ma Pirlo... o l'allenatore che hai scelto non mi piace moltissimo, il direttore sportivo è giusto che ti dica allora scusami presidente, e allora che cosa mi hai scelto a fare se non posso neanche decidere l'allenatore?
0: Allora c'è una situazione, c'è un caso, no, che ha sollevato l'indirizzo,
2: sì, no a prescindere, dice, possiamo, a prescindere allora, dal caso
0: tu vuoi dire, non possiamo prendere Andrea, chi possiamo prendere, ti va bene Mancini? No. Conte? No. Perché no? Ma perché Conte o Mancini non possono essere allenatori della nazionale? Perché Maldini si dovrebbe opporre a questa cosa qua? Allora, non lo so, se invece possono lavorare insieme a Leonardo, Conte, perché ci sono troppe personalità ingombranti. Cioè, allora, Maldini e Leonardo sono due, diciamo, personalità di spessore, come lo sono Conte o Mancini, siamo sempre lì. E allora che fai? Scegli i dirigenti forti per avere un commissario tecnico debole? O scegli un commissario tecnico potenzialmente sulla carta forte per avere una dirigenza malleabile, diciamo simbolica, rappresentativa, che però possa suggerire un percorso tipo Zola o Ranieri? Cioè, non mi sembra, non lo so, una guerra stellari.
2: Oh no,
0: cioè, Maldini e Leonardo non possono lavorare con Conte o Mancini? A me sembra assurdo.
2: Tanto poi
0: cioè,
2: noi,
0: mi sembrano dei veti, Stefano, diciamo così, delle rigidezze che non hanno alcun motivo di esistere. Ma la Costa è in difficoltà perché ha creato questa cosa qua, è un boomerang, gli è tornato dietro, ha creato questo mostro, diciamo così, dirigenziale, no, il direttore tecnico, mai successo
2: lo
0: prima.
2: Mostro a due teste.
0: No, esatto. Voleva una testa lui.
2: E ne ha trovate due.
0: E se ne hai trovate due. E mo gli deve fare la terza? Settore giovanile? La quarta? Cioè, e che sta a fare il presidente federale lì? A guardare tutto? Cioè, deve avere anche voce in capitolo, no? E allora la condivisione significa sediamoci a un tavolo e confrontiamoci, non è che può fare tutto te. E nemmeno devo fare tutto io, anzi, ho fatto tutto il contrario. Il principio di delega vale per me in un team di lavoro, no? Se lavoriamo insieme, il principio di delega è fondamentale, è importante. Però gli ha detto male, perché non si aspettava una cosa del genere. Non si aspettava
2: tanto
0: una cosa del genere.
2: Ci torniamo, Stefano. Abbiamo un pomeriggio lunghissimo. Nick, apriamo il capitolo mercato, perché partendo da questa operazione Roma-Bologna per quanto riguarda Castrodovic, che si va verso la definitiva chiusura di questa doppia operazione, quindi ripartiamo da qui, poi andiamo anche alle altre big.
1: No, allora, come operazione mi piace molto, perché tanto Dovbic era in uscita e loro un'altra punta la dovevano prendere, però Castro è un titolare, cioè Castro è un giocatore che può tranquillamente fare il titolare anche nella Roma. È vero che Malen ha dimostrato di essere oggi più avanti per tutti i gol che ha segnato, però questo mi sembra un bel segnale da parte dei giallorossi per mettere davanti in attacco chiaramente due giocatori che possono fare la differenza e che possono essere di grande aiuto anche in Champions League. Ecco, diciamo che la Roma forse la punta alternativa avrebbe voluto spendere o l'avrebbe voluta fare più avanti. Il problema è che quando si sono bloccate i Greenwood, i Somerville, hanno deciso aspetta un attimo, qui va a finire che poi perdiamo anche la possibilità di andare a prendere un giocatore che ci può interessare, e hanno fatto questa operazione col Bologna per Castro. Tra l'altro, a sensazione mia, è anche una bella operazione, perché va bene, c'è 35 milioni di 50%, è un attaccante atipico, per cui può fare la punta centrale, ma uno che si muove davanti a tutto il fronte offensivo, per cui un'ottima scelta, un'ottima chiamata questa della Roma. Roma che ha deciso anche di accelerare, perché a un certo momento, e questo ovviamente sarà motivo anche di una chiacchierata che noi faremo più tardi su Radio Firenze Viola, e che naturalmente arriverà prontamente la smentita della Fiorentina, la Fiorentina si era inserita per Castro, e questa è la testimonianza che stanno lavorando con il Como per la cessione di Kjær, e anche su questo smentiscono. Però naturalmente, al di là delle smentite, dobbiamo raccontare anche la storia. C'è stato questo tentativo della Fiorentina in extremis su Castro, probabilmente la Fiorentina offriva anche di più di ingaggio al giocatore rispetto a quanto gli avrebbe offerto la Roma. Poi la Roma comunque era già avanti nell'operazione, Castro era già deciso di andare a giocare in Champions League, e quindi a maggior ragione ha mantenuto fede, diciamo, a quella che era la prima parte di questa operazione. Però secondo me in questa operazione c'è anche l'altra operazione, che la Fiorentina non lo dice ma sta trattando Kjær.
2: Questo può essere davvero un'operazione importante per quanto riguarda l'uscita della Fiorentina, ma le entrate della Juventus, caro Nick, deve essere la settimana dei primi colpi importanti da dare a Luciano Spalletti. Quali sono gli ultimi aggiornamenti?
1: Sì, tra un po' siamo alla fine del mercato, perché io questa storia della prossima settimana, dovrebbe teoricamente la prossima settimana, e poi questa dovrà essere anche quella giusta per chiudere che sì, anche su che sì non sono andati molto avanti, quindi ci sono un sacco di situazioni, no? Diciamo che comunque si stanno creando nel mercato della Juventus, che è molto complicato, molto difficile, perché per Colomani non sono ancora arrivati alla quadra, vorrebbero prendere Pellegrino, ma il Parma gli chiede 35 milioni di euro, è vero gli sono entrati 20 milioni della cessione di Muharemovic, ma c'hanno tanto da spendere ancora e quindi c'hanno molto da fare. E loro dovrebbero prendere almeno due attaccanti, perché il discorso di Vlahovic io non lo so, ma io ho sentito Carnevale qualche tempo fa, mi ha detto che non l'hanno mai sentito Vlahovic da quando lui è arrivato, quindi io penso che Vlahovic è un'altra storia nella storia, perché poi volendo un'altra storia di calcio, si diamo uno spunto al buon Marco Piccari, al Tringalone nostro, una storia di calcio finita al mercato è Dusan Vlahovic, ci sarà comunque una storia di calcio da raccontare. Cioè io vorrei capire, cioè, in questo momento che cosa sta facendo Vlahovic. Cioè io francamente questa è tutta una storia, è un enigma del calcio. Un giocatore così che chiede tanti soldi e rimane fermo. Io francamente trovo tutto abbastanza curioso, non so voi, ma uno come Vlahovic che si svincola e che per le eccessive richieste rimane svincolato. Non lo so,
2: beh, sì, Stefano, pensi rimanga a lungo d'accordo. Svincolato, scusami Vlaovic.
0: Non lo so, insomma, io credo che, insomma, voglio dire, Nick poi ci lavora tutti i giorni e sappiamo quanto sia pressante, sfiancante, anche stressante, voglio dire, lavorare sul mercato, sulle notizie. Io credo che questa situazione di Vlaovic, sono d'accordo con Nick, è alquanto incredibile, insomma. Non credo che abbia tante richieste, Nick, e credo che sia, secondo me, oggettivamente un attaccante che, insomma, non va sottovalutato. Però, ecco, una via di mezzo, lui ha chiesto tanti soldi per giocare con la Juve, poi si ritrova a un bel giorno che ci sono pochi acquirenti e se vuole la porta, l'ho detto Spalletti, citofonare, la porta è aperta, però certo a condizioni economiche completamente differenti da quello che pensa il calciatore serbo e il suo chi lo assiste. Quindi voglio dire, mi auguro, insomma, che lui si possa trovare una soluzione, sono d'accordo, è la notizia al contrario, però è una notizia importante, voglio dire, è un qualcosa che scuote il mercato, cioè Vlaovic è praticamente in un fermo al palo, è uno che è stato, insomma, sulla bocca di tutti, è sempre stato, insomma, diviso più che altro negli ultimi tempi, però oggettivamente è sempre un giocatore molto importante da considerare.
2: E altra domanda, caro Nick, riguarda Leao, perché qui invece sì che si sta aprendo una nuova possibilità di futuro, esattamente in Turchia. Tra l'altro Leao si è allenato in Brasile, abbiamo visto, poi raggiungerà la squadra aperta in attesa che ci possa essere una chiamata definitiva e una trattativa che spera si possa chiudere per la Turchia. Ma è realmente è un'ipotesi concreta?
1: Ma è un'ipotesi concreta, però io penso che ci siano diversi milioni di euro di distanza. Allora erano partiti da 60-70 milioni, questi non so se saranno i soldi che il Fenerbahce potrà mettere su. Per me non arriveranno più di 40, ecco, io non credo arriveranno più di 40 milioni di euro. Lì si tratta di capire se il Milan lo vuole dar via oppure no. I turchi ce l'hanno la possibilità di fare questo tipo di offerta. Poi per me non possono fare chiaramente un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, perché sennò veramente non avrebbe un senso che il Milan desse via un giocatore del genere e poi se lo ritrova tra un anno, a meno che non abbiano deciso che Leao se ne deve andare perché è oggi un grande problema al Milan. Però fondamentalmente secondo me la situazione è questa, cioè c'è una differenza di valutazione di almeno 10 milioni di euro, quindi vediamo, sai, il Fenerbahce potrebbe anche farla questa operazione, se ne parla ormai da giorni di quella possibilità, però sono anni che Leao sta deludendo e quindi tutto sommato ha perso anche un po' del suo valore, del suo potenziale acquisto, ecco. Però io credo che in Turchia ci potrebbe anche andare. Io penso che l'operazione si può fare se il Milan si accontenta, se il Milan non si accontenta non si può fare.
2: Che ne pensi, Stefano, di questa ipotesi di Leao?
0: Voglio dire, un altro tormentone che, insomma, dopo si unisce a quello di Vlaovic. Leao è il giocatore che poteva essere, non è stato, probabilmente un giocatore che ha potenzialità enormi, un giocatore che secondo me ha un mercato superiore a quello che ha Vlaovic in questo momento, e però, insomma, credo che se dovessero verificarsi, insomma, concretizzarsi delle situazioni, potrebbe andare via, insomma.
2: Altro da aggiungere, Nick, prima di chiudere? Qualcosa sull'Inter o altre trattative più calde che ci vuoi dare prima di risentire la relazione?
1: Questa qui della Roma mi sembra una trattativa, insomma, che abbiamo già raccontato, molto, molto calda, e ora c'è Comunzio che va a Torino, per esempio, e io sono curioso di vedere se il Como andrà a prendere un forte difensore centrale, e poi a mio avviso c'è l'Inter che è su Romero. Anche se ormai si sta parlando anche qui di valutazioni fuori dall'ordinario, perché 50 milioni di euro la richiesta per Romero mi sembra che siamo su un ambito francamente ai confini della realtà, cioè noi siamo di difensore centrale bravo, ma 50 milioni di euro comincia ad essere secondo me tutte cifre che non sono più abbinabili secondo me al calcio italiano, siamo veramente fuori anche da una vera valutazione reale di certi giocatori. Però questo è quanto, questo ormai è diventato il calcio mercato e noi lo raccontiamo in quanto tale, perché chiaramente ci sono anche queste situazioni. Vediamo se per esempio la Juventus riuscirà a prendere il portiere, perché tra le tante cose si parlava degli attaccanti, ma la Juve deve prendere anche un portiere, e il portiere per ora non arriva, non si giudica, che piace molto anche al Paris Saint-Germain, e non solo, diciamo che ci sono delle operazioni che potrebbero anche decollare nelle prossime ore. Se anche gli dovesse sfuggire il portiere alla Juventus, beh, questo sarebbe un altro problema, perché Di Gregorio sta rimanendo lì sapendo che deve una situazione non facile da gestire.
2: Ok, Nick, grazie. Ciao, buon Nick. Lavoro, a presto. Poi nuovo collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web in chiusura di trasmissione. Stefano, ci fermiamo, sì. Torniamo tra poco.

0: Di nuovo in diretta Francesco Tringali, Stefano Impallomeni nel pomeriggio di Tiambo Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Salutiamo anche i telespettatori di Gol TV e i telespettatori di Netflix sul canale 61. Stanno arrivando, c'è un'ombra che aleggia sulle nostre teste. Stanno arrivando tantissimi messaggi al 3318200213 e vi ringraziamo. Te ne leggo un po'. Nicola: se si dimettono Maldini e Leonardo, io vorrei Zola e Mauro con allenatore Mancini. Se Maldini e Leonardo si dimettono, ci scrive Stefano da Londra, sarà un'altra vergogna del calcio italiano. Si parla e giudica tanto senza lasciare lavorare. La colpa è anche di tanti giornalisti. Si parla di meritocrazia, ma non è così. Poi ancora, Mattia: Malagò si è complicato da solo la vita, doveva decidere lui e non dare la palla a Maldini, che ci ha messo un mese per venire. A sto punto il mancio con Baldini e vai. Ma non capisco perché Baldini non viene preso in considerazione Fabrizio, ed mentre Alessandro ci scrive da quando la Lega deve mettere becco sulla decisione delle federazioni. Insomma, ci si interroga ancora una volta su quello che sta accadendo. Ti faccio però sentire anche la voce dei nostri radio e tele ascoltatori e spettatori, caro Stefano, sentiamo un po' di audio, vai.
1: Ciao, io non so se Maldini si dimetterà, però se si dovesse dimettere perché non gli hanno fatto portare Maldini, per quanto possa avere ragione oppure no, non entro nel merito, però credo che allora a questo punto non è che lui è venuto come ha detto e che l'Italia ha chiamato, quindi è un richiamo alle armi. Maldini è la terza volta gli capita, perché se una volta Berlusconi e Gagliani non lo fanno entrare nel Milan, è colpa di Berlusconi e Gagliani. Se lo mandano via in Milan perché lui voleva fare come gli pare, ma è colpa di Cardinale o chi per esso. Ora succede in nazionale, io credo che Maldini, più che fare questo lavoro, stia cercando il suo giochino. Questa cosa sinceramente mi delude molto.
2: Stefano, io ho detto del passato, non è che sto valutando quello che è successo in questi ultimi giorni, e mi aspettavo delle soluzioni differenti. Soprattutto, ripeto, mi aspettavo una comunicazione differente, un approccio differente, una condivisione differente e un CT differente.
0: Altro audio.
3: Buongiorno ragazzi, volevo levarmi un dubbio, ma se Ancelotti o Guardiola avessero accettato l'incarico, essendo anche loro sponsor di Bitcoin russo lì, com'è, avrebbero fatto lo stesso casino? Secondo me la politica nel calcio non ci deve entrare, punto e basta. Grazie.
0: Questo è un altro legittimo punto di vista.
2: No, è stato un elemento, insomma, no? Sì. Che ha disturbato un po' tutto quanto la scelta, ma io credo che ci sia anche altro, insomma, non soltanto questo caso politico, che ha avuto il suo peso specifico notevole, sì, questo è chiaro. Però io credo che, insomma, le titubanze anche di Malagò sulla scelta di Pizzo, insomma, ci siano state anche da un punto di vista tecnico della scelta.
0: Sì, qualcuno ha detto, lo ha voluto anche difendere, nel senso che insomma si è provato a dire del fatto che comunque fosse qualcosa di personale, che avrebbe potuto lasciare, quindi qualcuno ha detto vabbè, se lascia sarebbe appartenuto comunque ad una cosa passata, perché era comunque qualcosa di personale.

0: personale e la si è voluta spingere a livello politico.
1: Sì, ma ci sarebbe sempre stata.
0: Ci sarebbe sempre.
1: Anche se, comunque, se avesse rifiutato. Ormai
0: una cicatrice
1: che ti porti. Sì, che ti porti dietro e che la politica non avrebbe perdonato.
0: Ok. Altro audio, poi passiamo ai temi legati al Milan, con l'approfondimento sul Milan. Sentiamo un altro audio però.
2: Secondo me il problema grosso è che se arriva Conte non cambia nulla. Conte arriva, fa quello che ha sempre fatto e non si cambia niente, e comanda tutto lui, come fa dappertutto. Mancini sarebbe, penso, meglio, perché è un attimino più che fa giocare le squadre. Conte no, con Conte si corre e basta. Molto probabilmente a Maldini Conte, che fa tutto lui e comanda lui, non gli piace. Simo, il panettiere.
0: Grazie Simo. Sì, tra l'altro ci raccontava Brambati giovedì scorso che in realtà Maldini, quando si era palesata l'opzione Turchia, se non sbaglio il Fenerbahce, aveva individuato proprio in Antonio Conte, e l'aveva anche, secondo Max, l'aveva addirittura anche sentito, l'aveva individuato come possibile allenatore. Quindi questa cosa di Maldini che non vedrebbe di buon occhio Conte, prendiamola anche un po' con le pinze, perché
1: non sappiamo,
0: non sappiamo cose, esattamente come
1: poi un conto è la nazionale, un conto è il club.
0: Esatto. Va bene, allora torneremo sull'argomento, perché i messaggi sono tanti e risponderemo a tutti, però doveroso approfondimento in chiave Milan lo facciamo con Manuel Del Vecchio della redazione di milannews.it. Ciao Manuel,
1: ciao,
0: buon
1: Manuel.
0: Pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, il Milan che è arrivato a Perth per un'altra parte del ritiro, con le necessità di mercato in entrata e in uscita. Da dove vuoi partire, Manuel? Quali sono, insomma, gli argomenti caldi in questo momento? Uno su tutti è chiaramente quello di Leao, però poi ci sono anche delle necessità di mercato che Amorim vorrebbe avere il prima possibile. Manu.
3: Certo, guarda... Di caldo c'è, cioè, Leao, però al momento è caldo solo mediaticamente, perché nella concretezza dei fatti, delle offerte, c'è ben poco. Si parla, ovviamente l'abbiamo letto tanto in questi ultimi giorni, di proposte dalla Turchia, ma di scritto, di concreto al momento non c'è ancora nulla, per vari motivi. In primis perché il Milan al momento vorrebbe incassare tra i 50 e i 60 milioni di euro per il portoghese, che comunque l'abbiamo capito tutti è fuori dal progetto. Lui si è tirato fuori con quelle dichiarazioni al termine dello scorso campionato, per il Milan è sul mercato, insomma sono tutti d'accordo che il suo percorso con la maglia rossonera è arrivato al termine dopo 7 anni. Quindi il Milan vuole un trasferimento a titolo definitivo, o comunque un prestito con obbligo di riscatto, con una parte onerosa iniziale abbastanza elevata. Il giocatore, lui al momento sogna un trasferimento in Premier League o in Liga, insomma lui pensa che dopo Portogallo, Francia e Italia è il momento di provare un altro campionato top. Nelle sue idee c'è Inghilterra, ma al momento abbiamo visto che ma neanche interessamenti, c'è davvero poco se non nulla. Le uniche proposte concrete sono quelle concrete come interessamento, no? Sono quelle di Fenerbahce e Galatasaray, con dei però. Il però è che le squadre turche al momento non sembrano intenzionate a soddisfare la richiesta del Milan. Il Fenerbahce mercoledì, se non sbaglio, gioca il ritorno del secondo turno preliminare di Champions League, ha vinto l'andata 1-0 contro una squadra polacca, quindi anche qui bisogna capire se saranno in Champions League, quindi è una situazione che si protrarrà fino a fine agosto praticamente. Devono cedere dei calciatori per poter poi registrare dei calciatori stranieri secondo le regole del campionato turco. Il Galatasaray pure al momento non sembra poter arrivare a quei 50-60 milioni, il giocatore per andare in Turchia chiede tanti soldi, insomma non sembra che si stia per sbloccare la situazione, anche se nei prossimi giorni è prevista una sortita del Fenerbahce in Italia per parlare con l'entourage del calciatore, per capire se effettivamente ci sono i presupposti per

0: poi provare a fare questa operazione. Quindi Leao è sicuramente il punto più caldo, anche perché nel momento in cui si trova un accordo per la cessione di Leao, il Milan può muoversi su altri obiettivi, perché una volta...
1: Manuel, fermo un secondo solo, perché volevo chiedere, così poi passiamo anche alle necessità in entrata. Perché volevo anche allargare il discorso su Leao, Stefano, per chiederti. Leao a fine stagione dice basta Milan, punto ad altre situazioni, sono un giocatore anche da Premier. Adesso c'è la Turchia, ma la Turchia dopo la Serie A... ci sono tanti soldi da prendere, però è la dimensione di Leao.
2: No, adesso da quello che ha detto Manuel, insomma, voglio dire, dopo Portogallo, Francia... si aspetta Italia, si aspetta qualcosa di diverso. Poi è un conto avere delle richieste, un altro. Secondo me potenzialmente potrebbe essere un giocatore da premere anche da Liga, però insomma non è che decide Leao, decide insomma chi prende. Allora c'è la volontà netta, mi sembra di capire, Manu, correggimi, da parte del Milan di fare soldi e quindi di cederlo, no? Nel miglior modo possibile. E la volontà da parte del calciatore di Leao di cambiare aria. Poi però c'è una terza ipotesi, che nel mercato bisogna sempre valutare. Potrebbe anche rimanere.
0: Eh sì.
2: Giusto, Manuel?
0: Sì.
2: Quindi
0: giusto,
2: non è che la mia campagna è Amorim, prova con Leao, se sa mai. Però se tu non riesci a ottimizzare una cessione dal punto di vista economico, quindi capitalizzare al massimo e accontentare il calciatore, perché il calciatore potrebbe dire sì, sai che c'è il Fenerbahce, cioè, sì, vabbè, mi danno 10 milioni, però io voglio andare altrove. Quindi un altro anno al Milan, sto nel mio habitat, con un allenatore che magari... si sa mai, sboccia magari un'intesa che non c'è mai stata negli ultimi anni, e questo giocatore se riparte, soprattutto con gli schemi, con questo gioco offensivo propositivo che vuole fare Amorim nel Milan, potrebbe avere un senso, una logica. Poi c'è da vincere le resistenze dei tifosi rossoneri, che non ne possono più di questi alti e bassi di questo calciatore, che però oggettivamente là davanti, caro Francesco, è uno dei più forti, che piaccia o non piaccia, è uno dei più forti. Quindi cioè, voglio dire,
1: potenzialmente
2: ma neanche poi tanto potenzialmente, sì, perché insomma, certo, voglio dire, gli strappi che c'ha lui, anche se gioca male o gioca, insomma, voglio dire, lo vedi ogni tanto che parte, poi certamente parte poco a volte, però ogni tanto parte e fa la differenza.
1: Quando parte,
2: esatto,
1: parte.
2: Quando parte fa male, ecco, agli avversari.
1: E per a prescindere poi da Leao, che sarà sicuramente...
2: Quindi io non escluderei la terza ipotesi, poi non lo so, Manuel, se ha notizie a riguardo, però non escluderei anche la terza ipotesi.
0: Guarda, io personalmente sono anche d'accordo con te, io sono sempre stato abbastanza team Leao, perché poi quando c'è Leao c'è sempre questa parola, potenzialmente, sempre potenzialmente il più forte, eccetera, eccetera. Poi c'è anche la realtà, perché in questi anni in cui tra alti e bassi, insomma,
2: nessuno mette in discussione
0: questa situazione, è sempre stato comunque quello che ha fatto sempre più gol e assist, tranne quest'anno, no, ma mi sa anche quest'anno, alla fine stagione è sempre stato il giocatore con più gol
2: questa la dice lunga,
1: sì, il problema, secondo me il problema sono gli altri. Non è
0: il problema, non è, il problema è anche lui,
1: dai, se sì, per carità. Vai, Manu.
0: No, scusami, anche il discorso che ho fatto per Teo Hernandez l'anno scorso, ovvero che potenzialmente si parla di un calciatore sì da Premier League, sì da Real Madrid, da top club, arriva il momento in cui finisce il tuo percorso con il Milan, cosa succede? Teo Hernandez ti cerca solo l'Arabia Saudita, Rafa Leao ti cerca al momento concretamente solo la Turchia, e insomma, se ci sono queste situazioni, poi il mercato parla, questa è la realtà, uno può fare tutte le analisi che vuole, quello che parla alla fine, che conta, è il campo, i risultati e gli interessi concreti. E se in un'estate in cui si muove Gordon per 80 milioni, c'è tanto fermento sugli esterni d'attacco, si cambia anche tra i top club, Leao non è mai stato minimamente all'interno di questo tipo di discorso, ci sarà un motivo. Purtroppo, secondo me, siamo arrivati a una situazione in cui lui deve andare via dal Milan. Si è concluso questo percorso, è come quando deve finire un matrimonio, ci si è voluti tanto bene, sono stati momenti bellissimi.
1: Però adesso per però basta.
0: Per il bene di tutti. Senti, Manu,
1: per quanto riguardi, come si rinforza adesso questo Milan? Le due necessità, le due priorità che devono arrivare a stretto giro per Amorim, quali sono?
0: Guarda, abbiamo visto l'altro giorno l'amichevole contro il Celtic, è sicuramente la prima amichevole, la prima uscita, le gambe sono pesanti, c'è da, insomma, i giocatori devono far loro tutta questa cascata di nuove informazioni che gli arrivano dal tecnico, però secondo me già si può intravedere come vuole giocare il tecnico e quindi di cosa si può avere bisogno. Secondo me è fondamentale, se ci sarà questo giro palla così continuo da dietro, c'è bisogno di un calciatore, di almeno un calciatore oltre a Ghila, perché Ghila, quando è entrato, secondo me ha fatto molto bene prima di uscire per il problema alla coscia.
1: Ha fatto vedere la differenza con gli altri pure.
0: Ha fatto vedere la differenza con gli altri per, in termini di gestione della palla, ma non solo del, parlo del gesto tecnico del passaggio, proprio della capacità decisionale, perché quando si fa tanto giro palla sulla linea 3, ovviamente gli attaccanti e gli esterni avversari escono e ti vengono a prendere. Nel momento in cui tu ricevi palla, in primis il difensore deve essere capace di posizionarsi e ricevere con la giusta postura per poi andare in avanti, e poi devi decidere in un attimo se darla al centrocampista, se spazzarla per la punta, se andare a, se allargare ancora sull'esterno, certo, se provare la giocata tra le linee sul trequartista. Insomma, devi avere un calciatore capace di gestire questo tipo di situazione. Poi magari Amorim in questa prima fase si affiderà meno alla creatività dei calciatori e darà quelle due o tre giocate precostruite su cui si può andare ad occhi chiusi per dare sicurezza ai calciatori. Però insomma, con tutto il rispetto per Tomori e Pavlovic, questo tipo di situazione non sembra rientrare nelle loro corde, ma a prescindere dalla partita dell'altro giorno, un po' come abbiamo visto nelle ultime stagioni. Chiaro. Sono giocatori che hanno altre qualità, però per quanto riguarda l'uscita palla a terra, insomma, Mario Ghila lo vedo molto a suo agio, ma tant'è che il secondo gol del Milan parte da questo recupero alto con Odoku da subito a Ghila, di prima per Fofana, di prima per Chukwuez. Insomma, c'è stata questa scelta subito immediata, che quando si fa così si va poi a creare un pericolo.
1: Un indirizzo molto, molto chiaro. Manuel, ti devo salutare, grazie mille.
2: Ciao Manuel.
1: Buon lavoro a te e alla redazione di milannews.it. Dal Milan passiamo invece alla Roma, che ieri si è fatta rimontare in amichevole, però è tornata molto attiva sul mercato con l'operazione Castro in, Dovbyk out. Ne parliamo insieme a Gabriele Chiocchio. Ciao Gabriele, ben ritrovato.
3: Ciao, buon pomeriggio a voi.
1: Allora, prima di parlare del mercato, che insomma già prima ne abbiamo parlato anche con Nick, ripartirei però dall'amichevole di ieri, la doppietta di Dybala che ha ispirato anche il gol di Malen, poi tanti cambi, la rimonta che Roma è stata e che Roma insomma sta nascendo, attaccandoci anche il discorso legato al mercato. Gabri.
3: Ma è stata una Roma che prosegue nel solco di Gasperini. Io vorrei sottolineare più che l'assist di Dybala per Malen, perché è una palla un po' casuale in cui il difensore del campo fa un liscio abbastanza ridicolo, la pressione che Dybala va a fare in alto per recuperare il pallone. Questo è un po' il marchio di fabbrica della Roma, e questo è uno dei pochi in realtà spunti tecnici che possiamo prendere, perché poi l'espulsione di Wesley, assolutamente inventata, ha un po' compromesso il senso del test nel secondo tempo, con tra l'altro il recupero allungato praticamente finché il Can non segnasse il gol del 3-3. Ma insomma, era una sgambata contro una squadra che l'anno prossimo giocherà in terza serie francese, quindi non un avversario estremamente probante. Sono quei test che poi ti portano, no, a migliorare la condizione fisica e a trovare un po' le distanze tra i giocatori in vista degli appuntamenti ufficiali.
1: Stefano, che tipo di Roma? È una Roma che vede un grande protagonista in questo...
4: Dybala? Sì. No, ma si capisce subito, sai, voglio dire, nel ritiro estivo, durante queste amichevoli, che insomma sono, sì, lasciano il tempo che trovano, sono test insignificanti dal punto di vista proprio del risultato, però sono significativi da un punto di vista proprio della salute del calciatore, ecco. Dybala l'avevo visto anche contro il Trastevere, altri amichevoli, cioè come colpisce il pallone, ha una gamba diciamo più forte rispetto al passato, sta bene, sorridente, felice di aver rinnovato, e sente la causa romanista ancora più alta rispetto al passato. Se c'erano state delle titubanze, no, stava per andare via, ti ricordi, poi dopo la tentazione araba, poi è rimasto a Roma, il pubblico sempre gli ha voluto bene, e soprattutto lui sta ricambiando, è sereno, nonostante abbia assorbito un po' la delusione di aver partecipato al mondiale con la sua Argentina. Però detto questo, è un giocatore formidabile, cioè se sta bene Dybala è il nuovo acquisto della Roma, 26-27. Poi ci aggiungiamo Castro, se vuoi aggiungiamo due cose, secondo me è un ottimo acquisto. La Roma ha risposto dopo aver preso tre schiaffoni, uno interno a Selic, insomma una virgola, tra virgolette un tradimento, diciamo così, legittimo da parte del calciatore di aver scelto la Juve e non la Roma, era già tutto pronto, però ci sta il calciomercato, quindi in bocca al lupo a Selic.
2: e poi con Greenwood e Somerville, soprattutto Somerville, insomma, ha incassato il colpo, però credo che D'Amico e Gasperini, tutta la Roma, abbia reagito bene con Castro, che mi sembra un calciatore motivato, utile, molto umile, combattivo, tecnico, ha una bella castagna da fuori, si fa rispettare in area di rigore e soprattutto anche, voglio dire, partecipativo al gioco offensivo, e può essere anche una soluzione non soltanto di Bischemale, ma magari anche prevedere una Roma a due punte, ma anche può anche fare l'esterno all'occorrenza. Quindi è un giocatore giovane, mi sembra insomma che sia stato pagato caro, perché 35 milioni sono tanti.
1: Sì, è il quarto giocatore più pagato.
2: Però insomma, voglio dire, la Roma doveva dire presente, doveva rispondere all'appello, e credo che non sia finita qui. C'è però sullo sfondo di vedere poi come sarà completato l'organico, perché ci sono i due punti interrogativi, Gabriele può, magari può confermare o meno, Coné e Sulé partono entrambi, parte uno, Coné verrà riconfermato, cioè se Coné dovesse essere riconfermato con altri diciamo modifiche o aggiunte lì in avanti, soprattutto sulla tre quarti e nella sostituzione di Celic sull'esterno destro, difensivo, allora la Roma secondo me potrà ricevere il ruolo da protagonista nella prossima stagione, però tutto dipende da chi uscirà, ecco, e ancora non so bene.
1: Gabri?
2: La situazione Coné, a che punto è?
3: Ma guardate, se parliamo di Coné e di Solé, parto dal secondo, ieri non ha offerto chissà quale prova Solé, ma insomma per tutti vale il discorso che siamo all'inizio, e la valenza della prova era quella che era, però va sempre considerato il suo stato fisico, noi non sappiamo quale sia lo stato della sua pubalgia, che l'anno scorso lo ha pesantemente condizionato nella seconda parte, dopo un girone d'andata in cui aveva trascinato la Roma sostanzialmente, poi magari meno appariscente di altri, ma i numeri stanno lì a dimostrarlo. Ecco, bisogna vedere se poi questo problema persiste, perché se dovesse persistere allora sarebbe il caso di fare scelte diverse probabilmente rispetto all'argentino. Per quanto riguarda Coné, io credo che al momento di centrocampisti non se ne stia parlando, e cedere Coné significa doversi imbarcare a cercare un centrocampista di grande livello, perché Coné ha sicuramente dei limiti, per esempio in fase finalizzativa è uno che segna poco, calcia male, è impreciso, ma per tutto il resto che deve fare un centrocampista occupa una porzione di campo mostre, da un'intensità, ecco, è uno forse l'unico dei centrocampisti che dà l'idea di poter reggere i ritmi della Champions League, perché non dimentichiamo che la Roma, oltre a essersi conquistata il posto, i soldi e tutto quanto, poi la Champions League la deve giocare, e Coné dà l'idea di essere l'unico in grado di giocare a ritmi sostenuti per tante partite, per tanti minuti, quindi occhio a pensare di cedere Coné, per quanto se la Roma avrà bisogno di cedere giocatori, il francese è chiaramente quello più appetibile, quello da cui puoi realizzare più velocemente una grossa somma di denaro.
1: E per quanto invece riguarda le altre necessità in entrata, Gabriele, adesso chiuso questo altro colpo in attacco, si aspettano le cessioni per poi andare su un altro tassello, e qual è il prossimo tassello prioritario per la Roma di Gasperini?
3: Le priorità sono sostanzialmente due: il quinto a sinistra, perché oggi c'è solo Wesley, tra l'altro adattato dal lato destro già l'anno scorso con buoni risultati, ma comunque adattato, perché Salahedin dovrebbe tornare in Eredivisie, perché anche Ligno purtroppo non è quasi più un giocatore servibile dopo quello che è successo lo scorso anno, l'abbiamo visto anche ieri piuttosto in difficoltà. Si è parlato tanto di Moreira, è una pista che però si è un po' raffreddata per le altre richieste dello Strasburgo. E poi c'è il tassello principe, che è quello dell'esterno sinistro di piede destro. La Roma ha provato con Somerville, è stata superata con distacco dall'offerta della Lilal, però è lì che la Roma vuole andare a intervenire. Oggi il nome è quello di Antonio Nusa dell'Ipsia. Però lì servono tanti soldi, anche perché il Lipsia sta cedendo Diomandé al Real Madrid, dunque incasserà una grossa somma di denaro da quell'affare, e quindi non avrà strettamente bisogno di procedere a un'altra cessione, e potrà trattare un po' alle cifre che vuole. La novità positiva di oggi è che il calciatore ha aperto alla destinazione giallorossa, dopo che invece inizialmente sembrava non essere particolarmente interessato. Quindi un piccolo passo avanti, ma una trattativa molto complessa con un club solido che, tra l'altro, appunto, come ho detto prima, realizzerà dalla cessione di un altro calciatore.
1: Bene, Gabriele, grazie, un abbraccio, buon lavoro a te, a tutta la reazione di Voce Giallorossa. Ciao Gabriele,
2: ciao,
1: grazie.
2: Gabriele.
3: Grazie a voi,
1: grazie,
3: a presto.
1: Grazie come sempre a Gabriele Chiocchio, non illudiamoci su Dybala. Castro arriva perché il fisico di Dybala è sempre lo stesso, scrive Massimo, mentre Mimmo, Dybala 10 partite al 50%, insomma non 10 non mi sembrano convince, non convince. E poi Roberto, a mio parere,
2: ottimismo farebbe male.
1: Le ambizioni inglesi di Leao sono fuori dal mondo, penso che solo la Turchia possa essere la giusta destinazione, magari con un ingaggio di una decina di milioni, a patto che il cartellino non costi più di 20-25 milioni. Roberto da Sassari.
5: Fenomenale!
2: Beh, so, di 20-25 mi sembra bassa, no? Come richiesta da parte.
1: Parli, lo stai dicendo a uno che crede che, cioè io, che crede che per me più di 30 milioni un giocatore del genere non possa. Non
2: possa, però ai 30 ci può arrivare.
1: Ai 30 ci arrivi.
2: 25-30, sì, 30. Questa è la valutazione, 25, secondo me.
1: 25-30. Comodo. Siamo d'accordo su questa valutazione?
2: 25-30. Okay. 20 mi sembra.
1: Ok.
2: Castro 35.
1: Castro 35, sì, però Castro in due Castro anni di Serie A.
2: Più più giovane,
1: ha fatto anche vedere.
2: Però non è stato pagato poco, eh?
1: No, non è stato pagato poco.
2: Cioè, io mi aspettavo Castro sui 20, 22, 23 milioni, eh. 35, Roma ha fatto un grande investimento, secondo me un grande colpo. Poi io. Cioè, mi sembra un giocatore molto affidabile.
1: Sì, è vero. Sanguigno. Mm. Sì, no, sono d'accordo con te, Stefano. Allora, ci fermiamo perché dopo abbiamo altri due ospiti insieme, torniamo sul capitolo nazionale perché stanno arrivando tantissimi messaggi, quindi rimanete con noi, a tra poco.

0: Di nuovo in diretta su TMV Radio, Stefano Impallomeni e Francesco Tringali nel pomeriggio.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti.
0: Mercato in ritiri, dobbiamo darvi anche un'ultima ora perché ha parlato Giovanni Malagò. Sto lavorando, a breve saprete tutto sul nuovo commissario tecnico, entro domani. Ho letto su gazzetta.it, Abodi dice che si è fatto una brutta figura, Malagò risponde: bisogna vedere chi l'ha fatta. Eccolo qua, Andrea, possiamo sentirlo?
2: 5 minuti, scusate, non ho proprio nulla da dichiarare. Sto lavorando, stiamo lavorando, grazie.
3: Eccoci, grazie. Presidente. Ciao. Bene, grazie. Però arriva un nome entro breve.
2: Arriva. Entro breve, grazie.
3: Ma il progetto complessivo.
4: È una brutta figura, Presidente, come ne uscita.
2: Ma bisogna vedere chi l'ha fatta.
3: Arrivederci. Senta, ma il progetto è ancora in piedi con Maldini e...
0: Rientriamo perché tanto qui non risponde. Stefano.
1: Oh, bello.
0: Si è tornati ai giorni migliori fuori da Via Allegri.
1: Sì, sì, sì, no, ma soprattutto quando dice chi bisogna vedere chi l'ha fatto. E credo che lì dica tutto, Malagò. Quindi mi aspetto altre ore difficili. Non lo so, ancora non ci voglio credere alle dimissioni di Maldini e Leonardo, ma ci siamo quasi vicini, insomma. Quando lui ha la risposta così, pressato dalla calca là, da 200.000 microfoni, il presidente Giovanni Malagò dice: bisogna vedere chi l'ha fatta questa brutta figura, dice tutto, secondo me. O no?
0: Sì, no, però...
1: facilmente interpretabile,
0: dai, facciamoci,
1: di sicuro questo.
0: Facciamoci aiutare anche da Mimmo Cugini della
1: caro Mimmo, allora
0: sport.
1: Ciao Mimmo.
0: Aiutaci,
1: allora,
0: aiutaci
1: Mimmo, dai.
0: A interpretare,
1: esatto,
0: queste
1: Mimmo,
0: parole
1: che è un vecchio lupo di mare.
5: Siamo agli stracci, ragazzi. Siamo agli stracci. Allora, ci facciamo una risata, ma insomma la situazione del calcio italiano è veramente drammatica. Cioè, quando Malagò adesso dice bisogna vedere chi ha fatto la brutta figura, può anche aver ragione, nel senso che sicuramente l'idea di Pirlo non è stata una sua idea, ma è un'idea di Maldini e Leonardo. Mi sorprende il fatto che prima di puntare su un allenatore, non sto facendo una valutazione tecnica su Pirlo, ma non si sia tenuto conto di quello che poteva essere la reazione dell'opinione.

0: l'opinione pubblica per la questione russa, cioè non posso pensare che Maldini e Leonardo non sapessero di questa situazione, perché se così fosse allora la situazione sarebbe anche peggio di quello che ci appare in questo momento. Di sicuro queste ultime parole di Malagò mi fanno pensare che lui non fosse d'accordo su questo tentativo da parte di Maldini e Leonardo, e probabilmente neanche sulla comunicazione che è stata scelta. Poi lì bisogna vedere se quello che ci è stato raccontato, che è stato raccontato a tutti i media negli ultimi giorni, usciva dalla bocca di Malagò o da Maldini e Leonardo, perché è evidente che mettere sulla piazza il tentativo della federazione di andare a prendere Pep Guardiola è stato un grande rischio, perché un nome di questo genere puoi spenderlo solo se sei sicuro di avere già il contratto firmato, come ha fatto la Germania. Un minuto dopo che la Germania è stata eliminata dal mondiale, la federazione ha detto prendiamo Klopp, il giorno dopo la Germania ha annunciato Klopp. Quindi da questo punto di vista invece c'è stata una gran confusione. Non ho capito neanche quando Maldini ha raccontato di aver contattato pure Ancelotti, che è un allenatore, per carità, bravissimo, ma sotto contratto con un'altra federazione, quindi non capisco quell'uscita lì dal punto di vista della comunicazione, mi è sembrata completamente fallimentare. E poi tutto quello che è successo nelle ultime ore, è evidente che c'è stata una risposta pesantissima da parte dell'opinione pubblica contro la scelta di Pirlo, e la questione dell'accordo con una società di betting russa evidentemente ha fatto esplodere tutto, ma la cenere covava già sotto, perché su no a Pirlo si erano già esposti tutti, a cominciare dai politici. Poi è iniziata una serie di reazioni addirittura bipartisan, cioè da la Russa a Berruto, quindi da Fratelli d'Italia al PD, passando per Calenda, è sempre peggio, fino alla dichiarazione di Malagò di adesso, che io a cui io do una sola spiegazione, che lui sta scaricando Maldini e Leonardo. Mi sembra evidente quando lui dice bisogna vedere chi l'ha fatta la figuraccia. Chi l'ha fatta? O l'ha fatta lui o l'hanno fatta Maldini e Leonardo, non c'è altra possibilità, almeno io non ne vedo, poi correggetemi se sbaglio.
1: No, se siamo tutti sulla stessa linea, la cosa che mi chiedo è, bisogna vedere chi l'ha fatta, però il problema è che l'ha fatta una persona che hai scelto tu,
2: esatto,
1: nel giro di poco tempo.
2: Può capitare, quindi, nella vita di fare una scelta, e si dice il talento sta nelle scelte, se sbagli la prima, poi sbagli la seconda, cioè è tutto a cascata, un effetto domino clamoroso, non si aspettava una cosa del genere. Conoscendo Malagò così, non si aspettava uno strava comunicativo, ha detto bene Mimmo, insomma, voglio dire che è un maestro e più esperienza di noi, ne ha viste tante, più di noi. Cioè tu hai parlato di Guardiola, poi hai parlato di Ancelotti, che è sotto contratto, però noi puntiamo ai migliori del mondo. E poi esce fuori Pirlo che c'ha questa situazione e nessuno sapeva niente. A me sembra,
0: cioè, a me, mi sembra di Pirlo.
2: No, per carità,
0: dal punto
2: però
0: di vista tecnico, no?
2: Ma non sapevi di questa cosa qua, che poteva esplodere questo caso politico, diplomatico.
0: Certo, certo.
2: Ma come fai a non sapere una cosa del genere? Ma io
0: infatti.
2: Cioè. Vai Mimmo.
0: A questi livelli resta incomprensibile quello che è successo.
2: Esatto. Bravo. Incomprensibile.
1: È
2: incomprensibile, Mimmo, aggiungo, è imprevedibile da parte, adesso dal lato del, cioè come Mimmo sceglie noi due, si aspetta che magari nella presentazione uno voli basso, se le
1: però la domanda che mi faccio,
2: e invece no,
1: scusami,
2: è Mimmo, stato un
1: allora,
2: florilegio
1: così,
2: di
1: Stefano, se Mimmo ci ha scelti una settimana fa, 10 giorni fa,
2: allora Mimmo si aspetta che noi aspettiamo diciamo un minimo,
1: però noi
2: diciamo
1: scegliamo,
2: di copione
1: scegliamo
2: di canovaccio,
1: e Piccari c'ha questo problema,
2: no, Piccari non lo
1: dopo
2: sceglie
1: dopo dieci giorni se noi sbagliamo, la responsabilità non è anche di Mimmo?
2: Ma certo, infatti, ma certo, certo. Mimmo sarà incavolato, ma che ho combinato, ma io non mi aspettavo tu, cioè non ci dormi la notte perché non te l'aspetti una cosa del genere, cioè te l'avresti aspettato una cosa del
0: ma
2: genere.
0: Ma non solo, vado oltre,
2: no.
0: Ti dico che a me non piace neanche questo scaricabarile di Malagò,
1: ecco,
2: no ma certo, cioè, evidente che poi
0: anche perché qui c'è da chiarire una cosa, ma chi comanda? Perché è evidente che sulla questione Pirlo che è stata una scelta di Maldini e Leonardo, immediatamente c'è stata una sollevazione da parte dei club di Serie A, perché si sa perfettamente come la pensano e vogliono Conte, e si sa perfettamente chi vuole Malagò, e
2: Mancini.
0: Cioè Mancini.
2: Esatto, bravo.
0: Allora, tu non puoi una settimana fa dire che tutte le scelte saranno condivise e poi pochi giorni dopo arrivare a questa situazione qua, perché allora devo anche fare una riflessione anche su quello che pensavo io, che ho sempre pensato che Malagò e Maldini fossero le persone giuste per la situazione del calcio italiano, e evidentemente anche io non ci ho capito niente, perché, e quindi mi crocifigo pubblicamente, perché poi bisogna anche dirle le cose, non è che uno può dire un mese fa Malagò e Maldini sono le persone giuste e poi succedono questo, quello che è successo adesso, e far finta di niente. No, perché è evidente che, a meno che adesso non ci smentiscano e vengano fuori oggi pomeriggio d'amore e d'accordo, però insomma al momento è una situazione ancora più caotica di quella che c'era prima dell'elezione del presidente federale.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Non entriamo nella politica, però possiamo dire una cosa: un conto è fare il calciatore, un ex calciatore, un conto essere, diciamo così, neutro allenando un club, una società, un conto quando tu rappresenti un paese, quando tu diventi commissario tecnico della nazionale, è una cosa che va al di là del terreno di gioco, giusto? Quindi è una cosa che divide, che vuoi non vuoi divide. C'è chi dice: ah, non vedo lo scandalo, il moralismo, eccetera. Invece dice: no, è una cosa insomma che non va fatta. Perché...
0: Ed è il motivo per cui Stefano, quindi, abbiamo criticato la scelta di Mancini di abbandonare la nazionale.
2: E quindi non è falso moralismo. Cioè, tu diventi commissario tecnico della nazionale italiana, non di un club. E quindi, voglio dire, ti porti dietro tutto quanto. E questa cosa pesa. E poi anche... secondo me sarebbe stato uguale, non so Mimmo che cosa ne pensi, se dice: vabbè, adesso risolvo il contratto, la cosa rimane lì, resta. Cioè, tu quella cosa l'hai fatta e per, diciamo, la politica e per l'opinione pubblica, che è contro naturalmente, sarebbe riemersa, anche se
0: sì,
2: avesse rinunciato.
0: Era dentro l'armadio e poteva venire fuori in qualsiasi momento.
2: Quindi,
0: Certo.
2: Non lo so, adesso guardiamo oltre, come ha

0: Presidenti di Serie A e vari politici, cosa c'entrano con la scelta del commissario tecnico? Dalle altre parti funziona così, perché non possiamo nasconderci il fatto che in questo momento i presidenti di Serie A, in quanto elettori principali del presidente federale, abbiano ripreso un potere non indifferente e in questo momento anche sulla scelta del commissario tecnico, perché la loro scelta principale era quella di Antonio Conte, che a detta di molti, caro Mimmo, riparto da te, cozzava con le idee dei due nuovi manager.
1: Sì, allora qua c'è da aggiungere una cosa a quello che tu hai detto adesso giustamente. Non dobbiamo dimenticarci che il nome di Malagò come candidato alla presidenza federale, prima che venisse fatto, è stato fatto dai presidenti di Serie A. Quindi è evidente che tutto parte da lì. Il punto qual è? La nostra federazione ha dimostrato una grande debolezza e ha fatto degli errori incredibili che ci hanno portato a non qualificarci per il mondiale per 3 anni. È evidente che questo ha comportato una diminuzione enorme della stima e del potere anche della stessa federazione, degli stessi dirigenti federali, a vantaggio dei presidenti di Serie A, che alla fine sono quelli che tengono in piedi tutto il sistema mettendo i soldi nel calcio italiano. Quindi secondo me non è una questione di invadenza, è una questione quasi inevitabile. Nel momento in cui tu sei arrivato a toccare il fondo del barile con la terza eliminazione dalla fase finale del mondiale, c'è stato un input molto deciso da parte dei presidenti di Serie A su Giovanni Malagò, che poi ha portato ad aderire i calciatori, ad aderire gli allenatori e via dicendo. Quindi tutto un movimento assolutamente favorevole. Però poi, secondo me, c'è qualcosa che mi sfugge nel passaggio successivo, perché il modo di fare il dirigente di Paolo Maldini è noto a tutti. Cioè, nel momento in cui Malagò va a chiamare Paolo Maldini e spende dei giorni per convincerlo, lui sa perfettamente che poi, quando Maldini diventa il responsabile tecnico della nazionale, è lui che sceglie. Per questo poi mi sorprende tutto quello che è successo dopo sul fatto della ingerenza, vogliamo chiamarla così, o del maggior potere dei presidenti della Serie A. È evidente che sia così in una federazione dilaniata, dove tra l'altro l'unico candidato spendibile era Abete, che era già stato presidente e rappresentava un po' il ritorno al passato. Era quasi, voglio dire, normale che i presidenti della Lega di Serie A facessero sentire la loro voce, e anche forte. Poi la cosa strana è quello che succede dopo, cioè tutte le varie strade che si aprono: quella di Malagò che porta a Mancini, quella della Lega di Serie A che porta a Conte, quella di Maldini che porta a Guardiola e poi a Pirlo. Insomma, vogliamo dirlo in una frase? Hanno fatto un gran casino.
0: Io, Stefano, ti

Zucchero Sugar Fornaciari con Jack Savoretti, con una canzone senza una donna, Without a Woman, canzone che mi ha accompagnato anche quando ero ragazzino, perché è uscita tanti anni, ero alle medie e me la ricordo benissimo, sono sincero, voglio essere, mi piaceva più la versione in italiano, cioè bella in inglese, ci sta assolutamente, bellissima versione, grande Jack Savoretti, molto interessante da ascoltare, quindi magari ascoltate sicuramente qualche cosa di Savoretti, ma la versione originale, forse, perché ti ripeto, mi ricorda un periodo della mia infanzia in cui i primi amori, le prime ragazzine, quindi questa cosa della senza una donna, no? Che l'ascoltavo con le cuffie, quelle arancioni, quelle piccoline, non queste qua, bellissime, e si sentiva anche bene, cioè è assurdo come anche la nostra percezione della musica o della qualità sia cambiata, perché ovviamente le cuffie al tempo magari erano mono, non erano stereo, però sentivamo lo stesso, col Walkman eravamo molto, ma molto, ma molto felici, cari amici. Allora possiamo iniziare praticamente la puntata di oggi di SWR, lo sapete, la prima parte, o meglio, chiedo scusa se abbiamo spostato l'appuntamento con la dottoressa Giordana Talamona e ad oggi, per un semplice motivo, che appunto avendo fatto tutta la parte dedicata al mare con le varie interviste al Marina d'Arechi, abbiamo dovuto poi in questo caso spostare, però è oggi, Giordana, mi dispiace per questa settimana. Poi settimana prossima, martedì, rientrerai con il tuo appuntamento e ti ringraziamo sempre per la tua...

0: i tuoi consigli o quello che ci racconti. Ora partiamo, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56, sono Mauro Caputi, se vi siete appena collegati, questo è Yes We Are. Prima parte la faccio da solo, poi arriverà ovviamente Simona, con la quale avremo modo di parlare e chiacchierare. Passo subito la linea, perché lei ormai, come vi dicevo, ci accompagna da un po' di mesi, quindi la nostra coach, la nostra personal coach che ci instrada sempre in argomenti nuovi e ci dà degli spunti di riflessione che poi ovviamente, se volete approfondire, potete parlare direttamente con lei, non con me, o se volete scriverci comunque al 338-5914-319. Detto questo, Giordana, benvenuta.
1: Buongiorno Mauro e bentrovati i nostri spettatori. L'altra volta abbiamo concluso la nostra chiacchierata parlando degli alleati. Gli alleati sono davvero importantissimi per quello che può essere il cambiamento all'interno di un percorso di coaching. È importante sottolineare quanto tutti noi si abbia degli alleati, spesso non se ne sia semplicemente consapevoli. Chi sono gli alleati? Sono tutte quelle persone che possono darci veramente una mano nella fase del nostro cambiamento. Se pensiamo a quello che può essere un paradigma individualista, cioè ce la devo fare da solo, sono bravo, sono brava, ce la faccio da sola, non ho bisogno di chiedere una mano a nessuno, è chiaro che parlare di alleati diventa faticoso. Mi sono trovata in più di una volta a dover passare questo concetto a persone che si erano rivolte a me e che mi dicevano: no, ma io non ho bisogno di nessuno per poter cambiare. Sicuramente il cambiamento viene dentro di noi ed è fondamentale essere assolutamente motivati, l'abbiamo visto l'altra volta, ma nessuno ce la fa da solo. Questo è veramente un paradigma molto molto molto difficile da scardinare in questa società altamente individualista, dove se dici di essere arrivato grazie all'aiuto, alla mano di qualcuno, non sei stato abbastanza. Io ci tengo invece a scardinare questo paradigma, perché se guardiamo nella vita, nella storia di tutte le persone che sono arrivati ad altissimi livelli, pensiamo da un punto di vista sportivo, pensiamo lavorativamente parlando, ma anche di crescita personale, di vita personale, e beh, nessuno ce l'ha fatta da solo. Pensate a un atleta di altissimo livello che gareggia per le Olimpiadi. Beh, voi pensate che ci sia arrivato da solo? Come minimo avrà avuto una serie di allenatori, una serie di mentori, di persone che l'hanno aiutato in questo percorso, financo la famiglia che magari l'ha sostenuto. Quindi chi sono i nostri alleati? Innanzitutto sono le persone che ci circondano e che possono veramente sostenere il nostro momento, il nostro periodo di cambiamento. Ad esempio, desidero cambiare lavoro? Desidero cambiare vita? Magari voglio mettermi in proprio perché nella multinazionale nella quale lavoro e dove ho uno stipendio profumatamente pagato non sono felice? Beh, magari in un primo momento, per rifondare il mio lavoro come libera professionista, dovrò avere l'aiuto della famiglia, dei miei alleati. A volte i cambiamenti sono talmente forti, veramente trasformativi, che non si può davvero pensare di compierli da soli. Io dico sempre, persino chi va sul K2 ha uno sherpa che l'aiuta. E allora non vedo perché noi, nel momento in cui abbiamo bisogno di fare un cambiamento importante, non possiamo ammettere di avere bisogno di una mano. E come si fa? Il coach invita il proprio cliente a stilare una lista di persone che lui considera alleati. Si può fare anche il contrario. Per esempio, io sono l'alleato, l'alleata di qualcuno? Come posso aiutare le persone che mi circondano? È anche quello un interessante workout che ci permette di conoscere che, come dire, rete relazionale noi abbiamo a disposizione. Guardate che davvero noi ci definiamo anche attraverso gli altri. Non siamo su un'isola deserta. Io mi definisco e mi conosco anche attraverso il confronto con le altre persone, anche attraverso la necessità di poter avere degli alleati che mi aiutano e mi sostengono nel raggiungimento dei miei obiettivi. Possono essere dei professionisti, il primo alleato per esempio è il coach, colui che ti aiuta, ti sostiene nel percorso di cambiamento. E voi che alleati avete? Ci avete mai pensato? Bene Mauro, ti lascio e lascio i nostri spettatori con l'invito, come sempre, di scrivermi. Qua sotto ci sono i miei riferimenti, info@giordanatalamona.it, il mio sito è www.giordanatalamona.it e ci vediamo la prossima settimana. Buona settimana a tutti, grazie!
0: Grazie a te Giordana e caspita, caspita, caspita, che bella riflessione, gli alleati, mamma mia, gli alleati. Allora, c'è tanto da pensare questo, beh, la lista che dicevi tu, la lista degli alleati, è una cosa che uno veramente dovrebbe fare. Vi invito, fatela a casa, fermatevi 5 minuti. E provate a scrivere chi sono i vostri alleati, ma realmente, ma vi dico questo perché, noi siamo trasferiti, lo sapete, abbiamo parlato, siamo trasferiti abbiamo preso una decisione da nord a sud, quindi abbiamo mollato quello che era un lavoro, una tranquillità, una vita di un certo tipo per seguire un sogno, provare a realizzare un sogno, avendo una barca, quello che è. E pensavamo di avere degli alleati, perché in realtà le persone che ci hanno comunque in qualche modo indirizzato, aiutato sotto certi aspetti, perché sicuramente ci hanno aiutato, non vi dico di no, ma poi dopo si sono rivelate alleate a parole, poi nei fatti, come dire, è sempre bello dire no, ma lo puoi fare, sì, grazie, le pacche sulla spalla servono, ma non, cioè, non è non mi serve non è essere alleato, darmi la pacca sulla spalla, dirmi dai, grande, ce la fai, mitico, vai alla grande, vai e raggiungerai. Non mi serve. Gli alleati, per esempio, se devo ragionare, i primi alleati, e non l'avrei mai detto, ma lo sono sempre stati, e questo vi invito, cari amici, a riflettere molto attentamente. E i genitori. I genitori sono anche se io ci ho sempre litigato, da adolescente ero veramente una testa capito, no? Ero veramente un pirla, non gli si può dire assolutamente nulla ai miei genitori perché ero io il cretino. Non li consideravo mai alleati, li consideravo sempre ne nemici, no, perché mi dicono no, no, perché non posso, no, il classico, la classica lotta, no, con i genitori. E mi sono reso conto poi con gli anni, andando avanti, soprattutto adesso, che probabilmente gli unici veri alleati che io abbia mai avuto sono stati i genitori. E quindi è la base, quella partenza proprio primi. Poi, per esempio, tutta la produzione, l'editore di Nexus Channel, e non è una leccata di culo, adesso attenzione, perché lui è stato mio alleato da quando abbiamo iniziato a lavorare assieme. Non abbiamo discusso, tra virgolette, abbiamo parlato, siamo confrontati, ma siamo sempre stati nella stessa direzione. E quindi in qualsiasi mia scelta di spostamento, eccetera, altro, mi avrebbero detto, sai che c'è? Ciao, e lui invece è sempre stato mio alleato proprio perché c'è un rapporto che va oltre il lavorativo, no? E l'altra alleata potrebbe essere la vostra compagna o il vostro compagno, ovviamente, ma il fattore alleato, compagna o compagna. Dopo lì diventa perché spesso l'alleato deve essere anche un po' più cinico, deve essere un po' più non fuorviato dall'amore, perché capito, se tuo amore ti dice ah, io voglio fare il corso di che ne so, toelettatura per cani, e io ti dico ah sì, bello, va, fallo, ma magari nella mia testa dico ma no, stai perdendo del tempo, perché magari potresti dedicarti a una cosa che già sai fare. Però perché togliere le passioni a una persona? E quindi di conseguenza, sai, è un po' più difficile essere alleato, puoi essere però una spalla su cui ci si può appoggiare senza dubbio. Detto questo, vi lascio una canzone, poi torniamo per continuare a chiacchierare con voi.

Allora, prima o poi vi giuro ve lo farò ascoltare tutto, giuro che vi farò ascoltare tutto l'assolo di questa canzone meravigliosa, infinita. Stavo riguardando nel video come Mark Knopfler suonava con il pollice, no? Al posto del prete, con l'unghia lunga, che è una delle cose che mi ha sempre un po' dato fastidio dei chitarristi, nonostante io lo fossi, le unghie lunghe. E mi facevano, non lo so, per qualche motivo mi fisse, quella era brutto, però so, capisco e capivo che fare l'arpeggio senza un po' di unghia diventava magari complicato. Allora, argomento di oggi, come abbiamo visto con la dottoressa Giordana Talamona, era gli alleati, chi o i mentori, perché ci sono anche quelli. Io mi ricordo che quando ero in caserma, il mio mentore era un comandante, mi ricordo ancora, era il maggiore Tebaldini, e non so se c'è, se magari lo guarda, lo saluto. E lui era veramente un uomo con, come si dice, con le palle quadrate, no? E è una persona con cui c'è tutto un pezzo, uno che è quello che diceva faceva. Ecco, io le persone oggi le valuto per questo. Se mi dici A, io mi aspetto che tu faccia A. Poi mi ci puoi piegare più tempo per dire di no, però quello è. Odio le persone che il millantano, e purtroppo ce ne sono tantissime, e poi dopo bla bla bla. Lo so che è una cosa retorica perché succede, però ragazzi, non è difficile avere una parola, avere l'onore non è che significa non è un male. È questo che oggi la parola onore viene confusa in mille modi. Avere e non dire le bugie non è per forza un comandamento, ma se io mi devo fidare di una persona, perché mi devi dire una bugia? C'è qualcosa che sta sulle, magari dillo, i modi possono influire sul modo di relazionarsi, ma dire la verità, essere sinceri, o comunque parlare delle cose non pensate per ottenere qualcos'altro, perché spesso si arriva a quello, no? Quindi trovare una persona così, e non puoi fare altro, soprattutto in giovane età, che affidartici e vederlo come. E quando io lasciai l'esercito e lui mi guardava in faccia e mi disse: sei un uomo senza palle, porco cane, aveva ragione sotto certi aspetti, perché magari per correre dietro a una chimera, a qualcosa di lasciare, qualcosa di concreto, ovvio, oggi sono qua e viva, ma vai a capire. Vedo, quindi anche i mentori, le persone che vi danno dei consigli, perché no? Perché non seguirle? Altre persone possono essere i fratelli e le sorelle, ma quello poi entriamo in un altro mondo, in un altro meccanismo, fatto anche di litigi, di pacificazioni, litigi di pacificazioni. Detto questo, devo chiudere. Cari amici, grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco poi con Simona per continuare la puntata, come fanno i bravi presentatori. Arrivederci, per voi, sigla.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, canzone bella.
2: A me piace tanto.
1: È estiva, ma è un po' che è uscita, ovviamente. È estiva, ma è tormentone. Ma è una canzone che comunque rappresenta comunque quello che è lo stile della musica italiana, no? E ci sta, bravi.
2: Mi piace questa collaborazione, perché comunque hanno due bellissime. Mengoni non ha bisogno di essere presentato. Lei sta crescendo.
1: E meno male.
2: Mi piace, perché quando una persona che comunque è sotto i riflettori, perché dal poter
1: comunque
2: cantare,
1: figlia d'arte,
2: però bam, è stata subito buttata, diciamo così, nell'arena dei leoni. È travolta, perché mi ricordo che è benissimo che quando è stata, noi l'abbiamo guardato quell'anno, quando ha vinto Sanremo, lei non se l'aspettava assolutamente.
1: Certo.
2: C'era, se non sbaglio, Annalisa e Joliet, se non ricordo male. E
1: ah beh, sì, è vero, c'era
2: Joliet, è arrivato secondo. E Annalisa è arrivata terza.
1: Sì.
2: E ci fu anche contestazioni, perché Joliet doveva arrivare primo, perché è arrivato
1: non
2: secondo.
1: Era pronto per vincere Sanremo ancora al tempo, quindi.
2: Ma neanche Angelina Jolie. Anche la Mango non era pronta, perché era molto giovane, era molto acerba, e tutto questo vortice di successo ha detto no, aspettate un attimo. E quando poi è partita, no, con le serate, è partita così, a un certo punto ha detto io non sono in grado, ma perché non avevo una preparazione, probabilmente dal 3-2-1 bam.
1: Allora, sai, la preparazione in parte ce l'aveva, ma perché comunque veniva dalla scuola di amici, ha vissuto gran parte comunque il periodo comunque con suo padre, che era uno comunque di eventi, di concerti faceva, quindi in quel mood ci stava, probabilmente non ha tenuto botta, come si dice,
2: sì,
1: con quello che invece è l'attuale modo di fare musica che hanno i cantanti, perché a vincere Sanremo la canzone comunque ci poteva stare. E adesso non mi ricordo di quegli anni, di quell'anno, altre canzoni a parte Annalisa, che però non rientra nel mood delle vincitrici di Sanremo, cioè sono canzoni anche a livello di quanto durano, che possono essere belle, ma viva, andranno, venderanno benissimo, ma magari non rappresentano Sanremo. È stato che leggevamo l'altro giorno per Giuni Russo? L'altra cantante, quella di Voglio andare ad Alghero.
2: Quella è Giuni Russo.
1: Dammi
2: tre parole.
1: No, quella è Valeria Rossi.
2: Valeria Rossi.
1: Ed è un'altra.
2: Okay. Giuni Russo, parlavamo di Giuni Russo,
1: esatto,
2: l'altro giorno. No, tu hai detto Giuni Russo. Ah no. E invece no, abbiamo parlato queste due ragazze abbiamo parlato.
1: Mandiamo intanto la sigla, che così poi iniziamo il programma. Signori e signori, benvenuti, applausi scosciati dal cielo per lei, per Simona a Monaco, e come fanno i bravi presentatori, per voi
2: sigla.
1: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Yes We Are e su Teleroma 50-56. Allora adesso concludiamo quell'argomento che ci porta a viaggiare con prima delle cose, considerazioni di cui voglio parlare con Simone. Allora, se ne sta parlando da un po' di tempo, ma a quanto pare in parte finalmente, in parte no, cioè nel senso che l'articolo lei dice saranno vietate le inquadrature sessualizzanti delle atlete. Ok, ora in realtà la domanda, cioè atlete, parliamo di
2: ginnaste.
1: Atlete, di ginnaste, ma anche di tenniste, perché comunque anche di quelle che si mettono a correre quando hai cose di partenza, è normale che se tu fai una foto dove, come le ginnaste, sono a gambe aperte perché l'esercizio richiede quello, o hanno magari, stanno facendo un giro, la foto quella può essere.
2: Posso permettermi? Tu hai perfettamente ragione. I fatti sono comunque due principalmente. Il fotografo, perché non è che tutti i fotografi sono degli angeli, come sappiamo, e il fatto che una foto particolare possa vendere di più di altre, il gioco sta così, è molto sottile, perché sono scaltri. Una foto può essere più interessante per alcuni giornali e un'altra foto non è molto interessante per altri giornali, però loro fotografano giustamente tutto, sono poi i giornali a scegliere quale foto magari spicca di più, può essere più interessante, ma anche non solamente, ovviamente parliamo di telegiornali, ma anche di pagine che si trattano di notizie. E non per niente alcune vanno più di altre, mettono più di altre, loro fotografano tutto, però questa cosa io non ci voglio mettere della malizia nei confronti dei fotografi, perché non tutti sono morigerati, padri di famiglia, devoti, non tutti, molti hanno l'occhio malizioso, allora, e l'occhio malizioso
1: quello ci sta,
2: fattura.
1: E quello senza dubbio, perché comunque l'occhio malizioso può essere dell'uomo, della donna, ma ci sta. Ora, fotografare un atleta che volteggia sulle parallele o comunque che volteggia sugli anelli o fa determinato tipo di volteggi, mm-hmm. e la foto quella è. Mm-hmm. Cioè, nel senso, se la devi inquadrare in una inquadratura, secondo me il problema non nasce tanto dalla foto, che sono foto che sono sempre state fatte.
2: Bravo, esatto.
1: Il problema nasce da chi le commenta e da chi le guarda, perché la malattia
2: tu
1: non
2: lo
1: sta
2: guardi
1: nel...
2: in un modo, tu le guardi in un modo, io le guardo in un modo, ma ci sono delle menti deviate che vedono, ma le ho lette anch'io, l'ho visto anch'io questa cosa.
1: Quello
2: che
1: è il problema.
2: Che ti farei, che ti infilerei, fate schifo, che poi posso anche permettermi di dire che questi fantastici maschi alfa, al che ti farei, poi c'hanno...
1: Cioè, bisogna capire se sono in grado di fare quello che dicono.
2: Tu sei molto bravo.
1: Di
2: un gorilla.
1: Capito? E quello, il problema nasce da quello. Ma da dove cosa nasce? Torniamo sempre a ripetere. Dalla libertà di parola. La libertà di parola.
2: Purtroppo
1: con i social
2: l'hanno data anche ai...
1: Bene, se tu prendi le notizie e le metti solo sui giornali o sulla rassegna stampa che facciamo noi facciamo la rassegna stampa e la facciamo parlando di quelle che sono i giornali, facciamo vedere i giornali. Il giornale magari te la mette la stessa foto, te la mette perché un atleta è quella. È normale che se tu mi piazzi una foto della pallavolista messa giù mentre raccoglie la palla e tu gli

0: fotografi il culo, passatemi. Allora, sei tu.
1: Ma certo, ma io non sto dicendo.
0: Però un giornale di una certa testata non la metterebbe mai una foto nella pallacolista.
1: Ma nel 2026 si è arrivati a vietare questo genere di fotografie, perché da una parte c'è il fotografo maiale, perché lo diciamo, che c'è anche il fotografo maiale, ma dall'altra parte, voglio dire, allora, il beach volley. Ok, sì. Parliamo di beach volley. O anche la pallavolo in sé. Io che non sono una... passano delle foto di ragazze favolose con queste chiappe favolose, ma anche ragazzi con queste chiappe favolose. E il problema dove sta? È che quando è un uomo che commenta in maniera volgare ti dà schifissimo. Quando magari è una ragazza che dice, ma come quando lo vedo in costume dico, ma che lucide di cocco! Ma è una cosa... carina,
0: sì,
1: è una cosa carina, cioè, ma diventa quasi questa molestia, diventa così, è talmente viscida un commento così che io da donna che ho letto quei commenti dico, ma tu non stai bene.
0: Ma è quello, cioè allora non devi permettere alla gente di commentare, cioè, e torniamo sempre a quello,
1: sì,
0: cioè,
1: bloccatelo per sempre.
0: No, a parte il bloccarlo per sempre, ma insomma, determinate notizie per evitare questo tipo, non è che tu mi... perché allora tua sorella Mario giocano a beach volley e a pallavolo, quando la pallavolista aspetta deve per forza stare così
1: in baga,
0: è la posizione, quindi se tu mi fai una foto di profilo perché io fotografo magari sono posizionato in quelle zone, comunque mi si vedono le linee, volenti o nolenti, cioè i pantaloncini sono quelli per comodità, sono quelli stretti,
1: sì, sì, sì.
0: Cioè, quindi non è che però io ogni volta faccio una foto e devo occuparmi che poi arriva il segaiolo di turno di casa, perdonatemi i termini,
1: no, ma fanno veramente schifo.
0: E a commentare la mia foto io devo fare i salti mortali per magari prendere il momento giusto, perché ti faccio esempio, mio ex cognato lui faceva le foto ai concorsi ippici, visto che vi invitiamo a seguire Italian Horse TV, quindi la nostra televisione, se premete il pulsante rosso vi si aprono tutto l'altro mondo incantato di Nexon Channel, bellissimo. E però la cavallerizza, o meglio l'amazzone, comunque è in posizioni, non è che ti puoi creare il problema che poi dopo arriva il cretino,
1: pervertito.
0: Il pervertito mi deve fare la cosa. Come decidi qual è la foto giusta da pubblicare o no? Poi dopo però sono
1: certo
0: lecite.
1: Certo che ragazzi, arrivare a veramente sessualizzare delle fotografie di ginnaste che si allenano fino a farsi venire a momenti la nausea e i calli alle mani come gli zappatori. Ma voi sul divano, che dopo le vostre 8 ore di lavoro non avete null'altro da fare nella vita, perché non avete una vita, non avete neanche una fidanzata.
0: Quello, capito. Cioè,
1: vi permettete a una...
0: perché se c'è la fidanzata che li becca a scrivere quei commenti...
1: gli schiaffi che vi danno, ve li ricorda. Però ragazzi, non c'è un minimo di buon gusto. Ma fate schifo veramente, ma siete veramente persone mollicce. E ho detto tutto. Perché poi sono fanno i maschiati.
0: Sì, no, ti ripeto, è quello che poi va. No, l'ha dovuto dire, l'hai dovuta. Ce l'aveva là, l'ha dovuto dire. Bene, cari amici, dai, esatto, fate i sedi, guarda, ti regalo una canzone di Max Pezzali dedicata a Roma.

0: Penso il mio, il tuo DNA, il DNA di tutti quanti noi. Ben ritrovati cari amici, yes we are, sono Mauro Caputi, Simona Monaco al mio fianco. E allora, abbiamo parlato del fattore delle fotografie che in qualche modo vanno in qualche modo regolate, o meglio le hanno regolate proprio per evitare poi di sessualizzare la donna, ma non è appunto la fotografia, è l'uomo ignorante che sessualizza poi quella che è in realtà la donna. Ora, lasciando perdere questo argomento perché potremmo parlarne all'infinito e lei si infuoca tantissimo, ti lancio un altro argomento in cui ti infuocherai ancora di più, mannaggia a me, perché non mi sto zitto. Infatti fortunatamente abbiamo proprio 2 minuti, perché c'è un altro problema a Milano, perché se prima c'erano solo i maranza, e non è solo a Milano ma ovunque,
1: sì,
0: ora ci sono le maranzine, che sono le morose dei maranza, che combinano identici danni se non di più,
1: perché gli schiaffi che i vostri genitori non vi hanno mai dato. Ma io lo so di certo che i genitori di queste ragazze sono disperati lo sanno.
0: Le chiamano maranzine, adolescenti italiani o magrebine o italiane di seconda generazione, cresciute tra famiglie spezzate, comunità educative e quartieri di periferia. Glitter sulle unghie, cortellini in borsa, si identificano per esistere, giocano a ribasso per non scomparire. Il gruppo le tiene insieme, il solito gruppo. Video di TikTok ovviamente in cui aggrediscono, rapinano e si vantano anche di avere rapinate, e poi vengono arrestate perché giustamente
2: sono minorenni.
0: Capito? Sono minorenni. Milano è adesso vittima non solo dei maschi ma pure delle ragazzine.
1: Sono crudeli uguali, se non di più,
0: e lo vediamo anche nei film, quelli lì che vedi anche tu, no? Quelli coreani, dove le ragazzine sono pericolose più dei maschi, perché i maschi sono bobonaccioni, cioè magari si litigano, poi mentre state litigando ti giri, dice, oh, quello è quella figa e quello dov'è? E sono stupidi, cioè di base quello,
1: le ragazzine sono veramente crudeli.
0: E infatti ripeto, una è stata arrestata a Milano proprio perché dopo aver scippato con le sue amiche e picchiato un'altra ragazza di una catenina, ha fatto il video su TikTok per atteggiare con la catenina in bocca, con le unghie eccetera eccetera, e poi dopo è stata arrestata. Ma la problematica è che questa è la normalità, cioè una ragazza che in qualche modo si sente isolata, se non ha alle spalle una famiglia forte che le fa capire, si va a buttare in queste situazioni, dice io sono sola, preferisco andarmi a buttare in queste piccole gang di ragazzette
1: che ti fanno credere di essere,
0: famiglia.
1: Ma appena succede qualcosa, l'anello debole finisce in pasto.
0: Bene, restate con noi perché continuiamo adesso con l'almanacco. Grazie ancora a Simona Monaco, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Seye Commentrav Cem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della

0: tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Qua chi vuole la completa anarchia, vabbè.
3: C'è stato anche, chiudo una parentesi, sì. C'è stato anche chi ha commentato, mi trovo veramente d'accordo sul fatto che il sindaco di Bologna abbia creato questa manifestazione.
2: Sì, sì,
3: io,
2: bravo,
3: mi trovo d'accordo sul fatto che questa persona abbia scritto, va bene, avete deciso così, Bologna rimane senza forze dell'ordine, senza carabinieri, senza polizia, senza guardie, no, guardia di finanza magari no, rimane senza, chiedete aiuto, chiamate a Batman, no, quello l'ho aggiunto io, però rimane senza, fate voi. Fate quello,
2: no,
3: che
2: ma fate, lo lascerei, però il problema è che poi dopo capisci che uno è il senso del dovere delle persone, due il sindaco poi va a piangere quando poi dopo lo dimostrano mille, ti giuro, qualsiasi serie TV, anche le più stupide, che parlano di regni o parlano di principi, quelli che vogliono fare e vogliono andare poi a dare potere al popolo sono quelli che poi ci rimettono.
3: Certo.
2: Allora il problema è che poi dopo inizia ad esserci un fastidio e diventa una mattanza, cioè nel senso, è vero, io ti lascio senza, tu però io cittadino dopo un po' mi rompo le balle, allora mi incappuccio e il primo che arriva gli taglio le gambe.
3: Ma viene una cosa di questo genere, però ti viene proprio da dire, voi avete fatto questo alle forze dell'ordine, rimanete senza protezione, nessuno di voi fate... No. Il problema sta dove? Io avevo letto diversi anni fa dei trattati e anche dei libricini poi che sono di Oriana Fallaci, io non voglio dire nulla per l'amor di Dio, non voglio, però giustamente lei ti ha messo in chiaro, ha messo proprio in chiaro nero su bianco su cosa è questa loro civiltà, no, di questa gente. Questa gente ti usa finché gli fai comodo, dopodiché quando ottengono quello che vogliono tu per loro non conti nulla.
2: Certo.
3: Uomo che tu sia, donna che tu sei un animale, non vali un cavolo di niente finché a loro servi, però si piangono, fanno cose, noi siamo. Io vorrei ricordare quel giovane capotreno di 34 anni che è stato assassinato da un immigrato clandestino e nessuno è morto, e nessuno se ne è parlato,
2: nessuno, questo, ha fatto manifestazioni,
3: esatto, né niente. Questo aveva precedenti penali lunghi fino a non si contano più, era sotto come si chiama, sostanze stupefacenti, è stato chiamato dai suoi stessi vicini la polizia perché rompeva le macchine e spaccava le macchine, urlava, inveiva, e lì questo è quello che è successo. Ovviamente muore, perché poi ovviamente
2: non andiamo a parlare di questo è un altro programma. Signori e signori, benvenuti, per voi
3: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are su Nexon Channel Teleroma 56. Anticipiamolo subito, il momento che lo vogliamo tanto atteso, tanto attendere, lo vogliamo, ci piace, lo amiamo con... Dobbiamo iniziare.
1: Noi siamo d'agostiniani, quindi non possiamo esimerci.
0: Cari amici, ben ritrovati, arriviamo adesso al venerdì, all'almanacco di giorno dopo, quindi l'almanacco di venerdì, ed è il 24 luglio 2026, ci prepariamo ad accogliere il fine settimana in un modo che solo noi possiamo accogliere. Sapete qual è questo modo? È un modo unico, solo Gigi D'Agostino ve lo può dire.
2: Violento.

0: insieme.
1: Esatto, con un passo lento ma violento, perché comunque deve essere bello deciso, ci andiamo a ricordare, cari amici, che la liturgia odierna ricorda Santa Cristina di Bolsena, il lago di Bolsena, molto bello. Parlando di montagna, per esempio, che a te piace andare alla montagna, il lago di Bolsena è bello e anche romantico da visitare. Bene, lei è una martire del III secolo, figura di immensa dedizione e perseveranza spirituale. Il sole si alzerà alle 5:50 e tramonterà alle 20:40. Chiudiamo,
2: stiamo
1: quindi
2: tornando indietro.
1: Sì, chiudiamo quindi quasi la settimana in maniera serena, soddisfatta, soprattutto con un po'.

0: lo sai che ti ricordi che c'era un filmato andato e è diventato molto famoso di un ragazzo, quello lì lo chiamavano il vichingo, quello che ballava la gabber a petto nudo con la barba, capelli lunghi, ballava la techno. È un video che è girato tantissimo di questo ragazzo tutto palestrano, che sembrava pieno di acido, in realtà non lo era, però era preso dalla musica, era tutto pregasato dalla musica, perché guarda che la musica è la musica che ti dà l'acido dentro, capito? Che ti fa venire quella grinta. Beh, comunque lui dice: io stavo ballando per i cacchi miei, sto caspita del video reporter, mi ha fatto il video, sono diventato virale in tutto il mondo, a me non me ne frega niente, non mi dovete rompere le scatole. Ha fatto causa perché ha detto: la gente continua a venire da me, fermarmi per strada, oh, mi fai il passo della gabber, e quello dice: ma io sto facendo la vita nel mio mondo, sto per i cacchi miei.
1: Sì, probabilmente la musica, come tante volte succede a uno che non sa ballare tipo me, io lo posso capire perfettamente, che lui, preso dall'enfasi della musica, balla come gli pare, perché ballare è bilie.
0: La gabber,
1: io non la conosco, però guardiamo anche io non la conosco, e quindi uno balla quello che ne ha voglia, perché quel tipo di canzone, quel tipo di musica ti porta a,
0: esatto, ad essere libero,
1: a muoverti liberamente. Quindi che puoi ballare bene, puoi ballare male, però la musica e il ballare ti porta a una libertà straordinaria, un essere, un sentirti così
0: belli,
1: bene, e ha ragione questo ragazzo, ha fatto caso, spero che abbia anche vinto.
0: No, adesso non si sa, però ha detto: oh, lasciatemi in pace, fatemi ascoltare la mia.
1: Io sono troppo.
0: Sei troppo?
1: Gnignina, probabilmente.
0: Gnignina. Ma adesso, cari amici, è giunto un altro momento importantissimo, perché
1: accade oggi la storia.
0: Accade, è perché tu, non sentendo la musica,
1: certo,
0: sei
1: che
0: nel
1: la
0: tuo
1: sento
0: mondo.
1: La sento, e come
0: oggi accade nella storia.
1: Ma senti, vorrei evitare
0: il
1: che mi venga
0: 24 luglio racconta storie di ingegno, di coraggio e di grandi svolte. Nel 1897 nasceva ad Hutchinson Amelia Earhart, la leggendaria pioniera dell'aviazione americana, che incantò il mondo con le sue imprese e il suo spirito di libertà senza confini. Bene, e continuando con guardando invece alla storia della tecnologia del costume, nel 1969 l'equipaggio dell'Apollo 11 rientrava felicemente sulla Terra, ammarando nell'Oceano Pacifico, dopo aver compiuto la storica impresa nello sbarco sulla Luna.
1: I terapeutisti muti.
0: E con quello hanno chiuso un ciclo di esplorazione.
1: Di Apolli.
0: È difficile. Bene, passiamo la linea adesso al Natura e Orto.
1: Non ho ancora trovato la canzone per Natura e Orto. Io la voglio.
0: Dammi qualche suggerimento, non è che zi padrona.
1: Ma no, te l'avevo detto, gli uccellini che cantano.
0: Ma secondo te posso mettere cip, non è una canzone, deve dare emozione, trova qualcosa di emozionante, avanti, come questa. Cioè, io mi immagino questi amici a casa sul divano che si stanno...
1: C'ha 42 anni questo film. Vai. E tu, come al prima volta...
0: Sempre, comunque, viva Michael J. Fox, ti amiamo. Allora, andiamo, prego.
1: Nella nostra rubrica verde di oggi parliamo della salvia. Oh, io adoro la salvia. Quando la sento il profumo mi inebria e mi riporta a casa. Regina indiscutibile della flora aromatica... della flora aromatica mediterranea. Perché flora? Del cespuglio mediterraneo pieno di aromi. Vabbè. In questo periodo estivo la salvia beneficia di una posizione ben soleggiata e di un terreno molto drenante. Teme moltissimo ristagni d'acqua, perciò annaffiatela soltanto quando la terra appare completamente asciutta al tatto. Per mantenere la pianta cespugliosa e vigorosa, eliminate le parti secche ed evitate di raccogliere le foglie troppo vicine alle radici, favorendo una crescita dei germogli laterali in vista dei mesi autunnali. Fate la stessa cosa anche con la maggiorana. Liberate la pianticina dai ramettini secchi. Le foglie, quelle sotto che vedete che magari sono un po' ingiallite, lasciatele, perché poi diventa anche concime naturale per la salvia.
0: Passiamo anche alla cucina?
1: Certo.
0: Prego.
1: Vada. Per la cucina di questo venerdì vi proponiamo un piatto estivo raffinato e velocissimo da preparare. A noi interessa subito che sia velocissimo.
0: Ah, già visto.
1: Spaghetti integrali al profumo di limone, salvia fresca, ricci, tarassi.
0: Madonna.
1: Stasera.
0: Ma se abbiamo le mozzarelle, che ho fatto con le mozzarelle. E oggi il kimchi che ci ha invaso casa. Ci ha ucciso. Una settimana di kimchi, 20 euro di kimchi. Allora, il kimchi è verza trattata e piccante, sì. 20 euro
1: è
0: di
1: verza
0: cui...
1: fermentata.
0: C'ha cheese.
1: Ma che puzza.
0: Dai, vada,
1: cioè,
0: vada.
1: Secondo me ha l'odore giusto se lo mangi lì.
0: Se lo mangi lì
1: non senti il puzzo tremendo. L'abbiamo portato da sporto, un fetore, mamma mia. Un filo d'olio extravergine d'oliva scaldato leggermente con un rametto di salvia rilascerà un profumo balsamico irresistibile che si sposa alla perfezione con la spinta sapida delle alici e la freschezza della scorza di limone grattugiata. Un piatto semplice ma di gran personalità, ideale per festeggiare l'inizio della settimana. È venerdì. Allora, quello che vi posso dire... Quando fate mantecare gli spaghetti con dentro le alici, con la scorza di limone che metterete per ultimo, con un goccino di acqua di cottura, metteteci anche un po' di pecorino.
0: Giusto per e poi ciaone! Ascoltatevi la brancale.
2: Me ne vado.
3: Disgraziata, da dove vai?
2: No, me ne vado.
3: Vieni proprio qua, disgraziata.
2: No,
3: vieni qua, disgraziata.
2: Non voglio venire.

0: io uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei triste.
0: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento.
0: Mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. No, non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo facile.
0: Vabbè, ya.
2: Che bella questa canzone, veramente bella, simpatica, ad altri tempi, molto molto molto carina, appunto la Brancale con Vito Salamanca
3: tanto,
2: e Samurai J.
3: A me piace tanto la sua voce.
2: Brava, sì, assolutamente. Allora, due minuti, giusto per andare quasi a chiudere, anche perché non abbiamo ancora menzionato e non abbiamo ancora raccontato un po' quelli che sono i segni zodiacali, quindi volgiamo lo sguardo al cielo di venerdì, che ci racconta con la luna che transita nel segno del Capricorno, l'atmosfera ci invita a consolidare i traguardi raggiunti in settimana con orgoglio e pragmatismo. Il segno al vertice di oggi è
3: il leone,
2: la vergine, e la posizione favorevole dei pianeti vi dona un'intuizione impeccabile, la possibilità di risolvere una questione di lavoro prima del weekend. Ottime le prospettive invece per il
3: Bilancia
2: Toro, avvolto da un clima di intesa di grande dolcezza nelle relazioni effettive. Infine, finalmente, le grandi soddisfazioni per
3: il Leone.
2: No, il Capricorno, che ritrova centralità, carisma e la giusta energia per godersi il meritato riposo.
3: Sei veramente
2: tu, schiata.
3: Sei veramente, guarda, mamma mia, che scostumato che sei.
2: L'ultimo posto c'è
3: il leone.
2: Esatto.
3: Mannaggia.
2: Come hai fatto a indovinarlo?
3: Mannaggia.
2: Brava, va bene, no, non è vero, non c'ho l'ultimo posto. Bene, bene, bene. Chi è quello che rimorchia di più?
3: I gemelli.
2: Esatto. Va bene. Allora, no, dai, siamo giunti al termine, cari amici. La frase di oggi è la seguente: c'è un tempo per correre e un tempo per fermarsi ad ammirare il panorama. Il fine settimana è la nostra fermata panoramica. Quindi iniziate a godervi questo panorama. Uscite, guardate, basta chiudervi. Va. Amici, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo ovviamente domani. A me, cioè, sì, uscite, poi rientrate a vedere noi. Ovviamente a vedere Gossip, anche lei dovete seguirla, che è molto bello, perché con Sabrina si sono divertite tantissimo. Bellissimo Gossip.
3: Un sacco di cose,
2: tante, tante robe. Bene, grazie a voi, ci vediamo domani, per voi.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a un altro appuntamento con la nostra trasmissione dedicata al mercato, perché continuano le trattative in Serie A e aumentano, perché la fine del mondiale ha portato a un'accelerazione che sarà a 360 gradi un po' per tutte le squadre del nostro massimo campionato. C'è ancora molto da fare, ma continuiamo ad analizzare ancora anche la Coppa del Mondo, che nonostante sia finita da qualche giorno lascia ancora diversi strascichi. Facciamo tutto questo con chi ha vissuto l'Italia da giocatore, grande ex portiere al Napoli, al Catania e al Palermo, e ha vissuto anche la nazionale, il mondiale in prima persona. Sto parlando di un'intervista che abbiamo realizzato con Mariano Andujar, ve la facciamo ascoltare in diretta qui al TMV News. Diamo il benvenuto nei nostri studi a Mariano Andujar, grande ex portiere Napoli, Catania, Palermo. Mariano, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Mariano, volevamo analizzare in primis la fine del mondiale da argentino. Immagino siano state ore, insomma, comunque di delusione, anche se abbiamo visto le immagini della nazionale tornata a Buenos Aires ieri ed è stata accolta comunque da tanti tifosi col pullman. Come l'avete vissuto il mondiale in Argentina? Vi aspettavate di poter rivedere l'Argentina in finale dopo la vittoria di 4 anni fa?
1: Sì, innanzitutto ieri è tornata la nazionale, è stata accolta, è vero, da tanta gente, pur se qui è inverno e pioveva e c'era un bruttissimo tempo, ma la gente e noi gli argentini siamo molto grati a questa nazionale, perché ci hanno fatto vivere un altro mondiale da protagonisti, e non è facile, e non è facile essere protagonista in un mondiale, arrivare così fino in fondo, vincere contro l'Inghilterra, che per noi è sempre una partita molto molto molto speciale, e vincerla nel modo che l'abbiamo vinto, o che l'ha vinto la nazionale. Ma niente, è vero, è un po' un rammarico, ma nella finale la Spagna ci ha battuto meritatamente, hanno giocato meglio. Secondo me la nazionale è arrivata un po' stanca fisica, mentalmente, per tutte le partite che ha giocato in maniera molto emotiva e con un risultato sempre in bilico fino alla fine. Ma niente, siamo molto contenti con la nazionale, noi siamo molto orgogliosi della nostra nazionale.
0: Mariano, io non posso che portarti sul tema di questi giorni, e cioè Leo Messi, che probabilmente ha chiuso la sua carriera al mondiale con la finale dell'altro giorno. Tu sei stato il suo compagno di squadra, mi hai già raccontato tante volte in interviste passate che sei anche suo amico, insomma avete un bel rapporto, e tu hai vissuto anche Maradona da giocatore, perché è stato tuo CT al mondiale del 2010. Ti aspettavi innanzitutto di vedere Messi a 39 anni ancora così dominante, perché ha fatto un mondiale clamoroso un'altra volta, e se tra queste due figure, che in Argentina alla fine sono due miti, esiste ancora della differenza, della distanza? Lo so che è una domanda che ti avranno già fatto milioni di volte, però in queste ore mi sembrava doveroso poter tornare sul tema.
1: Sì, noi comunque gli argentini portiamo sempre a questi confronti, Boca River, Maradona, Messi, radical peronista qui in Argentina, partiti politici.
0: Certo.
1: No, per me non vanno paragonati, vanno soltanto possiamo gioire ed essere orgogliosi di avere dei 3-4 migliori giocatori della storia, due sono nostri, o tre se mettiamo Di Stefano pure. Quindi andarli lì a vedere chi è il più grande o chi è stato il più grande non ha senso. L'altra domanda, io sì, mi aspettavo un grandissimo mondiale di Messi. Sono stato con loro a marzo, mi pare, a Miami, e sapevo che stava facendo degli allenamenti a parte, che si stava preparando per questo grande torneo, e che lui sicuramente anche sapeva che può essere l'ultimo, non si sa mai, perché c'è la Coppa America tra 2 anni e lui ha il contratto ancora con l'Inter Miami, quindi non si sa mai. Però io me lo aspettavo, io ero fiducioso di che l'Argentina facesse un grandissimo mondiale, e anche Leo ti trascina, è più forse più forte di lui, non c'è, lui ti trascina tutto, fa vedere tutto più facile, fa vedere tutto più possibile, ma niente, no, veramente io sì mi aspettavo un mondiale così.
0: Vederlo in lacrime a fine partita è stato d'effetto.
1: È stato d'effetto perché era da tanto tempo che non ci capitava. Noi, la nostra generazione, sa benissimo cosa è perdere delle finali, quindi è stato duro. Però torno all'inizio, arrivare in finale 2 volte di fila non è facile. Molto molto difficile, quindi bisogna anche capire quello e metterlo anche in valore e ringraziarli soltanto questa nazionale.
0: Passo all'Italia per andare oltre. Tu sei stato tra i nomi che oggi circolano in Serie A, compagno di Matteo Pellegrino, no? Del Parma, avete giocato insieme, se non ricordo male, al Tigre, se non sbaglio?
1: No, a Studiantes.
0: Studiantes, no, al Tigre hai giocato con Retegui invece, se non ricordo male.
1: Al Tigre, no, Retegui ha giocato a Studiantes con me.
0: Ah, perfetto.
1: È venuto a fare in prestito dal Boca.
0: Ho capito. E Pellegrino oggi è uno degli attaccanti più in vista in Serie A, ma in generale anche in Europa. Ti chiedo, Mariano, che ricordi hai di lui, intanto come persona, come calciatore a quei tempi, e se secondo te è pronto per giocare in una big? Oggi lo sta cercando molto la Juventus, per dire, sarebbe un bel salto di qualità.
1: Io quello che vedevo di lui era un ragazzo professionista, 100%, lo stesso Retegui. Loro sono venuti qui agli Studiantes quando avevano 17-18 anni, cioè il primo prestito, quando sono uno del Boca e l'altro del Vélez, sono venuti qui a prendere minuti e trovare spazio che nelle sue squadre non avevano. Io penso che, come ha fatto Retegui, anche Matteo è pronto, ha delle altre caratteristiche. Io lo vedevo molto simile qui in Argentina a Palermo, Martín Palermo, un attaccante del Boca, certo. Così alto, molto simile a lui. Anche in Italia lo vedo, pur se mancino, come Luca Toni, c'è referenza lì in aria, sì. Trova sempre la porta, fa tanti gol. Quindi io penso che sì, che sia pronto per una big, perché forse le può un po' di tempo le mancherà all'inizio, o forse ci serve un po' di tempo per abituarsi al nuovo club, però professionista come Matteo ce la fa tranquillamente, sono sicuro che è pronto per una big.
0: E allora ti faccio la stessa domanda, sempre in ottica Juventus, per un portiere che è il Dibu Martinez, che è stato il titolare di questi anni nell'Argentina. Pensi sia il portiere giusto per la Juventus?
1: Io penso il Dibu Martinez può essere il portiere giusto ovunque. È stato scelto per tanti anni di fila il miglior portiere al mondo. È uno che porta con sé un entusiasmo, una personalità oltre la media, quindi penso sia il portiere giusto ovunque e per qualsiasi squadra lo vuole tenere lì nelle sue file. Penso, non credo che ci siano delle discussioni. Poi possiamo andare a parlare un po' di più, un po' di meno, la tecnica italiana, la scuola italiana, se lui lo fa, se non lo fa. A mio avviso, mentre la palla non vada oltre la linea e non prendi gol, va bene così.
0: Mariano, nel tuo passato...
1: E lui lo fa tanto.
0: Certo, certo. C'è stato molto il Napoli, che comunque negli ultimi anni ha vinto anche due scudetti, uno con Spalletti, uno con Conte, rispetto ai tuoi anni, ti ha fatto effetto vedere il Napoli vincere? Perché il Napoli tuo di quegli anni lì ci è andato molto vicino, ma non ce l'ha fatta. In questi anni hanno vinto due volte e sai benissimo quanto sia forte il calore della gente a Napoli, l'amore che ti arriva. Ti ha fatto effetto vederli vincere?
1: Sì, ma ha un effetto positivo di essere contento, perché sono rimasti lì tanti amici, tanta gente che lavora dentro il club, e so quanto ci tenevano a vincere lo scudetto. Noi siamo stati vicino anche a vincere la Coppa, l'Europa League, siamo arrivati in semifinale anche lì. Però non è facile, torno al discorso di prima, non sì. È facile vincere mai, quindi a volte quando si arriva così vicino e vinci due scudetti e dici vabbè dai, il secondo scudetto non è festeggiato nella maniera giusta, ti trovi in un posto che non è giusto, devi sempre lottare per vincere, ma arriva soltanto uno per primo, quindi a me ha fatto un effetto molto positivo che il Napoli possa avere questa realtà. Sono contento per loro.
0: E Allegri al Napoli ti sembra l'allenatore ideale?
1: Allegri, un grandissimo allenatore. È vero che un cambio nella metodologia, nel modo di giocare negli anni precedenti, però è un allenatore che ha sempre fatto bene, che le squadre le mette a posto, con le sue caratteristiche, però è un allenatore di squadra importante, quindi andremo a vedere, non lo so, ma non credo che non sia giusto, credo che sia una scelta molto coraggiosa, e avere un allenatore con quella personalità e con quella esperienza dentro del calcio italiano è giusto.
0: L'ultima domanda te la faccio su Lautaro Martinez, altro tuo connazionale. Ha fatto un grande mondiale rispetto al Qatar, in cui al contrario venne fuori Julian Alvarez, che infatti fu il partner di Messi in quella cavalcata. A questo giro è stato Lautaro l'attaccante, a parte Messi, più in forma dell'Argentina. È il capitano dell'Inter, è un centravanti ormai affermatissimo. Ti chiedo, Scaloni in finale non gli ha fatto fare neanche un minuto, eppure era il giocatore più in forma che aveva in quel momento lì. Questa cosa ha fatto discutere molto anche in Italia, visto che Lautaro è il capitano dell'Inter. Che ne pensi del Lautaro calciatore, e se secondo te questa scelta è stata pagata in finale? Magari tu l'avresti fatto giocare o titolare o a gara in corso?
1: No, per me l'analisi non è giusto di dire non l'ha fatto giocare, perché l'Argentina è stata punita, Scaloni è stato punito dagli infortuni. Noi abbiamo sofferto gli infortuni dei due centrali difensivi in partita, quindi poi vai a rimediare con gli infortuni, quindi è stato obbligato dai momenti della partita e degli infortuni a fare dei cambi, quindi quando arrivi a quel punto ti restano uno o due cambi in meno, è difficile. Quindi io non so se in condizioni normali, sicuramente, a mio avviso, o penso io, Scaloni l'avrebbe fatto giocare, sicuro. E poi è stato un grandissimo mondiale di lui, l'ho sentito in tante interviste parlare di quanto si aveva preparato per arrivarci bene, e niente, ora purtroppo il mondiale è quello che è stato, non ha avuto minuti in finale, però cambia poco, la sua importanza sempre è presente, lui è un giocatore che ha ancora tanto tempo in nazionale per tornare a vincere o per tornare a provarci almeno, e niente, è un grandissimo giocatore, io non, al contrario, io solo penso che sia uno degli attaccanti più forti in circolazione, assolutamente, e purtroppo in finale è stato punito dagli infortuni e da tutto l'altro che abbiamo parlato, solo quello.
0: Mariano Andújar, grazie mille per essere stato con noi, a presto e buona serata.
1: Grazie a voi, un saluto e niente, ci vedremo presto, dai, abbraccio.
0: E dopo questa intervista passiamo al Torino e facciamo un punto sul mercato del Granata. C'è ancora tanto da fare per plasmare la squadra che allenerà Abate. In queste ore sono venuti fuori diversi nomi che possono rientrare in orbita Granata. Facciamo il punto col nostro corrispondente sul Torino, ossia Emanuele Pastorella. Emanuele, benvenuto, a te la linea.
2: Il nuovo Torino di Ignazio Abate sta nascendo in Varrendena, a Pinzolo, dove i Granata sono impegnati nel ritiro che si concluderà sabato con la terza e ultima amichevole contro il Cittadella. Si vede già la mano dell'allenatore di Abate, che in questi giorni di ritiro ha alzato notevolmente i giri del motore, si sta ovviamente concentrando sulla parte atletica ma anche molto sulla parte tattica, sul 3-4-2-1, sarà questo il modulo di partenza del Torino targato Abate, ma è anche un Torino che davvero ancora ha bisogno di tanti innesti dal mercato. Il direttore sportivo Gianluca Petracchi ammetteva nel giorno della presentazione dell'allenatore che di sicuro mancavano un portiere e almeno due difensori. Ad oggi, quando manca un mese di fatto all'esordio in campionato del Torino contro il Milan e circa tre settimane alla prima gara ufficiale, quella di Ferragosto in Coppa Italia contro la Carrarese, di fatto quelle caselle sono ancora vuote, perché partendo dalla porta ad oggi il titolare è ancora Paleari, c'è Israel che è ai margini ma si è operato una spalla e fino a novembre non sarà a disposizione, quindi per una sua cessione se ne riparerà poi in inverno. L'unico estremo difensore che è arrivato è il giovane Mascardi, che comunque non è ritenuto pronto per fare il titolare, rimarrà o da secondo oppure probabilmente verrà ceduto in prestito. A questo punto i nomi che si fanno per la porta del Torino restano quello di Perry del Leeds, ma il club inglese, prima di cedere l'estremo difensore, vuole trovare l'eventuale sostituto. Il Torino prova anche a guardarsi intorno, c'è sempre caldo il profilo di Ramsdale, non tramonta del tutto l'ipotesi Livakovic, mentre il paraguayano Gil ormai sembra un sogno destinato a rimanere tale. Per quanto riguarda la difesa, ad oggi gli unici titolari sono Coco e Ismaili. A Pinzolo, come braccetto di sinistra, come terzo di difesa, sta giocando Biraghi, che di fatto è un esterno e soprattutto non rientra nei piani del Torino. Quindi la necessità è davvero rinforzare il reparto. Si parla di Nelson, di Comuzzo, quindi di profili ce ne sono diversi, e quello più vicino ad oggi sembra Giorgini della Juve Stabia, un giocatore che Abate ha già guidato, ha già allenato proprio durante l'esperienza in campagna. Sulle corsie esterne è l'altra priorità per il direttore sportivo Petracchi, perché a destra rientrerà Pedersen dopo le vacanze post mondiale, ma sul norvegese c'è mercato, quindi a destra, oltre al norvegese appunto, c'è Abuklal. A sinistra è rientrato il giovane Cacciamani, ma anche solo numericamente si capisce quanto sia necessaria l'innesto appunto di volti nuovi. In attacco invece il discorso è un po' al contrario, perché c'è un po' di abbondanza, c'è Simeone, c'è Zapata, è stato riscattato Kulenovic, c'è Adams che proprio nelle ultime ore ha raggiunto i compagni a Pinzolo, ma il suo nome invece è quello che sembra candidato in qualche modo a lasciare il Torino, anche per provare a trovare un tesoretto poi da reinvestire su un mercato che, quando, lo ribadiamo, manca un mese al campionato, al Torino deve ancora davvero entrare nel vivo.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi. Torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: La giunta, per le autorizzazioni della Camera, ha negato ai magistrati della Procura di Roma il sequestro delle chat tra il deputato Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. La richiesta riguardava le conversazioni sulla gestione dell'attività Le Cinque Forchette. Il voto della maggioranza ha provocato la protesta del Movimento 5 Stelle, che ha occupato i banchi del governo al Senato esponendo cartelli e causando la sospensione della seduta. La decisione definitiva spetterà ora all'Aula di Montecitorio. È emergenza incendi tra Sicilia e Sardegna. A Santo Stefano Quisquina, in provincia d'Agrigento, un rogo alimentato dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato, imponendo l'evacuazione di oltre 100 persone. I vigili del fuoco stanno presidiando un deposito d'ossigeno, la clinica Tardi, una stazione di servizio e una fabbrica di fuochi d'artificio. Fiamme e disagi si registrano anche a Palermo e a Cagliari, dove è stato evacuato l'ospedale Brozzo. È deceduta all'ospedale di Baggiovara la 55enne Monica Esposito, travolta lo scorso 16 maggio a Modena dall'auto lanciata sulla folla guidata da Salim El Kodri. La donna, rimasta gravemente ferita nell'impatto insieme ad altre 7 persone, non ha mai ripreso conoscenza. Dopo 2 mesi di ricovero, le sue condizioni si sono irrimediabilmente aggravate. La famiglia ha consentito la donazione degli organi. Violenti nubifragi e maxi grandinate hanno colpito l'Emilia-Romagna, provocando ingenti danni a Ravenna e lungo l'autostrada A13, dove chicchi di grandi dimensioni hanno distrutto parabrezza e fermato la circolazione. Si registrano anche feriti. Oltre ad alberi abbattuti, tetti danneggiati e interruzioni ai servizi idrici e elettrici. Il bilancio per l'agricoltura è pesante. Intere coltivazioni di mais, riso e frutteti sono andate distrutte, con stime di danni da centinaia di milioni di euro. Mentre proseguono gli attacchi statunitensi contro infrastrutture militari in Iran e la tensione resta alta nello stretto di Hormuz, sul fronte medio orientale si registrano spazi di mediazione per il Libano. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un nuovo round di colloqui tra Israele e Beirut, in programma a Roma il prossimo 4 agosto. Nel frattempo l'Unione Europea ha raccomandato alle compagnie aeree di evitare il sorvolo dei cieli della Giordania a seguito di recenti lanci di missili. Le forze armate russe hanno condotto un nuovo attacco contro il porto di Odessa, colpendo infrastrutture logistiche adibite allo stoccaggio di materiale militare e 2 navi cargo, oltre a una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. La replica di Kiev si è concretizzata in un attacco con droni che ha colpito centri logistici nella regione russa di Krasnodar, provocando un morto, 10 feriti e vasti incendi. Secondo l'ultimo rapporto di Confcommercio, tra il 2018 e il 2025, l'Italia ha perso oltre 96.000 negozi al dettaglio, con una riduzione del 14,4% legata soprattutto alla flessione dei piccoli esercizi e degli ambulanti. Nonostante la desertificazione commerciale nei centri urbani, il settore ha registrato una crescita del fatturato complessivo del 25,7%, spinto dal boom dell'e-commerce e dei discount alimentari.
1: Maxi blitz contro l'andrangheta. I carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, hanno smantellato un'imponente rete di narcotraffico legata alla potente cosca Alvaro di Sinopoli. 35 le persone arrestate in diverse regioni d'Italia. L'inchiesta ha ricostruito l'intera filiera della droga. Quintali di cocaina venivano importati dal Sud America fino al porto di Gioia Tauro, grazie alla complicità di alcuni portuali, e poi distribuiti in tutta Italia, in particolare nelle piazze di spaccio di Catania e Palermo. Un'organizzazione capillare, capace di fare affari persino dal carcere. A guidare i traffici tra il 2020 e il 2021, infatti, erano 2 boss compagni di cella che comunicavano con l'esterno tramite chat criptate. Oltre 300 i chili di cocaina sequestrati in totale. Un gruppo spietato che non esitava a usare le armi, tentare sequestri di persona per punire chi non pagava e sparare contro i negozi per eliminare la concorrenza locale.
2: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, dove a livello sinottico europeo possiamo notare l'anticiclone ad ovest dell'Italia, massimi tra Inghilterra e Francia. Ad est invece un attore contrapposto a questa alta pressione, aria fresca, un vortice più freddo in quota, con aria fresca a interessare Scandinavia, Europa orientale fino alla penisola balcanica. L'ambita anche l'Italia. Andiamo a vedere gli effetti, perché inizialmente la giornata sarà sostanzialmente stabile, senza fenomeni, soleggiata. Poi durante il pomeriggio ecco dei temporali sulle Alpi, sull'Appennino, e queste celle temporalesche scivoleranno anche verso sud-est in direzione Abruzzo, Molise e Puglia. E quindi la situazione sull'Italia, con il sole in mattinata, poi durante il pomeriggio qualche fenomeno convettivo sul Triveneto, l'Appennino e anche il Basso Adriatico. Altrove sole e sempre caldo sulla parte tirrenica, ma inizieremo a perdere un paio di gradi. Anche a sud, su Sardegna e Sicilia, sempre caldo intenso, ma non più quei valori eccezionali, folli, di 40 gradi o più, perché il vento inizierà a piegare di tramontana. Il nord vivrà una giornata veramente piacevole, con massime grado in più, grado in meno, attorno ai 30 gradi, la classica estate mediterranea. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

La scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio si arricchisce di un clamoroso scenario. Il presidente federale Giovanni Malagò ha rivelato che la FIGC ha aperto un dialogo con Pep Guardiola per affidargli la panchina azzurra, pur tenendo calde le alternative che portano i profili di Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Malagò ha sottolineato la necessità di valutare la sostenibilità economica dell'operazione, confermando comunque la volontà di mantenere vivo il confronto con i

tecnico spagnolo. Pronto riscatto e pioggia di reti per l'Inter di Christian Kivu nella prima amichevole estiva del ritiro tedesco di Donaueschingen. I nerazzurri hanno travolto i dilettanti dell'Esfashausen con un perentorio 16-0 spinti dalla cinquina d'uno scatenato più esposito e dalla tripletta del giovane Topalovic. Su fronte delle trattative di mercato, la dirigenza di Viale della Liberazione valuta il clamoroso ritorno in Italia di Cristian Romero. Il difensore argentino è in rotta con il Tottenham e potrebbe rappresentare l'innesto ideale per la retroguardia, forte anche dei buoni uffici del connazionale Lautaro Martinez. Sono giornate intense per la Juventus di Luciano Spalletti, a caccia di rinforzi per il centrocampo. I bianconeri hanno lanciato una fonda sorpresa per André, talento brasiliano, classe 2006 dei Corinthians, conteso anche dal Fenerbahce, e continuano a trattare con Giorgia Tangana per portare a Torino lo svincolato Franchessy. In uscita prende quota la partenza di Luis Openda. Dopo un'annata negativa, la punta belga è vicina al ritorno di Gun con la formula del prestito oneroso, dove si sfidano Lens e Lione. Un'operazione utile per permettere ai torinesi di risparmiare 4 milioni netti di ingaggio. In casa a Roma sono ore caldissime per definire il rinforzo offensivo chiesto da Giampiero Gasperini. Quando la pista per Crisenzio Sommerville sembrava ormai tramontata, il club giallorosso ha lanciato un tentativo in extremis per convincere l'esterno olandese del West Ham. Sulle tracce del giocatore c'è la ricchissima offerta araba della Al Hilal, ma a Trigoria filtrano speranze legate alla volontà del calciatore di disputare la Champions League e di riscoprire un ruolo centrale nel progetto tattico del tecnico di Grugliasco. Intrecci di mercato infuocati anche per Milan e Napoli. I rossoneri devono difendersi dal pressing del Fenerbahce per Rafael Leao. La società turca è pronta a incontrare l'entourage del portoghese con un'offerta di ingaggio da 12 milioni a stagione, mentre Vialdo Rossi continua a chiederne almeno 50 per il cartellino. Sul fronte azzurro invece si registrano nuovi sviluppi attorno alla situazione di Romelu Lukaku, con la dirigenza partenopea al lavoro per ridefinire gli scenari dell'attacco in vista della nuova stagione guidata da Massimiliano Allegri. Formula 1 in vista del Gran Premio d'Ungheria, la Ferrari guarda al prossimo appuntamento con motivazione e cautela. Il team principal Frédéric Vasseur ha spiegato che il tracciato dell'Hungaroring dovrebbe adattarsi meglio all'SF26, pur ricordando che saranno le concentrazioni e le esecuzioni dei dettagli a fare la differenza in pista. La scuderia di Maranello si presenta a Budapest forte dei recenti risultati positivi e del podio conquistato da Charles Leclerc in Belgio, decisa a lottare fin dalle prove libere del venerdì con due piloti fortemente motivati per confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite estive. Saranno 10 gli azzurri presenti ai prossimi US Open a New York, 8 nel singolare maschile guidati dal numero 1 al mondo Jannik Sinner e 2 in quello femminile con Paolini e Cocciaretto. Sulla terra battuta dei Palermo Ladies Open intanto Lucia Bronzetti rispetta i pronostici e stacca il pass per gli ottavi di finale battendo la giovane Ilari Pistola per 6-1-6-4. La romagnola sfiderà ora la siciliana Dalila Spiteri per un posto nei quarti. Clamorosa eliminazione invece per la quarta testa di serie del tabellone, Tamara Zidansek, battuta in 3-7 dalla 21enne russa Aletvina Ibragimova. Il calcio in Italia vede la progressiva inarrestabile scomparsa dei portieri nostrani dai campi di Serie A. Quella che storicamente è sempre stata considerata la scuola d'eccellenza mondiale, culla di miti insuperabili come Zoff e Buffon, sta vivendo un ridimensionamento strutturale identitario senza precedenti. Le scelte strategiche delle società durante le sessioni di calciomercato premiano in maniera quasi esclusiva i profili esteri. La tendenza dei club di prima fascia vede una massiccia preferenza verso estremi difensori stranieri, spesso acquistati a cifre contenute o ritenuti più abili nella gestione del pallone con i piedi, secondo i moderni dettami tattici. Questa esterofilia dilagante finisce purtroppo per sbarrare la strada ai giovani talenti cresciuti nei nostri settori giovanili, costretti a trovare spazio nelle categorie inferiori o a fare le riserve a tempo indeterminato. Il paradosso risulta ancora più evidente se si guarda alla nazionale azzurra, che rischia di trovarsi con un bacino di selezione estremamente ridotto in un ruolo che ha sempre rappresentato la vera spina dorsale dei successi internazionali dell'Italia. Serve al più presto un cambio di rotta culturale societario per difendere e rilanciare l'intera filiera dei numeri uno italiani.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Partiamo dall'immagine del satellite che ci mostra i temporali che questo martedì hanno interessato le regioni del Medio Alto Adriatico, che ora sono

0: spostati verso i Balcani, il tempo è tornato bello sull'Italia. E in effetti, corso di questo mercoledì, non sono previste piogge particolarmente significative. Qualche acquazzone sull'Appennino centro-meridionale, ma per il resto nulla di più. Giovedì, invece, lo vediamo con queste altre immagini, seguite le macchioline azzurre, torna qualche piovasco all'estremo nord-est e sul medio e basso Adriatico, qui anche con qualche temporale. Poi venerdì il tempo tornerà a essere bello un po' in tutta Italia. Ma più importante il discorso sulle temperature, perché in alcune zone fa ancora molto caldo. Le isole maggiori, il medio e basso Tirreno sono ancora interessate a questa massa d'aria bollente in arrivo dal Nord Africa. Meglio invece al nord e sul versante Adriatico. Vediamole queste temperature partendo dalle minime di questo mercoledì, che sono state in effetti ancora alte. Roma 25, Napoli 27, sulle isole maggiori 30 gradi, meglio invece al nord e sull'Adriatico. Uguale le massime, al nord e sull'Adriatico sotto i 30 gradi, invece medio-basso Tirreno e soprattutto isole maggiori, temperature vicine anche ai 40 gradi. Giornata di giovedì con un calo finalmente delle temperature anche sul medio e basso Tirreno, e quindi si starà decisamente meglio un po' in tutta Italia. Un'occhiata anche al vento, perché si fa un po' sentire sul versante Adriatico e sui canali di Sardegna e di Sicilia. Vento dei quadranti settentrionali è lui che porta aria un po' più fresca sull'Italia, in alcuni casi anche più secca. Il mare però di conseguenza è previsto con moto ondoso in aumento, soprattutto il medio e basso Adriatico, l'Alto Iono e anche i canali di Sardegna e di Sicilia. Chiudo con la temperatura del mare, che continua a essere alta, per forza di cose, col caldo che sta facendo in questi giorni non potrebbe essere diversamente. In molte zone attorno all'Italia in mare tocca i 30 gradi. Con questo è tutto, ma per tutti i dettagli di ogni genere vi aspetto su Trevi Meteo e sulla nostra app gratuita.
1: Buon mercoledì a tutti e grazie per la vostra partecipazione. Io ho tenuto ancora queste maglie per qualche giorno perché sinceramente ho voluto mantenere al centro Igor Protti, che ricordo sempre con piacere. Purtroppo oggigiorno ci sono brutte notizie e quindi la mia vicinanza a Vincenzo Montella per l'incidente domestico assurdo, incredibile, che ha portato via la sorella, sono delle notizie che ti condizionano una giornata e anche una vita, per come accadono. Ogni giorno brutte notizie, sempre più brutte notizie, i telegiornali sono un bollettino, ma andiamo oltre. Vi volevo ringraziare per la vostra partecipazione, soprattutto a chi, i ringraziamenti vanno a chi, tantissimi, a tutti quelli che hanno compreso, hanno capito il significato di una trattativa. Io ringrazio anche quelli che non hanno capito, ma non c'è problema, mi fa piacere. Io vado avanti a prescindere per la mia strada. Ho cercato di spiegare le tempistiche che portano a determinate situazioni, e mentre sto registrando questo video, è quasi mezzogiorno del 22 di luglio, non abbiamo delle certezze. Io ieri mattina avevo dato, e confermo, in chiusura l'operazione, perché tra i club era arrivato il via libera. Al punto mi riferisco a Somerville, che la Roma aveva mandato un aereo in Olanda proprio perché avrebbe voluto prelevare e portare Somerville a Roma. Poi è successo tutto quello che è successo, che i filosofi del dopo, anche nella mia categoria, interpretano sempre a modo loro, cioè nel senso che dopo sono bravi a parlare e prima bisognerebbe anche parlarne con grande onestà, serietà e sapendo che in questo mestiere, se fai questo tipo di professione, c'è il rischio che le cose possano saltare. Ma vediamo adesso, mentre vi parlo, lui deve accendere questo semaforo verde, gli hanno scaraventato un sacco di soldi, a lui, alla società West Ham, ma soprattutto a lui va a guadagnare tre volte in più abbondanti. Poi ho letto cifre di tutti i tipi, 16, 17, 18 milioni. Io penso che per parlare occorra sapere e soprattutto bisognerebbe parlare prima. Mi viene in mente la storia di Ceballos. Mi avete chiesto di commentare un post del CSK di Mosca, SK Mosca. Non lo commento, ma mi fa pensare. E mi fa pensare come il calciomercato sia diventato ormai un mondo incredibile, in cui 10 minuti dopo fanno un video su Cose Italiane rispetto a quando l'hai fatto tu, non c'è rispetto soprattutto delle situazioni legate, per esempio Romero è una notizia che ha portato il mio collega Gianluigi Longhi. Nel mio mondo sbagliato, anziché parlare di esclusiva mia, bisognerebbe citare che l'ha portato prima di te, ma non succede, non è un problema, e per questo vi voglio ringraziare. Adesso siamo dentro la vicenda Somerville, cosa deciderà? I soldi, che non accetto il discorso un ragazzo di 24-25 anni, perché per me non esiste un discorso del genere. Cioè, se capitasse a me, a voi, è un ragazzo di 18 anni, probabilmente verrebbe ingolosito da questa proposta, da questa offerta. Oppure la Champions, mentre vi parlo non c'è una decisione. Il tempo che passa fa pensare, io ho fatto un tweet verso le 20:30, le 21, in cui spiegavo come il progetto tecnico non l'avesse ancora accettato, convinto, mi riferisco al progetto tecnico dell'Alilal, perché sono sincero, se poi mi dici che da quelle parti, con tutto il rispetto per la scelta di Inzaghi, fai un calcio propositivo e ti diverti piuttosto che giocare la Champions, io non ti credo e mi stai raccontando una barzelletta. Sono sincero sotto questo punto di vista. Quindi siamo pronti e sono pronto. Io egoisticamente spero ancora che quella cosa di ieri mattina, l'avevo dato per chiusa alla Roma, poi è successo quello che purtroppo spesso accade, egoisticamente spero che si possa ripristinare l'argomento Roma, altrimenti vediamo senza alcun tipo di problema. E grazie per chi soprattutto ha compreso, ripeto, ma anche a chi non ha compreso, perché ci sono delle leggi talmente chiare, uno arriva e ti porta via i fogli sotto il naso perché ti offre di più, fanno parte del gioco queste cose. Perché parlavo di Romero? Perché adesso ci sono conferme da tutte le parti, perché l'Inter ci vuole provare, perché non è un'operazione semplice, ma forse il vero sacrificio l'Inter vuole farlo lì, perché sotto questo aspetto ci sono le possibilità di puntare su un difensore che vorrebbe tornare in Italia, che per il Tottenham è un di più, e quindi è una cosa che va seguita, ci sono conferme e probabilmente l'Inter i soldi li vorrà mettere su quel tavolo. Va invece chiarita la vicenda Romagnoli con la Lazio, perché l'Al-Sadd ha deciso di procrastinare, almeno queste sono le intenzioni, il pagamento al prossimo gennaio, 3 milioni circa più il risparmio dell'ingaggio, cioè situazioni che avevano concordato con Lotito, c'era stata anche una rinuncia da parte di Romagnoli che si potrebbe sottoporre ai test medici con la Lazio, anche se il suo rapporto con la Lazio lo considera finito ai titoli di coda. Vediamo, perché sono storie, come vedete anche qui, che cambiano ogni 10 minuti. Non cambia invece il discorso della Juve. Io devo dire in generale che noi in Italia dobbiamo mettere un'altra marcia, ma parlo di tutti e non sto facendo un discorso critico nei riguardi di qualcuno, perché se non mettiamo un'altra marcia ci travolgono, non soltanto perché hanno più soldi di noi, ma perché probabilmente giocano anche sul mercato in modo più propositivo e non con la linea bassa, se mi permettete, come facciamo noi. Allora, la Juventus ha i piani A, Colomuani e Pellegrino, su questo non ci piove. Sta ancora dentro il quiz del portiere. Fenucci ieri in pratica ha parlato di Lucumi, invitando la Juventus a fare, non ha fatto il nome della Juve, ma 20 milioni, 22 milioni lo prendi, e c'è delle situazioni in esubero che non in questo momento non riesce ad approfondire. C'è che sì a bagnomaria, ogni giorno che passa può essere per la Juve, sì, ma deve aumentare l'ingaggio. E poi ci sono i piani B, i piani C, che sinceramente alcuni non li capisco, ma per mio limite, Zirkzee, faccio un esempio, non lo capisco molto, perché non è il centravanti che ti riempie l'aria, un buon giocatore sicuramente, certi nomi di difensori fatti non mi convincono, ci sono certi nomi che sono piani C, si parla di Alej Begovic, grande talento, ma dove gioca, visto che tu c'hai Yildiz con Seisao, e quindi i soldi secondo me li dovresti spendere in un determinato modo, con un tipo di discorso in grado di soddisfare quelle che sono le tue necessità. E prima di parlare di piani B e di piani C, È il momento, ripeto, al 22 di luglio di dire cosa

facciamo un piano A che sia di gradimento dell'allenatore, perché gli allenatori, che certe volte forse si lamentano troppo, ma nel caso specifico secondo me hanno completamente ragione. Ci sono invece gli allenatori

0: che trova conferme sul fatto che comunque lui andrà via, andrà a giocare, ci saranno 4-5 società in fila, ci può essere la Fiorentina. Onestamente, mi piacerebbe vederlo molto in Italia. Dice, ma la formula non lo prende in prestito. Io per qualcuno farei un'eccezione. Punta l'uomo, lo salta, parte da destra. L'Italia sarebbe, anche perché ha delle origini, tra l'altro vi ricordo che lui ha la nazionalità italiana, l'Italia sarebbe, dal mio punto di vista, il riepilogo.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici.

0: gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Preparare delle domande da fare a Flora, perché è molto timida, è molto molto molto timida, ma è una giovane ostetrica che è molto amata dalle sue pazienti, quindi come per Sabrina Favalli, come vi dicevo, senior manager di comprovata bravura, e che si occupa di make up, di tutto quello che è anche le formule chimiche, Flora è un'ostetrica straordinaria, quindi devo riuscire a combinare le cose in modo che lei non si vergogni troppo, in modo che lei si senta a suo agio, in modo che di fare prima le domande, così gliele faccio vedere, così lei si prepara già le risposte, semplicemente per evitare magari di metterla a disagio, perché mi ha già detto di no una volta, ma io sono come la goccia cinese, tic tic tic tic tic, e ti faccio cambiare idea. E quindi mi piace l'idea di avere delle ospiti che possono essere interessanti, con argomenti assolutamente interessanti. E lei è la mia nuova vicina di casa e spesso mi dice: tu sei la cosa più bella della mia nuova vita a Salerno. E questo è un complimento meraviglioso, è un complimento che non sono avvezza ai complimenti, non sono abituata a ricevere complimenti se non da Mauro o comunque dalle persone che hanno il tempo di conoscermi veramente. E a queste persone, ma come capita sicuramente anche a voi, ci sono delle persone che meritano che ci conoscano per quello che siamo. Mi spiego. Parlando con un'altra ragazza che ci stiamo conoscendo, perché è la fidanzata di un amico di Mauro, lei sta all'inizio stai sulle tue, è la fidanzata dell'amico del tuo fidanzato, quindi insomma, però piano piano il tempo passa, avete il modo di uscire insieme, di frequentarvi, ci si fanno anche dei piaceri a vicenda, perché non è tutto così scontato. E lei dice: sai che sei una persona meravigliosa, sai che sei una veramente un'amica d'oro. E non mica ha fatto niente di che, semplicemente quando so che mi posso fidare delle persone sono me stessa. E a volte mi stupisco anche, ormai sono passati 5 anni da che io e Mauro siamo fidanzati, però mi stupisco a volte anche di come io riesca a essere me stessa e quindi anche incredibilmente divertente con Mauro. Cioè io mi stupisco di sentirmi così a mio agio, perché è vero, io ho un'età per la quale ho incontrato Mauro tardi. Ho avuto le mie vicissitudini, ho avuto le mie esperienze come tutti noi, ma Mauro è la prima persona con la quale io sono veramente me stessa, ma nel bene e nel male, e quando è male, che butta male serio, perché mi rendo conto di essere insopportabile. Vabbè, ma già nessuno è perfetto, voglio dire. Quando noi sappiamo, ci sentiamo a nostro agio con le persone, sappiamo che siamo noi stessi, sappiamo che non voglio parlare delle persone che fingono, perché sta succedendo una cosa a una persona che conosco, dove sua sorella, avanti con l'età, dovrebbe avere 42-45 anni, ha conosciuto un uomo a colpo di fulmine. Si sposano, sono forse 2 o 3 mesi che stanno insieme, però si sposano. È vero che quando hai una certa età è tutto più veloce, perché hai una percezione del bene e del male diversa. Però questa mia carissima amica mi dice: guarda che io ho paura che lei stia dando il meglio di sé, ma forzando la cosa.

Io ho capito perfettamente, ma anche voi avete capito perfettamente, nel senso che tutti noi al primo appuntamento, alle prime, diamo il meglio di noi stessi, però probabilmente enfatizzando quello che è, non so, una risata, la nostra simpatia, il nostro interesse. Sposarsi dopo 2 mesi, secondo me è follia, perché ancora non vi conoscete, ma neanche tra 6 mesi. 2 anni è già, secondo me, una buona. Sì, secondo me è il tempo veramente perfetto. 6 mesi non sarà mai un tempo, a meno che voi non siate così fedeli a voi stessi, così genuini e abbiate questa veramente onestà intellettuale da mostrarvi subito per quello che siete, perché io sono così, o prendere o lasciare. Certo, posso modificarmi, posso limare, smussare, sicuramente, perché per amore di un'altra persona bisogna raggiungere dei compromessi, ma viva i compromessi! È quando invece spingi troppo per essere perfetta, e perfetta non lo sei, e sentivo che in quella famiglia fanno una totoscommessa, c'è in ballo una totoscommessa, c'è chi dice che dura 6 mesi il matrimonio, c'è chi dice che dura 1 anno, il nonno è preoccupatissimo perché dice questa me la riporta indietro. Quindi ci sono cose piuttosto bizzarre che succedono, ma in definitiva, in definitiva, essere qualcosa di speciale, ma essendo sempre se stessi per i propri vicini, perché ha avuto questa magnifica fortuna di dire la stessa cosa, cioè anche tu sei una persona bellissima nella mia nuova vita a Salerno. È più piccola di me, ha solo 33 anni, quindi potrebbe essere tranquillamente una mia sorella minore. Ci troviamo molto bene, lei è sincera, lei se c'è, sono le persone che non le vanno, non spinge l'amicizia, lei si fida di me perché comunque quando vanno via, lei e il marito, forse una vacanza, forse un weekend, sa che può contare su di me sempre perché hanno 2 gatti e io siamo proprio vicini di porta, cioè siamo proprio non porta a porta così, ma porta a porta così. Quindi è nata piano piano in 1 anno una fiducia meravigliosa, cioè io sto creando con lei un rapporto che vedo solo, che ho sempre solo visto nei film, tipo preparo un dolce, ne do sicuramente una fetta anche a lei, preparo una granita, quella con i limoni fatti qui, la facciamo noi in casa, cioè perché è la cosa più buona che esista, ne porto un po', lei è uguale, però cioè, ovviamente c'è c'è la minuzia che io sono celiaca, quindi spesso quando prepara qualcosa la può mangiare solo Mauro, però non fa niente. Apprezzo comunque il gesto. Quindi, Flora, so che ha, non so, tipo un qualcosa, tipo deve fare, vuole fare il basilico. Il basilico fatto con il Bimby ci metti 30 secondi, te lo presto. Lei ha qualcosa che io non ho. Gli chiedo per favore, hai questa ciotola che mi serve di queste dimensioni? Lei ce l'ha. Insomma, si instaura questa cosa. Qui poi, essendo lei napoletana, lei mi dà sempre per il caffè. Oppure le dico, Flora, sei a casa, ci vediamo mezz'ora, perché a volte non serve passare le ore, perché nessuno ha più, a meno che non abbia 15 anni, non ha più, nessuno ha più le ore da passare a chiacchierare. Cioè ce l'hanno le persone che ormai sono beatamente in pensione, che possono crogiolarsi in queste, nelle loro chiacchiere meravigliose. Tra l'altro, se avete tempo, guardate su Netflix, se c'è ancora, si chiama Gioia Mia e parla di un luogo che non si specifica, ma un luogo della Sicilia, nelle estati dove già ci sono i cellulari, però dove c'è ancora un'armonia, una confidenza, un rispetto tra donne anziane che mi piace molto e soprattutto donne che usano il ventaglio ed è fighissimo. Scusate. Allora, ciao, sei a casa? Passo a farti un saluto. PS, metti sulla moca, perché è così. O alla macchinetta, quella a cialde, oppure metti sulla moca. E il fatto di mettere sulla moca, e qui l'ho imparato tantissimo, ma per esempio anche mio fratello ha, come si dice, questo gesto romantico. Perché? Perché con la cialda fai prestissimo. Con la moca, nel frattempo che la prepari, fai le chiacchiere. Nel frattempo che il caffè romanticamente sale, fai le chiacchiere. Poi bevi il caffè, fai le chiacchiere. Quindi si allungano i tempi, ma quell'aroma che si propaga per casa di caffè.

caffè è unico, solo la moca lo fa, il caffè a cialde non lo fa. Fa magari un caffè più veloce, più cremoso sicuramente, ma quanto è romantica la macchinetta del caffè, perché c'è tutto un contesto. E questo è il messaggio tipo che potresti ricevere, o scrivi, un cosiddetto Darbel Friend, l'amica a portata di campanello, per cui vale il detto mi casa est tu casa e viceversa. Niente organizzazioni che vanno avanti per giorni, anzi mesi, niente incroci di calendario, appuntamenti in agenda, nessuna pianificazione complessa, semplicemente un'amica o un amico che ti passa o che tu passi a trovare, con cui trascorrere un po' di tempo a chiacchierare, anche a poltrire sul divano insieme. Allora, ovviamente non è per tutti così, il tempo di un caffè ce l'hanno tutti, il tempo per fare le chiacchiere e poltrire sul divano probabilmente ce l'hanno solo i ragazzi giovani, ma è fighissimo comunque. Allora, io dico che purtroppo anche quando era crema, le mie care amiche con le quali abbiamo comunque delle chat e dei gruppi, le mie amiche per organizzare e per esserci tutte, siamo tre, è difficile. Venerdì va bene, allora prendevamo sempre un giorno sfigato durante la settimana, che di solito era il mercoledì, perché sapevamo che bene o male il mercoledì, che è quel giorno che spezza la settimana. Sì, è il giorno che nessuno prende impegni, cioè non c'è il weekend che balla, capite? Il weekend che parte dal venerdì, c'è gente che finisce a mezzogiorno alle tre di lavorare, poi prende parte, oppure ha impegni più importanti, non che le amiche non siano importanti, però sai che è quel momento che non ti importa che momento, che giorno della settimana è, ma è il momento che sì, ci sono ed è bellissimo, però questa cosa viene difficoltosa, cioè anche con le amiche del club del libro, per vederci, a volte devono passare anche dal momento in cui ragazze ci vediamo, tu puoi, eh no, e io qua, e io là, e passava un'altra settimana, dalla settimana precedente in cui avevamo pensato di chiedere se c'era. Lo stesso la mia amica Sabrina. Sabri, ci sei? No, allora ho i bambini di qui, o Emi, il fidanzato, e qua forse riesco a venire. Perché poi questo, ti devi incastrare nelle cose, ma è normale, non c'è niente di così, ecco, non vuole vedere, non ci si deve prendere sul personale per queste cose, assolutamente. Anzi, è la quotidianità purtroppo, ma con una vicina di casa questa cosa non esiste. Perché? Perché sei a casa? Sì, sono a casa. Hai tempo? Mezz'ora? Sì, passa per il caffè. Oppure te lo dice direttamente lei. Sei a casa? Sì, passa per il caffè. E quello è. Quello è. Poi abbiamo tra noi due, c'è la nostra vicina di casa che è la signora Cristina, una signora anziana. Cristina avrà, penso, un 80 anni abbondante, che parla salernitano stretto. Quando parla italiano ci butta sempre dentro una parola di dialetto, e io sto sul chi va là, mentre Mauro, che mi salva sempre la vita in questi casi, mi traduce, oppure dice, ripete quello che dice lei in maniera molto elegante per farlo capire a me, senza far vedere alla signora Cristina che lui mi sta traducendo. Sta benissimo, soprattutto nei confronti miei, che sembro quella sempre arrivata dalla Padania con furore. E la signora Cristina, anche lei è una vicina molto carina, perché lei non ha ben capito cos'è la celiachia, però Flora gli ha spiegato in maniera molto che io non mangio pizza, non mangio pane, non mangio lasagne, non mangio niente, e allora lei prepara delle cose ma le regala a Flora, a me no, perché dice questa è malata. E la signora Cristina è anche lei una vicina di casa stupenda. Lei e il marito sono due persone molto, molto a modo, sono due care persone anziane, sono veramente due persone a modo. E quindi noi stiamo benissimo in questo pianerottolo. Poi dal pianerottolo dall'altra parte, allora noi siamo lo spartiacque sul pianerottolo. Da questa parte ci sono degli appartamenti dove nessuno ha figli, dall'altra parte sono pieni di figli. Quindi io e Mauro siamo lo spartiacque di questo pianerottolo un po' strano, ma devo dire abitato bene. Sapete che dov'è l'importanza anche di quando vai ad affittare casa? L'importante quando vai ad affittare casa è che sia abitato bene. Ma non voglio, non sono una persona che ha pregiudizi, mi vengono dopo.
Però quando hai i dei vicini di casa che sono persone a modo, tu sei sicura che puoi dormire sonni tranquilli, che non avrai mai nessuno che schiamazza, che fa odori stranissimi, non c'hai nessuno che ha dei comportamenti, diciamo, diversi dal nostro senso civico, buttiamola così, sono stata bravissima, Mauro dovrebbe essere orgoglioso di me. E tutto questo fa il vicino di casa. Poi dice, non c'è bisogno di troppo preavviso perché il vicino di casa è quell'amica con cui puoi essere pienamente te stessa, per cui non puoi mostrarti anche nelle peggiori, cioè, per cui puoi mostrarti anche nelle peggiori condizioni, idem la tua casa. Devo aprire una parentesi qui. E non c'è nemmeno bisogno che interrompi quello che stavi facendo. Lei sarà lì pronta ad aiutarti, anche semplicemente a farti compagnia. Allora, casa mia è casa di Flora. Per esempio, la butto lì così, ma quante come noi sono Flora o sono me? Io sono in un appartamento grande, perché parliamo di 110 metri quadri, due stanze, due bagni, un salone, una cucina. Ma ho tutto quello che avevo nella casa a Crema, cioè anche tutto quello che stava fuori in giardino, tutto quello che stava nel box, in più di 100 metri quadri, sopra e sotto. Io ho tutto stipato in questa casa. Alcune cose sono ancora nei cartoni, perché figurati se io ho il tempo di aprirli. Probabilmente vorrò cercare anche le borse che ha fatto mia madre come si chiama? Con la coda di topo, con rattan. Non me ne intendo, comunque mia madre fa delle borse fatte a mano che sono meravigliose. E dico, caspita, cioè anche se è pulita, perché è pulita la casa, sembra sempre perennemente in disordine. Tant'è che a volte dico, amore, a Mauro, per favore, dammi una mano a sistemare, perché tutto questo caos in casa mi provoca un nervosismo che non va bene, che non mi piace, che non merito di subire. Perché? Perché tante volte, quando siamo, a volte semplicemente in due che lavorano dalla mattina alla sera, che fanno tante cose, il caldo che ti squaglia veramente, che veramente sei in risparmio energetico, a volte io capisco che siano scuse o attenuanti, come ne parlavamo l'altra volta, però è così. Cioè, l'aspirapolvere in casa o lo passi la mattina presto, se lo passi nel pomeriggio sei una folle, sei veramente, cioè, aspira anche te perché ti stai liquefacendo. Quindi ci sono tante cose. Comunque, casa mia è pulita ma piena di cose. Sembriamo degli accumulatori seriali, in realtà non accumuliamo nulla, è quello che ci portiamo dalla casa più grande, che sta in una casa un po' più piccola, sebbene non sia così piccola. Flora, invece, da brava napoletana, perché più che in qualsiasi altra, diciamo così, regione d'Italia, la Campania si divide in due persone: chi è ossessionata dalle pulizie e spende veramente soldi, ma cifre favolose per ammorbidenti, detersivi per lavare i panni, i vetri, le tende, qualsiasi cosa, c'è detersivo per tutto e lei è una di quelle. Casa sua splende, ma perché lei dice: io vengo da un retaggio da mia nonna che ha insegnato mia madre e mia madre ha insegnato me, cioè me l'ha inculcato con la forza, perché mi ha detto che gli arrivavano anche dei bei patafoni, e in questo modo. Poi ci sono mamme come la mia che mi hanno insegnato a lavorare, che mi hanno insegnato che sì, è importante che la casa sia in ordine, ma è più importante che tu sia precisa, che tu sia al lavoro, che tu sia una persona in un certo modo, che lavori. Quindi lavori 16 ore al giorno, vieni a casa, che ti frega di avere la casa in ordine, ma che ti frega? A me un po' mi è rimasto sto retaggio di lavorare tantissimo e di non avere proprio l'idea. Mia madre, vabbè, spesso e volentieri, avendo fatto comunque me, l'aiutavo tantissimo in casa. Casa era sempre piuttosto in ordine, pulita. Sì, solo me, perché mia sorella non ha mai fatto nulla in casa. E questa cosa però mi è rimasta, quindi io non ho questo senso di fare le pulizie e scannarmi. Avrei bisogno di una donna delle pulizie, quello sicuramente, che mi aiutasse queste 2 volte alla settimana, che mi aiuti a tirare. Però finché c'è,
roba in giro e noi non sappiamo dove mettere se non nei cartoni ben accatastati, è inutile che mi venga anche la donna delle pulizie. Comunque Flora è quelle persone che dove io preferisco andare a casa sua che lei a casa mia, perché se viene a casa mia c'è caos e non mi va di ospitare la mia amica in casa dove c'è caos. È così, viviamo in questa casa piena di cose belle, perché non posso dire di no, però è caotica. E quindi preferisco andare da lei, che è una casa minimal, di colori classici, è riposante. Quindi preferisco andare da lei a bere il caffè. Lei lo sa, ma non se ne fa neanche problema di venire da me, perché spesso sono venuti da noi a mangiare. Vorrei ben vedere. Ovviamente questo non significa che dobbiate stare sempre necessariamente in casa, ma in un'epoca in cui a 30 anni è più facile imparare a fare la spaccata che organizzare un'uscita con gli amici, i vicini di casa sono un antidoto all'isolamento. Ed è verissimo, è verissimo. Ma è anche molto bello il fatto che lei mi riceve in casa ed è magari in pigiama. E soprattutto d'inverno capita che io sembro una clochard e mi vado a casa sua, siamo struccati, siamo spettinati, ma che me ne importa, cioè siamo noi stesse. Ci manca solo che dobbiamo andare dalla nostra vicina di casa, ci dobbiamo mettere tutte imbellettate, allora non avrebbe senso. Questo mi piace, questo modo di rilassarci, questo modo di essere noi stesse, questo modo di volerci comunque bene e apprezzarci vicendevolmente così come siamo, con pregi e difetti, senza tanti peli sulla lingua, senza avere bisogno, come dire, di apparire migliori di quello che si è realmente. Perché ve lo dico, amiche e amici, è sempre un rischio. Perché potete tenere, solo gli psicopatici, ve lo dico, tengono una parte per tanti anni, prima o poi esplodete. Invece le persone vere sono quelle che non si vergognano di essere persone, quello che sono. Ci si può sempre migliorare, sempre. Il migliorarsi è forse una delle cose più belle quando vengono naturalmente che possa esistere. Mai, mai e poi mai una persona che pensa di potervi cambiare potrebbe averla vinta. Mai, mai. Quello che è nella nostra natura solo noi lo sappiamo e solo noi, se vogliamo, possiamo migliorarci. A peggiorare, ragazzi, ve lo dico, si fa sempre in tempo. Non c'è proprio problema, guardate, veramente peggiorare è un attimo, perché c'è questo tipo di amicizia che non ha bisogno di inviti, programmi o occasioni speciali, è quell'amica che può suonare il campanello senza preavviso o addirittura entrare sapendo di essere la benvenuta, sempre, sempre. Che dicono le nostre amiche? Magari io ormai mando i messaggi anche per chiedere se posso telefonare. Effettivamente è vero. Effettivamente è vero. A parte che anch'io, è raro, a parte che, nel senso, se so che a casa da sola citofono, però anche, citofono, suono il campanello, però anche lì c'è sempre un po' paura di essere invadenti. Perché? Perché, voglio dire, non sapete se quando una coppia è a casa, sì, magari sta facendo l'amore, magari sta discutendo, magari sta facendo, non si sa mai. Quindi è sempre meglio, secondo me, mandare un messaggio e a seconda, sì, vieni, vieni, allora si va. Almeno io la penso così. Quando magari so che lei è a casa da sola, comunque le dico, sei libera? Perché voi non sapete, spesso mi è capitato di vederla che faceva corsi online mentre era a casa. Quindi se vado io lì, cioè non è che mi può seguire mentre sta facendo un corso, roba di... cioè, secondo me la cosa migliore da fare è sempre, sempre, sempre meglio mandare un messaggio. Ma allora, WhatsApp non solo è un miracolo, perché puoi mandare i vocali, cosa che prima era assurdo poter pensare di dettare un messaggio, perché WhatsApp è immediato. Però un po' WhatsApp, come anche le chat di Instagram, hanno tolto questa spontaneità di telefonare alle persone. Prima chiamavi, punto, al limite non ti rispondevano. Adesso invece ti posso chiamare. Ed è sempre più complicato, se tu lo fai subito hai paura di disturbare, è incredibile, scrivimi su WhatsApp,
non mi telefonare. E quando telefoni una persona, questa persona sembra anche, ma come si permette? Ma come invadente? La normalità, se hai un cellulare, un numero di telefono, è anche abbastanza normale che io ti possa telefonare. Vabbè, ma queste sono disquisizioni probabilmente che hanno più senso per le persone della nostra età che per i ragazzi, che fanno veramente molta fatica a parlare al telefono. Una ragazza, Lisa, dice: ho smesso di credere che possano esistere. Spesso è solo un lato ad essere sempre disponibile. Provate a sparire per qualche mese e vedrete che selezione.

0: Vabbè, ma non è così, però mi rendo conto di una cosa, che essere dei buoni amici costa fatica. È vero anche che molte persone sono mosse dalla solitudine e preferiscono essere quelli che danno sempre e non gli importa di non ricevere, purché loro possano dare e ci sia comunque questa persona che riceve, non fa niente se questa persona non dà ed è sbagliato. Questo è un argomento comunque interessante che affronteremo la volta prossima, venerdì, ma sempre prima parleremo un po' di cucina e poi parleremo, o prima o dopo, insomma, di questa cosa, perché la solitudine porta e la voglia di fare amicizia porta a determinate persone a prostrarsi, non mi importa se non mi dà, l'importante è che io do, perché a volte è più importante dare che ricevere. Essere amati è una grandissima responsabilità, tanto quanto amare. Ma è un discorso troppo lungo, lo affronteremo la prossima volta. Vi mando un bacio grande, ci vediamo domani. Buonanotte.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Ci siamo, ben trovati, benvenuti a un nuovo appuntamento di Motor Valley, un saluto da Marco Piccari
3: e Daniele Petroselli.
2: Allora Daniele, oggi focus sulla MotoGP perché veniamo dall'ultimo Gran Premio al Sachsenring, dove possiamo dire il re ha ribadito la sua legge in questo circuito, ossia Marc Marquez. Tra l'altro l'ultimo Gran Premio, poi c'è la sosta, si riprenderà tra un mese e quindi facciamo un po' un bilancio complessivo.
3: Eh sì, perché diciamo adesso abbiamo scavallato sostanzialmente la stagione, un mondiale più aperto che mai.
2: Bellissimo,
3: sono
2: bellissimo.
3: In tanti piloti in questo momento che sono lì vicino per quanto riguarda il punteggio, cosa che almeno a mese fa sostanzialmente era abbastanza improbabile pensare che comunque si potesse riaprire in questa maniera, e invece insomma comunque poi alla fine grazie a Marquez, ma anche forse anche i demeriti da questo punto di vista di Aprilia e di quello che è successo, insomma tante vicissitudini non solo per quanto riguarda incidenti tra i piloti, ma anche purtroppo per infortuni, e abbiamo visto anche Marco Bezzecchi, e adesso il mondiale veramente va in pausa con tanti dubbi, alcune certezze, però comunque tanti dubbi, perché adesso insomma lo dice la classifica, sono tutti lì e almeno in sei piloti che possono quantomeno giocarsela proprio per il titolo.
2: Eh sì, assolutamente, per usare un po' quello che va molto di moda nel calcio, ossia diciamo la scenetta, quello si è visto con la Norvegia di Holland, sì. Diciamo così che Ducati e Marquez stanno remando verso la vetta del mondiale. Marche di fabbrica, questa è la copertina di Motosprint, e allora noi diamo il benvenuto a Motor Valley a Federico Porrozzi, il direttore. Ciao Federico, ben trovato.
4: Ciao. Ciao, ciao a voi, grazie mille per l'invito.
2: Ci mancherebbe, ha messo per riprendere insomma la copertina di Motosprint, Federico ci ha messo un mark di fabbrica sul Sachsenring.
4: Abbiamo giocato con la vecchia, come dire, lira tedesca e con diciamo l'approccio e anzi il feeling che Mark ha con il Sachsenring, decima vittoria in carriera su questo circuito su cui si trova benissimo e su cui tendenzialmente ha lanciato l'ennesimo segnale agli avversari, come dicevate prima, insomma ha recuperato un po', per, l'ha detto anche lui in conferenza stampa alla fine della gara, più diciamo per demeriti e per problematiche degli altri che per diciamo una sua, come dire, una sua cavalcata di un certo tipo, però oggi le chiacchiere stanno a zero, 26 piloti in 24 punti, non accadeva se non ricordo male dalla stagione 2021. Una situazione del genere, sono tutti attaccati, tra le altre cose Mark a sandwich, e l'abbiamo anche scritto nell'editoriale di questo numero di Motosprint in edicola, tra tre piloti Aprilia, e sarà veramente veramente bello, interessante un mondiale così, una stagione così, sinceramente come dicevate prima voi non ce la sognavamo fino a 3-4 gare fa, vuol dire che sono tutti in lizza. Potrebbero subentrare anche delle logiche, degli ordini di scuderia, delle certo. Logiche di squadra tra sia con la Ducati e con Aprilia per definire chi sarà tendenzialmente poi quello che dovrà andarsi a giocare il titolo con Marc Marquez, che è il pilota, diciamo, definito dalla Ducati.

0: indicati per difendere il titolo. Vedremo quale sarà tra i 3-4 piloti Aprilia in ballo, quello che poi si sconterà con lui, soprattutto nella seconda parte della stagione.
1: Eh sì, c'è grande incertezza che rende però molto bello questo mondiale, parliamoci chiaro, al di là adesso dei meriti e demeriti, però questa incertezza rende molto, molto bello questa competizione. Però ti chiedo, Federico, ci sono più meriti di Marquez in questa rimonta o più demeriti degli avversari?
0: Ma quello che riesce a fare, che è in grado di fare Marquez, lo conosciamo tutti, non ha vinto 9 titoli mondiali a caso. E ci ha messo tanta caparbietà, come l'ha messa nel rientro da un infortunio molto grave, da tutto quello che gli è successo negli ultimi anni. Mi viene da dire che in una situazione del genere, anzi una situazione del genere, in recupero sui suoi avversari, tendenzialmente per Mark non ti dico che è come giocare al gatto con il topo, ma in questo tipo di situazioni lui ci sguazza, perché lui vive di sfide fondamentalmente, Mark, con se stesso, lo ricordiamo, anche dopo quello che gli è successo, l'infortunio al braccio, ha messo in scena, ha accettato una sfida con se stesso che poi l'ha portato a vincere il 9° titolo mondiale, prima a fare la scelta di lasciare la Honda per la Ducati e poi a vincere il 9° titolo mondiale, e adesso la sfida di quest'anno è il recupero sui suoi rivali, e cercherà di vincere una sfida multipla con gli acerrimi, tra virgolette, passare nel termine, a nemici dell'Aprilia. Marc si nutre di questo, è un grandissimo campione, è il talento più straordinario degli ultimi anni della MotoGP, proprio per questo motivo, perché alimenta tendenzialmente la sua voglia di trovare delle sfide per andare avanti, per allungarsi anche la carriera. È veramente, oggi come oggi, il pilota 5.0, e diciamo che c'è tantissimo del suo in questa rimonta. È chiaro che non possiamo non evidenziare i passi falsi dei suoi avversari, che sono stati tanti e sì, continuano ad essere davvero, davvero numerosi.
2: E infatti è questo volevo chiederti, perché ecco un po' quello che è il commento sull'Aprilia ufficiale, perché ecco avevamo visto, insomma, oltre un mese fa sostanzialmente al Mugello la vittoria di Marco Bezzecchi, che aveva detto mi sembra di essere in un sogno, perché comunque vinceva sulla pista di casa, lanciato in testa al mondiale, seguito poi tra l'altro comunque da Jorge Martini, perché sembrava poi che potesse essere una lotta a due. Poi da lì praticamente tanti errori che hanno visto coinvolto Bezzecchi, lo stesso anche Jorge Martin, l'infortunio purtroppo che adesso invece va a patire anche lo stesso Bezzecchi, e tra l'altro ecco una Aprilia che adesso si ritrova in casa sostanzialmente. In questo momento un Martin che è comunque il leader del mondiale, ma sappiamo che comunque è in uscita, e sappiamo anche quello che è stato il precedente l'anno scorso, le liti interne anche con lo spagnolo, e dall'altra anche addirittura un team come quello Trekhouse che addirittura si è avvicinato con tutti e due i piloti e li insidia in classifica. Ecco, ti aspettavi che potesse essere una situazione così complicata per Rivola e in generale proprio per il team ufficiale Aprilia?
0: Beh, in realtà sembrava un tappeto abbastanza, spianato, una strada spianata verso almeno una lotta a due tra Martin e Bezzecchi. Più che altro pensavamo al fatto che sarebbe stato abbastanza complicato per Rivola e soci dover gestire un'eventuale battaglia a due interna per il titolo tra un pilota che, come dicevi tu giustamente prima, è ai saluti, all'addio alla casa di Borgo Panigale, e il pilota invece che è stato confermato. Quindi pensavamo più a una situazione di gestione di quel tipo e non certo a cosa si sono ritrovati tra le mani adesso. Mi sembra un po' di rivivere al contrario ciò che è successo poi in Ducati con Team Pramac e Martin, sì, e Bagnaia nel team interno. Tendenzialmente Aprilia sta vivendo forse una situazione ancora più esplosiva quello che ha vissuto la Ducati 2 o 3 anni fa. Oggi come oggi è davvero davvero difficile gestire questo tipo di situazione. Mi sento di dire che solo un

0: manager, come dire, navigato anche in altri ambiti, vedi la Formula 1, come Massimo Rivola è in grado di gestire una situazione del genere, deve gestire anche un team esterno, satellite, che sta davvero facendo la sorpresa tendenzialmente di questo,
1: Vero,
0: di
1: sì.
0: questa stagione, ma dall'altra parte, posso dire che si può affidare anche a un altro manager davvero, davvero intelligente, vincente, assolutamente vincente, che si chiama Davide Brivio, e sicuramente loro, diciamo che nelle prossime gare, capiranno quale strada prendere tendenzialmente per cercare di rendere più viva che mai la battaglia con Marc Marquez e la Ducati. Sicuramente non è facile, non ce lo aspettavamo, nessuno probabilmente se lo aspettava. Certo è che Ogura, soprattutto Ogura, ma anche Fernandez stanno andando davvero davvero forte, e soprattutto stanno riuscendo, riescono a sfruttare al 100% il potenziale della LSGP, cosa che non riesce a fare il team interno, come ha evidenziato Jorge Martin al termine della gara tedesca. Ha detto: vediamo, sappiamo che questa moto funziona, ma noi non riusciamo a sfruttarla al 100%, dobbiamo lavorare su quello. È evidente che i risultati sono sotto gli occhi di
1: Sì.
0: tutti. Se riescono a sfruttarla bene Fernandez e Ogura, fa più fatica Martin, che, attenzione, comunque è un pilota assolutamente, come dire, costante, ed è una sorpresa degli ultimi anni,
1: Sì.
0: super costante. Adesso il grande punto interrogativo per noi italiani sarà capire come rientrerà Marco Bezzecchi
1: Ecco.
0: dall'infortunio della fattura.
1: Senti,
0: Infatti.
1: Federico, ti voglio chiedere una cosa proprio su Bezzecchi, al di là dell'infortunio, speriamo insomma che possa rientrare alla grande, proprio al rientro, perché poi diciamo con lui la competizione diventa ancora più affascinante e più bella perché sono tutti lì. Però ti voglio chiedere una cosa, diciamo così, questo momento negativo di Bezzecchi dopo una partenza, come diceva Daniele prima, entusiasmante, dove faceva pensare a delle cose importantissime, a un dominio totale in questo campionato, ecco, questi errori che poi ci sono stati, errori, situazioni, sono dovute a tuo giudizio alla casualità? Perché gli errori possono essere anche casuali, insomma, incidenti, eccetera, oppure alla pressione che ha subito nel vedere riavvicinarsi il campione del mondo Marquez e quindi in qualche modo voleva assolutamente stare davanti e dimostrare di essere il più forte.
0: Forse la seconda, non credo che non ci siano, diciamo, possiamo associare alla casualità tutta una serie di errori, no? Probabilmente è un momento in cui sente molta pressione addosso, e se non ricordo male, anche nelle settimane precedenti avevamo anche affrontato questo problema. Cioè, la domanda che ci eravamo fatti era: vediamo come riesce ad agire Marco Bezzecchi a questa pressione. Capiremo nelle prossime gare se Marco Bezzecchi avrà fatto quel salto di qualità dal punto di vista della maturità per gestirsi e per provare a, come dire, ad essere un pilota realmente papabile nella lotta al titolo. È chiaro che ancora nel gioco, perché ha, se non ricordo male, non vorrei dire cavolate, 11 punti di distacco dal suo compagno di squadra, è assolutamente dentro. È chiaro che al di là del recupero dall'infortunio, sicuramente a Silverstone non lo vedremo al 100%, però i piloti, come dire, affrontano questi infortuni con un altro tipo di testa rispetto a noi persone
1: Certo,
0: normali, e
1: assolutamente.
0: Marco è un esempio. Vedremo davvero se al rientro sarà quadrato, ok, e poi riuscirà ad essere quello che tendenzialmente gli sta chiedendo Aprilia e anche gli appassionati italiani, cioè se avrà tutte le carte in regola per rimettersi in carreggiata. Credo, lo sto dicendo, come dire, in modo molto sommessamente, però credo che da questo infortunio, da questo stop, quindi da questa situazione negativa, possa per lui nascere un'opportunità, ovvero ha bisogno probabilmente di staccare, di stare tranquillo, di resettare la testa. È chiaro che se avesse passato questo mese in forma.

0: avrebbe avuto, come dire, tendenzialmente la strada in discesa, ma questo infortunio probabilmente gli garantirà un'opportunità per riparametrarsi, per ricalibrarsi, probabilmente per pensare tantissimo anche agli errori che ha fatto e per pensare a come non deve affrontare la seconda parte della stagione. Diciamo che ogni tanto gli infortuni arrivano e possono essere anche un'occasione di resilienza importante per i piloti che viaggiano anche con la testa spesso a 300 km/h.
1: Ecco, hai parlato di opportunità di Bezzecchi. Ecco, invece volevo chiederti, forse ecco l'opportunità che ha sprecato invece in questo weekend Fabio Di Giannantonio, perché l'abbiamo visto da inizio stagione, insomma, pilota centrato che rispetto agli altri, anche rispetto a Marquez, anche se poi abbiamo visto, insomma, adesso sta venendo fuori alla grande, però era quello che comunque si è adattato meglio prima di tutti alla GP26. E comunque sostanzialmente con Bezzecchi anche fuori dai giochi se la giocava sostanzialmente anche per portare a casa punti importanti in Germania al Sachsenring. Invece ecco, arrivata questa caduta, ecco, secondo te può comunque essere anche lui della partita, realisticamente parlando, ecco, e quale chance insomma ha sprecato? Perché credo che fosse comunque un'opportunità d'oro quella proprio in questo weekend di portare a casa comunque un podio che gli avrebbe portato comunque dei punti importanti proprio in classifica.
0: Ma sai, per Diggia vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per Bezzecchi, ovvero se serve la prova che lui sia quadrato e sia concentrato sull'obiettivo e che sia maturo per combattere anche lui con un personaggio super scomodo e super difficile da affrontare come Marc Marquez. Cioè, loro hanno tendenzialmente i vari Diggia, i vari Bezzecchi, hanno una montagna davanti da scalare ed è una montagna di 8.000 metri che è fatta di, come dire, di caparbietà, di talento, di velocità, come dire, di psicologia sportiva. Marc è tutto questo, è eccelle in tutte queste cose, quindi capisco che per i nostri ragazzi sia, come dire, una sfida molto difficile da affrontare, ma nei prossimi Gran Premi, dalla ripartenza, dalle vacanze estive, devono dimostrare che possono costantemente essere della partita. Di già è stato assolutamente uno di quei piloti che ha dimostrato di avere più talento e di avere più di molti altri la Ducati in mano in queste prime gare. Deve sfruttare le occasioni perché, come dicevi tu prima, quella del Sachsenring era assolutamente grossa come occasione, non l'ha sfruttata, probabilmente si sta mangiando le mani perché un mondiale come questo, se Marc non lo ammazza, tra virgolette, passare il termine, nelle prossime 4-5 gare, è un mondiale che si giocherà sui punti, anche sui mezzi punti, se ce ne saranno, e quindi le occasioni perse, come quella di Digital Sachsenring, poi possono pesare parecchio nel complesso, diciamo, nel totale di una stagione di
2: Ma
0: 20-21 gare.
2: Federico, lo chiedo anche a Daniele, chi vedete voi però che possa veramente in questa seconda parte, sono lì, ci sono tutti questi piloti racchiusi in pochi punti, ma c'è soprattutto Marquez a meno 18 dalla vetta e come stiamo dicendo è il pilota, no, che comunque è superiore a questo gruppo che c'è qui. Chi vedete che possa, diciamo, lottare fino alla fine con lui, se dovessimo scegliere uno di questo lotto di piloti, chi secondo voi può lottare con lui?
1: Beh, logico, se Bezzecchi riesce a ricalibrarsi, ecco, in questo
2: Tu
1: momento
2: scegli
1: io
2: Bezzecchi?
1: scelgo lui. Poi, logico, vedendo anche il tipo di costanza che sta avendo, però naturalmente qua è un punto interrogativo perché dobbiamo vedere se continua così, augura. Io ce lo metto perché comunque mi sembra di vedere un Mir 2.0 da questo punto di vista nell'anno d'oro quando ha portato a casa il mondiale con la Suzuki. È vero che quella era un mondiale particolare, però però lo vedi che comunque è sempre lì a lottare per il podio, e poi alla fine, quando si trattava di prendere punti importanti, Mir all'epoca l'aveva presi e li sta prendendo, certo, anche lui, certo. Quindi, però ecco, sicuramente se uno deve fare un nome, Bezzecchi centrato di nuovo

0: al 100%, non solo fisicamente, ma piuttosto mentalmente, e credo che sia lui quello che è il candidato proprio numero uno. Sì.
1: Federico?
2: Sono d'accordo, anche con l'osservazione che hai fatto su Ogura. Lui negli ultimi anni in tutte le categorie in cui è stato ha sempre finito, stato un costantissimo, sì. Sempre finito secondo, terzo, quarto, massimo, quindi soprattutto nelle categorie minori. Quindi sono d'accordo, lui può essere, diciamo, il jolly, come dire, il terzo o quarto incomodo fondamentalmente, può diventare sempre più consistente la sua candidatura al titolo man mano che passeranno le gare, perché se dovesse avere ancora e garantire ancora questo ruolino di marcia, inizierà a diventare davvero davvero pericoloso per Mark. Diciamo che la testa mi dice Jorge Martin, perché comunque sta facendo, a parte le ultime due gare, comunque la sua stagione è super super costante e ha una grande velocità. È chiaro che il cuore da italiano fondamentalmente mi dice Bezzecchi. Bisognerà vedere come rientrerà da questo infortunio. Se dovesse rientrare da questo infortunio e tornare di nuovo subito protagonista, probabilmente lo avremo tra i papabili per il titolo. Se dovesse rientrare e fare fatica per due o tre gare, sarà molto molto difficile, perché quelli davanti corrono.
1: Allora, io penso come pilota proprio come guida e tutto, dico Martin. Come testa, io, lo sapete che a me impressiona Ogura, questa sua freddezza, questa sua capacità anche di gestire.
0: Sì.
1: Non so però quanto possa tenere veramente questo passo, anche perché cioè, ha una briglia non ufficiale, quindi non so quanto ci sia interesse a spingere lui, però come testa ti dico Ogura, come pilota Martin. Io ho la sensazione, per carità, spero di sbagliarmi, che Bezzecchi farà un po' di fatica anche nella seconda parte, perché
0: però se vuole fare il salto spera, credo che questo sia proprio
1: il momento. Ma secondo me hai ragione, così. Daniele, però credo una cosa, che lui deve proprio crescere nella gestione delle gare. Che secondo me è fondamentale quello, cioè lui mentre Marquez ormai è bravissimo, ormai è diventato un fenomeno anche a gestire, sì. Mentre prima aveva questo difetto, che forse era troppo istinto e meno gestione, adesso è tanta gestione e meno istinto, Bezzecchi è ancora secondo me lontano da questa situazione.
0: Credo che questo sia proprio il salto, no? Che esatto. Serve a Bezzecchi, esatto. E credo che debba, forse ecco, è proprio questo l'anno e il momento per farlo necessario, anche perché ecco, uno si proietta anche avanti, il prossimo anno avrà dentro anche Pecco Bagnaia, che dalla parte sua avrà non solo la voglia di riscatto, ma poi lui sa sostanzialmente vincere i mondiali, ecco, arrivare comunque a quell'appuntamento, ad avere Pecco Bagnaia accanto a box, però magari col titolo di campione del mondo, credo che sia tutta un'altra cosa, perché vuol dire che hai fatto uno step in più e hai più armi, tra virgolette, poi per contrastare un po' tutti quanti, no?
2: Assolutamente sì, mi viene da fare una considerazione aggiuntiva, che è quella relativa a Ogura. Ne parlavamo prima, no? della sua costanza e dei suoi risultati. Non ci scordiamo che nella seconda parte della stagione si andrà in Asia.
0: Infatti.
2: Si correrà molte gare in Asia. E quei circuiti lui li conosce bene, non solo il Giappone, ma anche tutti gli altri, che comprenderanno, diciamo, la mega, come dire, trasferta di 4 o 5 extra europee sulle circuiti sui quali si andrà a correre, e credo quelli saranno i circuiti che faranno la differenza nella parte finale, cioè dove qualcuno potrà davvero dare la spinta definitiva. Certo. Verso il titolo, quindi la candidatura di Ogura è sempre più consistente, secondo me, anche per quella tipologia di calendario che dovremo affrontare.
1: Senti Federico, una curiosità sempre legata a qualche news che ho letto in questi giorni, la KTM ha questo problema al motore, Leggevo, correggimi se sbaglio tu, anzi correggetemi se sto dicendo una cosa non corrispondente alla realtà, che però deve intervenire sul motore, ma deve avere il consenso anche degli altri. Ecco, qual è la situazione e se

0: questo consenso gli verrà dato, perché insomma sarebbe un peccato non vedere anche a Costa, diciamo, battagliare in questa seconda parte, ecco.
1: Sì, cioè, ci dovrebbe essere un gentleman agreement, è stato fatto in passato con altre case che avevano l'esigenza di intervenire sul motore per dare, diciamo, quella spinta in più che possa permettere fondamentalmente a Costa di giocarsela. Tendenzialmente lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto in queste ultime gare, il gap tra le altre KTM si sta facendo sempre più ampio fondamentalmente sotto tutti i punti di vista. Se prima magari poteva essere evidente sul rettilineo, adesso lo stiamo vedendo un po' in tutte le parti dei circuiti, quindi io
0: Certo.
1: credo che ne arriverà tendenzialmente l'ok da parte delle altre case. È importante perché Acosta deve stare dentro questo gruppo, ha ovviamente la capacità e il talento per starci, ma mi viene da dire
0: Non c'è la moto.
1: che sarebbe importante anche per gli altri piloti, vedi
0: Certo.
1: Bastianini della situazione, in parte Vignales, anche se con tutte le, come dire, i punti interrogativi del caso, sappiamo che c'è stato un botta e risposta tra Vignales e
0: Sì.
1: Byron riguardo il suo futuro, ma diciamo fa stranissimo vedere, faccio un esempio banalissimo, un pilota come Brad Binder, che comunque è stato uno capace di stare spesso sul podio in passato, faticare così tanto con quella moto, al netto dei Vignales e dei Bastianini,
0: Sì.
1: che diciamo sono esempi che vediamo
0: Certo.
1: quotidianamente. Però credo che serva una spinta per far tornare la KTM anche nelle posizioni.
0: Abbiamo pochissimi minuti prima di chiudere.
2: No,
0: Daniele, vengo
2: infatti,
0: da te.
2: ecco, no, poi volevo chiederti proprio su Acosta, perché in effetti, a dire la verità, la sensazione in questo momento è di un pilota che scalpita, non vede l'ora di chiudere la stagione, questa
0: Salire
2: per
0: sulla Ducati,
2: proiettarsi
0: salire sulla
2: già
0: Ducati,
2: avanti,
0: salire
2: per salire
0: sulla
2: sulla
0: Ducati.
2: Ducati, perché comunque lo vediamo, sta facendo, tra virgolette, il diavolo a quattro, una KTM, tra virgolette, depotenziata. Ma anche, credo, nelle dichiarazioni pre e post, almeno la sensazione, poi ecco, non so se anche tu la pensi così, però ecco, è di un pilota che non vede l'ora di andare in Ducati, ma anche, secondo me, proprio di confrontarsi con Marquez. E anzi, addirittura sta pensando già oltre, perché pensa già di essere a quel livello e di
0: Ah,
2: poter
0: sarà molto
2: finalmente esprimersi,
0: interessante,
2: di
0: sì.
2: riuscire a
0: Guarda.
2: lottare al mondiale. Credo che, ecco, quello che si sta preparando già per il 2027 con Acosta e Marquez, credo che sia qualcosa
0: Le
2: che
0: fiammate proprio. No,
2: qualcosa di
0: io vi
2: importante,
0: posso
2: insomma.
0: portare una testimonianza, lo dico a Federico. Sono stato al VTV della Ducati a Misano di recente, e non vi dico chi, però insomma, uno dei tecnici della Ducati che stava lì, sai, c'è sempre tanto entusiasmo, firmare autografi, eccetera, eccetera. C'è stato un tifoso che ha chiesto: il prossimo anno Acosta Marquez? E lui ha risposto: ci divertiremo tanto, però intanto pensiamo a quest'anno, ma ci divertiremo
2: Sì.
0: tanto. Quindi anche loro sanno che sarà, diciamo,
2: Sì.
0: veramente una bella battaglia tra loro due. Quindi, Federico, staremo a vedere, insomma.
1: Abbiamo visto già quest'anno i primi due, come
0: Sì,
1: dire, le
0: assolutamente.
1: annunciate tra
0: L'assaggio c'è
1: Marco e
0: stato,
1: Costa,
0: esatto.
1: quando Acosta era,
0: Sì.
1: diciamo, in grado di contrastarlo, è stato per qualche giro in alcuni Gran Premi, e non ci sono state, come dire, degli scambi di cortesie tra i due.
0: No,
1: Se le sono date bene, e ovviamente il massimo rispetto e la massima sportività, però se ne sono date, quindi vuol dire entrambi si stimano. Secondo me entrambi conoscono il valore l'uno
0: Sì,
1: dell'altro, perché
0: assolutamente.
1: Costa è davvero un gran talento e sarà davvero
0: Sì,
1: davvero divertente.
0: sì,
1: Non
0: sì.
1: vorrei essere nel box Ducati per questo.
0: Senti Federico, ci stiamo per salutare, ti chiedo tre top e tre flop e poi ci salutiamo di questa prima parte del Mondiale di MotoGP. Partiamo con i flop, i primi tre.
1: Bagnaia, ovviamente, Quartararo e Vignales,
0: Sì,
1: pensavo fosse andato.
0: Vignales. I tre top invece di questa prima parte.
1: Augura per quello che ha fatto, è davvero una sorpresa. Raul Fernandez e Jorge Martin.
0: Jorge Martín, perfetto. Federico, noi siamo arrivati al termine di questo appuntamento. La MotoGP riprenderà praticamente i primi di agosto e noi ci risentiremo più avanti.

0: torneremo a disturbare. Naturalmente buon lavoro a te, a tutta la redazione, e ci sentiamo
1: prestissimo. Grazie, grazie a voi,
0: grazie ancora. Alla prossima. Grazie ancora al direttore di Motosprint, naturalmente, lo ringraziamo. Noi Daniele

0: Leclerc, e poi ci sarà la doppietta sostanzialmente perché la settimana successiva si corre a Hungaroring, che segna poi anche qui invece la sosta estiva per la Formula 1.
1: Bene, noi quindi ancora altri due appuntamenti con voi per quanto riguarda la Formula 1, poi avremo un piccolo break in attesa poi del ritorno della MotoGP, insomma continueremo a raccontarvi le vicende di questi due mondiali. Daniele, grazie per il momento.
0: Grazie a te Marco.
1: E naturalmente il nostro invito è quello di rimanere sempre su TMV Radio. Alla prossima.
0: Ciao.
2: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Era tanto che non ascoltavamo questa canzone di Lady Gaga, The Dead Dance, diventata famosa qualche anno fa dopo il film, la serie TV Mercoledì, che sta per tornare, stanno già girando le nuove puntate e c'è stato un blocco perché la nuova protagonista, che è Eva Green, ha avuto un incidente, non è stata bene, quindi hanno dovuto bloccare le riprese. Adesso sono tornati e quindi man mano Eva Green interpreterà la zia, che non si sa dove sia la zia, la sorella
1: ha anche un nome molto Ofelia.
0: La zia Ofelia.
1: Allora, esatto. Posso dire una cosa?
0: Certo,
1: io Lady Gaga l'ascolto da Poker Face.
0: Ok, da quando è nata
1: e ho visto tutta la sua evoluzione. Ovviamente poi più una persona diventa famosa, più è sotto riflettori, più comunque a volte anche usa a fin di bene, per aiutare gli altri, le sue disavventure, per far coraggio al prossimo, e non c'è nessuno, poche altre come Lady Gaga sono un esempio positivo, anche se ti schiacciano in mille modi diversi, se questa è la tua strada tu ce la fai.
0: Ok.
1: E io dico, ma quanto si diverte sta ragazza perché lei poi partecipa a tutto, non solamente alla musica, ma ai costumi, dice sì, no, forse magari.
0: Io
1: oltre che essere una bravissima attrice, a me piace da matti, io non lo so perché è qualcosa che lei dice, che le hanno detto tante volte di non essere bella, non ce la farà mai perché non sei bella. Francamente ha talmente una personalità forte, particolare e buona, che non, cioè io non vedo la bruttezza in Lady Gaga.
0: Veniamo da il periodo in cui ha iniziato a fare musica Lady Gaga, dove sicuramente c'era un certo tipo di immagine della cantante, doveva essere in quel modo, venivano dal periodo in cui c'erano varie cantanti che magari erano belle visivamente, erano molto belle, no? Cioè ricordiamoci, cioè, la Britney Spears, la Aguilera, quel periodo lì, dove era un'immagine molto teen, molto che piaceva molto, e quindi era quella la direzione.
1: E c'era anche ancora una Madonna che era al top della sua bellezza.
0: Lei sicuramente, Lady Gaga, non è che poteva dire, sai, però. E ce ne sono state altre di cantanti meno belle, da Celine Dion a tante altre, che a Liza Minnelli, crescendo col tempo, possiamo dire che
1: anche
0: siano...
1: Anche una Barbara Streisand,
0: senza dubbio. Bene, partiamo con la seconda parte del programma. Cari amici, benvenuti, applausi scroscianti dal cielo per lei, Simona Monaco, da Mauro Caputi, benvenuti appunto, e come fanno i bravi presentatori, per voi...
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, cari amici. Avete sentito lei come ha detto? Come ha detto sigla?
1: Pensavo nano nano.
0: Se l'è atteggiata come ha detto nano nano, no. Perché anche nel dire sigla ci vuole classe, ragazzi. Nella vita ci vuole classe in tutto, ci vuole
1: autoironia,
0: ci vuole autoironia, ci vuole il sapersi comportare. Tu so che spesso in Gossip ne parli del famoso Galateo, la gente dice: ma che devo Galateo? Ma che devo fare? Ma
1: è importantissimo,
0: sì.
1: Anche perché io capita a random di tornare su vecchi argomenti, magari amplificandoli, rinnovandoli, che se volete fare una bella figura con la vostra fidanzatina, dovete saper
0: fidanzatina,
1: mangiare.
0: Fidanzatina, fidanzata, nel
1: senso, fidanzatina nel senso che anche i ragazzi giovani.
0: Dai giovani fino ai più.
1: Esatto.
0: Perché cioè non è detto che siccome uno è a una certa
1: Esatto. Mangiare è fondamentale, piace a tutti mangiare, ma spesso non sapete mangiare, spessissimo, e noi ce ne accorgiamo.
0: E noi ce ne accorgiamo tantissimo.
1: Che non sapete mangiare. E come pensate di fare bella
0: Attenzione,
1: figura?
0: Non sapete mangiare, non è che stiamo parlando di, ma non sa bere perché non conosce i vini. No, non stiamo parlando di quello. Stiamo parlando proprio di come voi mi mettete a tavola,
1: sì,
0: di proprio come voi mettete il boccone in bocca,
1: di come siete composti. Allora, spesso e volentieri ho fatto l'esempio che ci sono tante persone, un paio, tre più, molto più famose, che sembrano avere tutto il bastone nella schiena,
0: okay,
1: e che fanno, sono talmente snob, ma talmente snob, che a me viene una cosa in gola e io non le guardo, non le ascolto. Io preferisco leggere i miei libri e trarre da lì alcuni suggerimenti per i nostri amici e le nostre amiche.
0: Allora, c'è un programma abbastanza famoso, se non sbaglio, è Cortesie per gli ospiti, una roba del genere, dove comunque vanno a casa e però vedi, entrano nel mood da cortesia degli ospiti, e quindi insegnarti o comunque fare la gara di chi è più cortese o è in grado, è bravo ad accogliere, ha un'ostentazione. E noi l'abbiamo intervistata tempo fa, una nostra ascoltatrice ai tempi a Roma, che lei aveva alloggiata e aveva partecipato, se non sbaglio anche vincendo, se non sbaglio, a cortesia degli ospiti, ti parlo di pre-Covid addirittura. E appunto poi da lì nasce che parte il programma come un qualcosa di cortese, bello, gentile, educativo, poi diventa una gara a suon di snobberie, di no, so de Roma Nord, no, so de Milano Nord.
1: Ma
0: no,
1: perché
0: so de,
1: succede questo?
0: Nord.
1: Ma guarda che succede questo, perché anche i conduttori, anche chi fa questo programma, è tendenzialmente molto snob, e quindi
0: se l'atteggia da snob.
1: E le snobberie, a me personalmente hanno stufato tantissimo. Cioè io esco, mi trema l'occhio come scrat nello scoiattolo. Per quale motivo? Perché penso delle re glaciali,
0: sì.
1: Perché penso, ma ogni volta che apriamo un'app, soprattutto Instagram, c'è sempre qualcuno che vuole insegnarti: avete mai provato? Ma tu lo sai, fai così, fai cosà, ora ti insegno. Andate a cagare tutti.
0: Non è bon ton questo, però
1: non è bon ton, ma io non mi importa. Perché tutti noi, quando vogliamo, sappiamo fare. Anch'io, se ho voglia di fare, mettermi tutta, lo faccio. Altre volte invece mi capita di essere talmente rilassata che mangio veramente in maniera che dico: sono disgustosa. Quando può capitare a tutti,
0: certo.
1: Però bisogna sapere che in determinati momenti magari le cose da non fare,
0: esatto,
1: ma non qualcosa che vi deve sgridare o insegnare perché voi non siete in grado di.
0: Esatto, cioè ci sono delle pratiche che ti insegnavano, in realtà te lo insegnavano già i nonni o gli zii. Nel mio caso io avevo mio zio, che era in Marina, era un ufficiale, un alto ufficiale della Marina, quando eravamo a tavola con lui è normale che in qualche modo, osservando lui, perché? Perché in accademia ti insegnano determinate cose, sai che non puoi mangiare con i gomiti sul tavolo, sai che non puoi abbassare la testa e fare come fanno i Vietcong e i giapponesi, che per motivi probabilmente tecnici, cioè nel senso, tu vai a mangiare il brodo con le bacchette, vai a mangiare i ramen che sono lunghissimi da tirare su. Io ho imparato i ramen a fargli con le bacchette a fomentare come gli spaghetti. Però i vari rumori a tavola, o bere in maniera vorace, per fai vedere che stai in un bevidaso.
1: Per esempio, una che mi sta proprio, che ogni tanto seguivo, ma poi la pesantezza, la figlia di Rosa Ramazzotti e Michelle Hunziker, si è sposata prima in comune, okay, e poi ha fatto la funzione, eccetera, eccetera. In comune lei si è vestita normale, in comune, però si è sposata in comune, fotografie in comune, e tutti noi hanno pensato, beh, questo è il suo matrimonio da povera, cioè guarda che vestito, oh mon dieu, c'è una tizia di una certa age, ma age pesante, che non fa altro che dire oh mon dieu, per dire oh cielo, che orrore. E io la trovo di un odioso, che già il fatto che sia così esacerbante, che sia così pesante nel dare i suoi giudizi e di criticare tutto, è già lei cattivo gusto. Lei insegna, vuole insegnare il buon gusto. E questa tizia poi perché? Perché avrò avanzato e dice, ma io mi sono sposata in comune, ma che volete da me? Poi, per stupire tutti, veramente con il matrimonio, con il suo meraviglioso vestito, con Eros,
0: che però qualcuno ha detto comunque un mon dieu, perché sicuramente l'hanno detto, ma perché? Sì. Perché il problema sono le sciure che non hanno un cacchio da fare nella vita e siccome si annoiano vanno sui social a commentare, quello è il male di oggi,
1: sì, è vero.
0: Quello è la problematica, perché vanno a commentare. Guarda, io sai che l'altro giorno mi sono reso conto di aver commentato forse dopo mille anni mai un post su una cosa successa, ma perché? Ma non tanto per il tizio, ma per quanto mi sono stancato di vedere le notizie riportate in maniera errata.
1: Certo.
0: L'altro giorno adesso se ne sta parlando molto, da un po' che se ne parla, di quello che è successo a San Benedetto del Tronto, se non sbaglio, di quello ubriaco e molesto in mezzo alla strada che bloccava il traffico. Questo ragazzo, che comunque era molto allenato, preparato nelle arti marziali, lotta greco-romana, quello che è, è andato inizialmente con calma, spostati, è intervenuto un altro, spostati, fino a che quell'altro poi nel video si vede integrale, gli butta in aria, lui sta mangiando il gelato, gli dà una botta, gli butta in aria il gelato, quello perde la pazienza, la terra e gli mena. Scandalo, ma perché? Perché era uno che faceva parte magari di una zona politica.
1: Ah, okay? Certo, perché se era un piddino.
0: Perché se era un altro, quindi, capito? E allora da lì parte la notizia, il titolo della notizia che ha dato Sky, quindi dovrebbe essere una redazione di un giornale attendibile, e fortunatamente non c'era solo il mio commento, li ho letti dopo, ma prima ho scritto distinto, ho detto mi dispiace che una redazione che dovrebbe essere autorevole come Sky vada a mettere un titolo italiano picchia extracomunitario in mezzo alla strada. Capite che non è veritiero il titolo?
1: No.
0: Cioè, no, è completamente fuorviante, è sbagliato. Quindi, questo perché appunto si va a scrivere sui social, che è una delle robe tremende, capito? È sbagliato, come i tremendi commenti che poi andremo a leggere tra poco su Victoria Beckham, ma ve li diremo dopo questa canzone.
2: Good evening, ladies and gentlemen. I want to introduce the following number. But I must warn you, she's not for everyone. She will pierce your heart, and she will be your only obsession. So get ready for some heat. La Fama!
3: Hey,

0: di questa canzone di Rosalia.
1: Ma quanto mi piace sta ragazza.
0: Allora, questa canzone però ricorda, mi dispiace, sono sincero, mi ricorda un po', è uscita credo prima questa qua, però ne fecero un'altra, Gue Pequeño, con quella con i capelli azzurri, Rose Villain. Purtroppo me la ricorda un pochino questa canzone, non so perché poi te la farò ascoltare,
1: ma tu l'abbiamo molto passata più orecchio, ieri.
0: Sì, era passata ieri e quindi per quello me la ricordo. Allora, come vi dicevo, perché abbiamo parlato di Victoria Beckham? Perché noi non li stiamo seguendo tantissimo, però Nexum Channel e tutte le altre televisioni sicuramente sono molto addentro a questa cosa. Purtroppo il tempo ci rimane e neanche un minuto, poi magari lo leggeremo dopo.
1: Perché sono una signora.
0: Perché allora le partite si guardano, gli uomini le guardano tra stramici, tra di loro, segna la squadra, festeggia. E stanno girando adesso sui social o comunque anche in testate giornalistiche le immagini della famiglia Beckham allo stadio. Ovviamente il super figo per eccellenza, che è David Beckham, che pensa è riuscito a collezionare ben 11 collaborazioni con 11 marchi diversi per le sponsorizzazioni ai mondiali. Cioè, nel senso, ha battuto i record dei record. Cioè, cosa implica? Ah, tu vuoi fare lo sponsor per il ventaglio? Bene, ma non puoi fare lo sponsor per un altro ventaglio concorrente. E cosa ha fatto Beckham? Ha fatto lo sponsor per il ventaglio, per il microfono, per i coriandoli, i sassi. Tutto, ben 11. Quindi sugli schermi dei mondiali praticamente passavano 15-20 minuti di spot solo con David Beckham. Un grande spot continuo.
1: Ah, sì, lui era il testimonial.
0: Lui era il testimonial.
1: Ah, non avevo capito questo. Avevo capito che lui aveva chiesto a queste aziende di fare da sponsor. No,
0: lui era il testimonial, l'hanno pagato.
1: È un genio. Ma lo farà se è un genio, ma lo ha capito già quando aveva 22-23 anni.
0: Ma anche perché comunque lui è bello. E quindi aggettivamente è bello, è elegante, è di classe, è inglese, è comunque di tendenza, i giovani comunque lo conoscono ancora, perché comunque lo conoscono ancora, quindi è un marchio bello
1: ed è una persona positiva, una persona per la quale dici io lo voglio che il mio marchio sia rappresentato da te, perché sei positivo.
0: E quindi hanno iniziato con le patatine, con la coca, con le cose, tutti i vari marchi, ben 11, battendo ovviamente tutti i record, mentre forse per quello che mentre lui era lì a festeggiare come un pazzo con i figli, saltando in piedi anche se

0: era in giacca e cravatta, ma faceva lei stava molto per le sue, in maniera molto elegante, molto
1: algida. Lei è
0: sì,
1: algida.
0: Sì, sì,
1: e poi
0: sì,
1: gli
0: sì,
1: si è imputato sì, il fatto che lei abbia sempre questa espressione,
0: esatto,
1: cioè una non espressione.
0: E ne parleremo tra poco, perché siamo giunti al termine. Grazie, ci vediamo ovviamente nel proseguio del nostro programma. E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: tocca sempre.
1: Ma come? Come? Ma non si può, ma non si può, ma com'è? Come stai? Merda, ma no, però ci sta. Oh, giustamente, che fa? Ecco, si, ricordiamo la signora Mola, siamo in onda.
0: No, ti spiego perché ho tirato su i capelli senza riflettere. Mm. E sebbene io abbia una fronte normalissima, anzi piuttosto bella, direi, non so, io dire. Tirato su tutti i capelli, ho detto, oh mio Dio, sono tutta fronte. Allora ho detto, no, sistemiamoci.
1: Ma non è vero che stavi benissimo. Ma cosa dici mai? Cosa dici mai?
0: Che a proposito di classe, eccetera, eccetera.
1: Esatto, riprendiamo, perché
0: è veramente molto complicato avere un aspetto dignitoso con questo caldo.
1: Lo so, in effetti, molto in effetti, poi noi magari riusciamo a mascherare un po'.
0: L'uomo sudato è bello, la donna.
1: Ma che caspita dici, che l'uomo sudato, guarda, c'è puzza, c'è.
0: Ma perché l'uomo sudato deve provare a puzzare? Perché tu sudi ma non puzzi.
1: Ho capito, ma io sono io.
0: Io se ho a paragone te, poveracci. Però l'uomo sudato ha un certo non so che. Una donna sudata.
1: Solitamente.
0: Perde di classe, di fatti.
1: Sì, no? In effetti, magari una donna sudata, no, l'uomo sudato o bagnato in generale. È quello che ti ricordi, c'era una pubblicità, se non sbaglio, dei Levi's o della Coca-Cola.
0: Dimmi.
1: Che c'erano, forse della Coca-Cola negli anni 80.
0: Questo
1: che
0: signore del parrucchiere.
1: Quello signore del parrucchiere, lui che si levava, si levava la maglietta col fisicaccio, lui aveva i capelli lunghi, classico bello moro di quegli anni. Che io volevo imitare tantissimo, aveva i capelli lunghi a caschetto.
0: Sai che Tucci?
1: Stanley
0: Tucci ha fatto anche lui una pubblicità della Levi's.
1: Sì.
0: Che già aveva, gli stavano un po' sparendo i capelli, ma ti assicuro che non vedevi il fatto che era pettinato come un vecchio signore. Guardami questo fisico, dicevi,
1: di Stanley Tucci,
0: te lo giuro, con 2G, un fisicone, ma una classe anche in canottiera.
1: Stanley Tucci con 2G.
0: Non te lo giuro.
1: Te lo giuro. E io che pensavo, Stanley Tucci con 2G. Però adesso te lo giuro con la doppia. Bene, pronti a partire con l'almanacco, signore e signore, amici che non siete altro, e come fanno i bravi presentatori, per voi
0: sigla.
1: Noi vi teniamo compagnia da quando? Dal lunedì al venerdì, quando la mattina e la sera soprattutto, noi gli affezionados della notte, noi li salutiamo, vi salutiamo cari amici che ormai ci seguite, ci osservate, ci guardate, ci scrivete al 338-591-4319, grazie. Ecco, lei no, mi deve far vedere la pubblicità di Stanley Tucci.
0: Ma che siamo veramente un terone, ma fatto bene.
1: Sì, ma perché di base era quello, rappresentava... Nell'86, andatela a cercare, Stanley Tucci pubblicità Levi's nell'86, sì, rappresentava il classico capello dall'italo americano.
0: Stava un po' stendendo
1: di New York,
0: mi ricorda molto Robert De Niro
1: nel Padrino 2. È un bel personaggio, bravo Stanley. Bene, allora, però prima di passare ovviamente al consueto appuntamento con con l'almanacco, continuiamo a parlare due secondi, visto che l'abbiamo lasciato così in aria, buttato lì. Parliamo di vittorie, vai, dacci il tuo parere.
0: Che lei è così, lei ha una faccia sola, è monofaccia, monoespressiva, o è così. Ma non troppo, perché se ride troppo e si vedono le rughe, e lei che dice non funzionano le creme, vi ricordate, ve l'ho detto a Gosvip, non spendete i vostri soldi per creme costose che non funzionano. Allora noi l'abbiamo detto alla nostra amica Sabrina Favalli, le abbiamo detto, ah certo che non funzionano, finché ti vai a fare i filler e non funzioneranno mai le creme, che te ne frega di farle. Comunque lei si fa così. Praticamente non arrivate a una certa età, non dovete più sorridere, perché se sorridete vi arrivano tutte le rughe.
1: Fermi, scusate, pausa.
0: Che c'è?
1: Allora, vi ho detto prima, ascoltatemi bene, che sarei andato a leggere i commenti, giusto? detto, vado a leggere i commenti sotto il post del giornale La Repubblica. Il titolo è: la famiglia Beckham guarda l'Inghilterra ai mondiali e diventa un meme e non serve spiegare perché. Perché appunto lui che si scatena felice e contento con tutta la famiglia è Victoria Beckham, sta da un là.

0: Ora avete sentito il parere di Simona, ma cari amici, fatelo adesso. Andate a cercare La Repubblica, andate sulla pagina Instagram della Repubblica, fatelo, vai, prendi il telefono, pagina Instagram della Repubblica, preso? Trovate la notizia? La famiglia Beckham, eccetera, eccetera? Perfetto, fatto, trova. Allora, di lato, quando era il reel, ci sono i like e ci sono i commenti. Andate sulla cosa, il fumettino dove sono i commenti. Tac. L'avete fatto? Leggete il primo commento in alto di chi è. Ma state a leggere il primo commento in alto di chi è. È bello, dai. Che io manco l'ho vista, ho aperto il primo commento in alto di 23 ore fa. Io mi concentrerei solo su di lui, come del resto fanno tutti da 25 anni.
1: Chi è questa donna così intelligente da scrivere un commento così intelligente e veritiero? Perché non dico bugie, non,
0: ma
1: dico,
0: tu puoi
1: non dico mai bugie.
0: Ma tu ti puoi mettere a commentare? Ma c'è, ma è bello che non hai neanche nessun like.
1: Non fa niente.
0: Cioè, capito?
1: L'ho fatto.
0: Si è capito?
1: Ma sì, ma perché?
0: No, l'hai fatto 23 ore fa, tutti hanno messo vari like.
1: Ma non mi interessa, io non lo faccio per i like, io ho detto la mia. Ma non è che mi importa di avere i like, ma secondo te, se fossi una donna che gli interessa avere i like, uscirei le poppe.
0: Allora,
1: no. Scusa,
0: Dato, ma Dio mio, come fa quell'uomo ad essere sempre cadalnetamente gnocco?
1: Vedi, se... che io ho classi anche nel scrivere i commenti.
0: D'altra, se non sei interessata al calcio, stai a casa, fai più bella figura.
1: Ma invece no, perché lei non, vabbè,
0: lei è simpatica come una zanzara in una notte di piena estate.
1: A me non andavano tutte queste, perché Vittoria, lei è quel che è, ma da sempre, sempre è stata così, da fin quando era Posh Spice. Tu l'hai mai vista cantare o sorridere quando era nelle Spice Girl? No, nessuno. E quindi per quale motivo dovrebbe sfatare questa cosa? Lei semplicemente è se stessa, sempre. In più è una signora dappertutto e quindi ha questa aplomb, questa freddezza, che è lei.
0: Il più bello l'ha scritto, non è una gran vittoria. Carina, della mamma mia, vedi, non ride. Va bene,
1: è come Micio Capotonda.
0: Maccio, partiamo? Partiamo?
1: Sì, signore.
0: Partiamo. Dai, io... E questa è l'immagine che vi dovete tenere a mente, cari amici. Ecco, ritorniamo qua da noi. Quella è l'immagine che voi vi dovete tenere a mente. Lui. Perché adesso possiamo ufficialmente partire con l'almanacco del giorno dopo. Mi prendo la cosa. Buonasera, cari amici. Lei, ecco, passo avanti. Oggi parliamo per l'almanacco di domani, che è venerdì 17 luglio e come di consueto
2: violento, e ne passa lo sgomento. Passo lento ma violento,
1: bambino felice.
2: E ne passa lo sgomento. Cioè, passo lento ma violento.
0: Vittoria, fa così, quando ti sei rotta le balle di qualcosa, vai e metti

0: messa. Per venire, però stamattina per venire in studio
1: non l'ho messa.
0: No, ma cosa ti ho fatto mettere? E mi sono sentita da Dio, si stava benissimo.
1: Sì, abbiamo messo tutto quello che è il rock degli anni 70, che poi se trovo ti metto. Allora, andiamo avanti. Oggi, domani è venerdì 17 luglio 2026, la chiesa celebra oggi con devozione il ricordo dei santi martiri scillitani, testimoni di coerenza e coraggio nei primi secoli della nostra storia. Guardando i cicli della Terra sappiamo che domani il sole alle 5.43 sorgerà, mentre tramonterà alle 20.46. Che questo venerdì possa regalarvi momenti di assoluto riposo e condivisione con le persone che voi amate. Ovviamente oggi giovedì, venerdì. Il 17 luglio ci riporta a eventi storici e straordinari, soprattutto a innovazioni che hanno ridefinito il nostro quotidiano. Nel 1902 un giovane ingegnere di nome Gigi D'Agostino, no, non è vero, comunque ieri sera mi sono riguardato, di solito non mi riguardo mai, ma mi sono riguardato e aspettato proprio perché volevo vedere questo.

0: basta, solo questo, solo questo pezzo finale che mi piace tantissimo, che mi emoziona. Nel 1902 un giovane ingegnere di nome Willis Cavier, vai, va bene, torniamo al momento almanaccoso, e Willis Cavier presentava a New York i progetti di quello che sarebbe diventato il primo sistema d'aria condizionata.
1: È lui il genio.
0: Bravo, genio. Grande applauso a Cavier. E i progetti da rivoluzionare la tecnologia che avrebbe cambiato per sempre il modo in cui si vive l'estate e nei climi caldi, tipo qua. Più avanti nel tempo, nel 1955, Marty McFly, se non sbaglio, tornava indietro, apriva ufficialmente i battenti Disneyland in California, il primo parco a tema concepito dal genio di Walt Disney, destinato a trasformarsi come il regno globale di fantasia e immaginazione, idee visionarie capaci di trasformare radicalmente il benessere e il tempo libero dell'umanità.
1: Anche lui non privo di gomblotti.
0: No, ma prima di passare ai segni fortunati, passo la linea alla rubrica Natura e Orto.
1: Nella nostra rubrica verde, oggi ci dedichiamo...
0: La rubrica verde.
1: Perché oggi parliamo della menta, signori e signore.
0: Signori!
1: Famosa per le sue proprietà rinfrescanti, digestive e tonificanti. È semplicissima da coltivare, tanto che è infestante. E infatti, il consiglio che vi diamo, per farvela breve, se, la menta serve sempre...
0: Ma che non faccela breve, nel senso, facciamo...
1: Sì. La menta è infestante, ma non solo... Dovete anche tenerla lontana dal basilico, perché lo fa ammalare.
0: Qualcuno lo sa.
1: Sì, purtroppo me ne sono accorta. Quindi deve essere un po' all'ombra, un po' al sole. È una... il suo, diciamo che è anche molto semplice, perché essendo comunque un'erba, una pianta comunque spontanea,
0: sì,
1: non ha bisogno di chissà che cosa. Non devi essere, non dovete fare in modo che l'acqua ristagni, dovete annaffiarla una volta al giorno, tenerla un po' al sole, un po' all'ombra. Io direi anche di darvi il suggerimento. Vediamo se la, no, ve lo do dopo. La menta è una pianta infestante e tende a soffocare le radici delle piante vicine e far ammalare il basilico, gli viene il morbillo.
0: Povero, infatti abbiamo visto, il morbillo ce l'abbiamo su tutte
1: basilicoso.
0: Le nostre... Basilicoso. ma l'importante è che il pensiero non rimanga mai chiuso da nessuna parte.

0: Vabbè, dillo che volevi ascoltarli fino alla fine, dillo,
1: Sì,
0: ma dillo.
1: ma sai cosa è successo? Stamattina siamo andati a bere il caffè
0: Esatto.
1: e...
0: Vabbè, dillo, poi dico, gli diciamo perché siamo entrati sul buio.
1: Sì, devo dire quello che...
0: Sì, dillo,
1: Sì,
0: dillo,
1: stamattina è una tragedia. Stamattina andiamo a
0: dillo, dillo.
1: bere il caffè al nostro solito posto e c'è una ragazza che lavora lì che ha un gusto musicale veramente molto... ha dei gusti veramente molto belli.
0: Bellissimo.
1: A un certo punto partono i Pooh. Allora, i Pooh io li associo a mia madre, a mio padre, ai miei genitori. E non so perché in un momento quella canzone, ora non ricordo quale fosse, anche se la so tutta a memoria, ma mi ha smosso le lacrime. Io ho detto, oh mio Dio, non ce la posso fare, in mezzo al bar a piangere, anche no. Ha smosso tutta la mia emotività. E lui cosa fa?
0: Mette i Pooh proprio
1: Mette i
0: per
1: Pooh.
0: quello. Bene, allora continuiamo, vai, vai, perché
1: Oh,
0: mancano 2 minuti
1: scusate,
0: neanche.
1: certo. Oh, questa segnatevela perché è
0: Buonissima.
1: buonissima. Un gazpacho leggero di pomodoro e cetriolo, arricchito con foglie fresche di menta, crostini di pane integrali tostati e un filo d'olio extravergine d'oliva crudo. Servitelo ben freddo per esaltare l'azione dissetante delle verdure estive. Si tratta di una scelta nutrizionale
0: Maria.
1: straordinaria, ricca di antiossidanti come il licopene. Minerali e vitamine essenziali, perfetta per integrare i liquidi e iniziare la
0: Sì,
1: sera.
0: adesso durante che cacchio è il gaspaccio? Ogni volta dite gaspaccio, gaspaccio, io non ho proprio l'idea.
1: Il
0: Che cos'è?
1: gazpacho
0: Non ci ho visto.
1: è una zuppa di pomodoro, ma fredda.
0: E allora dite zuppa di pomodoro, perché dovete chiamarlo gaspaccio? Che cacchio è il
1: Perché non è
0: gaspaccio?
1: italiano.
0: Ma non è vero, credo che in quanto ho sempre fatto zuppa di pomodoro, mi nonna. La pappa col pomodoro sarebbe il gaspaccio toscano. Cioè, dai, che gaspaccio,
1: Olè!
0: gaspaccio.
1: Vai avanti,
0: Ah,
1: voglio sapere i
0: avanti, bella
1: segni.
0: comunque fatto. I
1: Bello.
0: segni, sì, avanti, i segni. Allora, la mappa del cielo cosa dice? Che la Luna transita negli ultimi gradi della Vergine per poi spostarsi nel segno d'aria della Bilancia, io, favorendo la diplomazia e i chiarimenti nei rapporti interpersonali. Il segno al vertice della classifica è il Cancro. Venere vi sorride e vi regala un fascino magnetico e occasioni d'oro e nuovi incontri. Molto bene per lo scorpione che ritrova grinta
1: Bravo
0: e
1: Pino.
0: grande, e trova un'intuizione. Non eri tu la maca Simona? Non ho capito questa storia.
1: Ma
0: Vabbè.
1: l'essere sei tu, eh?
0: Un'intuizione formidabile negli affari e nei progetti a lungo termine. Infine, ottimi spunti per i pesci che, grazie al supporto planetario, riescono a superare una vecchia tensione familiare, riscoprendo una piacevole armonia affettiva. Beh,
1: Bravo
0: non l'ho
1: pesci.
0: recitato. Bravo
1: Ah,
0: pesci.
1: Lauro, ma chi?
0: Ah, allora, tutto io. Allora, chiudiamo, visto che manca sì, pochissimo, 30 secondi, vi lascio questa sera con una riflessione dedicata
1: Con una
0: a
1: flessione.
0: flessione. La spensieratezza non è l'assenza di pensieri, ma la capacità di dare il giusto peso alle cose, custodendo intatto lo spazio per lo stupore e la pace
1: Vedi, io sono così. Io
0: interiore.
1: sono così.
0: Tu? No,
1: Sì, io sono così.
0: io invece no.
1: Io sono così. Poi dici, ma amore, ma come si fa che non sei mai preoccupata?
0: Ma che me ne fu?
1: Non è
0: Ma
1: vero.
0: che me ne fu?
1: Ma non è
0: A lei basta
1: vero.
0: che scriva Vittoria Beckham. Ciao ragazzi, ci vediamo domani, ovviamente venerdì, continuiamo applauso scosciante del cielo, Simona Monaco, e da Mauro Caputi è tutto, come fanno i bravi presentatori, per voi
1: Sigla.

0: Grazie.
1: Grazie Gigi, buongiorno a tutti e benvenuti. È per noi un motivo di privilegio essere qua e iniziare oggi la nuova stagione sportiva, ma lo è maggiormente per il fatto che siamo campioni in carica, abbiamo vinto lo scudetto e abbiamo vinto la Coppa Italia. Perché questo è un motivo che ci inorgoglisce molto. Una vittoria, due vittorie anzi sofferte, vinte grazie alla cultura del lavoro che è forte in questo club, al senso di appartenenza, altro valore importante, grazie alla capacità del mister, dei giocatori, con il supporto della società e l'occasione innanzitutto di ringraziare per questo traguardo e per il lavoro che continuano a garantire come esempio per tutti, chiaramente Piero Ausilio, Dario Bacin, Pupi Zanetti, lo staff medico di Piero Volpi e tutti i collaboratori che quotidianamente supportano l'attività della squadra. È un motivo, dicevo, di orgoglio, ma da oggi ci si ripresenta in assi di partenza, tutti azzerati, e quindi abbiamo giustamente degli obiettivi. Quali sono gli obiettivi che noi ci siamo prefissi? Intanto siamo l'unica squadra italiana che partecipa a quattro competizioni: la Champions League, la Supercoppa, lo Scudetto e la Coppa Italia. Questo in virtù del fatto che, come sapete, la Supercoppa quest'anno sarà disputata in una partita secca, per cui chiaramente ci riferiamo alla partita Inter-Lazio. Ed è un motivo anche questo di orgoglio. Gli obiettivi sono completamente tutti di grande prestigio. Chiaramente dobbiamo cercare di performare molto meglio nella Champions League, che è una competizione più importante al mondo. L'anno scorso siamo usciti con il Bodo, ma fa parte di quelle che sono le regole di questo bellissimo sport. La Champions League, dicevo, è una competizione che ci trova a confrontarci con delle corazzate in termini anche di investimenti profusi dei club europei, per cui noi partecipiamo sapendo di dover avere tante difficoltà, ma lo facciamo chiaramente con la forza e la cultura del lavoro che ci ha sempre contraddistinto. Fortunatamente nello sport la legge di chi più spende più vince non esiste, esiste la legge di chi invece riesce anche a sostituire il denaro con un modello vincente, con un modello che è costituito da continuità tecnica, da valore dei giocatori e da tutto un insieme di situazioni che vi ho poco fa elencato. Per quanto riguarda lo scudetto, chiaramente siamo campioni in carica e allora qui si apre un po' uno spiraglio. Nel campionato italiano dal 2020 ad oggi nessuna squadra è riuscita a vincere due scudetti consecutivamente, quindi questo per esempio è un obiettivo, perché nella storia dei grandi club ci si ricorda appunto quando le vittorie sono importanti, e immaginare di poter rivincere lo scudetto sarebbe sicuramente un traguardo storico. E quindi io credo che, per me che sono un uomo di sport da tantissimi anni, abbiamo un nemico che è interno a noi e che è una sindrome, io definisco una sindrome della vittoria. Quello che la vittoria spesso porta a un appagamento. Noi dobbiamo essere bravi, ma non è una questione tecnico-tattica di giocatori, ma direi culturale, che è quella di non sentirsi appagati. Quando ci si sente appagati, anche la fatica in più non la si fa, lo sforzo in più non lo si fa, e questo vale a 360 gradi in tutta la società, non è solo la parte sportiva, è anche la parte corporate e tutte le componenti. Cioè dobbiamo essere bravi, avere quell'umiltà, quella fame che ci ha aiutato a raggiungere degli obiettivi come quelli dell'anno scorso molto importanti. E lo dobbiamo fare attraverso una filosofia.

filosofia che in realtà è anche un modo, appunto, diciamo, vincere attraverso un modo sostenibile è quello che noi cerchiamo di fare. Siamo in un calcio dove spesso le società spariscono e colgo l'occasione anche per dire che la nostra proprietà è arrivata in un momento in cui il club era in difficoltà, c'è stato al fianco, siamo riusciti a uscire dal settlement agreement e questo è un risultato importante. Oggi siamo in una situazione molto solida grazie a loro, i quali non solo hanno profuso investimenti nell'ambito anche della gestione ordinaria, ma hanno accolto quelle che erano le nostre esigenze di ampliare maggiormente quelle che erano le strutture che servono alle attività sportive e come avete visto sono lavori in corso, qui ci saranno fatti investimenti tra qui e Interello per ulteriori 100 milioni e quindi questo è un motivo di grande soddisfazione. La loro presenza è sempre silente vicino a noi, ma tutte le decisioni sono state condivise e noi abbiamo potuto agire in un contesto, in un modello di riferimento che rappresenta sicuramente un modello da seguire e quindi questo bisogna darne atto. Dicevo, raggiungere gli obiettivi è una cosa sicuramente difficile, ma sicuramente non deve essere un modo per caricare di responsabilità, in questo caso l'allenatore, perché l'importante è dare tutto. Quando si dà tutto, credo che non ci sia nient'altro che criticare. Se altri saranno più bravi di noi, riconosceremo questo merito che avranno, ma io sono sicuro che questa squadra, che ha la base dei principi, dei professionisti seri, che conoscono qual è l'attività appunto e qual è quel senso di appartenenza che una società come l'Inter richiama, siano in grado di sostenere quello che oggi sono delle aspettative che tutti ci riconoscono, cioè quella di essere la squadra da battere. È un ruolo che noi ricopriamo con grande, ripeto, con grande orgoglio, non ci nascondiamo dietro il fatto di dire dobbiamo arrivare nei primi quattro, è fisiologico, obbligatorio, ma dobbiamo far meglio, dobbiamo tenere l'asticella molto alta e questa è una cosa che non ci trova assolutamente impreparati, forte di quella squadra che è in campo e di quella squadra a cui facevo riferimento prima, che è quella fuori dal campo. Ecco, questi sono i principi, direi, basilari che devono contraddistinguere la visione e gli obiettivi di questa stagione. Quando parlavo di un modello di sostenibilità economica e finanziaria, mi riferisco anche a quella sportiva. Come sapete ci sono delle regole, no, nel tesseramento e in Italia, ma anche nella lista Europa, si fa riferimento ai 4 giocatori che provengono dal settore giovanile. Con orgoglio diciamo che noi li abbiamo. Ecco, altri club sono in difficoltà. È una regola questa che secondo me è basilare per cercare di legittimare il ruolo anche della nazionale italiana e anche comunque di un calcio giovanile e quindi noi andiamo avanti su questo principio, valorizzare il nostro settore giovanile, lo facciamo maggiormente da quest'anno con l'Under 23, oggi inizia l'attività anche l'Under 23, come inizia quella del settore giovanile, tra poco inizieranno anche le attività del calcio femminile e tutto questo porta a dire che noi siamo contenti del modello che rappresentiamo, della società che rappresentiamo, una società che ha un palmarès ricco di successi, come dicevo ultimamente manca qualcosa di importante e quindi cercheremo di raggiungere questa cosa di importante, forti della nostra capacità e del grande senso di appartenenza. Non a caso volevo darvi una comunicazione di una notizia che abbiamo appreso poco fa e cioè, come sapete, noi avevamo negoziato l'acquisizione con l'Union San Giulià di Kailili e che non ha superato la visita di idoneità, per cui il centro di medicina dello sport di Milano, in rappresentanza chiaramente del CONI, ci ha comunicato questa notizia e ci tenevo a farvela dire. Chiaramente non posso addentrarmi per una questione di privacy, devo semplicemente dirvi che in Italia c'è una legge sulla tutela della salute molto severa. Questa inidoneità chiaramente è nata da un ente terzo che è il CONI, quindi un'emanazione dello Stato, non è una ricusazione da parte dello staff medico del club, che comunque avrebbe avuto anche diritto di farlo ed è capitato nel passato di tutti i club, ma questa è una situazione, diciamo, di causa di forza maggiore, dobbiamo semplicemente attenerci, anche perché in questo caso parliamo della tutela della salute, cioè laddove non c'è un'idoneità, nessun cittadino sul territorio italiano né straniero può prendere parte in un'attività agonistica ufficiale. Questo ci tenevo a comunicarlo con

0: Chiedo come pensate di rinforzarla, visto che è già una squadra forte, competitiva, e quindi non è facile anche andare a trovare giocatori che possano migliorare, e se c'è anche un po' di desiderio di comunque mettere a disposizione dell'allenatore i giocatori eventualmente nuovi, visto che parte oggi il lavoro e quindi insomma si inizia a far sul serio. Grazie.
1: Ma intanto parliamo di un vuoto che è legato a una scelta rispettosa da parte di Danfri, che ha preferito, credo, concludere la sua carriera in un club prestigiosissimo come Real Madrid. Quindi ci siamo trovati davanti a una decisione, diciamo, forzata e non voluta. Però devo dire che Piero Ausilio, Dario Bacini si sono dati da fare immediatamente e le soluzioni ne hanno preso in considerazione diverse, tra cui quella di cui vi ho parlato poco fa. Questa situazione non fa altro che riportarci ai nastri di partenza, e la soluzione, sono ottimista, che si troverà al più presto, anche se manca ancora un mese e mezzo circa alla fine del calciomercato, di un calciomercato che ogni anno diventa sempre più difficile, perché le cifre che circolano, le conoscete anche voi, sono delle cifre oggi pazzesche, che spesso portano la nostra Italia in un ruolo quasi di comprimario rispetto al ruolo principale che ha sempre avuto sino agli anni passati. E quindi questo genera difficoltà. Ciononostante, ci tengo a sottolineare come noi, su indicazione che della nostra proprietà, non abbiamo preclusione nel fare degli investimenti, ma investimenti logici in base al modello economico che rappresentiamo, e quello l'ho sottolineato prima. Per cui io auspico che si possa trovare velocemente questa soluzione, ma come sottolineato prima il mister, siamo in una situazione in cui all'appello ci sono tantissimi altri giocatori, numericamente anche tutti disponibili, per cui diciamo affrontiamo questo inizio di stagione certamente sapendo che dobbiamo ancora completare la squadra e la rosa, però questo non deve essere frutto di ansia, ma deve essere frutto di un processo razionale per arrivare a fare le scelte migliori.
2: Prego, Dazon.
3: Buongiorno Presidente, di nuovo Federico Sala, Dazon. Come ha detto lei nell'introduzione di questa conferenza, l'Inter è la squadra ancora una volta da battere. Non vi siete mai nascosti da questo punto di vista, mentre altri lo hanno fatto presentando le proprie stagioni e le proprie prospettive. Le chiedo però, guardando ovviamente alle alternative, in particolare alle due principali che sono Milan e Juve, come sempre per storicità, quanto le vede più vicine? Mi riferisco in particolare al fatto che la Juve ha preso come amministratore delegato un certo Giovanni Carnevali, che lei conosce molto bene in termini di valore e capacità, e dall'altra parte il Milan ha già speso più di 100 milioni sul mercato e insomma sta cercando di far passare un messaggio di un certo tipo in termini di competitività. Quindi quanto le vede più vicine queste alternative nei confronti dell'Inter?
1: Ma intanto parliamo di due club che hanno segnato la storia in termini anche di vittorie, che diciamo sono inserite nel loro palmarès. Quest'anno c'è però una situazione anacronistica, se vogliamo. Il fatto è che entrambe non partecipano a una competizione importante come la Champions League. E questo lo sottolineo non polemicamente, per dire che comunque i nostri sforzi sono profusi in una competizione di altissimo livello, perché i competitor sono molto forti rispetto ad altre competizioni, per cui è normale che allenatori, giocatori, un po' tutti dobbiamo gestire queste competizioni. E questo, secondo me, per la mia esperienza, può avvantaggiare Milan e Inter nella corsa, soprattutto in Italia. Però l'abbiamo sottolineato entrambi prima, noi siamo forti, consapevoli del nostro ruolo, consapevoli di avere a che fare con una squadra fatta di professionisti che sanno anche gestire queste competizioni, per cui sono altamente ottimista, pur considerando, diciamo, nella griglia di partenza dei pretendenti alla vittoria sia Milan che Juventus.
2: Prego, Gazzetta dello Sport.
4: Buongiorno Presidente. Negli ultimi anni l'Inter, anche per sua stessa missione, ha sempre dovuto conciliare il concetto di competitività con il concetto di sostenibilità. Però adesso forse siamo in una fase diversa, magari anche più espansiva, e le chiedo se sul mercato l'Inter può permettersi di essere più ambiziosa da questo punto di vista, oppure il principio guida resterà sempre quello dell'opportunità da cogliere.
1: Ma allora, questa domanda mi dà lo spunto per fare una riflessione che non è ottimistica. Sulle 20 squadre che in questo momento partecipano in Serie A, ce ne sono ben 13 di proprietà straniera.
5: Noi di Robnik J.

B-Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali.

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
7: Tanto dei diritti al voto hanno stabilito, ha deciso che il presidente doveva essere Malagò, una figura sicuramente che rappresenta, come dicevo, una grande percentuale di consensi nell'ambito delle società sportive italiane. Dopodiché Malagò, dall'alto della sua esperienza, della sua saggezza, ha fatto una scelta in questi giorni di affidare diciamo il ruolo direttivo strategico a due profili importanti come Maldini e come Leonardo, e quindi io sono certo che entrambi, e con l'appoggio di Malagò, arriveranno a fare una scelta intelligente diciamo nell'interesse di una nazionale, di un'Italia che ha bisogno di essere rivalutata, perché vedere per la seconda volta i mondiali senza l'Italia è qualcosa che ci rattrista, e maggiormente se consideriamo che tra le quattro semifinaliste ci sono tre europee, e quindi il fatto di rimanere, che l'Italia, che ha vinto tre mondiali, rimanga fuori, è qualcosa che ci deve spingere a dare il meglio. Quattro mondiali, scusa, e ci deve spingere a dare qualcosa ancora di meglio. Posso dire che il calcio che noi rappresentiamo si rende conto di questa esigenza e sarà ancora più disponibile rispetto a prima, perché vogliamo che la nazionale, che poi è l'espressione di un patrimonio tecnico dei grandi club italiani principalmente, possa raggiungere quello che è consono al prestigio e alla storia, al palmarès della nostra nazionale.
8: Facciamo le ultime, Piero Aurelio, lo sport.
9: Sì, buongiorno Presidente. Per motivi diversi sono sfumati Palestra e Calaili. Volevo capire se la priorità resta completare la fascia destra o il fatto che manchino comunque due difensori modifica i piani di mercato e quindi le urgenze, e in aggiunta se ci sarà da, ci si dobbiamo aspettare che si guardi più al campionato italiano o all'estero.
7: Ma come ho detto prima, io vi ho detto, manca ancora un mese e mezzo alla fine del calciomercato. Non dimentichiamoci che l'anno scorso, il 31 agosto, abbiamo definito Akanji, che è stato sicuramente un'operazione super positiva, ed era due giorni del mercato. Quindi non dobbiamo avere fretta, non dobbiamo affrontare questo mercato con ansia. È un mercato, come ho detto, che rappresenta e praticamente risponde a più difficoltà rispetto a prima, perché i prezzi che girano sono prezzi veramente troppo esosi. E da parte nostra sappiamo, ecco, che ripeto per l'ennesima volta, che Piero Ausilio è bravo e quindi sa quello che deve fare, e sono certo che lo farà nei migliori modi e il più velocemente possibile, perché comunque la squadra è già in attività, e quindi dobbiamo assolutamente mettere il mister nella condizione di lavorare al meglio.
10: Ultime tre, prego. Fai sport.
11: Ciao Beppe, buonasera Presidente. Chiudiamo magari parlando di un sogno come può essere la Champions League. Tu hai vinto tutto, insomma, la tua carriera, manca questo gioiello della Champions. È oggettivamente troppo complicato per la situazione del calcio italiano, o può essere qualcosa che si può provare davvero a fare?
7: Ma se ragioniamo dal punto di vista oggettivo, per le premesse che ho fatto prima, in Champions League ci sono leghe e squadre, società che sono delle corazzate in termini di fatturato, in termini di potenza tecnica, però ho detto anche che l'equazione chi più spende più vince nello sport non esiste, questo credo che sia un dato inconfutabile. Da parte nostra diciamo che oggi possiamo considerarlo un sogno, ma siccome i sogni non costano niente, quindi è meglio averli, no? Dopodiché la differenza secondo me che c'è tra la Champions League e il campionato è che la Champions League è un torneo dove anche durante il cammino alcune circostanze ti possono aiutare ad affrontare l'avversario in un momento di difficoltà, o viceversa essere tu in difficoltà, ad avere un percorso di calendario e di sorteggi che può essere forse più avvantaggiato rispetto ad altri, mentre in campionato alla lunga vince sempre la squadra più forte, perché è un campionato a tappe dove tutte le domeniche si gioca e dove indiscutibilmente vince la squadra più forte. Quindi affrontiamo la Champions con la consapevolezza di fare meglio dell'anno scorso, con il rispetto degli avversari, ma non lasciando nulla di intentato.
8: Prego, i due. La Stampa.
12: Sì, andiamo con Daniele Lombardia. Buonasera, Stefano Scacchi da Stampa. Nelle ultime sessioni di mercato l'Inter ha concluso operazioni in entrata arrivando al massimo alla soglia dei 25 milioni di euro d'acquisto. Quando ha provato ad andare più in là, l'operazione è andata in porto, cioè penso a Palestra e a Lookman. In prospettiva questo può essere un problema, cioè la fatica di chiudere acquisti a soglie di prezzo più alte. Grazie.
7: Allora, visto che citi Palestra, io prima l'ho spiegato, vorrei puntualizzare come noi l'accordo con l'Atalanta l'avevamo già raggiunto, ed era già un accordo che dava seguito al fatto che nel momento in cui ci fosse stato un accordo col giocatore l'operazione si chiudeva, quindi non è che noi ci siamo tolti da un impegno preso con l'Atalanta, l'Atalanta ha rinegoziato in altro modo. C'era una scelta, definiamola di vita, che può essere criticabile o meno, qualcuno può criticare, altri no. Io mi sono già espresso su quello che può essere la definizione da parte del giocatore e del suo procuratore. Posso dire sicuramente invece che quando ci si avvicina a certi giocatori le valutazioni schizzano in alto in modo molto significativo, e quindi l'Italia in generale, non è solo l'Inter, non è in grado di fare delle operazioni che non hanno una razionalità. Si possono fare anche delle operazioni non razionali, ma questo non fa parte del nostro modus operandi. Noi dobbiamo fare delle operazioni razionali. La possibilità di investimento c'è, ma deve essere una possibilità sempre logica, e questa l'ho detto prima. Per cui non siamo competitivi come, parlo delle squadre italiane, come sono le squadre inglesi, però possiamo recitare un ruolo da protagonisti con la creatività che possiamo adoperare sul mercato.
13: L'ultimo, prego.
14: Buon pomeriggio, Presidente. Alfio Musmara, Tele Lombardia. Voi siete stati straordinari, lei è ausilio negli anni precedenti a fare due finali di Champions League, andando a prendere giocatori magari non giovani, magari a fine contratto, in scadenza di contratto, mi viene in mente il Mkhitaryan della situazione, che però hanno alzato e di parecchio il livello, soprattutto anche in Champions League, alla qualità. Ecco, oggi lei parlava di alzare l'asticella, lo ha fatto anche all'indomani della vittoria del campionato a livello europeo, a livello di Champions League, ma come si fa, essendo cambiati questi parametri anche con la nuova proprietà, dove un certo tipo di giocatori non si possono più prendere, si deve andare magari necessariamente sui giovani con determinati ingaggi, con determinati costi, cioè non diventa sempre più difficile combattere con quel tipo di corazzate lì? Grazie.
7: Ma io credo molto che si possa sopperire, come dicevo, un po' con la creatività, nel senso andare a ricercare giocatori magari anche sconosciuti che però al momento non dicono nulla, ma poi in prospettiva possono essere validi. E poi la seconda opzione, che è quella che noi intensifichiamo alla luce anche di, come dicevo, degli interventi strutturali che la proprietà ha destinato sia a Interello che anche a Pinettina, e cioè quello di creare un centro sportivo, per esempio a Interello, che oggi è moderno e che accoglie decine di squadre, con decine di, anzi con una ventina di tecnici che hanno un compito principale di valorizzare il prodotto del calcio giovanile interista. In più la scelta di Chivu non è nata per caso, come tanti magari dicono, è stato un atto forse di coraggio all'inizio, ma coraggio relativamente, ma il coraggio è insito anche nei manager che hanno una visione, che è quello di sapere che Chivu guarda molto bene anche l'attività del settore giovanile, essendo lui stesso proveniente da quel settore. Non a caso Pio Esposito, mi sembra di attribuire a lui, ed è giusto riconoscere un grande merito, perché Pio Esposito è un buon giocatore, ma lui ha avuto il coraggio di buttarlo in prima squadra, e dobbiamo continuare su questa strada, cioè che poi è la squadra, è la strada che tanti invocano anche nell'ambito di una maggiore valorizzazione della nazionale. Il coraggio di fare giocare c'è, ci vuole anche da parte vostra poi la stessa e pari valutazione, cioè sapere che quando un giovane gioca non ha l'esperienza e quindi va aiutato nella crescita, e non esprimendo dei giudizi che possono essere drastici o che possono esprimere magari delle situazioni in cui lo stesso giocatore è il primo che ne viene condizionato. Dobbiamo assieme fare un processo di crescita, credo che sia la strada migliore per dare continuità ai nostri club. L'ho detto prima, cioè in questo momento ci sono 13 proprietà straniere, quindi significa che dobbiamo fidarci a un calcio che è fatto anche di razionalità. Le proprietà straniere non vengono in Italia per buttare via i soldi, vengono in Italia per gestire le società nei migliori modi, con oculatezza, cercando di fare investimenti, cercando di abbassare i costi, ed è questa un po' la terapia che noi dobbiamo adottare, ed è una terapia che nel caso nostro, accanto, se mi permetti, chiudo, a una competenza che anche questo management ha dimostrato, parlo dal punto di vista dell'area tecnica, di avere, perché come management noi in 6 anni abbiamo avuto 3 scudetti, quindi con 3 allenatori diversi, quindi anche questa è un'ulteriore dimostrazione. Oggi abbiamo alle spalle una proprietà che ci segue, per cui io credo che possiamo, ripeto, andare avanti in modo molto ottimistico, sperando di ottenere risultati magari inspiegabili.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora, si avvicina il momento più caldo per quanto riguarda il mondiale di calcio. Oggi prima semifinale, quella tra Spagna e Francia, poi ci sarà la super semifinale anche tra Inghilterra e Argentina, due partite per stabilire le nuove o vecchie, chi lo sa, finaliste del mondiale, con Francia e Argentina che potrebbero trovarsi clamorosamente di fronte l'una contro l'altra in un remake di quello che è stato l'ultimo mondiale di calcio, poi vinto, come sapete bene, dall'Argentina di Leo Messi, che ci ha riprovato, ci riprova, di nuovo in sella con la maglia dell'Argentina per riprovare a fare un bis che sarebbe assolutamente clamoroso. Nel frattempo sono cominciati i ritiri delle squadre, sono cominciati ad arrivare anche i nuovi giocatori, in alcuni casi i nuovi allenatori, in tanti casi, visto che c'è stato un sontuoso valzer delle panchine. Per esempio, oggi ci sarà la presentazione al San Carlo di Napoli, a Palazzo Reale fu presentato Antonio Conte, di Massimiliano Allegri. Allora andiamo proprio a Napoli. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo a Napoli dal mio amico e collega Salvatore Cagliazza del Roma. Ciao Salva, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, sono proprio qui fuori al San Carlo con tantissimi colleghi che non vedevo, hai ragione tu, da Palazzo Reale di 2 anni fa con Antonio Conte.
1: Che aria tira lì? C'è entusiasmo, c'è diffidenza?
2: No, ci sono tanti ospiti, perché comunque tieni presente che ci sono tanti sponsor che hanno voglia e sono stati invitati dal presidente, poi ci sono tanti curiosi e naturalmente tantissimi giornalisti, perché comunque l'evento è importante e quindi c'è voglia di ascoltare Max Allegri, che come avrai letto è arrivato ieri, sì, intorno all'1:30 a Napoli con la compagna. È andato a Castelvolturno a visitare il centro e a parlare un po' con i dirigenti, e poi in serata, come sempre, molto probabilmente porta fortuna, sono andati nello stesso ristorante che 2 anni fa andò anche Antonio Conte.
1: Un po' di quindi, scaramanzia ci sta sempre.
2: Diciamo che le abitudini del presidente sono sempre le stesse.
1: Senti, diciamo che la città di mare chiamerà sicuramente, richiamerà gli occhi di Max Allegri, che è da Livornese Doc, ogni tanto se ne torna al mare, lì avrà un'atmosfera che sicuramente lo incanterà. Cosa ti aspetti dalla conferenza stampa di oggi? Che venga svelato anche qualcosa rispetto a quelle che sono le strategie della stagione, che lui faccia delle richieste, o che sia l'allenatore da yes man, quindi che si accontenti di quello che De Laurentiis si potrà mettere a disposizione?
2: Ah, che sia un aziendalista non lo scopro io, lo sai tu, lo sanno tutti, quindi è uno che non dico si accontenta, ma che comunque valuta prima il materiale che ha a disposizione, perché poi, Vincenzo, al di là degli infortuni, Conte lascia in eredità una rosa importante che poi l'anno scorso non è stata potuta essere utilizzata sempre per i gravi infortuni che gli sono capitati a tutti, e quindi comunque la rosa è ampia, e De Laurentiis ha sborsato quasi 70 milioni di euro per il riscatto di Højlund, di Alisson Santos è una parte del cartellino di Milinkovic, quindi diciamo che l'investimento è già stato fatto. Durante la presentazione della maglietta evidenziò come questa rosa andava prima sfoltita, 47 elementi sono tanti, e poi eventualmente quando veniva a mancare, se veniva a mancare un elemento in un ruolo, veniva rimpiazzato. Tieni presente che si pensava che Lobotka, domani scade la sua clausola rescissoria valida per l'estero, ieri il suo procuratore ha ammesso di voler rimanere ancora al Napoli, molto probabilmente ci sarà anche la possibilità di un rinnovo. Bisogna capire Anguissa, per esempio, se esce Anguissa devi andare a prendere un grande centrocampista.
1: Esatto, un rinnovo che ha avuto Vergara, no? A un certo punto si era, sì, si era pensato che potesse andare via.
2: C'era anche lui ieri alla cena, certo.
1: Si era pensato addirittura al Como. Per lui invece un rinnovo molto importante per Vergara, quindi il Napoli punta su quel giocatore che poi è emerso in mezzo alle difficoltà del Napoli dell'anno scorso tra i tanti infortuni.
2: Esatto, è un rinnovo fino al 2031 con adeguamento di contratto. C'era stato un po' di schermaglie come di solito si fanno, poi quando c'è Mario Giuffredi in mezzo, mi riferisco al procuratore, del calciatore, c'è sempre la possibilità di andare allo scontro, ed invece poi ieri, dopo questo incontro all'Hotel Parker, poi c'è stato anche l'incontro con Allegri, e addirittura poi in serata Giuffredi e Vergara sono andati a cena anche loro con il presidente della dirigenza e Allegri.
1: Tra l'altro, quindi insomma, lui resta assolutamente, una giornata nella quale c'è anche ancora a Napoli l'agente di Ceballos che sembra un passo, quindi altro che cedere prima di acquistare, qui in qualche modo comunque un regalino ad Allegri come cadeau di benvenuto lo si sta facendo, no? Perché siamo molto vicini alla
2: zona della devo dirti la verità, io sono molto amico, come sai, di Diego Armando Maradona Junior,
1: sì.
2: Che conosce molto meglio di me e molto meglio di altri il calcio argentino, e mi ha sempre detto che Ceballos, al di là di qualche infortunio di troppo, è un grande esterno, classe 2002, però bisogna piazzare, sebbene che se gioca a sinistra lì c'è Alisson Santos che non viene messo in discussione, quindi secondo me anche quest'anno il Napoli sarà senza Nualand.
1: Ah, che sarebbe destinato dove secondo te questo?
2: A Firenze molto probabilmente, che ha delle richieste là, ci potrebbe essere addirittura uno scambio con Dodò, considerato che poi Calahili, come sai, è saltato, il Napoli era interessato molto a questo giocatore, c'è il nostro Uncaffi, e quindi bisogna capire se c'è la possibilità di fare questo scambio con Malanga avendo Dodò. Secondo me vai a rinforzare a destra il vice di Di Lorenzo, e comunque allo stesso tempo hai la possibilità liberare una casella a sinistra e quindi far entrare Ceballos.
1: Allora, non ti voglio far spoilerare tutto, però quale sarà la domanda che se avrai l'opportunità farei ad Alex?
2: Essendo io quarto o quinto, devo capire gli altri se me la bruciano. La mia domanda è questa, te la dico tranquillamente.
1: Vai.
2: La mia domanda è che 2 anni fa di questi tempi, a pochi metri di distanza, Conte disse che voleva un Napoli incazzato, ma quello era un Napoli che veniva dal disastro del 10° posto. Invece lui che Napoli vorrà vedere?
1: Questa è una bella domanda, perché poi insomma non può poggiarsi sulla leva del riscatto, perché di fatto è venuta da una stagione importante, quindi deve
2: ragazzi, Vincenzo, fare meglio di Conte appare molto difficile, perché comunque scudetto, primo anno, Supercoppa e secondo posto, ragazzi, devi fare un altro primo posto.
1: Esatto, tra l'altro quindi con grandissime aspettative, quindi diciamo la leva è quella della continuità.
2: No, ma poi in una stagione dove il Milan si è rinforzato tantissimo, e la Roma comunque si rinforza, il Como si è rinforzato e si sta rinforzando, perché il Como non è più un'incognita, è una certezza. Bisogna capire, la Juve non te lo dico proprio, certo oggi ha un qualche difficoltà di rosa, però sicuramente poi Carnevali riuscirà a migliorarla
1: un pochettino, a migliorarla. Poi parleremo delle problematiche di mercato della Juventus, però magari si potrebbe integrare quasi quasi la tua domanda, non per suggerirtela perché mi interesserebbe.
2: Dicendo
1: magari la rabbia di riscatto la vuoi vedere in Champions League, visto che lì Conte non ha saputo far bene come non sapeva far bene neanche alla Juventus.
2: Ma sicuramente qualcuno gliela dirà prima di me, sai, Bazzon e tutti questi qua.
1: Sì, sì.
2: Che hanno i diritti con il Napoli e quindi arriveranno prima.
1: Quella sicuramente gliela faranno. Ci sarà anche magari la possibilità di sentire se tra le sue preferenze di mercato, che conoscendolo non esprimerà mai, c'è anche, che ne so, il Gatti di turno, qualche giocatore suo fidato che vorrebbe tipo Rabiot rivedere anche al Napoli?
2: Ma sicuramente ci sarà, saranno. Qua dobbiamo perdere un'ora e mezza. Quindi
1: è lunga,
2: voglio dire. sarà lunga.
1: Senti, diciamo, parlando con i colleghi lì fuori, qual è la sensazione, comunque a prescindere da quello che saranno le parole di Allegri, del Napoli del prossimo anno? Perché l'Inter sta avendo qualche difficoltà sul mercato, il Napoli la struttura ce l'ha e tutto sommato deve smaltire, magari prende anche Ceballos.
2: No, ma c'è comunque ottimismo, c'è voglia di vedere il Napoli, perché tieni presente che poi venerdì ci tuffiamo subito in questa prima parte di ritiro e quindi subito vedremo all'opera con tanti calciatori, perché gli italiani non sono andati al mondiale, alcuni sono usciti prima, Lobotka non è andato, Rachmani non è andato, quindi vedremo, credo che McTominay arriverà subito dopo, Oliveira stessa cosa, quindi alla fine De Bruyne e Lukaku saranno gli ultimi ad arrivare, credo, a Castel di Sangro, se arriveranno.
1: Invece chiaramente diciamo, c'è l'ottimismo che è anche estremamente motivato su quello che può essere un campionato sicuramente importante del Napoli, tra l'altro nell'anno del centenario, che lo sarà anche per la Fiorentina, che sta facendo acquisti importanti, per la Roma che si sistemerà. Ecco, tu vedi che le tre centenarie quest'anno possono avere quello scatto d'orgoglio in più per fare qualcosa di diverso?
2: Sicuramente sarà, te l'ho detto, sarà una stagione molto impegnativa e i posti sono quattro e l'Inter io non credo che vada in difficoltà e Napoli se la deve giocare con gli altri, poi è tutto allo stesso livello. L'Inter ancora oggi, al di là delle difficoltà di mercato, è ancora la favorita.
1: La grande riflessione che volevo fare insieme a te, volevo approfittare della tua presenza prima di salutarti e farti avviare alle stanze del meraviglioso San Carlo di Napoli, in una cornice meravigliosa nella quale verrà presentato appunto Massimiliano Allegri. Intanto molti si aspetteranno un Napoli da cortomuso che magari non delizia i palati più fini napoletani, però è quello che insomma in qualche modo ti deve portare necessariamente al risultato, che è la cosa più importante. Però l'ultima dichiarazione a proposito di centenario l'ultima conferenza stampa a proposito di centenario di Spalletti, di De Laurentiis, io l'ho visto molto provato. È una cosa normale o ci hai visto dietro quasi un avvicinarsi alla fine della gestione De Laurentiis?
2: Non lo so se è una questione familiare, non lo so, non te lo so dire. Abbiamo fatto molte riflessioni, però sai, e c'è la privacy, ci sono situazioni in cui non puoi.
1: Però anche a voi è risultato strano, non so come.
2: Assolutamente sì, ma anche Valentina,
1: Sì.
2: Cioè, non solo lui.
1: Erano molto toccati, provati, quindi mi sembrava quasi ai saluti finali, però vabbè, poi per il resto ci sono cose che ci auguriamo non ci siano di natura familiare, naturalmente lo scopriremo strada facendo. L'ultimissima domanda che ti faccio: chi può essere il protagonista di questa stagione del Napoli? Così te lo faccio dire prima ancora che magari possa arrivare dal mercato.
2: Io mi auguro ancora di più Højlund, lo abbiamo visto, diciamo, certo, ritorno in Serie A, si è caricato tutto l'attacco sulle spalle, anche in virtù del fatto che poi non aveva alternative, no? Luke era andato via, Lukaku è tornato ma poi è rimasto fuori. Io mi auguro di vedere un Luca un po' più al centro dell'attacco e non caricarsi sulle spalle tutto, ma cercando di segnare molto di più, perché secondo me ce l'ha nelle corde.
1: Vedremo se anche la tua profezia si avvererà. Intanto ti lascio alla, come la vogliamo chiamare, la prima del San Carlo di oggi, di quest'anno.
2: Ciao Vincenzo, un saluto a voi.
1: Ciao Salvatore Cagliazza del Roma, che sta per entrare in quella che possiamo considerare la premier alla Scala di fatto a Napoli, dove ci sarà la presentazione al San Carlo di Massimiliano Allegri, che sarà il nuovo

Che è il nuovo allenatore del Napoli, sono molto curioso di sentirlo parlare, perché poi riesce sempre a dare grandi indicazioni e dovrà gestire una piazza che gli chiede tanto, ma lui è uno di quelli che è assolutamente in grado di poter mantenere le aspettative. Ricordiamo peraltro che nel suo passato è capitato già una volta di subentrare ad Antonio Conte, che lasciò grandi aspettative, era una Juventus che veniva dal terzo scudetto di fila, che non aveva avuto però un passo altrettanto esaltante sullo scenario europeo. Arrivò Massimiliano Allegri tra grandi diffidenze del popolo bianconero, con lancio di ortaggi, fischi, pernacchie, un popolo ancora scioccato dall'addio non proprio gradito di Antonio Conte. E invece poi Allegri riuscì a costruire altri 5 scudetti di fila, soprattutto portare la Juventus vicino al tetto d'Europa con 2 finali, una a Cardiff, una a Berlino, una a Cardiff, per andare appunto nell'ordine giusto, e una Juventus che comunque fece collezione anche di Supercoppa e Coppa Italia. Quindi Massimiliano Allegri, che dopo l'esperienza negativa al Milan si rimetterà in piedi, cercherà di rispolverare la sua immagine nel calcio italiano a Napoli, e gli faremo assolutamente un grandissimo in bocca al lupo. Diamo un'occhiata a questo punto anche un po' in anticipo rispetto a quello che poi approfondiremo dettagliatamente con la redazione di Tutto Mercato Web a partire dalle 11.35, a quelli che sono le prime notizie di mercato. Intanto una che salta sotto gli occhi, perché il mercato della Juventus continua a essere complicato in questa fase. Sapete che Carnevali ieri è tornato sulla vicenda Colomani, specificando che il giocatore interessa, ma che la Juventus lo suo sforzo lo ha già fatto, non potrà fare uno sforzo maggiore. Quindi se il Paris Saint Germain andrà anche lei incontro alle esigenze e alle possibilità di spesa della Juventus, si può chiudere anche in 10 minuti, altrimenti si virerà su altri obiettivi, che potrebbero essere Sorloth, che potrebbero essere Pellegrino. Allora partirei proprio da qui, prima di darvi le altre news, perché ci sono dei passi in avanti, come ha raccontato anche il Corriere dello Sport oggi, tra la Juventus e Parma per Matteo Pellegrino, centravanti argentino, uno dei nomi forti trattati in questo momento dai bianconeri. Secondo il quotidiano, a breve sono attesi i suoi agenti in Italia, con un incontro con Carnevale e Massara già in programma. Il Parma avrebbe fretta di chiudere per poi trovare il sostituto, ed in questo senso che la formula preferita sarebbe quella dell'acquisto a titolo definitivo, che è un po' il diktat che il Parma ha dettato alla Juventus. I bianconeri da questo lato stanno però prendendo tempo, preferendo un prestito con obbligo di riscatto in modo da rimandare l'investimento al prossimo anno, parti che comunque sono in contatto e possibilità di chiudere che è sempre più vicina. Sullo sfondo resta, come dicevamo, Colomani. La trattativa al Paris Saint Germain si è raffreddata viste le richieste dei parigini. La richiesta del Paris Saint Germain la consideriamo eccessiva, ha detto Carnevale, è superiore ai 45 milioni di euro, se non troveremo un accordo vireremo su altri obiettivi. Questo è quello che appunto ha detto Carnevale, che ribadisce quindi l'intenzione di non svenarsi per Colomani. Ma si registra un alert importante anche sulla trattativa per il Dibu Martinez, che è un grande obiettivo della Juventus in questo calciomercato estivo, e ci sarebbero delle complicazioni non da poco, perché Damien Vidagani, direttore dell'area professionale dell'Aston Villa, chiude in questo momento le porte per la partenza del Dibu, parlando al portale Scores e raccontando che il futuro del Dibu è assicurato, resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare via quest'estate. La squadra ha bisogno del suo impegno, della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. Quindi chiude di fatto le porte all'arrivo di Dibu Martinez. Chissà se anche per la difficoltà di arrivare a sostituti, uno di questi era proprio Suzuki dal Parma, si parla anche appunto dell'interessamento della Juventus, e lui, a proposito di questo, parliamo del direttore sempre dell'area professionale dell'Aston Villa, dice: tutte le notizie pubblicate nei media sulla possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi, ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni. Quindi di fatto questa chiamata alle armi, possiamo definirla così, da parte dell'Aston Villa, della dirigenza massima dell'Aston Villa, è un po' come ammonire anche il giocatore e dire: non è che poi finisce il mondiale oggi, domani o dopodomani o dopo la finale e poi vieni a pressare per andare, diciamo, a abbassare il costo della tua operazione per andare alla Juventus, perché noi puntiamo su di te. Quindi in qualche modo vengono chiuse le porte alla Juventus per quanto riguarda quello che può essere un trasferimento in bianconero. Quindi a quel punto resterebbe aperta la pista vicario per la Juventus, però non credo abbassi l'attenzione sul Dibu Martinez. Andiamo in casa Milan, perché per quanto riguarda Antonio Silva arriva un altro no
al Benfica per il rinnovo. Il Milan a questo punto resta alla finestra e Mendes, che sta facendo un grande lavoro per il Milan, un po' come ai tempi di, come ricorderete bene, di Mino Raiola, quando lavorava tanto per Juve e anche per il Milan, potrebbe metterci la sua mano tra le priorità. Che Ruben Amorim ha immediatamente segnalato alla dirigenza del Milan, c'era anche un difensore. Il nuovo tecnico rossonero è stato subito accontentato con l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio per 30 milioni di euro, bonus compresi, ma il diavolo non intende fermarsi qui e potrebbe prendere nelle prossime settimane anche un altro rinforzo in difesa, soprattutto per Fikayo Tomori, dovesse andare via casomai. E allora chissà che dopo Gonzalo Ramos non possa arrivare a Milanello proprio un altro portoghese. Secondo quanto riferisce appunto la Gazzetta dello Sport, mi appoggio anche alla redazione di Milan News in tal senso, un nome che potrebbe tornare caldo è quello di Antonio Silva, difensore classe 2003 del Benfica. I rossoneri avevano già provato a prenderlo nelle scorse settimane, ma la pista si era raffreddata dopo che il club lusitano aveva fatto muro in quanto sicuro di convincerlo a firmare il rinnovo del suo contratto che scade tra un anno. Peccato però che il giocatore abbia detto ancora no alla proposta di prolungamento dei portoghesi. A questo punto non è escluso che possa tornare ad essere un obiettivo di mercato del Milan. A proposito di Antonio Silva, però, a questo punto si mette al lavoro Jorge Mendes in casa rossonera. Appunto, piace molto Antonio Silva, in particolare ad Amorini, che lo stima da parecchio tempo. Il suo agente Jorge Mendes, che questa estate ha già chiuso il trasferimento di uno dei suoi assistiti a Milanello, vale a dire Gonzalo Ramos, è al lavoro per provare a portare anche il difensore nel club di via Aldo Rossi. Per il momento Gerry Cardinale non ha ancora affondato il colpo, forse consapevole che il nuovo no del difensore al prolungamento proposto dal presidente Rui Costa non può far altro che abbassare il prezzo. Oltre a lui, nel mignolo del diavolo c'è sempre anche Gonzalo Inacio, che però lo Sporting di Lisbona valuta tanto in termini di costo delle cartelline, quindi potrebbe diventare una situazione abbastanza complicata da riuscire a raggiungere. Andando sempre sul mercato del Milan, andiamo a vedere anche un po' quello che può essere un altro obiettivo per rinforzare le fasce. In particolare si fa il nome di Nusser Marzaoui, esterno del Manchester United e della nazionale marocchina, che abbiamo potuto appunto apprezzare molto nell'ottimo cammino che il Marocco ha fatto nei mondiali, eliminato poi, come sapete, proprio di recente dalla Francia nei quarti di finale, con la Francia che poi affronterà adesso la Spagna in semifinale. Il tecnico portoghese lo conosce bene, avendo già lavorato in carriera con lui, e lo apprezza molto anche per la sua duttilità, visto che può essere impiegato sia a destra sia a sinistra. Secondo il Corriere dello Sport, che aggiunge poi che in uscita del Milan c'è Estupiñán, si può lavorare su questa trattativa, e dalla cessione di Estupiñán i rossoneri sperano di incassare circa 20 milioni di euro. Su di lui c'è il forte interesse proprio dell'Aston Villa, che nel frattempo, come vi abbiamo raccontato, ha chiuso le porte alla Juventus per il Dibu Martinez, che sta pensando l'Aston Villa proprio all'esterno mancino rossonero per sostituire Lucas Digne, che è passato al Paris Saint Germain. Anche Digne, grande protagonista di questo mondiale. Questo sempre per quanto concerne appunto la situazione in casa Milan, mentre affacciandoci in casa Fiorentina e l'altra insieme al Milan, società che sta facendo un grande lavoro sul mercato, operazione definita in frattempo con il Real Madrid per Valdepeñas, e andiamo a leggere appunto i dettagli. La Fiorentina è vicinissima a chiudere il quinto acquisto della sua campagna estiva, con un Paratici che è letteralmente scatenato, e dal Real Madrid è pronto ad arrivare Victor Valdepeñas. L'intesa con il Blancos è stata praticamente trovata sulla base di un'offerta da 7-8 milioni più il 50% di futura rivendita, una formula che la Fiorentina sta utilizzando molto nell'acquisto dei giocatori per garantire poi un prezzo del cartellino che possa salire a seconda di una futura rivendita. A questo punto il Real Madrid appunto detiene e manterrà il diritto di recompera, un tipo di accordo ormai caro al Real Madrid. La prova ne è la questione relativa a Nico Paz. Per quanto riguarda, diciamo, gli ultimi dettagli, dopo l'accelerata andata in scena nelle ultime ore, la Fiorentina e il Real Madrid mancano da definire soltanto gli ultimi dettagli. Le due squadre sono in dialoghi costanti per la definitiva fumata bianca con il calciatore spagnolo, che ha scelto i viola nonostante sulle sue tracce ci fosse anche il Bologna. Difesa a questo punto rinnovata, perché Paratici dopo questo acquisto è dunque pronto a rinnovare il reparto difensivo, che lo scorso anno è stato tra i più deboli del reparto della Fiorentina, con Jiménez a destra e due centrali Vieri e Dragusin. L'unico elemento di continuità rappresentato sarà David De Gea, che era anche lui un obiettivo della Juventus, ma che resta alla Fiorentina, come insomma è stato poi raccontato nelle ultime ore anche proprio dalla redazione di Tutto Mercato Web. Dunque, questa è un po'
un'infarinatura generale di quelli che saranno i colpi di mercato o comunque le notizie di mercato di questa giornata, che andremo ad approfondire con la redazione di Tutto Mercato Web dopo la prima pausa che ci prendiamo in questo momento. Finisce lo spazio editoriale con la partecipazione di Salvatore Caiazza, che è in questo momento appunto al San Carlo di Napoli per la presentazione di Massimiliano Allegri, con le prime news di mercato da approfondire nella prossima mezz'ora. Linea alla regia, ritorniamo tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web. Vi aspetto.

0: Stefano Allegri, detto Max. Vorrei dire due parole però su questo meraviglioso teatro che tutti voi conoscete. Innanzitutto ringraziare il sovrintendente Fulvio Macciardi che ci ha concesso la possibilità di fare questa presentazione in questo meraviglioso teatro. Questo è un teatro, non tutti lo sanno, che è il più antico d'Italia, il più antico d'Europa e il più antico del mondo. Diciamo, sembra strano, ma è così. E quindi voglio dire, oltre a essere un teatro meraviglioso, è anche un teatro straordinariamente storico. Poi abbiamo scoperto un'altra cosa, che questo teatro è detto anche il teatro della fortuna, perché Edoardo Scarpetta, che quasi tutti voi conoscete, che era il padre dei fratelli poi De Filippo, quindi Edoardo, Titina e Peppino, nel 1889 tenne ben 100 repliche della sua commedia, era una delle commedie più importanti, Na Santarella, che poi è una commedia che è andata avanti nel tempo e viene ancora adesso riproposta. Ed era sempre strapieno. Voi direte, bisogna vedere, magari era strapieno perché era bravo, non perché portasse fortuna, però diciamo che Scarpetta decise di restarci. Edoardo De Filippo, quando poi iniziò con il trio con i fratelli, venne qui al San Carlo per altre repliche di varie commedie che furono un enorme successo. Quindi, teatro della fortuna, diciamo che sicuramente gli impulsi saranno positivi per questo inizio di stagione. Allora, fatta questa piccola premessa, io comincerei a chiamare sul palco il presidente Aurelio De Laurentiis. Prego Aurelio. Non so se vuoi dire due parole oppure ti accomodi direttamente. Se ti accomodi. Sì, mettiamo Max qui. Prego Aurelio.
1: Allora, io innanzitutto saluto questo pubblico meraviglioso e saluto il sovrintendente Fulvio Macciardi che ci ha concesso questo bellissimo teatro per presentare Max Allegri. Allora, andiamo avanti, facciamo vedere gli altri.
0: Assolutamente, allora a questo punto l'ospite d'onore Max Allegri, prego Max. A fianco al presidente qui, il direttore sportivo Giovanni Manna. A fianco al mister, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli e il vicepresidente Edoardo De Laurentiis. Edoardo a fianco al presidente. Molto bene, fatta questa premessa, tutti siete ansiosi a questo punto di iniziare la conferenza stampa. La conferenza stampa durerà 45 minuti dal momento in cui noi partiamo con la prima domanda. Guido Baldari è lì a fare la solita opera, diciamo, di smistamento delle domande, quindi vai Guido.
2: Sì, buongiorno a tutti, cominciamo subito con Pinelli del TG5.
3: Buongiorno Presidente, buongiorno Mister, buongiorno a tutti gli altri ospiti. Allora Mister, Napoli è una piazza che negli ultimi anni si è abituata a vincere e che cerca anche una sua consacrazione a livello europeo internazionale. Cosa può portare in più della sua esperienza qui a Napoli e se parallelamente o prima dell'offerta di De Laurentiis ha avuto contatti con la Federazione per la Panchina Azzurra? Grazie.
4: Innanzitutto buongiorno a tutti, e per me credo che sia anche troppo per me tutta questa presentazione, perché è la prima volta che mi capita, quindi devo ringraziare il Presidente per questa ora in cui staremo insieme. Per quanto riguarda, io credo che il Napoli, da quando c'è il Presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi due anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa, è reddito una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante. Quindi direi, per questo sono molto contento. Per quanto riguarda, credo che la cosa più importante è lavorare con grande serietà e professionalità e soprattutto cercare di creare le basi per arrivare a marzo, dove dopo, come dico sempre, dopo alla fine a marzo si decidono le stagioni, e essere dentro gli obiettivi, tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, sarebbe molto importante. Quindi da domani inizieremo questa stagione, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca, ho sentito subito l'affetto, il calore della gente, una città molto passionale e quindi sono molto contento. Per quanto riguarda la federazione non ho assolutamente avuto contatti, ho parlato col presidente, che tra l'altro già anni fa siamo stati vicini, e quindi sono molto felice di lavorare con il presidente, ma soprattutto con tutti quelli che lavorano all'interno del Napoli.
0: E tra gli altri vedo anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e lo ringrazio per la sua presenza. Prego.
2: Rai Sport, a seguire Sky e DAZN.
5: Un saluto a tutti, al presidente, a tutti e a Max. Ciao Max, mi fa piacere rivederti dopo un po' di tempo. Siamo in un teatro storico, come si diceva prima, e la domanda è, sai che c'è sempre una discussione negli ultimi anni, Cortomuso, il gioco, non il gioco, giochisti, eccetera. Puoi dirci quale sarà l'opera allegriana a Napoli? Cioè, che Napoli vedremo?
4: Ma, diciamo che il calcio è bello perché è opinabile, quindi tutti ne parlano e tutti, diciamo, è bello di questo sport, che credo che sia lo sport più bello al mondo, perché è molto imprevedibile. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, come dico sempre, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi 2 anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro, l'importante è avere grande, grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. Credo che, come ho detto prima, il reddito è una squadra che ha tutte queste qualità.
6: Salve, Massimo Golini, Sky Sport, saluto a tutti. Volevo chiedere a Allegri se può rappresentare, nonostante la sua carriera sia ricca di successi, una sorta di riscatto questa avventura a Napoli dopo la delusione patita con il Milan, e se ha iniziato già, comunque immagino di sì, a dare una valutazione alla rosa a disposizione per poi, evidentemente col direttore sportivo Manna, cominciare a lavorare seriamente sul mercato. Grazie.
4: Ma non è questione di rivincita, ci sono delle annate che finiscono in un modo, sono molto dispiaciuto per come è finita l'annata l'anno scorso, e colgo l'occasione un attimo per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con me l'anno scorso al Milan, perché comunque è stata una stagione intensa, come poi il calcio è bello perché vincere o raggiungere obiettivi non è semplice, ecco perché noi quest'anno dobbiamo partire sempre con sapendo che niente è scontato, nonostante gli ultimi 2 anni di successi, sapendo che domani inizia un'altra stagione e bisogna mettersi tutti nelle condizioni per poter lavorare meglio con grande professionalità.
2: DAZN.
7: Buongiorno mister, volevo chiederle se ci sono 4 giocatori da cui ripartire e qual è la sua opinione e il suo punto di vista su Lukaku e su De Bruyne, che saranno gli ultimi a ritornare dal Mondiale.
4: Innanzitutto ho imparato una cosa da un vecchio allenatore, che fino a che i giocatori non li vedo, non li alleno, dare giudizi da fuori è sempre molto difficile. E quindi questa cosa me la porto dentro, e domani inizio, innanzitutto bisogna conoscersi, mi metto a disposizione di una squadra che ha dei valori importanti, arriveranno Lukaku e De Bruyne arriveranno il 5 agosto dopo il mondiale, prima arriveranno gli altri due che sono McTominay e Lang, e quindi ora intanto partiamo con i giocatori che abbiamo a disposizione iniziando il lavoro.
2: Mediaset.
8: Buongiorno Presidente, buongiorno Mister. Volevo fare un attimo un passo indietro sulla questione Milan chiedendole se comunque le parole di Cardinale quando ha presentato Amorim dicendo adesso abbiamo un allenatore che giocherà per vincere e non per non perdere e farà un calcio entusiasmante non le ha viste come una sorta di mancanza di rispetto nei suoi confronti, che ha vinto 6 scudetti, 5 Coppa Italia, 3 Supercoppe Italiane e ha raggiunto 2 finali di Champions League.
4: Ma no, assolutamente non commento assolutamente le parole della proprietà che è Cardinale al Milan. Ripeto, come ho detto prima, posso solo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato e supportato in tutto l'anno con cui ho lavorato a stretto contatto. Poi dopo purtroppo siamo tutti dispiaciuti per il mancato obiettivo, però ora inizia un'annata importante, bella da vivere. Comunque abbiamo il campionato, abbiamo la Coppa Italia, abbiamo la Champions e quindi bisogna partire con grande entusiasmo.
2: Corriere dello Sport, noi stiamo facendo fare una domanda a tutti. Il Corriere dello Sport ha chiesto una cortesia di fare una domanda al nostro amministratore delegato, oltre che al mister.
9: Buongiorno mister, benvenuto. Lei un anno fa voleva, almeno così si diceva e si leggeva, puntava Højlund, e quest'anno se lo ritrova qui. Che tipo di attacco sarà il suo e cosa si aspetta dal mercato per rinforzare sia l'attacco sia il resto della squadra? Grazie.
4: Poi dopo. Allora, per quanto riguarda il mercato, al mercato ci pensa come sempre la società, lavoriamo in stretto contatto. Io quando avrò visto tutta la squadra e darò delle valutazioni e vedrò cosa potrà mancare, poi con la società, come sempre col direttore, col presidente, parleremo di quello che potrà essere ci potrà essere per migliorare la squadra. Io credo che questa sia una collaborazione molto importante, perché comunque credo che, come dico sempre, nel calcio di oggi la grande sfida è quella di essere competitivi e nello stesso tempo sostenibili, e quindi la squadra è già forte, quindi dopo vedremo piano piano cosa riusciremo a fare, la società, perché il mercato ci pensa la società.
9: Le chiedevo di Højlund.
4: Højlund è attaccante del Napoli, sono molto contento di allenarlo, diciamo l'anno scorso l'ho scansato e quest'anno invece l'ho preso.
9: Al dottor Chiavelli, buonasera, buongiorno. Approfitto dell'occasione perché lei ultimamente, anche di recente, diciamo, è stato a fare un sopralluogo nell'area Kuwait, diciamo, di cui parlava il presidente la scorsa volta, sulla questione stadio. Le chiedo a che punto è questa situazione, come ha trovato l'area e qual è il progetto, diciamo, in questa fase di sviluppo per la costruzione del nuovo stadio, comunque per la progettazione del nuovo stadio. Grazie mille.
10: Sì, è vero, noi abbiamo svolto recentemente un sopralluogo presso l'area Kuwait, sulla quale è in corso un'attività di bonifica in stato estremamente avanzato su circa il 50% dell'area. E abbiamo, a valle di questo sopralluogo, comunque ritenuto, diciamo così, la presenza di tutte le caratteristiche di idoneità per sviluppare una progettazione relativa alla realizzazione di un nuovo impianto. Abbiamo poi di recente concluso una lettera di intenti con sottoscritta

0: relativo alla progettazione estremamente avanzato. Spero di aver risposto compiutamente alla sua domanda.
1: Stadio da 70.000 posti e 120 skybox.
2: Corriere della Sera.
3: Salve Allegri, sono Monica Scozzafava del Corriere della Sera, sono qua. Mi alzo. Eccoci. Salve e benvenuto intanto.
2: Grazie.
3: Lei insomma è riconosciuto e riconoscibile come un uomo di mondo, però l'ha detto lei prima, una presentazione del genere non le era mai capitata e non so se è una mia impressione, ma quando è entrato era anche piuttosto emozionato, lei che è un uomo che solitamente controlla anche le emozioni. Intanto che cosa ha provato?
1: Non mi pare, perché in campo butta sempre via la giacca. Quindi...
3: No, ma in campo è un'altra cosa, io dico in conferenza, solitamente cerca sempre di contenere le emozioni. Quindi che cosa ha provato entrando qui? E poi velocemente ha una rosa forte, lo ha detto, con tante ali. Pensa che il suo modulo possa essere quello col tridente? Grazie mille.
4: Ma per quanto riguarda il modulo, ho detto prima, ci sono giocatori che possono, una squadra che, con la rosa che ho a disposizione, che si può giocare con un sistema di gioco o con un altro. Sicuramente se ho molte esterne a disposizione giocheremo sicuramente con degli esterni, perché sono quelle le caratteristiche. Per quanto riguarda l'emozione è normale, sono nel teatro più antico del mondo, che, ancora funzionante del 1737, e quindi per me è un'emozione, poi davanti a una platea di tantissime persone, quindi un po' di emozione è normale che ne avessi, ecco, quindi sono molto contento, ripeto, di essere qui, però credo che la cosa più importante è da domani iniziare il lavoro e farlo nel migliore dei modi.
2: Sempre da questa parte, mister, abbiamo il Mattino e a seguire la Gazzetta dello Sport.
5: Sì, Pino Taormina del Mattino, buongiorno. Allegri prima parlava dell'Europa, dell'importanza a marzo di essere lì, quindi immaginiamo che l'obiettivo principale che le ha chiesto la società sia quello di arrivare quantomeno ai playoff. Quanto è cambiata la Champions rispetto alle due finali che ha conquistato, alle edizioni che lei ha conquistato delle due finali? E poi chiedo al presidente De Laurentiis, se posso Guido, se questo divario tra la Serie A e il resto delle leghe europee può essere colmato. Grazie.
4: Per quanto riguarda la Champions, com'è cambiata? È cambiata soprattutto nella testa, credo. Io, tra l'altro, quest'anno per me è un ritorno alla Champions, perché negli ultimi tre anni non ho avuto la fortuna di partecipare alla Champions per varie vicissitudini, però quando è cambiato il format, già il primo anno c'è stato, credo, a vedere andare fuori, un adattamento da parte di tutte le squadre. Infatti ci sono state tante squadre favorite che si sono qualificate all'ultima partita, tante sono uscite dalle prime otto. Già l'anno scorso le grandi si sono subito adattate un attimino più velocemente a quello che è il format nuovo. Prima c'erano due squadre grandi, una media e quella di quarta fascia. Sotto quell'aspetto lì è cambiato poco e niente, è il fatto che sapendo giocare otto partite credo che ti dia la possibilità di poter recuperare, e così è stato il primo anno dove tante squadre hanno avuto difficoltà.
1: Ma sai Pino, non è che c'è questa differenza calcisticamente parlando, c'è una differenza di impostazione legislativa da paese a paese, pur essendo in Europa, e c'è soprattutto una grande differenza con le leghe americane di qualunque tipo di sport americano. Allora, noi continuiamo a produrre un calcio gestito non da noi che dovremmo essere i padroni del calcio, ma da istituzioni che si arricchiscono sulle nostre spalle e sulle spalle anche delle altre leghe, ovviamente, E quindi poi diciamo

0: che in Italia, come in Inghilterra, ci sono un numero di squadre maggiori di un certo standing, di un certo livello e di un certo interesse, con un certo numero di tifosi anche. Qual è il problema, semmai? Il problema è sempre economico, perché anche in Inghilterra, dove fatturano tantissimo, 3 volte quello che fatturiamo noi in Italia, chiudono il bilancio con 500 milioni di pounds in rosso. E allora vuol dire che il calcio non funziona, per tutta una serie di motivi che andrebbero affrontati. Però ti ripeto, tutti quanti in Europa siamo un po' delle marionette al servizio della UEFA e al servizio della FIFA. Quindi poi chi effettivamente si arricchisce sulle nostre spalle sono la stessa UEFA e la stessa FIFA. Dove, se vuoi andare a vedere i bilanci, forse non ti è nemmeno possibile andarteli a studiare con tutti quanti i vari professionisti del caso. Non so se sono stato abbastanza esaustivo, Pino.
1: Gazzetta dello Sport, a seguire TGR Campania.
2: Buongiorno mister, benvenuto. Il primo giorno Conte recitò a memoria dei dati difensivi su cui voleva lavorare, no? Dati negativi. Lei sa già invece dove mettere mano per il tipo di gioco che vuole fare per far migliorare subito la sua squadra?
3: Ma ripeto, fino a che non vedo i giocatori, fino a che non iniziamo a lavorare, vero, da domani a parte i test, però da quando inizia il ritiro su Adimaro, non posso assolutamente dire. Ci sono dei numeri, come giustamente magari l'anno scorso Antonio ha detto, che sono inconfutabili, come dico sempre io, che ci sono dei numeri offensivi e difensivi, che è la classica differenza reti che usava 60 anni fa, che ora non va più di moda, ma è sempre quella, perché più è larga la differenza tra i gol fatti e i gol subiti, e più è facile, e più arrivi agli obiettivi, più si accorcia la differenza. Se fai 60 gol e ne prendi 50, è impossibile che tu arrivi nelle prime 4 o tu vinca un campionato.
1: TGR Campania.
4: Buongiorno mister, sono Fabrizio Cappella, TGR Campania. Volevo passare di nuovo all'aspetto emozionale, lasciando un attimo le questioni tecniche, perché lei quest'anno sarà l'allenatore del centenario del Napoli, quindi resterà come l'allenatore del centenario. Questo le dà più emozione, più responsabilità? Come l'affronta?
3: L'affronto con entusiasmo, sicuramente con grande responsabilità e con grande emozione, perché comunque il centenario viene solo una volta, e quest'anno fortunatamente siedo io sulla panchina del Napoli, e quindi per me è motivo di grande orgoglio, e quindi abbiamo una grande responsabilità nel cercare di arrivare agli obiettivi. Ecco perché tutti bisogna mettere qualcosa in più per cercare di far sì che l'anno prossimo, il 30 maggio, quando finirà il campionato, se non sbaglio, dovremmo aver raggiunto degli obiettivi e aver vinto dei trofei.
1: La Repubblica.
0: Quindi ti auguri di arrivare in finale di Champions, visto che hai parlato del 30 maggio.
3: Generale. Dei trofei generale.
1: Eccomi, sono...
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. @gmail.com. Fenix 2024.

0: 4, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
3: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. PeGeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
6: Anche economiche della società. Quindi, essendo definita aziendalista, mi fa solo che piacere.
7: Fanpage.
8: Buongiorno, sono Maurizio De Santis. Le volevo chiedere, le sei ultime due esperienze con Juve e Milan si sono chiuse in maniera, diciamo, poco esaltante, non proprio idilliaca. Cosa le è sembrato di trovare a Napoli a livello di club e di progetto che le è parso subito diverso e quindi perché ha scelto questa opportunità?
6: No, per quanto riguarda le ultime due esperienze alla Juventus, credo che l'ultima esperienza l'abbiamo conclusa vincendo, se non sbaglio, perché magari sono un po' ho perso un po' di memoria, ma abbiamo vinto credo una Coppa Italia l'ultima esperienza alla Juventus. Quindi al Milan purtroppo la cosa buffa e il calcio purtroppo è così, siamo stati tra il primo, il secondo e il terzo posto dalla seconda alla 37esima giornata. Siamo stati fuori dalla Champions, la prima e l'ultima, e purtroppo l'ultima è quella che contava, e questo ripeto, sono molto dispiaciuto perché è la prima volta che da quando alleno Juve, che ho allenato Juve e Milan, è la prima volta che sono uscito dalle prime quattro, e questo sicuramente è una cosa che

0: Non la nego, me la son portata dietro.
1: Ma speriamo che te la dimentichi presto.
0: No. Questo sicuramente. Infatti, fortunatamente mi ha dato la possibilità di allenare una squadra forte e quindi avrò la possibilità di rifarmi.
2: Chiarello, Radio CRC.
3: Buongiorno. Parto da un sognatore che ci ha lasciato, Peppino Di Capri. Per fortuna, a fianco a lei non abbiamo un sognatore ma un visionario come il presidente De Laurentiis, che nell'ultima conferenza stampa di campionato, con Antonio Conte vicino, ha detto: Antonio, se non avessi avuto tutti questi infortuni avresti rivinto lo scudetto. Lei ha la stessa rosa di Conte, anzi, con parecchi rientri, in questo momento parecchio extra-large. A capire il pensiero del presidente, lei con questa rosa può vincere il campionato nell'anno del centenario. L'ultima conferenza a Palazzo Petrucci ha detto: ho preso Allegri perché è un vincente, è uno che sa come si vince, e lei dopo Conte lo ha già dimostrato. Ma per vincere, Conte ha fatto 2 anni straordinari, ma ha fatto 59-58 gol, pochi. La produzione offensiva sarà il tema principale a cui lei si dedicherà per poter vincere, oltre che competere. Napoli ormai è una grande che compete. E poi, come nota personale, io la intervistai tantissimi anni fa, che aveva ancora i pantaloncini corti da calciatore dopo un tragico Napoli-Brescia. Lei partecipò a quella retrocessione, la peggiore della nostra storia, e da allenatore ci ha tolto pure 2 scudetti parecchio chiacchierati. Lei ritiene che a questa città deve restituire qualcosa? Deve qualcosa?
0: Sono venuto apposta per restituire.
2: Sull'attacco, mister, diceva Chiarello.
0: Sull'attacco me l'ha già fatto uno che devo restituire, io ho restituito. Quindi sull'attacco no, credo che la rosa della, ripeto, la rosa del Napoli è forte. Abbiamo una rosa forte, bisogna lavorarci. Poi le annate sono diverse l'una dall'altra, quindi credo che, ripeto, credo che Antonio abbia fatto 2 anni straordinari e ora quest'anno inizia un'altra annata.
2: Canale 21, a seguire canale 8.
4: Salve Allegri, Titti in Prota, canale 21. Parto dall'ultima stagione, che è stata funestata da tantissimi infortuni. Se ritiene che si possa lavorare ed in che modo si può lavorare per cercare di limitarli, considerando che la stagione è lunga, ci sono tanti impegni e quindi sicuramente bisognerà lavorare anche con il suo staff da questo punto di vista. E poi le chiedo una curiosità. Antonio Conte scelse dei claim quando arrivò qui a Napoli. Uno degli ultimi fu: am fatica, dobbiamo lavorare. Lei sta parlando di lavoro, di serenità, e le chiedo se può, magari, o se ha già pensato a qualcosa del genere, un claim in napoletano, un qualcosa che possa incitare. Grazie.
0: No. Sinceramente non ci ho pensato e mi scuso, ma per quanto riguarda gli infortuni ho imparato una cosa nell'esperienza calcistica, sia da giocatore che da allenatore, che tutte le annate sono diverse l'una dall'altra. E quindi quello che è successo nell'annata precedente può succedere tutto il contrario di tutto nell'annata dopo. Io credo che le 2 annate di Conte siano state completamente diverse sotto il lato degli infortuni, credo. E quindi poi non sono, stando al di fuori è impossibile giudicare, e sarebbe anche una mancanza di rispetto. L'unica cosa è che domani, quando inizieremo, valuteremo il tutto e programmeremo al meglio, perché poi comunque, a parte le prime, fino al 20 settembre, quando ci sarà la prima sosta per la nazionale, dopo inizierà diciamo la vera stagione, perché comunque avremo una partita ogni 3 giorni, che sarà anche il bello della stagione, perché comunque il Napoli ormai da tanti anni è una realtà europea, e quindi credo che l'habitat della Champions sia un habitat molto importante, dove dovremo cercare di fare il meglio possibile.
2: Canale 8, a seguire Radio Kiss Kiss.
5: Buongiorno mister, io le do un benvenuto un po' diverso ad un uomo di mare che arriva in una città di mare, dico buon vento. E soprattutto voglio ricordare che lei si trova in un luogo iconico, il Teatro San Carlo, è straordinario, però lei ha anche un nome che è stato reso iconico da un altro personaggio straordinario di Napoli, che è Massimo Troisi. Ha definito all'epoca il suo un nome scostumato, però questa volta lei, anziché ricominciare da 3, ricomincia da 4, che sono i 4 scudetti, per puntare magari al 5. Ritiene che un po' di scostumatezza o di sana cazzimma, come diciamo noi, serva sempre anche nel calcio? Grazie.
0: Sono pienamente d'accordo, perché comunque la sana cazzimma e la sana follia serve molto nel calcio, perché comunque ti aiuta anche a...
6: Serve nella vita.
0: Nella vita in generale. E quindi credo che quest'anno sia un anno molto, molto importante, ripeto, l'ho detto prima, per tante motivazioni. La prima è che è il centenario del Napoli, quindi è un anno dove tutti dobbiamo avere una responsabilità in più per cercare di raggiungere quelli che sono gli obiettivi a cui partecipiamo.
2: Radio Kiss Kiss, a seguire Radio Marte.
7: Buongiorno a tutti, mister, bentornato a Napoli. In attesa di poter lavorare con tutta la rosa a disposizione, quale crede che sia la collocazione tattica più idonea per un calciatore come Kevin De Bruyne? Grazie.
0: Ma innanzitutto fatemelo vedere e fatemelo allenare, poi dopo sicuramente è un giocatore che sa giocare discretamente bene a calcio, quindi questo è già un vantaggio, e poi vediamo quando arriva, ecco. Quindi credo che un giocatore come
6: lui
0: possa giocare.
6: Una domanda, perché De Bruyne si lamentò con Antonio Conte di non essere utilizzato come lui avrebbe desiderato. Ecco perché questo puzzone ti fa questa domanda, hai capito?
0: No, ma non è... Ma io l'anno scorso, se non sbaglio, a parte dopo l'infortunio, fino al momento dell'infortunio, De Bruyne fu un giocatore molto importante per il Napoli. Credo che Antonio Conte lo utilizzò nelle migliori posizioni a lui congeniali. Poi dopo, ripeto, vedendo da di fuori, io credo che nelle situazioni per dare dei giudizi bisogna essere all'interno, e quindi io, essendo all'esterno, non posso assolutamente dare dei giudizi. Comunque mi ricordo la partita dell'andata di Milano, fu una partita dove De Bruyne fece una buona partita. Poi un giocatore straordinario.
2: Mister, sulla tua destra, Radio Marte.
8: Salve mister, buongiorno. Ben arrivato intanto.
0: Grazie.
8: Alessandra Vaccaro, Radio Marte. Le volevo chiedere, ci sono sicuramente tantissimi motivi per accettare Napoli, dalla piazza, ai tifosi, poi è diventata comunque blasonatissima come squadra, soprattutto negli ultimi anni, ma per lei personalmente ritrovare un direttore sportivo con cui già ha lavorato e poi un presidente che è una persona fisica con cui potersi confrontare ogni giorno, immagino abbiano avuto comunque un peso specifico rilevante nella sua scelta, sapere di trovare un ambiente quasi familiare. E poi una curiosità, volevo sapere se ha notato il Corsiere del Sole ritornato sullo stemma della nuova maglia del Napoli, vista la sua passione per l'ippica. Grazie.
0: Quello l'ho notato subito. Col presidente diciamo ci conosciamo da tanti anni, addirittura ricordo un aneddoto, ci fu una telefonata a mezzanotte, io allenavo la Juventus prima di Borussia Dortmund Juventus, e tra l'altro scusate perché fu non per la telefonata del presidente, perché fu una serata dove mia madre non stava bene, quindi e direttore invece dai tempi della Juventus siamo stati insieme, e quindi col direttore abbiamo già trascorso.
6: Che cosa ti chiesi? Perché sono partiti dai cavalli.
0: Mi chiese se voleva comprare un cavallo, in quel momento lì sì, no.
6: No, perché come ho già detto sulla nave, papà era un grande esperto di cavalli, e quindi era anche lui interessato all'ippica.
0: E quindi e poi basta, giusto?
9: Come il fatto di avere un presidente
0: no, assolutamente sono
6: un direttore con il quale già hai lavorato,
0: direttore Manna, a abbiamo già lavorato insieme, conosciamo pregi e difetti, soprattutto lui conosce molto bene i miei difetti e quindi mi aiuterà molto.
10: Come vedete le lacrime, perché qualcuno aveva detto o scritto, se non ricordo male, strano, piange De Laurentiis, piange Valentina, piangono tutti e piange anche Allegri. Quindi diciamo il pianto fa parte, diciamo, è un bel sentimento ogni tanto.
6: Paolo Villaggio avrebbe detto, ma come è umano lei?
10: No? Vai Guido.
2: Abbiamo una domanda da parte di Napoli Magazine per il nostro vicepresidente.
11: Ma innanzitutto bentornato mister Allegri. Ad Edo De Laurentiis, che è parte integrante della storia del Napoli, nell'anno del centenario la scelta di questa location così stupenda, così storica, così importante come il Teatro San Carlo è l'inizio di qualcosa che nella stagione, sia dal punto di vista sportivo ma anche dell'unione tra il club e la città, deve diventare qualcosa di memorabile?
12: Beh, è di grande auspicio, tanto salve a tutti, è di grande auspicio, sono orgoglioso di presentare il mister in questo teatro così storico mondiale. È stato poi fondato, progettato da Medrano a forma di ferro di cavallo, quindi quale migliore location con il nostro Corsiere del Sole, e che possa essere soprattutto l'inaugurazione di un grande cammino, di un grande campionato e che possa rendere felici tutti i nostri tifosi. Grazie e forza Napoli.
2: Grazie Edo. Teleclub Italia, Telecapri e poi abbiamo spazio ai web.
13: Francesco Molaro, Teleclub Italia. Mister, benvenuto, un saluto a tutti i presenti. Si è parlato tanto di attacco, si è parlato anche di moduli, lei giustamente ci ha spiegato che insomma bisogna vedere la squadra, però si è parlato poco di difesa. Il Napoli è una squadra che può giocare a 4, ma ha giocato anche a 3. C'è un'idea sua, ha visto un po' anche nei giocatori che arrivano, per esempio rientra Rafa Marin, rientra Marianucci e poi il Napoli ha giocatori importanti come Boquemà, Buongiorno, Rachmani, quindi sulla difesa. E poi una battuta con il presidente, c'è stato un momento in cui Allegri poteva già sedere sulla panchina del Napoli, c'è stato un anno, un momento, un attimo in cui Allegri poteva già arrivare?
0: Prima il presidente.
2: Presidente, prima lei.
6: Ma c'è stato un momento. C'è sempre un momento in cui tu immagini che i tuoi contratti valgano poco, perché se le motivazioni del contrattualizzato diminuiscono, allora uno si domanda, forse mi devo creare delle assicurazioni di percorso. E quindi è ovvio che più volte io ho chiamato Allegri, così come più volte ho chiamato altri allenatori, ma questo è normale, non credo che avvenga solo da parte mia, ma avvenga anche da parte dei direttori sportivi di volta in volta, perché già voi dei media ci fate, ve l'ho già detto, comprare 200 calciatori, vedi che già il laziale di Sky ha detto prima ad Allegri, ma il mercato, perché loro sono dei fagocitatori di notizia, se no non riempiono i loro palinsesti. E quindi voglio dire, poi avete visto che bella sfida poi ha fatto la Rai, perché si parlava di questa incredibile batosta di aver preso i mondiali senza la partecipazione dell'Italia. Io ragazzi non ho mai visto tanta gente sintonizzarsi per vedere questi mondiali anche a delle ore incredibili, anche alle 3 del mattino, ne parlavamo ieri di questa partita dove la Svizzera poi era uscita perdendo 3-1, dico ma ragazzi ma allora siete stati tutti svegli, dico non solo io che ho una moglie svizzera, vabbè comunque non so se Sono stato esaustivo nella risposta.
10: Sei stato esaustivo. Prego,
2: mister, la domanda sulla difesa.
0: Ah, sulla difesa. La difesa è importante come l'attacco e come il centrocampo.
2: Bravo, mister.
14: Bene, molto bene.
2: Bravo, così. Telecapri.
15: Ciao mister, Claudia Vivenzio di Telecapri, benvenuto, in bocca al lupo.
14: Grazie.
15: L'anno scorso al Milan le chiesero del PPDA e lei disse: faccio fatica con queste sigle. Lei ha sempre detto che il calcio è semplice. Le chiedo quindi a questo punto se ha fatto pace con queste sigle o è l'occasione quindi per presentarci il suo staff tecnico che si occuperà anche di queste sigle. Grazie.
0: Ma, non è che ho fatto pace con queste sigle, diciamo, tutte le statistiche, tutti i numeri sono validi nel calcio, credo che vanno saputi leggere, ma credo che la cosa più importante è avere dei buoni, degli ottimi giocatori che ci fanno vincere delle partite, questa è la cosa più importante. Poi tutto è opinabile, tutto è tutta l'interpretazione che diamo a questi numeri. Il calcio non è assolutamente, nello staff tecnico abbiamo dei ragazzi che poi verranno presentati a Dimalo, che lavorano sul campo, lavorano sui dati, come fanno ormai tutti gli staff. Ma se fosse così semplice, che non è semplice, è riduttivo, perché altrimenti riduciamo tutti i dati, ma il calcio non è una roba di dati, il calcio è una roba di campo, dove ci sono dei giocatori che devono essere molto bravi a giocare bene, a cercare di mettere in condizioni che ci facciano vincere le partite, altrimenti non andremo neanche in campo e staremo davanti a leggere i dati. I dati confermano quello che di solito vediamo sul campo.
2: Grazie mister, le ultime quattro domande le riserviamo ai web che ricoprono un ruolo importante nel panorama dell'informazione. Cominciamo con Calcio Napoli 24.
16: Salve, Claudio Russo, Calcio 24, benvenuto.
14: Grazie.
16: Chiedo al mister e al presidente, c'è un tratto umano che ha convinto l'uno e l'altro a decidere di intraprendere questa avventura assieme? E poi per il mister, come si gestisce non soltanto un gruppo squadra, ma anche una personalità molto appassionata come quella del presidente? Grazie.
6: Ma sai, il tratto umano nei rapporti di amicizia sono fondamentali, anche se l'amicizia è una cosa molto rara e molto complessa. Nei rapporti di lavoro il tratto umano è fondamentale, perché altrimenti non inizia nemmeno una fattiva collaborazione che poi è alla base di qualunque successo. Poi sai, noi veniamo dal cinema, nel cinema ogni volta hai un progetto diverso, hai un regista diverso, hai dei tecnici e dei collaboratori diversi, e quindi se tu non crei una sintonia e un'atmosfera perfetta, e tu non raggiungi alla fine il risultato che ti sei prefisso. Ma questo vale in qualunque tipo di lavoro che abbia una progettualità. Perché vedi, il calcio e il cinema hanno una cosa in comune, che sono due industrie atipiche, perché non puoi serializzare il prodotto che realizzi.
0: Per quanto riguarda il mio pensiero sul fatto che il presidente ha grande personalità, io credo che come in tutte le buone famiglie ci saranno momenti di confronto, che è la cosa più importante, perché attraverso il confronto cresciamo. Non è possibile.
6: Ma poi se non c'è lo scazzo non c'è amore, figlio mio.
0: Quindi non è, e quindi ci saranno anche delle idee diverse su cui confrontarci, ma l'importante è che anche quando ci saranno degli scazzi e dei confronti, così almeno i giornalisti sono contenti di scrivere che il presidente ha litigato con Allegri, ha litigato con il presidente, e l'importante è che siamo tutti in sintonia per l'obiettivo finale, che è quello più importante del Napoli Calcio, per far sì che il Napoli Calcio arrivi agli obiettivi finali.
6: Ma poi ci possiamo pure mettere d'accordo per fare un teatrino ad uso e consumo loro, no?
10: Posso, tu che dici? Che tu hai anche lavorato con un certo Silvio Berlusconi, che a livello di personalità era un figlio.

0: lo sotto naturalmente Aurelio, però ne aveva abbastanza, no?
1: Grazie. Grazie Nicola. Pianeta Napoli.
2: Buongiorno mister e benvenuto a Napoli. Le volevo chiedere, al di là delle due finali di Champions, lei ha vinto sul campo del City, sul campo del Manchester United, sul campo del Real Madrid. Lo scorso anno purtroppo il Napoli ha fatto una Champions incolore e questo ha leso sia il ranking che chiaramente anche le casse della società. Stante che l'Inter, che si è divisa gli scudetti in Italia col Napoli negli ultimi quattro anni, ha fatto due finali di Champions, lei ritiene che con 15 nazionali possa arrivare anche fino al Wanda Metropolitano il prossimo anno? Grazie.
3: Allora, innanzitutto facciamo un passo alla volta, cerchiamo di superare il girone. Una volta superato il girone poi diventa tutto, poi una volta superato il girone poi la Champions può succedere di tutto.
1: Grazie mister.
4: Poi dipende anche molto dall'estrazione calendaristica, no? Perché anche lì bisogna avere la dea fortuna o la dea bendata dalla parte nostra.
3: Assolutamente sono d'accordo.
1: Una domanda per il direttore Manna, Infonapoli 24.
5: Sì, buongiorno a tutti, intanto benvenuto al mister. Direttore, senta, le volevo chiedere questo. Intanto le faccio i complimenti per il lavoro che ha fatto in questi anni qua a Napoli. L'anno scorso in rosa c'erano solo due centravanti, tant'è che poi a gennaio con la cessione di Lucca Højlund ha fatto un po' gli straordinari. Quest'anno, al netto delle valutazioni che poi farà il mister, ma la sua idea, nella sua idea c'è quella di avere tre attaccanti in rosa, anche considerato il gran numero di partite e il livello di competitività che ci sarà sia in Italia che in Europa? Grazie.
6: Grazie per i complimenti, troppo gentile. Ma l'anno scorso avevamo Romelu, che è stato l'attaccante dello scudetto e che ha lavorato con Simeone l'anno prima, era Spadori come Jolly. La squadra era stata costruita in un modo e ci bastavano due attaccanti, che erano Lucca e Lukaku, di caratteristiche simili. Poi, ahimè, c'è stato l'infortunio di Romelu e abbiamo avuto l'opportunità di comprare Rasmus. Erasmus ha giocato quasi tutte le partite, doveva rientrare Romelu a ottobre-novembre, non è rientrato, c'era ancora Lucca. A gennaio pensavamo di poter utilizzare Romelu al 70-80%, così sfortunatamente non è stato, e abbiamo acquistato Giovane, che è un giocatore che ha caratteristiche diverse rispetto a Højlund e Lucca, che è andato via, e Lukaku. Quindi penso che oggi partiamo con Højlund, Lukaku, Lucca e Giovane, il mister farà le valutazioni e noi ci faremo trovare pronti.
1: Grazie direttore. Allora Nicola, abbiamo sforato i tre minuti, ma dico che ci può stare.
0: Questo mi dispiace.
1: Io invito tutti i protagonisti a fare un passo in avanti, abbiamo i fotografi a venire qui maglia, perché dobbiamo fare un po' di foto di rito.
7: Prego.
1: Grazie, se vi accomodate qui davanti, i fotografi possono venire, grazie.
8: Un attimo qui centrali, grazie.
9: Ti serve una foto mister e presidente per piacere. Grazie.
8: Un pochino più centrale, per questo sì.
9: Un attimo. Un attimo, passo più avanti così vediamo anche un po' il teatro. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Grazie Presidente.
8: Magari
9: sarebbe la foto ideale, Presidente.
8: Vieni un po' più di, vieni un po' più di.
7: Scusami.

0: puoi abbassare il Parlamento sull'alto?
1: Semplicemente qua, vedete? Mister, mi salire, mi salire.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com. Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti...
3: cosa sa? Dodicesima, tredicesima, quattordicesima serata a Di Maro, dove incontriamo e voi fate le domande a 4 dei nostri calciatori, quindi una serata bella. Doveva piovere, non piove, quindi tutti quelli che avevano detto che avrebbe piovuto, tra cui l'ex sindaco Anghini, hanno sbagliato, grazie a Dio. E quindi io direi che possiamo immediatamente cominciare a chiamare i nostri campioni, perché ci sono delle cose interessanti da dire. Matteo Politano innanzitutto. Alisson Santos. Andiamo così per... Sam Beokema, e anche qui poi preciseremo delle cose, e Antonio Vergara da Napoli, il signor Carlo Alvino che non so dov'è, anche
4: eccolo,
3: perché non è altissimo, eccolo, e quindi non si vede,
4: 1,70 m,
3: vabbè,
4: di vera napoletanità,
3: non ti vedo
4: qua.
3: Non fa
4: sono
3: niente,
4: qua, sono,
3: non
4: qua,
3: ti
4: sono
3: vedo.
4: Qua, sono qua.
3: Allora, volevo solo dire due o tre cosette. Ci sono dei problemi sui nomi. Allora, questo signore qui, brasiliano, io per tutto l'anno l'ho chiamato Allison. È sbagliato, ho sbagliato. Lui si chiama Alisson, quindi una L e due S, Alisson Santos. Quest'altro signore, hanno tutti chiamato Sam, non è Sam, perché lui è olandese, si chiama Sam. Il cognome non lo so, dillo una volta per tutti, come si pronuncia?
5: Sam Beukema.
3: Beukema, se lo volete, bravo, dire, bravo. Diciamolo giusto, se no lasciamo perdere. Antonio Vergara non c'è bisogno, no? Così si dice, si pronuncia. Matteo Politano ormai è talmente vecchio qui nel Napoli che ormai tutti... Quanti anni sono, Matteo? 8?
6: 7.
3: 7 anni. Va bene, non perdiamo altro tempo. Carlo.
4: Eccoci qua, buonasera, grazie, facciamo subito il giro tra i tifosi. E allora il primo, come ti chiami?
6: Thomas.
4: Thomas, a chi dei quattro?
6: Allison.
4: Ah, attenzione che Allison, subito, rompiamo il ghiaccio, vai.
6: Allora Allison, oggi durante gli allenamenti Anghissà ti abbracciava e ti prendeva in giro, ma cosa ti diceva?
4: Aia.
3: Scherzava, cosa ti diceva?
7: Sì, scherza, ma scherza solo, niente speciale.
3: Quindi scherza?
7: Sì, sì, sì.
3: Anghissà scherza, perché sì, di sì, solito scherza. Uno vede così serio, invece scherza. Sì, sì. Scherza. Scherza. Bene, vai.
4: Bene, andiamo avanti. Tu sei?
8: Io mi chiamo Gianni, vengo ovviamente da Napoli, anche se non arrivo più a Napoli. La domanda è per Antonio Vergara e volevo chiedere, dopo le bellissime prestazioni che ci hai dato nel campionato ultimato da poco, poi purtroppo sappiamo dell'incidente, all'infortunio, se ti senti ormai pronto per essere un punto fermo nel Napoli e ovviamente anche, mi auguro tanto, anche in nazionale.
9: Beh, sentirsi pronti è dura comunque in Napoli, però spero di essere all'altezza per stare al centro di questo Napoli.
4: Bene, bene, bene, tu sei?
10: Io sono Davide.
4: Da dove vieni, Davide?
10: Vengo da Napoli.
4: Bene, e allora subito, per chi?
10: Volevo fare una domanda ad Antonio Vergara. Volevo chiedergli, l'anno scorso quando hai fatto quel gol col Chelsea, cosa hai provato?
9: A parole è un po' difficile, cioè è inspiegabile. È una soddisfazione pensare di fare un gol in Serie A, pensare in Champions alla prima partita al Maradona.
3: E poi quel gol, non è che ti è capitata una palla e l'hai buttata dentro, no?
4: Tu sei?
11: Lorenzo.
4: Da dove vieni?
11: Da Cento, in provincia di Ferrara, però i miei genitori sono napoletani.
4: E quindi anche tu napoletano?
11: Sì.
4: Ci mancherebbe. Per chi?
11: Per Vergara.
4: Vai.
11: Antonio, ti voglio chiedere una cosa. Ma quando voi prendete gol, come riuscite a superare quella cosa di aver preso gol e partire più, sempre più forti a caccia del gol? E poi ti chiedo una cosa. Quando vai in nazionale, puoi salutare Donnarumma da parte mia?
9: Se ci vado in nazionale lo saluterò. Beh, diciamo che giocando a questo gioco spesso, che è il gioco del calcio, ti viene automatico, prendi gol di resettare e sapere di essere anche forti e di farlo, quindi è automatico.
4: Abbiamo la prima tifosa, è perché fino a questo momento solo maschietti. Tu sei?
12: Daniela.
4: Da dove vieni?
12: Napoli.
4: Ma guarda un po'.
12: Sempre innanzitutto forza Napoli, una domanda a tutti e quattro, molto semplice. Napoli è, cos'è per voi?
4: Matteo, partiamo con te.
13: Da Vergara, che è
3: napoletano. Partiamo da Vergara, giusto, che è napoletano, vai.
9: Casa.
5: Unica.
3: Che cos'è Napoli secondo te?
9: Famiglia.
3: Famiglia, bellissimo, bello. Applauso.
13: Anche per me come Antonio, una nuova casa.
4: Bene così. Giovane tifosa, come ti chiami?
14: Giorgia.
4: Giorgia, per chi?
14: Antonio.
4: Tutti per Vergara, vai.
14: Allora Antonio, sono i primi giorni di ritiro a Di Maro e stai conoscendo il nuovo mister. Dicci qualcosa di Allegri che noi tifosi ancora non conosciamo.
9: Non lo so, perché non lo conosco manco io bene, quindi non so che dirti. È simpatico.
4: La simpatia di Allegri, veniamo di nuovo. Tu sei?
15: Carmine.
4: Da dove vieni?
15: Da Siena, ma sono napoletano.
4: Bene, per chi?
15: Allora, per Matteo. E dopo i primi allenamenti, cosa vedi differente tra Conte e Allegri?
13: Ma ancora abbiamo iniziato da poco, quindi per le differenze ci risentiamo fra qualche mese.
4: Bene, bene. Tu sei?
16: Gianni, un immigrato da Milano. Due anni fa, Matteo, a te e agli altri compagni di squadra avevo fatto una domanda sulle differenze tra i nuovi allenamenti del vecchio mister e quelli di adesso. Vabbè, l'amico di prima mi ha rubato un po' la domanda. E volevo sapere se c'erano delle differenze, se avevate visto delle differenze adesso e poi se ti dai una spiegazione a tutti questi cazzi di infortunio.
4: Bene.
13: No, le differenze ho detto, alla fine abbiamo fatto pochi allenamenti, quindi c'è ancora tempo, sicuramente in questi giorni stiamo lavorando tanto con la palla rispetto magari all'anno scorso che lavoravamo un po' più sul fisico. E per quanto riguarda gli infortuni, questa è una bella domanda e ci siamo fatti tante volte anche noi. Sarà un po' di sfiga, speriamo che quest'anno cambi l'aria.
17: Speriamo. Tu sei?
18: Giovanni.
17: Da dove vieni?
18: Napoletano, ma vengo da Pordenone.
17: Beh, si sente proprio classico accento di Pordenone e zone limitrofe. Per chi?
18: Allora facciamo al nordico, a Sam. Allora Sam, domanda secca, dove può arrivare il Napoli secondo te quest'anno?
19: Speriamo più alto possibile, ovviamente. E questo anche noi vogliamo arrivare più alto possibile, quindi abbiamo già cominciato a lavorare per questo.
17: Altri giovani tifosi, vengo da tutti, ragazzi, vengo da tutti. Tu sei?
20: Alessandro.
17: Da dove?
20: Da Milano, ma da genitori napoletani.
17: Ale! Per chi?
20: Allora, io volevo dire che per tutto quello che farete, giuro anche a nome di tutti che noi saremo grati per tutto quello che farete. La domanda è, per qualunque di voi, voi quanto potete dare a questa maglia ancora?
3: Politano che più...
13: Ma possiamo dare il massimo, quello che abbiamo sempre dato, parlo almeno per me che sono qui da 7 anni e loro magari che sono dato poco qui. Penso che noi abbiamo sempre dato il massimo e fortunatamente in questi anni qualche bella soddisfazione ce la siamo tolta.
17: Eccolo qua l'altro giovane tifoso, sei?
21: Gianmaria.
17: Da dove?
21: Sperlonga.
17: Bene, per chi?
21: Santos. Alisson.
17: Vai.
21: Cosa hai provato quando il Napoli puntava su di te?
22: Quando il Napoli ti voleva comprare, eri contento? Scusa.
7: Sì, sì, molto contento quando... Quando aveva l'opportunità di venire a Napoli, voleva subito venire qua, perché lo so che sei un club grandissimo e per me è un sogno stare qui.
3: E tanti brasiliani hanno giocato nel Napoli, Vinicio che ne è molto meglio.
17: Bene, eccoci qua, tu sei?
23: Andrea.
17: Andrea, da dove vieni?
23: Vicino Milano.
17: Vicino Milano dove?
23: Cedriano.
17: Perfetto, per chi?
23: Per Alisson Santos, che è il mio preferito. Infatti dopo volevo approfittarne per chiedere una firma.
17: Adesso, vediamo se è possibile.
23: Avevo in mente due domande. La prima, cosa hai pensato durante il gol contro la Roma? E quali sono le emozioni che hai provato? E un po' questo. E la seconda, proprio perché... sei molto legato al numero 27.
7: Okay.
22: Gol con la Roma.
17: Fallo portoghese.
7: Molto felice quando io hai fatto il mio primo gol con la maglia del Napoli. È un sentimento moltissimo grande. E il numero 27 è perché...
17: Perché?
3: Puoi dirlo anche in
7: data
3: portoghese.
7: Data del mio compleanno.
3: Giorno del compleanno. Bene, bravo.
17: Ok.
13: Bravo.
17: Tu sei?
20: Gaetano.
17: Da dove?
20: Roma.
17: Vai Gaetano.
20: Ciao Antonio, ho una domanda per te. Volevo chiederti se ora con Allegri ci sarà la possibilità di vederti anche in un altro ruolo, quindi magari come mezzala, grazie.
24: Beh, in questi primi allenamenti sto facendo allenamento più da mezzala, quindi vedremo.
17: Un altro tifoso meno giovane,
25: diversamente
17: giovane, tu sei?
25: Orazio da Scafati, ma sono di Napoli.
17: Perfetto, vai Orazio.
25: Una domanda un po' a tutti e quattro. Cosa vi fa più piacere, stare a Napoli o nel Napoli?
13: Tutte e due.
7: Sì, tutte e due.
26: Nel Napoli.
3: Stare a Napoli. Napoli città o Napoli squadra?
26: A Napoli città o nella...
19: Vabbè, tutte e due, perché giocare per Napoli è sempre un onore, però la città è anche bellissima, quindi fare le passeggiate là è anche top.
17: Eccoci qua, papà

0: con la figliola. Chi chiede? Tu o papà? Papà, come ti chiami?
1: Marco, da Lugano, ma napoletano.
0: Perfetto, per chi Marco?
1: Per Antonio.
0: Vai.
1: Mio figlio, come te, ha il sogno di fare il calciatore. Qual è il segreto per provarci fino in fondo?
2: Il segreto, secondo me, come ho sempre detto, è divertirsi. Perché se ti diverti, vivi in maniera tutto più leggera. E di crederci sempre.
1: Tra l'altro è là nel pubblico con i ragazzi dell'Academy, Manuel.
0: Perfetto, perfetto. Eccoci qua, tu sei?
1: Daniele.
0: Vai Daniele, da Imola per chi?
1: Per Antonio Vergara. Volevo chiedere qual è la tua opinione sul percorso dei giovani italiani nel calcio di oggi. C'è davvero questa carenza? E l'anno scorso ti sei sentito un elemento chiave del Napoli e ti auguro di trovare tanto spazio perché te lo meriti. Ciao, grazie.
2: Grazie.
0: Vai Antonio.
2: Penso la situazione dell'Italia sui giovani, siamo un po' indietro rispetto a questo, vedendo la Spagna e altri, però speriamo di migliorare, perché di giovani bravi ce ne abbiamo. Per quanto riguarda, mi sono sentito importante, no, mi sono sentito di dover dare una mano in quel momento e spero di averlo fatto.
0: Altro giovane tifoso, tu sei?
3: Giacomo, vengo dalla Germania, però sono napoletano. Sempre riscando sull'argomento Napoli e il Napoli, complimenti a Matteo, a Sam, che anche sull'amore avete deciso di prendere una napoletana. Antonio ha giocato in casa, Alisson vedremo. Comunque la domanda...
4: Se la troviamo anche Alisson.
3: Ah, bene. Matteo, specialmente a te, come un po' a tutti, qual è la promessa che avete fatto a voi stessi e ancora non siete riusciti a mantenere?
5: Scusami. La promessa è quella di vincere un altro scudetto qui a Napoli e entrare nella storia del Napoli Calcio.
0: Vai Carlo! Eccoci, tu sei?
6: Vincenzo.
0: Da dove?
6: Da Belluno, napoletano. Volevo fare una domanda a tutti e quattro, anzi una promessa da tutti e quattro. Quest'anno è l'anno del centenario, ce lo fate questo regalo?
0: Basta dire sì.
5: Assolutamente sì.
0: Sì?
7: Sì.
8: Sì.
7: Sì.
0: Perfetto. Perfetto, tu sei?
9: Diego.
0: Da dove?
9: Bergamo.
0: Bergamo, Diego, vai.
9: Volevo dirvi quanto è importante avere uno come Mazzocchi nello spogliatoio.
0: Bello, a chi la giri questa domanda? Per chi?
9: A tutti e quattro.
0: Tutti e quattro, bene.
5: Vai,
2: troppo importante avere una persona come lui.
0: Sam, è importante avere...
10: Fratema Pasqua. No, troppo importante, sì. Secondo me è molto importante avere i ragazzi anche di Napoli proprio dentro la squadra, come Vega, come Pasqua, molto importante, sì.
0: Bene, vai.
6: Va bene, vado.
11: Vai.
6: Stefano.
0: Di nuovo Bergamo.
11: Stefano, il papà di Diego. A tutti e quattro anch'io, da abbonato della curva B del Maradona, qual è il coro che vi gasa di più e se ce lo fate?
5: Oh, siamo negati.
12: Un giorno all'improvviso...
13: Oh. Mi innamorai di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché.
0: Questo.
10: Ale, ale, ale.
0: Bene, c'è un altro bambino qui che vuole chiedere ad Antonio Vergara. Antonio, ma hai rinnovato il contratto con il Napoli? Per Antonio Vergara.
2: Manca poco, poco.
0: Perfetto. Vengo subito, tu sei?
14: Francesco.
0: Francesco, per chi?
14: Per Antonio.
0: Vai.
14: Allora, innanzitutto ti ringrazio per il gesto di stamattina che mi hai fatto fare una foto con te e poi ti volevo dire, durante il tuo percorso calcistico avrai sicuramente incontrato delle difficoltà e come le superate e chi ti ha dato, diciamo, l'input per superarle? Grazie.
2: Beh, sicuramente la parte fondamentale è stata la mia famiglia che mi è stato sempre accanto e poi il

fatto che alla fine, fuorché che è un lavoro il calcio, ma è comunque passione, quindi essere innamorati di questo sport che ti fa continuare.

0: Io sono andato in vacanza in Giappone e poi quando sono tornato in Olanda, mia famiglia mi hanno anche detto: dai Sam, perché non cambi un po' il look? Quindi pensavo, no, non sono sicuro. Alla fine ho fatto, avevo un po' paura, però alla fine sono contento, è molto comodo anche. No, ma sono, volevo solo cambiare un po', sì.
1: Bene, tu sei?
2: Io sono Jacopo.
1: Da dove, Jacopo?
2: Da Napoli, precisamente Vulla.
1: Perfetto, con tanto di striscione c'è tanto da stare allegri. A chi?
3: Bello.
2: Volevo fare questa domanda a tutte e quattro. Le prime impressioni sugli allenamenti che avete fatto proprio con Allegri, con il nuovo mister?
1: Chi parte?
3: Matteo, sempre più anziano.
4: Le impressioni sono positive, comunque stiamo facendo bei allenamenti, tante partitine, tanti possessi, quindi siamo contenti di come è iniziato, adesso ci dobbiamo preparare al meglio per farci trovare pronti per la prima giornata.
3: Alison, tu? Gli allenamenti?
5: Politano già ha detto tutto.
3: Ha detto tutto, quindi ha sintetizzato Matteo, motivo per cui l'abbiamo portato qui. Vai!
1: Ecco un altro tifoso, tu sei?
6: Nicola da Casapesenna, provincia di Caserta.
1: Vai Nicola.
6: Ho una domanda per Matteo che è un veterano. Cosa ha significato per te vincere e soprattutto vincere qui a Napoli? Grazie per tutte le gioie che ci avete regalato, tra l'altro.
4: Ha significato tanto, io l'ho sempre detto, che quando vinci a Napoli è un'emozione speciale, indescrivibile, che puoi viverla solo qui e basta. Quindi siamo felici. Spero comunque di vivere ancora queste emozioni.
1: Poi abbiamo un piccolo Matteo per il grande Matteo, eccoci qua.
7: Allora, piacere, sono Matteo della Costiera Amalfitana, provincia di Salerno Minuri. La domanda la vorrei fare a te, Matteo, che oggi mi hai salutato. Sei uno dei miei giocatori preferiti. Grazie. Mi piace come dribbli e come cross, mi fa impazzire. Ho visto il tuo gol contro Lecce e sono impazzito insieme al mio amico tifoso napoletano Domenico. Ora ti voglio chiedere una cosa: tu stai qua da 7 anni, come hai detto tu, ti piacerebbe essere il capitano del Napoli?
4: No, c'è Giovanni che è un grandissimo capitano, quindi c'è lui e sono felicissimo di essere un grande vice capitano.
1: Perfetto, tu sei?
8: Giuseppe.
1: Giuseppe per chi?
8: Non ho capito.
1: Per chi?
8: Ah, per Matteo Politano. Inizierei dicendo che te sei il mio giocatore preferito.
4: Grazie.
8: E volevo chiederti come ci si sente essere il purgatore del Milan, visto che ogni partita segni contro di loro.
4: È una bella abitudine, sono felice perché comunque ogni volta che li incontro li facciamo gol e spesso vinciamo, quindi speriamo anche l'anno prossimo vada bene.
1: Tu sei piccolo?
9: Stefano.
1: Stefano, da dove vieni Stefano?
9: Da Milano.
1: Bene, e allora a chi vogliamo fare la domanda?
9: A tutti.
1: A tutti, fai, forza.
9: Mi potete regalare qualcosa, tipo un oggetto?
1: Un gadget a sto piccolo, ragazzi, lo merita. Va bene, hai fatto la richiesta.
9: Eh sì, okay. Posso fare un'altra?
1: Fai un'altra.
0: Io ho proprio niente adesso, scusa.
9: Vabbè.
1: Qual è l'altra?
9: Per voi, quando... Aspetta.
1: Dai.
9: Per voi, dove arrivate al Champions?
1: Ecco, bene.
3: Dove arriviamo in Champions? Antonio, tu che sei il re della Champions con quel gol meraviglioso al Chelsea, l'unico che può rispondere sei tu, vai.
10: No, facciamo rispondere Matte.
3: Che?
10: Facciamo rispondere Matte.
3: Vabbè, facciamo rispondere a Matteo, vai. Sam?
0: Allora, almeno vogliamo fare meglio rispetto all'anno scorso, questo è chiaro.
3: Un po' meglio?
0: Vogliamo arrivare più lontano possibile in Champions anche.
1: Altro piccolo tifoso, tu come ti chiami?
11: Giovanni.
1: Da dove vieni, Giovanni?
11: Da Napoli.
1: A chi vuoi fare la domanda?
11: A tutti.
1: Vai.
11: Chi è il più simpatico negli spogliatori?
5: Io.
4: Non è vero.
3: Giusto, Allison. E lui?
0: Allison.
4: Ma non è vero.
3: Come non è vero, sì.
5: Paco. Mazzocchi.
1: Mazzocchi.
4: Dai, t'appoggio Paco.

0: Allora, eccoci qua. Tu sei?
1: Carlo, aspetta, ricordo solo perché purtroppo stiamo per finire. Quando finirà questa meravigliosa serata? Se potete poi sgomberare la piazza, perché verranno posizionate tutte quante le sedie per vedere poi il film Michael. Quindi ce lo ricordiamo, non riguarda voi, inutile che mi guardate. Dai.
0: Perfetto, dai, eccolo qua. Tu sei?
2: Mattia.
0: Da dove vieni, Mattia?
2: Da Napoli.
0: Bene, per chi è la domanda?
2: È un po' per tutti. Cosa posso fare per farmi fare un autografo? Perché dal sito è impossibile. Ci sto provando.
3: Guido, è colpa tua, Guido.
4: Dai, Mary, valla a prendere, Mary. Mary.
1: Lo chiedi a Guido Baldari. Guido, qui. Adesso tua. Alla fine lo chiedi. Dai, a lui. E
4: dai,
1: ti segue,
4: Mary,
1: e te lo fa.
4: Valla a prendere.
5: Bene. Prendi lui.
1: Perché lui lo sa come si fa. Guido Baldari, ti puoi alzare un attimo, Guido? Allora. Ti fai vedere com'è?
3: Colpa sua. Vai.
0: Eccolo là.
3: Schiatelo.
1: Lui lo ha insegnato a migliaia di persone. Bene.
0: Perfetto. Vai. Piccola tifosa, come ti chiami?
6: Aida.
0: Allora, per chi è la domanda?
6: Per tutti.
0: Vai.
6: Se mi potete salutare, Mazzocchi.
3: Certo.
0: Va bene, lo certo. Faranno sicuramente. Vieni tu.
7: Domenico, da Reggio Emilia, ma nativo di Torre Annunziata, specifico. Domanda a tutti e quattro, dato che siete la rosa del centenario, quanto è importante rendere ancora più memorabile questo anno? E una domanda personale ad Alison, se dà lezioni private di ballo, che nel caso mi iscrivo.
1: Di ballo, se fai delle lezioni...
5: Sì, sì, vieni dopo, facciamo insieme.
0: Eccoci qua.
1: Carlo, hai 4 minuti.
0: 4 minuti, veloce. Come ti chiami?
8: Buonasera, mi chiamo Silvio, vengo da Caserta. Una domanda per Sam. Allora, l'anno scorso abbiamo vinto la Supercoppa italiana proprio contro la tua ex squadra, il Bologna. Che sensazione hai provato nonostante la vittoria?
9: Allora, è stato il mio primo trofeo qua a Napoli, quindi questo è stato ovviamente bellissimo. Spero anche di vincere ancora di più trofei qua a Napoli. E quindi alla fine non cambia tanto. Se vinciamo noi, questo è più importante.
0: Tu sei?
10: Io sono Blu e vengo da Napoli. Allora, volevo fare una domanda a Vergara. Quando sei venuto per la prima volta a Napoli, hai avuto paura?
11: Paura?
1: Paura, una emozione.
0: Esattamente.
1: No, quando sei inserito nella squadra, capito? Questo è il senso del discorso.
12: No, paura no, anche perché davanti a me avevo quelli che ho sempre visto in televisione, quindi mi sono messo dietro al banco di scuola e ho cercato di imparare più il possibile.
10: E qual è stata l'emozione più grande con i tuoi tifosi?
12: Beh, sicuramente il gol col Chelsea.
0: Tu sei?
13: Antonio.
0: Per chi?
13: Per Matteo. Che sensazione hai provato dopo aver vinto 2 scudetti in 3 anni? Soprattutto con 2 allenatori diversi.
3: No, l'ho detto prima, una sensazione indescrivibile, perché quando vince a Napoli è unico e si è visto dai festeggiamenti e da tutti voi che ogni giorno ci sostenete.
0: Ancora veloce, tu sei?
14: Stefano da Trieste. Ragazzi, per tutte e quattro una domanda. C'ho una casa tappezzata del Napoli, se potete salutare i miei figli, Damiano e Alessandro.
3: Ciao Damiano, ciao Alessandro.
14: Grazie mille.
15: Tu ciao sei? Damiano.
16: Sono Riccardo, vengo da Modena.
15: Ciao.
16: E vorrei fare una domanda ad Alison e a Vergara. Vorrei chiedere qual è il sogno più grande che vorreste realizzare con il Napoli.
12: Posso io? Vado io? Una domanda... Vincere la Champions.
1: Il sogno, parliamo sempre di sogni.
0: Tu sei?
17: Emanuele da San Sebastiano al Vesuvio, provincia di Napoli. Matteo, una domanda per te, ti stimo molto.
3: Grazie.
17: Ma ci hai mai pensato di ritirarti proprio a Napoli dopo che ti sei anche sposato a una ragazza di Napoli? Ami Napoli, vivi a Napoli, ti ritirerai? nella nostra Napoli fra qualche anno.
1: Concluderai la carriera.
17: Esattamente.
3: Più che, questo è il desiderio. Poi purtroppo le cose nel calcio non vanno sempre come...

0: desidera, però l'obiettivo è quello sicuramente di chiudere la carriera a Napoli.
1: Una domanda per Sam. Noi tutti sappiamo che a te piace veramente tanto giocare alla PlayStation, quindi ti volevo chiedere il tuo videogioco preferito e i tuoi obiettivi nei prossimi anni per la tua carriera da calciatore.
2: Allora, il mio gioco preferito è sempre stato FIFA, EAFC, quindi questo è stato il mio preferito. E poi cosa voglio ancora raggiungere, giusto? Sì, è ovviamente andare in nazionale con Olanda, però qua a Napoli voglio ovviamente ancora vincere tantissimi trofei e soprattutto un bel scudetto, sì.
3: Carlo, ci siamo, no? Ci quanto siamo. Hai? Due?
4: Sì, eccolo qua, l'ultimo.
5: Matteo, una domanda per te. Allora, escludendo i tuoi compagni di squadra, qual è il terzino che ti ha messo più in difficoltà?
0: Cosa, scusa?
5: Escludendo i tuoi compagni di squadra, qual è il difensore che ti ha messo più in difficoltà?
0: Hernandez.
3: Già l'hai fatto. Teo Hernandez, bene.
0: Veniva nessuno.
3: Carlo?
4: Ok, vai.
6: Ciao, sono Nicole, vengo da Campobasso e sono abbonata al Napoli. Avevo una domanda per Antonio. Com'è cambiata la vita dopo che hai segnato al Chelsea, alla partita contro il Chelsea?
7: In che ambito?
6: Così, cioè, i calciatori sono stati più vicini a te, anche i tifosi?
7: No, sicuramente a livello di tifosi è cambiata tanto, perché essere letteralmente uno sconosciuto, giocare nel Napoli e poi qualcuno ti inizia a conoscere è diverso, però a livello dei calciatori, dei miei amici sono sempre stati accanto, quindi in quell'ambito niente.
3: Vai veloce.
8: Mi potete salutare, Mac?
0: Tomini.
8: Sì. Mac Fratem.
3: Carlo, cos'è? L'ultima?
4: È l'ultima, eccola qua.
9: Sono Matteo da Bologna e una domanda per Alison e Sam. Com'è stato arrivare al Napoli dopo lo scudetto?
2: Allora, quando ti chiamano i campioni d'Italia, ovviamente sei onorato e vuoi venire subito, quindi questo è stato il mio primo pensiero quando il Napoli mi ha chiamato. E poi difendere lo scudetto è sempre ancora più difficile, a vincere lo scudetto. Purtroppo l'anno scorso non siamo riusciti, però questo vogliamo rivincere certamente.
3: Bene, allora
4: proprio
3: no,
4: ce la faccio, perfetto.
3: Ho sbagliato,
4: perché mi
3: ho sbagliato. No, deve rispondere
10: Matteo. Ti voglio solo ringraziare da un ex abbonato, dai tempi della Serie C, sei una leggenda, ci hai regalato cioè mi emoziono solo a grazie. Pensare, ci prometti che ti ritirerai solo dopo aver vinto una Coppa Europea, così realizzi il sogno di Antonio, dai.
0: Speriamo, dai.
3: Va bene, allora noi vi ringraziamo, ci sono, possiamo andare.
0: Grazie a tutti, Forza
3: bambini.
0: Napoli.
2: Grazie, Forza ciao. Napoli.
3: Quindi, tienimi il microfono. Per i bambini 6-7
4: ciao a tutti.

Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard.

0: standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
6: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
7: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
8: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
9: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23 a

0: Catena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal...
2: Grazie mille per essere stato con noi e a prestissimo. Salutiamo di nuovo Usama e Sabre e ci spostiamo in casa salernitana. Abbiamo parlato appunto di quella che è stata la stagione scorsa della compagine granata. Io vi faccio ascoltare quelle che sono le parole di Daniele Faggiano, andremo poi subito dopo in pubblicità, ma chiaramente voi dovete rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze perché torneremo con l'ultima parte di A Tutta C. Prima però un solo appunto per quel che riguarda la Salernitana, me ne prendo assolutamente la responsabilità. E come sapete, credo lo abbiate letto, non sarò io a parlarne nel dettaglio, ci sono stati risvolti sull'omicidio di Luca Esposito, del nostro amico e collega che è stato ucciso il 19 luglio, tempo fa. È ancora difficile per me comunque parlarne. Luca seguiva tanto da vicino tante formazioni, le seguiva con passione, le seguiva con dedizione, con professionalità. Solo Cavese e Spezia però gli hanno dedicato un pensiero. La Salernitana, lui era direttore anche di tutto Salernitana, non ha speso una riga, un comunicato, semplicemente per porgere le condoglianze alla famiglia. Ognuno col suo stile, non era sicuramente un obbligo da parte della formazione campana spendere una parola. Ripeto, ognuno col suo stile. Queste le parole di Daniele Faggiano.
3: Ciao a tutti, conferenza stampa del direttore sportivo della Salernitana Daniele Faggiano. Cominciamo con Alessandro Ferro, Lira TV.
4: Salve direttore, volevo chiedere, dopo una settimana di ritiro qui a Cascia, dopo due amichevoli, dopo già cinque operazioni in entrata per quanto riguarda il calciomercato, qualcosina anche in uscita, insomma, a che punto è la Salernitana che sta nascendo per la nuova stagione?
5: Ma penso che è normale, tutti pensano che si possa fare meglio, però noi stiamo andando un po' non cauti, però non vogliamo farci prendere dalla frenesia e dalla fretta. Il primo sono io che cerco un attimo di mantenere la calma, perché il mercato, come vedo, si sta muovendo poco pure nelle altre squadre, per cui siamo un po' tutti frenati, non solo noi. È normale che forse l'anno scorso ad adesso avevamo fatto più acquisti, ma perché dovevamo partire proprio dalle basi. Penso che la base ci sia. E l'ha dimostrato la squadra sia all'inizio del campionato che alla fine. Forse abbiamo avuto una perdita, ci siamo dimenticati che dovevamo giocare pure una parte centrale del campionato scorso. E di certo non stiamo lì a guardare o aspettare. Mi posso solo dire che l'operazione di Lovato, che andrà controcorrente, però io devo ringraziare per la professionalità e la serietà che si è comportato pure durante gli allenamenti e pure per le altre situazioni, per cui quando un ragazzo si comporta bene, poi il campo a Salerno non l'ha aiutato, perché forse tra le successioni e le altre situazioni qualche partita l'ha potuto anche sbagliare, ma penso che il periodo che è stato Lovato ci sono stati diversi problemi, per cui però penso in tante trattative che abbia fatto io pure per delle rescissioni, noi siamo andati incontro a lui, ma pure lui è andato incontro a noi. È normale che l'esborso economico da parte di Iervolino è sempre un esborso, per cui non è facile. Per cui adesso stiamo un attimo andando cauti. L'anno scorso era il leitmotiv, era sempre le uscite e poi le entrate. No, adesso qualche entrata l'abbiamo fatta, siamo abbastanza, ma adesso dobbiamo muoverci per le uscite, anche se il mercato sta andando a rilento. Se vedete delle cose particolari, cerchiamo sempre di mantenere il gruppo, unito e compatto.

0: anche quelli che dovrebbero andare via, però adesso dobbiamo stringere pure, per cui io prima mi arrivano i calciatori, meglio è, ma nello stesso tempo non posso fare che ci sono tanti giocatori in campo, tanti in albergo, tanti, cioè, si lavora male, l'anno scorso eravamo tanti in ritiro, per cui non voglio fare lo stesso errore di prima. È normale che stiamo cercando di rinforzare la squadra, forse tutti si aspettano davanti, ma io davanti abbiamo preso due ragazzi che hanno delle corde, sono degli atleti importanti, dei giocatori importanti, che possono essere futuribili, ma la cosa principale è che ci servono a noi durante quest'anno, sono giocatori giovani, stiamo cercando di abbassare l'età media della squadra e cercare di prendere gente che ci può aiutare con l'esperienza che abbiamo e la gioventù fresca di aiutarci ad andare avanti e portare avanti un progetto importante. E tutti sappiamo che adesso dobbiamo fare le uscite, ma sono io il primo che dico che devo fare le uscite, perché sì, l'uscita di Lovato non comprometteva niente, perché Lovato era già in uscita e il presidente, vi dico pure che non c'entra col, era fuori dal budget, per cui era ancora uno sforzo ulteriore. Quello io sono sempre abituato a dire la verità, è normale che se avessimo avuto a budget Lovato com'era e già era più della metà del budget in generale. Io quello che devo precisare, che forse ogni volta lo ridico e tutto, l'anno scorso abbiamo avuto un budget importante, ma avevamo anche delle uscite importanti, per cui il budget va dal primo di luglio al 30 giugno, ma comprendono anche quelli che c'eravamo prima, che abbiamo fatto le uscite, per cui non pensate che sono sempre soldi che la società, sono gli sborsi che la società mette, però c'erano diverse uscite che poi non erano dentro, sia chiaro questo.
1: Marco Rizzo, Stile TV.
2: Direttore, l'ho detto, è una squadra da puntellare rispetto a 12 mesi fa, che era praticamente da ricreare, una rosa completamente nuova che è iniziato, ti dirò, qui poi è stata completata in calciomercato. Le parole di Mister Cosmi nella conferenza stampa di domenica, visto che si ragiona, lei ha parlato di attacco, sono arrivati Bevilacqua e Cardoni, serve qualcosa in difesa?
0: Sì, infatti quando appena faremo delle uscite penso di completare il reparto difensivo, se non uno pure due giocatori. Il discorso del mister è stato chiaro, però forse giustamente è stato non mal interpretato, però tengo a precisare che il mister non diceva che dobbiamo migliorare la squadra, ma per forza prendendo dei nomi o dei giocatori affermati. Io ne parlo ogni giorno con il mister è contento dei giovani che abbiamo preso, ma non vuol dire che è scontento degli altri che ci abbiamo. E deve essere, come ho detto all'inizio, deve essere un mix importante. Questa è la nostra realtà, che possiamo fare bene. L'anno scorso io vi ho parlato poco, parlo poco, forse parlo più fuori con voi, che degli errori li ho fatti pure io, perché a volte la gatta frettolosa, come ho detto prima, fa i figli ciechi. L'esperienza mi hanno sempre insegnato che non si paga, e l'ho pagata sulla mia pelle prendendomi qualche fischio e qualche insulto che ci stava, e ne sono abituato, sennò avrei deciso di fare un altro lavoro, però è questo il mio lavoro, e accetto le critiche, capisco, e se faccio il direttore sportivo e sono orgoglioso di farlo per una piazza così importante, so che è una piazza che è ambiziosa, che ha fame di calcio e capisce di calcio, per cui per quei 2-3 mesi di non belle parole me li meritavo, perché qualche errore l'ho fatto pure io, e se sto aspettando adesso è pure per sbagliare meno, perché posso sbagliare ancora. L'anno scorso avevo detto che non avevo forse rispettato la mia parola, mi è dispiaciuto che l'80%, il 90% sarebbe stato il ritiro, la squadra però forse avevo sottovalutato, ed è stato un mio errore, le tante uscite che dovevamo fare, problematiche, ma non problematiche perché i giocatori sono stati, perché venivano da contratto.

0: Serie A e di Serie B, ma devo essere sempre sincero, la colpa era delle retrocessioni, non era di nessuno, non era da imputare né, o al presidente o all'allenatore o a, ai giocatori o agli agenti, perché purtroppo i contratti si fanno, nessuno punta le pistole, a volte si indovina, a volte si sbaglia, per cui avevo sbagliato in quella valutazione, io speravo di fare così, però adesso non sono più tranquillo, perché la tranquillità non ti aiuta ad essere non spietato è una parola brutta, però essere, fare il mestiere che faccio io, devi, a volte devi essere molto deciso, ecco, non spietato, e allora sono tranquillo ma sempre attivo, questo è il mio pensiero.
1: Giuseppe Crescibene, Salernitana News.
2: Direttore, ha parlato della piazza, ha parlato appunto di quello che è il rapporto con la tifoseria, oggi c'è stato l'ultimo dato, siamo a 4.900 abbonati, la squadra, intendo l'intera rosa, è consapevole dell'importanza di fare bene davanti a questa gente, davanti ad una tifoseria che se lo scorso anno magari all'inizio aveva forse dubitato, quest'anno sta dando tutta la sua piena fiducia a questa squadra.
0: L'anno scorso, ma penso che l'abbiamo dimostrato sempre, perché io penso, partiamo da un presupposto, io vengo da una famiglia tranquilla, non mi ha fatto mai mancare nulla e niente, per cui capisco anche i sacrifici che si fanno per fare un abbonamento al figlio, al papà, a portare tutta la famiglia. Spesso sono state delle piazze che fanno più abbonati, però poi durante l'anno sono quelli, voglio dire. Qui ho visto invece, l'ho vissuto, perché io vedere che la città la vivo e fermarsi ogni minuto con le persone fa solo piacere, se no andrei a fare, avrei scelto un'altra squadra e tutto.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, un progetto pensato su 8-10 anni finito dopo poco più di due settimane. L'avventura di Paolo Maldini da direttore tecnico della nazionale è già arrivata al suo epilogo. L'ex capitano rossonero, dopo il no del presidente FIGC Giovanni Malagò ad Andrea Pirlo come prossimo CT, ha preferito farsi da parte, con lui anche l'advisor Leonardo. La coppia che doveva ricostruire il calcio italiano saluta dopo appena 16 giorni. Ora si aprono nuovi scenari per la panchina della nazionale. Il favorito per il ruolo di CT azzurro è Roberto Mancini, che è sempre stato il preferito del presidente FIGC. Resta sullo sfondo anche la variabile Antonio Conte, ipotesi supportata soprattutto dalla Lega Serie A, anche se fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro, Chiellini è un possibile nome. Oggi in programma il Consiglio federale. John Stones è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese ha dato l'ok verbale al trasferimento in nerazzurro e ora resta soltanto da formalizzare l'accordo tra le parti. L'ex Manchester City, svincolato dopo la scadenza del contratto, è pronto a firmare un biennale da 4 milioni di euro a stagione. Tutto da scrivere il futuro di Rafa Leao, che resta uno dei nomi più caldi del mercato del Milan. Su di lui c'è l'interesse dei due principali club turchi. Nella giornata di oggi, emissari del Fenerbahce saranno in città per parlare con il club rossonero e l'entourage del giocatore. Parallelamente resta vivo l'interesse del Galatasaray, che vorrebbe destinare a Leao il budget previsto per l'ingaggio di Mauro Icardi, svincolatosi. Il Milan chiude intanto l'affare con il Troyes per Diawara, difensore centrale classe 2006, trattativa da 3 milioni di euro più bonus. Il giocatore senegalese arriverà a breve in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Tutto fatto per il trasferimento di Santiago Castro alla Roma. L'attaccante argentino è arrivato in città ieri sera, accolto con entusiasmo dai tifosi giallorossi, e oggi sosterrà le visite mediche. Raggiunto l'accordo con il Bologna, operazione da 35 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita. Artem Dovbyk invece farà il percorso opposto e si trasferirà in rossoblu in prestito con diritto di riscatto. Passiamo ora alla scherma. Il fioretto femminile italiano sceglie il modo più bello per chiudere il programma individuale dei mondiali di Hong Kong, prendendosi il gradino più alto del podio senza lasciare spazio a nessun'altra bandiera. Martina Favaretto nella finale tutta azzurra contro Arianna Errigo ha la meglio per 15-7 contro la campionessa di tutto e sale sul trono per l'oro numero 125 della storia della scherma italiana.

0: È il suo primo titolo mondiale individuale della carriera e Rigo Argento fa un altro passo nella leggenda. Il tennis ritorna in campo vincente per Lorenzo Musetti al rientro dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il Carrarino è al secondo turno dell'ATP 500 di Washington grazie alla vittoria nel derby con Matteo Arnaldi, costretto al ritiro nel secondo set dopo soli 40 minuti per un problema fisico. Elisabetta Cocciaretto ritrova il sorriso sul cemento di Washington. Al primo match dopo un mese di stop e reduce da 4 KO di fila, la marchigiana ha battuto la numero 30 al mondo, Clara Towson, con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-6, in 3 ore e 6 minuti di gioco. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione a tutta C. Abbiamo parlato, vi ho fatto ascoltare le parole del direttore sportivo Daniele Fagiano, una recente conferenza che si è tenuta in casa salernitana per fare un po' il punto di quello che è stato e di quello che sarà in casa Granata. Mi innervosisce molto il fatto, come ho detto prima, che la Salernitana non abbia speso neppure una parola su Luca Esposito, ma vabbè, vado oltre. Avevamo parlato anche di grandi deluse dello scorso campionato e tra queste c'è sicuramente l'Union Brescia che alla promozione in Serie B è arrivato ancora più vicino rispetto a quanto non abbia fatto la Salernitana. La compagine lombarda è stata infatti prima e agognata promozione in categoria cadetta, peraltro proprio Ascoli ha ospitato i calendari di Serie B. Domani ci saranno invece quelli di Serie C, o meglio, domal'altro ci saranno i calendari di Serie C. Domani sarà il giorno della composizione dei gironi e ovviamente tutto questo, oltre che nelle nostre trasmissioni, potete seguirlo anche su tuttomercatoweb.com, che vi invito a tenere come punto di riferimento anche per tutto quello che sarà del calcio italiano, del futuro del calcio italiano. Alle ore 12 ci sarà il Consiglio federale, beh, da lì verranno fuori sicuramente delle informazioni in più in merito a tutto il disastro che c'è stato ieri quando Pirlo ha saputo e ha comunicato di non essere stato scelto come prossimo CT della nazionale, situazione che ha portato alle dimissioni anche di Leonardo e di Paolo Maldini dai rispettivi incarichi federali. Ne parleremo chiaramente anche su TMV Radio. Di tutto questo, con A Tutta C invece torneremo nella giornata di domani alle ore 9:45. Intanto le parole del direttore sportivo dell'Union Brescia, Andrea Ferretti, nella conferenza stampa di ieri. A tutti voi una buona giornata.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa del direttore sportivo Andrea Ferretti, spazio alla stampa, Fabrizio Zanolini, giornale di Brescia.
2: Buongiorno, c'è Andrea. Bisogna cominciare da lì, non è iniziato sotto una buona stella, nel senso che due infortuni, due, un infortunio e un caso che dobbiamo capire di cosa si tratta. Parlo chiaramente di Gori e di Crespi, come state muovendovi in un caso e nell'altro.
3: Sì, parto da Stefano Gori, che il primo giorno di ritiro, come sapete, ha riportato questo infortunio alla mano, è stato operato, l'intervento è andato molto bene, è chiaro che si tratta di un infortunio non banale che richiederà diverse settimane di tempo, è un infortunio importante, chiaramente lui ha grande tigna nel voler recuperare il prima possibile, speriamo di riaverlo al più presto. Mentre con Valerio Crespi, come sapete, dopo delle analisi effettuate, è stato riscontrato questo problema cardiaco che va approfondito, che richiede un supplemento appunto di visite e di conseguenza la prossima settimana Valerio si sottoporrà ad ulteriori controlli e speriamo che tutto si possa risolvere nel più breve tempo possibile.
4: Quindi con Crespi capisco, aspettiamo di vedere cosa succede, con voi sappiamo cosa è successo, vi state muovendo o siete in attesa di capire cosa fare?
3: Sì, sicuramente con l'infortunio di Gori stiamo facendo delle valutazioni, ovviamente tengo a precisare che da parte della società, cioè dello staff, c'è cioè grande fiducia nel pacchetto portieri, specialmente in Luca Liverani, che è un portiere che conosciamo bene e che ha sempre svolto il suo ruolo nel migliore dei modi. È chiaro però quest'anno che abbiamo un obiettivo troppo grande, quindi è giusto che non lasciamo nulla al caso, che valutiamo a 360 gradi tutta la situazione e poi prendere una decisione che non abbiamo ancora presa. Ci stiamo confrontando sia a livello societario che a livello tecnico e nel giro di qualche giorno prenderemo una decisione.
1: Alessandro Maffessoli, Brescia Oggi.
5: Buongiorno direttore, al netto appunto delle situazioni di Gori e Crespi, com'è la situazione della campagna acquisti e cessioni, a che punto siete arrivati?
3: Ma diciamo che ci stiamo muovendo in entrata, ci siamo mossi in entrata in anticipo, nel senso che l'idea condivisa con il mister è quella di andare subito a coprire quei ruoli che a nostro avviso richiedevano un alzamento di qualità, e di conseguenza sono arrivati due giocatori che già nei giorni successivi alla gara persa con l'Ascoli, nei primi confronti con il mister, avevamo indicato come delle prime scelte, quindi Casasole e Rizzo Pinna. Abbiamo cercato di andare su di loro sin dai primi giorni, appunto, di mercato, e con l'obiettivo, appunto, di consegnarli allo staff già per il ritiro estivo, e di conseguenza questo è stato fatto. Due giocatori importanti di cui siamo molto contenti, che ci portano esperienza, qualità e ci alzano, appunto, il livello della rosa. Abbiamo riportato a casa Mallamo, una trattativa comunque non semplicissima, nel senso che con il giocatore comunque c'erano diverse squadre, anche di categoria superiore, però la volontà del ragazzo ha fatto la differenza. E poi ovviamente c'è stato il riscatto di Crespi, che è stato un'operazione importante che ci ha permesso di assicurarci le prestazioni di un giocatore giovane, forte, su cui ovviamente puntiamo molto sia per il presente che per il futuro. È arrivato anche un ragazzo del 2008 col Gegai che va a completare il pacchetto portieri, e ovviamente oltre a questo abbiamo fatto delle uscite di ragazzi che non rientravano nei piani, e altre uscite dovremo farne perché, come sapete, c'è una rosa di 23 e di conseguenza oggi ci sono 5 giocatori che sono sovrannumero, considerando che Armati e in questo momento Lovato sono due giocatori che non vanno in lista. Di conseguenza ci sono 5 giocatori oggi fuori dalla lista. Ogni giocatore sa bene la propria posizione, dobbiamo fare delle scelte, abbiamo le idee chiare, in entrata non abbiamo oggi delle esigenze, chiaramente manca più di un mese alla fine del mercato, siamo alla finestra per valutare eventuali opportunità, queste prime amichevoli ci serviranno anche per valutare alcune situazioni, magari ci sono stati giocatori che sono rientrati dai prestiti dove hanno fatto molto bene, che il mister vuole valutare, giocatori secondo me di livello. Di conseguenza, ecco, vogliamo migliorare la squadra dove è possibile, consolidando un gruppo che ha dimostrato di essere forte, che ha costruito una mentalità di un certo tipo, quindi credo, ecco, che si ripartirà un 80% da rosa, e a questo 80% poi vanno aggiunti quei giocatori, due sono arrivati, che ci possono alzare il livello per permettere, appunto, al mister di avere una rosa il più possibile qualitativa e forte. Soprattutto poi quello che ci teniamo molto è sul fatto, appunto, di prendere giocatori che dal punto di vista umano si integrano alla perfezione su un gruppo con valori sani, con dei principi, appunto, importanti, e di conseguenza i due che sono arrivati, e qualora dovesse arrivare qualcun altro, appunto, vogliamo che rispecchino quei principi e quei valori sani di questo gruppo.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Milan News in podcast.
7: Amici e amiche di Milan News in podcast, ben ritrovati. Buon lunedì e buon inizio di settimana a tutti. Il Milan è partito alla volta dell'Australia, dove farà una parte della tournée. Il 1 agosto ci sarà la sfida contro il Perth Glory, mentre il 5 agosto ci sarà il derby contro l'Inter di Kivu. In questi giorni di mercato, con la vicenda Leao che tiene banco, si è giocata la prima amichevole contro il Celtic in Scozia, un 2-2, una prima uscita che ovviamente è poco indicativa riguardo alcune cose, ad esempio la condizione fisica, mentre che per altri aspetti può dare già alcune indicazioni importanti su quello che vuole essere il Milan di Amorim. Si sono intraviste le prime idee dell'allenatore e di come i giocatori a disposizione per la partita abbiano provato a metterle in pratica. Ovviamente, ripetiamo, è la prima amichevole, la condizione fisica e la gamba è quella che è, dovuto una situazione dovuta anche al tipo di lavoro che si è fatto in ritiro in queste prime tre settimane circa. E ci sono però alcuni aspetti che vale la pena approfondire, anche perché queste considerazioni inevitabilmente si intrecciano con il calciomercato che dovrà essere nella seconda parte dell'estate. Il Milan, senza nessun tipo di sorpresa, si è schierato con un 3-4-2-1. Amorim al termine della partita praticamente utilizzato, tranne che per i secondi portieri, tutti i giocatori di movimento a disposizione, quindi un bel mix sia di potenziali titolari, giovani, seconde linee e giocatori che in questo momento sono in uscita. Cosa è parso, cosa è saltato subito all'occhio? Tanto possesso palla, almeno l'intenzione di avere tanto possesso palla, di uscire velocemente con un palleggio abbastanza ritmato dalla linea a 3 fino ad arrivare sugli esterni, magari provando anche un cambio di gioco, sollecitando anche centrocampisti fino ad arrivare spesso e volentieri anche al lancio lungo diretto per la punta. Proviamo ad andare un po' più nello specifico. Abbiamo visto i gol, purtroppo i gol subiti purtroppo l'hanno evidenziato in modo importante, che per giocare in un certo modo, a prescindere dalla condizione fisica, dalla prima partita e tutte queste scusanti che ovviamente ci sono e che non possono far tracciare una linea netta, però è importante già provare a iniziare a capire come vorrà giocare il Milan in Serie A e in Europa League durante l'anno. Da quello che abbiamo potuto vedere sembra chiaro che i braccetti della difesa a 3 di Amorim devono essere calciatori capaci non solo di passare e gestire palla in un certo modo, ma anche capaci di ricevere in un certo modo, quindi con una certa postura, in una certa posizione, e soprattutto che siano capaci di effettuare

effettuare la scelta migliore in pochissimo tempo, perché inevitabilmente saranno pressati dagli avversari. Pavlovic e Tomori sono capaci di farlo? Questa è una domanda che evidentemente ha una risposta per ora negativa, ma non solo per la partita contro il Celtic, ma quello che si è visto in questi ultimi anni. Infatti l'ingresso di Mario Ghila ha portato poi anche al secondo gol di Camarda. Si è provato ad andare a rivedere l'azione, c'è un recupero alto, Odogula da Ghila subito la mette interna per Fofana, molto bravo anche lui, che di prima da Chukwueze. Qui parliamo proprio della scelta, della capacità di andare subito col pensiero sul dove e sul come si dovrebbe sviluppare l'azione. Quindi Tomori e Pavlovic, da capire se possono essere i profili giusti per questo tipo di gioco, sottolineando comunque che se il Milan giocherà o proverà a giocare col baricentro più alto, è importante anche che ci siano giocatori veloci. Mario Ghila lo è, nei 20 minuti che ha giocato prima di uscire per infortunio, insomma, ha dimostrato di avere un certo tipo di gamba e attitudine, vincendo praticamente tutti i contrasti. Tomori è parso un po' più confusionario, così come Pavlovic. Evidentemente la condizione fisica non è al top, però negli anni hanno già dimostrato di essere capaci di giocare con una linea alta, sempre sottolineando che poi la differenza tra una buona difesa e una difesa non buona con questo tipo di modo di giocare la fa l'attitudine di tutta la squadra alla corsa indietro e ad un minimo di sacrificio. Per quanto riguarda gli esterni di centrocampo, è importante sottolineare come probabilmente si tratti del ruolo più critico al momento, perché nell'uscita palla sia Tecame e sia Bartesaghi si sono rivelati monodimensionali. Questo che vuol dire? Che sono rimasti per tutta la durata della partita solo sul loro binario di competenza, non hanno provato a scambiare posizione col compagno, centrocampista o trequartista che fosse, spesso e volentieri non sono riusciti a chiamare la profondità per andare al cross, non sono riusciti a ricevere palla guardando la porta ma a spalle alla porta, e questo è un bel problema, perché nel giro palla veloce che ha in mente Amorim, avere dei calciatori sugli esterni che siano capaci di far avanzare la squadra, ma non solo col dribbling o con la giocata individuale, come ha fatto poi Chukwueze, che è entrato e ha spaccato ovviamente la partita, perché lui fisicamente, essendosi presentato già in una buona forma, insomma, in questo momento riesce a fare ampiamente la differenza. Ma sia Bartesaghi che Atecame si sono dimostrati fin troppo scolastici, rendendo difficile l'uscita della palla. Poi c'è ovviamente anche l'altro lato della medaglia, mettendo Chukwueze o Salamakers, anche lui magari a piede invertito, in fase difensiva, come sarà la situazione, saranno capaci di apprendere di varie cose, come le diagonali, il posizionamento, essere consci del pericolo che sta per arrivare e tutte queste cose che riguardano la fase difensiva. Però è importante che almeno un altro esterno possa arrivare dal calciomercato, così come è importante che arrivi un altro difensore. Sui centrocampisti, Ricci e Comotto, c'è poco da dire, insomma. Ricci, a parte comunque l'errore in appoggio, dalla sicuramente poca lucidità che ha portato al secondo gol del Celtic, non ha fatto una brutta partita, così come neanche Comotto. In fase di posizionamento sono stati abbastanza affidabili, ma in quel ruolo il Milan ha Modric, Rabiot, Yashari, anche Fofana è entrato molto bene. Quindi in questo momento
parlare di nuovi centrocampisti senza eventuali uscite non sembra un po' fuori dal mondo. Discorso punte. Kostic, ho scritto anche scherzando nelle pagelle, non ha imparato sulla sua pelle cosa vuol dire fare l'attaccante del Milan, ovvero essere spesso isolato, con pochi rifornimenti e con tanto lavoro da dover fare sulle palle sporche o in copertura. Ha dimostrato un buon atteggiamento, è stato però purtroppo un po' sporco tecnicamente nel paio di occasioni in cui è riuscito a difendere bene palla fisicamente. Lui fisicamente è molto sviluppato, quando è riuscito a difendere palla fisicamente sulla tre quarti a fine primo tempo ha avuto una buona chance per servire Osso, l'ha lanciato a rete, ha sbagliato completamente la misura del passaggio. Ecco lì, da Gonzalo Ramos in situazioni del genere ci si aspetta che possa fare veramente la differenza. Per quanto riguarda i due trequartisti, c'è stata un'evidente disparità di prestazione tra chi ha iniziato la partita e chi è subentrato. Questo perché Ossola evidentemente, poi magari solo la prima uscita ci smentirà nelle prossime, Ossola non è sembrato adatto a questo tipo di livello di calcio professionistico, ma è un giocatore che tecnicamente, avendolo seguito in primavera e col Milan futuro, è valido. Bisognerà trovare il percorso giusto per lui per farlo crescere al meglio. Loftus-Cheek purtroppo, senza volersi accanire sul calciatore, ma ormai sono anni che Loftus-Cheek è questo, fisicamente nullo nonostante la stazza e la potenzialità, tecnicamente sempre basico, non ha portato nulla. Poi sicuramente un calciatore con la condizione può crescere, quindi può dare qualcosa con strappi, corse in avanti, ma anche contro il Celtic è stato sovrastato fisicamente, non è andato sotto ritmo, non è stato utile né negli inserimenti in area né nella rifinitura, insomma non ha dato nulla, tant'è che è entrato Guerrier nei primi minuti del secondo tempo, ha già fatto molto di più, è riuscito a fare molto di più di Loftus-Cheek con qualche sgasata, con qualche accelerazione, dimostrando come i giocatori di un certo tipo di passo e di gamba siano totalmente differenti e totalmente molto più decisivi. Quindi il Milan, avendo Pulisic, avendo Nkunku, avendo anche Chukwueze da poter utilizzare in quella zona di campo, ha una buona base da cui partire. Certo, magari Amorim vorrebbe un calciatore più di fantasia, capace anche di verticalizzare, di trovare l'ultimo passaggio, di rifinire. Ogni riferimento al greco Karezas del Genk non è casuale. Lì però c'è il fortissimo interesse del Borussia Dortmund e il Milan deve risolvere la situazione Leao, ma vedremo. Però probabilmente anche lì, dopo il difensore centrale, in ordine di priorità, arrivati al termine di questa piccola analisi, si può convenire che in ordine di priorità serve un altro centrale capace di, oltre a difendere, che è la base per quanto riguarda i difensori centrali, ma anche di poter far girare il pallone in un certo modo e di effettuare un certo tipo di scelte in un certo lasso di tempo breve. Almeno un esterno di centrocampo che poi sia totalmente fisico, totalmente tecnico, c'è bisogno comunque di un qualcuno che spicchi e che dia un certo tipo di soluzioni, e per finire un trequartista che riesca, che sia tecnicamente superiore alla media per quanto riguarda ultimi metri e ultimi passaggi. Ora si inizia in una nuova fase di tournée. Le gambe saranno un po' più fresche, si inizierà ad arrivare nei prossimi 10 giorni, un paio di settimane, ad una forma che dovrà somigliare molto alla forma poi che farà iniziare il campionato con la prima di Serie A prevista contro il Torino di Abate. Quindi c'è tanto da lavorare sul campo, la squadra dovrà essere brava e recettiva per quanto riguarda l'idea di Amorim,
Amorim dovrà essere bravo e recettivo a capire quali

Quali sono quelle cose che si possono fare e quali sono le cose che con questa rosa a disposizione non si possono fare, mentre chi gestisce il mercato

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Donald Trump riceve oggi alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I due leader sono a Washington per partecipare alla commemorazione di Lindsey Graham, il senatore repubblicano morto l'11 luglio, storico sostenitore di Israele e dell'Ucraina. Gli incontri saranno separati. Con Netanyahu Trump discuterà soprattutto della guerra contro l'Iran, della sospensione dei raid americani decisa per lasciare spazio alla diplomazia, delle tensioni tra Israele e Libano e del possibile allargamento degli accordi di Abramo all'Arabia Saudita.
0: Zelensky dovrebbe invece avere un breve colloquio privato con Trump. La priorità di Kiev è ottenere il via libera statunitense all'acquisto di nuovi intercettori per i sistemi antiaerei Patriot, necessari per contrastare gli attacchi russi. I due presidenti parleranno anche dell'accordo sui droni, della possibile produzione ucraina di missili Patriot e della ripresa dei negoziati con Mosca. Dopo la Casa Bianca, Zelensky è atteso al congresso per un incontro con i senatori americani.
1: In Italia, poco prima delle 5, un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato. Tutti i residenti della zona sono stati invitati a tenere chiuse porte e finestre e ad evitare di uscire, oltre a limitare l'uso di impianti che prelevano l'aria dall'esterno. Questo fino a nuove comunicazioni.
0: Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per l'area a caldo, prevedendo anche un nuovo forno carbon free. Così una nota dell'advisor legale Chiumenti. L'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi, si precisa. Oggi incontro con i sindacati, ieri dal Consiglio dei Ministri altri 100 milioni all'amministrazione straordinaria per completare la cessione delle attività fredde. La chiusura dell'area a caldo è un fatto su cui stiamo ragionando, ha detto il ministro Giorgetti.
1: È ufficialmente in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate 2026. A partire da domani l'anticiclone africano tornerà ancora sull'Italia con le sue masse di aria rovente e farà partire una fase che sarà particolarmente cruenta, con alcune città, soprattutto al nord, che potrebbero abbattere qualsiasi record per quanto riguarda le alte temperature.
0: Calcio dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo, il futuro della nazionale italiana è un cantiere aperto. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, è al lavoro per ridisegnare da cima a fondo l'organigramma. In cima alla lista per la panchina c'è Roberto Mancini. L'ex CT campione d'Europa nel 2021 è al momento il favorito assoluto per riprendere in mano le redini del gruppo azzurro. In caso di Mancini bis, è pronto a fare il suo ritorno nello staff anche Lele Oriali, che rivestirebbe il ruolo di team manager della nazionale.
1: E per il momento è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre in

0: Insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E eccoci dunque, altra giornata importante per quanto riguarda il calcio in Italia, per quanto riguarda il CT della Nazionale dopo la figuraccia, lo possiamo dire, fatto dalle nostre istituzioni nella giornata di ieri, dopo il tira e molla sul nome del CT, prima Ancelotti, poi Guardiola, poi in ultima istanza Pirlo, la scelta di mollare Pirlo per le questioni legate al suo ruolo di ambassador presso quel marchio di calcio di scommesse russo, che ha fatto, diciamo, sollevare una ventata di polemiche dal punto di vista politico. Si è arrivato poi alla decisione di mollare la pista Pirlo, cosa che ha fatto fuori di fatto Maldini e Leonardo, che si sono arrabbiati, diciamo, per non avere quell'autonomia che avrebbero voluto avere, che sentivano di essere stata garantita dal nuovo presidente federale Giovanni Malagò, e per il quale, insomma, con il quale poi hanno interrotto i rapporti nella giornata di ieri. Quindi dimissioni di Maldini e Leonardo, si riparte da capo, punto e a capo, con la volontà da parte di Malagò di puntare su Roberto Mancini, le pressioni che arrivano dalla Lega di Serie A di puntare su Antonio Conte, tutto ancora da decidere. Oggi c'è appunto il Consiglio federale, saremo presenti lì anche con Lorenzo Beccarisi per darvi le ultime già a partire dalle 12.35 nella puntata di Rotocalcio, e cercheremo di capire quali saranno gli scenari di un calcio italiano che annaspa sempre di più nella confusione più totale, almeno questo lo possiamo sicuramente dire. Nel frattempo confuso fino a certo punto il calciomercato, perché più che confusione si cerca di trovare gli incastri giusti per arrivare ai giocatori. L'Inter prova a fare uno scatto, intanto lo fa per John Stones, prova ad assicurarsi anche Romero, quindi accelera dopo un momento di impasse arrivate dopo il famoso no di Palestra andato al Chelsea, quando sembrava tutto fatto per i nerazzurri, che poi hanno avuto anche altri no per Cahili dal punto di vista delle visite mediche, per quanto riguarda invece Spence per le richieste eccessive del Tottenham, e adesso invece si intanto prova a sistemare il reparto difensivo. Per quanto riguarda la Juventus, tante trattative ancora in stand-by, la Fiorentina continua a fare mercato, il Napoli pensa al difensore, si avvicina ad altre soluzioni rispetto a quelle che erano preventivate, come quella di Federico Gatti. Insomma, tanto di cui parlare, mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo dal direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao Nick. Allora, mi fai intanto un po' uno spaccato della giornata di ieri, quali sono le tue sensazioni su quello che è successo ieri e anche su quello che naturalmente dovrà succedere oggi?
2: Allora, secondo me è un passo avanti e due indietro, cioè un passo avanti nel momento in cui l'Italia decide di fare le cose per bene, viene eletto un presidente federale, il presidente federale dice ho una mia idea da allenatore, però è anche giusto che venga decisa o condivisa con un direttore tecnico che nomino io e che ha tutta la mia fiducia. Viene nominato Paolo Maldini, con lui anche Leonardo. Vanno a sentire prima Ancelotti, poi Guardiola, ricevono due no, la scelta ricade su Pirlo. Pirlo è una scelta che per mille motivi non è la scelta giusta, ma la gol lo fa presente ai due, i due si dimettono e oggi altro giro, altra corsa, si va a cercare un nuovo direttore tecnico e siamo sempre a caccia del commissario tecnico della Nazionale. Francamente abbiamo fatto una bella figuraccia a livello internazionale per l'ennesima volta, però io ormai non mi meraviglio più di niente, perché questo paese, purtroppo mi viene da dire, lo sport è lo specchio solamente di questo paese, che è un paese purtroppo non all'altezza della situazione da troppo tempo, in tutti i settori facciamo fatica e ovviamente non possiamo certo non fare fatica in quello che doveva essere una delle nostre eccellenze, che negli ultimi almeno 12 anni è diventato un motivo veramente di cui vergognarsi, perché non andare mai al mondiale e non riuscire a qualificarsi per una nazionale come quella italiana è un motivo di vergogna. Ecco, 4 mondiali vinti, ma vergogna anche di 3 non qualificazioni, perché bisogna dire le cose come stanno. Quindi vediamo oggi che cosa succede. Io sono per le cose semplici, per le situazioni non troppo articolate. Penso che la figura migliore a questo punto per fare il CT della Nazionale sia senza ombra di dubbio Mancini barra Conte, uno dei due non si può scappare, non si può stare nemmeno a sottolineare o a sottilizzare troppo quello che è accaduto prima con Mancini e il fatto che magari Conte dopo 2 anni può lasciare, tanto non abbiamo niente di meglio in questo momento, ci dobbiamo accontentare di quello che è il nostro calcio, e quindi poi sul direttore tecnico ci possono essere mille figure, ci può essere quella di Claudio Ranieri, ci può essere quella di qualcun altro, però credo che non si possa prescindere o da Mancini o da Conte. Per me la scelta è Mancini, Conte secondo me rimane sullo sfondo, e siamo ripartiti dove eravamo all'inizio, quando naturalmente forse anche la Lega Calcio non era molto favorevole all'idea di Roberto Mancini. Comunque qui gli interessi personali prevalgono sempre su quelli collettivi, e stiamo facendo una brutta figura perché comunque dopo quello che è successo, che non è che non ci siamo, allora noi dobbiamo partire da lontano, perché l'Italia non si è qualificata a marzo, siamo al 28 di luglio e siamo a dire le stesse identiche cose, è passato aprile, è passato maggio, è passato giugno, è passato luglio, 4 mesi in cui non si è fatto assolutamente niente, in cui il CT della Nazionale è ancora Silvio Baldini, non hanno trovato una soluzione, il Presidente federale comunque ha provato a delegare dei suoi poteri, però poi alla fine non si fida di certe scelte, e quindi bisogna ricominciare un'altra volta, altro giro, altra corsa. Io francamente penso che non ci qualificheremo nemmeno nel 2030, ecco, perché non abbiamo ancora capito il problema, per cui se si continua così possiamo tranquillamente comprare divani e salotti piuttosto che diciamo così preparare delle trasferte per andare a vedere i mondiali, perché non credo che ci siano i presupposti. O si riparte da zero in una maniera seria, perché non è solo la nomina del CT, è anche tutto il meccanismo, cioè bisogna cominciare a fare veramente delle azioni.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
7: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: La scelta che avevano fatto.
2: Eh sì, ma questo è un discorso logico, un discorso giusto, però siamo sempre lì, cioè io vedo tutto un modo di ragionare, come dire, molto alla larga, invece bisognerebbe andare molto alla stretta, cioè nel senso qui bisogna cominciare a fare le cose, da qualche parte bisogna cominciare, cioè qui bisogna iniziare a fare qualcosa, ma cosa si sta facendo per ora? Tutti i discorsi, tutte parole, tutte belle cose, il calcio, quello e quell'altro. Qui siamo ancora una volta a un punto di partenza. È possibile che dopo 12 anni non si sia ancora analizzato nella maniera concreta il problema? Perché non si è preso subito la prima cosa da fare? Sì, il CT bene, ma la prima cosa da fare insieme al CT è cominciamo a mettere delle regole sui giovani, sui settori giovanili, velocemente, non abbiamo tempo da perdere, noi l'abbiamo già perso per anni e oggi ci ritroviamo in questa situazione, cioè la Spagna è un esempio da prendere in considerazione, da copiare copia e incolla e anche se li copiamo una volta, pazienza, ma quella è il segnale, quella è la strada, qui si continua a ragionare di quello che si potrebbe fare, di quello che invece servirebbe, tutte queste logiche che da una parte qualcuno spinge qualcuno, qualcun altro spinge qualcun altro ancora. Ora, ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo andare in questa maniera qua? Cioè io personalmente ti dico la verità, qualunque cosa verrà fatta, questo calcio mi ha veramente stufato.
1: Tra l'altro apprendiamo adesso anche da fonti autorevoli che ci sono altre problematiche che attanagliano Giovanni Malagò, perché la Procura federale sta indagando sulla sua presunta ineleggibilità. E io continuo a pensare... Nick, che non c'è proprio unità di intenti in tutto il sistema calcio italiano, cioè non c'è una abbiamo scelto tutti quanti, andiamo avanti con lui, massimo appoggio alle sue idee. Qua invece si cerca sempre di dire vabbè, allora no, a me non piace le correnti, no? Un po' come avviene quando ci sono le famose riunioni all'interno anche della Lega. È questo che ti porta a non andare da nessuna parte. Le correnti e la mancanza di unità di intenti.
2: Lo so, però questo naturalmente noi riempiamo le trasmissioni di chiacchiere, di discorsi, di sensazioni, di pensieri, noi facciamo questo, lo facciamo dalla mattina alla sera e noi vogliamo commentare sempre quello che accade, ma ormai quello che accade è come se fosse una ruota che gira, sempre i soliti discorsi, sempre le solite cose, sempre le solite problematiche, una nazionale che ha le difficoltà e nessuno poi alla fine si fa confusione. Prendiamo spunto, no, dalle problematiche della nazionale, appena succede qualcosa, subito, e poi spariamo.
1: Esatto.
2: E poi spariamo. Spariamo definitivamente, il problema si è risolto, si sta quei 2 o 3 giorni, no, a parlarne, quella settimana, quei 10 giorni, e poi non si parla d'altro. E poi ritorna il campionato, ritornano le coppe, ritorna la Champions... E si va avanti, si continua ad andare avanti senza mai risolvere la situazione. E questo è il nostro paese, ma ribadisco, io francamente non sto più vedendo una soluzione, quindi io sono non amareggiato, sono stufo.
1: Sì, sì.
2: È un sentimento diverso, cioè io sono stufo di vedere sempre le stesse cose. E la cosa grave è che non sono stufi gli altri, cioè è possibile ci stufiamo noi, non si stufano gli altri di vedere sempre le stesse cose, sempre gli stessi problemi, sempre gli stessi discorsi.
8: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale.
9: Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
10: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via

0: cioè io ricordo ad esempio sempre perché qua che mi viene più facile da ricordare l'operazione Origi, non l'ho fatta io, non l'hai fatta nemmeno tu, però
1: sia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, una nuova giornata da vivere insieme per analizzare tutti i fatti del momento, e sono tante le storie, soprattutto legate al mercato, ma ci sono anche questioni legate agli alti piani della politica del calcio, con Infantino che si trova già al centro di una querela legale dal punto di vista penale con Michel Platini, che dunque cerca di tirargli un brutto scherzo, comunque di prendersi la sua rivincita anche meritata, visto che per 10 anni è stato accusato di fatti che non aveva commesso, e nel frattempo abbiamo portato all'elezione del presidente attualmente in capo alla FIFA, con le elezioni che, come sapete bene, ci saranno il prossimo 18 marzo 2027, quindi una stoccata che potrebbe far traballare la quasi certa praticamente rielezione della presidente della FIFA, con nel frattempo altre superpotenze mondiali che chiedono al Khelaïfi, il numero uno del Paris Saint-Germain, di scendere in campo e di fronteggiare, diciamo, il presidente della FIFA, e cercare di creare almeno una sorta di ballottaggio. Ma c'è tanto da parlare dal punto di vista del mercato, c'è tanto da parlare anche dal punto di vista della ricostruzione del nostro movimento nazionale, a partire dalla nazionale, con l'idea di Guardiola che si è preso del tempo prima di dare una risposta, e le alternative legate ai soliti nomi che, come sapete bene, sono quelli di Mancini, Pirlo e, un po' più staccato, forse lontano dai riflettori, Antonio Conte, che comunque, per quanto riguarda invece gli utenti medi, i tifosi, scavalcherebbe sia Mancini che eventualmente lo stesso Pirlo. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Oggi mi fa piacere fare questo spazio editoriale con Federico Bertone. Ciao Federico, ben trovato.
2: Ciao Eccoci. Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Federico. Allora, piatto ricco, anche se poi dal punto
2: molto
1: di vista ci sono tante cose di cui parlare. Allora, cominciamo un attimo dai piani alti del calcio mondiale, perché poi quando non funziona il calcio a livello nazionale, a livello mondiale, bisogna andare a guardare la famosa testa, no? Quindi cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto di questo mondiale dal punto di vista organizzativo, e soprattutto ti aspetti una rielezione facile di Infantino, e come ha gestito e come sta gestendo il calcio mondiale?
2: Guarda, ti dirò, io non faccio parte della colonia dei critici, perché a me onestamente il mondiale è piaciuto. All'inizio forse abbiamo fatto un po' fatica a ingranare, cioè la sensazione che ci fossero un po' troppe squadre, un po' troppe partite, esatto, c'era, ma in realtà secondo me poi questa cosa è andata via liscia. Devo dire che anche a livello tecnico si è visto un bel mondiale, non è scontato, perché ormai giocando tanto si tende ad arrivare a queste competizioni con i giocatori stanchi, si giocava anche in condizioni meteorologiche molto complicate. Nel complesso a me però questo mondiale è piaciuto, e quindi capisco anche che si possa pensare di allargarlo ulteriormente. Ormai sembra quasi fatta, quasi ufficiale, l'allargamento a 64 esatto squadre. Secondo me alla fine non rovinerà nulla, io credo che si debba semplicemente trovare un nuovo

0: equilibrio. Quello che non mi è piaciuto è l'eccessivo, insomma, prostrarsi di infantino alle logiche di potere. Attenzione, anche qui queste
1: Balogun,
0: cose
1: dici?
0: sono sempre accadute, perché poi se facciamo finta che sia la prima volta vuol dire che non abbiamo guardato i mondiali prima. Io ricordo nel 2002 una Corea del Sud clamorosamente spinta fino in semifinale dagli arbitri. Non ricordo personalmente perché non ero ancora nato, ma ho letto e so che nel 78 l'Argentina, durante la dittatura Videla, ebbe dei vantaggi, arrivò fino in fondo, poi vinse anche quel torneo. Quindi non è che non è mai accaduto che la FIFA si piegasse alle logiche di potere, ma la cosa che non era mai accaduta è che tutto questo avvenisse alla luce del sole. Ecco, questa è la grande novità che onestamente non può che preoccupare per il futuro, vedere che va tutto bene, Infantino si ritrova praticamente a fare il burattino di Donald Trump. E io credo che la stessa cosa avverrà in Arabia Saudita nel 2034, quando sarà non più il burattino di Trump, ma sarà probabilmente il burattino degli sceicchi e così via. Quindi sta prendendo una deriva pericolosa da questo punto di vista il calcio. Però credo che nel complesso sia stato un bel mondiale e quindi, per rispondere alla tua domanda iniziale, credo che sì, verrà rieletto. Verrà rieletto perché ha i voti dei continenti. Se poi
1: Poi più
0: Platini
1: apri
0: riesce a
1: ad
0: far
1: altri
0: scoppiare lo
1: continenti e
0: scandalo,
1: più voti
0: ma
1: hai.
0: esatto, ma infatti il vero nodo di Infantino in questo momento è l'Europa, perché l'Europa non è contenta, l'Europa non è contenta perché alla fine il calcio trainante è quello europeo, parliamoci chiaro, però in proporzione è il continente che ha meno posti. Ma Infantino sta risolvendo questa situazione, perché il Mondiale a 64 darà più posti anche all'Europa. Quindi credo che da quel punto di vista Infantino si stia muovendo molto molto bene.
1: Si è creato i presupposti per ottenere una facile rielezione. Detto che ti è piaciuto questo mondiale, mi parli un po' di questa finale e anche un po' di quello che ha fatto discutere tanto, cioè la reazione degli argentini a una sconfitta che comunque sul campo è stata abbastanza netta, ma che dopo non hanno preso
0: Sì.
1: benissimo.
0: Io penso che la finale sia stata forse una delle partite più brutte, se andiamo a prendere poi tutto il percorso, però anche questa è una cosa che può succedere perché sappiamo le finali sono molto tirate, in più non sottovaluterei l'aspetto caldo che secondo me ha giocato un ruolo fondamentale, si vedeva che le squadre erano stanche, negli Stati Uniti, a New York. Se non sbaglio erano le 14 o le 13, insomma era un orario non da finale di mondiali. Poi c'è l'atteggiamento in campo che diventa decisivo perché la Spagna la partita ha provato a farla fin dal primo minuto, l'Argentina ha giocato a non far giocare la Spagna. Aggiungiamoci il solito carico di provocazioni, di insomma questo calcio che l'Argentina ha usato per quasi tutto il torneo e che ha, in maniera particolare ha estremizzato durante la finale, che onestamente non mi è piaciuto. Io credo che sia stata una vittoria meritata quella della Spagna, ma non meritata solo per quello che si è visto in campo, ma anche per questi atteggiamenti qui. Onestamente a me non è piaciuto per niente l'atteggiamento degli argentini, ma non soltanto contro la Spagna, anche in altre partite.
1: No, anche a me, anche lì poi possiamo Federico ritornare nella storia e dire che bene o male, storicamente è sempre stata un po' così la nazionale argentina, quindi
0: È vero, è
1: non
0: vero.
1: ci si stupisce più di tanto, però magari quando alla fine stringi la mano all'avversario non è mai una cosa sbagliata, soprattutto al termine di un mondiale.
0: No, dai, però Vincenzo, vedere quella scena di
1: Dai,
0: tutta
1: che
0: l'Argentina
1: girata
0: girata
1: di
0: di
1: spalle, brutta,
0: spalle,
1: brutta,
0: mentre la
1: brutta.
0: Spagna veniva premiata, è proprio una cosa che non ha senso.
1: Di
0: Cioè,
1: un'antisportività
0: neanche dici,
1: incredibile.
0: guarda, fossero successe delle cose così gravi in campo. Non lo so, errori arbitrali, no? Allora, vabbè, non dovresti, ma diventa anche comprensibile. Ma francamente, dopo la partita dell'altra sera, mi devi spiegare qual è la ragione di questo, qual è il motivo di questo atteggiamento? Non c'è.
1: No, no, assolutamente non c'è se non di matrice antisportiva, lo possiamo
0: Esatto.
1: tranquillamente dire. E vabbè, questa è una cosa che non ci è piaciuta. Prima di ritornare sul campo, andiamo ad affrontare un'altra tematica extracampo, così facciamo questo valzer e questo balletto. Dunque, niente sequestri, troppo calore mediatico, Arbitropoli di fatto va verso l'archiviazione anche dal punto di vista della Procura federale. Il tenore, scrive, racconta anche il Corriere della Sera, il tenore delle intercettazioni induce a ritenere estremamente probabile che Rocchi riferisca il contenuto di conversazioni intrattenute intervenute direttamente con esponenti dell'Inter, ma secondo il Corriere della Sera dal decreto di archiviazione per l'Inter emerge che sul mancato sequestro di telefonini e PC abbia pesato il troppo, quindi clamore mediatico.

0: democratico. Dopo il 25 aprile scorso, giorno in cui poi se ne ha la notizia per l'invio dell'avviso di garanzia che è stato consegnato, come sai bene, a Rocchi, nonostante si ritenesse estremamente probabile che vi fossero appunto conversazioni con esponenti del club nerazzurro, volendo però il sequestro poi lo si poteva fare anche prima, eventualmente, per andare a fondo di questa vicenda. Come si sta chiudendo tutto ciò? Perché si va verso un'archiviazione, verso un qualcosa di non chiaro, comunque sia la giustizia ordinaria che la giustizia sportiva archiveranno il tutto come accuse millantate, ma nulla di concreto per i motivi che ti ho detto. Però a un occhio vigile di un giornalista come te e di un tifoso qualsiasi, cosa emerge? Qual è il quadro che emerge?
1: Emerge intanto che sinceramente questa inchiesta ce la devono spiegare prima o poi, cioè o è stata una gigantesca bolla di sapone e allora ci dicano che la Procura di Milano ha buttato anni di lavoro e di soldi pubblici per una cosa che non aveva senso e sarebbe molto molto grave, oppure se non è così ci dicano perché viene archiviato tutto senza ulteriori approfondimenti. Cioè sinceramente io questa inchiesta sugli arbitri non me la sto proprio spiegando, alla fine abbiamo solo perso tempo, abbiamo parlato di una cosa che non esisteva, poi in realtà andando a leggere le carte qualcosa secondo me esiste, almeno meriterebbe un approfondimento, ma mi sembra che nessuno lo voglia fare. Poi io scinderei un attimino la giustizia ordinaria da quella sportiva, perché questo ci hanno insegnato negli anni, no? Fin da Calciopoli, andando anche poi ad altre inchieste, ci hanno insegnato che sono due ordinamenti diversi. La giustizia penale segue ovviamente altre tempistiche, segue altri criteri, quella sportiva invece è più rapida e soprattutto si basa sulla presunzione di colpevolezza e non sulla presunzione di innocenza, che invece è il fondamento della giustizia ordinaria. Quindi per farla breve, quando sono inquisito dalla giustizia sportiva si presume che io sia colpevole e io mi devo difendere, mentre invece quando vado in un tribunale penale è l'opposto, io fino a prova contraria sono innocente e sei tu che devi portare le prove. Allora mi chiedo, alla luce delle telefonate che abbiamo comunque ascoltato, no? In cui è vero, non ci sono dirigenti di club coinvolti, in questo caso dell'Inter ci sono Rocchi e altri che parlano, però parlano dell'Inter, parlano di alcune pressioni, parlano di alcune partite. Ma possibile che la giustizia sportiva si disinteressi totalmente di questo? Perché in passato è stata molto ma molto più zelante per situazioni che poi alla fine si sono rivelate simili.
0: Sì, per esempio a me viene in mente anche il famoso 2022 sulla indagine sulle plusvalenze che ha coinvolto la Juventus, ma non è mai stato spiegato perché accusare una squadra e non chi ha fatto le trattative con quella squadra. Poi lì si parlò di sistema, qua invece è stato detto che delle influenze c'erano ma non erano diventate sistema. Insomma, alla fine è un po' quella zona grigia dove però tutto è il contrario di tutto, sì. Federico, sulla quale è arrivata la spallata dalla Corte di Giustizia Europea, che intanto ha detto i soggetti coinvolti possono rifarsi al TAR laddove ritengono iniqui certi provvedimenti. Però è un modo per dire, ragazzi, non è che potete fare quello che vi pare lì dentro, perché
1: no, ma appunto, cioè io non voglio tornare a Calciopoli perché poi è una storia superata, sono passati 20 anni, però onestamente Calciopoli ci ha insegnato che poi alla fine, dopo tanti anni, quando sono arrivate le sentenze del processo penale, del processo ordinario, non c'erano prove che i campionati fossero non regolari, non c'erano prove, quindi si è andati poi a condannare determinati personaggi con l'accusa di reato a consumazione anticipata, che sostanzialmente è: tu hai provato a manipolare, non mi importa se ci sei riuscito o no, già solo il fatto che ci hai provato è un reato. Benissimo, allora se io leggo nei dispacci della procura, leggo che qui non si parla di sistema, ma si parla di singole interferenze di una società nei confronti dei vertici arbitrali. Ma mi state dicendo che le interferenze sono ammesse?
0: Esatto, quindi il tentativo adesso non è passibile di punizione, insomma è quello il discorso. Perché
1: esattamente.
0: Poi la Cassazione chiuse Calciopoli dicendo: non conta che magari un arbitro condizioni realmente una partita, conta che tu abbia provato a far sì che l'arbitro condizionasse, diciamo così, il tentativo,
1: esattamente,
0: l'interferenza.
1: Esattamente.
0: E questa che cos'è? Poi dopo è sparito tutto.
1: No, ma è la procura stessa che parla proprio di interferenza, esatto. Io ho usato apposta questo termine perché lo usano loro. L'interferenza è stata dimostrata, c'era, non tale da parlare di sistema, benissimo, però l'interferenza, cioè io ripeto, non mi riferisco tanto alla giustizia ordinaria, perché mi rendo conto che dal punto di vista penale qui non c'è proprio nulla. Quella sportiva però mi hanno sempre detto che funziona diversamente, no?
0: Certo.
1: Che per molto meno va, e quindi vorrei capire cosa farà, perché poi non è detto che non farà nulla, eh? Diciamo che si presume che siccome è stato archiviato tutto da quella ordinaria, la stessa cosa farà quella sportiva,
0: sì.
1: Ma è una presunzione che noi abbiamo in questo momento, non è una certezza.
0: Se diventasse certezza, secondo me sarebbe lecito anche che, perché poi io do la responsabilità anche ai club di Serie A, perché se c'è una cosa che noi da giornalisti o i tifosi vedono come incoerente, quantomeno dovrebbero essere anche i rappresentanti dei vari club a dire: scusate, ci spiegate come funziona, che non ci abbiamo capito niente. Un po' come la storia del VAR dell'anno scorso, no? Che a volte il pestone era rigore, a volte il pestone non era pestone perché era laterale, era dietro. E allora quando poi si agisce con poca chiarezza, il tifoso dice: sì, ma qual è la verità? E il presidente del club, che subisce danni o non li subisce eccetera, dovrebbe dire sì, quali sono i margini nei quali uno si può muovere. Per esempio, c'è certo. Federico, anche il fatto che ci sono quattro club che hanno l'addetto all'arbitro, è una figura necessaria, è fondamentale, è una figura che potrebbe invece creare presupposto a pensare cose negative. Perché non ce l'hanno tutti? Perché solo quattro club? Perché è facoltativa? Anche queste sono domande che penso bisogna porsi, no?
1: Sì, sono d'accordo, è un mondo troppo grigio, bisognerebbe cercare di farlo diventare un po' più definito. Onestamente c'è sempre questa zona d'ombra sul tema arbitrale che non si riesce bene a capire, cioè hai fatto anche quello che hai detto tu adesso, effettivamente fa riflettere, cioè la figura dell'addetto agli arbitri. Però che cosa può fare un addetto agli arbitri? Cioè fin dove si può spingere? Che cosa è lecito e cosa non lo è? Parlare col designatore si può fare o non si può fare? Se si può fare, che cosa gli si può chiedere? Cioè, sono tutte cose che andrebbero definite chiaramente, no? Una volta, 20 anni fa, si era detto che non si poteva. Però mi pare che poi negli anni, come sempre in Italia, no? Piano piano uno torna un attimino ad allargarsi.
0: Escono parole nuove, tipo non è sistema. Il sistema è la nuova parola che viene utilizzata per far cadere l'ascia o non farla cadere. Che poi può avere un senso, no? Tu dici sistema, significa che fai una cosa sistematicamente, ma la punibilità di un qualcosa è solo sulla sistematicità o anche sull'occasionalità? Perché anche se mi spieghi la differenza tra le due, allora uno dice sia che sia sistematico che no, l'hai fatto una volta, hai provato a farlo 10 volte, ti prendi la stessa condanna, perché non si può fare.
1: Esatto.
0: Non è che io porto la macchina, allora puoi guidare la macchina senza assicurazione? No. Se lo fai una volta chiudo un occhio, se lo fai due volte,
1: se lo fai occasionalmente,
0: se lo fai tre volte, la terza mi sfugge, sei stato bravo tu e che non me ne sono accorto, se lo fai troppe volte e poi a un certo punto ti devo fermare. Non ha senso, che c'è una regola,
1: no.
0: Una legge, o è così o non è così. Vabbè, sono d'accordo con te. Affrontiamo invece il campo, ritorniamo un attimo sul campo e parliamo di un mercato complicatissimo per le squadre italiane. Chi si è mosso bene per adesso? Intanto il Milan che ha fatto questi due colpi, uno in attacco e uno in difesa, e gli serviva. Poi ci aggiungo anche che comunque la conferma di Modric per un altro anno e Rabiot, che non segue Allegri per una volta, resta al Milan, sono altri due colpi sicuramente importanti, ma manca ancora qualcosa. Però il Milan era partito malissimo, perché non si sapeva neanche chi faceva il mercato, non si sapeva chi sarebbe stato l'allenatore. Adesso c'è Amorim, c'è l'attaccante, c'è il difensore, il portiere resta, che è comunque uno dei migliori che ci sono in circolazione, un centrocampo più o meno forte, eccetera. Ti aspetti altro dal Milan o credi che per adesso abbia... si sia mosso in modo da poter aspettare l'occasione per completarsi?
1: Io penso che ad oggi il Milan sia forse l'unica squadra che ha fatto mercato,
0: insieme alla Fiorentina,
1: delle big ovviamente. Sì, certo, sì. Anche la Fiorentina ha fatto tante cose, però diciamo io parlo delle big, no? Di quelle teoricamente candidate alle zone più alte. Il Milan è quella che ha fatto di più, ha fatto due acquisti importanti, ha speso tanti soldi. Però io credo che no, non sia a posto. Adesso piano piano deve cedere tanti giocatori. E credo però si sia messo nella condizione di poter aspettare, quello sì. Perché le urgenze secondo me le ha tappate. L'attaccante serviva, ne aveva bisogno ed era anche giusto che arrivasse il prima possibile, così come il difensore, no? La conferma di alcuni giocatori importanti, giocatori chiave come Rabiot, Maignan, lo stesso Modric, insomma, è arrivata, quindi Amorim sa di poter contare su questi personaggi, su questi elementi. Credo che adesso sia nella condizione di poter aspettare. C'è un vero grande nodo, che è quello legato alla Falcao, perché se sai, la cessione di Leao sarebbe quella

0: che teoricamente ti sblocca intanto dei soldi, perché il Milan valuta Leao almeno 50 milioni, forse anche di più, però diciamo 50, io poi credo che lo cederà anche a meno, però diciamo che il Milan oggi non vuole, no, inizio mercato, svalutare Leao. E soprattutto Leao ti libera una casella, perché Leao non è un giocatore come gli altri, Leao è un giocatore condizionante, cioè Leao se ce l'hai è titolare e deve giocare lì a sinistra, a parte l'anno scorso che è stato fatto giocare punta, ma insomma non ha funzionato, Leao ti fa giocare in quel modo lì. Quindi diciamo c'è quel nodo, ma per il resto credo che sì, il Milan si sia messo nella condizione di poter anche un po' aspettare e vedere quello che succede. E sappiamo che poi i prezzi scendono, no, strada facendo, sì. Quindi poi il Milan completerà, però secondo me il grosso lo ha fatto.
1: No, sono d'accordo. Milan, Inter, Juventus, Inter, Juventus e Roma invece stanno avendo qualche difficoltà in più.
0: Sì.
1: L'Inter deve sostituire di Dumfries e si è trovato davanti dei muri diversi. La Juventus è sulle tracce di Colomani da secoli e anche adesso di Dibu Martinez, con la difficoltà di cedere, anche se pare stia arrivando un'offerta importante alla Galatasaray per Bremer e quello potrebbe sbloccare qualcosa, ma ha le mani legate perché deve cedere prima di acquistare. La Roma pensava di aver in mano Somerville, ma poi c'è di mezzo la Premier, Federico. Fin quando ci sono club di Premier che si vogliono prendere lo stesso giocatore puntato da club italiani, non c'è niente da fare, perché insomma parliamo di Somerville, giocatore che giocherebbe la Serie B il prossimo anno in Inghilterra, e credo sia andata la squadra di Simone Inzaghi per una cifra vicina ai 90 milioni.
0: Una rabbia.
1: Stiamo parlando di 90 milioni per un giocatore che avrebbe giocato la Serie B l'anno prossimo. Quindi questi club italiani in generale quante difficoltà avranno ancora in questa finestra di mercato e come ne escono? Con le idee? Nomi nuovi?
0: Ne hanno tante di difficoltà. Io non voglio pensare onestamente che ogni dirigente che lavora alla Roma non sia capace, perché sai, fosse successo uno o due anni fa sicuramente ce la saremmo presa con il Tiago Pinto, il Ghisolfi, però la verità è che se la Roma ha tutti questi problemi nel chiudere le operazioni è perché quando poi arriva a dover trattare di fronte a determinate cifre non ha il via libera, cioè la Roma avrebbe chiuso secondo me Somerville se una settimana fa gli avesse dato 6 milioni di ingaggio come chiedeva lui, oggi Somerville sarebbe della Roma. Il problema è che la Roma non ha potuto chiudere e poi è arrivato l'Al Hilal di Inzaghi invece ti può dare quello che vuoi, e questa è una cosa che è successa anche all'Inter con Palestra, esatto. Perché più o meno la situazione è simile, l'Inter tergiversava, provava a trattare sul, passatemi il termine, sul centesimo, poi è arrivato il Chelsea e in due ore ha chiuso l'operazione. Poi c'è la Juve, che è un caso ancora diverso. La Juve, mi rendo conto che Carnevali e Massara stanno vivendo un'estate molto complicata, perché la Juve ha intanto un settlement agreement da rispettare, non fa la Champions e quindi questo comunque ti chiude un attimino le operazioni, e poi ha troppi giocatori da vendere che non riesce a vendere perché ha commesso tanti errori negli anni passati. Pensare che ci sia ancora Arthur alla Juventus, Arthur acquistato se non sbaglio nel 2020, siamo nell'estate 26 ancora lì, capisci che insomma non è facile muoversi. Piano piano ci riusciranno, tutti riusciranno a fare qualcosa, però mi rendo conto che siamo veramente un campionato in difficoltà rispetto alla concorrenza, mancano i fondi per muoversi nella maniera migliore.
1: Spalletti intanto confermato alla Juventus, che ha cambiato più allenatori in quest'ultima fase che negli ultimi 20 anni. Allegri che si posiziona sulla panchina del Napoli, un po' a sorpresa perché è un ambiente che un po' lo rigetta, però per adesso lo accoglie come poi è giusto che sia. Amorim sulla panchina del Milan, Chivu che resta all'Inter, Gasperini che si conferma alla Roma, e poi tutti gli altri cambi di allenatori che ci sono stati in Serie A, da Sarri che va ad allenare l'Atalanta, Gattuso sulla panchina della Lazio. Qual è il progetto tattico che ti incuriosisce di più vedere, in senso positivo o in senso negativo, il prossimo anno?
0: Allora, se parliamo di curiosità, quello che mi incuriosisce di più è Amorim, nel senso che, sai, è quello che si conosce meno, è quello che oggi non sei in grado di dire farà bene o farà male, cioè onestamente lanci una monetina se oggi ti sbilanci. Mi incuriosisce però, perché allo Sporting ha fatto grandi cose e non per un anno ma per quattro, ha fatto molto bene anche in Champions League, infatti lo United arrivò poi addirittura a pagarlo 15 milioni, credo che sia un record, per averlo a metà stagione. poi però va lì e fa non male di più, malissimo, quindicesimo, quindi proprio un disastro. Quindi mi incuriosisce molto vedere se quest'idea di calcio offensivo, pressing, può funzionare al Milan dopo un anno in cui si è fatto esattamente l'opposto, no? L'anno scorso con Allegri si è cercato un calcio molto più pragmatico, sì. E poi no, ma anche Allegri al Napoli può essere un elemento di rottura, perché insomma io non sono un allegriano e non veniamo da un anno positivo per Allegri, però io dico anche che il Napoli è molto forte e onestamente mi incuriosisce vedere cosa si può fare con una rosa così, perché sinceramente la rosa del Napoli in Italia, lo abbiamo detto anche l'anno scorso, forse è seconda solo a quella dell'Inter, ma ti dico forse, perché al completo secondo me se la gioca con l'Inter, non ci vedo tutta questa differenza. Gli altri allenatori che hai citato non sono delle sorprese, non sono delle novità. Chivu c'era già, Gasperini c'era già, Spalletti c'era già, e Spalletti ha fatto molto bene da quando è arrivato alla Juve, secondo per media punti da quando c'è lui. Quindi credo, forse guarda, di questi tre ti posso dire, vedere cosa farà Gasperini con l'impegno della Champions e vedere anche Chivu se riesce a riconfermarsi, perché poi sai, vincere una volta più può essere anche facile, riconfermarsi invece diventa complesso.
1: Direi proprio di sì, è quello l'aspetto più importante, però insomma mi sembra che tutto sia tracciato. Abbiamo trascurato una squadra con la quale chiudo questo intervento con te, che è il Como, che nel frattempo agisce veramente da grande, nel senso non ha problemi di spese, perché c'ha Suarso lì che addirittura sfida l'UEFA dicendo sì, ma sì, se non rispettiamo i pareti pagheremo le multe, non fa niente, la squadra la faccio lo stesso e poi pago la multa, no? Che è una strategia poi questa, di fatto, perché anche la Roma a un certo punto ha detto ho pagato per anni, cioè mi sono limitato per anni, adesso l'ultima, amen, faccio come mi pare, poi pagherò una multa. Quindi laddove lo puoi fare magari lo fai, agiri così, cioè pagando la multa e i paletti, ma intanto ti costruisci una squadra che ti permette di guadagnare soldi per pagare la multa e pagare anche il caffè a tutti i coloro i quali rappresentano l'UEFA e la FIFA. Però è un Como che, se dovesse prendere anche Moise Kean, confermato Nico Paz, spese incredibili, Cialoba che dovrebbe chiudere eccetera eccetera, sta diventando una squadra che può vincere addirittura qualche trofeo l'anno prossimo, magari penso alla Coppa Italia, quello più alla portata.
0: Io ti dico di sì, ti direi di sì, perché onestamente questo Como sta bruciando le tappe. Non è la prima volta che c'è una proprietà ricca in Italia o in generale all'estero, però siamo sempre stati abituati che queste proprietà ricche, soprattutto straniere, ci mettono un po' a carburare, perché magari all'inizio spendono male, perché hanno fretta, non riescono ad aspettare i risultati, quindi cambiano. Invece il Como sta lavorando benissimo, cioè non si può dire proprio nulla, sta crescendo step by step senza sbagliare una mossa. Anche il mercato che ha fatto fino adesso è stato sempre un mercato, sì è vero, dispendioso, ma sempre su giocatori poco conosciuti, giovani, funzionali al progetto, poco mediatici ma estremamente efficaci. Sì. Ecco, quest'estate chiaramente con la Champions League qualcosina di diverso va fatto, quindi si è andati sulla conferma di Paz, che di fatto è un acquistone, anche se credo che il Real abbia comunque la ricompra fra un anno, però per adesso è suo. E poi sì, io ecco, qualche dubbio io ce l'ho sinceramente su Ken al Como, nel senso che a me Ken piace, però non ce lo vedo molto col gioco di Fabregas. Ho sempre visto Ken più come un cavallo da
1: ripartenza
0: da
1: veloce.
0: Ripartenza. Esatto, sì, bravo. Esatto. Invece Fabregas, questo tiki-taka, boh, vedere lì Ken. Però io mi fido di Fabregas. Cioè, se Fabregas ha identificato Ken come l'attaccante giusto, evidentemente l'ha studiato e sa di cosa parla. Per cui vediamo, insomma, potenzialmente è un gran bel Como, anche Cialoba, cioè sono tutti giocatori importanti di profilo internazionale, può fare bene, fermo restando però che la Champions comunque di solito ti fa pagare dazio,
1: sì.
0: Anche se tu sei strutturato, però la prima esperienza in Champions di solito qualche punto te lo toglie in campionato, vediamo se riescono a stupirmi ancora.
1: Vediamo, perché veramente il Como diventa un po' la giostra dei sogni, no? E tu sali sopra e realizzi obiettivi clamorosi che non ti aspettavi realizzasse, bruciando le tappe, come hai detto che ha fatto. E Federico, grazie davvero, una bella chiacchierata questa mattina.
0: Grazie
1: insieme. Poi magari ti ridisturberò senza disturbarti, ma
0: volentieri,
1: te ne vai in ferie anche?
0: Sì, andrò un paio di settimane anch'io. Sì.
1: Amen, ci vuole ogni tanto, che sarà un'annata molto impegnativa. Grazie a Federico Bertone, un grande abbraccio,
0: grazie,
1: buon lavoro.
0: Grazie, Vincenzo.

0: Senso.
1: Ciao
0: Un
1: Federico,
0: abbraccio,
1: ciao.
0: ciao ciao.
1: Noi ci fermiamo per la prima volta, finisce qua lo spazio editoriale, il rientro sarà Rotocalcio con la squadra di tutto Mercato Web e le trattative di mercato, e che c'è tanto di cui parlare, si sta cominciando a muovere qualcosa, vi aspetto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

La giunta per le autorizzazioni della Camera ha negato ai magistrati della Procura di Roma il sequestro delle chat tra il deputato Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. La richiesta riguardava le conversazioni sulla gestione dell'attività Le Cinque Forchette. Il voto della maggioranza ha provocato la protesta del Movimento 5 Stelle, che ha occupato i banchi del governo al Senato esponendo cartelli e causando la sospensione della seduta. La decisione definitiva spetterà ora all'aula di Montecitorio. È emergenza incendi tra Sicilia e Sardegna. A Santo Stefano Quisquina, in provincia d'Agrigento, un rogo alimentato dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato, imponendo l'evacuazione d'oltre 100 persone. I vigili del fuoco stanno presidiando un deposito d'ossigeno, la clinica Tardi, una stazione di servizio e una fabbrica di fuochi d'artificio. Fiamme e disagi si registrano anche a Palermo e a Cagliari, dove è stato evacuato l'ospedale Brozzo. È deceduta all'ospedale di Baggiovara la 55enne Monica Esposito, travolta lo scorso 16 maggio a Modena dall'auto

0: lanciata sulla folla guidata da Salim El-Khoudry. La donna, rimasta gravemente ferita nell'impatto insieme ad altre 7 persone, non ha mai ripreso conoscenza. Dopo 2 mesi di ricovero, le sue condizioni si sono irrimediabilmente aggravate. La famiglia ha consentito la donazione degli organi. Violenti nubifragi e maxi grandinate hanno colpito l'Emilia-Romagna, provocando ingenti danni a Ravenna e lungo l'autostrada A13, dove chicchi di grandi dimensioni hanno distrutto parabrezza e fermato la circolazione. Si registrano anche feriti. Oltre ad alberi abbattuti, tetti danneggiati e interruzioni ai servizi idrici e elettrici. Il bilancio per l'agricoltura è pesante. Intere coltivazioni di mais, riso e frutteti sono andate distrutte, con stime di danni da centinaia di milioni di euro. Mentre proseguono gli attacchi statunitensi contro infrastrutture militari in Iran e la tensione resta alta nello stretto di Hormuz, sul fronte medio orientale si registrano spazi di mediazione per il Libano. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un nuovo round di colloqui tra Israele e Beirut, in programma a Roma il prossimo 4 agosto. Nel frattempo l'Unione Europea ha raccomandato alle compagnie aeree di evitare il sorvolo dei cieli della Giordania a seguito di recenti lanci di missili. Le forze armate russe hanno condotto un nuovo attacco contro il porto di Odessa, colpendo infrastrutture logistiche adibite allo stoccaggio di materiale militare e 2 navi cargo, oltre a una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. La replica di Kiev si è concretizzata in un attacco con droni che ha colpito centri logistici nella regione russa di Krasnodar, provocando un morto, 10 feriti e vasti incendi. Secondo l'ultimo rapporto di Confcommercio, tra il 2018 e il 2025, l'Italia ha perso oltre 96.000 negozi al dettaglio, con una riduzione del 14,4% legata soprattutto alla flessione dei piccoli esercizi e degli ambulanti. Nonostante la desertificazione commerciale nei centri urbani, il settore ha registrato una crescita del fatturato complessivo del 25,7%, spinto dal boom dell'e-commerce e dei discount alimentari.
1: Maxi blitz contro l'andrangheta. I carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, hanno smantellato un'imponente rete di narcotraffico legata alla potente cosca Alvaro di Sinopoli. 35 le persone arrestate in diverse regioni d'Italia. L'inchiesta ha ricostruito l'intera filiera della droga. Quintali di cocaina venivano importati dal Sud America fino al porto di Gioia Tauro, grazie alla complicità di alcuni portuali, e poi distribuiti in tutta Italia, in particolare nelle piazze di spaccio di Catania e Palermo. Un'organizzazione capillare, capace di fare affari persino dal carcere. A guidare i traffici tra il 2020 e il 2021, infatti, erano 2 boss compagni di cella che comunicavano con l'esterno tramite chat criptate. Oltre 300 i chili di cocaina sequestrati in totale. Un gruppo spietato che non esitava a usare le armi, tentare sequestri di persona per punire chi non pagava e sparare contro i negozi per eliminare la concorrenza locale.
2: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, dove a livello sinottico europeo possiamo notare l'anticiclone ad ovest dell'Italia, massimi tra Inghilterra e Francia. Ad est invece un attore contrapposto a questa alta pressione, aria fresca, un vortice più freddo in quota, con aria fresca interessare Scandinavia, Europa orientale fino alla penisola balcanica. Lambita anche l'Italia. Andiamo a vedere gli effetti, perché inizialmente la giornata sarà sostanzialmente stabile, senza fenomeni, soleggiata. Poi durante il pomeriggio ecco dei temporali sulle Alpi, sull'Appennino, e queste celle temporalesche scivoleranno anche verso sud-est in direzione Abruzzo, Molise e Puglia. E quindi la situazione sull'Italia, con il sole in mattinata, poi durante il pomeriggio qualche fenomeno convettivo sul Triveneto, l'Appennino e anche il basso Adriatico. Altrove sole e sempre caldo sulla parte tirrenica, ma inizieremo a perdere un paio di gradi anche a sud, su Sardegna e Sicilia. Sempre caldo intenso, ma non più quei valori eccezionali, folli di 40 gradi o più, perché il vento inizierà a piegare di tramontana. Il nord vivrà una giornata veramente piacevole, con massime grado in più, grado in meno, attorno ai 30 gradi, la classica estate mediterranea. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

La scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio si arricchisce di un clamoroso scenario. Il presidente federale Giovanni Malagò ha rivelato che la FIGC ha aperto un dialogo con Pep Guardiola per affidargli la panchina azzurra, pur tenendo calde le alternative che portano i profili di Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Malagò ha sottolineato la necessità di valutare la sostenibilità economica dell'operazione, confermando comunque la volontà

di Cristian Romero. Il difensore argentino è in rotta con il Tottenham e potrebbe rappresentare l'innesto ideale per la retroguardia, forte anche dei buoni uffici del connazionale Lautaro Martinez. Sono giornate intense per la Juventus di Luciano Spalletti, a caccia di rinforzi per il centrocampo. I bianconeri hanno lanciato una fonda sorpresa per André, talento brasiliano, classe 2006 dei Corinthians, conteso anche dal Fenerbahce, e continuano a trattare con Giorgia Tangana per portare a Torino lo svincolato Franchessy. In uscita prende quota la partenza di Luis Openda. Dopo un'annata negativa, la punta belga è vicina al ritorno di Gun con la formula del prestito oneroso, dove si sfidano Lens e Lione. Un'operazione utile per permettere ai torinesi di risparmiare 4 milioni netti di ingaggio. In casa a Roma sono ore caldissime per definire il rinforzo offensivo chiesto da Giampiero Gasperini. Quando la pista per Crisenzio Sammarvidge sembrava ormai tramontata, il club giallorosso ha lanciato un tentativo in extremis per convincere l'esterno olandese del West Ham. Sulle tracce del giocatore c'è la ricchissima offerta araba dell'Al Hilal, ma a Trigoria filtrano speranze legate alla volontà del calciatore di disputare la Champions League e di riscoprire un ruolo centrale nel progetto tattico del tecnico di Grugliasco. Intrecci di mercato infuocati anche per Milan e Napoli. I rossoneri devono difendersi dal pressing del Fenerbahce per Rafael Leao. La società turca è pronta a incontrare l'entourage del portoghese con un'offerta di ingaggio da 12 milioni a stagione, mentre Vialdo Rossi continua a chiederne almeno 50 per il cartellino. Sul fronte azzurro invece si registrano nuovi sviluppi attorno alla situazione di Romelu Lukaku, con la dirigenza partenopea al lavoro per ridefinire gli scenari dell'attacco in vista della nuova stagione guidata da Massimiliano Allegri. Formula 1 in vista del Gran Premio d'Ungheria, la Ferrari guarda al prossimo appuntamento con motivazione e cautela. Il team principal Frédéric Vasseur ha spiegato che il tracciato dell'Hungaroring dovrebbe adattarsi meglio all'SF26, pur ricordando che saranno le concentrazioni e le esecuzioni dei dettagli a fare la differenza in pista. La scuderia di Maranello si presenta a Budapest forte dei recenti risultati positivi e del podio conquistato da Charles Leclerc in Belgio, decisa a lottare fin dalle prove libere del venerdì con due piloti fortemente motivati per confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite estive. Saranno 10 gli azzurri presenti ai prossimi US Open a New York, 8 nel singolare maschile guidati dal numero 1 al mondo Jannik Sinner e 2 in quello femminile con Paolini e Cocciaretto. Sulla terra battuta dei Palermo Ladies Open intanto Lucia Bronzetti rispetta i pronostici e stacca il pass per gli ottavi di finale battendo la giovane Ilari Pistola per 6-1-6-4. La romagnola sfiderà ora la siciliana Dalila Spiteri per un posto nei quarti. Clamorosa eliminazione invece per la quarta testa di serie del tabellone, Tamara Zidansek, battuta in 3-7 dalla 21enne russa Aletrina Ibragimova. Il calcio in Italia vede la progressiva e inarrestabile scomparsa dei portieri nostrani dai campi di Serie A. Quella che storicamente è sempre stata considerata la scuola d'eccellenza mondiale, culla di miti insuperabili come Zoff e Buffon, sta vivendo un ridimensionamento strutturale identitario senza precedenti. Le scelte strategiche delle società durante le sessioni di calciomercato premiano in maniera quasi esclusiva i profili esteri. La tendenza dei club di prima fascia vede una massiccia preferenza verso estremi difensori stranieri, spesso acquistati a cifre contenute o ritenuti più abili nella gestione del pallone con i piedi, secondo i moderni dettami tattici. Questa esterofilia dilagante finisce purtroppo per sbarrare la strada ai giovani talenti cresciuti nei nostri settori giovanili, costretti a trovare spazio nelle categorie inferiori o a fare le riserve a tempo indeterminato. Il paradosso risulta ancora più evidente se si guarda alla nazionale azzurra, che rischia di trovarsi con un bacino di selezione estremamente ridotto in un ruolo che ha sempre rappresentato la vera spina dorsale dei successi internazionali dell'Italia. Serve al più presto un cambio di rotta culturale e societario per difendere e rilanciare l'intera filiera dei numeri uno italiani.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B, partiamo dall'immagine del satellite che ci mostra i temporali che questo martedì hanno interessato le regioni del Medio Alto Adriatico, che ora sono spostati verso i Balcani. Il tempo è tornato bello sull'Italia e in effetti nel corso di questo mercoledì non sono previste piogge particolarmente significative, qualche acquazzone sull'Appennino centro-meridionale, ma per il resto nulla di più. Giovedì invece lo vediamo con queste altre immagini, seguite le macchioline azzurre. Torna qualche piovasco all'estremo nord-est e sul medio e basso.

0: Adriatico, qui anche con qualche temporale. Poi venerdì il tempo tornerà a essere bello un po' in tutta Italia. Ma più importante il discorso sulle temperature, perché in alcune zone fa ancora molto caldo. Le isole maggiori, il medio e basso Tirreno sono ancora interessate a questa massa d'aria bollente in arrivo dal Nord Africa. Meglio invece al nord e sul versante adriatico. Vediamole queste temperature partendo dalle minime di questo mercoledì, che sono state in effetti ancora alte. Roma 25, Napoli 27, sulle isole maggiori 30 gradi, meglio invece al nord e sull'Adriatico. Uguale le massime, al nord e sull'Adriatico sotto i 30 gradi, invece medio basso Tirreno e soprattutto isole maggiori temperature vicine anche ai 40 gradi. Giornata di giovedì con un calo finalmente delle temperature anche sul medio e basso Tirreno, e quindi si starà decisamente meglio un po' in tutta Italia. Un'occhiata anche al vento, perché si fa un po' sentire sul versante adriatico e sui canali di Sardegna e di Sicilia. Vento dei quadranti settentrionali è lui che porta aria un po' più fresca sull'Italia, in alcuni casi anche più secca. Il mare però di conseguenza è previsto con moto ondoso in aumento, soprattutto il medio e basso adriatico, l'Alto Jonio e anche i canali di Sardegna e di Sicilia. Chiudo con la temperatura del mare, che continua a essere alta per forza di cose, col caldo che sta facendo in questi giorni non potrebbe essere diversamente. In molte zone attorno all'Italia in mare tocca i 30 gradi. Con questo è tutto, ma per tutti i dettagli di ogni genere vi aspetto su Trevi Meteo, sulla nostra app gratuita.
1: Buon mercoledì a tutti e grazie per la vostra partecipazione. Io ho tenuto ancora queste maglie per qualche giorno perché sinceramente ho voluto mantenere al centro Igor Protti, che ricordo sempre con piacere. Purtroppo oggigiorno ci sono brutte notizie e quindi la mia vicinanza a Vincenzo Montella per l'incidente domestico assurdo, incredibile, che ha portato via la sorella. Sono delle notizie che ti condizionano una giornata e anche una vita, per come accadono. Ogni giorno brutte notizie, sempre più brutte notizie, i telegiornali sono un bollettino, ma andiamo oltre. Vi volevo ringraziare per la vostra partecipazione, soprattutto a chi, i ringraziamenti vanno a chi, tantissimi, a tutti quelli che hanno compreso, hanno capito il significato di una trattativa. Io ringrazio anche quelli che non hanno capito, ma non c'è problema, mi fa piacere. Io vado avanti a prescindere per la mia strada. Ho cercato di spiegare le tempistiche che portano a determinate situazioni, e mentre sto registrando questo video, è quasi mezzogiorno del 22 di luglio, non abbiamo delle certezze. Io ieri mattina avevo dato, e confermo, in chiusura l'operazione, perché tra i club era arrivato il via libera. Al punto, mi riferisco a Somerville, che la Roma aveva mandato un aereo in Olanda proprio perché avrebbe voluto prelevare e portare Somerville a Roma. Poi è successo tutto quello che è successo, che i filosofi del dopo, anche nella mia categoria, interpretano sempre a modo loro, cioè nel senso che dopo sono bravi a parlare e prima bisognerebbe anche parlarne con grande onestà, serietà, e sapendo che in questo mestiere, se fai questo tipo di professione, c'è il rischio che le cose possano saltare. Ma vediamo adesso, mentre vi parlo, lui deve accendere questo semaforo verde, gli hanno scaraventato un sacco di soldi, a lui, alla società West Ham, ma soprattutto a lui va a guadagnare tre volte in più abbondanti. Poi ho letto cifre di tutti i tipi, 16, 17, 18 milioni. Io penso che per parlare occorra sapere, e soprattutto bisognerebbe parlare prima. Mi viene in mente la storia di Ceballos. Mi avete chiesto di commentare un post del CSK di Mosca, SKA Mosca. Non lo commento, ma mi fa pensare, e mi fa pensare come il calciomercato sia diventato ormai un mondo incredibile, in cui 10 minuti dopo fanno un video su Cose Italiane rispetto a quando l'hai fatto tu. Non c'è rispetto soprattutto delle situazioni legate. Per esempio, Romero è una notizia che ha portato il mio collega Gianluigi Longhi. Nel mio mondo sbagliato, anziché parlare di esclusiva mia, bisognerebbe citare chi l'ha portato prima di te, ma non succede, non è un problema e per questo vi voglio ringraziare. Adesso siamo dentro la vicenda Summerville, cosa deciderà? I soldi, che non accetto il discorso un ragazzo di 24-20 da questa offerta, oppure la Champions. Mentre vi parlo non c'è una decisione, il tempo che passa fa pensare. Io ho fatto un tweet verso le 20:30, le 21, in cui spiegavo come il progetto tecnico non l'avesse ancora accettato, convinto. Mi riferisco al progetto tecnico dell'Al Hilal, perché sono sincero, se poi mi dici che da quelle parti, con tutto il rispetto per la scelta di Inzaghi, fai un calcio propositivo e ti diverti piuttosto che giocare la Champions, io non ti credo e mi stai raccontando una barzelletta. Sono sincero sotto questo punto di vista. Quindi siamo pronti e sono pronto. Io egoisticamente spero ancora che quella cosa di ieri mattina, l'avevo dato per chiusa alla Roma, poi è successo quello che purtroppo spesso accade. Egoisticamente spero che si possa ripristinare l'argomento Roma, altrimenti vediamo senza alcun tipo di problema. E grazie per chi soprattutto ha compreso, ripeto, ma anche a chi non ha compreso, perché ci sono delle leggi talmente chiare, uno arriva e ti porta via i fogli sotto il naso perché ti offre di più, fanno parte del gioco queste cose. Perché parlavo di Romero? Perché adesso ci sono conferme da tutte le parti, perché l'Inter ci vuole provare, perché non è un'operazione semplice, ma forse il vero sacrificio l'Inter vuole farlo lì, perché sotto questo aspetto ci sono le possibilità di puntare su un difensore che vorrebbe tornare in Italia, che per il Tottenham è un di più, e quindi è una cosa che va seguita. Ci sono conferme e probabilmente l'Inter i soldi li vorrà mettere su quel tavolo. Va invece chiarita la vicenda Romagnoli con la Lazio, perché l'Al Sadd ha deciso di procrastinare, almeno queste sono le intenzioni, il pagamento al prossimo gennaio, 3 milioni circa più il risparmio dell'ingaggio, cioè situazioni che avevano concordato con Lotito, c'era stata anche una rinuncia da parte di Romagnoli che si potrebbe sottoporre ai test medici con la Lazio, anche se il suo rapporto con la Lazio lo considera finito ai titoli di coda. Vediamo, perché sono storie, come vedete anche qui, che cambiano ogni 10 minuti. Non cambia invece il discorso della Juve. Io devo dire in generale che noi in Italia dobbiamo mettere un'altra marcia, ma parlo di tutti e non sto facendo un discorso critico nei riguardi di qualcuno, perché se non mettiamo un'altra marcia ci travolgono, non soltanto perché hanno più soldi di noi, ma perché probabilmente giocano anche sul mercato in modo più propositivo e non con la linea bassa, se mi permettete, come facciamo noi. Allora, la Juventus ha i piani A, Colomuani e Pellegrino, su questo non ci piove. Sta ancora dentro il quiz del portiere. Fenucci ieri in pratica ha parlato di Lucumi, invitando la Juventus a fare, non ha fatto il nome della Juve, ma 20 milioni, 22 milioni lo prendi, e c'è delle situazioni in esubero che non in questo momento non riesce ad approfondire. C'è che sì a bagnomaria, ogni giorno che passa può essere per la Juve, sì, ma devi aumentare l'ingaggio. E poi ci sono i piani B, i piani C, che sinceramente alcuni non li capisco, ma per mio limite, Zirkzee, faccio un esempio, non lo capisco molto, perché non è il centravanti che ti riempie l'aria, un buon giocatore sicuramente. Certi nomi di difensori fatti non mi convincono, ci sono certi nomi che sono piani C. Si parla di Alej Begovic, grande talento, ma dove gioca, visto che tu c'hai Yildiz con Seisao, e quindi i soldi secondo me li dovresti spendere in un determinato modo, con un tipo di discorso in grado di soddisfare quelle che sono le tue necessità. E prima di parlare di piani B e di piani C, è il momento, ripeto, al 22 di luglio, di dire cosa facciamo. Un piano A che sia di gradimento dell'allenatore, perché gli allenatori, che certe volte forse si lamentano troppo, ma nel caso specifico secondo me hanno completamente ragione. Ci sono invece gli allenatori che sono stati soddisfatti al 100%.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni

0: costruzioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Noi di Robnik JV Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Essere protagonista in un mondiale, arrivare così fino in fondo, vincere con

0: contro l'Inghilterra, che per noi è sempre una partita molto, molto, molto speciale, e vincerla nel modo che l'abbiamo vinto, o che l'ha vinto la nazionale. Ma niente, è vero, è un po' un rammarico, ma nella finale la Spagna ci aveva tutto meritatamente, hanno giocato meglio. Secondo me la nazionale è arrivata un po' stanca fisica, mentalmente, per tutte le partite che ha giocato in maniera molto emotiva e con un risultato sempre in bilico fino alla fine. Ma niente, siamo molto contenti con la nazionale, noi siamo molto orgogliosi della nostra nazionale.
1: Mariano, io non posso che portarti sul tema di questi giorni, e cioè Leo Messi, che probabilmente ha chiuso la sua carriera al mondiale con la finale dell'altro giorno. Tu sei stato il suo compagno di squadra, mi hai già raccontato tante volte in interviste passate che sei anche suo amico, insomma, avete un bel rapporto, e tu hai vissuto anche Maradona da giocatore, perché è stato tuo CT al mondiale del 2010. Ti aspettavi innanzitutto di vedere Messi a 39 anni ancora così dominante, perché ha fatto un mondiale clamoroso un'altra volta? E se tra queste due figure, che in Argentina alla fine sono due miti, esiste ancora della differenza, della distanza? Lo so che è una domanda che ti avranno già fatto milioni di volte, però in queste ore mi sembrava doveroso poter tornare sul tema.
0: Noi comunque gli argentini portiamo sempre a questi confronti, Boca River, Maradona Messi, radical peronista qui in Argentina, partiti politici,
1: Certo.
0: no, per me no, non vanno paragonati, vanno soltanto, possiamo gioire ed essere orgogliosi di avere dei 3-4 migliori giocatori della storia, due sono nostri, o tre se mettiamo Di Stefano pure. Quindi andarli lì a vedere chi è il più grande o chi è stato il più grande non ha senso. L'altra domanda, io sì, me aspettavo un grandissimo mondiale di Messi. Sono stato con loro a marzo, mi pare, a Miami. E sapevo che stava facendo degli allenamenti a parte, che si stava preparando per questo grande torneo, e che lui sicuramente anche sapeva che può essere l'ultimo, non si sa mai, non si sa mai, perché c'è la Copa America tra 2 anni e lui ha il contratto ancora con l'Inter Miami, quindi non si sa mai. Però io me l'aspettavo, io ero fiducioso che l'Argentina facesse un grandissimo mondiale, e anche Leo ti trascina, è più forte di lui, no, non c'è, lui ti trascina, trascina tutto, fa vedere tutto più facile, fa vedere tutto più possibile, ma niente, no, veramente io sì, mi aspettavo un mondiale così.
1: Vederlo in lacrime a fine partita è stato d'effetto.
0: È stato d'effetto perché era da tanto tempo che non ci capitava. Noi, la nostra generazione, sa benissimo cosa è perdere delle finali, quindi è stato duro. Però torno all'inizio, arrivare in finale 2 volte di fila non è facile. Molto molto difficile, quindi bisogna anche capire quello e metterlo anche in valore e ringraziarli soltanto questa nazionale.
1: Passo all'Italia per andare oltre. Tu sei stato tra i nomi che oggi circolano in Serie A compagno di Matteo Pellegrino, no? Del Parma. Avete giocato insieme, se non ricordo male, al Tigre, se non sbaglio.
0: No, a Studiantes.
1: Al Studiantes, al
0: L'ho
1: Tigre hai
0: portato qui
1: giocato
0: dal
1: con
0: Vélez.
1: Retegui, invece, se non ricordo male.
0: No, Retegui ha giocato a Studiantes con me.
1: Ah,
0: È
1: perfetto.
0: venuto a fare in prestito dal Boca.
1: Ho capito. E Pellegrino oggi è uno degli attaccanti più in vista in Serie A, ma in generale anche in Europa. Ti chiedo, Mariano, che ricordi hai di lui, prima intanto come persona, come calciatore a quei tempi, e se secondo te è pronto per giocare in una big. Oggi lo sta cercando molto la Juventus, per dire, sarebbe un bel salto di qualità.
0: Io quello che vedevo di lui era un ragazzo professionista 100%, lo stesso Retegui. Loro sono venuti qui agli Studiantes quando avevano 17-18 anni, cioè il primo prestito, quando sono uno del Boca e l'altro del Vélez, sono venuti qui a prendere minuti e trovare spazio che nelle sue squadre non avevano. Io penso che, come ha fatto Retegui, anche Matteo è pronto, ha delle altre caratteristiche. Io lo vedevo molto simile qui in Argentina a Palermo, Martín Palermo, un attaccante del Boca,
1: certo.
0: Così alto, molto simile a lui. Anche in Italia lo vedo, pur se sia mancino, come Luca Toni, c'è referenza lì in aria,
1: sì.
0: Trova sempre la porta, fa tanti gol. Quindi io penso che sì, che sia pronto per una big, perché forse le può, un po' di tempo le mancherà all'inizio, o forse ci serve un po' di tempo per abituarsi al nuovo club, però professionista come Matteo ce la fa tranquillamente, sono sicuro che è pronto per una big.
1: E allora ti faccio la stessa domanda, sempre in ottica Juventus, per un portiere che è il Dibu Martinez, che è stato il titolare di questi anni nell'Argentina. Pensi sia il portiere giusto per la Juventus?
0: Io penso che il Dibu Martinez può essere il portiere giusto ovunque. È stato scelto per tanti anni di fila il miglior portiere al mondo. È uno che porta con sé un entusiasmo, una personalità oltre la media, quindi penso sia il portiere giusto ovunque e per qualsiasi squadra lo vuole tenere lì nelle sue file. Penso, non credo che ci siano delle discussioni. Poi possiamo andare a parlare un po' di più, un po' di meno, la tecnica italiana, la scuola italiana, se lui lo fa, se non lo fa. A mio avviso, mentre la palla non vada oltre la linea e non prendi gol, va bene così.
1: Mariano, nel tuo passato...
0: E lui lo fa tanto.
1: Certo. C'è stato molto il Napoli, che comunque negli ultimi anni ha vinto anche due scudetti, uno con Spalletti, uno con Conte. Rispetto ai tuoi anni... Ti ha fatto effetto vedere il Napoli vincere? Perché il Napoli tuo di quegli anni lì ci è andato molto vicino, ma non ce l'ha fatta. In questi anni hanno vinto due volte e sai benissimo quanto sia forte il calore della gente a Napoli, l'amore che ti arriva. Ti ha fatto effetto vederli vincere?
0: Sì, ma un effetto positivo di essere contento perché sono rimasti lì tanti amici, tanta gente che lavora dentro il club, e so quanto ci tenevano a vincere lo scudetto. Noi siamo stati vicino anche a vincere l'Europa League, siamo arrivati in semifinale anche lì, però non è facile, torno al discorso di prima, non è
1: Sì.
0: facile vincere mai, mai, mai, mai. Quindi a volte quando si arriva così vicino e vinci due scudetti e dici vabbè dai, il secondo scudetto non è festeggiato nella maniera giusta, ti trovi in un posto che non è giusto, devi sempre lottare per vincere, ma arriva soltanto uno per primo, quindi a me ha fatto un effetto molto positivo che il Napoli possa avere questa realtà, sono contento per loro.
1: E Allegri al Napoli, ti sembra l'allenatore ideale?
0: Allegri, un grandissimo allenatore, è vero che un cambio nella metodologia, nel modo di giocare negli anni precedenti, però è un allenatore che ha sempre fatto bene, che le squadre le mette a posto, con le sue caratteristiche, però è un allenatore di squadre importanti, quindi andremo a vedere, non lo so. Ma non credo che non sia giusto, credo che sia una scelta molto coraggiosa e avere un allenatore con quella personalità e con quella esperienza dentro del calcio italiano è giusto.
1: L'ultima domanda te la faccio su Lautaro Martinez, altro tuo connazionale. Ha fatto un grande mondiale rispetto al Qatar, in cui al contrario venne fuori Julian Alvarez, che infatti fu il partner di Messi in quella cavalcata. A questo giro è stato Lautaro l'attaccante, a parte Messi, più in forma dell'Argentina. È il capitano dell'Inter, è un centravanti ormai affermatissimo. Ti chiedo, Scaloni in finale non gli ha fatto fare neanche un minuto, eppure era il giocatore più in forma che aveva in quel momento lì. Questa cosa ha fatto discutere molto anche in Italia, visto che Lautaro è il capitano dell'Inter. Che ne pensi dell'Lautaro calciatore, e se secondo te questa scelta è stata pagata in finale? Magari tu l'avresti fatto giocare o titolare o a gara in corso?
0: No, per me l'analisi non è giusto di dire non l'ha fatto giocare perché l'Argentina è stata punita, Scaloni è stato punito dagli infortuni. Noi abbiamo sofferto gli infortuni dei due centrali difensivi in partita. Quindi poi vai a rimediare con gli infortuni, quindi è stato obbligato dai momenti della partita e degli infortuni a fare dei cambi. Quindi quando arrivi a quel punto ti restano uno o due cambi in meno, è difficile. Quindi io non so se in condizioni normali, sicuramente, a mio avviso, o penso io, Scaloni l'avrebbe fatto giocare, sicuro. E poi è stato un grandissimo mondiale di lui. L'ho sentito in tante interviste parlare di quanto si aveva preparato per arrivarci bene e niente, ora purtroppo il mondiale è quello che è stato, non ha avuto minuti in finale, però cambia poco, la sua importanza sempre è presente, lui è un giocatore che ha ancora tanto tempo in nazionale per tornare a vincere o per tornare a provarci almeno. E niente, è un grandissimo giocatore. Io non, al contrario, io solo penso che sia uno degli attaccanti più forti in circolazione, assolutamente. E purtroppo in finale è stato punito dagli infortuni e da tutto l'altro che abbiamo parlato. Solo quello.
1: Mariano Andujar, grazie mille per essere stato con noi. A presto e buona serata.
0: Grazie a voi, un saluto e niente, ci vedremo presto, dai, abbraccio.
1: E dopo questa intervista passiamo al Torino e facciamo un punto sul mercato dei Granata. C'è ancora tanto da fare per plasmare la squadra che allenerà Abate. In queste ore sono venuti fuori diversi nomi che possono rientrare in orbita Granata. Facciamo il punto col nostro corrispondente sul Torino, ossia Emanuele Pastorella. Emanuele, benvenuto, a te la linea.
2: Il nuovo Torino di Ignazio Abate sta nascendo in Varrendena, a Pinzolo, dove i Granata sono impegnati nel ritiro che si concluderà sabato con la terza e ultima amichevole contro il Cittadella. Si vede già la mano dell'allenatore di Abate, che in questi giorni di ritiro ha alzato notevolmente i giri del motore, si sta ovviamente concentrando sulla parte atletica, ma anche molto sulla parte tattica, sul 3-4-2-1. Sarà questo il modulo di partenza del Torino targato Abate, ma è anche un Torino che davvero ancora bisogno di tanti innesti dal mercato. Il direttore sportivo Gianluca Petracchi ammetteva nel giorno della presentazione dell'allenatore che di sicuro mancavano un portiere e almeno due difensori. Ad oggi, quando manca un mese di fatto all'esordio in campionato del Torino contro il Milan e circa 3 settimane alla prima gara ufficiale, quella di Ferragosto in Coppa Italia contro la Carrarese, di fatto quelle caselle sono ancora vuote, perché partendo dalla porta ad oggi il titolare è ancora Paleari, c'è Israel che è ai margini ma si è operato una spalla e fino a novembre non sarà a disposizione, quindi per una sua cessione se ne riparlerà poi in inverno. L'unico estremo difensore che è arrivato è il giovane Mascardi, che comunque non è ritenuto pronto per fare il titolare, rimarrà o da secondo oppure probabilmente verrà ceduto in prestito. A questo punto i nomi che si fanno per la porta del Torino restano quello di Perry del Leeds, ma il club

0: inglese prima di cedere l'estremo difensore, vuole trovare l'eventuale sostituto. Il Torino prova anche a guardarsi intorno, c'è sempre caldo il profilo di Ramsdale, non tramonta del tutto l'ipotesi Livakovic, mentre il paraguayano Gil ormai sembra un sogno destinato a rimanere tale. Per quanto riguarda la difesa, ad oggi gli unici titolari sono Coco e Ismaili. A Pinzolo, come braccetto di sinistra, come terzo di difesa, sta giocando Biraghi, che di fatto è un esterno e soprattutto non rientra nei piani del Torino. Quindi la necessità è davvero rinforzare il reparto. Si parla di Nelson, di Comuzzo, quindi di profili ce ne sono diversi, e quello più vicino ad oggi sembra Giorgini della Juve Stabia, un giocatore che Abate ha già guidato, ha già allenato proprio durante l'esperienza in campagna. Sulle corsie esterne è l'altra priorità per il direttore sportivo Petrachi, perché a destra rientrerà Pedersen dopo le vacanze post mondiale, ma sul norvegese c'è mercato, quindi a destra, oltre al norvegese appunto, c'è Abuklal, a sinistra è rientrato il giovane Cacciamani, ma anche solo numericamente si capisce quanto sia necessaria l'innesto appunto di volti nuovi. In attacco invece il discorso è un po' al contrario, perché c'è un po' di abbondanza, c'è Simeone, c'è Zapata, è stato riscattato Kulenovic, c'è Adams che proprio nelle ultime ore ha raggiunto il compagno Pinzolo, ma il suo nome invece è quello che sembra candidato in qualche modo a lasciare il Torino, anche per provare a trovare un tesoretto poi da reinvestire su un mercato che, quando, lo ribadiamo, manca un mese al campionato, al Torino deve ancora davvero entrare nel vivo.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi. Torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito

0: Bentornati cari amici, bentornati a Gossip, bentornati nel salottino delle amiche. Come ieri, oggi, grande ospite, graditissima ospite, la mia amica Sabrina.
1: Ciao.
0: Ieri abbiamo chiuso la puntata parlando di quale fattore di protezione fosse meglio per noi e come giustamente lei dice, ha risposto nella maniera più che non me l'aspettavo, onestamente, è quello che vuoi metterti. L'importante, quello che fa meglio per te, vuoi metterti il 50, metti la 50, vuoi metterti la 30, metti la 30. L'importante è che te la devi mettere più volte al giorno, se vuoi salvaguardare la tua pelle. Ma allora la mia domanda è, il sole c'è amico o c'è nemico dopo i 40?
1: Dopo i 40, dopo i 20, a 10 anni, a 80, il sole è un amico. Il nemico da battere non è il sole. Questo deve essere chiaro, vorrei che fosse fondamentale. Il sole ci aiuta, ci serve tantissimo. Il sole ci aiuta per la vitamina D, che sappiamo benissimo è fondamentale per le ossa, perché serve per fissare il calcio nelle ossa, serve tantissimo al nostro organismo per tante cose, serve anche per equilibrare i nostri cicli vitali. Senza il sole, tanti paesi nordici sono famosi purtroppo per avere il più alto tasso di suicidi e di depressioni, perché hanno purtroppo durante diversi periodi dell'anno hanno pochissime ore di sole. Perché? Perché senza il sole il nostro corpo entra in una fase di fatto depressiva e si rischiano un sacco di problemi, senza entrare nel dettaglio di tante cose. Quindi il sole è fondamentale alla nostra vita. Il sole ci permette veramente di riequilibrarci dentro e fuori. Dobbiamo imparare però a gestirlo, perché il problema è che il sole, senza le barriere di cui avremmo avuto bisogno, che c'erano, ma non sto qua a parlare di buchi nell'ozono e quant'altro,
0: che lo ci ha fatto può fare con la lacca.
1: Con la lacca, probabilmente sì. provoca dei danni se non gestito correttamente. L'esposizione al sole è importantissimo. Camminare, fare passeggiate, esporsi nelle ore giuste della giornata fa veramente bene. Non bisogna abusarne e bisogna imparare a proteggersi dai raggi che sono gli UVA e gli UVB. Avevamo accennato nella puntata di ieri alla distinzione tra questi raggi. Siete abituate, penso ormai, a vedere le varie pubblicità o le etichette dei vari prodotti, e normalmente è indicato protegge dai raggi UVB. A volte c'è scritto protegge dai raggi anche UVA, magari c'è il disegnino dell'UVA all'interno di un cerchiolino, oppure c'è scritto broad spectrum, questa parolaccia. Il broad spectrum identifica effettivamente la protezione UVA. UVA e UVB sono due fratelli, uno cattivo e uno ma più rumoroso, e uno invece un po' più subdolo, forse più cattivo. L'UVA è effettivamente il fattore dal quale ci dobbiamo proteggere di più. Perché? Perché è quello che causa i danni peggiori alla nostra pelle. Noi parliamo spessissimo, sentiamo parlare di invecchiamento della pelle, ma da cosa è dato l'invecchiamento della pelle? È dato da più cose insieme. C'è l'invecchiamento naturale, dato dal fatto che semplicemente con il passare del tempo il nostro corpo smette di produrre alcuni ingredienti, alcune molecole, il collagene, sì?
0: La postilla.
1: Sì.
0: Quando arriviamo a una certa meravigliosa età, che noi smettiamo di produrre queste cose, le cerchiamo nelle creme.
1: Sì.
0: Tant'è che spesso mi è capitato di dirle: senti, ma io cosa devo fare, che cosa devo cercare in una crema idratante giorno e una crema idratante notte? Perché nella mia testa, ma nella fattispecie di tantissime donne, pensano che la crema da notte serva come una sorta di miracolo per rigenerare durante il sonno la nostra pelle. Però abbiamo bisogno che abbia determinate caratteristiche. Tant'è che io ti ho sempre chiesto, ma il siero lo posso usare solo di giorno o lo metto anche di notte? Perché quello che più banalmente cerchiamo di sapere è, allora, cosa devo fare? Come mi devo comportare? Cosa devo comprare? Perché, per esempio, una mia carissima amica, la Paola, che saluto, mi dice: no, io ho comprato questa crema da Sephora, ma va bene, quella che ti ho mandato l'altro giorno.
1: Ma possiamo dire il nome, vero?
0: Non lo so. Regia, possiamo dire il nome di questa crema?
1: Ci dà il permesso? Medicube. che è il mondo della skincare coreana, lei dice, di cui parlavo anche ieri.
0: Se io la metto ma non faccio un lavoro sotto di skincare, è come mettere del profumo senza lavarsi. Quindi è meraviglioso, scusami se ti ho interrotto,
1: no, figurati.
0: Ma stanno arrivando dei messaggi delle nostre ascoltatrici, e mi ricordo quello che chiedono a me, perché ho la fortuna di avere lei nel comodino. Cosa dobbiamo fare? Allora, insegnaci quali sono gli step che dobbiamo fare per prenderci cura della nostra pelle. Poi, se vuoi darci qualche dritta su qualche marca, sia che le nostre ascoltatrici possano permettersi

0: creme da 35 euro, quelle che possono permettersi creme da 5 euro, 10 euro, che creiamo una fascia magari intermedia, perché tu, vuol dire, la crema quanto dura? Un mese.
1: Se la metti bene. E la metti.
0: Esatto. Quindi creiamo una un'educazione alle nostre, non che non siate educate, amiche, ma creiamo un'educazione per
1: un'abitudine.
0: Sapere, un'abitudine sana che possa veramente farci star bene senza farci spendere follie. E con Sabri riusciremo probabilmente a trovare davvero i passaggi giusti anche per le mamme che hanno 3 figli, 2 figli, che sono di fretta. Gli ho detto: hai dormito bene? Sì, ho dormito 2 ore, sto benissimo.
1: Cosa?
0: Per me è solamente assurdo pensare, no? Però ci deve essere una skin care per ognuna di noi, perfetta per ognuna di noi, che ci aiuti a non sprecare i soldi, perché poi fondamentalmente è di questo che vogliamo. Nessuna tornerà più giovane a meno che non venga aiutata dal chirurgo,
1: no.
0: Ma che ci possa far star bene e sentire più belle,
1: sì.
0: E l'effetto, soprattutto anche quello che mi interessa, quando sentiamo l'effetto che tira.
1: Tensore.
0: È un bene o un male? Cosa faccio di questo tensore?
1: Dipende, perché tendenzialmente l'effetto tensore di cui parli è sintomo del fatto che la nostra pelle è troppo secca. La disidratazione o la secchezza della pelle hanno come sintomo questo, il sentir tirare. Uno pensa: oh wow, che bello, così non ho le rughe. No, assolutamente no, perché alla lunga poi ci ritroviamo con altri danni. Per riuscire a eseguire una corretta skin care bisogna imparare a conoscere la propria pelle, quindi fare un'analisi effettivamente di che tipo di pelle abbiamo, se la nostra pelle è una pelle a tendenza acneica, se è una pelle a tendenza magari con delle zone che sviluppano dei rossori, se è una pelle magari che effettivamente è secca, quindi che è disidratata, scusate, quindi perde i liquidi, ma che poi ha delle zone invece in cui è particolarmente oleosa. E sembra una bestemmia.
0: Quindi,
1: dire: ma come faccio a essere disidratata e anche lucida? La zona T specialmente, quindi tipicamente quella della fronte e magari il mento, il naso, che sono le zone tipicamente più facilmente oleose. È possibile essere disidratati perché non abbiamo una corretta barriera lipidica e nello stesso tempo, e quindi perdiamo i liquidi, e nello stesso tempo avere delle zone più grasse. Nel momento in cui si capisce qual è effettivamente il nostro tipo di pelle, allora riusciamo a capire anche che skin care fare. Sicuramente, se dobbiamo pensare a degli step, distinguiamo quasi sempre tra skin care giorno e skin care notte. Se poi abbiamo la fortuna di lavorare da casa, come spesso faccio io, oppure non dobbiamo correre in ufficio alle 7 del mattino, la skin care che utilizziamo di notte va benissimo anche per il giorno, se non vi dovete truccare, perché la skin care notturna tendenzialmente è sempre più ricca, le formulazioni per la skin care notturna sono sempre più corpose. Perché? Perché di notte il nostro corpo cosa fa? Riposa, si rigenera, le cellule quindi in quel momento hanno la possibilità di assorbire in una maniera più profonda gli ingredienti, gli attivi di cui sono composte le formulazioni.
0: Quindi se io faccio un'ottima skin care la sera e ho la possibilità e mi metto le mie creme, la mattina che sono magari super mega di fretta, cos'è che mi basterebbe fare?
1: Allora, ci sono delle ottime creme, cioè, chiamiamole due in uno.
0: Posso non fare una skin care anche la mattina?
1: No, ragazzi, io non mi truccherei mai e non mi trucco mai senza prima aver messo la base. Io preferisco piuttosto dire: ok, non mi metto il fondotinta, mi prendo una BB cream o una CC cream, di modo da...
0: Qual è la differenza tra le due?
1: È il tipo di concentrazione, quindi di attivi che hanno. La BB cream di fatto è un idratante.
0: Colorato?
1: No. Di solito sì, non è detto. Ci sono le BB cream e le CC cream anche bianche, oppure leggermente tonalizzate per andare giusto ad uniformare magari l'incarnato, a leggermente correggere delle discromie, ma non hanno una pigmentazione. Quindi non hanno di fatto pigmenti all'interno della formula.
0: E una CC cream
1: coprono.
0: Cos'è?
1: La CC cream invece è una formula più corposa e oltre ad idratare nutre. Quindi è di fatto più ricca. Io tendenzialmente d'estate soprattutto, io non amo particolarmente il fondotinta, non mi piace l'effetto mascherone sulla faccia, e quindi uso moltissimo, faccio largo consumo effettivamente di BB e di CC.
0: Come le alterni? Cioè,

0: Per esempio, a 40 anni, cos'è che... Allora, ricapitoliamo.
1: 45.
0: Abbiamo tutte
1: guarda che
0: 45
1: cambiano,
0: anni.
1: Eh?
0: No. Allora, ricapitoliamo.
1: Sì.
0: La sera una preziosa skin care,
1: sì,
0: e una crema nutriente, perché la pelle la notte è più ricettiva. Ma la mattina non è che potete... ma sì, dai, mi schiaffo su un po' di fondotinta, mi lavo la faccia come i gatti. No, non funziona così.
1: Lavatela bene, mi raccomando, la detersione è importante.
0: Quindi, facciamo sempre un ottimo lavaggio, quindi possiamo anche passare sulla pelle un batuffolo, un qualcosa di... No, non fatelo.
1: Piuttosto lavatevi veramente solo con le mani.
0: E l'acqua?
1: No, perché il batuffolo comunque trascina sporco in giro per la faccia.
0: Ma la mattina io non sono sporca.
1: Dopo... Ma durante la notte il tuo corpo produce tossine? Sì, dove vanno? Sulla faccia.
0: Sulla faccia, quindi?
1: E traspira, la nostra pelle respira ed è da lì che buttiamo fuori, è il nostro primo filtro.
0: Ma quindi la mattina io non faccio, cioè non posso fare lo scrub tutti i giorni?
1: No.
0: Però posso esfoliarla tutti i giorni?
1: No, peggio ancora, l'esfoliazione e lo scrub sono... Allora, ci sono tipi diversi di esfoliazioni, l'esfoliazione in termine stretto, ovvero peeling, una volta al mese. Se avete delle pelli magari... particolari da trattare,
0: casa, quindi lo posso fare in casa anche,
1: sì, con dei prodotti, dei prodotti corretti, assolutamente sì. Peeling fisici, io parlo di fisici, peeling chimici io li lascerei sempre fare agli esperti del settore,
0: che già anche lì ogni tanto vediamo di quelle cose che
1: pelli bruciate, no grazie,
0: lasciate stare,
1: no, perché comunque se non si sanno utilizzare correttamente determinati ingredienti, io oggi sento parlare sempre da tutti il retinolo, il magico retinolo,
0: sì,
1: retinolo, retinolo, retinolo, se non lo sai usare il retinolo ti rovini la pelle,
0: porca miseria,
1: sì. E le ventenni, le 25enne, se ci fosse qualche figlia che ci ascolta, non vi serve il retinolo perché il vostro corpo lo produce, non serve di buttare in eccesso, spendete soldi in cose che non vi servono.
0: Mi stanno truffando.
1: Sì, no, no, non è che stimolate il vostro corpo a produrre di più di quel che già sta producendo al 100%. Nel momento in cui dai 30 anni in su inizia piano piano comunque a produrne di meno, allora ci può stare, ma prima di tutto mai retinolo se vi state esponendo al sole d'estate, dimenticatevelo il retinolo. Vi bruciate,
0: mamma mia,
1: vi bruciate,
0: mi raccomando,
1: perché comunque nel momento in cui lo applicate andate in qualche modo ad abbattere leggermente la barriera, e quando vi esponete al sole vi bruciate, quindi no.
0: No,
1: ci sono ingredienti che è importante capire che c'è un'età in generale per ogni tipo di ingrediente. Nel momento in cui con l'andare degli anni il nostro corpo smette di produrre determinati ingredienti, allora è bene integrarli, sì. Attenzione, non andremo mai pompandoci di collagene su collagene su collagene, creme al collagene costantemente a ristabilire quello che il nostro corpo non produce, perché una crema, per quanto possa essere buona, non riuscirà mai veramente ad andare a penetrare lo strato del derma per arrivare così in profondità da stimolare la riproduzione. Quello che si può fare per aiutare a stimolare la riproduzione allora è andare su ingredienti che effettivamente stimolano la naturale produzione di collagene, ma mettendoci una crema al collagene non stiamo stimolando niente, semplicemente magari miglioriamo l'aspetto esterno, andiamo a levigare, andiamo a rimpolpare, ma è un effetto transitorio.
0: Senti,
1: non
0: ma cosa ne pensi che spesso ci vendono, si trovano anche in commercio, il collagene che puoi bere
1: dall'interno?
0: Cosa
1: ci sono idee discordanti. Allora, sono integratori, come tutti gli integratori, come l'integratore di calcio, l'integratore di fosforo. Gli integratori fanno bene, male non fanno. Per quel che mi riguarda, sono del parere che faccia meglio un integratore se vogliamo sviluppare, tornare a aiutare il nostro corpo a produrre un determinato ingrediente, una determinata materia che il nostro corpo non ha più, di cui deficita. Preferisco un integratore che non la crema magica da 150 euro in profumeria, che sì, lì per lì mi potrà far sembrare che mi stia piallando, che mi stia rimpolpando, ma è un effetto transitorio, anche perché l'effetto della crema, per quanta io ne possa mettere tutti i giorni, non riuscirà mai a combattere la velocità con la quale le nostre celluline, purtroppo, perché è naturale, muoiono. Quello che io dico, per tornare al discorso di prima del sole, è normale che il nostro corpo piano piano segua perché è l'iter.

0: così. Ma non aiutiamo di più, e quindi il sole è un amico? Sì, è un amico. Come facciamo a far sì che non sia un nemico? Evitando il photoaging, perché il nostro invecchiamento cutaneo può essere naturale, perché il corpo che cambia, quello innaturale invece è l'invecchiamento dato da un agente esterno, che appunto sono i raggi del sole. L'abbattere la barriera cutanea, rovinare la barriera cutanea, i raggi UVA fanno quello. Se non ci proteggiamo, i danni che andiamo a fare sono qualcosa che non riusciamo a calcolare, non riusciamo a capirlo, perché la nostra pelle ha memoria e si ricorda non della scottatura di ieri, si ricorda della scottatura di 20 anni fa, quando belle, fresche e super sgallettate ci mettevamo
1: veramente l'olio.
0: L'olio, esatto, l'olio sulla pelle o la nevea. Io ho visto delle amiche spalmarsi di nevea perché la nevea attirava i raggi, quindi poi si ustionavano, ma si ritrovano con una pelle.
1: Quindi
0: sembrano 80 anni quando sono 40 anni.
1: Il photoaging è responsabile di rughe premature,
0: assolutamente,
1: perdita
0: sì,
1: di elasticità della pelle, rilassamento
0: sì,
1: cutaneo,
0: sì,
1: macchie solari, colorito spento, nonostante capillari
0: tutti
1: visibili,
0: a dire,
1: pelle ruvida e perdita di luminosità.
0: Tutti a dire che è bello, però una persona abbronzata
1: sembra
0: sempre più sana. Un colorito più roseo, un po' più, sì, la pelle sana. Se sei riuscito a prendere quel colorito abbronzandoti con cura,
1: responsabilmente,
0: certo, perché altrimenti lì per lì sei bello abbronzato, ma nel momento in cui uno ti guarda a 5 cm di distanza
1: sei pieno di crepe, sei una ruga via l'altra.
0: Una ruga via l'altra.
1: Io mi ricordo, ho preso anche una delle sue autobiografie di Marta Marzotto. Marta Marzotto è l'emblema di come la pelle non andrebbe trattata. È vero che aveva anche la sua età, però era di una bellezza talmente raffinata, se vuoi, però non ha trattato la sua, era lei, voleva essere abbronzata sempre, comunque non gliele importava, e non c'era all'epoca probabilmente questa forte educazione a proteggere la pelle, perché il sole fa bene, il sole fa bene alle ossa, il sole fa bene a tutto, però lei era veramente, aveva una pelle disintegrata. Quindi riassumendo, per evitare il photoaging, qualsiasi SPF voi vogliate mettere sulla pelle, è fondamentale che lo mettiate più volte.
0: E la parolaccia Broad Spectrum, mi raccomando, che abbia anche quel fattore di protezione, perché l'SPF da solo vi impedisce di scottarvi lì per lì, ma con l'andare del tempo si creano quelle micro crepe nella vostra barriera cutanea e da quelli non si torna indietro.
1: E quindi tornando a questo, che mi piace molto sapere, ho imparato una cosa nuova, perché non conoscevo la differenza tra raggi UVA e raggi UVB. Questa cosa non mi era probabilmente una reminiscenza a scuola di scienze, ma non ricordo assolutamente. È applicabile al giorno d'oggi, come è giusto che sia, per far bene alla nostra pelle è l'ideale. Ma Paola mi scrive: ma io la mattina che faccio? Quali sono gli step che devo utilizzare per star bene, far star bene la mia pelle? Quindi
0: detersione.
1: 1, 2, 3 e arriviamo al 4, via.
0: Detersione, idratazione.
1: Con cosa?
0: Allora, ci sono diversi prodotti in commercio e anche lì dipende dal tipo di pelle che abbiamo, perché se abbiamo una pelle tendenzialmente che tende ad essere secca, non andiamo ad impoverirla con un latte detergente, con i super tonici, con le acque micellari, bellissime per carità, però asciugano tantissimo. Usiamo dei prodotti, adesso in commercio ce ne sono di meravigliosi, ci sono le struccanti in mousse, super idratanti ed emollienti, ci sono i burri in stick, se volete qualcosa di on the go, super
1: comodo.
0: Lei mi
1: ha regalato uno fantastico.
0: Vittoria proprio, che parlavi.
1: Sì. Tutto, era imburrata, tutta la faccia imburrata, ma ragazzi.
0: Perché quelli cosa fanno? Permettono di, se vogliamo, in un certo qual modo, accorpare anche un po' i passaggi, perché con i burri, che io amo, vi struccate, ma nel momento in cui sciacquate sentirete la pelle morbidissima.
1: Ve lo garantisco.
0: Perché il burro lo sta, mentre vi sta detergendo la pelle, la sta anche idratando. Quindi già se vogliamo in un qualche maniera andiamo ad accorciare un po' l'iter mattutino, soprattutto se abbiamo poco tempo a disposizione. Dopo la detersione, dopo aver messo eventualmente appunto la crema idratante, se non siete di supercorsa, se non usate un burro, è importantissimo, sopra la crema idratante ci va la skincare, cioè ci va l'SPF.

0: per fare la colazione con calma, che invece per dedicare al proprio viso, al proprio aspetto, quelle cure di cui, che meritano. Perché è questo in realtà poi che noi vogliamo, creare un rapporto con voi, di aiutarvi a avere quella mezz'oretta dove non vi sfugge niente, che tutti dormono, però questa è la vostra mezz'oretta, che impegnatela come volete, ma la colazione la potete fare anche al bar sotto l'ufficio, ma ciò che avete a casa, e imparate a veramente quasi numerarla, perché c'è alcuni di voi sono anche parecchio distratte.
1: Posso farti, tanto hai detto che la possiamo nominare, c'è un brand famosissimo, sempre coreano, che è la Yepoda. Io l'ho scoperto qualche anno fa, ho iniziato un po', devo dire, scettica, perché credevo fosse uno di quei brand nati molto dalle TikToker e tutte queste nuove tendenze, quindi sono sempre un pochettino scettica. E dunque ne ho comprato uno, poi ne ho comprato un altro, poi ne ho comprato un altro, e vedevo tutti questi numerini, proprio ti arrivano i flaconcini con i numeretti.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: 15, 17. Sì,
0: 17 passaggi. Va bene tutto,
1: ma Yepoda-san. Però effettivamente ci sono dei passaggi che uno non dovrebbe saltare, oppure dovrebbe comunque. Le basi sono queste. E una cosa importante, quando vi mettete la protezione solare sul viso, con le due dita, i due polpastrelli, quella è il quantitativo giusto che dobbiamo applicare.
0: Cioè,
1: per poter
0: capire,
1: dire, dov'è
0: che io...
1: mettete la crema sulle due, sulle due dita, e la passate prima qua, riapplicate, la passate qua.
0: Quindi tic, tic, tic.
1: Per zona, due dita, sì, per zona. Così siete sicuri di mettere il quantitativo giusto che dovrebbe esserci. Sul corpo, un adulto, mediamente, per avere la protezione corretta e poter dire ok, mi sto proteggendo, dovrebbe usare per ogni applicazione dai 30 ai 35 ml di prodotto. Sapete quanti sono 30-35 ml? È un bicchierino di liquore. Voi ci pensate a quanta cremina vi mettete? Fate uno spruzzo così, la spalmate, dice no, aspetta, qua ce n'è tanta, e ve la allungate. Noi mettiamo forse un quarto di quello che serve per proteggerci veramente. Ragazzi, è inutile che poi pensate ad essere super truccate, bellissime in ordine, se non vi proteggete. Quindi dopo aver messo il fattore di protezione, allora se uno vuole mettere il primer,
0: che due,
1: e che è il terzo, la protezione. Dopo di quello c'è il primer viso, è un opzionale, a me piace molto metterlo.
0: Che è quello che fissa il trucco, giusto?
1: Allora, ce ne sono, dipende. Ci sono primer idratanti, ci sono primer che servono, adesso ce ne sono tantissimi con questi fantastici nomi, effetto soft focus, quindi quelli che ti piallano. Devo dire, li sto iniziando ad apprezzare molto adesso.
0: Perché a 45 anni, ragazze, dobbiamo stare attente.
1: Sì. E ci sono quelli idratanti, dipende da quello che è l'effetto che volete dare anche poi al make-up, perché magari volete applicare un make-up opacizzante, non ci potete mettere un primer idratante sotto, va in contrasto, quindi ovviamente deve seguire quello che poi andate a stratificare sopra, così come anche la skincare. Se mettete una crema viso estremamente emoliente, grassa, perché avete bisogno di nutrire la pelle, non pensate poi di mettermi un primer soft focus perché volete mattificare, poi ci mettete la cipria per creare proprio questo effetto che non si riflette.
0: Poi vengo io con la cazzuola, esatto, e ve la spalmo meglio.
1: Ma perché non ha senso, cioè o idratate, volete l'effetto luminoso, oppure volete un effetto soft focus o comunque molto, molto opaco, mattificato.
0: Ma per noi che abbiamo superato i 40 anni è meglio,
1: lasciamole alle ragazzine il mattificato, vi prego.
0: Esatto,
1: possiamo piallare, ma luminose, ragazze, luminose.
0: Ma quindi posso mettere qualcosa di per piallare un pochino, per riempire?
1: Sì.
0: E poi utilizzare un effetto gloss?
1: Sì, allora da nell'età,
0: la nostra età, se siamo un po' luminose, indifferentemente che non
1: sembriamo più giovani, ragazze,
0: oggi
1: sembriamo solo che più
0: sudando.
1: Giovani
0: oggi non stiamo sudando, stiamo brillando. Quindi il fatto di
1: l'effetto glow
0: dopo i 40, io lo amo, lo apprezzo molto,
1: certo,
0: cioè, anche perché
1: E tu ti ricordi, scusatemi alla piccola digressione, tu ti ricordi che era una da fondotinta super compatto, non si doveva vedere una ruga? Lei era l'effetto maschera cinese.
2: Sì,
1: okay?
2: Sì, sì. Ma super, me lo potevo anche permettere 10 anni fa,
1: sì,
2: me lo potevo permettere.
1: Sopra fondotinta la cipria, mettitela adesso.

0: La cipria che si crepa tutta, quella in polvere poi. Ragazzi, hanno polveri, alla nostra età hanno polveri. Prodotti
1: entrano,
0: liquidi, no,
1: entrano,
0: si infilano
1: nelle
0: tutte nelle righe e vi segnano tutto quanto. Assolutamente no. Prediligiamo sempre, in ogni senso, prodotti molto liquidi. Quindi che sia il fondotinta, che sia il correttore, comunque il make-up in genere, prediligiamo prodotti liquidi, anche gli ombretti meglio liquidi, i prodotti per le guance liquidi, andiamo sul liquido. Perché
1: liquido è anche può essere tipo iridescente, come si chiama, gloss con dentro le...
0: Certo,
1: le,
0: con le perle, assolutamente sì.
1: Perché
0: anzi,
1: va a mitigare, vero? Va un po' a nascondere...
0: Nasconde, certo che sì, ragazzi, dobbiamo parlare di questi trucchetti.
1: Il nostro tempo a disposizione sta per finire, ma non ancora, quindi arriverà il momento in cui là dopo parleremo anche di make up e qui la vedremo pam brillare come un fuoco d'artificio al San Matteo. Ma io volevo dire una cosa, per esempio ho imparato a mettere il fondotinta con il pennello, a non usare più la spugnetta, ma a metterne un pochino sul pennello e a darmelo proprio, e ne uso, innanzitutto ne uso molto
0: meno.
1: Dopodiché non uso più la cipria, ma lascio quell'attimo che in un certo senso si assorba, e poi uso un altro pennello per mettere sempre liquido il glow, qui così.
0: L'illuminante.
1: È un effetto meraviglioso.
0: Certo.
1: Io non ho più bisogno di usare chili di fondotinta, è un fondotinta ancora di quelli che mi hai regalato tu, fantastici, tipo così, mi sta durando da una vita.
0: Perché quando comunque si impara ad utilizzarlo correttamente e la pelle è sottonutrita, se la pelle è sottonutrita non se lo mangia il prodotto. Il discorso è proprio quello, che quando metti un fondotinta e sotto la pelle non è ben idratata e ben detersa, la pelle se lo assorbe tutto.
1: Quindi una cosa parlando un attimo, allora, una volta che noi abbiamo deterso il viso, in quale frangente metto il siero? Che il siero è o illuminante o il siero con l'acido ialuronico, quello col collagene, perché ce ne sono di diversi tipi. E una,
0: allora,
1: si può,
0: tu sei bravissima,
1: divertire.
0: E sei diventata ligia, e quindi so che adesso l'ho educata bene. La mattina prima si mette il siero, poi mette la crema, dopodiché mette il fattore di protezione, tutto questo dopo la detersione, e poi parte
1: la
0: con il
1: detersione è fondamentale. Parte la base.
0: Ragazzi, davvero.
1: Cioè, non si direbbe, ma c'ho 65 anni.
0: Adesso non te la tirare così, però. Però ci sono delle meravigliose creme giorno dove c'è un combinato di siero e crema. Sono delle creme tendenzialmente molto liquide, spesso sono in pompa, quindi hanno effettivamente una consistenza molto meno cremosa, ma più da emulsione, e quelle sono infuse con attivi molto più ricchi e quindi hanno effettivamente un effetto da siero. Permettono di ridurre un passaggio, ma prendersi cura bene della pelle.
1: Allora, noi per oggi abbiamo finito, vi saluto cari amici, la puntata prossima sempre con Sabrina sarà solo di make up e ci darà dei consigli, sempre detersione, sempre in cura della nostra pelle, cosa è meglio fare e anche dei miti da sfatare, perché vogliamo anche sapere cosa non fare, cosa non comprare. Grazie amici, grazie e ci vediamo domani, un bacio,
0: ciao!
2: JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
3: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
4: Italia Opere SPA, azienda leader

0: nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Storia, cultura e tradizioni tornano protagoniste in Valnerina. A Scheggino prende il via Scheggino Donna 1522, la manifestazione che rende omaggio alle donne del borgo umbro, protagoniste della storica difesa del paese, con 4 giorni di mostre, spettacoli, laboratori ed eventi dedicati alla memoria e all'identità del territorio. Vediamo.
3: 4 giornate dedicate alle donne, alla memoria e all'identità di un territorio. Dal 23 al 26 luglio, Scheggino ospiterà una nuova edizione di Scheggino Donna 1522, la manifestazione che ricorda il coraggio delle popolane che nel luglio di oltre 5 secoli fa difesero il borgo dagli invasori. Il programma unirà storia, cultura, arte e partecipazione, trasformando il centro della Valnerina in un percorso diffuso tra mostre, spettacoli, incontri, laboratori ed escursioni. Ad aprire la manifestazione saranno le esposizioni e le visite esperienziali. Nei vicoli di Civitella troverà spazio Liberarte 2026, mentre lo spazio Arte Valcasana ospiterà la mostra fotografica Donne nel Tempo, dedicata alla memoria delle generazioni femminili del territorio. In programma anche il concorso di pittura Dipingi il tuo borgo, l'apertura del Museo della Fiaba, le visite al Mulino di Pontuglia e le attività dedicate all'incontro tra arte e yoga. La sera del 23 luglio il cartellone entrerà nel vivo con Poetesse, Muse e Sibille, uno spettacolo che attraverso poesia, musica e danza racconterà la figura femminile utilizzando linguaggi artistici diversi. Venerdì 24 luglio il Teatro Comunale ospiterà la presentazione del libro Una generazione alla volta di Maura Coltorti. A seguire, l'incontro con la Polizia di Stato di Spoleto, dedicato alla prevenzione della violenza di genere, al codice rosso e al contrasto del femminicidio. Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la cerimonia del premio Scheggino Donna, in programma sabato 25 luglio. Subito dopo, spazio allo spettacolo Ti racconto le donne, con musica e doppiaggio cantato, ispirato ai grandi capolavori dell'animazione. La giornata conclusiva si aprirà con un'escursione tra le chiese delle frazioni. Il programma proseguirà allo spazio Arte Valcasana con un appuntamento dedicato alla sartoria in miniatura e alle bambole della collezione. Gran finale, la sera del 26 luglio, in piazza Carlo Urbani con La ruota nel tempo. Uno spettacolo di danza aerea che accompagnerà il pubblico nell'ultimo atto della manifestazione. Un programma che parte da una pagina del passato per raccontare il ruolo delle donne nel presente, valorizzando allo stesso tempo la storia, la creatività e il patrimonio di Scheggino.
4: Come appunto hai detto, questa è una mostra che è stata creata proprio per all'interno di questa manifestazione che è Scheggino Donna. Quindi qui troviamo una carrellata di foto, partiamo dal 1940, l'abbiamo un po' intitolata Le donne di Scheggino sempre protagoniste, perché c'è un motivo, perché le donne di Scheggino nel 1522 furono veramente delle eroine e hanno combattuto con coraggio in un evento che è stato proprio quello della Battaglia delle Donne del 1522, luglio, il 23 luglio, dove si sono ritrovate da sole, perché gli uomini erano saliti in montagna per le mietiture, per i lavori, e ci fu questo assalto e loro hanno con coraggio, con determinazione, combattuto e logicamente salvato il castello.
5: Beh, allora intanto il comune sarà coinvolto dal 23 al 26 luglio con questo palinsesto di eventi. Si parte con Davide Rondoni, che farà uno spettacolo al teatro comunale alle ore 21. Ovviamente tutti gli spettacoli sono ad accesso gratuito e sarà proprio per omaggiare la figura femminile. Proseguiremo poi nelle giornate sempre sia all'interno del Teatro Comunale di Scheggino, sia per le vie del Borgo con la Quarta di Scheggino, che è un appuntamento ormai ricorrente e che mette in mostra i prodotti tipici del nostro territorio. E parleremo di violenza femminile, quindi di prevenzione, di come la Polizia di Stato, unita chiaramente a tutte le strutture presenti sul territorio della Vallerina, carabinieri, servizi sociali, aiutano a prevenire questo fenomeno dilagante. E inoltre ci saranno anche spettacoli che prevedono l'inclusione di persone anche speciali che hanno chiaramente delle problematiche. Noi abbiamo deciso anche di valorizzare queste persone per dare rilievo anche a questo aspetto. E chiuderemo l'evento, quindi il palinsesto, il 26 luglio con un'esibizione in piazza di danza aerea, tutta al femminile, tutto un programma rosa.
2: Cambiamo decisamente argomento, il mondo di Minecraft arriva a Gardaland, il parco ospita Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo che trasforma il celebre videogioco in un'esperienza dal vivo tra personaggi iconici, attività interattive, incontri pensati per famiglie e appassionati di tutte le età.
6: L'universo di Minecraft prende vita a Gardaland. Nei giorni scorsi una cerimonia inaugurale, conclusa da una spettacolare cascata di blocchi pixelati, ha dato il via a Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo in programma fino al 28 agosto. Gardaland è l'unica destinazione italiana e una delle sole due in Europa a ospitare questa esperienza pensata per famiglie, gamer e appassionati di tutte le età. Nel Minecraft Hub i visitatori possono incontrare Steve, Creeper, Chicken Jockey e gli altri celebri protagonisti del videogioco. Non mancano attività interattive, esperienze dedicate ai fan e la possibilità di scattare foto ricordo con i personaggi più amati. Tra le attrazioni principali c'è anche il Baby Mobs Trail, una vera e propria caccia ai timbri che si sviluppa in sei diverse aree del parco. Un percorso tra scenografie immersive, effetti speciali e sorprese, che si conclude con un premio digitale per chi riesce a completare l'intera sfida. Un'esperienza dal vivo che porta Minecraft fuori dallo schermo, unendo gioco, creatività e voglia di condividere il divertimento con tutta la famiglia.
7: Ospitare Minecraft Meet the Mobs significa dare una forma concreta a un universo che appassiona milioni di persone in tutto il mondo, che qui a Gardaland Resort potranno vivere per la prima volta un'esperienza che è solitamente virtuale, viverla in maniera reale, incontrando i propri personaggi preferiti e dando vita a quello che potrebbe essere definito un sogno. Questa esperienza è pensata non soltanto per gli appassionati, ma per tutti coloro i quali si affacciano a questo mondo per la prima volta. E il nostro desiderio è quello di offrire un'occasione di gioco, di scoperta, di condivisione, anche intergenerazionale, perché auspichiamo che qui nel nostro parco possano accadere situazioni in cui fisicamente ci si ritrova, si condividono esperienze, si creano memorie e si scopre qualcosa di nuovo. Essere una delle sole due destinazioni europee scelte per ospitare questo evento riconferma che il parco è il luogo dove accadono eventi e attività di intrattenimento di respiro globale, e questo ci riempie di orgoglio.
2: Da Ragusa ai grandi progetti internazionali, Geo Studio Group celebra 20 anni di attività inaugurando la nuova sede, raccontando un percorso di crescita che l'ha portata a diventare una realtà di riferimento nella progettazione ingegneristica, con opere nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente.
3: Da Ragusa ai grandi cantieri internazionali. Nei giorni scorsi, GeoStudio Group ha celebrato 20 anni di attività inaugurando la nuova sede e ripercorrendo una crescita che in appena 2 decenni ha portato l'azienda siciliana a firmare alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali ed energetici in Italia e all'estero. Fondata dagli ingegneri Franco Privitera Garozzo e Salvatore Camiglieri, la società è passata dal settore delle telecomunicazioni alla progettazione ingegneristica. Oggi conta una squadra di circa 30 professionisti impegnati nello sviluppo di opere complesse nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente. Tra i progetti più significativi c'è Big Fish Sardella, nella Piana di Catania. È il più grande impianto agrivoltaico oggi operativo in Italia, un'infrastruttura che si estende su circa 500 ettari e che unisce produzione di energia rinnovabile e attività agricola, contribuendo alla transizione energetica senza sottrarre terreno alle coltivazioni. GeoStudio Group ha curato il coordinamento dei lavori, la supervisione del cantiere, gli aspetti ambientali e la sicurezza, mettendo a disposizione competenze oggi impiegate anche in numerosi altri impianti, distribuiti tra la Sicilia e il centro-nord. Ma lo sguardo dell'azienda va ben oltre i confini nazionali. GeoStudio Group è infatti coinvolta nella progettazione di un tratto della futura autostrada che attraverserà la Libia, collegando la Tunisia all'Egitto lungo una delle infrastrutture strategiche del Nord Africa. L'incarico comprende rilievi topografici eseguiti con droni e sistemi GPS, studi geologici e geotecnici e il supporto tecnico alle diverse fasi di sviluppo dell'opera. La presenza internazionale dell'azienda si estende anche al Gabon. Qui partecipa a progetti dedicati alle infrastrutture, all'energia e allo sviluppo urbano, tra edifici pubblici, nuovi quartieri residenziali e una centrale idroelettrica destinata a migliorare l'accesso all'energia elettrica per le comunità locali. Nel corso degli anni, GeoStudio Group ha collaborato con importanti operatori del settore energetico e delle costruzioni, consolidando una rete di partnership che ha accompagnato la crescita dell'azienda sui mercati nazionali e internazionali. Il 20° anniversario è stato celebrato insieme a dipendenti, collaboratori, famiglie e partner arrivati dall'Italia e dall'estero in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Ragusa. Un traguardo che racconta come un'impresa nata in Sicilia sia riuscita a trasformare competenze locali in una realtà capace di confrontarsi con alcune delle più importanti sfide infrastrutturali del panorama internazionale.
2: 5 giorni di spettacolo e migliaia di visitatori nel cuore della Toscana. A Certaldo, in provincia di Firenze, si è conclusa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che ha trasformato il borgo medievale in un grande palcoscenico a cielo aperto tra teatro, musica, danza e arti di strada.
8: 5 giorni di spettacoli, arte e creatività hanno trasformato nei giorni scorsi il borgo medievale di Certaldo in un grande teatro a cielo aperto e si è conclusa domenica scorsa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che quest'anno ha scelto come filo conduttore il tema Un'incessante sinfonia. Ogni giorno il pubblico ha potuto assistere ad oltre 50 spettacoli tra teatro, musica, danza, circo contemporaneo, arti visive e performance site specific grazie alla partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo. Tra le novità più apprezzate di questa edizione l'ingresso della moda come forma di espressione artistica con l'installazione Io non conosco il silenzio, ospitata negli spazi dell'antica prigione femminile di Palazzo Pretorio. Accanto alle nuove proposte sono tornati anche gli appuntamenti che da sempre caratterizzano il festival, dalle marching band al teatro di figura fino agli spettacoli di comicità e alle esibizioni di circo contemporaneo. Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli con il debutto della Mercanzia dei Bambini, che ha animato Piazza Boccaccio e via 2 Giugno con giochi, laboratori e attività gratuite dedicate alle famiglie. Non solo spettacolo, il festival ha proposto anche un percorso dedicato all'arte e all'artigianato con 22 artisti protagonisti di un progetto di arte diffusa e oltre 100 artigiani che hanno dato vita a dimostrazioni dal vivo, raccontando antichi mestieri e tradizioni attraverso creazioni realizzate interamente a mano. Un'edizione che ha confermato ancora una volta Mercanzia come uno degli appuntamenti culturali più originali dell'estate italiana, capace di trasformare il patrimonio storico di Certaldo in un luogo di incontro tra spettacolo, creatività e partecipazione.
2: Arte contemporanea e paesaggio si incontrano in Sicilia. A Custonaci è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, un percorso espositivo affacciato sul Golfo di Cornino che raccoglie esclusivamente opere in marmo e arricchisce il programma di Gibellina, capitale dell'arte contemporanea 2026.
9: Arte contemporanea e valorizzazione del territorio si incontrano a Custonaci, nel Trapanese. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, inserito nel programma delle iniziative di Gibellina Capitale dell'Arte Contemporanea 2026. Affacciato sul Golfo di Cornino, il museo si distingue per una

0: caratteristica unica. Le opere esposte sono realizzate esclusivamente in marmo, il materiale che, da sempre, racconta la storia, l'economia e l'identità di Custonaci. Il percorso espositivo, nato lo scorso anno e ampliato in questa nuova edizione, ospita oltre 10 installazioni firmate da artisti italiani. Tra le opere più rappresentative ci sono Albero Sicano, La Porta dell'Infinito, Memoria e Futuro, e la monumentale, La Donna che Sostiene il Mondo, una scultura di 10 tonnellate che rende omaggio alla forza e al ruolo centrale della figura femminile. Il MAC nasce come un museo senza pareti, uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali. Uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali.
1: Sì, questo luogo si richiama al MAC di Gibellina e lo fa nell'anno in cui Gibellina stessa diventa capitale italiana dell'arte contemporanea. Un sostegno ancor prima per il dossier e poi ovviamente nel momento in cui si raggiunge il titolo, ecco questo protocollo d'intesa che diventa fattivo e lo fa in questo luogo recuperato a verde, recuperato attraverso questi viali, recuperato con questo primo nucleo di opere d'arte contemporanea ma legate al marmo. Quindi questa identità territoriale che rimane forte attorno a queste opere d'arte, in questo connubio di guardare Gibellina come riferimento di rigenerazione urbana. Ecco, questo luogo recuperato attraverso questa rinaturalizzazione, restituito alla comunità custonacese, ma ovviamente restituito al mondo intero, quindi a tutti quei visitatori che attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso il paesaggio, attraverso la natura, guardano e si identificano nella bellezza. Allora, se la bellezza ancora oggi ha un senso, in questo luogo possono venire a trovarsi ancora una volta.
2: Alla nascita di un museo a Custonaci che si chiama MAC nell'anno di Gibellina capitale italiana dell'arte contemporanea è un segnale importante in generale, perché l'arte è sicuramente quel motore che ha mosso Gibellina, ma è importante anche perché l'idea di Gibellina capitale italiana dell'arte contemporanea era un progetto condiviso con il territorio e quindi oggi è uno di quei momenti in cui Gibellina capitale italiana coinvolge in maniera importante il territorio e sull'esempio di Ludovico Corrao che ha voluto rigenerare una nuova città, ecco, altri centri che rigenerano luoghi e che grazie e che si affidano, oltre al paesaggio bellissimo di Cornino e a tutte le altre caratteristiche, si affidano allo sviluppo di un territorio collegato all'arte, come Gibellina ha dimostrato che si può fare.
3: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica sul buon cibo firmata da Carmine Bonanni. Oggi siamo a Portici, in provincia di Napoli, dove nasce Miao, un format innovativo che unisce cucina asiatica, cultura del vinile e ospitalità in un originale listening bar tra ricerca gastronomica, musica e attenzione alla sostenibilità. Vediamo il servizio.
4: La novità dell'estate è il Miao Garden, uno spazio ricavato nel giardino storico di Villa Pagliano di Portici, dimora settecentesca, che appartiene al sistema delle ville nobiliari del Miglio d'Oro, un luogo con una storia sedimentata che diventa ogni weekend palcoscenico delle vinyl session live all'aperto, selezioni d'autore affidate a DJ e musicisti ospiti, su un impianto pensato per l'ascolto del vinile, sotto gli alberi storici del giardino e le stelle d'estate.
5: Miao è un ristorante di cucina street food asiatica che propone ogni sera un intrattenimento musicale. Stasera inauguriamo quella che è la nostra parte open air, che è il giardino storico di Villa Pagliano. Oltre questo splendido giardino, dove noi proponiamo il servizio food e l'intrattenimento musicale, abbiamo un agrumeto con 7 cultivar di mandarini, un orto sociale a cui abbiamo affidato la cura a una cooperativa sociale che si chiama Litografi Vesuviani, con cui abbiamo avviato un progetto di solidarietà, in realtà il reintegro in società di pazienti e ex pazienti psichiatrici che insieme, seguiti da un agronomo, stanno imparando quello che è il mestiere appunto quindi di agronomo, e ci curano quello che è il verde, quindi le piante, e anche diciamo il raccolto con l'orto. In realtà anche con l'orto abbiamo iniziato quelle che sono le colture dei nostri ortaggi, con il pomodoro del pennolo e la melanzana, ma da qualche mese abbiamo preso un nuovo appezzamento di terra, sempre qui nel nostro giardino, dove stiamo piantando quelle che sono le botaniche che utilizziamo nel bar, con un'attenzione anche a quelle giapponesi, con lo shiso, che è il basilico giapponese.
3: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui. Ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se nel frattempo vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
3: La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha negato ai magistrati della Procura di Roma il sequestro delle chat tra il deputato Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. La richiesta riguardava le conversazioni sulla gestione dell'attività Le Cinque Forchette. Il voto della maggioranza ha provocato la protesta del Movimento 5 Stelle, che ha occupato i banchi del governo al Senato esponendo cartelli e causando la sospensione della seduta. La decisione definitiva spetterà ora all'Aula di Montecitorio. È emergenza incendi tra Sicilia e Sardegna. A Santo Stefano Quisquina, in provincia d'Agrigento, un rogo alimentato dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato, imponendo l'evacuazione d'oltre 100 persone. I vigili del fuoco stanno presidiando un deposito d'ossigeno, la clinica Tardi, una stazione di servizio e una fabbrica di fuochi d'artificio.

0: Ciancio. Fiamme e disagi si registrano anche a Palermo e a Cagliari, dove è stato evacuato l'ospedale Brozzu. È deceduta all'ospedale di Baggiovara la 55enne Monica Esposito, travolta lo scorso 16 maggio a Modena dall'auto lanciata sulla folla guidata da Salim El Kudri. La donna, rimasta gravemente ferita nell'impatto insieme ad altre 7 persone, non ha mai ripreso conoscenza. Dopo 2 mesi di ricovero, le sue condizioni si sono irrimediabilmente aggravate. La famiglia ha consentito la donazione degli organi. Violenti nubifragi e maxi grandinate hanno colpito l'Emilia-Romagna, provocando ingenti danni a Ravenna e lungo l'autostrada A13, dove chicchi di grandi dimensioni hanno distrutto parabrezza e fermato la circolazione. Si registrano anche feriti. Oltre ad alberi abbattuti, tetti danneggiati e interruzioni ai servizi idrici e elettrici. Il bilancio per l'agricoltura è pesante. Intere coltivazioni di mais, riso e frutteti sono andate distrutte, con stime di danni da centinaia di milioni di euro. Mentre proseguono gli attacchi statunitensi contro infrastrutture militari in Iran e la tensione resta alta nello stretto di Hormuz, sul fronte medio orientale si registrano spazi di mediazione per il Libano. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un nuovo round di colloqui tra Israele e Beirut, in programma a Roma il prossimo 4 agosto. Nel frattempo l'Unione Europea ha raccomandato alle compagnie aeree di evitare il sorvolo dei cieli della Giordania a seguito di recenti lanci di missili. Le forze armate russe hanno condotto un nuovo attacco contro il porto di Odessa, colpendo infrastrutture logistiche adibite allo stoccaggio di materiale militare e 2 navi cargo, oltre a una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. La replica di Kiev si è concretizzata in un attacco con droni che ha colpito centri logistici nella regione russa di Krasnodar, provocando un morto, 10 feriti e vasti incendi. Secondo l'ultimo rapporto di Confcommercio, tra il 2018 e il 2025, l'Italia ha perso oltre 96.000 negozi al dettaglio, con una riduzione del 14,4% legata soprattutto alla flessione dei piccoli esercizi e degli ambulanti. Nonostante la desertificazione commerciale nei centri urbani, il settore ha registrato una crescita del fatturato complessivo del 25,7%, spinto dal boom dell'e-commerce e dei discount alimentari.
1: Maxi blitz contro l'andrangheta. I carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, hanno smantellato un'imponente rete di narcotraffico legata alla potente cosca Alvaro di Sinopoli. 35 le persone arrestate in diverse regioni d'Italia. L'inchiesta ha ricostruito l'intera filiera della droga. Quintali di cocaina venivano importati dal Sud America fino al porto di Gioia Tauro, grazie alla complicità di alcuni portuali, e poi distribuiti in tutta Italia, in particolare nelle piazze di spaccio di Catania e Palermo. Un'organizzazione capillare, capace di fare affari persino dal carcere. A guidare i traffici tra il 2020 e il 2021, infatti, erano 2 boss compagni di cella che comunicavano con l'esterno tramite chat criptate. Oltre 300 i chili di cocaina sequestrati in totale. Un gruppo spietato che non esitava a usare le armi, tentare sequestri di persona per punire chi non pagava e sparare contro i negozi per eliminare la concorrenza locale.
2: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, dove a livello sinottico europeo possiamo notare l'anticiclone ad ovest dell'Italia, massimi tra Inghilterra e Francia. Ad est invece un attore contrapposto a questa alta pressione, aria fresca, un vortice più freddo in quota, con aria fresca a interessare Scandinavia, Europa orientale fino alla penisola balcanica. L'ambita anche l'Italia. Andiamo a vedere gli effetti, perché inizialmente la giornata sarà sostanzialmente stabile, senza fenomeni, soleggiata. Poi durante il pomeriggio ecco dei temporali sulle Alpi, sull'Appennino, e queste celle temporalesche scivoleranno anche verso sud-est in direzione Abruzzo, Molise e Puglia. E quindi la situazione sull'Italia, con il sole in mattinata, poi durante il pomeriggio qualche fenomeno convettivo sul Triveneto, l'Appennino e anche il Basso Adriatico. Altrove sole e sempre caldo sulla parte tirrenica, ma inizieremo a perdere un paio di gradi anche a sud, su Sardegna e Sicilia, sempre caldo intenso, ma non più quei valori eccezionali, folli di 40 gradi o più, perché il vento inizierà a piegare di tramontana. Il nord vivrà una giornata veramente piacevole, con massime grado in più, grado in meno, attorno ai 30 gradi, la classica estate mediterranea. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

La scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio si arricchisce ad un clamoroso scenario. Il presidente federale Giovanni Malagò ha rivelato che la FIGC ha aperto un dialogo con Pep Guardiola per affidargli la panchina azzurra, pur tenendo calde le alternative che portano i profili di Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Malagò ha sottolineato la necessità di valutare la sostenibilità economica dell'operazione, confermando comunque la volontà di mantenere vivo il confronto con il tecnico spagnolo. Pronto riscatto e pioggia di reti per l'Inter di Christian Kivu nella prima amichevole estiva del ritiro tedesco di Donaueschingen. I nerazzurri hanno travolto i dilettanti dell'Esfashausen con un perentorio 16-0 spinti dalla cinquina d'uno scatenato più esposito e dalla tripletta del giovane Topalovic. Su fronte delle trattative di mercato, la dirigenza di Viale della Liberazione valuta il clamoroso ritorno in Italia di Cristian Romero. Il difensore argentino è in rotta con il Tottenham e potrebbe rappresentare l'innesto ideale per la retroguardia, forte anche dei buoni uffici del connazionale Lautaro Martinez. Sono giornate intense per la Juventus di Luciano Spalletti, a caccia di rinforzi per il centrocampo. I bianconeri hanno lanciato una fonda sorpresa per André, talento brasiliano, classe 2006 dei Corinthians, conteso anche dal Fenerbahce, e continuano a trattare con Giorgia Tangana per portare a Torino lo svincolato Franchessy. In uscita prende quota la partenza di Luis Openda. Dopo un'annata negativa, la punta belga è vicina al ritorno in Ligue 1 con la formula del prestito oneroso, dove si sfidano Lens e Lione. Un'operazione utile per permettere ai torinesi di risparmiare 4 milioni netti di ingaggio. In casa a Roma sono ore caldissime per definire il rinforzo offensivo chiesto da Giampiero Gasperini. Quando la pista per Crisensio Summerville sembrava ormai tramontata, il club giallorosso ha lanciato un tentativo in extremis per convincere l'esterno olandese del West Ham. Sulle tracce del giocatore c'è la ricchissima offerta araba della Al Hilal, ma a Trigoria filtrano speranze legate alla volontà del calciatore di disputare la Champions League e di riscoprire un ruolo centrale nel progetto tattico del tecnico di Grugliasco. Intrecci di mercato infuocati anche per Milan e Napoli. I rossoneri devono difendersi dal pressing del Fenerbahce per Rafael Leao. La società turca è pronta a incontrare l'entourage del portoghese con un'offerta di ingaggio da 12 milioni a stagione, mentre Vialdo Rossi continua a chiederne almeno 50 per il cartellino. Sul fronte azzurro invece si registrano nuovi sviluppi attorno alla situazione di Romelu Lukaku, con la dirigenza partenopea al lavoro per ridefinire gli scenari dell'attacco in vista della nuova stagione guidata da Massimiliano Allegri. Formula 1 in vista del Gran Premio d'Ungheria, la Ferrari guarda al prossimo appuntamento con motivazione e cautela. Il team principal Frédéric Vasseur ha spiegato che il tracciato dell'Hungaroring dovrebbe adattarsi meglio all'SF26, pur ricordando che saranno le concentrazioni e le esecuzioni dei dettagli a fare la differenza in pista. La scuderia di Maranello si presenta a Budapest forte dei recenti risultati positivi e del podio conquistato da Charles Leclerc in Belgio, decisa a lottare fin dalle prove libere del venerdì con due piloti fortemente motivati per confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite estive. Saranno 10 gli azzurri presenti ai prossimi US Open a New York, 8 nel singolare maschile guidati dal numero 1 al mondo Jannik Sinner e 2 in quello femminile con Paolini e Cocciaretto. Sulla terra battuta dei Palermo Ladies Open intanto Lucia Bronzetti rispetta i pronostici e stacca il pass per gli ottavi di finale battendo la giovane Ilary Pistola per 6-1-6-4. La romagnola sfiderà ora la siciliana Dalila Spiteri per un posto nei quarti. Clamorosa eliminazione invece per la quarta testa di serie del tabellone, Tamara Zidansek, battuta in 3-7 dalla 21enne russa Aletvina Ibragimova. Il calcio in Italia vede la progressiva e inarrestabile scomparsa dei portieri nostrani dai campi di Serie A. Quella che storicamente è sempre stata considerata la scuola d'eccellenza mondiale, culla di miti insuperabili come Zoff e Buffon, sta vivendo un ridimensionamento strutturale identitario senza precedenti. Le scelte strategiche delle società durante le sessioni di calciomercato premiano in maniera quasi esclusiva i profili esteri. La tendenza dei club di prima fascia vede una massiccia preferenza verso estremi difensori stranieri, spesso acquistati a cifre contenute o ritenuti più abili nella gestione del pallone con i piedi secondo i moderni dettami tattici. Questa esterofilia dilagante finisce purtroppo per sbarrare la strada ai giovani talenti cresciuti nei nostri settori giovanili, costretti a trovare spazio nelle categorie inferiori o a fare le riserve a tempo indeterminato. Il paradosso risulta ancora più evidente se si guarda alla nazionale azzurra, che rischia di trovarsi con un bacino di selezione estremamente ridotto in un ruolo che ha sempre rappresentato la vera spina dorsale dei successi internazionali dell'Italia. Serve al più presto un cambio di rotta culturale societario per

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Partiamo dall'immagine del satellite che ci mostra i temporali che questo martedì hanno interessato le regioni del Medio Alto Adriatico, che ora sono spostati verso i Balcani. Il tempo è tornato bello sull'Italia e in effetti nel corso di questo mercoledì non sono previste piogge particolarmente significative, qualche acquazzone sull'Appennino centro-meridionale, ma per il resto nulla di più. Giovedì invece lo vediamo con queste altre immagini, seguite le macchioline azzurre. Torna qualche piovasco all'estremo nord-est e sul medio e basso Adriatico, qui anche con qualche temporale. Poi venerdì il tempo tornerà a essere bello un po' in tutta Italia. Ma più importante il discorso sulle temperature, perché in alcune zone fa ancora molto caldo. Le isole maggiori, il medio e basso Tirreno sono ancora interessate a questa massa d'aria bollente in arrivo dal Nord Africa. Meglio invece al nord e sul versante Adriatico. Vediamole queste temperature partendo dalle minime di questo mercoledì, che sono state in effetti ancora alte. Roma 25, Napoli 27, sulle isole maggiori 30 gradi, meglio invece al nord e sull'Adriatico. Uguale le massime, al nord e sull'Adriatico sotto i 30 gradi, invece medio basso Tirreno e soprattutto isole maggiori temperature vicine anche ai 40 gradi. Giornata di giovedì con un calo finalmente delle temperature anche sul medio e basso Tirreno, e quindi si starà decisamente meglio un po' in tutta Italia. Un'occhiata anche al vento, perché si fa un po' sentire sul versante adriatico e sui canali di Sardegna e di Sicilia. Vento dei quadranti settentrionali è lui che porta aria un po' più fresca sull'Italia, in alcuni casi anche più secca. Il mare però di conseguenza è previsto con moto ondoso in aumento, soprattutto il medio e basso adriatico, l'Alto Iono e anche i canali di Sardegna e di Sicilia. Chiudo con la temperatura del mare, che continua a essere alta per forza di cose, col caldo che sta facendo in questi giorni non potrebbe essere diversamente. In molte zone attorno all'Italia in mare tocca i 30 gradi. Con questo è tutto, ma per tutti i dettagli di ogni genere vi aspetto su Trevimete, sulla nostra app gratuita.
1: Buon mercoledì a tutti e grazie per la vostra partecipazione. Io ho tenuto ancora queste maglie per qualche giorno perché sinceramente ho voluto mantenere al centro Igor Protti, che ricordo sempre con piacere. Purtroppo oggigiorno ci sono brutte notizie e quindi la mia vicinanza a Vincenzo Montella per l'incidente domestico assurdo, incredibile, che ha portato via la sorella, sono delle notizie che ti condizionano una giornata e anche una vita, per come accadono. Ogni giorno brutte notizie, sempre più brutte notizie, i telegiornali sono un bollettino, ma andiamo oltre. Vi volevo ringraziare per la vostra partecipazione, soprattutto a chi, i ringraziamenti vanno a chi, tantissimi, a tutti quelli che hanno compreso, hanno capito il significato di una trattativa. Io ringrazio anche quelli che non hanno capito, ma non c'è problema, mi fa piacere. Io vado avanti a prescindere per la mia strada. Ho cercato di spiegare le tempistiche che portano a determinate situazioni, e mentre sto registrando questo video, quasi mezzogiorno del 22 di luglio, non abbiamo delle certezze. Io ieri mattina avevo dato, e confermo, in chiusura l'operazione, perché tra i club era arrivato il via libera. Al punto mi riferisco a Somerville, che la Roma aveva mandato un aereo in Olanda proprio perché avrebbe voluto prelevare e portare Somerville a Roma. Poi è successo tutto quello che è successo, che i filosofi del dopo, anche nella mia categoria, interpretano sempre a modo loro, cioè nel senso che dopo sono bravi a parlare e prima bisognerebbe anche parlarne con grande onestà, serietà, e sapendo che in questo mestiere, se fai questo tipo di professione, c'è il rischio che le cose possano saltare. Ma vediamo adesso, mentre vi parlo, lui deve accendere questo semaforo verde, gli hanno scaraventato un sacco di soldi, a lui, alla società West Ham, ma soprattutto a lui va a guadagnare tre volte in più abbondanti. Poi ho letto cifre di tutti i tipi, 16, 17, 18 milioni. Io penso che per parlare occorra sapere, e soprattutto bisognerebbe parlare prima. Mi viene in mente la storia di Ceballos, mi avete chiesto di commentare un post del CSK di Mosca, SK Mosca. Non lo commento, ma mi fa pensare. E mi fa pensare come il calciomercato sia diventato ormai un mondo incredibile, in cui 10 minuti dopo fanno un video su Cosa Italiana rispetto a quando l'hai fatto tu. Non c'è rispetto soprattutto delle situazioni legate, per esempio Romero è una notizia che ha portato il mio collega Gianluigi Longhi. Nel mio mondo sbagliato, anziché parlare di esclusiva mia, bisognerebbe citare che l'ha portato prima di te, ma non succede, non è un problema e per questo vi voglio ringraziare. Adesso siamo dentro la vicenda Summerville, cosa deciderà? I soldi, che non accetto il discorso un ragazzo di 24-25 anni, perché per me non esiste un discorso del genere. Cioè, se capitasse a me, a voi, è un ragazzo di 18 anni, probabilmente verrebbe ingolosito da questa proposta, da questa offerta. Oppure la Champions, mentre vi parlo non c'è una decisione. Il tempo che passa fa pensare, io ieri ho fatto un tweet verso le 20.30, le 21, in cui spiegavo come il progetto tecnico non l'avesse ancora accettato, convinto, mi riferisco al progetto tecnico dell'Alilal, perché sono sincero, se poi mi dici che da quelle parti, con tutto il rispetto per la scelta di Inzaghi, fai un calcio propositivo e ti diverti piuttosto che giocare la Champions, io non ti credo e mi stai raccontando una barzelletta. Sono sincero sotto questo punto di vista. Quindi siamo pronti e sono pronto. Io egoisticamente spero ancora che quella cosa di ieri mattina, l'avevo dato per chiusa alla Roma, poi è successo quello che purtroppo spesso accade, egoisticamente spero che si possa ripristinare l'argomento Roma, altrimenti vediamo senza alcun tipo di problema. E grazie per chi soprattutto ha compreso, ripeto, ma anche a chi non ha compreso, perché ci sono delle leggi talmente chiare, uno arriva e ti porta via i fogli sotto il naso perché ti offre di più, fanno parte del gioco queste cose. Perché parlavo di Romero? Perché adesso ci sono conferme da tutte le parti, perché l'Inter ci vuole provare, perché non è un'operazione semplice, ma forse il vero sacrificio l'Inter vuole farlo lì, perché sotto questo aspetto ci sono le possibilità di puntare su un difensore che vorrebbe tornare in Italia, che per il Tottenham è un di più, e quindi è una cosa che va seguita, ci sono conferme e probabilmente l'Inter i soldi li vorrà mettere su quel tavolo. Va invece chiarita la vicenda Romagnoli con la Lazio, perché l'Al-Sadd ha deciso di procrastinare, almeno queste sono le intenzioni, il pagamento al prossimo gennaio, 3 milioni circa più il risparmio dell'ingaggio, cioè situazioni che avevano concordato con Lotito, c'era stata anche una rinuncia da parte di Romagnoli che si potrebbe sottoporre ai test medici con la Lazio, anche se il suo rapporto con la Lazio lo considera finito ai titoli di coda. Vediamo, perché sono storie, come vedete anche qui, che cambiano ogni 10 minuti. Non cambia invece il discorso della Juve. Io devo dire in generale che noi in Italia dobbiamo mettere un'altra marcia, ma parlo di tutti e non sto facendo un discorso critico nei riguardi di qualcuno, perché se non mettiamo un'altra marcia ci travolgono, non soltanto perché hanno più soldi di noi, ma perché probabilmente giocano anche sul mercato in modo più propositivo e non con la linea bassa, se mi permettete, come facciamo noi. Allora, la Juventus ha i piani A, Colomuani e Pellegrino, su questo non ci piove. Sta ancora dentro il quiz del portiere. Fenucci ieri in pratica ha parlato di Lucumi invitando la Juventus a fare, non ha fatto il nome della Juve, ma 20 milioni, 22 milioni lo prendi, e c'è delle situazioni in esubero che non in questo momento non riesce ad approfondire. C'è che sì a Bagnomaria, ogni giorno che passa può essere per la Juve, sì, ma devi aumentare l'ingaggio. E poi ci sono i piani B, i piani C, che sinceramente alcuni non li capisco, ma per mio limite, Zirkzee, faccio un esempio, non lo capisco molto, perché non è il centravanti che ti riempie l'aria, un buon giocatore sicuramente, certi nomi di difensori fatti non mi convincono, ci sono certi nomi che

Sono piani C. Si parla di Alay Begovic, grande talento, ma dove gioca? Visto che tu c'hai Yildiz con Seisao e quindi i soldi secondo me li dovresti spendere in un determinato modo, con un tipo di discorso in grado di soddisfare quelle che sono le tue necessità. E prima di parlare di piani B e di piani C, è il momento, ripeto, al 22 di luglio di dire cosa. Facciamo un piano A che sia di gradimento dell'allenatore, perché gli allenatori che certe volte forse si lamentano troppo, ma nel caso specifico secondo me hanno completamente ragione. Ci sono invece gli allenatori che sono stati soddisfatti al 100%, mi riferisco soprattutto al discorso di Fabio Grosso, e ci sono dei sogni Real che non possiamo sottovalutare. Mastantonio, perché no? Questa è una notizia di Passione Fiorentina di Flavio Ognissanti, che trova conferme sul fatto che comunque lui andrà via, andrà a giocare. Ci saranno 4-5 società in fila, ci può essere la Fiorentina. Onestamente, mi piacerebbe vederlo molto in Italia. Dice, ma la formula non lo prende in prestito. Io per qualcuno farei un'eccezione. Punta l'uomo, lo salta, parte da destra. L'Italia sarebbe, anche perché ha delle origini, tra l'altro vi ricordo che lui ha la nazionalità italiana, l'Italia sarebbe dal mio punto di vista il riepilogo di tutto quello che si può fare per accendere la gente e per fare una stagione da protagonista. Come avete visto, le cose accadono ogni notte, cambiano la mattina, il pomeriggio. Vi farò un riepilogo presto sulle altre squadre, me l'avete chiesto e vi ringrazio. Parlerò anche di Serie B, me l'avete chiesto. Ieri avevo dato la notizia di Ambrosino al Modena, in dirittura d'arrivo, e ci sono conferme. Mi chiedete di parlare di Serie C del Bari. Seguitemi anche sui miei account, vi capisco, ma purtroppo non c'è sempre il tempo per poter far tutto, ma cercherò di tornare su questi argomenti. Un saluto e un abbraccio affettuoso, grazie sempre.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: dalla nazionale che per quanto riguarda le squadre di club, con il mondiale che peraltro ormai è chiuso, ci sono anche tante altre trattative che non sono rimaste in stand by proprio per permettere a coloro quali erano protagonisti fino alla fine di questo mondiale di continuare fino alla risoluzione finale, alla vittoria del mondiale, per poi liberarsi e affondare in determinate trattative. C'è il Como che continua a lavorare sodo, come ha fatto sin dall'inizio di questo calciomercato, dopo aver praticamente riacquistato Nico Paz, dopo aver trovato tutta una serie di soluzioni, dopo che Suarso ha platealmente detto, chiaramente detto, con i conti con l'UEFA li faremo, sicuramente se c'è da pagare qualche multa la faremo, ma questo non ci impedirà di fare mercato, tant'è che adesso c'è uno scatto per Moise Kean dalla Fiorentina, un cartellino che può costare attorno ai 40 milioni, magari poco meno, ma insomma potrebbe essere un'idea accattivante per il Como, che potrebbe così assicurarsi anche l'attaccante lì davanti con il quale cercare di monetizzare il grande lavoro messo in piedi da Fabregas. C'è naturalmente anche da verificare tutta un'altra serie di situazioni per quanto riguarda l'Inter, la Juventus, il Milan, la Roma, che adesso devono spingere sul mercato, come la Roma per Summerville, la Juventus per Colomani o per il Dibu Martinez, l'Inter che trova l'esterno a destra e il Milan che intanto si trova nella conferma di Modric e di Rabiot, alla ricerca anche di altri giocatori dopo l'acquisto di Gonzalo Ramos e l'arrivo anche da parte di Sergio Ramos e l'arrivo anche di quelli che poi di Ghila, che era comunque un obiettivo per la difesa della squadra che sarà allenata da Amorim, ma c'è ancora da definire il CT della nazionale, per esempio con l'operazione Guardiola che resta in piedi, molto in bilico però, e le alternative che portano a Pirlo, a Mancini. Qualcuno dice che Mancini è in vantaggio, qualcun altro dice che in vantaggio è Pirlo. Nel frattempo, anche per quanto riguarda il mercato, per mettere tutto sul piatto di quelli che sono gli argomenti della giornata, potrebbe saltare un'altra volta l'affare tra Romagnoli e l'Al-Sadd, perché rischia di ritornare in stand-by la trattativa con i catarioti che si stanno ridimensionando e potrebbero mollare la presa sul difensore che tornerebbe a questo punto di nuovo, ancora una volta, alla Lazio. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangiuno, Andrea Maiocca in cabina di regia, l'editoriale del giorno con il direttore Marco Piccari. Ciao Piccari!
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Allora, partiamo dalla nazionale, perché saranno giorni caldi, importanti. Malagò ha detto non ci sarà nessuno scontro con Maldini e con Leonardo, sceglieremo insieme di comune accordo il nuovo CT, il pressing su Guardiola resta, ma sembra anche parecchio in salita. Ti convince? Nel senso che secondo te ci sarà una fumata bianca, ci sarà margine per arrivare alla fumata bianca, o la vedi complicata?
1: No, è complicata, poi che mi convince sì, se fossi al posto di Guardiola non accetterei, se fossi al posto di Maldini e Leonardo farei un pressing totale per fargli dire sì, però la vedo molto complicata, sarebbe la vera rivoluzione nel calcio italiano, però penso che sia molto molto difficile da raggiungere come obiettivo, il tentativo è comunque lodevole da parte dei due, poi insomma stiamo parlando di due figure che in un certo senso possono convincere un allenatore di questo tipo, loro due. Il problema è tutto quello che c'è poi intorno che rende veramente estremamente tutto complicato, ecco.
0: Ma la domanda che ti pongo, mettiamo caso che la scelta possa ricadere su Pep Guardiola, e la scelta ricade lì, ma che ricada anche la scelta di Guardiola sulla nostra nazionale, il parco giocatori che abbiamo, il fatto che sarebbe il CT e non l'allenatore, quindi non potendo lavorare tutti i giorni con la squadra, con questa qualità di giocatori, è risultato assicurato o ci vorrebbero anni per mettere in piedi un qualcosa di intrigante?
1: Ma con nessun allenatore, con questo parco di giocatori il risultato sarebbe assicurato, quindi partiamo già da una base dove c'è tantissimo da lavorare, però secondo me con Guardiola bisognerebbe fare un discorso un po' più approfondito, un po' più ampio, bisognerebbe cercare di capire come anche partire dalla base con quello che lui ha vissuto, con l'esperienza che ha fatto in Spagna, in Germania, in Inghilterra, su come poter lavorare anche nei settori giovanili, bisognerebbe fare un discorso molto più profondo con Guardiola. Il discorso del parco giocatori saremo in difficoltà con Mancini, con Pirlo, con Baldini, con tutti, quindi c'è da ricostruire, c'è da lavorare e soprattutto secondo me c'è da individuare una metodologia e secondo me Guardiola potrebbe dare una mano molto più profonda da questo punto di vista.
0: Non avrebbe più senso, te la butto lì, ovviamente non è facile da mettere in piedi, non dico neanche seguire il modello spagnolo, perché comunque è un modello

0: che affonda le radici da molto tempo indietro, quindi sarebbero primi passi da poter seguire, cominciare con Baldini, attuare una crescita con giocatori che Baldini anche conosce, creare una struttura e poi magari proseguire con Guardiola quando quella struttura è già in piedi?
1: Ma secondo me si potrebbe invece lavorare con Guardiola e con Baldini, cioè nel senso Baldini lasciarlo nel settore, nell'Under 21, diciamo nella base, e lavorare praticamente con lui, perché è una figura comunque di riferimento, sarebbe un motore importante per tutto il movimento calcio italiano. Tu immagina che visibilità potrebbe ottenere. Ieri si faceva un discorso Klopp in Germania, Ancelotti al Brasile, Zidane in Francia, Guardiola l'Italia. Sarebbero i quattro più grandi allenatori che hanno vinto tutto a livello di club, che si prendono in mano delle nazionali, dove, eccezione fatta per la Francia, dove dove il parco tecnico è enorme, gli altri devono ricostruire, però parti da allenatori che hanno una grande esperienza, una grande conoscenza di calcio e potrebbero dare una mano anche alle categorie in basso, e Baldini potrebbe essere sicuramente molto importante per continuare quel lavoro che ha fatto in quel contesto lì.
0: Tutto questo se Guardiola dovesse dire di sì, ma per adesso, come dicevamo, la strada è profondamente in salita. Allora i nomi si dividono tra Mancini, Pirlo e resta in piedi la candidatura forte di alcuni club di Serie A per Antonio Conte. Quanta differenza c'è però, cioè, tra questi tre papabili CT, e che percorsi diversi porterebbero? E soprattutto Baldini potrebbe sposarsi come sono state le tue idee per Guardiola anche con ciascuno di questi allenatori, o magari si creerebbero delle difficoltà, come ti posso dire, comportamentali, temperamentali, perché comunque ci sono, magari penso a Conte in particolare, a Mancini, due allenatori che non vorrebbero eccessive interferenze. Suggerimenti sì, ma interferenze no, e ognuno vorrebbe avere carta libera per andare a scegliersi i giocatori della propria nazionale.
1: Ma guarda, io Baldini lo terrei comunque a prescindere, perché secondo me potrebbe essere veramente una risorsa importantissima. Poi se si vuole fare veramente una mossa a sorpresa e farlo CT della nazionale, sarebbe ancora diciamo meglio. Certo, comporterebbe una serie di rischi importanti da accettare, perché bisogna ricostruire, ma io Baldini lo terrei comunque a prescindere. Poi tutte le altre figure di allenatori che tu mi hai detto, io sinceramente, se devo pensare a Pirlo o a Pioli, allora vado su Mancini, che aveva comunque costruito, a prescindere da come si sia lasciato, perché poi quello è stato un gesto antipatico che tutti abbiamo condannato, però bisogna anche pensare che quello che aveva fatto lui, 37 risultati utili consecutivi superati dalla Spagna nell'ultima partita del Mondiale, quindi ha fatto un lavoro di costruzione vincendo l'Europeo importantissimo, è uno che ha dato veramente un segnale forte, quindi se devo pensare, se non posso arrivare a Guardiola, ritorno su Mancini, sempre con Baldini vicino.
0: Detto però che sia Mancini sia Pirlo non hanno avuto poi grandissime proposte, differente il discorso di Antonio Conte, che basta che insomma controlla l'agenda, sicuramente arrivano tante offerte, quindi lì è più l'allenatore a voler scegliere delle soluzioni diverse. Invece Mancini e Pirlo dovresti un po' anche, rappresenterebbero anche un po' una scommessa, più Pirlo di Mancini sicuramente, perché fosse Pirlo come scelta sarebbe, non dico la scelta di ripiego, ma possiamo vederla come l'ultima scelta da parte della nazionale.
1: Cioè, l'ultimo, quella di Pirlo?
0: Sì.
1: Quella di Pirlo?
0: Sì.
1: Ma io proprio ultima, ma veramente se non c'è nessuno, io non darei mai la nazionale a Pirlo. Mi sembra veramente
0: una sorta di autogestione quasi interna.
1: Sì, ma forse sarebbe quasi far allenare a Leonardo e Maldini. Non lo so, io sinceramente non capisco perché bisognerebbe dare la nazionale a Pirlo. Cosa ha dimostrato Pirlo per meritare la nazionale? Già ha fatto un percorso veramente tagliando molta strada all'inizio, quindi ma poi non mi sembra un allenatore che abbia lasciato, cioè io lo ritengo inferiore a Gattuso, ecco, molto inferiore a Gattuso.
0: Dovrebbe essere,
1: pur non avendo una grandissima, diciamo così, considerazione dell'allenatore Gattuso. Io non parlo delle persone, perché qui bisogna sempre fare un distinguo, se no ti dicono subito ma è una brava persona. Certo che sono brave persone, nessuno sta giudicando le persone.

0: persone che noi in questo momento stiamo nominando, stiamo giudicando soltanto il lavoro tecnico. Le persone non ci permettiamo perché non le conosciamo e molto probabilmente sono tutte brave persone. Ecco.
1: A proposito di brave persone e di allenatori, facciamo un sentire condoglianze a Maurizio Sarri, che è per la morte del papà. Quindi oggi giornata triste per Maurizio Sarri. Dovrebbe esserci anche una nota vocale, chiedo ad Andrea Maiocca se ce la possiamo andare a sentire. Vai.
2: Ciao ragazzi, Alessa Dublino. Ciao, allora, riguardo al nome del CT, allora Guardiola penso sia inarrivabile, probabilmente ci provano, ma questo qui guadagnava 16 milioni l'anno mi pare al Manchester City, potrebbe tagliarsi anche lo stipendio, ma non vedo come possiamo anche garantirgli uno stipendio di 8-9 milioni, dato che non siamo messi benissimo. Se l'alternativa è uno tra Mancini e Pirlo, Mancini tutta la vita, Pirlo onestamente a questo punto ci tenevamo Rino Gattuso, che il livello è quello, quindi non si può proporre seriamente una figura come Pirlo, che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare in ogni squadra in cui è allenato, tranne la Juve, all'inizio, però che aveva dei nomi stellari. Speriamo bene, va? Grazie, ciao.
1: Mi sembra comunque che si allinei ai messaggi dei nostri amici, anche se c'è per esempio un nostro amico che dice: Guardiola non troverebbe i campioni del Barcellona e del Bayern e del City, rischierebbe di essere un altro flop. Però diciamo il quadro è questo qui, lo seguiremo con massima attenzione. Volevo commentare con te, visto che non abbiamo avuto modo di farlo ancora in diretta, l'epilogo di questo mondiale con la Spagna, che ha vinto direi meritatamente, no? Un mondiale giocando la partita più importante, la finale da squadra, vincendola da squadra contro un'Argentina che non so se aveva meno energie o meno idee, secondo te, Marco?
0: Ma secondo me non c'era nessuna delle due, né idee, perché insomma non si è visto nulla, voglio dire, una squadra che non è riuscita a creare nulla, non è riuscita a tirare mai in porta, ma molto probabilmente anche scarica dal punto di vista fisico, perché dobbiamo dire che ha fatto delle partite più tirate Vincenzo rispetto praticamente alle altre, quindi credo che un po' tutte e due. Ha vinto la squadra più organizzata, con più gioco, con più idee, con un'identità che ormai si porta dietro da anni, che è stata costruita nel tempo. De La Fuente è arrivato nel 2013 per allenare le categorie inferiori della nazionale, e dopo 10 anni guida la Spagna, nazionale maggiore, va a vincere sempre con quell'idea, con quel lavoro, con la scoperta dei giovani, con l'inserimento all'interno di questo gruppo. È un lavoro che è partito da lontanissimo, prima diciamo nei club della Liga Spagnola, per poi arrivare alla nazionale. Hanno fatto un percorso lunghissimo che li ha premiati poi nel tempo e voglio dire continuano diciamo a stare ad alti livelli.
1: L'Argentina comunque ha un po' deluso complessivamente, soprattutto nell'ultima partita, ha deluso anche Messi, però ho letto, e te lo faccio ridire, che poi ne abbiamo parlato anche giovedì scorso, che per te diciamo c'è stato un passaggio di consegne, mentre oggi la prima firma Mimmo Caratelli, storica firma del giornalismo napoletano, ha scritto libri su Diego Armando Maradona, ha ribadito che il più grande resta Diego. Qual è la tua idea?
0: Ma io non capisco una cosa, perché da parte di Napoli, dei giornalisti, ci deve essere sempre questa diciamo scesa in campo quando qualcuno diciamo associa tecnicamente Messi a Maradona, sembra una cosa quasi, non lo so, una difesa che secondo me delle volte è anche un po' stucchevole. Loro hanno avuto il grande piacere di vedere il giocatore fortissimo, cioè Pelé e Maradona sono stati i giocatori più forti al mondo, nessuno gli tocca, nessuno gli verrà mai meno, gli toccherà questo risultato che loro hanno avuto e questa bellezza che loro hanno visto, però io penso che poi nel tempo si possa per me tecnicamente avvicinare Messi a Maradona, cioè non vedo, io se devo fare un Olimpo degli dei del calcio, questi sono i tre più forti che noi abbiamo visto nella storia di questo sport, quindi non capisco perché ci deve essere questo diciamo modo di sminuire Messi in tutti i modi per poter elevare per forza Maradona. Io oggi leggevo le piccolezze di Messi, ma perché, scusami Vincenzo, Maradona non ha fatto piccolezze in campo e fuori. Adesso io sono un maradoniano da sempre, però ricordiamoci che Maradona ha fatto un gesto antisportivo nell'86 all'Inghilterra e l'abbiamo fatto passare come qualcosa di straordinario, ma è un gesto antisportivo che Messi non ha fatto. Quindi se noi dobbiamo giudicarlo dal punto di vista della persona secondo me sbagliamo. A me delle persone non mi interessa niente, io credo che entrambi, Maradona insomma ha avuto dei guai personali enormi, però personalmente lo ritengo stato uno straordinario calciatore. Messi forse dal punto di vista umano e professionale secondo me è stato più un esempio. Calcisticamente quello che ha fatto Messi non può essere messo in discussione in un calcio moderno, in un calcio più veloce, in un calcio dove duraturo, perché insomma questo ragazzo gioca da più di 20 anni, a 39 anni ancora è riuscito ad incidere in un mondiale. Maradona ha avuto una carriera diversa. Per me è l'erede di Maradona, poi questo non vuol dire che io vada a sminuire Maradona, che lo ritengo sempre un grandissimo giocatore, ma non si può non riconoscere il valore di Messi, ecco.
1: Pallone d'oro a Messi o...
0: Io lo darei a Messi, anche se giustamente
1: ha vinto la classifica cannonieri del mondiale, vero? Quest'ultima partita ha fatto contro l'Inghilterra in questo 6-4, diciamo, due gol abbastanza utili più per la classifica,
0: sì, Mbappé, Vincenzo è il giocatore che sarà più forte di quelli moderni, per me più forte di Yamal ancora deve dimostrare di essere un grande giocatore, ha sicuramente un talento importante, ma da qui in avanti dovrà dimostrare di essere a quel livello. Oggi non è l'erede di Messi e Ronaldo, è più Mbappé l'erede di Messi e Ronaldo.
1: Mi fai una classifica dei 3 giocatori più forti che hai visto in questo mondiale?
0: Bella domanda. Beh, io ti dico Mbappé sicuro, perché se poi riuscisse ad avere più continuità sarebbe un giocatore fortissimo. Poi se devo pensare al mondiale ci metto Messi e ci metto Bellingham. Questi sono i 3 più forti che ho visto.
1: Bellingham, sì, che hanno fatto, sì, direi, un mondiale. Hai tolto qualsiasi tipo di spagnolo che poi ha vinto il mondiale, quindi lì mi sembra che abbiamo un senso di squadra.
0: Esatto, bravissimo, io ci metterei più la squadra, anche se devo dire che Rodri ha fatto un mondiale straordinario, cioè in quel ruolo lì forse in questo momento non è il migliore in quel tipo di ruolo, però bisogna dire che pure Bellingham ha fatto un gran mondiale, purtroppo l'Inghilterra è mancata nella partita più importante, però ha fatto un gran mondiale pure lui.
1: Bocciato Holland, la Piccari.
0: Ma non è che lo boccio, tu mi hai detto un podio e ti dico
1: questi 3, vedi loro.
0: Sì, però Holland voglio dire è un centravanti straordinario, insomma, l'ha dimostrato pure in questo mondiale, però se tu mi richiedi 3 ti faccio questi tre
1: nomi. Allora, noi tra poco andremo con la redazione di Tutto Mercato Web, naturalmente come sempre all'inizio di Rotocalcio, ad approfondire le tematiche di mercato, però al momento se tu mi dovessi dare un parere generale su come stanno affrontando le squadre di Serie A questo mercato, prima di entrare nello specifico, qual è il tuo parere?
0: Ma è un parere di grande andamento lento, siamo arrivati alla fine di luglio ormai. Quindi onestamente se ti devo dare un giudizio, per la stragrande maggioranza è negativo, positivo può essere per 2 o 3 squadre, che però non penso che siano squadre che 2 non credo che lotteranno per lo scudetto, quindi Fiorentina, qualcuno dice che il Como possa lottare per lo scudetto, io non ne sono convinto perché voglio vederlo in Champions e quanto gli porterà via la Champions, perché non dobbiamo trascurare questa competizione, quanto può influire praticamente su una squadra.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
7: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio

Nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.

0: calcio spettacolo per i soldi che ci sono.
1: No, io, a me onestamente il mondiale non mi è piaciuto molto dal punto di vista tecnico, ho visto un decadimento quasi dei valori, anche perché comunque aperto a più squadre, sono entrate nazionali che magari non avevano quella qualità che ti potevano far brillare gli occhi, e anche i big non sempre hanno reso quanto ci si aspettava rendessero. La tua idea su questo mondiale dal punto di vista tecnico?
2: Ma sai, poi alla fine, insomma, io sinceramente non è che mi ricordo non è che negli altri mondiali le finali siano stati avvincenti, forse quello lì tra Argentina e Francia, però sinceramente poi altre finali, pensavo a quella del 90, è stata una finale bruttissima, quella tra Germania e l'Argentina di Maradona, non lo so, cioè il discorso è che in questo mondiale è vero che allargando tu hai inserito delle squadre di cui il tasso tecnico non era elevato, però è anche vero che abbiamo visto molti singoli che hanno fatto la differenza, quelli diciamo ben pagati l'hanno fatta la differenza, quindi non... Alla fine credo che abbia vinto la squadra che ha dimostrato dalla prima partita fino all'ultimo di avere più qualità, più organizzazione, ed è arrivato in fondo, ha vinto.
1: Detto questo, finisce il nostro spazio editoriale, ma vi ricordo che da oggi ci sarà, Maracanã è andato in ferie, quindi approfitto della presenza del direttore Marco Piccari, ci sarà tutto mercato a partire dalle 14. Vuoi raccontare un po' il nuovo format estivo, Marco?
2: Guarda, saremo in costante collegamento, diciamo almeno nella parte iniziale e nella parte finale, con la redazione di tutto mercato web e poi con gli eventuali aggiornamenti che arriveranno, e l'obiettivo è anche quello di raccontare un po' quello che sta avvenendo nelle varie squadre, quindi ogni giorno ci sarà un approfondimento dei focus con i corrispondenti, avremo naturalmente degli ospiti per commentare un po' le situazioni di mercato, quindi sarà dedicato moltissimo, diciamo, a quello che sarà le squadre, l'avvicinamento al campionato e soprattutto al mercato, quindi ci concentreremo in particolar modo su questo e avremo naturalmente degli ospiti, non ci saranno i forum e i dibattiti come abbiamo fatto fino ad oggi,
1: vanno in vacanza i forum,
2: sì, vanno un po' in vacanza, ci saranno degli approfondimenti con gli agenti, con qualche direttore sportivo, insomma, per commentare quello che sarà il mercato. Speriamo, Vincenzo, che questo mercato si muova un pochettino, perché sennò diventa difficile raccontarlo.
1: Sì, si racconta più che altro di quello che sono i punti, cioè gli affari potenziali e non reali.
2: Esatto. Sempre scenari.
1: E poi non possiamo mai mettere le carte sul tavolo perché le carte mancano. Grazie, esatto. Marco, ci aspettiamo per
2: grazie,
1: dopo.
2: Grazie, Vincenzo,
1: allora.
2: Dopo. Grazie, ciao, ciao.
1: A Marco Piccari. Termina qui invece lo spazio editoriale. Tra poco parte il Rotocalcio. Approfondimenti nel dettaglio del mercato con Lorenzo Di Benedetto, poi oggi è martedì, quindi Jacopo Galvani, poi Spazio Mondiale, ultima puntata con Alain Valnegri e Fabio Bisaglia per un'analisi complessiva di chi è stato il più e il meno di questo mondiale, poi ci salutiamo e come detto dalle 14 a tutto mercato con Marco Piccari e con tutta la squadra naturalmente di Tiembo Radio. Vi aspettiamo tra pochissimo.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38.

0: Auto Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: A Bologna si sono registrati gravi disordini durante un corteo di protesta nato per manifestare contro la morte del 49enne Abderrahim Fakir, deceduto dopo un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. La manifestazione si è trasformata in scontro aperto con un bilancio di 64 agenti feriti e ingenti danni materiali in centro città. La premier Giorgia Meloni ha condannato la guerriglia urbana, definendo irresponsabile la delegittimazione delle forze dell'ordine. Il sindaco Matteo Lepore ha distinto la piazza pacifica dai gruppi violenti, mentre il ministro della giustizia Carlo Nordio ha ipotizzato l'introduzione di uno scudo processuale a tutela delle forze di polizia. Sulla morte di Abderrahim Fakir è intervenuto Mario Balzarelli, presidente del sistema 118, sostenendo che la presenza di un medico sul posto avrebbe permesso di sedare tempestivamente l'uomo evitando decesso. Balzarelli ha inoltre criticato la manovra di contenimento in posizione prona adottata dai poliziotti, definendola pericolosa per la respirazione. L'Associazione Nazionale Magistrati ha espresso piena solidarietà ai giudici del processo a carico di Mario Roggero, bersaglio di minacce e insulti a seguito della conferma della condanna. La giunta dell'associazione ha richiamato l'istituzione in uso più responsabile delle parole, evidenziando come l'attacco sistematico a chi applica la legge metta a rischio i principi cardine dello Stato di diritto e fomenti un pericoloso clima di intimidazione e delegittimazione della magistratura. Sono in corso a Como le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di fronte ai giardini pubblici, antistante il Tempio Voltiano. La piccola, che si trovava insieme ai genitori, si è tuffata in un punto soggetto a divieto di balneazione e noto per precedenti episodi di annegamento, senza più riemergere. Sul posto sono operative le squadre dei vigili del fuoco e della polizia. L'autorità di bacino del Po segnala uno stato di severità idrica media che penalizza l'agricoltura. Il livello del Lago Maggiore e l'approvvigionamento idropotabile in diversi comuni serviti con autobotti tra Lombardia, Veneto, Piemonte e Marche. Risulta particolarmente critica la situazione sul fiume Sesia nel delta del Po per l'avanzare del cuneo salino. Sullo scenario economico internazionale, il presidente statunitense Donald Trump si appresta a introdurre nuove tariffe commerciali comprese tra il 10 e il 12,5% nei confronti di circa 60 nazioni, inclusi i paesi dell'Unione Europea, la Cina e l'India. La misura scaturisce da un'indagine sulle pratiche di lavoro forzato condotta ai sensi del Trade Act, ideata dall'amministrazione americana per superare i paletti legali posti dalla Corte Suprema ed evitare ricorso ai poteri d'emergenza. Il nuovo bollettino di Agenas evidenzia un incremento di 1.600.000 prestazioni sanitarie erogate nei tempi garantiti nel primo semestre del 2026. Tuttavia, circa 2.800.000 cittadini subiscono ancora ritardi ingiustificati per visite ed esami programmati. Il ministro della Salute Schillaci si è detto fiducioso sul percorso tracciato dalla legge sulle liste d'attesa, ribadendo la priorità da abbattere di vari assistenziali che ancora si registrano tra le diverse regioni. Il bilancio operativo di gestione dell'ordine pubblico per la stagione dei grandi eventi musicali, l'Ippodromo La Maura di Milano, si chiude con un giudizio positivo da parte dell'amministrazione comunale. Il sindaco Beppe Sala ha sottolineato come il programma di sicurezza predisposto da Palazzo Marino, in stretta sinergia con prefettura, questura e forze di polizia locale, abbia dimostrato piena efficacia anche a fronte di concerti da oltre 70.000 spettatori, come sabato sera, quando ci sono state polemiche per un'evacuazione tardiva a seguito di una preannunciata grandinata contemporanea che ha fatto sospendere il concerto appena iniziato di Bad Bunny.
2: Credo che sia stata ingigantita la questione di quello che è successo, perché abbastanza ragione De Luca, insomma, alla fine il programma per far uscire le persone del programma di sicurezza ha funzionato. Feriti, insomma, diamo anche la giusta misura alle cose, non è stata una situazione tragica come qualcuno l'ha voluta dipingere. Detto ciò, non è la situazione ideale, lo sappiamo anche noi, però c'è tanta gente che vuole concerti e li vuole a Milano. Difficile mettere d'accordo tutti come sempre.
3: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Nella giornata di mercoledì l'anticiclone nordafricano viene ormai ricacciato verso la sua sede d'origine dalla discesa di correnti più fresche dal nord Europa che scorrono sul bordo orientale dell'anticiclone delle Azzorre. Avremo dunque una giornata

un po' variabile, ma nel complesso ancora ampie schiarite su gran parte d'Italia. Dopo dei fenomeni nella giornata di martedì, il tempo sarà anche più asciutto su gran parte delle nostre regioni, però col caldo che si attenuerà anche al centro-sud. Intanto diamo uno sguardo alle precipitazioni attese. Vedete, queste dalla notte si esauriscono sul medio-basso versante adriatico, poi in giornata non c'è più granché sull'Italia, se non qualche locale spunto instabile nuovamente sulle aree appenniniche al pomeriggio e anche sulle zone alpine centro-orientali. Dunque la previsione ci mostra questa giornata caratterizzata ancora da ampie schiarite, ampio soleggiamento soprattutto sul versante adriatico e al sud, maggiore variabilità invece alla nord sul versante adriatico, ma con fenomeni diciamo quasi assenti su gran parte d'Italia, almeno durante le ore centrali della giornata. Vedete, le temperature sono già calate al nord, calano anche sul medio-basso versante adriatico dove stanno sotto i 30, ancora un po' di caldo sul versante tirrenico e al sud, ma anche qui con valori in diminuzione rispetto alle giornate precedenti. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Oltre 2 milioni di persone hanno invaso le strade di Madrid nella notte per celebrare la conquista del mondiale arrivata dopo la vittoria in finale contro l'Argentina. Il bus scoperto dalla nazionale ha attraversato la capitale partendo da Moncloa per giungere a Piazza Cibeles, trasformati in un vero stadio a cielo aperto. Ogni giocatore è salito sul palco accompagnato da un brano scelto personalmente, mentre il commissario tecnico della Fuente si è esibito intonando una canzone di Julio Iglesias. L'ovazione più calda è stata riservata a Rodri, premiato come miglior giocatore del torneo. Nonostante la sconfitta in finale contro la Spagna, la nazionale argentina ha ricevuto un'accoglienza calorosa al suo rientro a Buenos Aires con un volo charter da New York. La folla si è radunata lungo l'autostrada per scortare il pullman scoperto della squadra dall'aeroporto al centro d'allenamento della Federcalcio. Pur senza Leo Messi, assente al rientro, il CT Scaloni e i giocatori presenti hanno guidato i cori tra fuochi d'artificio e grande entusiasmo. L'emozione è stata evidente tra i convocati, accolti da veri eroi dai tifosi festanti in patria. La Federcalcio si prepara a annunciare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana nel giro di pochi giorni. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ribadito la piena sintonia con Paolo Maldini e Leonardo, assicurando che la scelta sarà condivisa al 100% tra tutte le componenti. Oltre ai nomi di Mancini e Pirlo, la federazione valuta anche altre opzioni per la panchina azzurra, come Guardiola. Una risposta dall'ex tecnico del City, al quale la FIGC affiderebbe la ricostruzione del calcio italiano dopo la terza assenza di fila ad una fase finale del mondiale, potrebbe arrivare già durante questo fine settimana. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Kevin Keegan, deceduto all'età di 75 anni dopo aver combattuto negli ultimi mesi contro un tumore al quarto stadio. L'ex attaccante inglese è stata una figura leggendaria dagli anni 70-80, conquistando per due volte di fila il pallone d'oro durante la sua esperienza all'Amburgo e collezionando trofei con il Liverpool. Dopo un ritiro dal calcio giocato, ha intrapreso una lunga carriera da allenatore, guidando club ad alto livello come il Newcastle, il Fulham e il Manchester City, oltre alla selezione nazionale inglese tra il 1999 e il 2000. Prosegue tra le difficoltà di mercato il ritiro estivo dell'Inter in Germania in vista del debutto stagionale in campionato. Il tecnico Christian Kivu, in attesa di rinforzi ed esperienze in difese sulla fascia, ha deciso di puntare forte sui giovani già a disposizione. Tra questi spicca il rientro di Alex Stankovic, considerato dall'allenatore la riserva naturale di Çalhanoğlu a centrocampo. L'attenzione del mister si sta inoltre concentrando su alcuni talenti della primavera come Mattia Mosconi, Yanis Massolin e Mattia Marello, nel tentativo di valorizzare le risorse interne della rosa. Il mercato difensivo della Juventus resta al centro delle attenzioni per via dell'interesse sempre più concreto del Galatasaray verso Bremer. Il club turco ha formulato un ricco rilancio sull'ingaggio, portandolo a circa 8 milioni netti, cifra che ha spinto la dirigenza a valutare ogni scenario. Qualora la cessione del brasiliano dovesse concretizzarsi, la società bianconera ha già individuato una lista di possibili sostituti per il reparto arretrato. Tra le opzioni più accreditate figurano Tomori del Milan e Todibo, reduce dell'esperienza in Premier League con la maglia del West Ham. Alla vigilia dei quarti di finale delle finals di VNL a Maracao contro l'Olanda, il commissario tecnico della nazionale femminile Julio Velasco carica la squadra ma chiede la massima concentrazione. Il tecnico ha sottolineato la necessità di resettare i successi passati e concentrare le energie unicamente sulla partita di domani. Anche la capitana Anna Danesi ha espresso grande fiducia nello stato di forma del gruppo dopo un'intensa settimana d'allenamenti. L'Italia, detentrice del titolo nelle ultime due edizioni, punta a superare l'ostacolo olandese per proseguire il proprio cammino nel torneo. Formula 1, successo di Kimi Antonelli a Spa ha confermato la Mercedes in vetta al campionato, ma le recenti prestazioni della Ferrari mostrano incoraggianti segnali di crescita. I podi e le buone gare di Charles Leclerc e Lewis Hamilton in Belgio hanno dimostrato la ritrovata affidabilità e la riduzione del gap con le monoposto tedesche. Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria, ultimo appuntamento prima della pausa estiva, il team di Maranello punta a sfruttare le caratteristiche favorevoli del tracciato di Budapest per inserirsi con determinazione nella lotta per la vittoria finale. A un mese dall'inizio dei giochi del Mediterraneo a Taranto, il commissario straordinario Massimo Ferrarese esprime grande soddisfazione per l'avanzamento dei lavori negli impianti. Dai collaudi per le piscine al prato dello stadio Iacovone fino al centro Magna Grecia, la macchina organizzativa procede a pieno ritmo in vista dell'inaugurazione fissata per il 21 agosto. C'è grande attesa per la cerimonia d'apertura che vedrà una performance speciale legata all'Inno d'Italia orientata a celebrare il futuro e le nuove generazioni.
1: Stiamo lavorando in questi 30 giorni di più di quanto abbiamo lavorato in questi 30 mesi. Sono stati 30 mesi importanti da quando abbiamo presentato il nostro master plan, poi le progettazioni, tutte le verifiche, poi le gare, poi i lavori, però come voi sapete i lavori praticamente sono partiti poco più di un anno fa. Un anno fa esattamente qui c'erano le fondazioni, tutti questi cantieri importanti, e oggi invece siamo alla fine. Il fatto di vedere l'acqua alle piscine, dove è partito già l'impianto di depurazione che sta lavorando bene, il fatto di aver visto questa notte finire il prato nello stadio di Iacovone, il fatto che si stia iniziando a realizzare un parco nel centro sportivo Magna Grecia, il centro tennis, vuol dire e mi fa capire che siamo ormai alla fine, insieme ai collaudi che dobbiamo fare velocemente per poi far iniziare il 21 di agosto tutto, e quindi le partite, iniziando però la cerimonia di apertura. Siamo soddisfatti e orgogliosi di quello che abbiamo realizzato.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati, buonasera, dipende da quando guarderete questo video. Il calcio mercato è bello, beffardo, ti fa lavorare, vale quel concetto di sempre che fino alle firme, ricordate la vicenda Palestra, qui la differenza è tra Palestra e Summerville, che Summerville non voleva soltanto la Roma, ma vi devo ricostruire quello che è accaduto in nome dei soldi. Chiaramente confermando tutto quello che avevo detto, nel senso che io avevo fatto un video a mezzogiorno, Summer Roma, avevo fatto anche un tweet, che ribadisco, il tweet del momento, perché il calciomercato prima, durante e dopo, non aspettiamo i comunicati, altrimenti facciamo prima, e succedono delle robe incredibili che fanno parte del gioco e dei soldi. Stamattina avevo fatto un tweet, Roma West Ham in chiusura, via libera del West Ham alla Roma per il cartellino di Summerville. Non entro adesso nei meandri della storia della clausola, ma vi confermo la cifra che era stata pattuita, una cifra di 47 milioni, che in realtà sarebbero stati 50 circa milioni, con 3 milioni sul diritto di formazione che non avrebbe dovuto pagare la Roma, ma su queste cose tengo sempre a non andare oltre perché creerei soltanto della confusione. E avevano prenotato anche un aereo da Rotterdam per Roma, in modo tale da farla arrivare in giornata in Italia. Due slot saltati. Cos'è successo dalle 16:30 in poi? Che il ragazzo, legittimamente dal suo punto di vista, dopo aver dato apertura su un ingaggio da 4-4-2 a stagione, perché questo è il range della Roma, la Roma non va oltre questo tipo di situazione, e per questo motivo si era tirata fuori dalla storia legata a Greenwood, che poi avete visto è andata al Fenerbahce per 7-8 milioni. È successo cosa? Che l'Alilal, nel momento in cui ha memorizzato che il West Ham aveva dato apertura sulla cifra, la Roma l'aveva completamente accettata, c'erano stati delle mail confermate, a quel punto è intervenuto pesantemente sul calciatore, come spesso accade quando si tratta di giocare al rialzo, ed ha aumentato in modo spropositato, se lo possono permettere, l'ingaggio. Dai 4,2 milioni andiamo oltre i 10, oltre gli 11, con i 12 milioni più bonus ci avviciniamo a cifre iperboliche, assolutamente fuori concorso. Sono finiti i collegamenti tra l'entourage di Summerville e la Roma. Ripeto, l'unica differenza rispetto a Palestra, Inter, Chelsea è che Summerville non aveva detto voglio solo la Roma, aveva detto anche al suo amico Malen, stessa agenzia, vado alla Roma molto volentieri, mettetevi d'accordo tra società ed io sono pronto a partire per firmare il contratto e per fare tutto il resto. Nel momento in cui ha fatto saltare due slot di quell'aereo pronto da Rotterdam, era evidente che l'irruzione dell'Alilal di Simone Inzaghi a son di bigliettoni cash sul tavolo ha fatto la differenza. Adesso io non entro nella retorica, ma un ragazzo di quell'età, 24-25 anni, perché deve andare a giocare in Arabia? Questa è una retorica di mercato che secondo me non ha un senso, perché se poi il diretto interessato, io, te o un altro, fosse dinanzi all'evidenza dei fatti del triplo quasi dei soldi che gli aveva offerto un altro datore di lavoro, è inutile stare a disquisire, sono soldi pesanti che cambiano la vita e la carriera di Somerville. Evidentemente Inzaghi l'aveva messo in cima alla lista, evidentemente hai aspettato questo momento, cioè quello dell'accordo, per subentrare rapidamente, comodamente, per offrire quei soldi. E che succede adesso? Succede che sicuramente hai bucato quello che era un grande obiettivo di mercato. Gasperini è stato molto sereno nelle ultime volte che ha parlato di tranquillo sul mercato. Contemporaneamente, notizie inglese che confermo, l'Aston Villa è uscita allo scoperto per il signor Garnacho, che la Roma non avrebbe voluto prendere investendo sul cartellino, mentre Emery vuole investire sul cartellino, o comunque vuole garantire un obbligo abbastanza semplice. Vedremo come andrà questa cosa, ma dopo Greenwood più Somerville più Garnacho succede cosa? Che la Roma aveva una lista molto ristretta, dentro questa lista, lo ricordo, c'era anche Nusa, e bisogna ripartire ormai quasi a fine luglio, con la necessità che aveva Gasperini di avere gli esterni, almeno uno a disposizione, per poi concentrarsi sull'attaccante. Ma ci saranno 10.000 storie di mercato così, che nel momento in cui arriva un altro e ti fa saltare il banco con i soldi, puoi raccontare tutte le notizie di questo mondo, ma vengono rivisitate da un'irruzione che prima della firma può comportare qualsiasi tipo di decisione. Quindi l'argomento Roma andrà trattato, perché sicuramente è una situazione che complica molto la ricerca di almeno un esterno offensivo, e vi aggiornerò all'interno di una giornata che ha visto le dichiarazioni di Ferrucci, amministratore delegato del Bologna, su Lucumi, che confermano quanto stiamo raccontando da un po' di tempo, cosa? Che gli hanno promesso di andare via, che evidentemente la clausola da 28 milioni è scaduta, che evidentemente 20 milioni per loro forse non bastano, ci vuole un'offerta superiore, c'è la Juve, ci sono altri club, ci sono club arabi, qui se non andiamo alla firma può succedere sempre di tutto in qualsiasi momento. Non è successo di tutto invece nel caso di Zaniolo, che secondo previsioni ha blindato il suo contratto con l'Udinese, è stato risolto il problema dei bonus, potrà tranquillamente andare oltre su questo tipo di discorso e mettersi a disposizione del suo club dopo un periodo di fibrillazione. Vi consiglio, sempre se volete, di monitorare la situazione di due difensori centrali. Il primo nome è quello di Romero, perché il Cuti Romero all'Inter ha aperto, è un'operazione che all'Inter piacerebbe fare. È una notizia che ha aggiornato Gianluigi Longari nel pomeriggio, dopo quanto era stato anticipato nei giorni scorsi. Probabilmente lo stand-by dell'Inter si riferisce al fatto di voler ragionare molto su questo tipo di discorso, cercando di capire la fattibilità sul difensore centrale prima di andare a capire come investire sull'esterno. Su Spence non ho novità. Su Belgali mi chiedete di Inter e Roma e di commentare le notizie che sono venute fuori. Io di Inter e Roma avevo parlato dicembre-gennaio, nelle scorse settimane. È un nome in lista, se ci sarà una trattativa che decollerà ve lo farò sapere. Nello stesso tempo marchiamo le uscite del Napoli, Ambrosino verso il Frosinone, Ambrosino verso il Modena, Zerbin e Asa verso il Frosinone, che dirà che piace moltissimo al Verona, che avrà un incontro o comunque un contatto stasera per capire la fattibilità dell'operazione, perché alzate il pressing e c'è concorrenza. Perché vi faccio questi nomi? Perché smaltire diventa fondamentale, sfoltire soprattutto l'organico diventa fondamentale per capire cosa fare sul difensore centrale. Quindi nel momento dei difensori centrali un altro nome potrebbe essere quello di Gatti, che per la Juventus non è incedibile, ma il Napoli deve decidere se intervenire oppure no. Vivremo e vedremo molte altre storie, io mi auguro di no, perché sono storie che ti fanno saltare un po' per aria rispetto a quello che hai seminato, ma la legge del mercato anche tra 30 anni, per chi avrà la fortuna di assistere a queste scene tra 30 anni, i soldi cambiano la rotta, la destinazione, e quello che tu hai seminato per diverse settimane, l'ottimismo che avevi, e il mercato sarà sempre questo, mettendoci la faccia in situazioni che tu società pensi di poter portare fino in fondo, e che poi c'è una retromarcia, un'inversione di tendenza, bastano 5 minuti, cosa? I soldi, l'ingaggio, lo fanno ricco. Arrivederci, grazie, altro che 4 milioni, 4 milioni e 2. Andiamo praticamente al triplo e in bocca al lupo. In bocca al lupo, non alla lupa, al lupo, al signor Somerville. Grazie a tutti, amici, e un abbraccio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo problema, noi affidiamo l'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

potrai scoprire nuovi orizzonti. Sei palinsesti. Del digitale terrestre.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono ore di grande caos per la FIGC, non sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della Nazionale, si era parlato insistentemente della sua candidatura, anzi era quasi tutto pronto per la firma sul contratto che avrebbe legato Pirlo alla Nazionale. In realtà è stato un vero e proprio caso di lui e dunque Pirlo ha dovuto abbandonare questa idea. Pirlo che sui suoi social ha voluto anche fare chiarezza su quello che è accaduto, ha detto, dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. E scrive Pirlo: negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e poi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell'ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l'amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano. Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. L'Italia cerca di guardare, parliamo di questo ed altro insieme al nostro ospite. In collegamento con noi c'è Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: Parliamo subito del caos commissario tecnico per la nostra nazionale. Sta succedendo di tutto. Pirlo sembrava dover ricoprire questo ruolo, poi è emerso il caso Fombet e dunque è saltata definitivamente questa candidatura. Certo è che per Malagò e con Maldini direttore tecnico, Leonardo advisor, era il peggior modo possibile questo.
1: Guarda, io sono veramente, come penso tutta l'Italia, diciamo quasi più demoralizzato che sconvolto, che sorpreso, perché io ho sempre e ho tuttora una stima esagerata nei confronti soprattutto di Paolo Maldini, però onestamente devo dire che quello che è stata la gestione è incommentabile. Ci può essere anche stata un po' di, diciamo, superficialità nella volontà di dire tutto o perlomeno più di quanto non si facesse prima, che nel periodo di Gravina era tutto un po', diciamo, coperto, nel senso non è che esprimessero più di tanto. Adesso ci hanno fatto capire i passaggi che facevano da Guardiola in poi, e quindi arrivare ad una situazione come questa, onestamente c'è imbarazzo, perché mi sento, come ti posso dire, quando c'è una persona come Paolo Maldini, che credo che la sua storia parli per lui, e si trova in un ginepraio dove praticamente è stato fatto qualcosa che difficilmente, se uno l'avesse fatto volontariamente, avrebbe creato questa situazione. Quindi è un imbarazzo che mi sento anche diciamo coinvolto, perché credevo era uno sponsor di questa situazione Maldini, soprattutto Maldini.

0: che non è il problema, non è cioè l'urgenza, secondo me, non è prendere un allenatore top, perché se te devi scegliere fra giocatori normali, non voglio dire mediocri, sì, te li può migliorare, però la mediocrità rimane. E quindi diciamo, il percorso primario era quello di ristrutturare, no? Magari dare un limite agli stranieri, magari organizzare i settori giovanili dove c'erano determinate diciamo, competenze, un ritrovo federale. Insomma, era quella la cosa importante dove magari fra un po' di anni potevi raccogliere. Ma se te mi parti dicendo che hai contattato i due migliori allenatori al mondo, che sono Guardiola e Ancelotti, poi uno per un motivo, uno per un altro non si è portato a casa l'incarico, e da questi due mi passi a Pirlo, no, non comprendo. Se invece inizialmente avessi puntato su Pirlo, su Baldini, su persone che magari non hanno un curriculum stratosferico, però in questo momento, come ho appena detto, non credo che sia la priorità la conduzione tecnica, siano appunto quelle che ho detto. Ma se te mi fai questo passaggio, come hanno fatto loro, non riesco a capire, cioè non puoi passare dall'uno al due, cioè puoi passare a Conte, puoi passare a Mancini, puoi passare a Ranieri. Ma non puoi passare a Pirlo, anche se poi diventerà un grandissimo allenatore, che ripeto, Pirlo non c'entra nulla, anzi, onestamente si è anche esagerato. Onestamente, con questo percorso che hanno fatto, è chiaro che le critiche sarebbero, diciamo, presenti al di là del discorso politico.
1: Parliamo un po' di mercato e di qualche operazione particolarmente interessante, come quella che vede il trasferimento di Santiago Castro alla Roma, al Bologna, in cambio arriverà Dovbyk. Cosa pensi di questo affare? Insomma, per la Roma trovare un vice Malen come Castro, un bel colpo.
0: Diciamo un po' meglio per la Roma che per il Bologna,
1: Certo.
0: però onestamente siamo proprio agli sgoccioli, eh? Siamo proprio in fondo, cioè nel senso, questo mercato, a parte la Fiorentina che ha fatto un paio di colpi, lo stesso Milan che ha preso un attaccante, insomma, forte. Al momento, un po' per la mancanza del mercato italiano, che io credevo, magari con questa venuta nuova in federazione, ci fosse un qualcosa che potesse, diciamo, dimostrare un po' il cambio di rotta anche da parte dei direttori sportivi. Onestamente, se leviamo la Fiorentina e il Como, che ha fatto due o tre movimenti, diciamo, chirurgici, il resto, onestamente, al momento, poi anche per i mondiali, c'è poco da commentare, poco da commentare.
1: Eh sì, dicevi della Fiorentina che in effetti ha messo a segno nel giro di pochi giorni una serie di acquisti interessanti, c'è un nuovo modus operandi all'interno della Fiorentina portato ovviamente da Paratici, ti intrigano questi acquisti della Fiorentina, Attà, Ulahi a centrocampo, Dragusin e Vieri in difesa, Jimenez che torna in Italia dopo la parentesi in Inghilterra come esterno.
0: Decisamente, decisamente, anche perché oltre a essere giocatori, a prescindere dal modulo, dall'allenatore, buoni, ottimi in qualche caso, perché secondo me Atta è un, e io l'anno scorso quando lo vedevo era veramente un giocatore di un'altra categoria, però sono tutti giocatori che si sposano bene col modulo di Grosso, quindi si vede la mano di Paratici, è inutile dirlo. Quando parlavamo in passato, no, che tutto secondo me gira intorno ai direttori sportivi, in qualche caso indirizzati dalle società, che come dice Marcello Lippi sono anche lì troppo di proprietà straniera, però cioè, si vede, tutto rispetto per il direttore sportivo della Fiorentina, diciamo di chi faceva mercato gli altri anni, l'anno scorso e gli altri anni alla Fiorentina, ma quest'anno si è visto, poi te mi insegni che vivi a Firenze, si è visto proprio un altro passo, un'altra qualità, altri tempi, altre modalità, di acquisizione.

0: Via, la Fiorentina, diciamo, quest'anno è partita col piede giusto.
1: E Ken, secondo te, è funzionale al gioco di Grosso e eventualmente il Como, a tuo parere, alla fine potrà spenderli questi 40 milioni per provare ad acquistarlo?
0: Allora, io credo che quella cifra valga, Ken, perché in questo momento io per primo mi sono ricreduto, perché fino a un paio d'anni fa, 3 anni fa, non credevo, pensavo che ormai non cambiasse più l'atteggiamento, non che è diventato un Gattuso in campo, però Ken, onestamente, non l'anno scorso, ma 2 anni fa, ci ha fatto vedere che ha preso un'altra strada. Io credo che un attaccante oggi faccia molta fatica in alcune squadre, e quindi molte volte il giudizio è condizionato proprio dal modulo, perché se ti arrivano 3 palle, e se te guardi gli attaccanti dell'Inter, fanno tutti bene, perché prima con Inzaghi e adesso con non allenatore, onestamente gli arrivano tante palle. Pio Esposito fa 4-5 conclusioni a partita, e credo che gli schemi di Grosso vengano comunque anche finalizzati per la prima punta. Quindi un giocatore come Kane, secondo me, potrebbe andare al Como, e sicuramente il Como ha le risorse e anche la volontà di spendere certe cifre. Però se rimane alla Fiorentina, credo che farà sicuramente bene.
1: Prima parlavi del Milan, il ciclo Amorim, secondo te è destinato a dare delle soddisfazioni ai rossoneri?
0: Ma guarda, dopo la fine del campionato dell'anno scorso, dove Allegri purtroppo ha veramente deluso, credo che l'entusiasmo, perlomeno, che vedo da parte dell'allenatore, e forse anche qualche acquisto, perché comunque secondo me Gonzalo Ramos è un attaccante che l'anno scorso il Milan non aveva, e anche la volontà di cedere Rafa Leao, che probabilmente, oltre a rendere al 50% se non meno delle proprie possibilità, probabilmente non è, credo, considerato all'interno dello spogliatoio, diciamo, un positivo. E quindi perlomeno c'è una linea, poi il campo dirà se questo allenatore sarà adatto, però la partenza, per quello, insomma, per quello che sono le interviste che rilascia, mi sembra una persona preparata.
1: Ecco, tra le altre cose, Amorim ha fatto capire chiaramente che Camarda è destinata a rimanere questa stagione al Milan. Secondo te è una scelta giusta anche per il giocatore? È l'ideale rimanere al Milan, lui che ha 18 anni?
0: Guarda, io credo che il discorso Camarda sia proprio l'emblema della ripartenza del calcio italiano. Io ti posso parlare, ma dai tempi miei, ti posso parlare di mille situazioni, di giocatori, che se te il giocatore non ci punti veramente, ci puntare veramente vuol dire che gli puoi permettere anche di sbagliare 3-4 partite. E quindi se te hai visto Milan 4-5 anni fa in questo giocatore certe caratteristiche, ha avuto uno sviluppo fisico importante, la porta la vede, perché quando te fai gol in amichevole comunque la devi sempre buttare dentro. Il problema è che nel momento in cui decidi di puntare su un giocatore, devi veramente sapere cosa vuol dire puntare su un giocatore, e secondo me è quello che è mancato. Di chi sono le responsabilità? Secondo me è un po' da dividersi, primo dalla società, poi l'allenatore, perché poi sa la società, se è convincente, se è di buon rapporto con l'allenatore, riesce anche a diciamo, proteggere il giovane. Quindi secondo me potrebbe essere, come dicevo prima, il classico esempio di quello che bisogna fare con i giovani oggi in Italia, perché è impossibile che ci sia un deterioramento proprio dal punto di vista della qualità come c'è in Italia, perché penso che ci sia un po' dappertutto, no? Basta aver visto il Mondiale, basta aver visto una squadra per tutte, il Brasile, che non, insomma, rispetto al Brasile che eravamo abituati noi, anche loro hanno perso, però l'Italia ha veramente bisogno di ripuntare su un numero importante di giovani per poi tirarne fuori 4-5, non è che devi fare, per l'amor di Dio, il pieno, però basta che fai tre quarti del serbatoio. E quindi secondo me la strada è quella di quella che sta facendo Amorim con Camara. Secondo me questa è l'emblema che deve essere seguito dalle società in Italia.
1: Senti, invece a proposito di talenti, di giovani, qui parliamo di un argentino, Sulé, dove lo vedi nella prossima stagione? Perché insomma, si parla tanto di questo giocatore, viene accostato anche a tanti club, un giocatore che alla Roma ha giocato e non ha giocato, probabilmente insomma, altrove avrebbe trovato molto più spazio.
0: Guarda, io è un giocatore che a me piace molto, perché lo vedo, cioè è un giocatore che a volte... diciamo rimane troppo nella sua zona di destra. Credo che o sei veramente un fenomeno e allora saltando sempre l'uomo ti puoi permettere anche di rimanere 90 minuti in quella zona. A mio avviso lui è un ottimo giocatore, veramente un ottimo giocatore, però al momento, nonostante abbia avuto allenatori importanti, per ultimo Gasperini, che voglio dire è un mago dal punto di vista proprio di trovare il ruolo ai giocatori, quest'anno forse anche perché la mancanza, la Roma ce l'aveva sugli esterni, diciamo a mio avviso non ha giocato secondo quello che sono a mio avviso le sue potenzialità. Quindi dove lo vedrei? Dappertutto, perché un esterno come lui, che o a piede invertito o diciamo centralmente, mette, non so quanti assist ha fatto l'ultimo campionato, però oltre a fare gol è anche un uomo che c'ha sempre la palla attaccata al piede, quindi se riesce a trovare la posizione giusta con i compagni giusti è un giocatore che non mi farei neanche scappare fossi la Roma, nonostante poi magari Gasperini ha alternative valide.
1: E allora Gianluca, grazie mille come sempre per il tuo contributo, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie altrettanto, ciao Lorenzo.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento e serata a tutti.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici e ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Quindi con delle compagini di questo tipo tu puoi fare qualsiasi sistema di gioco in qualsiasi situazione, poi leggendo la partita la cambi, fai quello che vuoi. Ditemi voi, il goleador del Milan e i giocatori

0: giocatori che possono cambiare le partite. Io non li vedo.
1: Gonzalo Ramos hanno preso.
0: Come?
1: Gonzalo Ramos.
0: Sì, sì, sì, no, no, ma io voglio vederli poi sul, sì, certo, sul campo, voglio vederli. Non c'è niente da fare. L'Inter ha vinto lo scudetto l'anno scorso per Lautaro. È stato fermo Lautaro un periodo, l'Inter è andato in crisi. Questa è la realtà dei fatti. Se non hai il goleador, non puoi fare niente oggi. I goleador non ci sono, questo è il problema. E tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma ditemi altri giocatori del Milan che possono fare più di in doppia cifra, a parte il giocatore che hanno preso.
2: No, no, no, assolutamente, anche perché io adesso ti avrei chiesto anche di Leao, che si prepara, no, te lo devo chiedere mister, che si prepara all'avventura, spera, almeno perché in questo momento è l'unica che si è fatta avanti. Parliamo ovviamente del Fenerbahce. Lui ha detto di voler cambiare aria, di meritare la Premier League. In questo momento l'unica che sembra poter fare questo passo importante è il campionato turco. È la sua dimensione?
0: Ascolta, io ti dico solo una frase, guarda. Mm-hmm. Per capire cosa penso io di Leao. Leao fine campionato ha detto: 7 anni ho dato tutto.
2: Sì.
0: E la mia risposta personalmente dentro di me è stata: lascia stare. Lascia stare, per piacere, non diciamo cose che non ti puoi permettere. E la cosa grave è che lui ci crede.
2: Sì.
0: Questo è un grandissimo giocatore che si è perso, perché non ha capito cosa vuol dire fare il calciatore. Poteva essere, avrebbe potuto essere il giocatore che cambiava le partite sempre. Quante ne ha cambiate negli ultimi 3 anni?
2: Poche.
0: Nessuna, te lo dico io. Assieme all'altro suo amico francese.
2: Sì, De Hernandez.
0: Dai, su, ma io sono un allenatore, ma non posso vedere che io sono un allenatore che parla con i giocatori, questi stanno da un'altra parte a 50 metri. Ma vi ricordate o no?
1: Sì, sì, sì. All'Olimpo.
0: Ma dove vai? Ma dove vai? Ma dove vai così? Se non hai delle regole, se non hai dei principi, se non hai delle cose, di fare questo mestiere. È quello che mi fa arrabbiare, perché grandi giocatori, perché questo è un grande giocatore.
2: Scusa, però... Gigi, sei sorpreso così, non ti faccio più arrabbiare con Leao, sei sorpreso invece che Vlahovic sia ancora senza squadra al 28 di luglio? È davvero soltanto un problema di chi... economico, nel senso delle sue richieste dei bonus alla firma, o
0: cioè... è lo stesso discorso, perché io guardo cosa hai fatto negli ultimi anni, è lo stesso discorso, sempre infortunato, ma io un giocatore mi piace da matti, però poi il campo che deve parlare con un ingaggio da 12-15, quello che ha adesso, io non so quanti gol ha fatto l'anno scorso. Quanti gol ha fatto l'anno precedente? Quante partite ha fatto? Beh, queste sono le domande che uno si deve fare, perché io tiro fuori dei soldi,
2: E se, allora, se citofonasse la Juve nuovamente, come dice Spalletti, lo riprenderesti?
0: Io questo non to- allora, io non so cosa farei, perché se lo chiede Spalletti, Spalletti lo conosce meglio di me. Quindi io non so. Non lo conosco come ragazzo, non so se è un grande professionista, se è uno che i motivi per cui non è andato bene non te li so dire. Lo sa solo l'allenatore, se lo vuole vuol dire che allora vede ancora che c'è qualcosa, perché qualcosa c'è stato, questo è sicuro. Bisogna vedere se c'è ancora, però. E poi devi fare la proporzione rendimento ingaggio. Cioè vogliono, allora, quando fanno bene, adesso sto parlando in generale, quando fanno bene arriva il procuratore, vuole l'ingaggio più alto. Quando fa, e le società non possono fare niente, perché questi se no, vabbè, se no ce ne andiamo, se no facciamo, se no ricattano. Quando vanno male, gli togli i soldi, gli dici, no, bello, però no, quello non può fare una società.
2: Ah, certo.
0: C'è qualcosa che non funziona, no? Così non può funzionare.
2: Allora...
0: Non c'è parità in niente, anche perché non ci sono giocatori in giro, quindi uno poi...
2: Allora, c'è Rosario che ti chiede: buon pomeriggio a tutti, approfitto della presenza del grande mister Cagni per chiedergli: è possibile capire mentre giocano i calciatori che diventeranno, hai già risposto in parte, sono predisposti a diventare bravi allenatori? Per esempio, Cambiasso sembrava un allenatore

0: in campo, ma ad oggi ancora non allena ad alti livelli. Ti dico questo messaggio perché così mi avvicino piano piano al discorso. C'è anche il tema, e qui ne abbiamo parlato diverse volte, il tema degli allenatori del 2006. Perché ci sono pochi di quel 2006, il 2006, la vittoria del 2006 ci ha lasciato in dote degli allenatori che alcuni hanno fatto bene meglio di altri, fino ad arrivare ad esempio a Pirlo, che è stato ovviamente il tema degli ultimi giorni. Rispondiamo a Rosario e poi c'è questo tema legato al 2006, perché tanti poi da lì, forse da quel tipo di vittoria, hanno voluto intraprendere una carriera che la maggior parte di loro però non mi sembra abbia avuto i frutti desiderati, ecco, da lì. Che ne dici, allora, mister?
1: Io ho fatto il corso di prima categoria nel 92, se non mi ricordo bene, comunque al di là di questo, e con me c'era Tardelli, Boniek, un sacco di giocatori importanti, e eravamo al corso, Boniek arriva e mi fa: Gigi, mi vuole il Bari, non andare in Bari in aereo, come faccio a rinunciare là? Non ci andare, non siamo pronti. Ma no, io questa cosa non la voglio lasciare perdere. È andato e non è andata bene. Poi magari non voleva fare l'allenatore, questo non te lo so dire. Io sono anziano in questa cosa, cioè secondo me poi uno può anche partire subito, può andare. A me ha stupito quello del Parma dell'anno scorso, no? Perché questa, in un'intervista non m'era piaciuto quando gli avevano detto: ma tu hai 29 anni, no? Sì, 29, e lui fa: l'età è un numero. Quella risposta lì a me non era piaciuta, ha detto: adesso vediamo cosa succede. Invece è stato bravo, ha fatto bene. Quindi anche questa cosa oggi è molto difficile da valutare, no? Però come concetto mio primario, ma per me, io sono sempre convinto che io devo fare un gradino alla volta, perché quando cado mi faccio meno male. Questo è il mio pensiero. Okay. Perché è un pensiero vecchio, ma secondo me in qualsiasi ambito questa cosa vale. Oggi è tutto di corsa, tutto più veloce, però devi durare nel tempo. È come quando mi è successo con dei miei giocatori che mi dicevano: ma mister, però lo lasciavo fuori, magari, ma io sono un giocatore di Serie A, ho giocato in A. E ho detto: quante partite hai fatto? 6. No, tu non sei un giocatore di A. Giocatore di A, a me da ragazzino mi dicevano: per essere un giocatore di categoria devi fare 3 anni con la categoria da titolare. Era esagerato magari 3 anni. 2, però allora puoi dire: sono un giocatore di A, B, C, D. Ma se uno fa 3 partite, 4 partite, ma come fai a dire: sono un giocatore di quella categoria? Lo stesso vale per l'allenatore. Adesso questa dovremmo vederlo quest'anno, se è rimasto a Parma, vediamo. Spero per lui che io abbia torto su questa cosa, che lui sia così bravo da imparare immediatamente, non lo so questo. Però nel tempo devi fare delle esperienze.
0: No, è chiaro,
1: l'esperienza lo stesso valeva per Pirlo.
0: No, perché poi arriviamo al tema. Hai una curiosità per il mister? Se no, Stefano, vado sulla.
2: Beh, non abbiamo ancora evasa questa curiosità.
0: Caldo.
2: Mancini Ranieri, nuova coppia.
1: Allora, io Claudio è anni che dico, a parte che so che voleva fare la nazionale, lui era, non voleva più allenare. Se non fosse venuto alla Roma, lui non voleva più allenare una squadra di Serie A, no? E il suo sogno era fare la nazionale, non italiana, ma una nazionale, questo era quello che io sapevo, no? Quindi quando è successo quello che è successo dell'Italia, che non è andata per la terza volta mondiale, io sono stato subito, quando mi chiedevano chi è che faresti come allenatore della nazionale, io dicevo sempre, detto Claudio Ranieri, perché secondo me era la persona adatta, perché per la nazionale oggi ci vuole una persona di grande personalità, che non dà retta a nessuno, che ha la possibilità di fare qualsiasi roba e di comandare, diciamo, va bene? Fa delle scelte anche difficili, nel tempo, perché noi abbiamo già fretta, perché ho letto sulla Gazzetta l'altro giorno che il giornalista diceva: no, ma però adesso noi dobbiamo vincere, con chiunque sia l'allenatore della nazionale, non è che possiamo aspettare, perché tutti dicevano bisogna fare 3-4 anni.

0: bisogna avere pazienza, bisogna costruire di qua e di là. No, no, però bisogna vincere, questa è la mentalità dell'italiano. Non, non fai niente di molto bello in breve tempo, no? E quindi questo era. Allora adesso lui invece è direttore tecnico, benissimo, non è un problema, perché abbiamo una persona onesta, una persona corretta. L'ho detto anche di Maldini e Leonardo, io, che intellettualmente onesti, poi la capacità non le sapevo e non le so ancora oggi, va bene? È successo quello che è successo, a me ha stupito il fatto che non sapessero di questa cosa di Pirlo, vabbè, poi abbiamo scelto Pirlo e va bene, io aspettavo, io aspetto, se ci sono delle scelte che bisogna essere capaci a farle, è difficile perché, sai, tutti parlano, però bisogna mettersi lì a dover scegliere. Io non ho mai visto gente che continua a criticare che ha fatto il dirigente di una squadra di calcio o fatto l'allenatore. Nessuno, quindi ho giocato a pallone, quindi.
1: Ma non ho capito però se il nome di Pirlo ti convinceva a prescindere.
0: No, non mi convince. Non ti convince. Non mi no, ah. Ma però l'avevano scelto loro due, quindi sì. Se io dico che mi fido di due persone, allora va bene. Non è che posso. No, poi di Pirlo però ha anche detto che non me l'aspettavo che lui andasse a fare l'amichevole in Russia. Non che vengano a dire bah, tu sei un bacchettone un bel niente. Anche devi avere delle, non so, un minimo di morale devi averla, per, così come persona. Cioè, io anche se mi avessero dato 1.000 miliardi non ci andavo mica a fare l'amichevole in Russia con l'Italia che è in guerra contro i russi.
1: Sì, sì,
0: che... non in guerra, non in guerra, vabbè, non è in guerra
1: no,
0: l'Italia.
1: No, vabbè, sì. Però
0: schierata... vabbè, se partecipa al discorso dell'Ucraina. Sì. Insomma, ma invece danno tutto per dire ma no, ma non è una cosa importante, dov'è il problema? Come dov'è il problema? Se non cominciamo da certe basi, dove vai? Se non prendi della gente che è onesta, corretta sotto tutti i profili. Ha sbagliato, chiaramente non l'ho mica fatto apposta, però neanche a pensarci. Ho avuto la brutta, un brutto pensiero che a me non piacciono le persone che pensano ai soldi e basta. Ed è bresciano,
1: Beh,
0: se uno mette davanti i soldi, e anche questo è quello che sto andando a dire, se mette come primario obiettivo i soldi, secondo me non è una persona giusta. Perché oggi, difatti, le guerre e tutto questo per cosa è? Per il potere.
1: Prima di salutarti, mister, perché sennò devo chiudere. Mancini invece, abbiamo parlato di Ranieri, ma Mancini che torna in sella dopo tutto quello che è successo, la domanda è l'uomo giusto per farci ripartire?
0: Allora, come allenatore non lo discuto. Ha fatto una cosa che non mi è piaciuta per niente. Anni fa, voglio dire. Cioè, lui ha chiesto scusa, ha detto che ha sbagliato, cose di questo tipo, va bene. Però a me personalmente, ma io sono anziano, quindi a me mi è rimasta questa cosa.
1: Sì.
0: Però all'antica non so, però va bene, se Ranieri ha scelto anche lui assieme a Malagò, va bene Mancini, adesso vediamo cosa succede. Io spero che facciano le cose giuste, ma dobbiamo avere pazienza.
2: Molta.
0: Ma molti, molta, perché adesso sai, sento sempre tutti che parlano adesso.
2: Intanto non serve a niente,
0: Stefano, l'Under 17, 21, guarda questi qua come. Ma li abbiamo mai visti giocare in una partita in cui c'è giù la vita della nazione?
2: No.
0: E allora? Ma cosa parlate? Ma state zitti! Che non c'entra niente l'aspetto tecnico.
2: Siamo in chiusura, Gigi, però una curiosità, ha parlato Malagò in conferenza stampa di un terzo soggetto, di una terza figura che dovrà essere annunciata a breve, che riguarda il dirigente, dirigente del settore giovanile della nazionale e si fa il nome di Zola. Secondo te quale sarebbe la persona più adatta a ricoprire questo ruolo?
0: Zola mi piace come persona. Anche questo io l'ho incontrato, l'ho visto sul campo, quindi secondo me una persona onesta, intellettualmente onesta, le capacità poi le devi far vedere sul campo. È uno che ha un po' di esperienza a livello anche di allenatore, ce l'ha, insomma, non è che non ce l'ha. Ma soprattutto con i giovani, lui secondo me è uno che può insegnare molto.
1: Ok,
2: vedremo.
1: Va bene.
0: Noi dobbiamo costruire degli uomini, devono capire questo. Noi dobbiamo costruire degli uomini.
2: Quella è la cosa più difficile, secondo me, da fare.
0: È bravo, perché sono le,

0: devi partire dal basso, ma questa cosa qui la devono far capire. Devo far capire che questa è determinante, non la perché noi abbiamo under 17 e 21 tecnicamente bravi, ci sono dei giocatori bravi, ma se poi ti non hai la personalità di andare sul campo a fare delle partite determinanti, allora non ha senso.
1: Va bene, mister, ti devo salutare, grazie come sempre per,
2: ciao, Gigi.
1: Per
0: ciao.
1: Il tempo
0: buongiorno,
1: che ci
0: ciao,
1: concedi
0: Stefano,
1: ogni
0: ciao
1: volta.
0: A tutti.
1: Grazie, grazie a mister Gigi Cagni, aspetta Stefano perché ti devo leggere questa notizia e questa dichiarazione di Beppe Riso che ha spiazzato un po' tutti parlando di Gianluca Mancini e ha detto il mio piano era che Mancini lasciasse la Roma anche perché avevamo avuto delle offerte importanti, gli ho detto che per me era un pazzo, ma lui ama la Roma. Evidentemente Gasperini ed Amico sono stati più bravi di me a convincerlo.
3: Retroscena.
1: Volevo condividere con te questa cosa perché poi difficilmente qualcuno si espone, no, nella verità dicendo che evidentemente era più una pressione.
3: No, ma descrive anche il fatto che quando c'è un giocatore che dice al suo agente guarda io non mi muovo da qua, così se ti va bene, lui ha raccontato questa cosa.
1: No, va bene, era per condividere questa cosa con te. Tra poco torniamo, piccolo spazio di Fiorentina e poi raffica finale con la redazione. A dopo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il nuovo CT della nazionale italiana è Roberto Mancini. Il ruolo di direttore tecnico andrà invece a Claudio Ranieri, che sarà anche il presidente della Club Italia. A comunicarlo è stato il presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il consiglio federale di oggi. L'annuncio è arrivato all'indomani dello strappo che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina della nazionale per il caso Russia e Paolo Maldini e Leonardo a lasciare i loro incarichi in azzurro dopo appena 16 giorni, a cui arrivano comunque i ringraziamenti di Malagò.
1: Ma io non posso che ringraziare sia Paolo che Leo, perché sono stati oggettivamente, a parte come sempre dei signori, sono stati anche su questo schietti, sinceri, onesti su quello che era una loro valutazione, una presa di posizione, ma consentitemi di dire anche da parte mia è stato altrettanto molto chiaro e schietta la posizione.
0: La Francia riparte invece da Zinedine Zidane. Il nuovo CT raccoglie l'eredità di Didier Deschamps dopo 14 anni e si presenta con grande entusiasmo e una gioia immensa. Sono pronto per questa sfida. Zidane ha raccontato di aver aspettato a lungo questo momento, rifiutando altre offerte dai club. Allenare la Francia, ha detto, era l'unica cosa che volevo fare. Contratto fino al 2030. Una squadra straordinaria, voglio continuare a vincere, le sue prime parole. Calciomercato, il Milan accoglie quello che sarà il suo terzo acquisto stagionale. Il difensore francese Diawara è arrivato in mattinata a Milano per le visite mediche e il contratto che lo legherà ai rossoneri. Visite mediche anche per i nuovi acquisti del Bologna, Dovvik e Amundarain. Scherma, l'Italia del fioretto maschile e oro ai mondiali di Hong Kong. Gli Yem bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono sul filo di lana 45-44 in finale i padroni di casa, grazie ad una grande rimonta proprio di bianchi nell'ultimo assalto, con 4 stoccate di svantaggio recuperate. L'Italia allunga così in testa al medagliere con 2 ori e 4 argenti. Conto alla rovescia invece per la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. Il prestigioso evento internazionale offrirà un ricco calendario con tutte le principali discipline acquatiche: nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, nuoto in vasca e tuffi dalle grandi altezze. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però dai, no, scherzo, sì sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo, torneremo di nuovo 17 di agosto,
2: 17
1: mi
2: di agosto.
1: Puntuali.
2: La data, puntuali.
1: Perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber, e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre
2: vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Ciao
1: ciao ciao.
0: Maracanã.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta Francesco Tringali, Stefano Impallomeni.
1: Ciao Francesco.
0: Ultima
1: ciao
0: parte di Tiempo di Sport, calciomercato e ritiri, la dedichiamo un po' a qualche notizia di mercato, partendo nello specifico per quanto riguarda la Fiorentina. Allora ci colleghiamo dalla redazione di Radio Firenze Viola con Pietro Lazzarini. Ciao Pietro, buon pomeriggio.
1: Ciao Pietro,
0: come stai?
2: Ciao, ciao ragazzi. Tutto
0: stanco,
2: bene.
0: Accaldato. Stanco e accaldato.
2: No, ce n'è da fare di ogni, come sapete. Frio è quello, pazza il calciomercato.
0: Che ci dice a livello di calciomercato con Torsvet, che insomma si attende soltanto in Italia per quest'ultimo assalto? Mercato della Fiorentina, dai, ultime notizie, così facciamo un punto viola. Pietro.
2: Ma guarda, intanto stamattina si era aperto un po' un caso, perché adesso il ritiro della Fiorentina, che è attualmente in Inghilterra a Tendington vicino a Londra, è arrivato Braschi, che è un giovane attaccante del 2006 che ha vinto lo scudetto con la Primavera l'anno scorso e che non era previsto dovesse arrivare in Inghilterra, anzi in queste ore avrebbe dovuto cambiare maglia, dovrebbe aver trovato un accordo per la cessione in prestito, ma la Fiorentina lo ha interrotto proprio per portarlo in Inghilterra, un qualcosa che ci aveva fatto drizzare le antenne per quanto riguarda poi i movimenti in attacco, perché prima di partire la Fiorentina aveva convocato Cospo, che era fuori rosa per la poi partenza di Comuzzo, e come sapete è avvenuta proprio stamattina, arrivata a Firenze intorno all'11.30 dall'aeroporto di Londra, per poi in serata arrivare a Torino e domani effettuare le visite mediche. E allora c'era venuto in mente che potesse essere qualcosa di legato soprattutto a Ken, perché continuano le voci sulla sua possibile cessione, però il Como sembra non stringere, anzi ci potrebbe essere delle novità per quanto riguarda Zirze. Altre squadre interessate a Ken non ce ne sono. Dalla Fiorentina ci hanno fatto sapere che la sua assenza dall'allenamento di questa mattina era prevista, cioè si è allenata a parte come aveva fatto già altre volte in Italia, quindi nel corso della preparazione al Viola Park, e quindi il caso è un po' rientrato. Su Piccoli non ci sono movimenti, dunque vi ho fatto però la cronaca di quella che è stata una mattinata un po' movimentata intorno al nome di Ken. La Fiorentina però nel frattempo, oltre ad aver ceduto Comuzzo, sta cercando di cedere Moreno al Venezia, lo stesso discorso vale per Somm, con Venezia interessato. Ci sono Brescianini e Fabian che devono trovare casa, Brescianini che potrebbe essere la pedina fondamentale per arrivare a Torsvet, che avevi citato prima, ma che è un giocatore che Grosso ha chiesto come esplicita richiesta per la prima

0: volta nel momento in cui è arrivato al Viola Park. La sensazione è che ci sia ottimismo per poi chiudere questa operazione nel momento in cui il norvegese tornerà dalle ferie post-mondiale, però il Sassuolo vuole anche una parte economica per concludere l'accordo, mentre la Fiorentina, che valuta Bresciamini circa 15 milioni, pensa che questa valutazione, considerando anche Torsvet in scadenza nel 2027, insomma, sia abbastanza congrua con quelle che potrebbero essere le richieste dello stesso Sassuolo, quindi la trattativa verte sotto questo punto di vista. Poi c'è João Mário, giocatore della Fiorentina tratta da diversi giorni, ma per il quale c'è stata una sorta di frenata o rallentamento, chiamiamolo così piuttosto, perché comunque la Juve è tornata a chiedere la possibilità di concludere l'affare con il titolo definitivo, che sia adesso oppure con un obbligo di riscatto. La Fiorentina non è per niente interessata a fare un'operazione del genere, lo vuole fare solo in prestito, non diritto, e quindi il rischio è che alla fine anche questa operazione salti. Su Valdepeñas invece, terzino centrale del Real Madrid, che ha fatto una sola presenza al Real Madrid ma che è stato protagonista col Castiglia l'anno scorso, pare tutto a posto, si aspetta solo l'amichevole di fatto di sabato sera, che vedrà proprio la Fiorentina affrontare a Klagenfurt il Real Madrid, e poi dal giorno dopo il ragazzo dovrebbe fare la valigia e arrivare a Firenze. Ovviamente è una Fiorentina che deve fare il conto anche con gli esterni offensivi, al momento voci di acquisti prossimi in quel settore di campo non ce ne sono. Stamani il proprio tutto mercato web aveva parlato di Sancho, ma la Fiorentina ha raffreddato questa ipotesi, anche perché Sancho guadagnava 10 milioni di euro fino all'anno scorso. La Fiorentina, per quello che ci risulta, al massimo potrebbe offrirgliene 3, cosa che ovviamente per un giocatore che tra l'altro negli ultimi 2 anni ha vinto Europa League e Conference League sembra difficile da poter raggiungere. Discorso Mastrantuono, per concludere un po' tutto la raffica, che quello può essere proprio l'interessamento della Fiorentina. La Fiorentina c'è, il prestito secco potrebbe essere una soluzione, però Parate ci sta cercando di capire se ci fosse la possibilità di prenderlo con un'altra formula che permettesse quantomeno alla Fiorentina di provare, nel caso in cui dovesse esplodere in Italia, ad acquistarlo anche a cifre esose nel corso della prossima stagione. L'apertura del Madrid non c'è e soprattutto c'è una grande concorrenza, a cominciare dal Benfica.
1: Stefano, qualche, è stato molto esaustivo,
2: ripetoso,
1: fantastico, qualche curiosità legata alla nuova Fiorentina?
2: No, la curiosità è voglio dire, che aria si respira a Firenze, perché prima ne parlavamo, Pietro, cioè la Fiorentina è la grande protagonista del mercato, fino a prova contraria naturalmente, perché poi sarà sempre il terreno di gioco a essere giudice supremo, però insomma questa Fiorentina sta crescendo tra questi esborsi, queste cifre incredibili, adesso vedremo poi chi partirà, ha detto, ha fatto il nome di Ken su tutti, però mi sembra una Fiorentina che voglia saldare, ecco, un bel debito con la gente di Firenze, col tifoso Viola che ha sofferto le pene dell'inferno nell'ultima stagione.
0: Sai, anche il fatto che stiamo entrando nell'anno del centenario, tra poco festeggeremo 100 anni, quindi è un qualcosa che si respira anche dentro il Viola Park, perché De Gea, che ha parlato pochi giorni fa senza, diciamo, che nessuno gliel'avesse chiesto, è entrato proprio in questa questione, quindi è evidente che anche all'interno dell'ambiente della Fiorentina, quindi del centro tecnico, insomma, del centro sportivo, se ne parli, se ne discute, quindi è evidente che arriva questo messaggio direttamente dalla dirigenza, dalla presidenza, che nel frattempo sta lavorando per migliorare la squadra. È chiaro che dopo l'euforia degli acquisti di Attà e di Ulai, che insomma sono acquisti 50 milioni di euro fondamentalmente, più bonus che dovranno essere pagati nel caso in cui tutto dovesse andare come ci auguriamo, sono acquisti che hanno fatto venire l'acquilina in bocca ai tifosi della Fiorentina, che ora sono un po' sul chi va là, perché da qualche giorno sembra un po' rallentata la questione del mercato in entrata. Era ovvio che prima o poi arrivasse questo momento. Il mercato in uscita sembra un po' bloccato, ma un po' è bloccato quello di tutta la Serie A, perché mi sembra che qualsiasi squadra tra le principali italiane, ma non solo, ha da sfoltire la rosa, da dare via giocatori in esubero. Parlavamo di João Mário, che è un esubero della Juve, ma penso per esempio a Sulé della Roma, non si sa quello che succederà a Rafa Leão del Milan, insomma è una situazione un po' aperta per tutti, però nell'ambiente Viola, tra i tifosi, adesso c'è un attimo di chi va là, perché soprattutto per la questione degli esterni offensivi la Fiorentina sta facendo un po' di fatica, ma credo che sia anche dovuto al fatto che Paratici non vuole sbagliare le sue mosse. Comunque, una volta investiti questi soldi per prendere Vieri in difesa, come dicevo, per Ulai e per Attà, potenzialmente per Dragusin, insomma, investimenti importanti, tutti si aspettano investimenti simili anche per almeno un esterno offensivo, poi magari può esserci il prestito di Solomon, che comunque l'anno scorso non aveva fatto male e che ancora è fermo a Tottenham. Cioè, ci sono soluzioni. È chiaro che in questo ritiro inglese, dove la Fiorentina ha già giocato e perso una partita amichevole col QPR, e domani effettuerà questa amichevole contro il Watford, dove si misurerà un'altra volta la febbre soprattutto della fase offensiva, che è in questo momento in difficoltà per l'assenza di pedine, ti spinge a pensare che i prossimi giorni dovranno essere forzatamente quelli degli esterni offensivi, se non per l'amichevole contro il Real Madrid, per quella successiva che sarà poi l'ultima prima della Coppa Italia contro il Deportivo La Corugna.
1: Bene Pietro, ti lasciamo al tuo lavoro, alla tua giornata in redazione a Radio Firenze Viola, grazie come sempre. Grazie, per la presenza e la disponibilità, grazie a Pietro Lazzarini. Allora Andre, facciamo così: prima di chiudere con la raffica di mercato di tutto Mercato Web, scarichiamo anche un po' di messaggi audio, così facciamo parlare anche i nostri radioascoltatori, insomma, che hanno condiviso con noi questa puntata. Eccolo qua che arriva, tornato, arriva. Sarà tipo a Napoli in questo momento,
3: straight away to try to win the title.
1: Vai Andrea,
2: tornato,
1: fammi sentire qualcosa, vai.
4: Ciao Stefano.
2: Ciao
4: Francesco, Antonio Assaminato. Io non capisco Maldini, sinceramente. Maldini è, mi sembra un bambino viziato, cioè o si fa come dice lui o se no niente. Ma non era venuto per un progetto, e questo progetto, cioè, solo Pirlo lo poteva portare avanti. Che poi come si può passare da Guardiola, Ancelotti a Pirlo, io sinceramente non riesco ancora a capire, cioè per me sono proprio due cose opposte, quindi non capisco il nesso. E credo che Ranieri e Mancini, se vogliono, sanno come fare a rilanciare il calcio. Il problema è sapere se si può rilanciare il calcio, perché a me mi sembra assurdo che in 15 anni non si sia fatto ancora nulla.
2: Ciao Antonio, beh, voglio dire, l'analisi poi ci abbiamo capito poco un po' tutti quanti, no? Perché se tutti quanti diciamo ci abbiamo capito poco, non, qualcosa non di vero,
1: neanche, esatto. Non riusciamo neanche ad aiutarti.
2: Perché... Detto questo, poi nuovo rilancio del calcio italiano, tante belle parole, insomma, voglio dire, gli atti rivoluzionari, cioè, serve coraggio e soprattutto visione e avere un po' tutti gli elementi li devi conoscere a fondo e bene. Mi sembra che non siamo in questa situazione, no, non possiamo permetterci questo lusso, bisogna andare così alla mascoperta, piano piano, e breve periodo, non 8 anni, 10 anni, ma almeno 3-4 anni, ecco, 4 anni, 2030 e 4 anni, vediamo che cosa farà la nazionale. Poi non so se sarà un lavoro estemporaneo oppure se si metteranno le radici, le basi per un rilancio soprattutto del settore giovanile, però da come abbiamo sentito oggi la ristrutturazione della nazionale, direttore tecnico, presidente del club italiano, quello rimane, il commissario tecnico abbiamo saputo, adesso ci manca la terza figura. Allora, qualora dovesse arrivare Zola, per dirti, bisogna capire come poi dopo comunicheranno, no? Le varie situazioni, con Baldini che secondo me però deve star là.
1: Conterà.
2: No, conterà, deve stare lì, perché non si è fatto il nome di Baldini oggi, però insomma credo che, insomma, ecco, non è cominciamo a fare che arriva quello, prendo quello, l'Under 21, poi ognuno porta il pro, no. Bisogna, secondo me, modificare, tracciare delle linee guida, però non tanto rivoluzionare tutto e alterare un po', ecco, le cose che funzionano bene. Per esempio Silvio Baldini funziona alla grande, il lavoro di Viscidi a livello giovanile è stato, diciamo così, osservato e valutato, rimarrà, così ha detto Malagò, però verrà messo un dirigente, un supervisore, poi non so se rimarrà.
1: Dipende anche tante teste, quante teste.
2: Però secondo me organizzazione corta e poi a scoperta e vedere un attimo che cosa succederà. Intanto voglio dire 64 squadre, se almeno sembra 64 squadre, se non riusciamo a qualificarci con 64 squadre nel mondiale del 2030, tra l'altro sarà il mondiale del centenario.
1: Ti ricordi che in quell'estate,
2: andiamoci, poi bianca,
1: in quell'estate prima del grande addio a Ferragosto di Mancini, comunque Gravina gli aveva dato un ruolo importante anche per quanto riguarda il coordinamento dell'Under 21 in giù, quindi era stato quei poteri all'epoca li aveva e poi insomma ha deciso di perderli, di mollarli.
2: L'importante è che non sia un lavoro rappresentativo. No, cioè, diceva faccio il direttore del dirigente del settore giovanile, no, devi stare lì H24 e capire come tirar fuori i giovani che fanno molto bene con l'Unione Nazionale Giovanile, vinciamo titoli europei, andiamo, siamo protagonisti fino in fondo e poi dopo ci perdiamo perché i giovani non hanno spazio, sì, però bisogna saperli testare, bisogna saperli lanciare, bisogna saperli individuare. Adesso Mancini nel primo triennio, poi concludo, sì, l'ha fatto nel primo triennio, prima della polemica che si porterà come un macigno questa cosa, sì, vedremo, è già partito, già sono partite le prime considerazioni che sta cosa dei petrol dollari là, della rata,
1: non glielo perdonano, no, facilmente.
2: In pochi.
1: Va bene, allora raffica di mercato finale, diamo il buon pomeriggio, il ben ritrovato a Simone Bernabei dalla redazione di tuttomercatoweb.com. Ciao Simone.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Vai, chiudiamo con le notizie più calde, a te la raffica finale in chiusura di TMV Radio Calciomercato dei Ritiri. Simone.
5: Ma la notizia più importante di oggi, chiaramente escludendo la questione nazionale, riguarda l'approdo oramai imminente di John Stones all'Inter, difensore che insomma conosciamo tutti per il suo trascorso al Manchester City, contratto biennale già accettato con l'Inter da 4 milioni di euro a stagione. Per la giornata di giovedì sono previste le visite mediche dell'inglese, con l'Inter che beffa così la Juventus e anche il Milan, squadre che si erano mosse per il giocatore, ricordiamo, svincolato dopo gli anni alla corte di Pep Guardiola. Operazioni importanti anche per il Bologna, che quest'oggi ha accolto in città Tjarten Dovbyk, attaccante che arriva dalla Roma nell'ambito dell'operazione che ha portato Santiago Castro alla corte di Gasperini, e il centrocampista Amon Darain, argentino, che arriva dall'Estudiantes. Due profili interessanti che potranno sicuramente aggiungere qualcosa alla rosa del tecnico tedesco. Visite mediche in corso proprio in questo momento, poi sarà il momento delle firme sui rispettivi contratti. Un'altra operazione importante che sta andando avanti, che non è assolutamente chiusa, però che insomma procede, ecco, dopo i rumors delle scorse ore, riguarda il possibile addio di Rafael Leão al Milan. Un nome importante, un nome su cui insomma si è detto tanto anche nel corso delle precedenti settimane. Ecco, in questo momento il Fenerbahce sembra la squadra più interessata e più convinta di puntare sul portoghese. Ci sono degli emissari in Italia in questo momento, contatti in corso con il Milan. C'è una differenza importante sulla valutazione del cartellino del giocatore, col Fenerbahce che si è detto disponibile ad arrivare a 40 milioni di euro. Il Milan parte da una valutazione di 60 senza i bonus, quindi una forbice di 20 che fa capire quanto servirà ancora a trattare, però il Fenerbahce è fortemente interessato a Rafael Leão.
1: Ok, altre situazioni, diciamo, di altre squadre, Simone, anche per quanto riguarda la Lazio, se c'è qualcosa, non lo so, del Como, altre situazioni che si muovono e che potrebbero andare a dama nelle prossime ore, a parte quelle ovviamente delle big che ci hai appena dato?
5: In questo momento è molto attivo il Torino è un'altra delle società molto attive, che proprio in queste ore insomma accoglierà Pietro Comuzzo, difensore in arrivo dalla Fiorentina. Il giocatore ha già lasciato il ritiro inglese della squadra viola, in arrivo a Torino, sosterrà le visite mediche e poi firmerà il suo contratto. Un'operazione importante, un prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto a 19, quindi vedremo ovviamente poi cosa succederà, però intanto un colpo importante per la difesa di Ignazio Abate. Sulla Lazio, sai, in questo momento mi sembra il focus principale continua ad essere quello dell'attaccante. Secondo me alla fine il nome che sarà più caldo da qui ai prossimi giorni sarà ancora quello di Santiago Gimenez del Milan, perché mi sembra che sia il preferito del tecnico Gennaro Gattuso. Attenzione poi al Cagliari, perché si sta muovendo molto soprattutto per i profili offensivi, e in questo senso l'obiettivo primario è Daniel Maldini, così come Bowie, giocatore del Verona, su cui è forte anche il Sassuolo.
1: Bene Simone, grazie, buon lavoro a te e alla redazione di tuttomercatoweb.com. Grazie a Simone Bernabei. Caro Stefano, siamo arrivati al traguardo di questa nuova puntata di TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. Domani ci ritroveremo ovviamente per ripercorrere tutta la giornata che ci avvicinerà alle ore 18:20 per esattezza, ovvero la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT e DT Roberto Mancini e Claudio Ranieri.
6: Sono abituato a stare sia di qua che di là.
2: Abbiamo notato.
1: Quindi continueremo ovviamente a trattare tutti i temi, anzi soprattutto relativi al calciomercato. Stefano, grazie. Grazie,
2: grazie
1: veramente
2: a te, Francesca,
1: per...
2: a domani.
1: Ciao, grazie a tutti. Andrea Magliocca, grazie a Daniele Petroselli, appuntamento con Calciomercato e Ritiri domani alle 14.
7: TMV Radio Sport News, Calciomercato.

0: Ben trovati dalla redazione.
1: Almeno 14 attacchi di droni decollati dall'Iran hanno preso di mira i ribelli curdi iraniani nella regione del Kurdistan. Intanto il presidente americano Trump in un'intervista a Fox dichiara che l'Iran sa che non avrà mai un'arma nucleare. Poi il tycoon ha aggiunto che se non ci sarà un accordo con Teheran, in 2 ore gli iraniani non avranno più ponti e in 24 ore non avranno più centrali.
0: Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Sono circa 300.000 le persone che hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine dopo il terremoto.
1: È stato fermato dai carabinieri di Milano il presunto omicida di Alessio Borelli, il 41enne trovato morto con diverse ferite da arma da taglio lo scorso 11 luglio nel suo appartamento a Corsico, nell'Interland milanese. Il corpo di Borelli è stato trovato dai vigili del fuoco alcuni giorni dopo la morte. L'allarme era stato dato dai vicini di casa insospettiti dall'odore proveniente dall'interno dell'abitazione. L'uomo fermato è un 39enne di origini egiziane che, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato legato alla vittima da motivi sentimentali e che da circa un mese frequentava l'abitazione di Borelli.
0: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti e assemblee con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva. E quanto hanno deciso e comunicato i rappresentanti sindacali di FIM, FIOM e WILM al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Dai sindacati è stato sottolineato che nel corso del tavolo il governo ha aperto ad un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per l'area a caldo, e viene prevista anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free.
1: È iniziata un'altra settimana di caldo intenso, secondo gli esperti in alcune zone anche con notti tropicali, umidità e temperature sopra la media. Nella giornata di domani è atteso l'arrivo della nuova ondata di calore che dovrebbe far sentire i suoi effetti nei giorni successivi. Si attendono temperature elevate come quelle che hanno caratterizzato la terza ondata di calore e da oggi fino a domani c'è un unico bollino rosso a Campobasso.
0: Il calcio, dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo, la nazionale italiana ha finalmente delineato la mappa per la sua ricostruzione. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha scelto Roberto Mancini e il nuovo CT e Claudio Ranieri occuperà il ruolo di direttore tecnico e presidente della Club Italia. Con il Mancini bis non si tratterebbe di un uomo solo al comando. Insieme al tecnico marchigiano, infatti, è pronto a fare il suo ritorno nello staff anche Lele Reale, figura fondamentale nello spogliatoio e prontissimo a rivestire il ruolo di team manager della nazionale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home e possibile ascoltare la diretta di TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire ovviamente sulle nostre frequenze anche in web e sul canale 61 del Digitale Terrestre. Chi vi dà il buongiorno in questo martedì 28 luglio? Dovrei aver detto il giorno giusto, cioè che è martedì, ne sono sicura. Che sia il 28 luglio un po' meno, è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Vado subito a ringraziare Giorgio Sorani in regia. Stamani mi ha detto che doveva darmi due brutte notizie, l'ho stoppato subito perché non è una mattinata decisamente facile, anzi tutt'altro, quindi me ne ha data solo una brutta, ma è già riuscita a risolverla, il buon Giorgio, e cioè, è tornato dalle ferie a bomba perché ovviamente non poteva stare sereno con me. È una giornata invece apparentemente tranquilla per la Serie C, domani però prenderà un po' forma il campionato che verrà, perché ci sarà la composizione dei gironi, il calendario, le date ufficiali, quindi insomma una Serie C che sta, ripeto, che si sta formando. Alle 12 è previsto il Consiglio federale. Beh, ci sarà sì anche la riammissione del Foggia tra i professionisti dopo la retrocessione dell'anno passato, ma il tema principale di questo Consiglio federale credo che sarà un altro, ovviamente, o meglio, ho la certezza che sia un altro. Ennesimo terremoto in casa Italia, di ieri la notizia che non sarà Pirlo il CT della nazionale, ma tutto questo ha portato al caos delle dimissioni anche di Paolo Maldini e Leonardo, il cui percorso in azzurro è durato solo 16 giorni. Di questo ne parleremo ovviamente abbondantemente, non tanto nel corso della nostra puntata, ma nel corso della mattinata e della giornata radiofonica di TMV Radio, ma anche su tuttomercatoweb.com, che vi invito a seguire oggi più che mai. Un commento però a tutto quello che è stato questo disastro Italia, che è un disastro che poi necessariamente rallenta anche tutto quello che la gestione Malagò dovrebbe fare. Vado a chiederlo al nostro primo ospite, mi collego con la redazione di tuttoc.com e con Nino Sergi. Nino, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ovviamente io non voglio togliere spazio alla Serie C, e ci mancherebbe altro, tra l'altro, cioè, io invece lo spazio lo sto occupando. Giorgio, questa maglia non è molto indovinata, fammi sembrare, non so, Bella Did, fai anche questo miracolo per favore, ma a parte i miracoli che deve fare Giorgio tentando di rendermi bella, dicevo, si parla tanto di riforme, di cose da fare, di situazioni che riguardano anche la Serie C, ma ci mancava questo disastro con il CT che di sicuro rallenta e prolunga tutti i tempi, cosa che non fa bene al calcio, che tra l'altro, insomma, non credo nemmeno abbia dato una grande immagine di sé. Credo che con ieri si sia veramente palesata quella crisi che stiamo fingendo di non vedere da ormai troppo tempo.
1: Sì, perché non è una crisi soltanto tecnica, ma è una crisi proprio strutturale. Questo, il caos degli ultimi giorni, comunque, è il caos che racchiude gli ultimi anni del calcio italiano. Poi ti spieghi perché comunque non ti qualifica tre mondiali consecutivi, e anche questo è uno dei tanti motivi. Sicuramente questa confusione non ha reso merito al calcio italiano, perché quanto successo in questi, se non sbaglio, l'avventura di Maldini non è durata 16 giorni, quindi non sì. Sicuramente

0: È stato sbagliato tutto, ma fin dalle prime parole dello stesso Maldini, dello stesso Leonardo, quando si è parlato di Ancelotti, di Guardiola, quando già sapevi che comunque questi non sarebbero mai diventati commissari tecnici della nazionale, e poi tutto il caos riguardante Pirlo. Certo, in questo periodo siamo bravi a complicarci le cose, lo stiamo facendo ogni anno sempre di più, e poi quello che si rispecchia in campo è un campionato italiano che ha falle ovunque, e che è sicuramente molto meno competitivo, ma lo dimostrano infatti rispetto a tanti anni fa. Ne paghiamo le conseguenze, soprattutto gli appassionati tifosi, ma tutto il movimento. Vedremo cosa si risolverà, anche però siamo veramente in ritardo ed è stato già sbagliato tutto.
1: E io credo purtroppo che le tanto decantate e agognate riforme vadano ulteriormente slittando, perché ovviamente con queste situazioni da sistemare e con anche impegni peraltro della nazionale non troppo lontani, beh, io credo che insomma si debba ancora aspettare e ci si debba accontentare di quei diritti TV, di quello 0,05% che è sembrato chissà cosa, ma non penso si sia proprio sulla strada giusta.
0: No, assolutamente. Poi siamo tutti bravi, ma soprattutto a parlare di riforme subito dopo le delusioni mondiali, soprattutto quando non si qualifica il mondiale, si parla subito di riforme, su cosa si deve fare, ma alla fine gira e rigira, alla fine non si è fatto mai nulla e si continua a non fare nulla. Vedremo adesso quale sarà la scelta del commissario tecnico. Si parla anche di un direttore tecnico, ma sicuramente tanto deve passare alla scelta del commissario tecnico, che deve ridare l'info alla nazionale, che in questo momento veramente ma rispecchia il caos che avvolge tutto il movimento calcio italiano, dalla Serie B arrivando fino alla Serie C, alla Serie D. Quindi non è soltanto un problema nazionale, ma è un problema dell'intero sistema calcio italiano che non va.
1: Lo abbiamo conosciuto in Serie C, vedi magari Silvio Baldini, o meglio, vedevi Silvio Baldini come possibile risolutore del tutto? Io personalmente assolutamente no. È forse l'unica scelta che ho avallato, quella di non affidare la nazionale all'attuale commissario tecnico dell'Under 21. Non so come la vedi te.
0: Sì, nel senso che Silvio Baldini potrebbe essere un'idea, anche perché se vai comunque a prendere Pirlo, forse il curriculum in panchina, almeno di Silvio Baldini, rispetto a quello di Pirlo e quanto fatto da Pirlo nelle ultime stagioni, comunque Silvio Baldini ha fatto qualcosa di importante con l'Under 21, ha fatto benino nelle due partite con la nazionale maggiore, però sicuramente in questo momento serve una figura importante, una figura che faccia un po' da scudo al calcio italiano in questo momento. Quindi probabilmente era sì una scelta coraggiosa, ma non corretta di affidare la panchina a Silvio Baldini, anche perché comunque la Spagna ha dimostrato con De La Fuente, che veniva dalle giovanili, ha vinto tutto, però una cosa è allenare la Spagna, una cosa è allenare l'Italia in questo momento, quindi devi scontrare con tante cose e con tante problematiche. Quindi secondo me si deve andare verso una decisione forte, un profilo d'esperienza, soprattutto internazionale. Vedremo, spronerà di moda il nome di Mancini, però ancora è presto anche parlare di questo, perché veramente ha fatto un'analisi a 360 gradi su tutto quello che non sta andando e tutto quello che non è andato in questi anni. Vedremo anche, onestamente, un passo falso dopo l'altro. Quindi ormai vedremo quali saranno le prossime scelte.
1: Nino, andiamo invece alla Serie C. Domani verranno stilati i calendari, i gironi, non ci saranno grosse sorprese, sembrano ormai tutti decisi. Sarà però una giornata sicuramente con diverse ufficialità, anche se mi sembra che il mercato, come poi è fisiologico che sia, abbia subito un po' una piccola frenata, si riaccenderà probabilmente tra un 15-20 giorni, ma anche questo è abbastanza fisiologico.
0: Sì, assolutamente. Negli ultimi giorni visto un po' questa frenata dopo tanti, anche diversi grandi annunci importanti, tra tutti il Il Bari, che sembrava un po' la squadra che faceva fatica a trovare l'allenatore, direttore sportivo. Comunque, dopo la nomina di Castellini, Milanello ha messo davanti due colpi da 90, perché prendere Gomez e Vučić comunque ti assicura di avere un reparto offensivo capace di lottare per vincere il campionato. Cioè, non bastano soltanto gli attaccanti, ci sarà un grande lavoro da fare per il direttore sportivo del Bari. Poi vedremo come andrà a finire anche la situazione riguardo. Ci dispiace per i problemi di Valerio Crespi nell'Unione Brescia, che probabilmente comunque il Brescia dovrà tornare sul mercato per un attaccante, però in questo momento le trattative sono un po' rallentate, un po' per tutte. Stanno sistemando qualche reparto, ma secondo me subito dopo Ferragosto comunque avremo dei colpi importanti, anche se mai sembrano le squadre che andranno a lottare per il campionato un po' si stanno delineando, anche se a tutte manca qualcosina. Vedremo anche oggi, per esempio, c'è la Reggiana che potrebbe chiudere il colpo Leon Sibos dell'Lecco. E qua voglio vedere anche il Lecco cosa farà, perché vedo un Lecco dopo l'addio di Minadeo, comunque la conferma di Valente che non sembrava scontata, però vedo un Lecco un po' ridimensionato rispetto allo scorso anno, andrà via Zanellato, sono andati via Furlan, Battistini, quindi lo stesso Sibos, quindi vedremo come si ridimensionerà il Lecco in questa stagione.
1: Sì, effettivamente Lecco è una delle squadre che ha catalizzato anche la mia attenzione proprio per le motivazioni che dicevi te. Io non credo che la famiglia Liberti si stia sottraendo dagli impegni, anzi sta comunque portando avanti un progetto, anche investendo molto su tanti altri aspetti, non solo quelli legati al campo, ma effettivamente la rosa, almeno sulla carta, sembra un po' ridimensionata. Poi, insomma, ogni anno che noi diciamo che una squadra va ridimensionandosi. Beh, e poi magari l'anno in cui quella squadra vince, perché paradossalmente io lo ricordo sempre, anche Padova e Vicenza hanno vinto quando si sono un po' ridimensionate nei budget. Ecco, non è che la squadra che spende di più vince, questo a volte non lo hanno ancora imparato bene tante formazioni, ma insomma, se si va a cercare elementi funzionali piuttosto che elementi che creano hype per parlare come i giovani, sicuramente i risultati poi si ottengono.
0: Sì, assolutamente, perché il Lecco, ad esempio, della scorsa stagione, perché 2 anni fa comunque c'era una buona parte di calciatori che provenivano dalla Serie B dopo la retrocessione, comunque il Lecco ha veramente rischiato, poi l'arrivo di Valente ha permesso poi al Lecco di conquistare la salvezza, mentre lo scorso anno ha fatto un campionato quasi di vertice con una squadra rispetto all'anno passato, quindi con colpi importanti, perché sì, fosse comunque stato un grande colpo, Zanellato già a gennaio. Comunque si è rifatto dopo le ultime delusioni, è stato bravo il Lecco a ripartire. Vedremo, anche perché comunque da un certo punto di vista è stato importante andare a confermare Valente, perché ha fatto un ottimo lavoro in questi anni. Poi nel girone A, come sembra, l'Unione Brescia da un certo punto di vista non sembra avere rivali, però occhio veramente al Trento, perché è stata una delle squadre che ha sorpreso di più, almeno in questi primi giorni di ritiro, contro le squadre di Serie A. Ne ha parlato benissimo De Rossi dopo l'amichevole col Genoa, comunque con un attaccante che forse lo scorso anno è mancato, perché tra infortuni e tra altre problematiche il Trento non ha avuto un vero e proprio centravanti a doppia cifra, magari con un centravanti riuscirà a fare un campionato ancora più importante quest'anno.
1: Beh, il problema è che anche di attaccanti in doppia cifra non ce ne sono stati così tanti, se si va a guardare un po', non dico
0: Sì.
1: tanto solo la Serie C, quanto il sistema calcio un po' in generale. Anche in Serie A c'è stata abbastanza difficoltà, insomma, soprattutto poi il muro delle 20 reti è stato davvero molto raro, cosa che magari.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: l'ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Motor Valley dedicata alla Formula 1, una vittoria, quella di Kimi Antonelli, che scaccia un po' via i pensieri bui che erano arrivati appunto negli ultimi appuntamenti. Arriva la sesta vittoria stagionale proprio per il pilota della Mercedes, che allunga in classifica iridata visto quello che è stato l'incidente al primo giro tra Lewis Hamilton e George Russell. Russell che tra l'altro poi molto polemico anche poi nel post gara, perché ha parlato, ha lamentato di una mancanza di nuovo di potenza nel proprio motore e si è lamentato e molto, non solo con il team ma anche apertamente con la stampa, dicendo che quello che gli servirebbe sarebbe soltanto avere la stessa macchina, la stessa opportunità di Kimi Antonelli. Detto questo, però, la Ferrari, che comunque ha cominciato il venerdì abbastanza in difficoltà, in particolare con Charles Leclerc, però il Monegasco, che ricordiamo era il vincitore dell'ultimo Gran Premio, quello di Gran Bretagna, alla fine proprio con il Monegasco è riuscito a strappare una seconda posizione, sfruttando non solo quello che è stata la safety car per portarsi in testa, ma poi anche ha resistito abbastanza proprio nei confronti di Kimi Antonelli. Poi nel finale c'è stato il sorpasso, è riuscito addirittura a tenere anche un certo margine nei confronti del pilota italiano, poi nel finale comunque ha dovuto cedere il passo. Terza posizione per Max Verstappen, quarto come abbiamo detto comunque un Lewis Hamilton penalizzato anche per 5 secondi per quella manovra, proprio il contatto a inizio gara con George Russell, forse quello che si aspettava qualcosa di più proprio dal Gran Premio del Belgio. Però di questo e di molto altro ne parliamo con il direttore di Formula Tecnica, Mariano Froldi. Ciao Mariano.
5: Ciao, un caro saluto a te Daniele e a tutti gli amici insomma che stanno seguendo Motor Valley.
4: E allora Mariano, innanzitutto io vorrei partire con te insomma con un commento in generale su questo Gran Premio, perché ecco, abbiamo visto sicuramente la notizia che comunque Kimi Antonelli ha dato una risposta importante dopo quello che era accaduto anche in Gran Bretagna, sesta vittoria stagionale. Quello che sta impressionando di questo ragazzo è comunque è la maturità che sta avendo. È vero, ha la macchina in questo momento più forte del lotto, però comunque poi deve arrivarci a questi risultati, e lui ci sta arrivando con grandissima maturità e soprattutto sta mostrando anche una grande fame, una voglia proprio di vincere, di essere lì davanti, tra l'altro in un circuito, Mariano, dove l'anno scorso forse ha vissuto uno dei momenti più bassi di questo inizio di carriera poi in Mercedes, ed ecco proprio lì invece adesso ha toccato forse quello che è il momento più alto.
5: Beh, allora, guarda, si parlava proprio ieri con l'amico Marco Privitera di questa trasformazione, chiamiamola così, di Antonelli, che non è una trasformazione, nel senso che tutti coloro che sono molto più esperti anche del sottoscritto hanno sempre detto che il talento di Antonelli era veramente un talento generazionale, al pari ad esempio di Verstappen, poi naturalmente vedremo strada facendo. Però c'è un altro fattore che secondo me emerge, vale a dire che con queste... regolamento assolutamente bislacco, Kimi Antonelli, sia per essere il talento che è, ma in più anche per la giovane età, è forse più abituato, diciamo, a gestire parametri virtuali, mettiamolo in questi termini giusto per capirci, si trova particolarmente a suo agio lui e molti dei giovani piloti della Formula 1, e questo forse possiamo comprenderlo meglio guardando Russell, che non è certo l'ultimo arrivato, non è certamente uno fermo, come si suol dire, che ha tanta gavetta, tra virgolette, e che ha regolato anche un certo Lewis Hamilton. Va bene che le Mercedes del periodo dell'effetto suolo non erano proprio il massimo, ma in ogni caso ha dato la paga a un certo Lewis Hamilton, vero, che però si trova insomma pesantemente distaccato da Antonelli. Ora, se anche fosse, come è plausibile che sia, la batteria, perché purtroppo dobbiamo tenere conto di questo fattore incredibile, che sino a qualche anno fa sarebbe stata follia pensare che tutto dipendeva da una batteria in Formula 1, è pur vero che però è dall'inizio del mondiale che le sta prendendo Russell da Kimi, quindi a quel punto è chiaro che c'è un problema anche banalmente chiamato psicologico, cioè la pressione che tu hai nel vedere che tu dovevi regolare il tuo compagno, l'anno scorso già stavi fregando le mani dicendo vabbè l'anno prossimo vinco io in carrozza e quest'anno le stai prendendo, tanto che sei addirittura terzo nel mondiale piloti. E quindi ci stanno due fattori secondo me, ecco, da una parte il fattore dell'attalento del pilota, ma dall'altra anche l'adattamento maggiore a un modo di guidare che, diciamocela tutta, è assolutamente controintuitivo, perché come sappiamo bene con questo regolamento non devi sempre accelerare, è paradossale ma purtroppo è così, e devi essere più bravo degli altri a capire quando frenare per ricaricare la batteria.
4: È vero, sì, è questo, insomma, una delle differenze che, insomma, sostanziali che sta caratterizzando appunto questo

0: confronto interno tra Antonelli e Russell. Quello che volevo chiederti è anche questo: nel post gara Toto Wolff se l'è fatto un po' scappare, nel senso che ha detto che comunque sono i migliori in questo momento, parlando anche del motore, quando invece sappiamo quelle che sono state le concessioni hanno visto comunque davanti a tutti sostanzialmente, invece hanno premiato il motore dei Red Bull, un passo leggermente più indietro appunto Mercedes e poi Ferrari e via discorrendo. Ecco, da questo punto di vista appunto volevamo sentire proprio te in merito a questo, proprio analizzando tecnicamente quello che è la monoposto in questo momento, che dobbiamo dirlo sta performando di più la Mercedes. A che punto è il motore? Perché in tanti abbiamo dubitato che in questo momento, almeno finora, non abbia espresso un po' tutto il suo potenziale, vuoi anche per una questione, come abbiamo detto anche con te, di batteria, di quello che è poi anche dal punto di vista appunto dell'affidabilità. Ma abbiamo visto tutto il potenziale? A che punto è veramente? Quale può essere il vantaggio che ha la Mercedes dal punto di vista motoristico in questo momento rispetto alle altre?
1: Allora, detto che Toto Wolff è stato molto bravo ad apparecchiare politicamente questo ciclo, diciamo tecnico, in modo tale che avesse un vantaggio competitivo, qualcosa di similare era accaduto nel 2014, infatti, per fortuna non in quelle dimensioni. C'è l'ibris greca, cioè che sei talmente tracottante talvolta che ti lasci scappare le cose e ti fai scappare il fatto che il tuo motore è più performante. Nessuno di noi crede che il motore della Red Bull, al suo primo anno tra l'altro, nel creare un propulsore ibrido, perché siamo sempre è una formula ibrida, sia superiore al motore Mercedes. Mettiamola in questi termini: qual è il trucco? Poiché l'ADUO, cioè la serie di norme che permettono quest'anno a distillare una classifica competitiva per dare dei gettoni prestazionali, riguarda solo il motore endotermico, cioè il motore turbo, sei cilindri e basta. È una cosa folle, perché chiaramente è proprio perché è una formula ibrida, dove addirittura sino ad ora quasi il 50% del totale di questi 1000 cavalli ipotetici, giusto per andare a spanne, è legato alla energia elettrica, quindi al recupero di energia, e l'altro 50% è dato dal 6 cilindri turbo. È chiaro che il pacchetto completo Mercedes è decisamente superiore, perché non solo ha probabilmente gli stessi o più cavalli della Red Bull, ma ha anche una capacità di gestire la parte ibrida, quindi parliamo di materiali, parliamo di batteria, parliamo di capacità di recuperare energia superiore, ampiamente superiore agli altri. Ora, tornando a quello che dicevi tu, questa cosa è interessante, perché quello che ha detto Toto Wolff si è fatto scappare, ha messo in allarme un pochino la federazione, a noi risulta, perché poi Red Bull ha fatto molta pressione dicendo: ma ci state pigliando per il naso con questa storia qua dell'ADUO. Quindi non mi stupirebbe che, proprio per evitare anche un dominio terrorizzante tipo 2014-2021, la cosa che più la federazione teme in questa formula, che deve essere sempre spettacolo, poi prima o chiudiamo non sappiamo cosa vuol dire spettacolo, ma lasciamo perdere, è chiaro che in questa situazione magari potrebbero rivedere certi parametri. Però il giochino è stato quello: tutti i team si sono trovati d'accordo, i costruttori, cioè, nel vedere come parametro di riferimento il motore endotermico e non l'unità nel suo insieme. Ciò avrebbe permesso alla federazione di avere probabilmente una classifica dei valori più chiara. Qual è il paradosso? Il paradosso è che Red Bull non potrà sviluppare il proprio motore allo stato attuale, Ferrari potrà svilupparlo, diciamo, ampiamente, perché comunque ha un deficit di cavalli notevole, ma Mercedes potrà svilupparlo almeno con un gettone di presenza. Quindi il paradosso è servito, mettiamola così. Sì. Poi, per chiudere, l'altra cosa che mi chiedevi, cioè se la Mercedes è tenuta qualcosa nel taschino. Allora, anch'io lo pensavo all'inizio, e in effetti all'inizio noi lo vedevamo, che quando volevano prendere il largo lo prendevano, però dobbiamo tenere conto di due...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Go Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
6: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
9: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
10: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
11: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Facendo la differenza, anche se poi, ecco, se andiamo a vedere anche le parole dei protagonisti, in particolare Leclerc e Hamilton, quello che chiedono alla Ferrari è proprio più potenza, ma in generale proprio una gestione differente proprio di quello che è incamerare e gestire appunto l'energia elettrica. È solo questo oppure magari ci sono altri punti nei quali la Mercedes in questo momento risulta superiore alla Ferrari?
1: Allora, globalmente la Mercedes ha fatto la monoposto migliore, intendendo che è quella che ha il pacchetto, sommando tutte le sue parti, telaio, aerodinamica, trazione e power unit, migliore. Però questo è l'aspetto, diciamo, molto superficiale. Poi quando andiamo a vedere, per quello che naturalmente possiamo sapere e comprendere dai dati che ci vengono dati pubblici, perché molte cose chiaramente i team le tengono riservate, possiamo avere un quadro di questo tipo. Ferrari ha probabilmente il telaio migliore e il telaio che soprattutto in curva e nelle curve lente garantisce un carico molto elevato e quindi chiaramente va molto più veloce in curva rispetto a tutti gli altri e è più o meno a livello Mercedes, ma nelle curve lente Mercedes perde. Quando arriviamo in rettilineo, ovviamente Mercedes ha un boost, chiamiamolo così, perché avendo più cavalli, allora questa Formula 1 funziona così, perché è talmente complicato, cioè quando tu lo spieghi ti viene veramente da ridere o da piangere. Allora, in base a come è fatto il circuito, si deve stabilire una mappa in cui si decide con il software dove devi caricare e dove devi scaricare la potenza della batteria per poi ricaricarla, scaricarla e così via. Intanto bisogna tenere conto del fatto che con l'aerodinamica attiva ogni circuito avrà diverse zone, rettilineo, chiamiamola così, dove tu potrai aprire tutte e due le ali. Anche quello chiaramente deve essere messo nel conto della gestione elettrica.
0: Certo.
1: Dov'è che si deve, che si recupera maggiormente? Beh, allora, si recupera maggiormente quando tu freni, perché chiaramente in quel caso l'MGUH, io li confondo sempre, perché uno l'hanno tolto, recupera energia che dà la batteria, e poi la batteria, quando sarà più o meno pronta, spingerà o si parzializzerà la spinta. C'è un software che fa tutta questa roba. Sì. Oppure o recuperi quindi frenando, oppure devi recuperare purtroppo quando c'è un rettilineo molto lungo. A un certo punto il motore, la batteria si scarica, perché può durare 21 secondi ipoteticamente, poi si scarica, allora a quel punto il motore resta da solo con i suoi più o meno 500 cavalli e in più deve caricare il motogeneratore. Quello che succede quando infatti tu vedi che a un certo punto
0: rallentano
1: vistosamente per ricaricare, e come è accaduto purtroppo terribilmente diciamo a Spa, tanto che la federazione o Liberty Media o chi per loro hanno deciso di togliere due cose dalla visualizzazione della grafica. Hanno tolto la velocità massima, così non vedevi dove tagliavano, e hanno tolto la batteria perché non vedevi dove era scarica e dove plafonavi.
0: Sì.
1: Quindi in questo gioco, diciamo, di trovare l'equilibrio giusto fra la sensibilità del pilota, che deve sapere che in quel punto no, non deve accelerare anche se lo avrebbe sempre fatto, ma non in questo regolamento, e deve frenare forse di più perché appunto deve aiutare la ricarica, oppure deve frenare un pochino, oppure un po' e poi riaccelerare perché deve dare quei 3 kilowatt in più, cioè questa alchimia folle, In questo gioco completo, chiaramente, Mercedes ha un grosso vantaggio. Però attenzione, dobbiamo dare atto a Ferrari che, nonostante il deficit di cavalli, sono quelli che nelle ultime gare sono riusciti a gestire in maniera egregia quella poca energia che avevano dalla parte, diciamo, dei cavalli e dalla parte ibrida, in modo da diciamo ridurre sensibilmente il gap che avevano rispetto a Mercedes. Quindi, se tanto mi dà tanto, anche qui abbiamo una possibile speranza, lo dice un pessimista cronico come il sottoscritto. Però, vedendo i giochi, come sta reagendo la Ferrari anche dal punto di vista di quello che è il deployment, l'harvesting, queste brutte parole che ormai dobbiamo usare, cioè dove carichi e dove scarichi, diciamo, allora, quindi globalmente Mercedes ha un vantaggio, ce l'ha ancora, potrebbe anche essere talmente brava da svilupparlo ancora questo vantaggio, certo. Ma Ferrari ha più assi da giocare nella manica e soprattutto ha imparato moltissimo da queste prime gare. Allora, come hai detto tu anche prima, questo campionato si gioca, ma lo sapevano tutti i principali competitor, si gioca su come e quanto e in che modo si svilupperà. Ferrari sta giocando bene questa partita, se continua così, secondo me è possibile che ci sia una convergenza seria di prestazioni quest'anno. Poi non so se questo sia sufficiente per battagliare alla pari per il titolo, penserei più di no, perché abbiamo anche un super Antonelli, ma magari per i costruttori si potrebbe fare già un pensierino, non è che lo buttiamo via il campionato costruttori.
0: No, infatti, anche che sarebbe già un passo alla volta, insomma, una Ferrari che riesce a ritornare lì da
1: Sì.
0: E l'ultimissima che volevo farti, Mariana, è questa, perché naturalmente, ecco, abbiamo parlato un po' di questa gara, ma in generale ci stiamo avvicinando adesso sostanzialmente a quella che è la metà stagione, col Gran Premio d'Ungheria, cioè questa sosta estiva. Volevo chiederti, al di là di Mercedes e Ferrari, da chi ti aspettavi di più in questa prima parte di stagione? Viene in mente la McLaren, anche se lì, insomma, c'è chi parla magari, ecco, di una Mercedes che non ha dato tutta quella potenza e tutte quelle informazioni che possono servire per gestire al meglio la Power Unit. Ma in generale, ecco, abbiamo visto, insomma, tutte le altre scuderie, da chi ti aspettavi veramente di più? Proprio nella, almeno finora nel mondiale.
1: Allora, sicuramente mi aspettavo di più, anche perché loro hanno fatto un lavoro eccezionale, hanno vinto il titolo costruttori che hanno bissato l'anno scorso. Però c'è un discorso importante da dire. Queste monoposto sono completamente diverse rispetto a quelle della generazione precedente, perché è stato quasi del tutto cancellato l'effetto suolo, cioè il canale Venturi nelle pance.
0: Sì.
1: Quello che correva, diciamo. Infatti, se voi vedete adesso quando vengono tirate su le monoposto, si è ritornati quasi sostanzialmente a un fondo piatto. Quindi è una filosofia in cui McLaren non era andata bene, al contrario di Mercedes che dominava quando c'era la vecchia filosofia aerodinamica, chiamiamola così. Poi c'è il discorso che tu dicevi, cioè comunque un team clienti la McLaren. Questo vuol dire che ha la stessa power unit e la Mercedes è obbligata a dare ai team clienti,
0: sì,
1: come la stessa power unit. Però c'è il discorso del famoso libretto delle istruzioni, voglio dire, alcuni trucchi se li sono tenuti loro e non li hanno spiegati ai team clienti, perché potevano essere una rogna. Non è molto etica questa roba qua, perché in teoria tu devi fornire tutto l'apparato in tutti i suoi aspetti paritetico.
0: Magari potrebbe, ecco, da questo punto di vista, Mariano, potrebbe tornare utile, magari se la Ferrari si avvicina nel mondiale, riavere magari una McLaren competitiva e mettersi in mezzo tra loro e la Ferrari potrebbe essere, diciamo, un qualcosa da giocarsi poi nella seconda
1: diciamo
0: parte.
1: Diciamo che, no? Questa è una cosa che machiavellicamente potrebbe tentare Toto Wolff, perché Toto Wolff è proprio un bucaniere da questo punto di vista. Io infatti lo volevo in Ferrari per quello. Per quel che riguarda Red Bull invece non è una delusione, nel senso che Red Bull è il primo anno in cui è costruttore, poi tanti dicono
0: infatti,
1: sì, ok, è costruttore, però ha comprato quasi tutti i tecnici dalla Honda, dico ok, ma cioè un conto è che compri i tecnici, un conto è che è la struttura per farli lavorare,
0: infatti.
1: Cioè prima fai solo telaio, aerodinamica, le parti in carbonio, poi devi fare anche un motore,
0: anche quello.
1: Non è così facile, quindi da questo punto di vista sono stati veramente bravi, e il problema è che nel telaio non sono al top. Ma se sviluppano bene potrebbero diventare anche loro delle insidie, diciamo, verso Mercedes e verso Ferrari.
0: Eh sì, vedremo insomma, perché ecco, si sta veramente in questo momento sviluppando un campionato. Abbiamo visto per adesso un mondiale dove naturalmente sono emerse in particolar modo Mercedes e Ferrari. Dall'altra, ecco, ci aspettavamo di più dalla McLaren. Vedremo un po' se magari, ecco, in questa seconda parte di stagione riusciranno a trovare la quadra, perché l'abbiamo visti veramente molto molto a singhiozzo. Detto questo, appunto, ci diamo appuntamento sicuramente più avanti nel mondiale. Allora ringraziamo il direttore di Formula Tecnica Mariano Froldi. Grazie ancora, alla prossima Mariano.
1: Ciao, è sempre un piacere, un caro saluto a tutti.
0: E allora, questo è il commento al Gran Premio del Belgio che si è disputato a Spa. Allora io ringrazio, dall'altra parte vedo Claudio Ferrarese e do appuntamento alla prossima puntata di Motor Valley. Ciao.
12: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Buonasera, buonasera gentili telespettatori e bentrovati al consueto appuntamento con Fuorigioco, il ritiro del Napoli come nessuno ve lo racconta. Oggi undicesimo e ultimo giorno di ritiro precampionato in Trentino degli Azzurri che questa mattina hanno svolto l'ultimo allenamento e nel pomeriggio sono partiti alla volta di Napoli e sono tornati a casa. Qualche giorno di riposo e poi giovedì si ricomincia con la seconda fase in Abruzzo a Castel di Sangro fino alla metà di agosto. Ma avremo modo di raccontarvi tutto, restiamo sul Trentino e cerchiamo di fare un bilancio di questi 11 giorni a Di Maro del nuovo Napoli di Allegri. Elementi significativi ce ne sono, in campo certamente il varo del sistema di gioco 4-3-3 è un lavoro, un metodo di lavoro di Allegri del tutto diverso rispetto al passato, molto gioco, molta palla e poca corsa per gli azzurri in questo ritiro. Andremo su questi temi e su tanti altri con le parole al fulmicotone, come sempre, divisive di Aurelio De Laurentiis, di cui discuteremo diffusamente anche attraverso l'ausilio delle immagini. Ma vado a presentare subito gli ospiti di questa sera al Teatro Comunale di Maro. Siamo proprio all'interno del teatro. Con noi Antonio Prado, direttore di Fuorigioco. Antonio, buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, Luciano Rizzi, presidente dell'azienda di promozione e turismo del Trentino. Buon pomeriggio.
2: Val di Sole, Val di Sole.
0: Della Val di Sole, della Val di Sole. Avevo allargato un po' il raggio d'azione. È un auspicio, caro Rizzi. È un auspicio. Nico Sorbo, imprenditore napoletano, trapiantato da queste parti, albergatore titolare dell'Hotel Renzi. Buonasera.
3: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera Nico Sorbo.
3: Non è migrante, no.
0: E buonasera Emi Maglione che è accanto a me. Buonasera Emi.
4: Buonasera, buonasera. Gaetano Imparato alla destra.
5: Buonasera a tutti.
4: Giovanni Scotto, inviato del Roma.
6: Buonasera a tutti.
4: E l'ex portiere Salvatore Soviero.
7: Buonasera.
0: Allora, io direi di partire per un attimo, prima

0: andare sul campo dalla fine, cioè dalla presentazione della squadra, dalle parole di Aurelio De Laurentiis, visto che abbiamo Luciano Rizzi che è il presidente dell'azienda di promozione e turismo della Val di Sole. Insomma, volevo un attimo guardare le immagini della presentazione della squadra del Napoli quando il Napoli ha chiamato sul palco le istituzioni del Trentino e della Val di Sole. Riusciamo a vederle? Perché insomma, il tipo di presentazioni tra il serio e il faceto di Nicola Lombardo ci ha comunque incuriosito e meritano quelle parole. Eccole qua, meritano un approfondimento.
1: Un po' noiosi nella vita istituzionali, ma bisogna farli perché sono importanti. Quindi chiamiamo il sindaco di Di Maro Folgarita, Marco Pancera, e il numero uno di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, che è un personaggio che ha consentito in una maniera decisiva negli anni di far sì. Allora, velocemente, perché francamente a loro non interessa niente di quello che dite, però forza.
2: Buonasera famiglia Napoli.
0: E allora, insomma, argomento noioso quello della politica, delle istituzioni, caro Rizzi, di cui lei fa parte, quindi lei è una persona noiosa, se lo mette in testa, si convinca di questo, e quello che dice non interessa molto alla gente che segue il calcio, agli appassionati. Insomma, può darsi che sia così, può darsi che non sia così, volevo sapere un suo parere su questo tipo di presentazione.
3: Allora, non so se si sente. Sì, si sente. Non ero presente perché ero impegnato in un altro versante, perché a fine
4: era spento.
0: Il microfono spento, il bello della diretta, eccolo qua, lo accendiamo. Ecco Luciano Rizzi, presidente dell'azienda promozione e turismo della Val di Sole.
3: Tanto saluto tutti gli amici di Napoli, perché io sono un amico di Napoli, almeno tre volte all'anno vado.
4: Ah, ma loro dice bene.
0: Ma poi ci arriviamo alle parole di Laurenti. Cominciamo da questo, perché questo è arrivato prima.
3: Non c'ero quella sera, dicevo, appunto perché ero impegnato con i vertici della Federazione Internazionale, perché in agosto abbiamo i campionati del mondo di mountain bike. Mi è dispiaciuto non essere presente, e quindi poi ho saputo delle parole solo di riporto. Però in realtà non faccio parte neanche della famiglia del pubblico, perché l'azienda per il turismo, unico caso in Italia, la nostra è privata, per forza di cose deve essere a regime privato. Ma detto questo, con la politica ovviamente ci conviviamo assolutamente, non forse perché ci girano tutti i soldi della tassa di soggiorno che noi siamo obbligati a spendere bene e a raddoppiare con denaro privato, per quello che noi siamo a regime privatistico. Detto questo, con l'uscita non la so nemmeno interpretare, non perché non c'ero, perché non c'è neanche motivo. Non so se c'è una proposta, di sicuro non c'è una risposta. Non ci troviamo mercoledì, per cui è impossibile che ci sia basato su di una risposta concreta, intendo dire. Il rapporto avanti a 15 anni in maniera sempre assolutamente buona, direi. Il risultato di questo ritiro è ottimo, perché noi sappiamo perfettamente il valore Napoli quando vince lo scudetto, il valore Napoli se non va nemmeno in Champions, se non ci sono gli atleti come quest'anno, perché ci sono magari dei mondiali. Però diciamo che compatibilmente a queste proposte il ritiro è stato molto positivo. C'è da dire che molta gente, ovviamente, che viene per accompagnare il Napoli calcio, ma viene un po' anche per godere della bellezza della valle, altrimenti andrebbe a Castel di Sangro, che è molto più vicino. Quindi la gente coniuga un po' le due cose. Siamo anche soddisfatti di un altro fattore. Io poi ho sempre ripetuto, non era facile avere il Napoli 15 anni fa, perché Trentino e Napoli sono distanti in tutto e per tutto. Quindi l'amicizia che ne è nata negli anni è stata anche la conoscenza tra napoletani e trentini. Quindi noi siamo molto soddisfatti di non aver mai avuto un problema con i tifosi del Napoli.
0: Ecco, una cosa volevo chiedere a proposito di questo. Aurelio De Laurentiis, proprio nella giornata di ieri, ha espresso, diciamo, dei pareri sul rapporto Napoli-Trentino. Ha detto: in Trentino non ci amano. Ora non si riesce a capire se intendesse non amano il calcio Napoli, non amano i napoletani o tutti e due. Le risulta?
3: Non riesco a capire le parole, perché io so gli sforzi che fa sia la Val di Sole di quello che fa il Trentino. Ovviamente noi non siamo qui per parlare di cipe. Vi posso garantire che facciamo dei grandi sforzi. Come azienda per il turismo, per il calcio Napoli, abbiamo molte più risorse che per un mondiale di mountain bike. Tanto per dare un paragone, senza fare delle cifre, così potete anche immaginare. Quindi non riesco a capire.

0: lucida, e poi non è che puoi dopo 15 anni affermare una cosa del genere. È vero che le affermazioni del Presidente sono sempre comunque abbastanza forti in un senso o nell'altro.
1: Il problema qual è? Il rinnovo del contratto tra Napoli e Trentino?
0: Posso solo leggerlo in questa maniera, insomma. E quindi, come tutte le trattative, invece che il calcio mercato, vuol dire che si è aperto il calcio ritiro, ma niente di nuovo, niente di scandaloso. Io ho visto il Presidente sia ieri mattina, che l'ho accompagnato alla mostra di Castel Caldese, di Andy Warhol e di Banksy, mi ha solo accennato che ha scritto una lettera al Presidente della provincia, non mi ha accennato niente, e ieri sera l'ho vista la partita alla stessa maniera, quindi io direi che molto fumo e poco arrosto.
1: Ecco, però noi dobbiamo restare anche sulla diretta che abbiamo realizzato ieri, abbiamo sentito il sindaco di Castel di Sangro, il quale ci ha detto che nel contratto con il Napoli c'è una clausola, è previsto che il Napoli possa stare in Abruzzo fino a 30 giorni, quindi potrebbe allargare, diciamo così, il periodo della sua permanenza lì e magari evitare di venire qui in Trentino. Che ne pensa lei? È questo il grimaldello che usa De Laurentiis per ottenere di più?
0: Posso immaginare anche questa cosa. Io però dico una cosa. De Laurentiis viene da 15 anni e da 15 anni fa il ritiro e fa anche il suo ritiro personale. Io lo vedo, non so se a Castel di Sangro sta due settimane.
2: Sì, di sicuro sta anche di sole. Il suo ritiro invernale con amici e familiari.
0: Quindi noi è sempre gradito. So che i contratti sono open e come tutti i contratti open, però non sono chiusi sulla cifra, perché poi se tu ospiti una squadra di 10 giorni in più, le la vuoi pagare tutto quello che è l'albergo e compagni, quindi i costi poi aumentano. Poi noi non vogliamo far paragone con gli amici di Castel di Sangro, noi dobbiamo avere il denaro, spenderlo bene, lo spendiamo bene con il Napoli, siamo molto soddisfatti, ma non è che qui stiamo comprando un calciatore e chi offre di più se lo porta a casa, insomma, non è così, non c'è neanche le nostre facoltà. Usiamo denaro, è vero, privato, ma anche denaro pubblico, dobbiamo spenderlo bene.
1: Uno degli elementi che viene...
2: Scusa, chiariamolo bene, a Castel di Sangro il Napoli pagherebbe tutto il soggiorno, certo. Ma qui a Di Mario non lo paga, e mi sa che non lo paga nemmeno d'inverno quando viene a fare la settimana bianca.
1: Vabbè, indubbiamente sarà così. Noi torneremo tra poco a parlare di fattori istituzionali anche attraverso uno degli elementi significativi che emerge da questo ritiro, e cioè il calo delle presenze. Abbastanza evidente, ma ci arriviamo tra poco.
2: Fa di un'altra cosa. Sì. Perché cioè, io non posso passare, onestamente, a me, sia l'intervento di Lombardo che le parole del Presidente non sono affatto piaciute. Uno, Nicola Lombardo, io stimo, poteva evitarsela quella caduta di stile, perché sei a casa di amici che ci ospitano da 15 anni, cercando di risolverci tutte le problematiche che sorgono, sia a noi operatori che alla società e alla squadra. C'è il pallone di casa, il sindaco, che uno gli può dare del noioso. C'è Maurizio Orsini, che è l'AD del Trentino Marco. Facciamo capire quello che tira fuori,
1: diciamo,
2: i soldi, però diciamo. nemmeno scherzare, perché ci sono due personaggi. Il primo cittadino di Di Marco e il motore del Trentino Marketing, e non ti puoi permettere certe cose nemmeno per terzo. Detto questo, non mi sono piaciute nemmeno le parole di De Laurentiis, perché dopo 15 anni, per come ci hanno trattato, lo trovo quantomeno ingeneroso uscirsene con quelle dichiarazioni.
1: Allora, se qualcuno vuole intervenire, Salvatore Soviero, poi anche Giovanni Scotto.
3: Io non sono d'accordo con Antonio, non sono uscite infelici, quella è maleducazione, perché tu devi avere rispetto delle persone e delle istituzioni. Nel momento in cui viene meno questo rapporto, io fossi stato il sindaco, ma con tutto il rispetto per tutti, è un pensiero mio personale, staccavo la luce, non la facevo fare la ma veramente, cioè, ma raga, ma il sindaco è un'istituzione, l'associazione è un'istituzione. Se tu, questo noi non la vedo come, sai, ha fatto un'uscita. Vuoi rimarcare quello che ha detto il Presidente, e non è un'uscita infelice, è proprio maleducazione. E i napoletani, per quanto possono avere degli atteggiamenti un po' guasconi, come ce l'ho anche io, non sono mai stati maleducati. Questi posso dire che non rappresenta la maggior parte del popolo napoletano.
2: Vabbè, ma Nicola Lombardo non è napoletano.
3: No, ma io voglio dire Lombardo, io penso che sono quelli del nord, non lo conosco neanche Lombardo, non conosco i dirigenti del Napoli, non

0: conosco, non so chi è, però voglio dire, se è a casa di un altro, noi ci lamentiamo, posso l'ultima parola, ci lamentiamo che quelli che vengono da fuori non si adattano, cioè noi veniamo in Trentino, anche se siamo italiani, cioè hanno un loro modo di pensare e non ci vogliamo adattare, è ovvio che sei un maleducato.
1: Giovanni Scotto.
2: No, su De Laurentiis sono 22 anni che fa così, è un presidente vulcanico, spesso straparla, però è anche fortunato, perché chi lo circonda, chi ha a che fare con lui, così come gli esponenti del Trentino, lasciano correre certe uscite, non replicano. De Laurentiis con questo modo di fare ha sempre ottenuto quello che voleva, quindi lui fin quando otterrà quello che vorrà avrà questi modi. E secondo me avrebbe meritato una replica la sua esternazione, che giustamente però non è arrivata perché capisco che dall'altra parte c'è una commissione per il personaggio. Sulla battuta sul palco era una battuta ironica mal posta, perché non c'è nulla di male a fare una battuta giare sul fatto che interessano più i calciatori
1: Che la critica che magari è noiosa in certi
2: però
1: contesti.
2: va fatta bene, quindi magari sarebbe meglio far fare le battute a chi le sa fare. Io preciso che Nicola Lombardo è il capo della comunicazione del Napoli, non è un presentatore, non è un animatore, non è un intrattenitore, e infatti ha fatto una battuta, come dire, mal
0: Infelice.
2: riuscita.
0: Non,
2: Ecco.
0: per me non è battuta.
1: È
2: L'intento
1: maleducazione.
2: era
1: No,
2: quello.
1: per
2: L'intento
1: te è
2: era
1: maleducazione.
2: quello. No,
0: No,
2: no, secondo me
0: ti voglio
2: l'intento
0: dire,
2: era di fare una
0: non è una
2: battuta.
0: battuta.
2: No,
0: Non è
2: no, no.
0: battuta perché l'ha replicato due o tre volte. La battuta è quando uno ti viene spontaneo e si vede che è spontaneo. Lui non era spontaneo, lui era proprio rimarcato, l'ha rimarcato più volte, quindi non è una battuta.
1: Le parole sul palco della presentazione, in occasione della presentazione del Napoli, e le parole di De Laurentiis le abbiamo analizzate. Sui temi istituzionali dovremmo andare anche su quello delle presenze, del calo delle presenze evidente nel 15° anno di ritiro del Napoli qui in Trentino, ma lo faremo tra poco. Adesso andiamo sul campo, perché uno degli elementi più significativi di questo ritiro targato Massimiliano Allegri è stato il lavoro con la palla, essenzialmente con la palla, pochissimo lavoro a secco, pochissima corsa per gli azzurri, a differenza del passato. Ne ha parlato in una delle conferenze stampa che sono state proposte in Trentino, il capitano Giovanni Di Lorenzo. Ascoltiamo le sue parole, poi i commenti dei nostri amici e colleghi qui sul palco del Teatro Comunale di Maro. Di Lorenzo, sui metodi di Allegri.
3: Buon pomeriggio Giovanni, da capitano ti volevo chiedere questa curiosità. È arrivato Massimiliano Allegri, allora volevo chiederti un po' come sono cambiati, se sono cambiati i rapporti gestionali, i rapporti con il gruppo rispetto all'anno scorso, anche perché sentendo qualche tuo compagno, come Rachmani ha detto, adesso si può parlare liberamente, Lobotka ha detto Allegri super
4: Anche detto
3: positivo.
4: che anche prima si poteva fare.
3: Sì. Infatti sto chiedendo a te un attimo che cosa è cambiato rispetto all'anno scorso con Allegri.
4: Ah, sicuramente questi primi giorni sono positivi e ci stiamo conoscendo con il nuovo allenatore, il nuovo staff tecnico, quindi è un periodo dell'anno in cui si lavora e, ripeto, è stato un approccio positivo di conoscenza, sicuramente un allenatore con una grande personalità, un allenatore molto esperto, quindi siamo contenti di averlo come nostro allenatore, ci siamo messi subito a disposizione dello staff e stiamo pian piano conoscendo sempre di più quelle che sono le richieste del nuovo allenatore. Quindi ogni allenatore ha le sue idee, i suoi metodi di lavoro. La cosa che può saltare all'occhio, ecco, in questi primi giorni, che stiamo usando molto di più la palla rispetto agli scorsi anni, magari cerchiamo di raggiungere determinate distanze, ecco, con la palla, e il lavoro a secco viene usato come integrazione al lavoro della palla. Questa è la cosa più, magari, che anche ai vostri occhi può essere cambiata, però vi assicuro che comunque gli allenamenti sono intensi, l'intensità è altissima, il mister vuole che non sbagliamo sotto l'aspetto tecnico e quindi stiamo, ripeto, come ho detto prima, è un periodo che si lavora, dobbiamo lavorare perché è di preparazione poi alla stagione che andremo a affrontare.
1: E dunque uno degli elementi più significativi di questo ritiro in Trentino targato Massimiliano Allegri è il lavoro con la palla e poca corsa, poco lava secco, poche fatiche dal punto di vista della corsa, questo non significa che anche che col pallone

non si sia trattato di fatiche, ma sono fatiche diverse. Le commenteremo il metodo di Allegri affrontato anche in conferenza stampa dal capitano con i nostri ospiti, con Nico Sorbo, imprenditore napoletano qui in Trentino, con...

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Ci sono sapori e piaceri che non si dimenticano, ma si ritrovano. Ogni volta li ritrovi, è come la prima. Se muore non è, io non bevo caffè.

0: esperienza, professionalità e servizio al cliente. Fair Cars, dal 1988, concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Lancia, Jeep, Alfa Romeo e Fiat veicoli commerciali. Vieni a scoprire i nostri 10.000 metri quadri di esposizione.
1: Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.
2: Rieccoci in diretta dal Teatro Comunale di Maro, in piazza Madonna della Pace, per l'undicesimo e ultimo giorno di tiro del Napoli, che si è concluso oggi con l'allenamento della mattina, la partenza alla volta Napoli della squadra nel pomeriggio. Qualche giorno di riposo e giovedì si ricomincia il precampionato con il ritiro in Abruzzo a Castel di Sangro. Noi siamo con l'imprenditore Nico Sorbo, titolare dell'Hotel Renzi, con Luciano Rizzi, presidente dell'azienda promozione e turismo della Val di Sole, Antonio Corrado, Emi Maglione. A destra Salvatore Soviero, portierone da 23 squadre della Serie A, B e C, Giovanni Scotto, inviato del quotidiano Roma, e Gaetano Imparato. Io parto proprio da Gaetano Imparato. Gaetano, elementi significativi, stiamo cercando di individuarli uno per uno di questi 11 giorni di ritiro. Uno è certamente il metodo di lavoro di Allegri, diverso rispetto al passato, fatto di molta palla e poca corsa.
3: Mi sentirei di dire, anche se non sono un esperto e sicuramente sarà una baggianata, però forse ricordo una preparazione più di taglio anglosassone, dove là si lavora moltissimo col pallone, cioè poi spalmando durante l'annata il richiamo atletico, la fase atletica, e mi ricorda questo molto, anche dal primo allenamento, come abbiamo visto tutto, e tu hai raccontato in trasmissione, ma anche nella tua radio, come la novità era questa. È una delle novità che è positive, molto positive, e poi soprattutto va detto un'altra cosa, mi ha colpito, e per questo chiamballa anche il presidente del Soggiorno del Turismo, mi ha colpito molto la perfezione del Mantorbus. È una cosa che veramente colpisce anche ad occhio, chi non ci va su, tra

0: Tra l'altro, Antonio, ho visto alcune foto, l'ha calpestato e anche lui ne parlava. C'è un manto erboso perfetto, pauroso. In estate avere un manto del genere è un manto stile Champions durante l'inverno. E voglio chiederti una cosa, scusa se vado fuori tema, ci sono tante altre novità, ne parleremo durante la trasmissione. Presidente, nelle dichiarazioni, mi incuriosisce da cronista, nelle dichiarazioni del Presidente, che può essere stato rude, maleducato, educato, tutto quello che volete, lui fa una dichiarazione e dice non ci vogliono bene come una volta, in Trentino ci vogliono mettere le corna. Voglio chiederle questo, puntando sulla vostra onestà e signorilità che è fuori discussione, perché qui siamo trattati veramente da persone per bene, che sanno lavorare, l'imprenditoria è importante, però voglio la verità, me la consente. C'è qualche club importante di Serie A che è venuto a bussare alla vostra porta dicendo ma noi facciamo un pensierino, ove mai alla scadenza del contratto del Napoli vogliamo prenderne il posto? La struttura, gli allenatori girano, qui il Napoli è stato 15 anni, c'è passato Spalletti che è stata un'altra squadra, sono passati altri allenatori che questo terreno di gioco lo conosco. Non
1: Sarri,
0: vorrei
1: Ancelotti,
0: che...
1: Gattuso,
0: eh?
1: Sarri,
0: Ancelotti, sì, Gattuso, per l'amor di Dio, ma ne sono passati tanti. La figura di Folgaria ormai, di Dimaro Folgaria ormai è nota. Folgaria, c'è qualcuno che è venuto a bussare alla vostra porta per scalzare alla scadenza del contratto? La verità, come sempre, da signori.
2: Assolutamente sì, no, non è così. Perché non è così, non abbiamo avuto nessuna proposta, non c'è un'alternativa in atto, quindi l'uscita che è stata posta in questa maniera non l'ho capita proprio.
1: Le corna con chi le mettete, scusate?
2: Appunto, quando era quella proprio non l'ho capita, vi posso assicurare che non c'è nessun'altra proposta. È vero che Di Maro è famoso per la sua ospitalità ed evidentemente non è che restiamo senza squadre, insomma, per l'amor di Dio, cioè noi di proposte ne abbiamo tantissime, ma non abbiamo sul tavolo una proposta
1: di un
2: alternativa
1: club,
2: a Napoli,
1: un club prestigioso come Napoli,
2: però noi non abbiamo mai aperto le porte, perché per noi il Napoli è
0: cioè
2: come
0: non
2: avete Napoli,
0: preso in considerazione
2: assolutamente
0: altro,
2: no,
0: e nessuno mai è venuto?
2: Vi posso assicurare che a parte che le proposte partono dall'alto, arrivano a Trentino Marketing. Da Trentino Marketing a noi non è mai stato girato nessuna proposta in alternativa, perché non era il nostro pensiero, cioè noi non potevamo prevedere che De Laurentiis facesse un'uscita del genere. Per cui per noi va bene il Napoli, vanno bene i napoletani, finché c'è il Napoli, viva il Napoli, e con loro il rapporto ottimo che abbiamo con la città di Napoli.
1: Lui chiedeva se la Roma, la Juve, il Torino.
2: No, ho capito, non c'è.
1: Il Milan, l'Inter,
3: no. Un'altra cosa, hai posto male la Roma.
2: Non c'è.
3: Devi chiedere a Luciano, visto che la Roma è stata qua Pintola e lui lo sa, perché i numeri che facevano la Roma, l'Inter, che pure sarà Pinzolo, rapportate ai numeri del Napoli. Purtroppo De Laurentiis ci marcia su sta cosa, sa che quello che muove Napoli non lo muove nessuno, e da queste uscite anche arroganti, boriose, è così. Allora finché la pazienza dei nostri amici trentini reggerà, il Napoli verrà qua, ma quando, poverini, non ne potranno più, e allora... se ne faranno loro una ragione, perché comunque il Napoli porta tanto anche all'economia della valle, però se devono poi fare una guerra ogni anno con il signor De Laurentiis, può darsi pure che allora, perdano la pazienza e dicono va bene.
2: Ho considerato questo, nel Trentino ci sono 12 aziende per il turismo, non tutte hanno la stessa filosofia di abbracciare il calcio, quindi qualcuno non accetta ritiri di calcio, qualcuno fa altro, altre zone, mettiamo di Pinzolo, non hanno rapporti diretti con le squadre, c'è un'agenzia che a loro spese porta i calciatori e porta le squadre, l'Aldisole invece è aperta, quindi non ha
1: un rapporto diretto,
2: ce l'abbiamo in questo momento col Padova, in questo momento a Peio c'è su l'Inter femminile, cioè tutte le proposte vengono vagliate assieme a Trentino Marketing con l'azienda per il turismo Aldisole e il comune ovviamente di destinazione.
1: Nico Sorbo, imprenditore napoletano trapiantato ormai da anni in Trentino, titolare dell'hotel Renzi a Folgarida, che nel
3: nostro
1: periodo del ritiro
3: generale, nostro quartier generale,
1: che è dislocato a 7 km rispetto al centro di Di Maro e che è certamente il centro nevralgico di questa zona d'inverno quando c'è la neve, perché ci sono tutti gli impianti, d'estate forse no. Ecco, l'impressione, il punto
3: generale
1: di vista di un imprenditore napoletano trapiantato in Trentino rispetto a tutto quello di cui abbiamo parlato finora.
4: Allora, innanzitutto ci resto male perché sono in mezzo, no? Tra due fuochi, perché sono napoletano ma vivo qui da anni, quindi da napoletano sentir dire nel 2026 delle parole che non ci amano in Trentino, cioè sembra ancora la disputa tra nord e sud, razzismo eccetera eccetera, cosa che direi che non esiste, e sono l'esempio lampante, no? Che sono ormai più di 13 anni che sono qua, vivo qui, sono entrato nel tessuto sociale, si può dire, della località, e proprio questo odio o non amore nei confronti della napoletana non l'ho mai visto. Anzi, la Val di Sole di Mauro Folgarida, nello specifico, accoglie benissimo noi napoletani e non vede l'ora che il Napoli arrivi, ma proprio per un mix di fattori economici, perché è inutile che ci nascondiamo dietro al dito, porta un indotto non indifferente per tutte le aziende ricettive e commerciali, ma in questi 15 anni di ritiro è nata una vera e propria amicizia, no? Con gli addetti ai lavori e con i tifosi, tanto più che tante persone che vivono in valle tifano Napoli, cioè, quindi
1: diciamo, i ragazzini,
4: assolutamente,
1: tutti i bambini,
4: assolutamente sì,
1: anche la maglia del Napoli, girano e giocano con la maglia del Napoli,
4: assolutamente sì, quindi diciamo è proprio stata un'uscita, purtroppo, ahimè, infelice veramente. E come dicevi tu, la mia struttura è su a Folgarida, che è il centro nevralgico, più in inverno ovviamente, perché siamo a 100 metri dalle piste da sci, e diciamo in inverno abbiamo 152 km di piste,
5: che comprensorio,
4: che è un comprensorio che ci fa invidia l'Europa, ecco.
5: Vabbè, ma noi facciamo la diretta non solo d'estate, ma anche d'inverno, marzo, perché io mi devo fare sempre la mia settimana qua. Però ti volevo fare una cosa, e qua c'è Luciano che lo può confermare. Primo ritiro del Napoli, lo stato d'animo dei Solandri, sarebbero gli abitanti di Maro, è un po' del 2011, perché nel 2010 abbiamo fatto Folgaria.
1: Era Mazzarri, quindi abbiamo dimenticato Mazzarri e Benitez qui.
5: E praticamente erano un po' impauriti, un po' preoccupati, insomma, che arrivano i napoletani, chissà che succede, non è successo mai niente.
4: Rubano tutto, smontano tutto.
5: Per farvi capire come ci vogliono bene, noi sappiamo benissimo, il bicchiere d'acqua accompagnato al caffè è una tradizione soltanto napoletana. Qua ormai hanno imparato, ci mettono il bicchiere d'acqua e
1: è
5: poi
1: vero,
5: il caffè.
1: Anche qui in piazza, Giovanni Scotto, i metodi di Allegri, come in questo ping pong tra fattori istituzionali, ambientali e tecnico-calcistici, insomma, di questo ritiro che è terminato dopo 11 giorni qui in Trentino. Il metodo di Allegri, rimarcato anche dal capitano Di Lorenzo in conferenza stampa.
6: Sono stati i metodi di Allegri un po' quelli del professore buono, no? Il professore simpatico che arriva e che conquista poi i suoi alunni. Da un lato è positivo, secondo me, da un lato però questa simpatia, questa empatia deve poi trasformarsi in severità. Io credo che Allegri, che ha una grandissima esperienza, saprà entrare piano piano nelle teste dei calciatori, e ha utilizzato questa strada, quella anche della comunicazione, come spiegava Lachmann, ha detto siamo liberi di comunicare, ha creato un rapporto con i calciatori, non dico paritario chiaramente, però diverso rispetto al sergente di ferro che era Conte.
5: Anche prima potevamo...
6: Beh, è andato perché... Rachmani straniero,
1: ammorbidito, diciamo, ammorbidito la situazione.
6: Il concetto di libertà di parola, stiamo parlando veramente di un concetto proprio assoluto, quindi era un pochino pericoloso far passare il messaggio che non si poteva parlare, quindi credo che Di Lorenzo, che
0: sarebbe ingiusto pure,
6: che anche una proprietà di linguaggio completa e del capitano, ha un pochino aggiustato il tiro, però il concetto di Rachmani è quello lì. Per quanto riguarda palla, è un lavoro, secondo me, noi lo guardiamo in chiave tra virgolette diffidente, perché con Conte i calciatori davano l'impressione di faticare perché effettivamente erano stanchi, stravolti, eccetera. Però il metodo di Allegri è un metodo molto più comune, molto più europeo. Anche Fabregas, ad esempio, fa lavorare esattamente la sua squadra allo stesso modo. Non lo dico perché lo penso, lo dico perché ci sediamo, confrontiamo con i colleghi, eccetera, che seguono queste squadre, e quindi Allegri adotta un metodo assolutamente normale un po' in tutte le grandi realtà calcistiche europee. Quindi deve soltanto adesso prendere la squadra in mano e cominciare a farla girare secondo quelle che sono le sue idee di calcio.
5: Oggi sono proprio un fiume di nero. Rachmani però una cosa giusta ha detto quando diceva che non poteva parlare, perché uno che non parlava mai quando c'era Conte, e secondo me ce l'aveva da contratto, era proprio il presidente De Laurentiis, e forse era meglio così, c'era meno danni.
1: Allora, Salvatore Saviero, tu proprio affrontando l'argomento in una delle prime puntate qui a Di Maro, del metodo di Allegri sul ridotto lavoro a secco e l'intenso lavoro col pallone, dicesti questo assicura una partenza lanciata in campionato. È così, lo confermi?
7: Però bisogna dire, hanno fatto la palestra nuova, hanno fatto le vasche idromassaggio nuove, quelle con, cioè, ha investito sulle strutture. Fare pesi, fare potenziamento, non si può trasformare con la corsa, si deve trasformare con lavoro a pressione. Se in Europa, quando noi incontriamo le squadre europee, vanno a una velocità doppia facendo questo tipo di lavorazione, questo tipo di lavoro, voglio dire, significa che qualcosa di... Non è il lavoro, non è detto che tu lavori a secco.
1: Tu confermi che la partenza sarà lanciata con questo tipo di lavoro all'inizio del campionato, il 22 agosto con il Genoa, Genoa-Napoli, ti aspetti un Napoli a mille?
7: Allora, se rimane questa difesa, con queste cose tu puoi correre quando vuoi, tu parti con l'handicap. Ma io te lo dico sinceramente, perché io sto a Genova, quindi il Genova lo guardo più del Napoli, cioè il Genova sottostà tutto. Il Genova c'ha, a parte una pressione di pubblico impressionante, poi magari vai là e gli fai 2-3 gol, ma se parti così, con questa difesa, senza accorgimenti, con queste idee non calcistiche di allenatore, proprio nel completare e aspettare il 30 di agosto per completare la rosa, perché devi aspettare di 20, io ti dico, poi puoi anche vincere perché rientra McTominay, rientrano gli altri, il valore di attacco è un valore importante, però secondo me la prima è da sudare, poi io spero che Napoli poi nella seconda fase, perché questa prima fase è una fase ancora embrionale, tu fai fatica con le altre che magari come l'Arezzo sono più avvantaggiate, hanno 10 giorni di preparazione e questo è sempre contato. Però dico, bisogna stare attenti anche con i programmi, anche adesso per esempio, questo è un mio pensiero, però c'è anche la seconda fase di preparazione che ti appresta a fare la partita di campionato.
1: Al di là del metodo di Allegri, c'è un secondo elemento significativo che è emerso da questi 11 giorni di ritiro a Di Maro, e c'è il sistema di gioco provato e nelle partitelle in famiglia e negli allenamenti e nelle due amichevoli giocate con Arezzo e Carrarese da parte di Massimiliano Allegri. Noi adesso guardiamo le immagini salienti del match d'apertura del 22 di questo mese, 22 luglio, contro l'Arezzo, sconfitta del Napoli per 3-1. Guardiamo gli highlights: Napoli che è sceso in campo in quell'occasione all'inizio, al primo minuto, con Meretti in porta, 4-3-3 con Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Gutierrez nei quattro di difesa, a metà campo Anghissà a destra, Prisco, il giovane Prisco regista, Lindstrom mezzala sinistra, in attacco Giovane ala destra, Højlund centravanti, Alisson Santos ala sinistra. Ecco la foto di Rito, è un Napoli che non gioca benissimo onestamente con questo tipo di formazione, non convince, anche se attacca molto dalla parte sinistra con Alisson Santos, il suo tiro cross che impegna il portiere Seculin in deviazione in calcio d'angolo. Eccolo qui, è Gutierrez, scusate, che ha effettuato il tiro cross, ma poi viene avanti l'Arezzo, si fa vivo dalle parti di Meret, da destra il cross, dorme la difesa, non esce Meret, l'errore di tutti e due i reparti, e Cerri di testa segna l'1-0 per la formazione dell'Arezzo allenata da un ex del Napoli che è Cristian Bucchi. 1-0 per l'Arezzo, il Napoli tenta una reazione, questo è un colpo di testa di Rachmani ravvicinato, parato da Seculin, ottimo portiere anche di esperienza, eccolo qua, il calcio di punizione battuto da Gutierrez e a colpo sicuro di testa Rachmani si vede parare la conclusione da due passi. E ancora il Napoli che viene avanti con questa apertura però sbagliata, riconquista il pallone l'Arezzo che parte contropiede, pallone al centro che viene smistato adesso verso destra, pallone tirato da il numero 6 Ionita che viene parato in tuffo da Milinkovic-Savic, nel frattempo alla mezz'ora è subentrato a Meret in un cambio programmato dal tecnico Allegri per quanto riguarda i portieri, mezz'ora a testa, mezz'ora Meret, mezz'ora Milinkovic-Savic e mezz'ora Contini con l'Arezzo. Secondo tempo, calcio d'angolo, pallone al centro deviato da un calciatore dell'Arezzo e poi Gilli sulla respinta di Milinkovic-Savic mette dentro per il 2-0 dell'Arezzo. Nella prima amichevole del Napoli, Napoli dunque nel secondo tempo con i cambi che ci sono stati perde 2-0, Nel secondo tempo hanno giocato Milinkovic-Savic in porta e poi Contini, Mazzocchi, Marianucci, Obaretin e Spinazzola nei quattro di difesa, Vergara, Lotka e Folonuscio nei tre di centrocampo, Politano, Lucca e Rao in attacco. Atterramento di Vergara, ecco qua, che viene punito con il calcio di rigore, va dal dischetto Politano che sbaglia, ma sulla respinta del portiere riesce a mettere dentro. La corsa di distanza del Napoli 2-1, che adesso tenterà una reazione per cercare di pareggiare almeno la partita, senza però risultati positivi, perché alla fine subirà il 3-1 dell'Arezzo, il gol di Mavuli, numero 8 dell'Arezzo, che eccolo qua, mette dentro il 3-1. Allora, Antonio Corrado, comincio da te. Questa è la prima uscita del Napoli.
5: Uscita, la difesa veramente imbarazzante, perché tu su calcio piazzato, da calcio d'angolo, non puoi far prendere due volte di fila la palla all'avversario. Hanno dormito, così come hanno dormito sul terzo gol, quando Spinazzola e Folloruccio si sono imbambolati, si sono addormentati. Io quello che mi ha preoccupato anche dell'aspetto della fase difensiva, questo atteggiamento molle, che in parte ho visto anche contro la Carrarese, però Carrarese, diciamolo, era sia qualitativamente che come condizione forse più indietro rispetto all'Arezzo. Certamente i banchi di prova più probanti e indicativi saranno quelli a Castel di Sangro, con avversari di più spessore, quindi lì potremmo avere, inizio agosto, potremmo avere un'idea di quello che sarà poi il Napoli. Fatto sta che il Napoli ha necessità vitale di intervenire sul reparto difensivo.
1: Ecco, in quella partita, Giovanni Scotto, Lucca si è infortunato dopo aver colpito un palo sul finire, fortunio alla caviglia, lo terrà fuori per qualche settimana.
6: Sì, nulla di grave, però salterà sicuramente la prima parte di preparazione a Castel di Sangro, credo anche la prossima amichevole il 5 di agosto, che ha lasciato Allegri un po' perplesso, perché nel post partita di ieri è stato un po' freddo su Lucca, ha detto l'ho visto poco, si è fatto male, però in realtà i primi giorni si è allenato. È un peccato, perché Lucca ha un grande bisogno di farsi conoscere, di dimostrare, lo ha detto Manna qualche giorno fa, e quindi non ci voleva questo stop. L'augurio è che questi infortuni, che comunque purtroppo hanno accompagnato anche questo inizio di stagione, un po' come la fine di quella precedente, molli un po' la presa, perché qui a Di Maro strada facendo, poi ne parleremo, abbiamo perso Alisson, che non abbiamo più visto, lo stesso Lucca, non abbiamo mai visto Beuke, ma non abbiamo mai visto Neres, anche Vinkovic Savic ha avuto la febbre, però è rientrato questa mattina, si è allenato.
1: Ieri Vergara si è avuto un problema al ginocchio, fine della partita.
6: Questa mattina non era presente all'allenamento, però è precauzionale, quindi il Napoli ha fatto sapere che non è nulla di grave, però è uscito dopo una contusione al ginocchio. Chiaramente la tegola Buongiorno è quella che pesa di più, però ci sono altre situazioni da monitorare, soprattutto Beuke e Neres, che si spera di poter recuperare per l'inizio di campionato, quindi o la prima o la seconda giornata.
1: Tormentone di questo ritiro è stato anche il difensore centrale, il profilo del difensore centrale, il mercato, su cui andremo ovviamente nel corso di questo programma, parleremo anche di De Bruyne e del calo delle presenze, che è netto ed evidente, caro Rizzi, lo so, e quindi cercheremo di capire quali sono le cause o le concause di questo calo. Se ne è occupata anche Emi Maglione con una Vox che tra poco ascolteremo, subito dopo la pubblicità, vero Emi? È stato un momento coinvolgente per i tifosi.
8: Un po' ai tifosi presenti cosa è piaciuto e cosa no di questo ritiro. Lo vediamo tra poco.
1: Tra poco.

Esperienza, professionalità e servizio al cliente. Fair Cars, dal 1988, concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Lancia, Jeep, Alfa Romeo e Fiat veicoli commerciali. Vieni a scoprire i nostri 10.000 metri quadri di esposizione.

Ogni volta che li ritrovi è come la prima. Se Moreno non è, io non bevo caffè.

0: Rieccoci in diretta dal Teatro Comunale di Di Maro, undicesimo e ultimo giorno di ritiro del Napoli che è terminato oggi, quindi Napoli è già a casa per qualche giorno di riposo prima di partire la seconda fase del precampionato in Abruzzo. Questa mattina allenamento e pomeriggio partenza alla volta di Napoli. Arrivo in serata. Questo è accaduto oggi, l'undicesimo giorno. Abbiamo dato anche i dettagli legati a tutti gli 11 giorni di ritiro in Trentino. Tecnici, ambientali, istituzionali, e proseguiremo su questo ping pong di ciò che è accaduto qui in Trentino. Vero, Emi?
1: Esatto. Si parla tantissimo di un calo delle presenze. Abbiamo chiesto ai tifosi presenti quindi se è piaciuto o meno questo ritiro. Sentiamo.
2: Regia, è pronta? Sì. Bassa affluenza, vediamo cosa ne pensano i tifosi, cosa è piaciuto e cosa no.
3: Allora, io sono qua da 4 giorni, dico la verità, non ho notato tantissima differenza di pubblico in termini di persone, di gente, forse un po' più di indifferenza rispetto all'anno scorso. L'anno scorso si è partiti con molte più aspettative, invece quest'anno sembra si parta un po' più in sordina. Io personalmente penso sia meglio così, partire un po' più con un low profile e poi magari uscire fuori. Come diceva mio figlio, io parlo da dicembre in poi, vediamo dove saremo lì.
4: C'è una delusione perché hanno fatto finta di fare un allenamento, non so se siete a corrente, non c'è, nessuna della televisione l'ha scritto, prima avevano annullato, adesso hanno messo 4-5 là a giocare e non si riesce a prenotare per domani, quindi molto probabilmente sarà stato annullato anche domani. Io sono arrivato ieri, quindi bene o male, ma che stamattina è partito per venire a vedere oggi l'allenamento, ma volete fare almeno un po' di comunicazione, un po' di cose. E poi c'è quello dentro che firma i gadget perché deve vendere qualcosa di, secondo me, di assurdo.
5: Allora, questo ritiro, rispetto, io è il quinto ritiro che faccio, mi è piaciuto tanto l'organizzazione, che da un punto di vista è molto migliorata rispetto agli anni scorsi, dall'altro punto di vista un po' penalizza, diciamo, i tifosi, perché con la questione, diciamo, della gestione delle firme avrebbero potuto fare molto ma molto meglio. Diciamo che è una lamentela che ho sentito anche negli altri tifosi. Non c'è stato possibile fare nessuna firma, i biglietti praticamente, diciamo, sono andati a ruba, e addirittura i sistemi erano anche bloccati, quindi chiederei alla società comunque di rivedere questo servizio, di migliorarlo e dare la possibilità appunto a chi viene qua, perché comunque il tifoso napoletano qui a Di Maro porta soldi, ok, ed è anche giusto che comunque venga un po' accontentato.
6: Molto, l'organizzazione, il clima che c'è, un bel ritiro, penso che i giocatori anche loro hanno goduto dell'affetto nostro, penso che non si possano lamentare, quindi beh, tutto è bellissimo.
7: Sì, è stato molto molto bello venire qui, comunque venire qui in Trentino e comunque vedere tutto azzurro è sempre meraviglioso, sembra che da Napoli non ci siamo mai spostati, quindi meraviglioso.
0: E allora, questo è il...
8: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
9: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
10: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
0: Allo stadio. E in tanti, un po' per le difficoltà di Ticket One, un po' per le difficoltà proprie, personali, magari di utilizzare, magari si ha una certa età, i sistemi online, insomma in tanti si sono scoraggiati di fronte a questa soluzione. Io so di persone che non sono venute, che hanno disdetto le camere a distanza perché non sono riuscite a prenotare gli allenamenti, e c'è qualcuno che addirittura è arrivato, è stato due giorni ma aveva una prenotazione di 7 giorni e ha lasciato la camera con 5 giorni di anticipo perché in quei 2 giorni non è riuscito ad attivare l'ingresso allo stadio. Giovanni Scotto, è questo il problema numero uno rispetto al calo del 30%?
11: Sì, secondo me sì, perché le prenotazioni in generale creano un effetto ansia, cioè se io non sono sicuro di avere il posto prenotato o se temo di non riuscire a entrare, vado in tilt, a maggior ragione se sono fuori casa e finalizzo la mia permanenza qui in Trentino alla visione dell'allenamento. La piattaforma Ticket One è una piattaforma che è fatta per funzionare in un certo modo, non in una quotidianità 7 giorni su 7 con quell'afflusso di richieste, è andata in tilt, quindi il sito o risultava bloccato oppure dava addirittura un messaggio erroneo di sold out. Il Napoli voleva fare una cosa buona, l'intento era di eliminare le file che negli anni passati hanno creato anche qualche problema, perché nelle giornate di sole chiaramente il disagio aumenta, e ha adottato questa piattaforma online che però non si è rivelata efficace, perché Ticket One serve per comprare il biglietto di un evento unico, uno solo, non di più eventi al giorno tutti i giorni. Quindi parlando anche un po' qui con chi organizza il turismo, gli Skypass eccetera, c'è una modalità, mi hanno spiegato, di prenotazione online più dinamica, più efficace, più

0: leggera che forse il Napoli dovrebbe come dire, affidare a chi è abituato a organizzare questo tipo di eventi a partire dalla prossima stagione, perché i tifosi vengono qui per vedere gli allenamenti e per fare le firme con i calciatori, è quello il loro primario obiettivo. Se il tifoso teme di non poter vedere l'allenamento o gli risulta che lo stadio è pieno, è ovvio che rinuncia, perché con tutto il bene, con tutto il piacere che può esserci in un soggiorno in Trentino, il tifoso del Napoli viene da tutta Italia, perché vengono da tutta Italia per il Napoli.
1: Nico Sorbo, imprenditore della zona, qualcuno ha lanciato l'idea
2: con questo accento si sente che è della zona,
1: no, cioè della zona nel senso che però viene, è napoletano ovviamente. Qualcuno ha proposto di fare come si fa appunto per gli ski pass, per esatto, la situazione invernale, cioè chi viene qui dovrebbe ricevere direttamente dall'albergatore dove si trova il pass per accedere allo stadio.
2: In inverno vai sulla piattaforma delle funivie e fai l'accredito, no? Lo ski pass, 3 giorni, 2 giorni, 7 giorni, quello che sia. Io parto da un presupposto: ognuno deve fare il proprio mestiere, ok? Quindi credo che forse proprio questa parte qui, no, degli accessi, eccetera, se la società la desse a chi normalmente movimenta migliaia di persone durante l'inverno, secondo me forse l'organizzazione è leggermente migliore, perché io
1: all'interno della mia non l'ha realizzata il Trentino questa organizzazione di Ticket One con gli ingressi online, o è stato il Napoli a organizzarla? Chi è stato? Rizzi, scusi.
3: Il Napoli, non il Trentino.
2: Esatto.
1: Cioè, è tutto opera del Napoli, questo. Sì. Questa idea è la realizzazione.
3: Sì.
2: Non credo che si andava ad appoggiare a Ticket One.
3: Negli accordi sono un po' l'antica e non sono tanto affascinato da questi metodi nuovi. L'abbiamo fatto con le funivie, non da poco, peraltro, sarà un paio di anni.
1: Che cosa avete fatto con le funivie?
3: Le funivie, anche loro avevano le lunghe code, si è cercato di eliminarle. Il primo anno ha funzionato molto bene, quindi la tecnologia c'è per farlo. Io auspico che uno possa prenotarsi il suo allenamento e lo possa ovviamente vedere senza fare la coda sotto sole, ad esempio.
1: Rizzi, scusa, però io intervengo perché pongo un altro quesito e torno sul tema di prima, poi lo chiamo questo del calo delle presenze. Però la soluzione migliore sarebbe, e ripeto, qualcuno del luogo l'ha suggerita, visto che al Trentino, alla Val di Sole, a Di Maro interessa soprattutto il profilo di chi viene qui e resta qualche giorno, e certo, quindi porta, ovvio, soldi al luogo, no, alla zona.
2: Ma soprattutto vedere la zona, non solo il campo.
1: Ha un albergo, cioè soggiorna all'interno, sì, di una struttura.
2: Una struttura ricettiva.
1: Se le strutture per queste persone, una famiglia di 4 persone, 5 giorni, gli diamo per ogni giorno 4 pass per assistere all'allenamento, punto. A tutti e 4. Se ogni albergatore facesse così, quantomeno si tutelerebbe la realtà di quelli che vengono qui e soggiornano all'interno delle strutture.
2: Però, sì, però c'è un problema di presenze poi.
4: Ci sono tanti appartamenti che vengono fittati per i quali...
3: Però non ha detto una cosa, non ha detto una cosa sbagliata, nel senso che sul tavolo c'è esattamente, nella nostra organizzazione, esattamente questa proposta. Perché è vero che ci sono gli appartamenti, ma è anche vero che chi va in albergo una prelazione in qualche maniera la deve avere, perché il costo è diverso. Cioè, noi per lavoro vendiamo vacanze, tendenzialmente i nostri stakeholder sono gli albergatori, va bene anche gli appartamenti, sono quelli che pagano la tassa del giorno.
5: Ma si deve preoccupare chi fitta la camera a un tifoso del Napoli a cercare i biglietti.
1: Perciò dovrebbe regolarizzare il filtro, però insomma,
2: e magari utilizzare le piattaforme che normalmente in inverno già vengono utilizzate in maniera eccellente.
3: Però penso che andiamo verso il senso che diceva lei.
1: Gli albergatori, le strutture che danno il pass alle famiglie, a chi soggiorna.
3: Cioè, se uno viene in vacanza per vedere il Napoli, la cosa minima che deve avere è che ogni posto letto ha il suo posto al stadio.
1: Scusa, io vengo in vacanza d'inverno qui, vado a sciare.
2: Attenzione, però.
3: E non ti vedo il pass.
4: Però già danno la carta servizi negli alberghi.
2: La guest card.
3: Sì, ma con
4: guest card potrebbero integrarla con lo stadio pure. Certo. Perché visto che di fondo già c'è, l'organizzazione in quel senso
2: ovviamente dovrebbe essere strutturata a tal punto, perché ricordiamoci che abbiamo molti più posti letto che posti allo stadio, ok?
1: Ecco,
2: quindi poi la devi strutturare in maniera eccellente che Antonio Grado di turno entra per l'allenamento di mattina e non di pomeriggio, perché devi dare la possibilità a chi alloggia nell'altro albergo di poter entrare. Però
3: non è un problema, perché la tribuna che era quella degli ospiti era quasi sempre vuota.

0: Sì. Noi negli anni in cui abbiamo esigenza, ovviamente dividiamo quella.
1: E ci mettete altri voci del
0: Napoli. Era il Napoli di riserva, che non abbiamo mai avuto il bisogno.
1: Allora, è tutto chiaro. Il calo delle presenze lo chiudiamo con questo messaggio che arriva da casa, Emi.
2: Esatto, ci stanno arrivando tantissimi messaggi dai telespettatori. A proposito, Giorgio ci scrive: volevo venire a Di Maro 3-4 giorni. I prezzi sono altissimi rispetto agli scorsi anni. Può essere anche questa una causa?
1: I prezzi sono saliti, lo chiedo a Nico Sorbo. Cioè, gli hotel hanno aumentato i prezzi delle camere, i ristoranti hanno aumentato
3: qualche, qualche collega, ahimè, e capisco anche perché il nostro lavoro è anche questo, quindi dovete mettervi anche nell'ottica che il nostro lavoro è vedere posti letto. E vi ricordo anche una cosa, credo che ognuno di noi va a fare la spesa, le derrate alimentari sono aumentate per tutti, quindi c'è anche questo fattore. L'unica cosa, il consiglio spassionato forse per il prossimo anno, togliere il minimum stay e essere un po' più aperti, ecco.
1: Rizzi, dai, conferma i prezzi.
0: Noi abbiamo un sistema che monitoriamo questi aumenti, addirittura sulle prenotazioni e poi sul saldato. La differenza di media di quest'anno con i 52 alberghi, che non sono pochi, su 100, è di 12 euro. La differenza sta di 12 euro a camera di aumento.
1: A camera o a persona?
0: A camera, ragioniamo sempre a camera. E quindi non è un aumento.
1: Quindi a camera doppia sono 6 euro a persona.
0: Esattamente.
4: Però sì. io ti dico, devo prendere una struttura per degli amici che volevano stare qui giù a Di Maro, perché io li propongo sempre prima Folgarida, e addirittura mi è stato chiesto per una doppia 500 euro a notte.
1: Va bene,
4: la vedo abbastanza.
1: Ci fermiamo dopo questa digressione legata al calo delle presenze con vari dettagli che abbiamo elencato attraverso gli esperti, le istituzioni e gli imprenditori del luogo. Tra poco torneremo sull'aspetto tecnico con gli highlights di Napoli Carrarese, l'amichevole, l'ultima, quella che ha chiuso il ritiro di fatto ieri sera, le parole di Allegri e poi le parole di Giovanni Mann sul difensore centrale e su Kevin De Bruyne che sta per tornare. A tra poco.

per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.

troppa esperienza, professionalità e servizio al cliente. Fair Cars, dal 1988, concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Lancia, Jeep, Alfa Romeo e Fiat veicoli commerciali. Vieni a scoprire i nostri 10.000 metri quadri di esposizione.

0: GSM, il nuovo sistema multimedia.
1: Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio.

0: Rieccoci in diretta, fuori gioco il calcio e il ritiro del Napoli, come nessuno ve lo racconta, in diretta dal teatro centrale di Maro a Piazza Madonna della Pace con l'imprenditore Nico Sorbo, titolare dell'Hotel Renzi, Luciano Rizzi, presidente dell'azienda promozione e turismo della Val di Sole, Antonio Corrado, Emi Maglione, dall'altro lato Gaetano Imparato, Giovanni Scotto, inviato del quotidiano Roma e Salvatore Soviero. Subito la seconda amichevole del Napoli tra Napoli e Calabrese, che si è giocata ieri sera alle 18, ha dato qualche indicazione in più. Allegri ha provato al centro della difesa Mariucci in luogo di Rafa Marin per cercare di capire chi potesse andare meglio rispetto alla prima in coppia con Rachmani. Cerchiamo di capire quali sono stati i risultati e guardiamo il meglio del match. Eccolo qui. Squadra in campo, Napoli in completa tenuta azzurra con la maglia del centenario, completa tenuta gialla per la Carrese di Cioffi, ex allenatore dell'Udinese, che si è schierata con un 3-5-2, il Napoli invece con il consueto 4-3-3 di Allegri. Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline a bordo campo, che saluta il pubblico. Napoli che è sceso in campo con dal primo minuto con Meret in porta, 4-3-3 di Lorenzo, Rachmani, Marianucci e Spinazzola, in mediana Anghissà, Lobotka e Vergara, in attacco Politano, Højlund e Giovane alla sinistra. C'è subito un tiro in diagonale dalla destra con il sinistro di Politano che colpisce la traversa. Napoli che agisce molto sulla destra e molto sulla fascia in generale, perché poi anche l'asse Vergara-Giovane ha funzionato bene sulla sinistra. Azione di contropiede della la Carrarese con il tiro di Abiuso, il numero 9, che viene deviato dal palo, dal portiere, insomma, Menet all'ultimo momento. Napoli che viene avanti con questa apertura a sinistra per Giovane, che ferma molto bene il pallone, poi serve in verticale sulla stessa asse di sinistra Vergara, che va al cross, che favorisce Højlund, che segna da due passi. L'1-0 per il Napoli, il minuto è il 23esimo del primo tempo. 1-0 per gli azzurri, che cominciano in maniera molto diversa rispetto alla prima amichevole con l'Arezzo, quella con la Carrarese. Napoli che insiste, adesso c'è una palla recuperata con forza e determinazione da Højlund, che scatta con palla a piede, supera due avversari e poi tira male, però insomma da notare la grande caparbietà dell'attaccante del Napoli. Attenzione ad Anghissà, che dalla destra mette un pallone al centro, batti e ribatti, interviene Vergara che viene atterrato, calcio di rigore, questa volta si occupa della battuta, visto che con l'Arezzo Politano aveva sbagliato e poi sulla respinta aveva segnato il gol, a sorpresa Giovane, che segna e che lo trasforma in maniera anche brillante, il brasiliano molto bene per il 2-0 del Napoli, che chiude di fatto il primo tempo. Nella ripresa Valzer di sostituzione, entra Contini al posto di Merette, entra Garofalo in difesa, entra Baretin in difesa, entra Mazzocchi, al mercampo entra Foloruscio insieme a Prisco regista, entrano Pereira e Khedira. La formazione del Napoli nel secondo tempo è questo 4-3-3. Contini in porta, da destra a sinistra Mazzocchi, Obaretin, Rafa Marin e Garofalo nei quattro di difesa, Foluncio, Prisco e Vergara, che è rimasto in campo, unico a rimanere in campo rispetto al primo tempo, a metà campo, e Baridò, Pereira e Khedira nel tridente di attacco. Poca roba il secondo tempo, poche emozioni, pochi spunti, un po' soporifero a dire la verità. Gaetano Imparato, ecco, vengo a destra da te per commentare la partita di ieri sera, che ha chiuso di fatto il ritiro.
1: No, la partita di ieri sera, dico, una buttata, una forzatura, mi dispiace abbiano vinto 2-0, perché la gente ha vinto 2-0 e i miei pareri positivi sarebbero ricollegati al risultato. Il risultato non c'entra assolutamente niente, ci sono state cose positive che mi sono piaciute, Giovanni che sulla, giovane che sulla sinistra si è mosso bene, non è stato tanto murato come con l'Arezzo, ma ha avuto la fluidità di essere utile, Vergara si è mosso benissimo, è una... mi sto anche un po' ammorbidendo sulla durezza del mio impatto sul fatto che fosse spostata attaccata.

0: esterno a centrocampo, perché se poi ci ragioni e un ragazzo in gamba cresce a voglia di fare, aumentando la capacità di interdizione, avendo piedi offensivi spettacolari, questo non dico che tra poco farà il duello con McTominay, ruoli diversi o comunque caratteristiche diverse, ma caratura di giocatore che può fare una grande carriera, e si è visto, cioè ha giocato bene, non è che ha fatto Maradona per la Monti, però qualcosa di positivo si è visto. Giovanni, l'altra Scott. Cosa che voglio chiedere è di cose che volevo dire ieri, ma poi sono stato sommerso da fischi bu di Antonio Corrado. Scherzo. Quando dico Rafa Marin va centellinato e va aiutato, Rafa Marin è un giocatore che può essere utile alla causa, ma il difensore da prendere sul mercato c'è. Bisogna però fare in modo che non venga bruciato, cioè quando si usa Rafa Marin durante il campionato, perché poi sta per arrivare una partita di Coppa e quindi preservare gli altri, una sorta di turnazione che dovrà essere fatta in tutte le zone del campo, bisogna anche dargli l'accortezza di avere davanti quattro mastini che facciano filtro davanti. Cioè non è quel difensore che comunque l'ultimo baluardo salta il centrocampo, arriva lui, Mr. Beckenbauer, risolve. È uno che gradualmente può aiutare e crescere. Il difensore serve e poi in attacco davanti aspetto di vedere un Hollywood che sveste i panni, come giustamente diceva ieri, della funzione a Lukaku e possa essere un attaccante completo e giocare anche a sua maniera.
1: Giovanni Scotto, la rotazione all'asse Vergara Giovane è la cosa migliore vista ieri con la Carrese?
2: Sì, secondo me è la cosa migliore, perché Giovane ha dimostrato di poter fare l'esterno, anzi sembra essere più a suo agio nel mettere in luce le sue qualità tecniche. Ha fatto uno stop molto bello dalla distanza, ha saltato più volte l'avversario. Vergara mi sembra che ha il talento giusto per adattarsi anche ad altri ruoli. A me non fa impazzire Vergara in quella posizione specifico, però se Allegri vuole trovargli posto e quindi lo sposta un po', ben venga, anche perché Vergara ha anche l'intelligenza, secondo me, per poter apprendere più ruoli. Però leggevo anche qualcosa sulla Carrarese questa mattina, no? Qualche recensione di colleghi che seguono la squadra di Cioffi, grandi critiche, perché l'atteggiamento della Carrarese non è
1: stato passivo,
2: è sembrato una Carrarese un po' sicuramente con le gambe pesanti, però un atteggiamento molto rinunciatario, quindi il Napoli ha avuto di fronte un avversario molto più morbido tra virgolette rispetto all'Arezzo, che stava molto meglio fisicamente e ha messo in difficoltà il Napoli. Su Rafa Marin Gaetano dice una cosa saggia: va protetto tatticamente, ovviamente va sostenuto, aiutato, però sono già 2 anni che è un giocatore del Napoli, e io credo, e dai compagni, intende tatticamente messo un poco più
3: delle critiche, cioè voglio dire, cioè
2: no, va sostenuto nel senso dai compagni di squadra,
0: alla collocazione
2: dall'allenatore, perché se deve stare nel Napoli e deve aiutare in questi 5 mesi in cui Buongiorno non ci sarà, allora deve essere messo in condizione di poter fare il meglio possibile, però non è che è appena arrivato, sono 2 anni.
1: E allora la pazienza potrebbe essere finita. Salvatore Spiro, elementi significativi dal tuo punto di vista della partita di ieri? Meret l'ho rivista adesso, ha fatto una bella parata su Abiuso, quella è una parata, ha deviato il pallone in calcio d'angolo sul diagonale del giocatore della Carrarese. Sì, sì.
3: Un angolo, cioè, diciamo che l'ha tirato. Sì, ma le scelte le fa l'allenatore, cioè poi il campo dirà se le scelte sono state giusto o meno, cioè non è che Meret noi quando critichiamo o quando uno con un appunto tecnico lo fa perché non è un buon portiere. Poi uno può avere una predilezione per un portiere e un altro tipo di portiere, però su Rafa Marin volevo l'altro, come
1: su Vergara e Giovane?
3: Marianucci.
1: Ah, Marianucci.
3: Cioè cosa bisogna aiutare? La squadra che cosa deve aiutare? Cioè, il primo aiuto lo devono dare loro, cioè si devono adattare e devono crescere calcisticamente. La squadra quando ti può aiutare? Ma se tu fai errori clamorosi, come intervieni su una palla scivolata sulla tre quarti e non prendi palla, cioè un compagno di squadra ti può aiutare quanto vuoi, quelli sono errori tecnici, cioè non ti può aiutare nessuno. Cioè, manca, raga, il difensore. Noi veniamo a scuola dei difensori, abbiamo perso i difensori. Perché? Perché mo ci sta tutto questo crescere, giocare dal basso. Noi eravamo, il difensore, la prima caratteristica deve essere arcigno, deve essere
1: marcatore, dai.
3: Si parla sempre marcatore. Della Gazzim, deve avere la Gazzim. Io in questi ragazzi questa famosa Gazzim non la vedo. E se non c'hai quella fame agonistica, cioè fai fatica a migliorare. Cioè i compagni che ti devono dire? Se tu uomo come Roma, centrocampo, esci e non prendi il pallone, c'è un compagno, è avvilito anche dai tuoi atteggiamenti calcistici. Vergara non mi piace in quel posto perché non ha il pass. Poi sono esperimenti, ma poi magari lui migliora, si adatta, ha lo spunto del,

0: trequartista, quindi però là ci vuole gente fisica. Una cosa che mi hanno dato grave, secondo me, punizione dai 25 metri, che la tira chissà.
1: È la prima volta che con tutto, è una novità.
0: No, ma voglio dire, ma è la prima volta, con tutto il, tu lo sai, sono un estimatore chissà, un interditore di qualità, di forza, di cattiveria agonistica, cioè non può tirare punizione 30 metri.
1: Evidentemente poi non altri giocatori al momento cioè, che possano tirarla.
0: Vergara non può tirare una punizione, cioè Politano non può tirare una punizione.
1: E forse la posizione giovane, era a sinistra.
0: Giovane non può tirare una punizione.
2: Perché poi in allenamento abbiamo visto proprio esercitazioni sui calci di punizione. Ma io però volevo tornare sull'argomento difensore. Il difensore è uno dei ruoli più stressanti, idem quello del portiere. E allora, quando tu centrale difensivo hai accanto a te un ragazzo che un compagno di squadra che insomma non è impeccabile, giochi comunque contratto con la paura, perché
1: ti devi preoccupare con Mariarucci?
2: Esatto, perché ti devi preoccupare non solo del tuo uomo e della fase difensiva di tua aspettanza, ma devi avere un occhio anche sui guai che ti combina il compagno di squadra. E non è semplice giocare così, viene a inficiare anche il rendimento di chi poi ha qualche cosa più rispetto agli altri, come per esempio accade per il portiere, laddove tu quando vai a staccare sui calci piazzati e hai un portiere che non esce alle spalle, comunque ti senti meno protetto e meno coperto. Per chiudere, l'unica cosa io positiva che ho visto di questo ritiro è stato proprio del ritiro in generale delle due partite, è stato Giovane, però a destra mi è piaciuto più che a sinistra, quindi più con l'Arezzo che con la Caregna.
1: Ricordiamo che Milinko Savic ieri non ha giocato perché era febbricitante, oggi era a fare allenamento, e ieri hanno giocato prima Met per un'ora e poi Contini per mezz'ora. Sentiamo cosa ha detto Massimiliano Allegri nell'unica intervista rilasciata in questo ritiro subito dopo Napoli Carrese. Sentiamo.
3: Le riporto i complimenti dello studio per la prima vittoria alla guida del Napoli, le chiedo innanzitutto un bilancio di questi ultimi 90 minuti e globalmente dei primi 10 giorni di ritiro.
4: Ma oggi, diciamo domani mattina, concludiamo con l'ultimo allenamento, oggi è stato un buon test, abbiamo fatto anche soprattutto come condizione, stavamo meglio in campo, abbiamo fatto delle cose migliori, intanto non abbiamo preso gol, questa è subito la nota più importante. Però direi che abbiamo, i ragazzi hanno lavorato bene, ora stacchiamo due giorni da dopodomani e poi dopo riprendiamo l'ultimo pezzo di ritiro a Castel di Sangro e poi dopo siamo all'inizio della stagione.
3: Siamo all'inizio della stagione, sono passati per i primi 10 giorni, si è parlato tanto delle valutazioni che avrebbe dovuto fare sul gruppo, oggi non c'era Lindstrom, avete alternato Mariarucci e ovviamente Rafa Marin, che è il problema di fatto con l'assenza di Buongiorno in questo momento. Le chiedo se un'idea già se l'ha fatta, fermo restando che poi dovranno rientrare dei giocatori importanti, quelli che hanno giocato il mondiale.
4: Allora, sulle qualità, sulle caratteristiche, sulle qualità dei giocatori non ho nessun dubbio, poi i giocatori vanno allenati e vedendoli dal vivo, da vicino tutti i giorni, mi sono fatto un'idea molto, cioè, molto più chiara. Una squadra che comunque ha dei valori importanti, ci sono dei giocatori come Mariarucci che comunque l'anno scorso ha giocato poco, è andato via, comunque un giocatore giovane che può assolutamente migliorare, così come tutti gli altri, ma soprattutto bisogna migliorare la condizione perché comunque poi il campionato è alle porte.
5: Ecco, io mister le chiedo però, visto che ha detto innanzitutto non abbiamo preso gol, che è una buona notizia, però con l'assenza di Buongiorno ti chiedo se serve comunque un difensore centrale.
4: Tanto al mercato come sempre ci pensa la società, perché io devo solamente allenare la squadra, io do delle valutazioni, manca ancora 35 giorni alla chiusura del mercato, la società è vigile, in questo momento qui il mercato credo sia praticamente fermo, non solo del Napoli ma di tutte le squadre, quasi tutte, sono state fatte poche operazioni, la rosa ha un certo più valore, ci sono dei difensori, abbiamo altri tre amichevoli molto importanti, quindi valuteremo con calma e con lucidità quello che ci sarà da qui alla fine del mercato.
5: Chiedo anche del centravanti, lei ha avuto grandi centravanti, tanto per fare qualche nome, Higuain, poi Morata, Vlahovic, Højlund, per come lo ha visto, oltre al gol di oggi, ritiene che sia un attaccante che ha 20 gol nelle gambe, e le chiedo una valutazione su Luca per i giorni che l'ha visto.
4: Ma Luca l'abbiamo visto poco perché si è fermato una volta per la caviglia, un'altra volta ho avuto un problema come oggi che non ha potuto giocare di nuovo. Højlund è un giocatore grosso, di grossa stazza fisica, ha bisogno di condizione, ha bisogno di lavorare.

così come Rachmani, così come quei giocatori, lo stesso Anguissà, comunque sono giocatori che hanno bisogno di lavorare, siamo solamente al 10° giorno, quindi con calma bisogna arrivare nelle migliori condizioni al 16 agosto quando riprende.

0: condizioni, l'affetto dei tifosi, e quindi per me è stata, diciamo, dopo 19 anni una bellissima esperienza. Ora abbiamo quella di Castel di Sangro, l'importante è lavorare bene, perché comunque la cosa più importante è arrivare alla settimana prima di Genova nelle migliori condizioni. Ora rientreranno McTominay, rientrerà Oliveira, poi De Bruyne, Lukaku, piano piano ci metteremo a posto.
1: Ecco, se lei dovesse dare un parere personale, meglio le tournée o meglio il ritiro vecchio stile?
0: No, dipende dal punto di vista e soprattutto l'organizzazione. Quando l'organizzazione è fatta bene, vanno bene i ritiri in montagna e come vanno bene i turni. Dipende sempre da com'è l'organizzazione. Noi abbiamo lavorato bene, soprattutto come temperatura, la comodità, le strutture che sono molto belle, quindi questo ci ha creato dei vantaggi.
2: Senta, Manna è stato molto chiaro su Nghissà, su Lukaku, ma soprattutto su De Bruyne. Non c'è bisogno di parlare con Kevin, c'è un contratto, c'è un'opzione per il terzo anno. Insomma, un giocatore del suo status, con il suo ingaggio, meriterà un confronto o no? Qual è il suo punto di vista? Perché, insomma, non penso che debba valutarlo De Bruyne.
0: No, credo che tecnicamente sia un giocatore abbastanza bravo. Arriverà, le motivazioni ci avrà. Abbiamo una stagione molto importante, abbiamo il campionato, abbiamo la Champions, abbiamo la Coppa Italia, quindi ci vuole una rosa che sia all'altezza di poter affrontare nel migliore dei modi queste tre competizioni. Soprattutto la voglia, la disponibilità che ognuno di noi deve mettere a disposizione dell'altro per cercare di fare una buona annata, ma per fare una buona, ottima annata comunque bisogna creare le basi. Le basi quali sono? Sono i primi sei mesi dove c'è il campionato, c'è la Champions e dovevamo essere bravi a arrivare a marzo nelle condizioni per giocarci le chance in tutte e tre le competizioni. Quindi stare a noi in questi sei mesi lavorare bene.
2: Grazie a voi, buona serata.
3: Ci sono sapori e piaceri che non si dimenticano, ma si ritrovano. Ogni volta che li ritrovi è come la prima. Se Moreno non è, io non bevo caffè.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia qui.

0: E rieccoci, è il momento del caffè Moreno e stasera la domanda è per il nostro direttore di fuorigioco, sì, Antonio
1: anche,
0: Corrado.
1: Anche perché io volevo il caffè da Telurso e dicendo un caffè, niente. Qual è sta domanda?
0: Allora Antonio, questo è il tuo 17° ritiro. Facci un po' il bilancio, una tua opinione.
1: Guarda, diciamo che come al solito riusciamo a portare a casa il prodotto, credo. Insomma che grazie anche alla collaborazione di tutti i nostri amici facciamo sempre un bel prodotto gradevole per chi ci sta a casa, ricco di informazioni ma soprattutto libero. Ragazzi, noi non dobbiamo essere serviti a nessuno, quindi da noi avrete soltanto, possiamo sbagliare, ma avrete soltanto pareri e opinioni oneste intellettualmente. Poi diciamo che il Trentino è perfetto in tutto. Per tanti anni abbiamo avuto come l'ufficio stampa Valentina Comoretto e il grande, che non mi sfugge il nome perché sai pure l'età, se mi puoi aiutare Luciano Rizzi.
2: De Carli.
1: No, insieme a Valentina Comoretto, i primi ritiri c'era il giornalista che stava in al giornale, tu hai letto più recente. Purtroppo negli ultimi anni ho dovuto combattere con un personaggio che spero sia l'ultimo anno che sia qui a Di Mario. Devo ringraziare Luciano Rizzi e tutti i ragazzi dell'APT e il direttore Sacco che si sono prodigati per riuscirci a fare andare avanti questa trasmissione.
2: Dove sta il caffè?
1: E dove sta il caffè? Non me lo dai.
0: E
1: adesso, quindi, praticamente, come al solito, abbiamo fatto un buon, ci auguriamo di aver fatto un buon prodotto e di aver portato Di Mario a casa vostra.
2: Il caffè è la scusa numero uno per ogni cosa. Per pacificare le persone, per parlare, per approfondire, per perdere, per fare per il relax. Il caffè è la cosa migliore in ogni momento. Allora, io voglio andare da Luciano Rizzi e Nico Sorbo del Trentino e chiedere loro un parere dopo aver conosciuto in un modo o nell'altro Allegri, anche a distanza. Rizzi, che allenatore è Allegri? Che impressione le ha fatto?
3: Allora, ero curioso di conoscerlo. L'ha diviso in due. Lui non è uno che buca lo schermo, per cui non è nell'immaginario, prima di conoscerlo, una grande simpatia, in realtà è molto simpatico. Se lo valuti come allenatore, i risultati dicono una cosa, le partite dicono altro.
2: Quindi i risultati sono due partite, però. Cioè, dico le prestazioni,
3: diciamo. Non è la stessa cosa. Cioè, no. Uno può vincere sempre 1-0 e farti venire un fegato così,
2: come
3: e
2: conti,
3: l'altro
2: allora?
3: Può invece vedere delle belle partite come fa il Como, magari
2: come
3: la
2: conti,
3: vince, la perde, ma la giochi sempre.
2: Sì, come conti, quindi Allegri da questo punto di vista, cioè, allora, risultati sì, ma gioco e prestazioni.
4: Scusa,
2: da cardiopalma,
4: se vuole lo spettacolo con Conte, devi andare al circo, voglio dire, il calcio è fatto così, di obiettivi.
3: E difatti, secondo
4: se
3: me lui
4: c'era l'obiettivo, cioè per un allenatore, se mi consente, perché ho sentito due o tre cose, volevo. Quando un allenatore porta i risultati, cioè vince 5 scudetti,
3: non c'è dubbio.
4: 6 scudetti con due squadre diverse, fa due finali di Champions, cioè, voglio fare la finale di Champions, dice però non l'ha vinto, ma con Real Madrid e Barcellona, voglio dire, ci può anche stare, significa che i fatti gli hanno ragione.
1: Vero,
4: però
1: d'accordo,
4: però poi ho sentito Corrado, se mi consente, perché se no che ha detto ha fatto 17 ritiri, ma volevo dire ha fatto 17 ritiri con la telecamera, perché io ho fatto 23 ritiri, ma dal campo.
1: Sì, però
4: perché
1: serie magari inferiori,
4: ma serie veramente.
1: Sì, ma io fai serie A, tu fai serie inferiori.
2: Alla gente da Inter quanti ritiri? Sono 500, 8000 o uno, va bene lo stesso.
3: Per me fa un bel ritiro, è un bel campionato.
2: Bel campionato. Per Sorbo dice
5: agli occhi dei napoletani, diciamo, non ha avuto al primo impatto non bellissimo, no? Perché purtroppo il napoletano medio non ha Allegri, no? Per i trascorsi, però non possiamo dire che non è un allenatore vincente, i dati danno questo. Può piacere o non può piacere il gioco che fa esprimere alle proprie squadre, ma il risultato
2: è quello
5: di
2: che
5: corto muso è sempre quello.
2: E infatti Cortomuso, peraltro qui in ritiro è arrivato anche allenatore dei suoi, l'addestratore dei suoi cavalli. Allegri ha una ventina di cavalli, una scuderia, tutti di ottima qualità. Alessio Di Basco è venuto a trovarlo l'altro giorno, pensate, insieme a Francesco Moser, perché Di Basco faceva il ciclista negli anni 80 e 90 e correva proprio con Francesco Moser. I due si sono incontrati qui a Di Mario. Moser gli ha detto: che ci fai qui? E Di Basco gli ha detto: come che ci faccio? Io sto

0: con Allegri perché Curo è a destra dei suoi cavalli. Peraltro altro ieri a Padova l'ennesima vittoria di uno dei cavalli di Allegri, quindi insomma c'è stato anche questo momento tra Alessio Di Bacco, allenatore dei cavalli di Allegri, Francesco Moser e Allegri all'Hotel Rosatti. Sentiamo, abbiamo 5 minuti ancora di tempo, dobbiamo sentire Giovanni Manna, l'ultimo stralcio video in conferenza stampa su De Bruyne e la chiusura di Giovanni Scotto sulle operazioni di mercato prima del ritorno a Napoli della squadra. Giovanni Manna, sentiamo.
1: De Bruyne non deve prendere nessuna decisione. De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzioni. L'anno scorso si è fatto male, finché non si è fatto male è stato utile alla causa. Quindi io non vedo questa necessità di continuare a dire cosa decide, cosa decide. I giocatori quando firmano, firmano. Poi la società decide quello che si fa. Quindi Kevin è un calciatore del Napoli. Il mister non ci ha parlato, come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione, e non penso ci parlerà. Quando arriva Kevin si metterà a disposizione come tutti quanti gli altri. Ha avuto un'annata complicata, sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e anche di appeal. Ha reso di meno di quello che potenzialmente può dare, ma è un ragazzo intelligente, è un campione. Quindi non vedo aspetti negativi in questo momento. Poi è chiaro, ci siamo portati, ci portiamo dietro degli strascichi dalla stagione precedente. Sicuramente io non ho gradito personalmente le sue dichiarazioni, quindi poi parleremo, ma non c'è nessun problema. Kevin non deve decidere se resta o va. Kevin fa parte del progetto, si mette a disposizione dell'allenatore come tutti quanti.
0: E allora era Giovanni Manna su Kevin De Bruyne, operazione in uscita, Zerbin e Asa sono andati al Frosinone, Ambrosino invece è andato al Modena. Questo è successo finora. Vado da Giovanni Scotto, perché al di là delle operazioni in uscita e delle valutazioni che saranno fatte su De Bruyne, di cui ha parlato adesso Manna, su Lukaku e su tutti gli altri, che succede in entrata sulla priorità del Napoli in questo momento, cioè il difensore centrale?
2: Allora, due nomi. Il primo è quello di Thiago Gabriel, che oggi è uscito sui giornali, ma io ieri ne stavo parlando a Radio Radio in un collegamento, è passato proprio Manna davanti a me, a pochi centimetri, mi ha ascoltato mentre citavo Thiago Gabriel, ha fatto un sorrisino. Ora, probabilmente mi voleva solo salutare, però non ha fatto nessuna faccia strana, anzi sembrava in qualche modo assecondare, e infatti Thiago Gabriel non dico che è balzato in testa, però è un nome che può arrivare a prescindere dalle liste, quindi essendo
0: un under, no?
2: Esatto, classe 2004, non occupa posto nella lista. L'altro nome è il francese Diabashil del Chelsea, 25 anni, quindi è un calciatore che occuperebbe posto in lista, però è in uscita, ha giocato molto poco nella scorsa stagione, solo 8 presenze, però ha esperienza, è alto 1,94 m, mancino, e Manna si sarebbe in qualche modo prenotato per un prestito sempre più a fine mercato, quando il Napoli dovrebbe aver messo a segno un po' di cessioni e quindi liberare almeno un posto in lista.
0: Quindi Thiago Gabriel, under, che non occuperebbe posto in lista da Lecce, potrebbe arrivare anche subito, ed è certamente un investimento importante. Il giocatore ha 22 anni, e poi Badiashil del francese del Chelsea, più esperienza, 25 anni, quindi sì, comunque giovane, ma sarebbe un over, qui potrebbe arrivare in prestito sul, esatto, finire del mercato, perché Manna è stato chiaro. Gli ultimi 10 giorni di agosto saranno, dal punto di vista del mercato in entrata per il Napoli, cruciali, così come fu 2 anni fa.
2: Non cancerei Gatti, che resta nelle preferenze di Allegri, però è più grande di età e va un po' fuori quelle che sono le idee del Napoli, quindi oggi si punta a difensori un po' più giovani.
3: Rispetto ai nomi che hai, sì, fatto, ti darebbe sicuramente più affidabilità.
4: È un italiano.
3: Sono altre scommesse, sono tipo Rafa Marin, che possono essere utili alle cause perse.
0: Thiago Gabriel, però... no. Thiago Gabriel è un bel giocatore.
2: Però Thiago Gabriel ha fatto 37 presenze, 2 gol con il Lecce, ha contribuito alla salvezza. Diabashil ha giocato poco nell'ultima stagione, però ha vinto l'Europa League con il Chelsea. È un calciatore,
3: sì,
2: comunque.
3: Sono certo profili livello da top click.
0: Va bene, a volte però ci sono delle sorprese, positive ovviamente, non solo quelle negative,
3: beh, certo,
0: come Beukham per esempio, che arriva al Napoli da giocatore, da miglior centro, al miglior centrale di difesa del campionato italiano, e poi non rende per quanto è stato acquistato. Ma insomma, avremo modo di riparlarne. Chiudiamo qui questa avventura anche con fuorigioco a Di Mario in Trentino. Io saluto imprenditore Nico Sorbo. ciao a tutti. Titolare Leo Terrenzi.
5: Ciao a tutti e vi aspettiamo l'anno prossimo. Anzi, no, noi ci vediamo quest'inverno.
3: A marzo la solita diretta.

0: Grazie a Luciano Rizzi, presidente dell'azienda promozione e turismo del Val di Sole.
1: Saluto Napoli, vengo a trovarvi a ottobre.
0: E in bocca al lupo nel confronto con De Laurentiis.
2: Grazie. Buon divertimento.
0: Buon lupo, grazie ad Antonio Corrado, direttore
3: grazie
0: di Fuorigioco.
3: Grazie a tutti, noi andiamo in vacanza. Gianluca, ci rivediamo il 9 settembre con Fuorigioco. Non mancate, perché poi c'è la Champions, faremo una specie Champions, tant'altro. E poi con i nostri amici trentino, Napoli o non Napoli, noi a marzo saremo qua a fare la diretta.
0: Grazie ad Emmy Maglione.
4: Grazie a te Gianluca.
0: Ringraziamo dall'altro lato in maglia rossa oggi Gaetano Imparato. Gaetano, buon pomeriggio.
5: Alla prossima, è stato un piacere e forza Napoli sempre.
0: E buonanotte a Giovanni Scotto, inviato del quotidiano Roma. Giovanni, buonanotte.
6: Buonanotte a te Gianluca, buonanotte Antonio, grazie a tutti e ci vediamo presto.
0: Grazie e buonanotte a Salvatore Soviero.
7: Buonanotte a tutti e diciamo che anche questo ridico, come disse un tale, è finito.
0: È finito, grazie a tutti per averci seguito in questa avventura a Di Maro. Il Napoli adesso, dopo qualche giorno di riposo, andrà a Castel di Sangro per un altro intenso ritiro, la seconda fase del precampionato. Il mercato entrerà nel vivo, insomma, ci sarà di cui discutere e parlare nel corso delle prossime settimane. Dal sottoscritto Gianluca Gifuni, è tutto davvero da Di Maro. Buonanotte e a presto.

0: era il piano che partiva da sotto, e quindi quello che cellato con Pirlo e poi naturalmente poi Maldini è un tipo fatto a quella maniera, cioè o si sta come dice lui o se no lui non si sta, chi lo conosceva doveva saperlo fin dall'inizio, probabilmente Malagò non lo conosceva abbastanza dal punto di vista, diciamo, dell'uomo personale, del carattere.
1: Forse questo è un passaggio che è mancato.
2: Quali sono stati, Franco, secondo te, ecco, gli errori comunicativi, prima di passare poi a un commento su Mancini e Ranieri? Però noi che facciamo questo mestiere abbiamo notato anche degli errori comunicativi, nel senso che in quella conferenza stampa che sembrava veramente improvvisata, due persone in piedi che condividevano un microfono, e il fatto di Ancelotti, e il fatto di Guardiola che dopo poche ore ha confermato di fatto il suo no, fino poi all'errore, perché quello così lo dobbiamo considerare, di aver dato in pasto il nome di Pirlo come unico e vero candidato, Pirlo che però era ineleggibile per quella situazione in Russia, con insomma la piattaforma russa.
0: Ma guarda, però è ineleggibile dal punto di vista, diciamo, formale, ma se quello scioglieva il contratto, cosa c'era di ineleggibile? Quello è un pretesto, ragazzi, ma voi credete ancora a Cappuccetto Rosso? E su, fate un passo avanti, dai, quello è Cappuccetto Rosso. La verità è che a Malagò non stava bene Pirlo, e quindi quando ha visto che montava tutta quella polemica, tutto quel cancan sulla roba dell'agenzia, l'ha accosta al volo e ha detto no, mi dispiace, non si può fare.
1: Franco,
3: e io qui ti volevo, caro Franco,
1: il nome ti fa Franco.
2: Certo. Mi date un giudizio su questa nuova coppia, Stefano? L'ho sentito, Franco. Adesso da cosa e da dove si riparte con queste due nuove figure? Che ne pensi?
0: Dall'esperienza di Mancini, si

0: parte dal carisma e diciamo anche dalla personalità matura e secondo me molto più disposta a discutere di Claudio Ranieri e dalla responsabilità completa di Giovanni Malagò, perché se ci fosse stato Pirlo Cittini la responsabilità sarebbe stata tutta di Maldini e Leonardo, diciamo anche questo.
1: Ok. Però, caro Franco, e poi voglio un attimo passare ad altro, adesso la figura di Maldini, che era così ambita, come cambia adesso? Cioè, nel senso che, sai, dopo la rottura col Milan già si faceva fatica ad inquadrarlo. Adesso come ne esce? Tu che tra l'altro hai seguito molto bene il suo periodo al Milan rispetto a come era uscito all'epoca.
0: Fin dal primo giorno aveva detto: io posso fare il dirigente del Milan, ma non posso andare in nessun altro club italiano. Al massimo posso fare quello della nazionale, perché la nazionale è stata il club della mia famiglia, perché ha cominciato, voi sapete, Cesare, prima come calciatore, poi addirittura come CT vice del mondo nell'82, CT a tempo pieno nel 98, è campione d'Europa con l'Under 21, e poi lui, Maldini, che ha un numero incredibile di presenze in azzurro. Quindi su quello non c'è dubbio. Cosa farà adesso? O arriva un altro proprietario che gli mette in mano le chiavi del Milan, o se no diventa un po'... oppure avete visto la sua esperienza al Fenerbahce, quanto è durato? 4-5 giorni, non di più. E quel, ragazzi, ma Maldini è quello là, e voi lo dovete conoscere.
2: No, per carità, Franco, ma secondo te, cioè, voglio dire, questo fatto di... Allora, Malagò ha sempre parlato, ha usato questo termine, condivisione totale. Ecco, tra la condivisione totale e un'autonomia totale, un'autonomia decisionale totale, cioè, ce ne passa, c'è una differenza. Non puoi pretendere, voluto, cioè, come se io lavorassi con te, dico: no, Franco, questo non lo fa, e tu mi dici: sai che c'è, Stefano?
0: Allora, guarda, lui, cioè, però, Paolo, sul suo contratto l'autonomia totale. Se tu gli dai l'autonomia totale, riferita al ruolo di direttore tecnico...
2: C'era scritto sul contratto?
0: Certo.
2: Allora è un altro paio di maniche.
0: Scusami, lui era direttore tecnico, presidente del Club Italia, responsabile della scuola allenatori e del centro tecnico di Coverciano. Tu mi dici gli hai dato le chiavi!
2: Quindi, vedete, aveva più potere, cioè il direttore tecnico, mi sembra di capire che... ha più potere del presidente federale.
1: È quello che ti ho detto prima, il direttore tecnico maggiore rispetto al presidente del commissario tecnico.
2: E allora, però, aggiungo,
1: tecnico.
2: Franco, sarà così anche con Ranieri?
1: No. Franco.
0: Però ha detto, vedi che non è così, perché ha già detto, mentre Maldini, ti ricordo, sai qual è stato il primo atto di Maldini direttore tecnico? Non so se ve lo ricordate, è andato a Coverciano e ha parlato con il responsabile delle nazionali giovanili,
1: Maurizio Viscidi.
0: Oggi Malagò dice: Ranieri sarà direttore tecnico e presidente del Club Italia, poi arriverà una terza figura che sarà responsabile delle nazionali giovanili.
2: Chi sarà secondo te, Franco?
0: È inutile sparare un nome a caso.
2: Se sai qualcosa, ecco.
0: No, beh, lui...

0: il fatto che abbia esordito con la notizia del socio me lo fa rivalutare. Esatto.
1: Franco, esatto. No, solo in chiusura, se giusto un commento sul Milan, su questa situazione legata a Leao
2: E se ti piace Amorim,
1: è questa direzione, esatto, che sta prendendo il Milan.
0: Leao deve curare la trattativa. Se

0: arriva una offerta con una cifra conveniente, giudicata conveniente dal Milan, l'operazione si fa, altrimenti la tratteremo per i prossimi 15-20 giorni.
1: Okay. Franco, grazie. Grazie Franco, davvero per aver condiviso con noi il tuo pensiero. Grazie a Franco Ordine. E vabbè, Stefano, insomma, stiamo raccogliendo anche tanti messaggi che tra poco ascolteremo. Vai, mandamene uno, Andre, grazie.
2: Allora, buon pomeriggio, buon Maragarà. Come penso tante persone ormai stanno inviando messaggi sull'argomento, sarò uno dei tanti, però ci tengo a dire che io personalmente non mi sento rappresentato, per non usare altre parole un po' più piccanti, non mi sento assolutamente rappresentato da questi personaggi che gestiscono il calcio in Italia a tutti i livelli. Quindi non ho, come penso tante persone, non ho voglia proprio di tifare Italia, mi dispiace, ma è così. E andando avanti così non so dove andremo. E io ho 58 anni, mi metto nei panni di un ragazzo che voglia avrebbe di seguire questo sport.
1: E lo so, se ci facciamo prendere, insomma, dalla depressione che è così, però dobbiamo guardare avanti e sperare che questo nuovo ciclo ci possa restituire, no? Quell'orgoglio e quel piacere di rivedere, sì, le partite della nazionale. Noi ci fermiamo perché tra poco abbiamo anche un altro giro con gli inviati, tra l'altro torneremo a Via Allegri tra poco.

0: Di nuovo in diretta su TMV Radio, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni,
1: ciao,
0: nel
1: ciao,
0: lunghissimo pomeriggio di TMV Radio, perché stanno succedendo, sono successe anzi tante cose. Tra poco ci concentreremo anche nei vari ritiri di altre squadre, però insomma mettiamo un punto alla giornata insieme a Lorenzo Beccarisi, autore di, come sempre, di un ottimo lavoro. Ciao Lore, ben
1: ciao,
0: ritrovato,
1: Lorenzo.
0: È finita questa giornata.
2: Ciao. Sì, più o meno, più o meno.
0: Perché? Che è successo? Che è successo?
2: No, perché deve ancora uscire qualcuno. Per esempio stiamo aspettando ancora il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, che ancora non è uscito da Via Allegri, quindi non escludiamo che ci possa essere ancora qualcosa.
0: Ecco.
2: Qualcosa a margine, però diciamo che la ciccia di giornata è stata servita, è stata portata a tavola. Diciamo.
0: Senti Lore, altri spunti dalla conferenza, perché noi ci siamo concentrati ovviamente su Maldini, Leonardo, Mancini, Ranieri, però ci sono stati anche tante altre cose. Su cosa mi indichi gli altri tre punti cruciali della conferenza stampa di Marò, che è stata lunghissima tra l'altro?
2: Prima di tutto mi soffermerei anche, non so, penso magari avete fatto, anche sulla figura di Pirlo, che comunque era stato il nome individuato, e Malagò ha detto: mi assumo la piena responsabilità di quella scelta, che è stata la prima che poi ha portato a tutto il resto. Si è assunto la piena responsabilità della scelta, dicendo che da un punto di vista giuridico nulla avrebbe vietato alla federazione di comunque assumere Andrea Pirlo, che poi ha detto: non ho alcun dubbio, si sarebbe poi diciamo tirato indietro dal suo ruolo di ambassador che ben sappiamo, e però ha voluto fare questa scelta che poi ha portato a tutto quello che ne è venuto dopo. Una cosa forse importante adesso, la prossima curiosità, è capire questa terza figura di cui ha parlato Giovanni Malagò, che dovrà essere individuata, che possiamo un po' riassumere come un supporto a Viscidi e al duo Mancini-Ranieri, quindi un trade union fra chi si occuperà prevalentemente della nazionale maggiore e chi invece seguirà esclusivamente le nazionali giovanili. Il nome che diciamo è emerso in questo momento è quello di Gianfranco Zola, però come ha detto Malagò anche nelle settimane scorse, quando si parlava del direttore tecnico, del commissario tecnico eccetera eccetera, non bisogna tenere come singolo nome quello di Gianfranco Zola. Intanto è uscito in questo momento Beppe Marotta, non sta parlando, quindi va via dritto, esce in questo momento da Via Allegri, quindi possiamo mettere il punto su questa giornata.
0: No, anche perché Lore, scusami, ne approfitto.
2: Sì.
0: Anche questa la Lega, diciamo, mediaticamente ne esce, non voglio dire sconfitta perché poi non è il termine giusto, però non era il nome che loro in questa no. fase avevano suggerito.
2: No, il nome era chiaramente quello di Antonio Conte, lo sappiamo, e da quel punto di vista è uscito anche Giorgio Chiellini in questo momento, quindi finita diciamo ufficialmente la giornata qui in FGC.
1: Che tra l'altro, scusa, perdonami se ti interrompo Lorenzo, ma lui su Chiellini, sì, ha detto: non l'ho contattato perché è un tesserato, sì, della Juve, no?
2: Esattamente, ha detto non è mai entrato nelle valutazioni, perché per mio modus operandi e rispetto verso una componente che mi ha appoggiato non volevo assolutamente andare a parlare o a prendere tesserati di società di Serie A, sottolineando come la Serie A avesse appoggiato per prima la candidatura di Giovanni Malagò. Quindi da questo punto di vista se ne esce con il rispetto che Malagò ha dichiarato di voler riconoscere la Lega Serie A, però chiaramente andando a fare una scelta che è in controtendenza rispetto a quelle che erano le idee e le proposte della Lega Serie A. Da questo punto di vista possiamo dire tranquillamente che Malagò si è assunto la piena responsabilità di tutta questa scelta. L'altra cosa, per chiudere diciamo noi i tre punti che avevate detto, sì, tornando al volo su Ranieri, soffermando come non abbia neanche parlato col Consiglio federale della questione Ranieri, perché la stava definendo in quel momento, facendo capire come veramente abbia subito voluto prendere in mano la questione Malagò, non trascinarla più di tanto. Avrebbe potuto semplicemente dire: aspettiamo due ore per fare il Consiglio federale e ve ne parlo, fare domani, e invece ha voluto fare subito tutto per risolvere e chiudere domani alle 18 con la conferenza stampa quello che è stato questo mese di luglio, piuttosto definirei tribolato per il calcio italiano.
0: È incredibile come ragazzi nel giro di...
3: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
7: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra,

0: Extra disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Di questa
4: no, vabbè, volevo chiedere a Filippo se, ecco, cosa cambia proprio tatticamente, come vuole cambiare l'Atalanta, Sarri?
5: Diciamo che l'Atalanta in questo momento di Maurizio Sarri, parlando delle novità dal punto di vista tecnico-tattico, e come ho detto prima, questo centrocampo che ovviamente già era un reparto in ristrutturazione all'inizio ovviamente di un nuovo ciclo, ma anche per appunto questo nuovo modus operandi di questa intesa a triangolo tra terzino, mezzala ed ala. Tra l'altro l'Atalanta in questo momento qua sta testando diversi giocatori, dove tra l'altro bisognerà anche capire che cosa Maurizio Sarri chiederà sul mercato, perché in questo momento l'Atalanta ha necessariamente bisogno di un'ala sinistra in grado di portare più gol e assist, ma soprattutto un centrocampo, e non è un caso che l'Atalanta sia tornata forte su Yashari. L'impressione è che è una squadra che sta venendo fuori pian piano, e soprattutto di una capacità offensiva che con i giusti titolari, al netto ovviamente dei vari giocatori che siano stati utilizzati, può venire fuori qualcosa di molto interessante. E tra l'altro, a proposito di attacco e soprattutto focalizzandosi sulle punte, Nikola Krstović in questo momento a livello di forma e soprattutto di intensità, a sorpresa, sta dimostrando molto più contributo partita rispetto a Gianluca Scamacca, che invece ha bisogno un pochettino di rodare, e quindi è sicuramente una sorpresa molto, molto interessante al netto degli acquisti che ci saranno.
6: Filippo, chiudiamo sul mercato, perché insomma, quali sono i movimenti più caldi che ci vuoi riportare in questo momento e che ha in mano Cristiano Giuntoli?
5: Allora, in questo momento la priorità di Cristiano Giuntoli d'Atalanta si chiama Yashari, per potenziare il centrocampo, però è una trattativa in salita, in quanto tutto dipenderà dal Milan e dalle decisioni di Amorim. In questo momento il ragazzo non è ancora rientrato, ci saranno tutte quante le valutazioni, e poi lì l'Atalanta dovrà capire se affondare oppure focalizzarsi su altri obiettivi. Mentre invece io voglio segnalare in uscita El Bilal Touré, sull'attaccante nerazzurro ci sono club turchi, ma soprattutto il Marsiglia, la possibile uscita di Dominic Bavassori, si parla di prestito in Serie B, e un'altra uscita invece quella di Michel Bakker, che dove il Celtic che sta premendo sull'acceleratore. Poi per quanto riguarda la questione alla Ibegovic, in questo momento la trattativa sembra quasi tramontata, anche perché il Chelsea comunque ha alzato e non poco l'offerta iniziale di Nerazzurri. Si partiva da una base d'asta di 30 milioni di euro, qua si va addirittura sopra i 40, quindi però non esclude che l'Atalanta possa affondare in seguito ad un colpo là davanti, anche perché comunque Maurizio Sarri l'ha detto: ho bisogno di un'ala sinistra che mi garantisca gol, assist, per aumentare la qualità di un attacco che dopo l'anno scorso ha bisogno di trovare un po' la cosiddetta pietra filosofale.
6: Alla grande, Filippo, grazie, buon lavoro, a presto con un nuovo appuntamento.
4: Ciao, Filippo.
6: Focus sull'Atalanta. Ciao Filippo, grazie. Grazie a Filippo Di Santo. Dall'Atalanta passiamo invece ai movimenti relativi al Torino, caro Stefano, con Emanuele Pastorella. Ciao Ema, ben ritrovato.
7: Eccoci.
6: Due nuovi difensori per te e soprattutto per Abate, caro Pastorella, caro Emanuele, perché hai preso Comuzzo. Che è successo, Stefano?
4: No, ho salutato Emanuele. Sono curioso di sapere come hanno. Vabbè, vai.
6: Sì, no, sulla difesa. Perché...
4: No, sulla difesa, soprattutto no, i tifosi che hanno salutato, certo, in maniera calorosa la sconfitta. Ha fatto notizia quella cosa, la sconfitta col Cittadella, giusto, Emanuele?
7: Sì. Diciamo è stato
4: che ripercussioni ci sono state?
7: Catalogato come incidente di percorso, facendo però un'analisi più diciamo nel dettaglio di questa sconfitta, ha comunque acceso più di un campanello d'allarme. Infatti il Torino è rientrato da Pinzolo con una vittoria per 13-0 contro i dilettanti di seconda categoria del Pinzolo Varrendena. Quando il livello si è alzato contro Alcione Milano e Cittadella, appunto, due squadre di Serie C, il Torino praticamente ha fatto un gol su rigore contro Alcione e invece contro il Cittadella è arrivata questa sconfitta. Tutta questa premessa per dire che il mercato del Toro finalmente ha subito un'accelerata importante, li avete anticipati voi, due difensori che stanno arrivando proprio anche a livello proprio concreto, che sono sulla strada per Torino. Uno è Comert, svizzero svincolato, che ha concluso la sua esperienza al Valencia e quest'estate, qualche settimana fa, era anche al mondiale con la Svizzera. L'altro centrale invece è Comuzzo, arriva dalla Fiorentina, prestito a 1 milione più un diritto di riscatto che si aggira intorno ai 20, quindi sicuramente questa stagione giocherà col Torino. Vedremo poi tra 9 mesi quale sarà il destino di Comuzzo, però se non altro Abate appunto avrà a disposizione questi due difensori e poi a breve probabilmente anche un nuovo portiere.
6: E dove si sta per il ruolo di portiere, come ipotesi, come idee, chi è in vantaggio?
7: Diciamo che tutti gli indizi portano a Perry, brasiliano del Leeds. Si aspettava soltanto che il club inglese trovasse il sostituto, l'ha trovato, che dovrebbe essere Trafford dal Manchester City. Di conseguenza nelle prossime ore dovrebbe arrivare il libera definitivo per Perry, che già da qualche giorno aveva l'accordo con Petrachi, e di conseguenza dovrebbe essere lui il titolare del Torino 26-27 con giovane Mascardi secondo portiere, mentre Paleari potrebbe essere in uscita, da qualche ora c'è l'indiscrezione che lo vede verso la Sampdoria, quindi diciamo che anche la porta del Toro può subire una rivoluzione rispetto alla passata stagione.
6: Grazie Emanuele, buon lavoro. Un abbraccio, grazie ad Emanuele Pastorella per quanto riguarda il Torino. Possiamo andare avanti, caro, no? Aspettiamo Andrea. Stefano, è difficile quest'anno. Ci sono tante squadre, Udinese, Torino, Bologna, Lazio, che devono ovviamente come obiettivo provare a migliorare la posizione dello scorso anno. Quest'anno si aggiunge anche la Fiorentina, ci sono degli allenatori nuovi, emergenti tipo Abate e Aquilani, c'è una zona di mezzo che è molto molto affollata e che, ti ho citato la Lazio perché è un'altra squadra che in questo momento se la lotta nel mezzo.
4: Sì certo, come no, certo la Lazio ha lo svantaggio di un ambiente che insomma non è proprio ideale per giocare a calcio e soprattutto per pensare di coltivare delle ambizioni, però sono d'accordo con te, ci sono degli allenatori interessanti, ci sono realtà interessanti che ancora però si devono formare, si devono definire del tutto, ecco perché dico cantieri aperti, ancora non si sono formate le squadre, però c'è curiosità soprattutto intorno alla Fiorentina. Io credo che la Fiorentina stia facendo un mercato importante, molto molto ambizioso, sta ricostruendo, cioè voglio dire che denota personalità e soprattutto idee chiare, che la Fiorentina che vuole riemergere e si vuole stabilire, vuole cercare una crescita vicino alle prime 5 del campionato, vuole diventare una realtà forte, perché gli obiettivi sono importanti, soprattutto anche come è stata costruita, come sta costruendo la campagna acquisti e cessioni Paratici.

0: sembra abbastanza significativo da un punto di vista proprio dei contenuti, poi lascio perdere degli aspetti economici. Però per esempio Torsved, Atta, Olai, è un centrocampo costruito insieme, è un lavoro proprio tecnico, allenatore, direttore sportivo, poi operazioni economiche, ma soprattutto l'attenzione sul campo, su quello che ti serve. Poi certamente c'è il discorso di Ken, il discorso di Fagioli, vedremo come andrà a finire, però insomma mi sembra di scegliere gli esterni.
1: Hanno le idee offensive. Chiare.
0: Hanno idee chiare, però hanno preso Jimenez, che per esempio col Milan a me non dispiaceva all'inizio.
1: Non si è mai il ruolo, però, cioè, che ruolo avesse.
0: Però è un giocatore sul quale si può lavorare, no? È un giocatore che può migliorare, è un giocatore che, cioè, voglio dire, c'è voglia di freschezza, soprattutto anche un modulo che può conquistare il palato fine del tifoso viola, perché si aspetta una squadra un po' più propositiva, meno paurosa, dopo un anno disastroso dove ci sono state sofferenze inaudite e anche inaccettabili. Quindi io credo che abbia un debito non soltanto morale ma anche tecnico, la società tutta, il Paradiso ha accolto anche questo, quindi sta lavorando, ecco, mi sta impressionando il lavoro, che non è facile, soprattutto in questo mercato, tra virgolette, povero, fatto soprattutto di opportunità, di idee, uno che deve saper cogliere i momenti giusti, con attenzione al portafogli. Quindi la Fiorentina non sta facendo precedentemente, adesso non sta mediando, e mi piace anche questa aggressività che ha sul mercato, ma soprattutto c'è il discorso economico, l'esborso, adesso in attesa anche di cessioni perché devi far quadrare i conti, ma dal lato anche l'attenzione che si dà sul campo, su quello che ti serve. Poi beh, come hai detto te, c'è un blocco di squadre chiamate a migliorare la posizione della scorsa stagione, non sarà facile, la Lazio, tu hai nominato la Lazio, c'è curiosità intorno a Gattuso, però insomma lì è una salita veramente incredibile.
1: Ripetissima.
0: Da scalare, una montagna.
1: Allora, per reintrodurre il tema nazionale, che è inevitabilmente il nostro filo conduttore della nostra puntata e che tra poco insomma condivideremo anche con un altro ospite alle 16, dobbiamo però far ascoltare anche le parole di Giancarlo Abete, che tra l'altro era protagonista, antagonista di Malagò nell'elezione federale, ha parlato ai microfoni di Lorenzo Beccarisi e ai colleghi all'esterno della Federcalcio. Queste dichiarazioni erano ovviamente precedenti alla conferenza stampa, però ci sono alcuni spunti interessanti, ve la facciamo ascoltare e poi torniamo tra poco con un nuovo ospite qui su TMV Radio Calciomercato dei Tiri. Sentiamo Giancarlo Abete.
2: La scelta di un tecnico di qualità, individuato dal presidente, penso in sintonia con il direttore tecnico, però c'è una tempistica che in qualche modo non è perfettamente coincidente, ma penso che sia, voglio dire, siamo in attesa naturalmente, e perlomeno a meno che non siano arrivate notizie ufficiali da qualche minuto, perché però comunque il tecnico ha vinto l'europeo con la nazionale, non si può dire che è stato superato dalla Fuente come numero di partite senza sconfitte, e però 37 ne ha fatte, non so se rendo dire. Ma ai rigori non vale ai fini del. Penso che ai rigori non vale ai fini del, di quelle. Quindi se fosse arrivata ai rigori la Spagna, non so se avesse perso ai rigori, penso che comunque valeva come un risultato utile, penso. Non so, però non so. Non lo so, chiedo a chi lo sceglie, perché chiede a me, voglio dire. Non se ne è parlato.
3: Secondo lei si è perso troppo tempo con il Chelsea?
2: No, cioè, abbiamo parlato un attimo ieri, c'è stato un, come devo dire,
3: dall'inizio dell'inizio.
2: No, quello no, quello direi di no, perché sono scelte importanti, e ricordavo, non ricordo se ieri o nei giorni passati, che quando io mi dimisi il 24 giugno, si fecero le elezioni l'11 agosto del 2014, e il presidente D'Avecchio all'epoca poi contrattualizzò Antonio Conte, quindi guardale, a questo punto della stagione ci sono dei tecnici che sono contrattualizzati e quindi non possono essere, diciamo, in qualche modo neanche contattati, non so se avendo l'idea, e ci sono dei tecnici che hanno ancora

0: libertà e disponibilità, e quindi tre giorni prima e tre giorni dopo siamo cambiato.
1: Presidente, questa mattina
2: con la scelta di Mancini.
0: Deve chiedere al presidente della Serie A che stava da remoto. Non so se
1: Presidente, questa mattina il nome sul tavolo era solamente quello di Roberto Mancini?
0: Sì, no, non c'è. L'indicazione è stata chiara, non sono state fatte altri tipi di né, cioè la scelta è stata individuale, è stata comunicata, ma non è che si è detto, voglio dire, c'erano una, due, tre, quattro opzioni, due opzioni, si è andati da parte del presidente federale diretti.
3: Presidente, ma chi è che qui ha fatto brutta figura, quello che stiamo chiedendo?
0: E questo lo avete chiesto a chi ne ha parlato? Io ho delle brutte figure, voglio dire, io cerco di limitare le brutte figure che faccio io, non posso intervenire nel merito delle brutte figure degli altri, quindi come tale ognuno di noi dice, diciamo, deve prima vedere al suo interno e poi per cultura abbiamo insegnato così. Non so,
4: ma è una sensazione di ritorno al passato, di restaurazione.
0: Beh, se un ritorno collegato al fatto di vincere un europeo, ben venga, sto sarendo rivelato. Senza dubbio non si può dire che non conosca quella che è la realtà della nazionale, con 37 risultati utili. Poi è una titolarità del presidente federale, che sentito il Consiglio federale, quindi dato che tra i miei difetti c'è il fatto che sono un soggetto istituzionale rispetto il quadro normativo, bisogna rispettare ovviamente quelle che sono le titolarità legittime del presidente federale. Questo vale per il presidente Malalongo, il presidente Gavina, Valencia, con tutto scritto, che quando è stato presidente della federazione.
1: Grazie.

0: Siamo tornati in diretta a TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Eccoci qua. Allora, c'è una domanda di Stefano, di Massimo. Voglio chiedere a Stefano come mai il Torino, società importante, non riesce a tornare ai vertici, eppure Cairo dovrebbe farlo, ha la moneta, ma evidentemente non gli interessa granché. Questa domanda di Massimo sul Torino che non riesce a tornare ai vertici.
1: Ma adesso speriamo che con Abate, io ho sempre detto che al Toro servisse un gioco per riconoscersi, soprattutto per contagiare i tifosi, che i tifosi, voglio dire, non è che si aspettano tanto, se non una squadra che possa combattere, possa offrire un ottimo spettacolo, certamente anche i risultati, però che possa il tifoso si possa identificare con una squadra e con un gioco di una squadra. Quindi più il Toro riesce a conquistare l'identità tecnica e più magari si riesce un po' ad allentare questa tensione, questa critica eccessiva costante nei confronti della proprietà di Cairo. Ce la farà? Vedremo, insomma. Abate credo che sia una scelta verso questo tipo di tentativo, è un tentativo che, se non altro, dopo tanti anni.
0: Apriamo allora un focus un po' sugli allenatori. Ci sono alcuni emergenti, debuttanti in Serie A, allenatori italiani, ma anche uno straniero su tutti che è Amorim al Milan. Questo e tanto altro in compagnia di Gigi Cagni. Ciao mister,
1: ciao,
0: ben
1: mister.
0: Ritrovato, grazie per essere con
2: ciao,
0: me.
2: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
0: Allora, Aquilani, Abate, ci sono degli allenatori interessanti. La tua curiosità... c'è Amorim, che è chiaramente una scelta straniera per quanto riguarda il Milan, per il posto Allegri. A livello di allenatori, soprattutto i debuttanti in Serie A, che curiosità, la tua curiosità dove va a mirare?
2: Ascolta, io ho letto un'intervista di Aquilani di qualche giorno fa, mi è piaciuto da matti, a parte che siccome aveva Lorieri l'anno scorso allenatore di portiere a Catanzaro, poi Lorieri è rimasto lì e quindi ne parlavamo, io poi sono stato

0: farli in ritiro, quindi mi sono piaciuti moltissimo tutti, il suo staff e ripeto la sua intervista che ha fatto sulla Gazzetta di 2 o 3 giorni fa. E è un allenatore che parla chiaro, cose semplici. La cosa più bella è che adattare i giocatori, no, il gioco che si adatta ai giocatori, quindi ha già le idee chiare, ma poi anche in quello che ha fatto l'anno scorso, le cose, sai, quando tu vedi se una squadra parte in un certo modo e poi fa quello che ha fatto il Catanzaro l'anno scorso, è merito dell'allenatore, su questo non ci sono dubbi. Poi c'avevo Brighenti, che è stato un mio giocatore a Vicenza, che è poi un suo leader, e quindi Abate è stato un mio giocatore, è un ragazzo di una qualità sotto il profilo della mentalità, del modo di interpretare qualsiasi cosa lui faccia, perché è serissimo, è un grande professionista. E poi ha fatto una bellissima carriera, io l'ho avuto che era molto giovane, ma lo capisci. Come quando ho avuto, in quegli anni ho avuto dei giocatori che poi hanno fatto tutti l'allenatore, ma è una cosa che comprendi quando sono in campo, quello che dicono, come lo fanno, le domande che ti fanno. Penso che il Torino farà un campionato importante, questa è una mia, e lo stesso vale per il Sassuolo, però lì lui, Aquilani, è, come ho detto prima, è un allenatore molto forte secondo me, in più è andato in una società che è abituata a dare all'allenatore dei giocatori di qualità.
1: Sì, e soprattutto a lavorare in un ambiente così come insomma è stata Catanzaro, ripartendo da Aquilani, in un ambiente che fa lavorare bene gli allenatori, uno step importante, no, di transizione tra la diciamo che se tu arrivi dalla Serie B, Stefano, e hai, no, ti devono buttare subito nella mischia, è più difficile allenare giustamente il Torino, che ha grandi ambizioni e grandi pressioni, certo, rispetto che fare un passaggio a Sassuolo. Guarda Grosso, che aveva già
2: anche in Serie A, però aggiungendo questa insoddisfazione cronica da parte dei tifosi nei confronti di una proprietà che non dà gioia, non dà niente, da sempre, voglio dire, una cosa piatta. Okay. È molto più difficile lavorare a Torino che non si possa fare a Reggio Emilia col Sassuolo, sono d'accordo con me, però possono far bene entrambi. Possono fare bene
0: anche secondo me.
1: Mister, invece, per come vedi Luciano Spalletti, perché riparte no aspetta perché riparte
0: male, lo vedo male.
1: Riparte da una situazione in
0: non
1: cui
0: lui, non lui
1: che cosa, allora?
0: Vabbè, è una sua situazione, gestire una situazione di questo tipo, se la Juventus si capisce che hanno grosse difficoltà economiche, non solo. Quindi per mettere a posto le cose in un certo modo, tu sei la Juventus, devi avere più potenzialità economica per prendere dei giocatori che meritino la Juventus, che facciano il campionato che dovrebbe fare la Juventus, ma sono in costruzione, quindi bisogna avere pazienza, i tifosi juventini devono avere pazienza. In questo momento, almeno per quanto mi riguarda, non c'è storia, Inter e Napoli sono quelle che hanno gli organici più forti, le altre sono tutte a rincorrere, forse ci sarà la Roma che dovrà ripetersi e si ripeterà, perché Stefano lo sa cosa dicevo io di Gasperini già l'anno scorso, quindi lì la garanzia dell'allenatore. Le altre, compreso il Milan, secondo me tutto da vedere. Io a Mourinho non lo conosco, non mi è piaciuto quello che hanno scritto i giornalisti della Gazzetta, che hanno fatto diventare gli allenamenti che faceva delle cose eccezionali, non la colpa sicuramente dell'allenatore, ma probabilmente i giornalisti che dovevano fare delle cose diverse da quello che raccontare delle cose normali, farle diventare eccezionali.
1: Stefano, su Amorim, volevo chiederti questo, cioè lui parte da una situazione in cui gli ultimi allenatori, compreso...
0: Posso interrompere?
1: Sì, certo.
0: No, scusate, no, perché mi è venuto in mente una cosa. Ecco, sono curioso di vedere, vediamo se capisco qualcosa di calcio, il fatto che lui in ritiro fa un allenamento soltanto, di un'ora e mezza, intenso, da quello che ho letto, poi... Sì. Penso che sia vero.
1: Sì.
0: Allora, secondo me,

0: la mia esperienza, loro partiranno fortissimo. Sarà una squadra molto molto veloce, molto rapida, se fosse così, ma non credo durerà tanto.
1: In che senso?
0: Se

0: cosa succede, perché tu devi costruire tutto nel corpo, tutte le qualità che ti servono. Quella aerobica poi non ti dico, perché devi mantenerti in un anno di campionato con tante partite. Poi la forza, quella, la resistenza, è tutte cose che...
1: No, in un
0: lattacido e tutte queste cose che poi influiscono, se tu oltretutto leggendo che vuol fare ritmi alti, aggredire alto e tutte queste cose,
2: che poi con tutto il calendario compresso non questo tipo di lavoro che dici tu, Gigi,
0: io penso che sia più che altro Stefano che sia stato più i giornalisti che hanno voluto fare, perché non posso credere che lui faccia un allenamento al giorno, addirittura ho letto poi a casa cose di questo tipo. Questo ho letto, forse ho sbagliato io a leggere, ma non credo.
1: In un'annata in cui il Milan torna a fare, no, le tre competizioni, cosa che l'anno scorso non era, deve affrontare questa Europa League, però quello che volevo chiedere è, vedendo l'esperienza dei suoi predecessori che hanno bucato tutti, compreso un Mamma Santissima come Allegri, la missione di Amorim, quali sono le difficoltà che gli altri non hanno saputo superare e che lui adesso è chiamato, dopo, lo sappiamo, insomma, benissimo lo Sporting, non replicato al Manchester,
2: ma a me
1: adesso
2: sembra,
1: si
2: allora,
1: prende questo,
2: mi sembra
1: questo
2: che
1: compito.
2: Sia un allenatore vivace, poi insomma non è che è un allenatore che ha voglia, fame, ha voglia di affermarsi, ha preso questa ha scelto il Milan, insomma è stato scelto anche dal Milan per dimostrare che lui può essere all'altezza, no, del blasone di questa squadra, che è una squadra che va raddrizzata, rimessa a punto, e gli va dato un po' di coraggio, anche coraggio di giocare al calcio, di giocare al calcio un pochino in maniera diversa rispetto a quanto sia accaduto nell'ultimo anno, ma non che significa che Allegri sia avuto un finale così, però mi ricordo il Milan di Allegri nelle prime partite non mi era dispiaciuto. Come ha detto giustamente il mister Gigi, cioè poi bisogna vedere quanto reggi, perché questo è un gioco ad alta intensità che tu devi saper garantire al 75% tutto l'arco della stagione, non è semplice, però voglio dire, sta nascendo bene, le conferme di Modric, di Rabiot, cioè, è una buona squadra che può diventare competitiva, poi dipenderà da tante cose, da tanti incastri, da come arriveranno, se arriveranno i primi risultati, e soprattutto vincere la resistenza dei tifosi, che è ai minimi termini.
0: Gigi? Dipende da una cosa sola, Stefano, e centravanti, sai, le squadre, quello che ho detto prima, perché secondo me Inter e Napoli, perché hanno i giocatori, quindi con delle compagini di quel tipo tu puoi fare qualsiasi sistema di gioco in qualsiasi situazione, poi leggendo la partita la cambi, fai quello che vuoi. Ditemi voi il goleador del Milan e i giocatori che possono cambiare le partite. Io non li vedo.
2: Gonzalo Ramos hanno preso.
0: Come?
2: Gonzalo Ramos.
0: Sì, no, ma io voglio vederli poi sul campo, voglio vederli. Non c'è niente da fare. L'Inter ha vinto lo scudetto l'anno scorso per Lautaro. È stato fermo Lautaro un periodo, l'Inter è andato in crisi. Questa è la realtà dei fatti. Se non hai il goleador, non puoi fare niente oggi. Il goleador non ci sono, questo è il problema. E tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma ditemi altri giocatori del Milan che possono fare più di in doppia cifra, a parte il giocatore che hanno preso.
1: No, assolutamente, anche perché io adesso ti avrei chiesto anche di Leao, che si prepara, te lo devo chiedere mister, perché si prepara all'avventura, spera, almeno perché in questo momento è l'unica che si è fatta avanti. Parliamo ovviamente del Fenerbahce. Lui ha detto di voler cambiare aria, di meritare la Premier League. In questo momento l'unica che sembra poter fare questo passo importante è il campionato turco. È la sua dimensione?
0: Ascolta, io ti dico solo una frase, guarda. Mm-hmm. Per capire cosa penso io di Leao. Leao fine campionato ha detto: 7 anni ho dato tutto.
1: Sì.
0: E la mia risposta personalmente dentro di me è stata: l'assa sta. lascia stare per piacere, non diciamo cose che non ti puoi permettere. E la cosa grave è che lui ci crede.

0: Questo è un grandissimo giocatore che si è perso perché non ha capito cosa vuol dire fare il calciatore. Poteva essere, avrebbe potuto essere il giocatore che cambiava le partite sempre. Quante ne ha cambiate negli ultimi 3 anni?
1: Poche.
0: Nessuna, te lo dico io. Assieme all'altro suo amico francese.
1: Sì, De Hernandez.
0: Dai su, ma io sono un allenatore, ma non posso vedere che io sono un allenatore che parla con i giocatori, questi stanno da un'altra parte a 50 metri. Ma vi ricordate o no?
2: Sì, sì, sì. All'Olimpo.
0: Ma dove vai? Ma dove vai? Ma dove vai così? Se non hai delle regole, se non hai dei principi, se non hai delle cose, di fare questo mestiere. È quello che mi fa arrabbiare, perché grandi giocatori, perché questo è un grande giocatore.
1: Scusa, però... Gigi, sei sorpresso così, non ti faccio più arrabbiare con Leao, sei sorpreso invece che Vlahovic sia ancora senza squadra al 28 di luglio? È davvero soltanto un problema di chi è economico nel senso delle sue richieste, dei bonus alla firma? O
0: cioè... È lo stesso discorso, perché io guardo cosa hai fatto negli ultimi anni, è lo stesso discorso, sempre infortunato. Ma io, un giocatore mi piace da matti, però poi il campo che deve parlare, con un ingaggio da 12-15, quello che ha adesso, io non so, quanti gol ha fatto l'anno scorso? Quanti gol ha fatto l'anno precedente? Quante partite ha fatto? Beh, queste sono le domande che uno si deve fare, perché io tiro fuori dei soldi,
1: Se citofonasse la Juve nuovamente come dice Spalletti lo riprenderesti?
0: Io non so cosa farei, perché se lo chiede Spalletti lo conosce meglio di me, quindi io non lo conosco come ragazzo, non so se è un grande professionista, se è uno che i motivi per cui non è andato bene non te li so dire, lo sa solo l'allenatore. Se lo vuole vuol dire che allora vede ancora che c'è qualcosa, perché qualcosa c'è stato, questo è sicuro. Bisogna vedere se c'è ancora, però. E poi devi fare la proporzione rendimento ingaggio. Cioè vogliono, allora, quando fanno bene, adesso sto parlando in generale, quando fanno bene arriva il procuratore, vuole ingaggio più alto. E le società non possono fare niente, perché questi se no, se no ce ne andiamo, se no facciamo, se no ricattano. Quando vanno male, gli togli i soldi, gli dici no, bello però. No, quello non può fare una società. C'è qualcosa che non funziona, no? Così non può funzionare.
1: Allora,
0: non c'è parità in niente, anche perché non ci sono giocatori in giro, quindi uno poi.
1: Allora, c'è Rosario che ti chiede buon pomeriggio a tutti, approfitto della presenza del grande mister Cagni per chiedergli: è possibile capire mentre giocano i calciatori che diventeranno, hai già risposto in parte, sono predisposti a diventare bravi allenatori? Per esempio Cambiasso sembrava un allenatore in campo, ma ad oggi ancora non allena ad alti livelli. Ti dico questo messaggio perché così mi avvicino piano piano al discorso. C'è anche il tema, e qui ne abbiamo parlato diverse volte, il tema degli allenatori del 2006. Perché ci sono pochi di quel 2006, la vittoria del 2006 ci ha lasciato in dote degli allenatori che alcuni hanno fatto bene meglio di altri, fino ad arrivare ad esempio a Pirlo, che è stato ovviamente il tema degli ultimi giorni. Rispondiamo a Rosario, e poi c'è questo tema legato al 2006, perché tanti poi da lì, forse da quel tipo di vittoria, hanno voluto intraprendere una carriera che la maggior parte di loro però non mi sembra abbia avuto i frutti desiderati, ecco, da lì. Che ne dici, allora, mister?
0: Io ho fatto il corso di prima categoria nel 92, se non mi ricordo bene, comunque al di là di questo, e con me c'era Tardelli, Boniek, un sacco di giocatori importanti, e eravamo al corso e Boniek arriva e mi fa: Gigi, mi vuole il Bari. Non andare, in Bari in aereo, come faccio a rinunciare alla... Non c'è andare, non siamo pronti. Ma no, io questa cosa non la voglio lasciar perdere. È andato, e non è andata bene. Poi magari non voleva fare l'allenatore, questo non te lo so dire. Io sono anziano in questa cosa. Cioè, secondo me, poi uno può anche partire subito, può andare... a me ha stupito quello del Parma dell'anno scorso, no? Perché questa, in un'intervista non m'era piaciuto quando gli avevano detto: ma tu hai 29 anni, no? Sì, 29, e lui fa: l'età è un numero. Quella risposta lì a me non era piaciuta, ho detto: adesso vediamo cosa succede. Invece è stato bravo, ha fatto bene. Quindi anche questa cosa oggi è molto difficile da valutare, no? Però come concetto mio primario, ma per me, io sono sempre convinto che io devo fare un gradino alla volta, perché quando cado mi faccio meno male. Questo è il mio pensiero. Okay. Perché è un pensiero vecchio, ma secondo me in qualsiasi ambito questa cosa vale. Oggi è tutto di corsa, tutto più veloce, però devi durare nel tempo. È come quando mi è successo con dei miei giocatori che mi dicevano: ma mister, però lo lasciavo fuori, magari, ma io sono un giocatore di Serie A, ho giocato in A. E ho detto: quante partite hai fatto? 6. No, tu non sei un giocatore di A. Giocatore di A, a me da ragazzino mi dicevano: per essere un giocatore di categoria devi fare 3 anni con la categoria da titolare. Era esagerato magari 3 anni. 2, però allora puoi dire: sono un giocatore di A, B, C, D. Ma se uno fa 3 partite, 4 partite, ma come fai a dire: sono un giocatore di quella categoria? Lo stesso vale per l'allenatore. Adesso questa dovremmo vederlo quest'anno, se è rimasto a Parma vediamo. Spero per lui che io abbia torto su questa cosa, che lui sia così bravo da imparare immediatamente, non lo so questo. Però nel tempo devi fare delle esperienze.
1: No, è chiaro, è chiaro.
0: L'esperienza lo stesso valeva per Pirlo.
1: No, perché poi arriviamo al tema. Hai una curiosità per il mister? Se no, Stefano, vado su.
3: Beh, non abbiamo ancora evasa questa curiosità. Caldo. Mancini Ranieri, nuova coppia.
0: Allora, io Claudio è anni che dico, a parte che so che voleva fare la nazionale, lui era, non voleva più allenare, se non fosse venuto alla Roma lui non voleva più allenare una squadra di Serie A, no? E il suo sogno era fare la nazionale, non italiana, ma una nazionale, questo era quello che io sapevo, no? Quindi quando è successo quello che è successo dell'Italia, che non è andata per la terza volta mondiale, io sono stato subito, quando mi chiedevano chi è che faresti come allenatore nazionale, io dicevo sempre, detto Claudio Ranieri, perché secondo me era la persona adatta, perché per la nazionale oggi ci vuole una persona di grande personalità, che non dà retta a nessuno, che ha la possibilità di fare qualsiasi roba e di comandare, diciamo, va bene? Fa delle scelte anche difficili nel tempo, perché noi abbiamo già fretta, perché ho letto sulla Gazzetta l'altro giorno che il giornalista diceva: no, ma però adesso noi dobbiamo vincere, con chiunque sia l'allenatore della nazionale, non è che possiamo aspettare, perché tutti dicevano bisogna fare 3-4 anni, bisogna avere pazienza, bisogna costruire di qua di là, no, qua bisogna vincere, questa è la mentalità dell'italiano, non fai niente di molto bello in breve tempo, no? E quindi questo era. Allora adesso lui invece è direttore tecnico, benissimo, non è un problema, perché abbiamo una persona onesta, una persona corretta. L'ho detto anche di Maldini e Leonardo, che intellettualmente onesti, poi la capacità non le sapevo e non le so ancora oggi, va bene? È successo quello che è successo, a me ha stupito il fatto che non sapessero di questa cosa di Pirlo, va bene, poi abbiamo scelto Pirlo e va bene, io aspetto, se ci sono delle scelte che bisogna essere capaci a farle, è difficile perché sai, tutti parlano, però bisogna mettersi lì a dover scegliere. Io non ho mai visto gente che continua a criticare che ha fatto il dirigente di una squadra di calcio o fatto l'allenatore. Nessuno. Quindi, o ha giocato a pallone. Quindi.
1: Ma non ho capito però se il nome di Pirlo ti convinceva. A prescindere.
0: No, non mi convince. Ma però avevano scelto loro due, quindi. Sì. Se io dico che mi fido di due persone, allora va bene. Non è che posso. No, poi di Pirlo però ho anche detto che non me l'aspettavo che lui andasse a fare l'amichevole in Russia. Inutile che vengano a dire: bah, tu sei un bacchettone, un bel niente. Anche devi avere un minimo di morale, devi averla, così come persona. Cioè, io anche se mi avessero dato 1.000 miliardi, non ci andavo mica a fare l'amichevole in Russia con l'Italia che è in guerra contro i russi.
1: Sì, sì,
0: che... non in guerra, vabbè, non è in guerra,
1: no,
0: l'Italia.
1: No, vabbè, cioè, però
0: schierata... Vabbè, se partecipa al discorso dell'Ucraina. Sì. Insomma, e invece danno tutto per dire ma no, ma non è una cosa importante, dov'è il problema? Come dov'è il problema? Se non cominciamo da certe basi, dove vai? Se non prendi della gente che è onesta, corretta sotto tutti i profili. Ha sbagliato, chiaramente non l'ho mica fatto apposta, però neanche a pensarci. Ho avuto il brutto pensiero che a me non piacciono le persone che pensano ai soldi e basta. Ed è bresciano, se uno mette avanti i soldi, e anche questo è quello che sto andando a dire, se mette come primario obiettivo i soldi, secondo me non è una persona giusta, perché oggi difatti le guerre e tutto questo per cosa è? Per il potere.
1: Prima di salutarti, mister, perché sennò devo chiudere, Mancini invece, abbiamo parlato di Ranieri, ma Mancini che torna in sella dopo tutto quello che è successo, la domanda è l'uomo giusto per farci ripartire?
0: Allora, come allenatore non lo discuto. Ha fatto una cosa che non mi è piaciuta per niente, anni fa, voglio dire. Cioè, lui ha chiesto scusa, ha detto che ha sbagliato, cose di questo tipo, va bene. Però a me personalmente, ma io sono anziano, quindi a me è rimasta questa cosa.
1: Sì,
0: farò all'antica, non lo so. Però va bene, se Ranieri ha scelto anche lui assieme a Malagò, va bene Mancini, adesso vediamo cosa succede. Io spero che facciano le cose giuste. Ma dobbiamo avere pazienza.
3: Molta.
0: Ma molta, perché adesso sai, sento sempre tutti che parlano adesso.
3: Intanto non serve a niente,
0: Stefano, l'Under 17, 21, guarda questi qua come. Ma li abbiamo mai visti giocare una partita in cui c'è giù la vita della nazione?
3: No.
0: E allora? Ma cosa parlate? Ma state zitti! Che non c'entra niente l'aspetto tecnico.
3: Siamo in chiusura, Gigi, però una curiosità, ha parlato Malagò in conferenza stampa di un terzo soggetto, di una terza figura che dovrà essere annunciata a breve, che riguarda il dirigente, dirigente del settore giovanile della nazionale, e si fa il nome di Zola. Secondo te quale sarebbe la persona più adatta a ricoprire questo ruolo?
0: Zola mi piace come persona. Anche questo io l'ho incontrato, l'ho visto sul campo, quindi secondo me una persona onesta, intellettualmente onesta, le capacità poi le devi far vedere sul campo. È uno che ha un po' di esperienza a livello anche di allenatore, ce l'ha, insomma, non è che non ce l'ha. Ma soprattutto coi giovani, lui secondo me è uno che può insegnare molto.
1: Okay.
3: Vedremo,
1: va bene.
0: Noi dobbiamo costruire degli uomini, devono capire questo. Noi dobbiamo costruire degli uomini.
3: Quella è la cosa più difficile, secondo me, da fare.
0: È bravo, perché devi partire dal basso. Ma questa cosa qui la devono far capire. Devo far capire che questa è determinante, non la perché noi abbiamo Under 17-21 tecnicamente bravi. Ci sono dei giocatori bravi. Ma se poi non hai la personalità di andare sul campo a fare delle partite determinanti, allora non ha senso.
1: Va bene, mister, ti devo salutare, grazie come sempre per,
3: ciao, Gigi.
1: Per
0: ciao.
1: Il tempo
0: buona
1: che
0: giornata.
1: Ci concedi
0: ciao,
1: ogni
0: ciao
1: volta.
0: A tutti.
1: Grazie mister Gigi Cagni, aspetta Stefano perché ti devo leggere questa notizia e questa dichiarazione di Beppe Riso che ha spiazzato un po' tutti parlando di Gianluca Mancini e ha detto il mio piano era che Mancini lasciasse la Roma anche perché avevamo avuto delle offerte importanti. Gli ho detto che per me era un pazzo, ma lui ama la Roma. Evidentemente Gasperini ed Amico sono stati più bravi di me a convincerlo.
3: Retroscena.
1: Volevo condividere con te questa cosa perché poi difficilmente qualcuno si espone, no, nella verità, dicendo che evidentemente era più una pressione.
3: No, ma descrive anche il fatto che quando c'è un giocatore e dice al suo agente: guarda, io non mi muovo da qua, così se ti va bene. Lui ha raccontato questa cosa.
1: No, va bene, era per condividere questa cosa con te. Tra poco torniamo, piccolo spazio di Fiorentina e poi raffica finale con la redazione. A dopo.

0: Di nuovo in diretta Francesco Tringali, Stefano Impallomeli.
1: Ciao Francesco.
0: Ultima
1: ciao
0: parte di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, la dedichiamo un po' a qualche notizia di mercato, partendo nello specifico per quanto riguarda la Fiorentina. Allora ci colleghiamo dalla redazione di Radio Firenze Viola con Pietro Lazzerini. Ciao Pietro, buon pomeriggio.
1: Ciao Pietro,
0: come stai?
2: Ciao, ciao ragazzi. Ciao ragazzi.
0: Tutto stanco, bene.
1: Accaldato.
0: Stanco e accaldato.
2: No, ce n'è da fare di ogni, come sapete. Il periodo è quello. Pazza il calciomercato.
0: Che ci dice a livello di calciomercato con Torsvet, che insomma si attende soltanto in Italia per quest'ultimo assalto? Mercato della Fiorentina, dai, ultime notizie, così facciamo un punto viola. Pietro.
2: Ma guarda, intanto stamattina si era aperto un po' un caso, perché presso il ritiro della Fiorentina, che è attualmente in Inghilterra a Tennington vicino a Londra, è arrivato Braschi, che è un giovane attaccante del 2006 che ha vinto lo scudetto con la Primavera l'anno scorso e che non era previsto dovesse arrivare in Inghilterra, anzi in queste ore avrebbe dovuto cambiare maglia, dovrebbe aver trovato un accordo per la cessione in prestito, ma la Fiorentina lo ha interrotto proprio per portarlo in Inghilterra, un qualcosa che ci aveva fatto drizzare le antenne per quanto riguarda poi i movimenti in attacco, perché prima di partire la Fiorentina aveva convocato Cospo, che era fuori rosa per la poi partenza di Comuzzo, e come sapete è avvenuta proprio stamattina, arrivata a Firenze intorno alle 11.30 dall'aeroporto di Londra, per poi in serata arrivare a Torino e domani effettuare le visite mediche. E allora c'era venuto in mente che potesse essere qualcosa di legato soprattutto a Ken, perché continuano le voci sulla sua possibile cessione, però il Como sembra non stringere, anzi ci potrebbe essere delle novità per quanto riguarda Zirze. Altre squadre interessate a Ken non ce ne sono. Dalla Fiorentina ci hanno fatto sapere che la sua assenza dall'allenamento di questa mattina era prevista, cioè si è allenata a parte come aveva fatto già altre volte in Italia, quindi nel corso della preparazione al Viola Park, e quindi il caso è un po' rientrato. Su Piccoli non ci sono movimenti, dunque vi ho fatto però la cronaca di quella che è stata una mattinata un po' movimentata intorno al nome di Ken. La Fiorentina però nel frattempo, oltre ad aver ceduto Comuzzo, sta cercando di cedere Moreno al Venezia, lo stesso discorso vale per Somme, col Venezia interessato. Ci sono Brescianini e Fabian che devono trovare casa, Brescianini che potrebbe essere la pedina fondamentale per arrivare a Torsvet, che avevi citato prima, ma che è un giocatore che Grosso ha chiesto come esplicita richiesta per la prima volta nel momento in cui è arrivato al Viola Park. La sensazione è che ci sia ottimismo per poi chiudere questa operazione nel momento in cui il norvegese tornerà dalle ferie post-mondiali, però il Sassuolo vuole anche una parte economica per concludere l'accordo, mentre la Fiorentina, che valuta Brescianini circa 15 milioni, pensa che questa valutazione, considerando anche Torsvet in scadenza nel 2027, insomma, sia abbastanza congrua con quelle che potrebbero essere le richieste dello stesso Sassuolo, quindi la trattativa verte sotto questo punto di vista. Poi c'è João Mario, giocatore della Fiorentina tratta da diversi giorni, ma per il quale c'è stata una sorta di frenata o rallentamento, chiamiamolo così, piuttosto, perché comunque la Juve è tornata a chiedere la possibilità di concludere l'affare con il titolo definitivo, che sia adesso oppure con un obbligo di riscatto. La Fiorentina non è per niente interessata a fare un'operazione del genere, lo vuole fare solo in prestito con diritto, e quindi il rischio è che alla fine anche questa operazione salti. Su Valdepeñas invece, terzino centrale del Real Madrid, che ha fatto una sola presenza al Real Madrid ma che è stato protagonista col Castiglia l'anno scorso, pare tutto a posto, si aspetta solo la amichevole di fatto di sabato sera, che vedrà proprio la Fiorentina affrontare a Klagenfurt il Real Madrid, e poi dal giorno dopo il ragazzo dovrebbe fare la valigia e arrivare a Firenze. Ovviamente è una Fiorentina che deve fare il conto anche con gli esterni offensivi, al momento voci di acquisti prossimi in quel settore di campo non ce ne sono. Stamani proprio tutto il mercato web aveva parlato di Sancho, ma la Fiorentina ha raffreddato questa ipotesi, anche perché Sancho guadagnava 10 milioni di euro fino all'anno scorso. La Fiorentina, per quello che ci risulta, al massimo potrebbe offrirgliene 3, cosa che ovviamente per un giocatore che tra l'altro negli ultimi 2 anni ha vinto Europa League e Conference League sembra difficile da poter raggiungere. Discorso Mastrantuono, per concludere un po' tutta la raffica, che quello può essere proprio l'interessamento della Fiorentina. La Fiorentina c'è, il prestito secco potrebbe essere una soluzione, però Parate ci sta cercando di capire se ci fosse la possibilità di prenderlo con un'altra formula che permettesse quantomeno alla Fiorentina di provare, nel caso in cui dovesse esplodere in Italia, ad acquistarlo anche a cifre esose nel corso della prossima stagione. L'apertura del Real Madrid non c'è e soprattutto c'è una grande concorrenza a cominciare dal Benfica.
0: Stefano, qualche, è stato molto esaustivo,
1: ripetoso,
0: fantastico, qualche curiosità legata a, no, alla nuova Fiorentina?
1: No, la curiosità di, cioè, voglio dire, che aria si respira a Firenze, perché prima ne parlavamo, Pietro, cioè la Fiorentina è il grande protagonista del mercato, fino a prova contraria naturalmente, perché poi sarà sempre il terreno di gioco a essere giudice supremo, però insomma questa Fiorentina sta crescendo tra questi esborsi, queste cifre incredibili. Adesso vedremo poi chi partirà, ha detto, ho fatto il nome di Ken su tutti, però mi sembra una Fiorentina che voglia saldare, ecco, un bel debito con la gente di Firenze, col tifoso Viola che ha sofferto le pene dell'inferno nell'ultima stagione.
2: Sai, anche il fatto che stiamo entrando nell'anno del centenario, tra poco festeggeremo 100 anni, quindi è un qualcosa che si respira anche dentro della parte, perché De Gea, che ha parlato pochi giorni fa senza, diciamo, che nessuno gliel'avesse chiesto, è entrato proprio in questa questione, quindi è evidente che anche all'interno dell'ambiente della Fiorentina, quindi del centro tecnico, insomma, del centro sportivo, se ne parli, se ne discute, quindi è evidente che arriva questo messaggio direttamente dalla dirigenza, dalla presidenza, che nel frattempo sta lavorando per migliorare la squadra. È chiaro che dopo l'euforia degli acquisti di Attà e di Ulai, che insomma sono acquisti 50 milioni di euro fondamentalmente, più bonus che dovranno essere pagati nel caso in cui tutto dovesse andare come ci auguriamo, sono acquisti che hanno fatto venire l'acquilina in bocca ai tifosi della Fiorentina, che ora sono un po' sul chi va là, perché da qualche giorno sembra un po' rallentata la questione del mercato in entrata. Era ovvio che prima o poi arrivasse questo momento. Il mercato in uscita sembra un po' bloccato, ma un po' è bloccato quello di tutta la Serie A, perché mi sembra che qualsiasi squadra tra le principali italiane, ma non solo, ha da sfoltire la rosa, da dare via giocatori in esubero. Parlavamo di João Mario, che è un esubero della Juve, ma penso per esempio a Sulé della Roma, non si sa quello che succederà a Rafale Leão del Milan. Insomma, è una situazione un po' aperta per tutti, però nell'ambiente Viola, tra i tifosi, adesso c'è un attimo di chi va là, perché soprattutto per la questione degli esterni offensivi la Fiorentina sta facendo un po' di fatica, ma credo che sia anche dovuto al fatto che Paratici non vuole sbagliare le sue mosse. Comunque, una volta investiti questi soldi per prendere Vieri in difesa, come dicevo, per Ulai e per Attà, potenzialmente per Dragusin, insomma, investimenti importanti, tutti si aspettano investimenti simili anche per almeno un esterno offensivo. Poi magari può esserci il prestito di Solomon, che comunque l'anno scorso non aveva fatto male e che ancora è fermo al Tottenham. Cioè, ci sono soluzioni. È chiaro che in questo ritiro inglese, dove la Fiorentina ha già giocato e perso una partita amichevole col PPR, e domani effettuerà questa amichevole contro il Watford, dove si misurerà un'altra volta la febbre soprattutto della fase offensiva, che è in questo momento in difficoltà per l'assenza di pedine, ti spinge a pensare che i prossimi giorni dovranno essere forzatamente quelli degli esterni offensivi, se non per l'amichevole contro il Real Madrid, per quella successiva, che sarà poi l'ultima prima della Coppa Italia, contro il Deportivo La Corugna.
0: Bene, Pietro, ti lasciamo al tuo lavoro, alla tua giornata in redazione a Radio Firenze Viola. Grazie,
1: ciao,
0: come
1: Pietro.
0: Sempre.
1: Per grazie,
0: la presenza,
1: ciao,
0: e la disponibilità, grazie a Pietro Lazzarini. Allora, Andre, facciamo così: prima di chiudere con la raffica di mercato di tutto Mercato Web, scarichiamo anche un po' di messaggi audio, così facciamo parlare anche i nostri radioascoltatori, insomma, che hanno condiviso con noi questa puntata. Eccolo qua che arriva, tornato, arriva, arriva. Sarà tipo a Napoli in questo momento.
3: We go straight away to try to win the title.
0: Vai, vai,
1: è
0: Andrea,
1: tornato.
0: Fammi sentire qualcosa, vai.
4: Ciao Stefano.
1: Ciao
4: Francesco, Antonio Assaminato. Io non capisco Maldini, sinceramente. Maldini è, mi sembra un bambino viziato. Cioè, o si fa come dice lui, o se no niente. Ma non era venuto per un progetto. E questo progetto, cioè, solo Pirlo lo poteva portare avanti. Che poi come si può passare da Guardiola, Ancelotti a Pirlo, io sinceramente non riesco ancora a capire, cioè per me sono proprio due cose opposte, quindi non capisco il nesso. E credo che Ranieri e Mancini, se vogliono, sanno come fare a rilanciare il calcio. Il problema è sapere se si può
5: rilanciare il calcio, perché a me mi sembra assurdo che in 15 anni non si sia fatto ancora nulla.
1: Ciao Antonio, beh, voglio dire, l'analisi poi ci abbiamo capito poco un po' tutti quanti, no? Perché se tutti quanti diciamo ci abbiamo capito poco, non qualcosa di vero, neanche, esatto.
0: Non riusciamo neanche ad aiutarti.
1: Perché... Detto questo, poi nuovo rilancio del calcio italiano, tante belle parole, insomma, voglio dire, gli atti rivoluzionari, cioè, serve coraggio e soprattutto visione e avere un po' tutti gli elementi li devi conoscere a fondo e bene. Mi sembra che non siamo in questa situazione, no, non possiamo permetterci questo lusso, bisogna andare così alla mascoperta, piano piano, breve periodo, non 8 anni, 10 anni, ma almeno 3-4 anni, ecco, 4 anni, 2030, 4 anni, vediamo che cosa farà la nazionale. Poi non so se sarà un lavoro estemporaneo oppure se si metteranno le radici, le basi per un rilancio soprattutto del settore giovanile, però da come abbiamo sentito oggi la struttura... La ristrutturazione della nazionale, direttore tecnico, presidente del club italiano, quello rimane, il commissario tecnico abbiamo saputo. Adesso ci manca la terza figura. Allora, qualora dovesse arrivare Zola, per dirti, bisogna capire come poi dopo comunicheranno, no? Le varie situazioni. Con Baldini, che secondo me però deve star là.
0: Conterà.
1: No, conterà, deve stare lì, deve, perché non si è fatto il nome di Baldini oggi, però insomma credo che insomma, ecco, non è che cominciamo a fare che arriva quello, prendo quello, l'under 21, poi ognuno porta il pro. No. Bisogna, secondo me, modificare, tracciare delle linee guida, però non tanto rivoluzionare tutto e alterare un po', ecco, le cose che funzionano bene. Mi sembra che Silvio Baldini funziona alla grande, il lavoro di Viscidi a livello giovanile è stato, diciamo così, osservato e valutato, rimarrà, così ha detto Malagò, però verrà messo un dirigente, un supervisore, poi non so se rimarrà.
0: Dipende anche tante teste, quante teste.
1: Però secondo me organizzazione corta e poi a scoperta e vedere un attimo che cosa succederà. Intanto voglio dire 64 squadre, se almeno sembra 64 squadre, se non riusciamo a qualificarci con 64 squadre nel mondiale 2030, tra l'altro sarà il mondiale centenario.
0: Ti ricordi che in quell'estate
1: andiamoci, poi in quelle, bandiera bianca. Allora.
0: In quell'estate prima del grande addio a Ferragosto di Mancini, comunque Gravina gli aveva dato un ruolo importante anche per quanto riguarda il coordinamento dell'Under 21 in giù, quindi era stato quei poteri all'epoca li aveva e poi insomma ha deciso di perderli, di mollarli.
1: L'importante è che non sia un lavoro rappresentativo. No, cioè, diceva faccio il direttore del dirigente del settore giovanile, no, devi stare lì H24 e capire come tirar fuori i giovani che fanno molto bene con la nazionale giovanile, vinciamo titoli europei, andiamo, siamo protagonisti fino in fondo e poi dopo ci perdiamo perché i giovani non hanno spazio, sì, però bisogna saperli testare, bisogna saperli lanciare, bisogna saperli individuare. Questo Mancini nel primo triennio, poi concludo Robert, sì. l'ha fatto. Nel primo triennio, prima della polemica che si porterà come un macigno questa cosa, vedremo, che già è partito, già sono partite le prime considerazioni che. Questa cosa dei petrol dollari là della rata
0: non glielo perdonano facilmente,
1: in pochi.
0: Va bene, allora raffica di mercato finale, diamo il buon pomeriggio, il ben ritrovato a Simone Bernabei dalla redazione di tuttomercatoweb.com. ciao Simone.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio Simone. A tutti.
0: Vai, chiudiamo con le notizie più calde, a te la raffica finale in chiusura di TMV Radio Calciomercato dei Ritiri. Simone.
6: No, la notizia più importante di oggi, chiaramente escludendo la questione nazionale, riguarda l'approdo oramai imminente di John Stones all'Inter, difensore che insomma, conosciamo tutti per il suo trascorso al Manchester City, contratto biennale già accettato con l'Inter da 4 milioni di euro a stagione. Per la giornata di giovedì sono previste le visite mediche dell'inglese, con l'Inter che beffa così la Juventus e anche il Milan, squadre che si erano mosse per il giocatore, ricordiamo, svincolato dopo gli anni alla corte di Pep Guardiola. Operazioni importanti anche per il Bologna, che quest'oggi ha accolto in città Tjarten Dovbik, attaccante che arriva dalla Roma nell'ambito dell'operazione che ha portato Santiago Castro alla corte di Gasperini, e il centrocampista Amon Darain, argentino, che arriva dall'Estudiantes. Due profili interessanti che potranno sicuramente aggiungere qualcosa alla rosa del tecnico tedesco. Visite mediche in corso proprio in questo momento, poi sarà il momento delle firme sui rispettivi contratti, un'altra operazione importante che sta andando avanti, che non è assolutamente chiusa, però che insomma procede, ecco, dopo i rumors delle scorse ore, riguarda il possibile addio di Rafael Leao al Milan, un nome importante, un nome su cui insomma si è detto tanto anche nel corso delle precedenti settimane. Ecco, in questo momento il Fenerbahce sembra la squadra più interessata e più convinta di puntare sul portoghese. Ci sono degli emissari in Italia in questo momento, contatti in corso con il Milan. C'è una differenza importante sulla valutazione del cartellino del giocatore, col Fenerbahce che si è detto disponibile ad arrivare a 40 milioni di euro. Il Milan parte da una valutazione di 60 senza i bonus, quindi una forbice di 20 che fa capire quanto.
7: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
8: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
9: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
10: Seiecomment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecomment Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.

0: Cari amici di Tiami Good News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento della nostra trasmissione. Ci occuperemo della nostra nazionale. Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia, così ha deciso il presidente federale dopo il no a Pirlo. Mancini dunque torna a sedersi sulla panchina azzurra dopo aver conquistato l'Europeo, ma anche dopo che non è riuscito a garantirsi con la sua squadra l'accesso ai mondiali. Mancini che è reduce dalla parentesi, dall'esperienza con la nazionale araba, che tanto ha fatto discutere perché salutò la nazionale per i soldi dell'Arabia, però adesso c'è da ricominciare e dunque il presidente Malagò ha deciso di affidargli la panchina azzurra. Ne abbiamo parlato in questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina con Rosario Rampanti, abbiamo soprattutto analizzato anche il momento molto delicato che attraversa il nostro calcio, ma anche il caos che c'è stato in questi giorni per quel che riguarda l'attribuzione della panchina della nazionale, Pirlo, il caos politico che si è scatenato intorno all'ex giocatore del Milan, Maldini e Leonardo che si sono dimessi. Insomma, abbiamo affrontato tanti temi in questa chiacchierata con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre.
1: È proprio un caos. Senti, allora, partiamo dal principio, no? Nomina di Malagò, nomina secondo me politica, quindi quando si dice ma la politica deve star fuori dal calcio, tutte balle, perché poi a un certo punto si predilige sempre qualcuno che ha grossi contatti con la politica, quella che conta, e lì è stata la scelta, e quindi non sei più indipendente. Poi, perché per esempio c'è stato qualche rifiuto, quello di Guardiola, una cosa molto semplice, se il presidente federale non sa che se dà una responsabilità tecnica a un suo consigliere che è Maldini, responsabilità tecnica, mi spieghi come fa un tecnico allenatore di nome come Guardiola a sottostare a uno come Maldini, responsabile tecnico? Il responsabile tecnico è l'allenatore, è il commissario tecnico, quindi un errore madornale. E infatti si è arrivati alle dimissioni, perché si era scelto un tecnico, Pirlo, che sottostava a questa responsabilità di Maldini. Cioè, in questo caso niente di strano che i giocatori vengano scelti dal responsabile tecnico che è Maldini. Invece la nazionale va condotta da un tecnico, da un commissario tecnico che deve fare le sue scelte. Quindi in questa cosa qui non ne ho sentito parlare da nessuno. È vero. Grave, perché si sanno leggere i termini esatti di cosa vuol dire una parola, e lì già si sono inciucate le quote. Poi Maldini si è fatto accompagnare dal advisor, siamo in Italia, mettiamo dei termini italiani per piacere, finiamola con questi termini inglesi, diventiamo italiani. Quindi già c'erano due sopra il tecnico, e lì adesso, eliminata questa cosa, finito questo ombrello che si era creato Malagò, ma Malagò evidentemente molto astutamente si è bruciato, si è liberato di nomi fatti dalla stampa, la stampa milanese, romana, che comandano in questi settori, influenzano molto, no? Adesso è diventato indipendente, quindi può fare la sua scelta.
0: Ecco, però tornando al modo in cui hanno operato Maldini e Leonardo, ci sono state da parte loro delle cadute a livello anche comunicativo, perché insomma andare a parlare di Guardiola, andare a raccontare anche che avevano contattato Ancelotti, non sono state delle scelte azzeccate.
1: Esatto, errori da principianti, sì. Perché tu quando contatti qualcuno si fa tutto in segreto, non bisogna mai dire direttamente quello che fai, devi sviare, devi mentire a un certo punto, ma devi tenere segrete le cose, se no ti bruci le scelte, perché le scelte poi si fanno dei ragionamenti, no? Ma il primo ragionamento che si sono fatti questi grandi allenatori, sia Guardiola sia Ancelotti, è proprio quella responsabilità tecnica. Responsabilità tecnica è del commissario tecnico, quindi lì è già stato una inciuccata incredibile. Quindi già partiamo da quell'errore lì. Adesso sicuramente sceglieranno il tecnico, il commissario tecnico, che si prenderà la responsabilità delle cose tecniche, le scelte le fa il tecnico. Errore di base,
0: Sì, e comunque
1: votato da pochi, eh.
0: naturalmente la scelta del commissario tecnico è importante, però poi se vogliamo analizzare a 360 gradi il nostro calcio, non è che il commissario tecnico risolverà i problemi, avrà la bacchetta magica, insomma, servirà un lavoro pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio.
1: Senti, il lavoro del commissario tecnico sarà quello di scegliere i migliori che si ritroverà sulla piazza. Tu sai benissimo, tutti sappiamo benissimo che le scelte societarie dei club sono state sempre di prediligere i giocatori stranieri, perché per tanti motivi, per le mediazioni dei procuratori, per il costo dei giocatori esteri. Probabilmente per l'impossibilità di controlli nei bilanci, diciamo nell'incrocio dei bilanci fra le società italiane e i club stranieri, le triangolazioni finanziarie, cioè per un sacco di motivi sono stati scelti sempre di più giocatori stranieri. Quindi tu ti ritrovi una scelta minima, ma anche con la scelta minima ti assicuro che una nazionale buona puoi farla. Certamente non puoi fare una nazionale sperimentale come si è fatto l'ultimo periodo del bravo, ottimo Baldini, però a un certo punto senti convocare gente che ha giocato in Serie B e che ha fatto una partita in Serie A, è un'anomia, secondo me, perché non è possibile. In nazionale si va dopo anni e anni di esperienza da titolare nei club titolati e nei club meno titolati, ma in nazionale vanno poi fatte fare partite a gente che ha fatto centinaia, 50, 100, 200 partite in Serie A, e ti assicuro che la nazionale la puoi fare bene. Lì poi vanno fatte delle scelte e chi sarà messo a capo le scelte le saprà sicuramente fare, perché si fanno i nomi di due allenatori che sono Conte e Mancini, che sicuramente sapranno fare scelte migliori. Sono tecnici che hanno fatto vedere anche di intendersi di giovani, perché li hanno inseriti, certi giocatori giovani sono stati capaci di inserire al momento giusto. Mancini certe volte ha esagerato un po'. Ma per quanto riguarda Conte, devo dirti che quando ha fatto scelte di qualche giovane ha sempre azzeccato. Mancini è ceduto a volte, preso dall'entusiasmo, preso da tante cose, e quindi lì è ceduto. Però sono tecnici collaudati e sicuramente, guarda, si può fare una nazionale buona. Certamente il calcio non ha solamente il problema delle scelte, ha il problema delle basi. E le basi. Scusami, ma qui la colpa sai a chi la do io?
0: Sì.
1: La colpa la do ai calciatori, agli ex calciatori. Guarda, mi ci metto io in prima persona. Gli ex calciatori hanno sempre dimostrato insufficienza di veduta totale, di veduta di 360 gradi al calcio. I calciatori dovrebbero essere quelli deputati, quelli che capiscono di più di calcio, quelli che dovrebbero dedicarsi di più agli altri, no? Quelli che dovrebbero vedere le cose sociali, quelli che dovrebbero vedere i problemi e applicarsi. Invece il calciatore di solito, e mi ci metto in prima persona, gli è tutto dovuto, quindi non si applicano, e hanno lasciato spazio, molto spazio a tutti gli altri, gente che non c'entra niente col calcio e che se n'è impadronita, e quindi c'è una lacuna, una grossa lacuna di capacità tecniche nel calcio, perché si è inserita troppa gente che non è del calcio, perché ha visto che il calcio è una cosa che ha ampio raggio finanziario, e quindi se ne sono approfittati, e i calciatori stupidamente sono stati poco bravi a gestirla. Vuoi che ti faccio un esempio?
0: Vai, fai un esempio.
1: Te ne dico una. Tu ti sei mai chiesto, e la gente di calcio si è mai chiesto come mai nei biglietti dello stadio c'è una scritta SIAE? Nei biglietti dello stadio una percentuale va alla SIAE. I soldi del calcio che si prendono dai biglietti dello stadio, sai a chi vanno? Ai cantautori, ai cantanti.
0: Sì, certo.
1: Ma ti sembra una cosa normale? Io 40 anni fa feci una raccomandata all'allora presidente Campana su questo argomento. Sto aspettando ancora risposta.
0: Eh sì,
1: Mi sono presentato qualche anno fa a una riunione dell'associazione calciatori. Il presidente era come quello di prima.
0: Gravina?
1: Come si chiama?
0: Gravina.
1: Quello che adesso è sindaco di Vicenza, insomma. Tommasi.
0: Ah, Tommasi.
1: Ecco, e invece di sentir parlare di problemi seri, allora lui fece parlare uno che parlava di partite di ex calciatori. Partite di ex calciatori. Ma un'associazione calciatori deve parlare di problemi seri, dei problemi di reali, devono riunirsi, deve chiamare le teste pensanti di ex calciatori, perché qualcuno per testa pensante c'è negli ex calciatori, pochi ma ci sono. Invece no, si guardano le cose del loro orticello, cercano di gestire le iscrizioni, cercano di andare a visitare i giocatori, gli allenatori, quando sono in ritiro, ma poi dei problemi reali, per esempio questa cosa del calcio, non l'affrontano con dovizia. C'è qualche nome che fa magari qualche conferenza, qualche rimorso, però poi non ascoltano la base, non ascoltano qualcuno.

0: che magari può avere qualche idea. Quindi il baco è lì, nella mancanza di crescita degli scalciatori. Gli scalciatori potrebbero essere adoperati per gli arbitri, potrebbero aiutare questa classe arbitrale, nelle sale VAR, in un sacco di cose, ma dimostrano fanno poca comunità, sono dei lupi solitari che non condividono con gli altri, non fanno unione, capito? È lì, paghiamo questo noi. Sono gli unici che potrebbero addentrarsi nelle cose tecniche e aiutare veramente il sistema, ma si isolano, fanno gruppo, sono abituati ad essere anarchici, fanno gruppo solamente quando giocano, quando finisce di giocare ognuno per conto suo e non si interessa dei problemi, perché sono naturalmente anche negli ultimi anni, sai, quando finisce la carriera sono. Quelli che si sono salvaguardati sono satolli di soldi, no? E
1: Certo.
0: quindi non hanno nessuna motivazione per andare avanti. Invece, la motivazione principale sarebbe fare il bene del calcio, il bene dove tu hai giocato. Scusami lo sfogo,
1: No,
0: eh.
1: no, no, ma ti ho ascoltato con grande interesse perché sicuramente sono tutte argomentazioni valide, validissime. Diamo uno sguardo anche al tuo Torino perché sta per arrivare Comuzzo dalla Fiorentina. Cosa ne pensi?
0: Penso, guarda, io l'ultimo anno ho seguito in combinazione, ho seguito in particolare il Torino sempre, e in particolare la Fiorentina, e quindi mi trovi preparato in questo. Allora, il Torino, il povero Petracchi, secondo me ha grandissimi problemi da risolvere, ma grandi, grandi, grandi, e quest'anno se non riesce a risolvere, secondo me il Torino non so dove finirà. Per quanto riguarda Comuzzo, lo accoppio, ecco, due problemi da risolvere, due ulteriori problemi da risolvere per Casadei, che l'allenatore dice adesso Casadei lo faccio giocare qua, Casadei è incollocabile in una squadra, quindi farlo giocare a spot. Perché? Perché il problema c'è, parte da lontano, per Comuzzo pure. Sono due problemi diversi, ma hanno la stessa finalità. Nel senso che sono giocatori che per due motivi, sia Casadei che con due motivi diversi, hanno interrotto la loro crescita. Casadei ha interrotto la crescita perché il procuratore, di solito sono loro, che convincono il ragazzo prima di 18 anni, prima della firma, ad andare perché ormai sei un grande giocatore, quindi io ti porto all'estero, ti porto nel Real Madrid, nel Chelsea, le cose. E lì interrompi la crescita, interrompi la tua crescita e quindi ti mancano certe basi che poi ti serviranno dopo. E infatti poi l'hanno rimandato in Italia, l'ha preso il Torino, ma lui ha perso le fasi, come se avesse fatto le medie e è saltato subito all'università e quindi gli mancano quei 5 anni di crescita. Comunque, un altro motivo che gli ha interrotto la crescita è stato convocato alla nazionale. Quindi lui, a un certo punto, giovane, ha detto, cacchio, qui sono arrivato. E lì inconsciamente ha interrotto la sua applicazione, la sua crescita, le sue motivazioni sono venute a mancare. A un certo punto poi se ne è reso conto, però poi quando perdi troppo terreno è dura riacquistare. Quindi il Torino dovrà, se lo prende, se l'ha preso, mi sembra che l'ha
1: Sì.
0: preso,
1: Sì.
0: dovrà ricreargli le basi e quindi un compito in più che avrà l'allenatore. L'allenatore c'ha un sacco di problemi nel Torino, mancano giocatori, mancano centrocampisti. E c'ha da ricostruire questo Comuzzo perché è da ricostruire. E poi questo Casadei che da sistemare, poi c'ha 4 punte, c'ha 5 punte, gli deve farne fuori una. Petrachi è pieno di problemi. Ecco, questo è in sintesi, ti ho detto un po' come la situazione del Torino, poi dovrà scegliere il portiere, la difesa da mettere a posto, gli esterni bisognerà vedere con chi vorrà giocare. Io dalle prime impressioni che ho avuto lì. Secondo me le cose sono abbastanza negative, quindi auguri, in bocca al lupo, insomma.
1: Non sei comunque in generale fiducioso sulle sorti del Torino del prossimo anno?
0: Io sarò fiducioso quando lo vedrò giocare e quando avrò conferme che a un certo punto, sai, nel calcio bisogna sempre aspettare a vedere i giocatori quando giocano, quando sono impegnati, anche se sono bravi da altre squadre, magari arrivano in una squadra nuova, non si trovano e non vanno. Quindi prima di dare giudizi è meglio sempre aspettare di vedere 4-5 partite di campionato. Allora lì incominci a dare, ti posso dire, fra virgolette, delle sentenze.
1: Certo.

0: allora lì cominci a poterti sbilanciare per
1: No,
0: qualsiasi squadra.
1: c'è dubbio, c'è dubbio. Ecco, comunque per quanto riguarda le big, chi è che secondo te in questo momento si sta muovendo meglio? Il Como? Perché comunque bisogna definirla una big adesso, visto che partecipa alla Champions.
0: Il Como finora è stato un esempio bello da vedere, entusiasma, gode delle simpatie, penso, di tutti i tifosi italiani, anche quelli che tifano per altre squadre, perché quando vedi una realtà che cresce così, giovane, un allenatore con idee nuove, quella, tu li guardi con simpatia. Ma naturalmente quando tu poi vinci un campionato, diventi una big, perché poi fai Coppa Campione. E allora l'inizio secondo me potrebbe essere problematico per loro, come problematico per tutte le grandi squadre inizio campionato. Ricordati, all'inizio campionato è il momento migliore dove ci sono più sorprese. C'è la grande che magari gioca in casa contro una considerata delle ultime che magari perde in casa. E tutti gli anni succede così. E quindi voglio vedere anche il Como come sarà. E poi le altre, come ti ho detto prima, guarda, bisogna sempre aspettare chi comprano, chi non comprano, come saranno schierati, chi hanno dato via. Insomma, lì devi vederlo a bocce ferme. E poi naturalmente partite ufficiali che si giocano. Allora lì si possono dare dei giudizi.
1: Assolutamente. E il Napoli di Allegri invece in questo momento come te lo immagini? Da ex
0: Allegri.
1: partenopeo?
0: Tu sai che Allegri ha dimostrato di essere un grande allenatore, molto, molto pratico, molto pragmatico, e quindi lui va alla sostanza, qua, e sai, famosa è il musetto del cavallo che arriva prima dell'altro, basta un musetto, basta pochissimo, quindi lui è uno che
1: Certo.
0: sfrutta molto i giocatori.
1: Corto muso.
0: Corto muso, bravo, non musetto, corto muso, e quello è un termine che rimarrà nella storia. E ti sentitizza un po', ti sentitizza un po' cosa è il pensiero suo, no? Lui guardingo, lui tatticamente preparatissimo, e quindi sa che basta un minimo errore in una partita per fartela risolvere a favore. Basta, guarda, voi l'esempio di quella partita in nazionale mi sembra che ha vinto, adesso non, guarda, c'è un po' di confusione, ma l'errore del difensore francese sulla Spagna, no? Quel rigore che non so se c'era per la Spagna. Una piccola disattenzione ha fatto sì che la Francia non andasse in finale. Nel
1: Certo.
0: calcio è così, ad alto livello. Devi essere bravo, tatticamente bravissimo, i giocatori devono essere attentissimi a ogni minimo movimento tecnico, ed l'esecuzione tecnica deve essere perfetta, il pallone va sempre dato giustamente o sui piedi o sulla corsa del compagno, insomma ogni minima cosa tu devi curarla. Lui secondo me è uno che cura benissimo queste cose, anche come Conte per esempio, anche lui. Tatticamente sono allenatori al top perché curano i minimi particolari.
1: Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata.
0: Ciao, ciao, stammi bene.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire ovviamente sulle nostre frequenze anche in web e sul canale 61 del Digitale Terrestre. Chi vi dà il buongiorno in questo martedì 28 luglio, dovrei aver detto

0: È già riuscita a risolverla il buon Giorgio, e cioè, è tornato dalle ferie a bomba perché ovviamente non poteva stare sereno con me. È una giornata invece apparentemente tranquilla per la Serie C, domani però prenderà un po' forma il campionato che verrà perché ci sarà la composizione dei gironi, il calendario, le date ufficiali, quindi insomma una Serie C che sta, ripeto, che si sta formando. Alle 12 è previsto il Consiglio federale. Beh, ci sarà sì anche la riammissione del Foggia tra i professionisti dopo la retrocessione dell'anno passato, ma il tema principale di questo Consiglio federale credo che sarà un altro, ovviamente, o meglio, ho la certezza che sia un altro. Ennesimo terremoto in casa Italia, di ieri la notizia che non sarà Pirlo il CT della nazionale, ma tutto questo ha portato al caos delle dimissioni anche di Paolo Maldini e Leonardo, il cui percorso in azzurro è durato solo 16 giorni. Di questo ne parleremo ovviamente abbondantemente, non tanto nel corso della nostra puntata, ma nel corso della mattinata e della giornata radiofonica di TMV Radio, ma anche su tutto mercatoweb.com, che vi invito a seguire oggi più che mai. Un commento però a tutto quello che è stato questo disastro Italia, che è un disastro che poi necessariamente rallenta anche tutto quello che la gestione Malagò dovrebbe fare. Vado a chiederlo al nostro primo ospite, mi collego con la redazione di TuttoC.com e con Nino Sergi. Nino, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ovviamente io non voglio togliere spazio alla Serie C e ci mancherebbe altro, tra l'altro, cioè, io invece lo spazio lo sto occupando. Giorgio, questa maglia non è molto indovinata, fammi sembrare, non so, Bella Did, fai anche questo miracolo per favore, ma a parte i miracoli che deve fare Giorgio tentando di rendermi bella, dicevo, si parla tanto di riforme, di cose da fare, di situazioni che riguardano anche la Serie C, ma ci mancava questo disastro con il CT che di sicuro rallenta e prolunga tutti i tempi, cosa che non fa bene al calcio che, tra l'altro, insomma, non credo nemmeno abbia dato una grande immagine di sé. Credo che con ieri si sia veramente palesata quella crisi che stiamo fingendo di non vedere da ora. Ormai troppo tempo.
1: Sì, perché non è una crisi, il calcio negli ultimi giorni, comunque non ti qualifica tre mondiali consecutivi, e anche questo è uno dei tanti motivi. Sicuramente questa confusione non ha reso merito al calcio italiano, perché quanto successo in questi, se non sbaglio, l'avventura di Maldini e Leonardo è durata 16 giorni, quindi
0: Sì.
1: sicuramente è stato sbagliato tutto, ma fin dalle prime parole dello stesso Maldini, dello stesso Leonardo, quando si è parlato di Ancelotti, di Guardiola, quando già sapevi che comunque questi non sarebbero mai diventati commissari tecnici nazionali, e poi tutto il caos riguardante Pirlo. Certo, in questo periodo siamo bravi a complicarci le cose, lo stiamo facendo ogni anno sempre di più, e poi quello che si rispecchia in campo è un campionato italiano che ha falle ovunque, che è sicuramente molto meno competitivo, ma lo dimostrano infatti rispetto a tanti anni fa. Ne paghiamo le conseguenze, soprattutto gli appassionati tifosi, ma tutto il movimento. Vedremo cosa si risolverà anche, però siamo veramente in ritardo ed è stato già sbagliato tutto.
0: E io credo purtroppo che le tanto decantate e agognate riforme vadano ulteriormente slittando, perché ovviamente con queste situazioni da sistemare e con anche impegni peraltro della nazionale non troppo lontani, beh, io credo che insomma si debba ancora aspettare e ci si debba accontentare di quei diritti TV, di quello 0,05% che è sembrato chissà cosa, ma non penso si sia proprio sulla strada giusta.
1: No, assolutamente. Poi siamo tutti bravi, ma soprattutto a parlare di riforme subito dopo le delusioni mondiali. Soprattutto quando non ti qualifica al mondiale, si parla subito di riforme, su cosa si deve fare, ma alla fine gira e rigira, alla fine non si è fatto mai nulla e si continua a non fare nulla.

0: vedremo adesso quale sarà la scelta del commissario tecnico. Si parla anche di un direttore tecnico, sicuramente tanto tempo sarà la scelta del commissario tecnico che deve guidare l'Info Nazionale, che in questo momento veramente ma rispecchia il caos che avvolge tutto il movimento calcio italiano, dalla Serie B arrivando fino alla Serie C, alla Serie D. Quindi non è soltanto un problema nazionale, ma è un problema dell'intero sistema calcio italiano che non va.
1: Lo abbiamo conosciuto in Serie C, vedi magari Silvio Baldini, o meglio, vedevi Silvio Baldini come possibile risolutore del tutto? Io personalmente assolutamente no. È forse l'unica scelta che ho avallato, quella di non affidare la nazionale all'attuale commissario tecnico dell'Under 21. Non so come la vedi te.
0: Sì, nel senso che Silvio Baldini potrebbe essere un'idea, anche perché se vai comunque a prendere Pirlo, forse il curriculum in panchina, almeno di Silvio Baldini, rispetto a quello di Pirlo e quanto fatto da Pirlo nelle ultime stagioni, comunque Silvio Baldini ha fatto qualcosa di importante con l'Under 21, ha fatto benino nelle due partite con la nazionale maggiore, però sicuramente in questo momento serve una figura importante, una figura che faccia un po' da scudo al calcio italiano in questo momento. Quindi probabilmente era sì una scelta coraggiosa, ma non corretta di affidare la panchina a Silvio Baldini, anche perché comunque la Spagna ha dimostrato con De La Fuente, che veniva dalle giovanili, ha vinto tutto, però una cosa è allenare la Spagna e una cosa è allenare l'Italia in questo momento, quindi devi scontrare con tante cose e con tante problematiche. Quindi secondo me si deve andare verso una decisione forte, un profilo d'esperienza, soprattutto internazionale. Vedremo, spronerà di moda il nome di Mancini, però ancora è presto anche parlare di questo, perché veramente ha fatto un'analisi a 360 gradi su tutto quello che non sta andando e tutto quello che non è andato in questi anni. Vedremo anche, onestamente, la scelta di dimostrare comunque che ha fatto un passo falso dopo l'altro. Quindi ormai vedremo quali saranno le prossime scelte.
1: Nino, andiamo invece alla Serie C. Domani verranno stilati i calendari, i gironi, non ci saranno grosse sorprese, sembrano ormai tutti decisi. Sarà però una giornata sicuramente con diverse ufficialità, anche se mi sembra che il mercato, come poi è fisiologico che sia, abbia subito un po' una piccola frenata, si riaccenderà probabilmente tra un 15-20 giorni, ma anche questo è abbastanza fisiologico.
0: Sì, assolutamente. Negli ultimi giorni ho visto un po' questa frenata dopo tanti, anche diversi grandi annunci, annunci importanti, tra tutti il Bari, che sembrava un po' la squadra che faceva fatica a trovare direttore sportivo. Comunque, dopo la nomina di Castellemmi, Nadeo ha messo davanti due colpi da 90, perché prendere Gomez e Budic comunque ti assicura di avere un reparto offensivo capace di lottare per vincere il campionato. Certo, non bastano soltanto gli attaccanti, ci sarà un grande lavoro da fare per il direttore sportivo del Bari. Poi vedremo come andrà a finire anche la situazione riguardo, ci dispiace, i problemi di Valerio Crespi nell'Unione Brescia, che probabilmente comunque il Brescia dovrà tornare sul mercato per un attaccante, però in questo momento le trattative sono un po' rallentate, un po' per tutte. Stanno sistemando qualche reparto, ma secondo me subito dopo Ferragosto comunque avremo dei colpi importanti, anche se mai sembrano le squadre che andranno a lottare per il campionato un po' si stanno delineando, anche se a tutte manca qualcosina. Vedremo anche oggi, per esempio, c'è la Reggiana, potrebbe chiudere il colpo Leon Sibos dell'Lecco. E qua voglio vedere anche il Lecco cosa farà, perché vedo un Lecco dopo l'addio di Minadeo, comunque la conferma di Valente che non sembrava scontata, però vedo un Lecco un po' ridimensionato rispetto allo scorso anno, andato via Zanellato, sono andati via Furlan, Battistini, quindi lo stesso Sibos, quindi vedremo come si ridimensionerà il Lecco in questa stagione.
1: Sì, effettivamente Lecco è una delle squadre che ha catalizzato anche la mia attenzione proprio per le motivazioni che dicevi te. Io non credo che la famiglia Liberti si stia sottraendo dagli impegni, anzi sta comunque portando avanti un progetto, anche investendo molto su tanti altri aspetti, non solo quelli legati al campo, ma effettivamente la rosa, almeno sulla carta, sembra un po' ridimensionata. Poi, insomma, ogni anno che noi diciamo che una squadra va ridimensionandosi, beh, e poi magari l'anno in cui quella squadra vince, perché paradossalmente io lo ricordo sempre, anche Padova e Vicenza hanno vinto quando si sono un po' ridimensionate nei budget. Ecco, non è che la squadra che spende di più vince, questo a volte non lo hanno ancora imparato bene tante formazioni, ma insomma, se si va a cercare elementi funzionali piuttosto che elementi che creano hype, per parlare come i giovani, sicuramente i risultati poi si ottengono.
0: Sì, assolutamente, perché il Lecco è l'esempio dello scorsa stagione, perché 2 anni fa comunque c'era una buona parte di calciatori che provenivano dalla Serie B dopo la retrocessione, comunque il Lecco ha veramente rischiato, quell'arrivo di Valente ha permesso poi all'Ecco di conquistare la salvezza, mentre lo scorso anno ha fatto un campionato quasi di vertice con una squadra rispetto all'anno passato, quindi con colpi importanti, perché sì, fosse comunque stato un grande colpo, Zanellato già a gennaio. Comunque si è rifatto dopo le ultime delusioni, è stato bravo il Lecco a ripartire. Vedremo, anche perché comunque da un certo punto di vista è stato importante andare a confermare Valente, perché ha fatto un ottimo lavoro in questi anni. Poi nel girone A, come sembra, l'Unione Brescia da un certo punto di vista non sembra avere rivali, però occhio veramente al Trento, perché è stata una delle squadre che ha sorpreso di più, almeno in questi primi giorni di ritiro, contro le squadre di Serie A. Ne ha parlato benissimo De Rossi dopo l'amichevole col Genoa, comunque con un attaccante che forse lo scorso anno è mancato, perché tra infortuni e tra altre problematiche il Trento non ha avuto un vero e proprio centravanti a doppia cifra, magari con un centravanti riuscirà a fare un campionato ancora più importante quest'anno.
1: Beh, il problema è che anche di attaccanti in doppia cifra non ce ne sono stati così tanti, se si va a guardare un po', non dico
0: Sì.
1: tanto solo la Serie C, quanto il sistema calcio un po' in generale. Anche in Serie A c'è stata abbastanza difficoltà, insomma, soprattutto poi il muro delle 20 reti è stato davvero molto raro, cosa che magari invece forse dovrebbe essere, ecco, dovrebbe forse essere oggetto di studio questa cosa, perché il fatto che si faccia fatica a segnare, beh, è indice di qualcosa. Ma Nino, poi di questo magari torneremo a parlarne. Sarà forse questo l'anno in cui invece almeno ogni raggruppamento di Serie C avrà due o tre calciatori oltre le 20 reti, chissà.
0: Sì, anche perché ultimamente anche soprattutto i trequartisti e le ali stanno tante volte registrando più gol dei centravanti, soprattutto in Serie C, quindi magari cambierà questa tendenza, vedremo da quest'anno.
1: Nino, io ti ringrazio, purtroppo devo salutarti perché stanno per scoccare le ore 10 e quindi, come ben sai, insomma, devo ritagliarmi la piccolissima pausa pubblicitaria, intanto che Giorgio dalla regia ancora non mi ha fatto sembrare bella Did, non so se a te magari che mi vedi via etere sembro invece la supermodella, ma vabbè, Nino, grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: E adesso piccolissima pausa pubblicitaria, poi a tra poco nuovamente qui con la seconda parte di A Tutta C.

Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Giorgio decide di non fare miracoli, anche se mi manda messaggini con sole e faccine struggenti, quindi io mi devo arrangiare. Ho provato un po' a sistemare i capelli e le cuffie, non so, forse arriva un'immagine più decente, non lo so, Giorgio stamani non mi assiste, vabbè, uno chiede i miracoli e questo si permette di non farli. Vabbè, lasciamo Giorgio alla regia, vediamo se però mi ha fatto altri miracoli, ecco appunto, di sicuro non quello di farmi sembrare Bella Did, non so se magari vi ricordo qualcun altro, fatecelo sapere. Intanto torniamo a parlare di Serie C, perché stavamo parlando delle formazioni che di sicuro hanno qualche obbligo comunque di dover far bene. Tra queste c'era l'Union Brescia, di cui abbiamo accennato, sicuramente il Catania, beh, anche il Lecco incuriosisce molto capire quello che sarà. E tra queste, tra le formazioni da cui comunque ci si aspetta un qualcosa, una delle formazioni che di sicuro non ha iniziato l'estate nel modo migliore e più tranquillo possibile, beh, una di queste è appunto il Cosenza. C'è il problema legato allo stadio, la formazione calabrese giocherà a Crotone le gare casalinghe, c'è stato un netto ritardo per la nomina dell'allenatore e di altre figure apicali come quella del direttore sportivo, poi Lucioni e Coppitelli hanno dato il via al progetto rossoblu, di sicuro appunto però con ritardo rispetto alle...

0: Cari amici di Tiami Good News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci occuperemo della nostra nazionale. Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia, così ha deciso il presidente federale dopo il no a Pirlo. Mancini dunque torna a sedersi sulla panchina azzurra dopo aver conquistato l'europeo, ma anche dopo che non è riuscito a garantirsi con la sua squadra l'accesso ai mondiali. Mancini che è reduce dalla parentesi, dall'esperienza con la nazionale araba, che tanto ha fatto discutere perché salutò la nazionale per i soldi dell'Arabia, però adesso c'è da ricominciare e dunque il presidente Malagò ha deciso di affidargli la panchina azzurra. Ne abbiamo parlato in questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina con Rosario Rampanti, abbiamo soprattutto analizzato anche il momento molto delicato che attraversa il nostro calcio, ma anche il caos che c'è stato in questi giorni per quel che riguarda l'attribuzione della panchina della nazionale, Pirlo, il caos politico che si è scatenato intorno all'ex giocatore del Milan, Maldini e Leonardo che si sono dimessi. Insomma, abbiamo affrontato tanti temi in questa chiacchierata con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre.
1: È proprio un caos. Senti, allora, partiamo dal principio, no? Nomina di Malagò, nomina secondo me politica, quindi quando si dice ma la politica deve star fuori dal calcio, tutte balle, perché poi a un certo punto si predilige sempre qualcuno che ha grossi contatti con la politica, quella che conta, e lì è stata la scelta, e quindi non sei più indipendente. Poi, perché per esempio c'è stato qualche rifiuto, quello di Guardiola, una cosa molto semplice, se il presidente federale non sa che se dà una responsabilità tecnica a un suo consigliere che è Maldini, responsabilità tecnica, mi spieghi come fa un tecnico allenatore di nome come Guardiola a sottostare a uno come Maldini, responsabile tecnico? Il responsabile tecnico è l'allenatore, è il commissario tecnico, quindi un errore madornale. E infatti si è arrivati alle dimissioni, perché si era scelto un tecnico, Pirlo, che sottostava a questa responsabilità di Maldini. Cioè, in questo caso niente di strano che i giocatori vengano scelti dal responsabile tecnico, che è Maldini. Invece la nazionale va condotta da un tecnico, da un commissario tecnico che deve fare le sue scelte. Quindi questa cosa qui non ne ho sentito parlare da nessuno.
0: È vero.
1: È grave, perché si sanno leggere i termini esatti di cosa vuol dire una parola, e lì già si sono inciucate le quote. Poi Maldini si è fatto accompagnare dal advisor, siamo in Italia, mettiamo dei termini italiani per piacere, finiamola con questi termini inglesi, diventiamo italiani. Quindi già c'erano due sopra il tecnico, e lì adesso eliminata questa cosa, finito questo ombrello che si era creato Malagò, ma Malagò evidentemente molto astutamente si è bruciato, si è liberato di nomi fatti dalla stampa, la stampa milanese, romana, che comandano in questi settori, influenzano molto, no? Adesso è diventato indipendente, quindi può fare la sua scelta.
0: Ecco, però tornando al modo in cui hanno operato Maldini e Leonardo, ci sono state da parte loro delle cadute a livello anche comunicativo, perché insomma andare a parlare di Guardiola, andare a raccontare anche che avevano contattato Ancelotti, non sono state delle scelte azzeccate.
1: Esatto, errori da principianti, sì. Perché tu quando contatti qualcuno, si fa tutto in segreto, non bisogna mai dire direttamente quello che fai, devi sviare, devi mentire a un certo punto, ma devi tenere segrete le cose, se no ti bruci le scelte, perché le scelte poi si fanno dei ragionamenti, no? Ma il primo ragionamento che sono fatti questi grandi allenatori, sia Guardiola sia Ancelotti, è proprio quella responsabilità tecnica. La responsabilità tecnica è del commissario tecnico, quindi lì è già stato un'inciuccata incredibile. Quindi già partiamo da quell'errore lì. adesso sicuramente sceglieranno il tecnico, il commissario tecnico, che si prenderà la responsabilità delle cose tecniche, le scelte le fa il tecnico. Errore di base.
0: Sì, sì, e comunque
1: votato da pochi, eh?
0: Naturalmente la scelta del commissario tecnico è importante, però poi se vogliamo analizzare a 360 gradi il nostro calcio, non è che il commissario tecnico risolverà i problemi, avrà la bacchetta magica, insomma servirà un lavoro pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio.
1: Senti, il lavoro del commissario tecnico sarà quello di scegliere i migliori che si ritroverà sulla piazza. Tu sai benissimo, tutti sappiamo benissimo, che le scelte societarie dei club sono state sempre di prediligere i giocatori stranieri, perché per tanti motivi, per le mediazioni dei procuratori, per il costo dei giocatori esteri, probabilmente per l'impossibilità di controlli nei bilanci, diciamo nell'incrocio dei bilanci fra le società italiane e i club stranieri, le triangolazioni finanziarie, cioè per un sacco di motivi sono stati scelti sempre di più giocatori stranieri. Quindi tu ti ritrovi una scelta minima, ma anche con la scelta minima ti assicuro che una nazionale buona puoi farla. Certamente non puoi fare una nazionale sperimentale come si è fatto l'ultimo periodo del bravo, ottimo Baldini, però a un certo punto senti convocare gente che ha giocato in Serie B e che ha fatto una partita in Serie A, è un'abnomia secondo me, perché non è possibile. In nazionale si va dopo anni e anni di esperienza da titolare nei club titolati e nei club meno titolati, ma in nazionale vanno poi fatte fare partite a gente che ha fatto centinaia, 50, 100, 200 partite in Serie A, e ti assicuro che la nazionale la puoi fare bene. Lì poi vanno fatte delle scelte, e chi sarà messo a capo le scelte le saprà sicuramente fare, perché si fanno i nomi di due allenatori, che sono Conte e Mancini, che sicuramente sapranno fare scelte migliori. Sono tecnici che hanno fatto vedere anche di intendersi di giovani, perché li hanno inseriti, certi giocatori giovani sono stati capaci di inserire al momento giusto. Mancini certe volte ha esagerato un po', ma per quanto riguarda Conte devo dirti che quando ha fatto scelte di qualche giovane ha sempre azzeccato. Mancini è ceduto a volte, preso dall'entusiasmo, preso da tante cose, e quindi lì è ceduto. Però sono tecnici collaudati, e sicuramente, guarda, si può fare una nazionale buona. Certamente il calcio non ha solamente il problema delle scelte, ha il problema delle basi, e le basi, scusami, ma qui la colpa sai a chi la do io?
0: Sì.
1: La colpa la do ai calciatori, agli ex calciatori. Guarda, mi ci metto io in prima persona, gli ex calciatori hanno sempre dimostrato insufficienza.

0: di veduta totale, di veduta di 360 gradi al calcio. I calciatori dovrebbero essere quelli deputati, quelli che capiscono di più di calcio, quelli che dovrebbero dedicarsi di più agli altri, no? Quelli che dovrebbero vedere le cose sociali, quelli che dovrebbero vedere i problemi e applicarsi. Invece il calciatore di solito, e mi ci metto in prima persona, gli è tutto dovuto, quindi non si applicano. E hanno lasciato spazio, molto spazio, a tutti gli altri, gente che non c'entra niente col calcio e che se n'è impadronita, e quindi c'è una lacuna, una grossa lacuna di capacità tecniche nel calcio, perché si è inserita troppa gente che non è del calcio, perché ha visto che il calcio è una cosa che ha ampio raggio finanziario, e quindi se ne sono approfittati, e i calciatori stupidamente sono stati poco bravi a gestirla. Vuoi che ti faccio un esempio?
1: Vai, fai un esempio.
0: Te ne dico una. Tu ti sei mai chiesto, e la gente di calcio si è mai chiesto come mai nei biglietti dello stadio c'è una scritta SIAE? Nei biglietti dello stadio una percentuale va alla SIAE. I soldi del calcio che si prendono dai biglietti dello stadio, sai a chi vanno? Ai cantautori, ai cantanti.
1: Sì,
0: Ma
1: certo.
0: ti sembra una cosa normale? Io 40 anni fa feci una raccomandata all'allora presidente Campana su questo argomento. Sto aspettando ancora risposta. Mi
1: Eh sì,
0: sono presentato qualche anno fa a una riunione dell'associazione calciatori. Il presidente era quello di prima,
1: Gravina?
0: come si chiama?
1: Gravina?
0: Quello che adesso è il sindaco di Vicenza, insomma,
1: Gravina?
0: Tommasi.
1: Ah, Tommasi.
0: Ecco, e invece di sentir parlare di problemi seri, allora lui fece parlare uno che parlava di partite di ex calciatori. Partite di ex calciatori. Ma un'associazione calciatori deve parlare di problemi seri, dei problemi di reali, devono riunirsi, deve chiamare le teste pensanti di ex calciatori, perché qualcuno per testa pensante c'è negli ex calciatori. Pochi, ma ci sono. Invece no, guardano le cose del loro orticello, cercano di gestire le iscrizioni, cercano di andare a visitare i giocatori, gli allenatori, quando sono in ritiro, ma poi dei problemi reali, per esempio questa cosa del calcio, non l'affrontano con dovizia. C'è qualche nome che fa magari qualche conferenza, qualche rinnovo, però poi non ascoltano la base, non ascoltano qualcuno che magari può avere qualche idea. Quindi il baco è lì, nella mancanza di crescita degli ex calciatori. Gli ex calciatori potrebbero essere adoperati per gli arbitri, potrebbero aiutare questa classe arbitrale, nelle sale VAR, in un sacco di cose, ma dimostrano fanno poca comunità, sono dei lupi solitari, che non condividono con gli altri, non fanno unione, capito? È lì, paghiamo questo noi. Sono gli unici che potrebbero addentrarsi nelle cose tecniche e aiutare veramente il sistema. Ma si isolano, fanno gruppo, sono abituati ad essere anarchici, fanno gruppo solamente quando giocano, quando finisce di giocare ognuno per conto suo e non si interessano i problemi, perché sono naturalmente anche negli ultimi anni, sai, quando finisce la carriera sono. Quelli che si sono salvaguardati sono satolli di soldi, no? E
1: Certo.
0: quindi non hanno nessuna motivazione per andare avanti. Invece la motivazione principale sarebbe fare il bene del calcio, il bene dove tu hai giocato. Scusami lo
1: No,
0: sfogo, eh.
1: no, no, ma ti ho ascoltato con grande interesse perché sicuramente sono tutte argomentazioni valide, validissime. Diamo uno sguardo anche al tuo Torino perché sta per arrivare Comuzzo dalla Fiorentina. Cosa ne pensi?
0: Penso, guarda, io l'ultimo anno ho seguito, in combinazione ho seguito in particolare il Torino sempre, e in particolare la Fiorentina, e quindi mi trovi preparato in questo. Allora, il Torino, il povero Petracchi, secondo me ha grandissimi problemi da risolvere, ma grandi, grandi, grandi, e quest'anno se non riesce a risolvere, secondo me il Torino, non so dove finirà. Per quanto riguarda Comuzzo, lo accoppio, ecco, due problemi da risolvere, due ulteriori problemi da risolvere per Petrachi. Casadei, che l'allenatore dice adesso Casadei lo faccio giocare qua, Casadei è incollocabile in una squadra, quindi devi farlo giocare a spot. Perché? Perché il problema c'è, parte da lontano, per Comuzzo pure. Sono due problemi diversi, ma hanno la stessa finalità, nel senso che sono giocatori che per due motivi, sia Casadei che con due motivi diversi, hanno interrotto la loro crescita.
1: Sì.
0: Casadei ha interrotto la crescita perché il procuratore, di solito sono loro, che convincono il ragazzo prima di 18 anni, prima della firma, ad andare, perché ormai sei un grande giocatore, quindi io ti porto all'estero, ti porto nel Real Madrid, nel Chelsea, le cose, e lì interrompi la crescita, interrompi la tua crescita, e qui ti mancano certe basi che poi ti serviranno dopo. Infatti poi l'hanno rimandato in Italia, l'ha preso il Torino, ma lui ha perso le fasi, come se avesse fatto le medie e saltato subito all'università, e quindi gli mancano quei 5 anni di crescita. Comuzzo, un altro motivo che gli ha interrotto la crescita, è stato convocato alla nazionale. Quindi lui, a un certo punto, giovane, ha detto, cacchio, qui sono arrivato, e lì inconsciamente ha interrotto la sua applicazione, la sua crescita, le sue motivazioni sono venute a mancare, a un certo punto poi se ne è reso conto, però poi quando perdi troppo terreno è dura riacquistare. Quindi il Torino dovrà, se lo prende, se l'ha preso, mi sembra che lo abbia preso, dovrà ricreargli le basi, e quindi un compito in più che avrà l'allenatore. L'allenatore c'ha un sacco di problemi nel Torino, mancano giocatori, mancano centrocampisti, e c'ha da ricostruire questo Comuzzo, perché è da ricostruire, e poi questo Casadei che deve sistemare, poi c'ha 4 punte, c'ha 5 punte, li deve farne fuori una, Petrachi è pieno di problemi. Ecco, questo in sintesi ti ho detto un po' come la situazione del Torino. Poi dovrà scegliere il portiere, la difesa da mettere a posto, gli esterni bisognerà vedere con chi potrà giocare. Io dalle prime impressioni che ho avuto lì, secondo me le cose sono abbastanza negative, quindi auguri, in bocca al lupo, insomma.
1: Sono sei comunque in generale fiducioso sulle sorti del Torino del prossimo anno?
0: Io sarò fiducioso quando lo vedrò giocare e quando avrò conferme, che a un certo punto, sai, nel calcio bisogna sempre aspettare a vedere i giocatori quando giocano, quando sono impegnati, anche se sono bravi da altre squadre, magari arrivano in una squadra nuova e non si trovano e non vanno. Quindi prima di dare giudizi è meglio sempre aspettare di vedere 4-5 partite di campionato. Allora lì incominci a dare, ti posso dire, fra virgolette, delle sentenze.
1: Certo.
0: Allora lì cominci a poterti sbilanciare per qualsiasi squadra.
1: C'è dubbio. Ecco, comunque, per quanto riguarda le big, chi è che secondo te in questo momento si sta muovendo meglio? Il Como? Perché comunque bisogna definire la big adesso, visto che partecipa alla Champions.
0: Il Como finora è stato un esempio bello da vedere, entusiasma, e gode delle simpatie, penso, di tutti i tifosi italiani, anche quelli che tifano per altre squadre, perché quando vedi una realtà che cresce così, giovane, un allenatore con idee nuove, quella tu li guardi con simpatia. Ma naturalmente quando tu poi vinci un campionato diventi una big, perché poi fai Coppa Campione, e allora l'inizio secondo me potrebbe essere problematico per loro, come problematico per tutte le grandi squadre inizio campionato. Ricordati, all'inizio campionato è il momento migliore dove ci sono più sorprese. C'è la grande che magari gioca in casa contro una considerata delle ultime, che magari perde in casa. E tutti gli anni succede così. E quindi voglio vedere anche il Como come sarà. E poi le altre, come ti ho detto prima, guarda, bisogna sempre aspettare chi comprano, chi non comprano, come saranno schierati, chi hanno dato via. Insomma, lì devi vederlo a bocce ferme. E poi naturalmente partite ufficiali che si giocano, allora lì si possono dare dei giudizi.
1: Assolutamente. E il Napoli di Allegri invece in questo momento come te lo immagini? Da ex partenopeo.
0: Tu sai che Allegri è un grande, ha dimostrato di essere un grande allenatore, molto, molto pratico, molto pragmatico, e quindi lui va alla sostanza, sai, famosa è il musetto del cavallo che arriva prima dell'altro, basta un musetto, basta pochissimo, quindi uno che sfrutta
1: corto muso,
0: corto muso, bravo, non musetto, corto muso, quello è un termine che rimarrà nella storia. E ti sentitizza un po', ti sentitizza un po' cosa il pensiero suo, no? Lui guardingo, lui tatticamente preparatissimo, e quindi sa che basta un minimo errore in una partita per fartela risolvere a favore. Basta, guarda, voi l'esempio di quella partita in nazionale, mi sembra che ha vinto, adesso non, guarda, c'è un po' di confusione, ma l'errore del difensore francese sulla Spagna, no? Quel rigore che non so se c'era su per la Spagna, una piccola disattenzione ha fatto sì che la Francia non andasse in finale. Cioè, nel calcio è così, ad alto livello devi essere bravo, tatticamente bravissimo, i giocatori devono essere attentissimi a ogni minimo movimento tecnico, ed esecuzione tecnica deve essere perfetta, il pallone va sempre dato giustamente o sui piedi o sulla corsa del compagno, insomma ogni minima cosa tu devi curarla. Lui secondo me è uno che cura benissimo queste cose, anche come Conte per esempio, anche lui tatticamente sono allenatori al top perché curano i minimi particolari.
1: Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata.
0: Ciao, ciao, stammi bene.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Incontro ufficiale alla Casa Bianca tra il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, giunta a Washington a margine dei colloqui bilaterali coordinati con la presidenza ucraina. Su fronte medio orientale si registra l'iniziativa diplomatica dell'Oman, che ha sottoposto all'Iran una proposta per la gestione congiunta dello stretto di Hormuz tramite un sistema di tariffe volontarie, scongiurando il controllo esclusivo teheranita sulla via di navigazione strategica. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha annunciato ufficialmente la nomina di Roberto Mancini al nuovo commissario tecnico della Nazionale Azzurra. Contestualmente è stato definito il nuovo assetto del Club Italia con l'ingresso di Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico e una possibile terza figura che molti riconducono al ritorno di Gabriele Oriali come team manager. Riferendosi alle recenti dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, Malagò ha sottolineato la trasparenza e la correttezza dei rapporti mantenuti durante tutto il confronto istituzionale. Un violento terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto in Giappone, provocando crolli, incendi e deragliamento di convogli ferroviari. Particolarmente drammatica la situazione all'interno del centro commerciale On Mall, dove una forte esplosione ha causato il cedimento strutturale del secondo piano, con le autorità locali che segnalano un numero rilevante di vittime e decine di persone disperse sotto le macerie della struttura. Drammatica scoperta Orange nel sud-est della Francia, dove le forze dell'ordine hanno rinvenuto i corpi privi di vita di 5 neonati nascosti all'interno di scatole nell'abitazione di una coppia di coniugi. L'ispezione è scattata a seguito della segnalazione del personale medico dell'ospedale cittadino, a cui il marito si era rivolto dopo aver rinvenuto un primo feto. La posizione della donna, che da poco partorito un ulteriore bambino, è al vaglio degli inquirenti. Nel corso dell'informativa parlamentare sugli esiti del vertice NATO di Ankara, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato l'intenzione del governo italiano di avvalersi del Fondo Europeo SAFE per importo pari a 14,9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Le risorse finanziarie verranno destinate all'ammodernamento dei sistemi di difesa e al piano di investimenti militari coordinato dal Ministero della Difesa. È entrato ufficialmente in vigore a partire dalla mezzanotte il provvedimento governativo che dispone la riduzione di 17 centesimi al litro, comprensivi d'IVA, sulle accise del gasolio. La misura, articolata su due decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale, trova copertura finanziaria nell'extragettito IVA e risulterà operativa sull'intero territorio nazionale fino al prossimo 6 agosto. I dati forniti dal nuovo dossier della Fondazione per la Natalità e dall'Istat attestano un ulteriore calo demografico nel nostro paese, con il record negativo di 355.000 nati registrato nel 2025 e un indice di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. Oltre il 62% delle persone intervistate dichiara di avere rinunciato a ampliare il nucleo familiare a causa di condizionamenti economici, precarietà lavorativa e carenza di servizi di supporto al welfare. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato a Pantelleria alla cerimonia celebrativa per il decennale del Parco Nazionale dell'Isola. Ad accogliere capo dello Stato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il presidente dell'ente Italo Cucci e il sindaco Fabrizio D'Ancona. Nel suo intervento il capo dello Stato ha parlato dell'importanza delle isole minori. Al termine della cerimonia, Mattarella si è fermato alcuni istanti per salutare i piccoli ranger del parco, una sessantina di bambini tra i 9 e i 13 anni seduti nelle prime file. I ragazzi hanno accolto il capo dello Stato sventolando bandierine tricolore. Il capo dello Stato ha quindi lasciato l'hangar per raggiungere piazza Cavour, nel centro di Pantelleria, dove ha rivolto un saluto alla comunità pantesca e ai turisti.
1: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere. Il carattere di Pantelleria lo ha posto bene in evidenza poc'anzi il sindaco, sottolineando che questo carattere, come emerso dalle sue parole, risulta dall'intreccio profondo che vi è tra natura e storia a Pantelleria.
2: Bentornati negli studi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna dell'alta pressione nordafricana sul Mediterraneo e su Italia. Insomma, ancora una volta temperature che tornano a salire in maniera evidente. Controlliamo intanto la nuvolosità prevista su Italia, ben poco da segnalare. Alta pressione sole protagonista. Nelle ore centrali del giorno si forma qualche nuvola sull'arco alpino e poi da segnalare un minimo di variabilità all'estremo sud. Anche come precipitazioni, qualche goccia al sud, in particolare in Sicilia, potrà accadere però fenomeni isolati. E poi nel pomeriggio temporali di calore sulla fascia alpina e prealpina, però anche in questo caso senza grandi conseguenze. Quindi in definitiva, giornata estiva, sole da nord a sud, caldo da nord a sud, un minimo di variabilità in Sicilia, qualche temporale di calore sulle Alpi e soprattutto il caldo, dicevamo. Vediamo le temperature attese per questo mercoledì in tutti i nostri capoluoghi di regione: 38 gradi a Firenze, 36 a Roma, 36 a Napoli, ma insomma i 35-36 gradi si toccheranno diffusamente in pianura padana e nelle zone interne del centro-sud. Con questo è tutto, ma per i dettagli su questa nuova ondata di calore c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Svolta definitiva per la panchina della nazionale italiana, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha annunciato ufficialmente la nomina di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico azzurro, arrivata in seguito al tramonto della candidatura di Andrea Pirlo e alla consensuale separazione dei dirigenti Paolo Maldini e Leonardo. A affiancare il CT ci sarà Claudio Ranieri, nel doppio ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia. «Mi prendo la piena responsabilità di questa scelta», ha dichiarato Malagò al termine del Consiglio federale, confermando che domani alle 18 si terrà la conferenza stampa congiunta di presentazione. Malagò ha anche svelato in retroscena della complessa trattativa per la panchina azzurra. «Perché non ho scelto subito Mancini? Perché ho sempre creduto nel concetto di Club Italia. Qualsiasi nome mi fosse venuto in mente, mi sono sforzato che lo facessero Maldini e Leonardo». Malagò ha poi chiarito la posizione sul passato di Mancini e le opzioni alternative. «Lo sgarbo di Mancini nel 2023? Ho preso in considerazione tutto. So delle sue scuse recenti. Per la scelta del CT ho un buonissimo rapporto anche con Conte, ma sono state fatte valutazioni d'opportunità. Chiellini? Per rispetto delle società che mi hanno sostenuto, non sono andato a prendere tesserati di club di Serie A. Infine su Maldini e Leonardo. Sono stati dei signori, schietti e onesti. Posso solo ringraziarli per il tempo passato insieme in questi 15 giorni». Calciomercato: l'Inter accelera con decisione sui mercati internazionali per ricostruire le fondamenta del proprio reparto arretrato. Dopo aver praticamente definito e chiuso l'ingaggio di John Stones a parametro zero dal Manchester City, la dirigenza nerazzurra continua a spingere sull'acceleratore per assicurarsi l'argentino Cristiano

0: Cristian Romero del Tottenham. Nonostante una trattativa complessa legata alla richiesta degli inglesi, valutata tra i 40 e i 45 milioni di euro, e all'ingaggio elevato del difensore, Marotta e Ausilio intendono affondare il colpo per consegnare a Cristian Kivu la coppia difensiva ideale e colmare i vuoti lasciati dalle partenze di Acerbi, De Vrij e Darmian. Grandi manovre d'attacco sull'asse Milano-Roma in questa sessione di calciomercato. Il Milan valuta seriamente la cessione di Rafael Leao al Fenerbahce, pronto a presentare un'offerta in prestito con obbligo di riscatto attorno a 42 milioni di euro complessivi, pur dovendo registrare l'interesse concorrente del Galatasaray. In ottica sostituti, con la pista carezza sfumata per il blitz del Borussia Dortmund, ai rossoneri è stato proposto il profilo di Mattia Soulé, elemento in uscita dalla Roma di Gian Piero Gasperini. Nel frattempo, sul fronte torinese, la Juventus lavora i dettagli finali per sbloccare definitivamente la trattativa con il PSG per Kolo Muani. Novità ad assoluto rilievo sullo scenario internazionale con la Federcalcio francese che ha ufficializzato l'ingaggio di Zinedine Zidane come nuovo commissario tecnico dei Blues con un contratto quadriennale. Il presidente federale Philippe Diallo ha rivelato che i primissimi contatti con l'ex allenatore del Real Madrid risalivano già al febbraio 2025. Per l'iconico numero 10 transalpino si realizza il sogno di una carriera in panchina con l'obiettivo dichiarato di mantenere la Francia ai vertici del calcio globale. La presentazione del nuovo staff tecnico è programmata per inizio settembre. Doppietta azzurra nel fioretto femminile individuale mondiale di scherma in corso a Hong Kong. Suona l'inno di Mameli all'Asia World Arena grazie all'oro conquistato da Martina Favaretto, che in finale supera la compagna di squadra Arianna Rigo per 15-7. Un derby tricolore che ha permesso all'Italscherma del presidente Mazzone di brindare al suo primo titolo nella manifestazione cinese e al suo quinto podio complessivo dopo gli argenti vinti da Rizzi, Macchi e Di Veroli.
1: Lo volevo tanto e mi chiedevo se sarebbe mai arrivato, perché ci sono arrivata vicina due volte, cioè sono arrivata terza due volte in mondiale. E ci tenevo tanto e veramente sono felicissima.
2: Viste le ultime settimane?
3: Si parla di settimane.
2: Che si parla di settimane. Io credo che oggi ho fatto una gara incredibile. Sono arrivata in delle condizioni pessime. E forse diciamo è il manuale per come non arrivare a un mondiale. E dalla A alla Z. Però sono riuscita a scrivere il manuale di come poterlo comunque portare a casa. Quindi veramente, a prescindere da tutto, è assolutamente un argento vinto.
4: Da CT ha vinto l'Italia, quindi l'Italia ha vinto un oro e un argento. Se la migliore non lo so, tutte e due hanno fatto un percorso eccezionale.
0: Nella serata cinese festeggiamenti in albergo per tutto lo staff azzurro, con Favaretto ed Enrico in difficoltà con lo spumante, sicuramente più brave in pedana che a staffare.
5: Francesca Jones si conferma la regina dei Palermo Ladies Open. La britannica, numero uno del tabellone, campionessa uscente, batte in finale Fiona Ferro con il punteggio di 6-0, 4-6, 7-6, al termine di una sfida durata quasi 3 ore. Per la 24enne inglese è il secondo titolo consecutivo al Country Time Club. Entra così nel ristretto gruppo delle tenniste capaci di vincere 2 edizioni di fila del torneo palermitano, confermando il grande momento di forma dopo il successo ottenuto anche nel WTA 125 di Roma. Un'edizione che ha confermato il prestigio internazionale dei Palermo Ladies Open, come sottolineato dal direttore del torneo Oliviero Palma.
6: Il bilancio è positivo, abbiamo avuto una bella finale, abbiamo trovato 2 giocatrici che hanno confermato la loro presenza a Palermo l'anno scorso vincendo il torneo 2025, la Jones, e nel 2020, l'anno del Covid, la Ferro, che ha vinto in quell'anno. Sicuramente non possiamo che essere soddisfatti di quello che abbiamo potuto dare al pubblico come offerta.
5: Grande soddisfazione anche da parte del Country Time Club, che guarda già al futuro. Anche per il presidente del circolo, Giorgio Cammarata, il bilancio è molto positivo.
7: Il bilancio non può che essere positivo, intanto perché siamo riusciti a portarlo a compimento, avere tutte le coperture finanziarie per assolvere i vari obblighi che ci sono durante il torneo, avere un tabellone di un certo rispetto, perché la finale si prevede tra le prime 50-60 del mondo, quindi nonostante il caldo c'è

0: buon pomeriggio, mi prestate un po' di popcorn? Io li ho finiti. Non mi va di fare più polemiche sulla storia della nazionale, facciamo un recap, un riepilogo, però i popcorn li ho finiti, fa caldo, mi hanno detto guarda, non esagerare, non chiedercene altre, la scorta è finita perché abbiamo vissuto delle storie incredibili, piene di contraddizioni e che adesso mettiamoci il punto e andiamo a caso. Soltanto per precisare alcuni concetti, perché i popcorn sono finiti? Perché la spiegazione che dà Malagò nel momento dell'annuncio di Mancini e di Ranieri come direttore tecnico, aspettando una terza figura che potrebbe essere quella di Zola, vediamo, è una spiegazione che ci fa capire quanto le contraddizioni abbiano avuto il sopravvento su qualsiasi altra cosa. Vi faccio un esempio. Lui dice: prima di far firmare Mancini ho telefonato a Ranieri per condividere. Atto secondo, atto primo, prima di scegliere il commissario tecnico lascio andare avanti il direttore tecnico, nel caso specifico Maldini, con l'advisor Leonardo, e poi ci confronteremo. Notate che differenza, la differenza è che poi ti devono spiegare le cose come vogliono loro e pensano che noi siamo degli stupidi che andiamo a digerire qualsiasi altra cosa, per cui abbiamo perso 20 giorni di tempo. Avrebbe potuto evitare di fare questo giro, no? Come il Monopoli, torna indietro, tornavamo indietro, e se fossimo tornati indietro di 20 giorni avrebbe scelto direttamente Mancini e ci saremmo risparmiati questa pantomima, questa soap opera, come la devo chiamare, questa fiction, e io non so sinceramente come chiamarla, ma almeno nelle spiegazioni cerchiamo di essere coerenti tra quello che hai detto prima e quello che hai fatto dopo. Mi dispiace, ma Malagò ha messo un po' di ruggine rispetto allo splendore da presidente del CONI, ma il calcio è un altro sport. Allora, su Mancini ho letto 1500 commenti, io non torno più su quella storia di quando è andato via, perché nella vita sbagliamo tutti, non voglio essere buonista, è stato un errore, punto, fine delle trasmissioni. L'ha spiegata a modo suo anche in questo caso Malagò, però non accetto le spiegazioni di chi ci prende in giro, cioè Ivan Zazzaroni, che è il direttore del Corriere dello Sport, fa un video che mi hanno girato e dice: Mancini ha avuto il coraggio. Ma quale coraggio, scusa? Qual è il coraggio? Io faccio nome e cognome, ma qual è il coraggio? Non c'è coraggio. Allora, se tu mi dici preferisci Mancini come allenatore o preferisci Pirlo, ma c'è la stessa differenza che ci sta dal mio punto di vista tra il Polo Nord e l'Equatore, però non facciamoli diventare santi, perché, ripeto, in questi paesi c'è l'ossessione di difendere quei 3-4 allenatori in qualsiasi caso, sia nel bene che nel male, a maggior ragione nel male, attraversando la verità. Cioè, se Allegri sbaglia, allora se Allegri vince, Allegri è il più bravo, benissimo, mi accodo anch'io. Se Allegri sbaglia è colpa di un altro, se Allegri sbaglia 3 anni alla Juve è colpa di un altro, se Allegri non va in Champions, cioè, ma è colpa di Cardinale. Ma non si può fare così, quindi non ha avuto alcun tipo di coraggio. Io su Mancini non voglio tornarci, perché sinceramente se noi ripetiamo sempre le stesse cose, ma la riforma, il sistema che deve ripartire con qualcosa di davvero sconvolgente, nuovo, non c'è. Le spiegazioni di Malagò sono una contraddizione. È finita la fila sotto la sede della FIGC con quelle interviste che ti rimandavano e ti rispedivano al mittente. Mi chiedete cosa pensi di Ranieri? Allora, Ranieri, un mito, allenatore, chapeau, eroico, entra nella storia, non ci sono dubbi, dall'Ester, le imprese che ha fatto a Cagliari, con la Roma, il sentimento, è tornato. Cosa devo dire a Ranieri? Chapeau, voto 11 da allenatore. Da dirigente è un punto di domanda. A Roma malissimo, a Roma nella gestione di Gasperini malissimo, con dichiarazioni prima della partita malissimo. I dirigenti sono come i dirigenti di un'azienda, non è che dalla sera alla mattina, siccome hai fatto un'altra cosa, puoi diventare un dirigente. In bocca al lupo a tutti, portatemi un po' di popcorn, ho esaurito la scorta che adesso mi serve per il calciomercato, che per me adesso è una cosa ancora più seria se raccontato con dovizia di particolari. Allora, un po' di aggiornamenti. Stamattina avevo fatto un tweet interpretato in modo un po' così da qualche parte, ma che recitava in questo modo: Markman, c'è l'accordo tra le società e il difensore classe 2007, ma non c'è il via libera da parte della famiglia e senza questa via libera l'operazione non si fa. L'accordo era 6 milioni più 2 di bonus. Perché non si fa l'operazione? Perché legittimamente dal loro punto di vista i genitori, i familiari, non so cosa dire, di Markman, tra virgolette, pretendevano una maglia titolare. Questa cosa ha fatto saltare un po' il banco, temevano che il ragazzo venisse qui a Roma a fare la riserva, l'alternativa, ed è una cosa che ha fatto saltare la trattativa. La trattativa non si fa più, esattamente come si era incastrata la situazione legata a Sergi Dominguez, l'accordo era totale a 6 milioni più 2 di bonus. La Lazio deve ripartire da un'altra situazione, quindi la rincorsa presa da stamattina con dubbi seri rispetto agli accordi, alla fine sono situazioni che si sono evolute in questo modo. Mi chiedete della Roma, io per quanto riguarda Roma facciamo un punto su Roma, Inter e Juve, e anche aggiungendo qualcosa su Leao. Per quanto riguarda la Roma, il nome di Fresneda, anche un terzino forte dello Sporting, che ha un contratto in scadenza tra altri 2 anni, è una valutazione di 15, 17, 18 più o meno, più di 15 milioni più bonus per sfondare il muro dei 20, è un nome che stanno valutando, ma è un nome che non hanno ancora deciso di andare fino in fondo e di affondare per questo tipo di trattativa. Reyes è una situazione proposta, maturata dal Messico, che non ha ancora conferme sulla fattibilità e sul fatto di voler andare fino in fondo, e questa è la situazione per quanto riguarda la Roma. Tengo sempre il discorso e vi aggiornerò tra tanti nomi fatti legati a Nusa, il discorso legato a Nusa per esterno offensivo, un po' meno Martinelli e tutti gli altri nomi. La Juventus è molto semplice, deve decidere il portiere e se spendere i soldi per Suzuki, altrimenti virare sul vicario. Se volete parliamo ancora del Dibu Martinez, ma qui stiamo finendo i popcorn anche in questo caso. Deve sciogliere le ultime riserve per l'attaccante che conoscete, che comincia con la lettera K di Kursal, così la giro per 5 secondi questa frittata, tra virgolette non è una frittata, e so che quali possono essere le vostre reazioni. Ha parlato l'agente di Riso di Frattesi, che è un nome che io vi ho fatto all'inizio del mercato, gli hanno chiesto della Juve, non ha risposto, e c'è questa vicenda legata a Lukumi che hanno accostato al Como. Io tengo sempre Cialoba per il Como e vediamo se la Juventus decide di mettere questi soldi sul tavolo oppure se Lukumi farà un altro tipo di scelta. L'Inter è molto semplice, Stones per le visite, Romero sotto controllo, Jones non ancora tramutato, un'uscita fondamentale come quella di Frattesi, in attacco non si muove nulla, in difesa non sono arrivate proposte al momento proibitive, sciogliere la matassa o il dilemma della fascia dopo aver risolto il problema del centrocampista o del difensore, le visite ed eventualmente un ritorno di fiamma su una situazione Romero che io terrei sinceramente in piedi. Per quanto riguarda invece Leao, è andata esattamente come doveva andare, visita da parte degli esponenti del Fenerbahce, l'offerta verrà formalizzata più avanti sia al Milan che al diretto interessato. Al diretto interessato sarà un'offerta da 10-12 milioni, scherzo perché il Fenerbahce non ha smentito, e in tanti ci sono cascate alla smentita del Fenerbahce e poi fondamentalmente si sono presentati qui e hanno presentato, appunto, scusate il bisticcio di parole, un primo giro d'orizzonte, l'hanno fatto in attesa di presentare un'offerta, ed è un nome che dobbiamo tenere in lista perché, malgrado le parole di Ruben Amorim, Leao vuole andare e il Milan andrà oltre. Mi avete chiesto conferma su certi nomi collegati al Milan, non sono i miei, se avrò delle notizie ve le darò, non sono i nostri, non mi va di cavalcare altre tigri, noi cerchiamo di portare qui delle notizie che siano attendibili e possibilmente in anticipo, ma vi faccio questo appello, mandatemi i popcorn e vi ringrazio con grande affetto. Ciao!
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, siamo in attesa della quarta ondata di caldo dell'estate 2026, un'estate che si rivela particolarmente calda, molto più calda della media e anche molto più secca. Infatti sono diverse nazioni del vecchio continente che soffrono per la mancanza di pioggia, ma anche per le temperature elevate. Le estati sono diventate più

calde rispetto al passato e questo aumento medio della temperatura facilita anche il raggiungimento di determinate soglie di temperature, quindi aumenta la possibilità che

Schemi circolatori sono diversi, cambiano gli schemi circolatori. Cerchiamo di capire per quale motivo lo schema circolatorio che era si ripropone con maggiore facilità in questa stagione 2026. Per farlo partiamo dalla corrente a getto, questo flusso in alta quota che oscilla e queste oscillazioni sono importanti perché poi creano le alte e basse pressioni. Queste oscillazioni sono dovute al fatto che c'è una differenza di temperatura tra il polo e l'equatore, c'è la rotazione della Terra e poi ci sono delle dinamiche che questo flusso incontra che può eccitare come delle corde di violino, no? Queste onde. In particolare queste onde risentono in particolare anche della convezione tropicale, quindi questi grandi ammassi temporaleschi che si generano su questo mare molto più caldo e che mettono in atmosfera tanta energia sotto forma di calore latente e sensibile. Questa energia serve ad eccitare queste onde, che dunque sì, questa energia si propaga lungo questa corrente a getto e arriva in determinate situazioni, può arrivare in Atlantico. Ora, se questa convezione insiste per più tempo, è chiaro che questi schemi tendono a riproporsi spesso con maggiore frequenza, però non è la convezione a determinare le alte e basse pressioni in Europa e in Atlantico, ma il fatto che queste onde di Rossby arrivano e si scontrano con delle dinamiche delle medie latitudini, quindi con le basse pressioni, con la corrente a getto. Quindi sono queste dinamiche che poi vanno a bloccare le onde in determinate posizioni, non la convezione. La convezione, se insiste per più tempo, facilita la probabilità che questi schemi si formino. Però dove queste alte e basse pressioni si formano, dipende ovviamente da quello che incontrano strada, facendo. Questo è il motivo per cui gli schemi cambiano, perché non solo dipende da dove parte la convezione, quindi la sorgente, ma anche da come è settata la circolazione delle medie latitudini in quel momento, e questo è molto importante. Ora, all'inizio della primavera, noi abbiamo avuto una convezione che era spostata sul Pacifico centro-occidentale, e questo ha generato queste onde di Rossby che sono arrivate, e poi ha incontrato queste altre dinamiche, boom, si sono bloccate. Con il passare del tempo, questa convezione è passata sul Pacifico centro-orientale. Ma non è che cambi molto, perché la convezione non fa altro che alimentare queste onde di Rossby che continuano praticamente a riproporre questo tipo di schema, ma è proprio la dinamica poi delle medie latitudini che blocca questa circolazione proprio in determinati schemi circolatori. Ora è chiaro che questi tipi di schemi che possono variare sono anche facilitati da un clima che è cambiato. Perché se noi prendiamo il trend di lungo periodo, notiamo che determinate situazioni, determinati schemi si ripropongono non solo in estate, ma anche in inverno. Quindi la teleconnessione, quindi questi ponti tra il Pacifico e l'Atlantico, sì, ci danno indicazioni su come l'estate si comporta, ma sul fatto che poi queste estati siano molto più calde, con determinati schemi che ripropongono sempre anticicloni subtropicali nel cuore Europa, non dipende dalle teleconnessioni, ma dipende dal clima che è cambiato. Quindi qua rientriamo nel cambiamento climatico. Mi fermo qui, seguite i nostri aggiornamenti, se ci sono delle cose che non sono chiare fatecelo sapere e vi rimando ai nostri prossimi aggiornamenti. Arrivederci.

Bentornate cari amici di Gossip, bentornate in questa nuova puntata del Salottino delle Amiche. Bentornate su canale 403 Nexum Channel. Allora, siamo a martedì. Siamo al fatto che io ho trascorso un bel giorno del mio compleanno. Tanti amici mi hanno fatto gli auguri, non ho ricevuto gli auguri dalle persone che mi aspettavo, però amo molto comunque sia la coerenza, sia nelle cose belle che nelle cose meno belle, quindi diciamo che va tutto bene. Non so

Sono la regina, per cui, beh, insomma, sì, un po' regina sono. Diciamo che questa è la settimana in realtà del mio compleanno. Dovreste farlo anche voi. Sono molto seria. Cioè, il vostro giorno di compleanno è come il mio di lunedì. Tutta la settimana voi sarete le reginette e quindi il vostro fidanzato, nonché vostro marito, dovrà fare tutto quello che vorrete. Sempre, comunque, non potrà mai obiettare e dire di no, dovrà sempre dire sì. No, cioè, in realtà funziona tutto l'anno, dai, non siamo così. Sì, funziona tutto l'anno, dai, è raro che ci dicano di no, via, su, dobbiamo essere bravi. Allora, cosa succede? Lui arriva sempre a 2 settimane, 3 settimane, a volte parte anche prima, a dirmi: io non so cosa legarti, non so cosa fare, non so, dammi una mano, dammi delle idee. Nonché abbiamo seguito molto appassionatamente l'intervista con Sabrina, che mi ha dato delle risposte che desideravo. Allora, funziona in questo modo, ve lo dico, sarò anche molto breve in questo frangente, in questa sintesi. Anti-age e pro-age, ve lo ricordate? Tutti rincorrevano l'anti-age. L'anti-age probabilmente si rincorre quando hai 35, dai 35 ai 40 anni, ma dopodiché, ora tutte, dalle star a chiunque, si sono affidate al pro-age, cioè l'età nostra che abbiamo in questo momento, e io parlo delle nostre amiche, di tutte voi che avete più di 40 anni, a valorizzare l'età che si ha. Perché è fondamentale, non parliamo, escludiamo per favore le persone fortunate che possono farsi dei botox, farsi piccoli interventi di rimpolparsi tramite chirurgo. Allora, loro sono molto fortunate, non parliamo di loro, non parliamo con loro, ma parliamo di noi, creature meravigliose che si affidano a una sana alimentazione, a bere. Molta acqua durante le giornate, soprattutto in queste, perché capita che abbiamo i crampi, sentiamo i muscoli soprattutto delle gambe indolenzite, e non è perché magari d'estate alcune di noi si riescono a muovere meno perché soffrono di più il caldo, è perché beviamo poco. Il bere molto, possibilmente non acqua, comunque gelida, ci aiuta tantissimo. A volte ci vengono i crampi durante la notte. È perché il giorno non abbiamo bevuto come dovremmo e mi rendo conto che il mio corpo mi parla, mi dice tutto. E quindi quando la mattina mi alzo con a volte succede anche che abbiamo i polpacci indolenziti semplicemente perché come dire, abbiamo camminato magari con delle scarpettine, con delle ciabattine non particolarmente comode o non consone a portarci per lunghi tratti. Può succedere, ma in realtà diciamo che l'85% è dovuto al fatto che beviamo poco per chi ha questi problemi. Chi beve tantissimo, per esempio io ho mia cognata che beve 3 litri d'acqua al giorno, lei sicuramente non ha di questi problemi, ma non neanche tanti altri, è molto giovane. Quindi, Mauro che mi dice: Mauro, cosa ti regalo e cosa desideri? Dopo l'intervento di Sabrina, ho detto: sai di cosa ho bisogno? Io ho bisogno di rinnovare la mia skincare di giorno e di sera. Perché? Perché è importantissimo. È importantissimo. Allora, preferisco magari utilizzare determinate cose da settembre, quando non fa quel caldo che ti fa sudare baffi che non hai. Però. E oggi è il mio compleanno, cioè ieri era il mio compleanno, quindi perché no? Perché non farmi regalare una skincare? E allora cosa mi è arrivato? Con la canzoncina meravigliosa che ormai penso che accompagnerà tutti i nostri compleanni da qui all'eternità, e la canzoncina Tanti auguri a te in coreano, Mauro mi ha regalato la skincare notte e giorno. Allora, vi faccio vedere. Questo è il famoso siero al retinolo. Shock, quello che Sabri ci diceva. Sabri raccomandava questo siero 2 volte la settimana, la sera. È fondamentale che detergiamo bene il viso, proprio lo puliamo bene. Avete presente? Ci sono anche delle
spugne in microfibra, quelle che utilizziamo di solito per le pezze e per la cucina, quelle comunque se ne tenete una apposta per il viso, ma ci sono anche quelli, se non ricordo male, della Vera Lab molto buone, che si usano per detergere il viso, perché proprio portano via tutti i tipi di impurità. Quindi spalmatevi un bel burro struccante, che già questo aiuterà la vostra pelle a nutrirsi tantissimo mentre viene struccata. Sciacquate, passate se desiderate il tonico, quello che fa per voi, per la vostra pelle, e poi il retinolo. Il retinolo va messo in questo modo, sulla fronte, ok? Qui, e sempre dovete massaggiarvi dall'alto, mai dal basso. Non fate questo gesto, perché già stiamo diventando grandi, la forza di gravità non aiuta, ci tira verso il basso, se poi la aiutiamo. Quindi ogni volta che mettiamo la crema verso l'alto, così, verso l'alto, scusate, dei massaggi tutto verso l'alto, ok? Il retinolo va messo anche sulla pelle del collo, ma è molto più importante, che visto che va subito, essendo uno shock per la pelle, va a riempire quelle rughe, queste qui che abbiamo, magari le zampe di gallina, d'espressione, ognuno poi se la metta dove ne ha voglia. Importantissimo poi mettersi la crema dopo il retinolo, lo fate assorbire bene, mettete la crema. Anche questa è una crema notte favolosa, che ce ne ha parlato la Sabri. È una crema fatta a perline. Dentro ci sono queste perle, proprio che una di queste perle serve tranquillamente, potete utilizzarla per tutto il viso e anche collo e décolleté. È qualcosa di straordinariamente nutriente. E la sera, ma perché la sera? Perché la sera tutto di noi si tranquillizza, tutto di noi si calma, tutto di noi ha quella quiete che la pelle, rilassandosi, è più recettiva e aiuta a far sì che prodotti come questi, che non sono a buon mercato, ve lo dico onestamente, perché io li ho trovati a prezzo scontato, ma a prezzo pieno una di queste creme costa intorno ai 34-35 euro. Però vi assicuro che un trattamento come questo dura all'incirca dai 2 ai 3 mesi. Quindi diciamo che fate un investimento che può produrre poi nel tempo ottimi risultati. Io mi fido ciecamente di ciò che dice Sabrina, perché comunque non direbbe mai una sciocchezza, soprattutto a me e soprattutto a voi, perché l'hanno vista in milioni di persone. E quindi, a parte il fatto poi che onestamente non è che vi porto a presentare, è come se dovessi presentare ai miei fratelli un cretino. Non lo farei mai, me lo tengo, io solo lo tengo nascosto. Ho un amico cretino e lo tengo nascosto. E invece avevo proprio il piacere enorme di farvi conoscere questa donna saputa, che ne sa, che sa tanto di questo argomento. Ah, e prima di presentarvi la routine del mattino, vi dico che Sabrina mi ha confermato che sarà nostra ospite anche alla fine di agosto. A fine di agosto sarà ospite qui a Salerno e sarà ospite nei nostri studi per un'altra intervista dove parleremo di altre cose. E questa invece è fighissima, è una crema jelly proprio la mattina. Quindi la mattina, sempre la detersione, che è fondamentale. Dopo la detersione va messo un po' di tonico. E dopo, prima il siero va fatto assorbire bene, scusatemi, e poi va messa questa. Io vi faccio vedere solo il colore, perché questa è al collagene, poi c'è all'acido ialuronico. Vediamo se magari mi sono sbagliata. No, no, no, questo è al collagene, poi c'è l'acido ialuronico, eccetera. Io ho voluto comprare questo, guardate. Non ha odore. Quindi per chi è sensibile anche ai profumi, non ha odore, è tutto coreano, e quindi io mi fido ciecamente dei coreani. È tutto coreano questo, una cosa proprio coreanissima. Ah, aspettate, è collagene idronizzato. Quindi mi spiegava Sabrina che la differenza tra il collagene normale e il collagene idronizzato è che è molto, ma molto più efficace. Quindi io stamattina mi sono pulita bene il viso, deterso bene il viso, ho messo un leggero tonico, perché comunque volevo assicurarmi che la pelle fosse veramente
pulitissima e ricettiva. Poi ho messo questo siero. Adesso ve lo faccio vedere. Aspettate, mannaggia, questo siero pink ai peptidi. Vi ricordate i famosi peptidi che Sabrina ci ha illustrato? Questo è tutto rosa.

Questa, se stamattina ero tutta rosa, ecco qua, anche questo qua non ha odore, anche questo qua non ha odore, quindi non ha profumazione per chi fosse particolarmente sensibile. E io non ricordo esattamente, ma da qualche parte forse devo averlo, a cosa servono i peptidi. Probabilmente domani, se riesco a ritrovare la ricerca che mi ha fatto fare Sabri, ve lo dirò con più precisione a cosa servono i peptidi. Io non me lo ricordo più, cioè non ci picchia, vabbè, no, adesso non ho tempo di guardare, perché forse sì, i peptidi per la pelle, no, non ho tempo. Comunque di questa cosa ne parleremo ancora, farò un riassunto brevissimo di cos'è il collagene idronizzato e i peptidi per la pelle, cosa fanno bene. Ma questa è la routine della mattina e della sera. Voi mi vedrete giorno dopo giorno diventare sempre più giovane, sempre più giovane. Quindi questa cosa a me è piaciuta tantissimo, perché è piaciuto moltissimo il fatto che Mauro sia stato attento al fatto che io abbia, ero anche comunque molto interessata a questo, perché ho interesse a qualsiasi cosa che non conosco, mi piace anche approfondire le cose. E a tal proposito, sto preparando l'intervista per un'altra professionista, in realtà due, ma la seconda forse oggi saprò qualcosa, saprò se accetta la mia proposta. La prima è sicuramente, intervisterò un'ostetrica molto brava nell'ospedale di Polla, di uno degli ospedali dove vanno veramente, dove c'è un calo di nascite, ma evidentemente lì no, lì nascono parecchi bambini, quindi sto preparando l'intervista per lei.

Però le ho detto, guarda che nemmeno io ero a mio agio davanti a una telecamera, eppure guarda qui che sono un po' un diesel, faccio fatica magari all'inizio a partire, ma poi parto e chiacchiero liberamente di un sacco di cose. E lei mi ha detto, no, guarda, Gesù non vuole, ha cominciato così, Gesù non vuole, non posso davvero, non ce la posso fare e sto battendo il chiodo da un mese, non tutti i giorni. Ma adesso poi ha visto l'intervista con Sabrina, vedi come riesco a metterla a proprio agio, sono due persone completamente diverse, per l'amor del cielo ci sta. Però diciamo che quello che posso fare è metterla a loro agio in tutto e per tutto, quindi non è semplice neanche preparare delle domande a queste persone che sono un po' schive, che preferiscono, sono quelle che fanno i fatti, avete presente? Quelle che, donne di poche parole, ma che riescono con il loro lavoro, con la loro passione ad aiutare le persone. E quindi sfateremo, abbiamo già dato un titolo e sarà ostetricia tra miti e leggende, perché con lei riusciremo a sfatare alcune cose che ci portiamo dietro dalle nostre nonne, ok? Che riusciremo a sfatare delle leggende, a mitizzare o smitizzare soprattutto delle credenze assurde e a ridimensionare quelle che sono spesso, diciamo così, l'invadenza delle zie, delle mamme, delle nonne in sala parto o per la povera puerpera. Quindi parleremo di un sacco di cose, parleremo di allattamento, parleremo di come sia importante il preparto, preparare quindi la futura mamma, ma la cosa secondo me anche più importante è trovare una dimensione della quale la donna possa ragionare e non avere paura, avranno tutti sempre paura, secondo me, perché è una cosa che credo sia intollerabile il dolore che si prova in sala parto, ma cercheremo di arrivarci un po' con un po' di leggerezza e ma sicuramente parlando anche di tanta scienza. Parlando di regali, di fidanzati, di mariti, sentite un po', ma voi quando avete iniziato a convivere?

Ti hai fatto una sorta di. Ne abbiamo parlato anche qualche puntata fa, di domande. Vi siete domandati reciprocamente? Perché a volte si dà per scontato, ma quando due persone escono dalla casa dei genitori e vanno a convivere, oppure quando hanno comunque sempre convissuto, chi per gli studi, chi da solo, hanno sempre avuto una, come dire, una loro realtà individuale nella casa, andare a convivere, guardate che non è, anche se lo amate e l'amate alla follia e vi piace da morire, ci sono cose che possono non essere date per scontate. Ho letto un articolo molto carino a proposito che dice: domande scomode che ogni coppia dovrebbe farsi appena va a convivere. Secondo me anche prima, però vabbè, vediamo. Il weekend preferisci alzarti presto o stare a letto fino a tardi? Sapere come l'altro, fino a prima della convivenza, gestiva i momenti di relax vi aiuterà a trovare un punto di incontro che faccia felici entrambi. Sono d'accordissimo, perché c'è chi il weekend non ama sprecarlo e quindi vuole fare un sacco di cose, perché magari è un lavoro che richiede molta concentrazione, un lavoro che la fa stare o lo fa stare in quattro mura. Il fine settimana prende, non vede l'ora di andarsene via. Alle 5 di venerdì è già fuori, è già in macchina, e alle 7 è già sulla macchina caricata a puntino per andarsene in montagna a fare o una ciaspolata o a funghi, per dire. E invece magari c'è chi nello stesso momento, che ha un lavoro stressante, vorrebbe godere solo di quelle 2 ore in più dal momento che si alza alle 6 della mattina. Svegliarsi alle 8 della mattina, alle 9 della mattina, non avere addirittura la sveglia, secondo me. Me, che mi sono sempre svegliata molto presto la mattina, fare i primi periodi, fare il weekend e non avere la sveglia è stupendo. Cioè, non hai, è come la sveglia ti fa un po' da padrone, no? Tu punti la sveglia perché la sveglia ti dice: ora dobbiamo muoverci, devi andare. Non puntare la sveglia e seguire il sonno biologico, cioè la stanchezza o il riposo che ci siamo non imposti, ma che è quello che viene. Se non puntiamo la sveglia, il fine settimana, puoi andare a letto a quella che vuoi, giusto? Il venerdì sera tendenzialmente tieni botta perché è venerdì sera. Sabato sera cominci a dire: no, però voglio godermela di più, ho dormito un pochino di più stamattina, quindi tiri un pochino più tardi. La domenica è quel giorno in cui hai riposato già il sabato, se sei uno di quelli fortunati che il weekend non lavora, e dici: mi sveglio quando il mio corpo mi dice che mi devo svegliare. Questa è ricchezza. Questa è la ricchezza, ve lo assicuro, questa è la vera ricchezza. E quindi il vostro corpo alle 8 del mattino è perfettamente rigenerato. Non parlo di questo periodo che mi alzo la mattina e sono una pelle di daino, però ti svegli la mattina e sei perfettamente rilassato. Hai quella sensazione di: io ho riposato, io sto bene, potrei fare qualsiasi cosa oggi. Quindi quello che è fondamentale è comunque tra voi due, magari anche trovare i compromessi. I compromessi sono una delle cose che salverà il mondo. Mi piacciono. Una volta, mi ricorderò sempre, ero molto giovane, quindi non capivo magari determinati discorsi, però mi dissero: guarda che io sono una persona che non accetta compromessi, per me o è tutto bianco o è tutto nero. All'epoca non capivo cosa significassero, non sapevo neanche cosa fossero i compromessi. L'ho scoperto poi con l'età. E ovviamente, quando una persona di cui hai stima e rispetto ti dice che accettare compromessi è sbagliato, non dico che te ne fai una ragione, ma ragioni in quel verso, perché sei molto giovane, perché la tua testa totalmente non la sai usare perfettamente. Quando invece cominci ad avere 20, 22, 23 anni e cominci a capire anche tante, tante cose, perché hai più esperienza, perché conosci più gente, perché gli studi ti portano a conoscere più gente, capisci che il tutto bianco e il tutto nero può funzionare solo su determinate cose, probabilmente su o tutto bene o tutto male, o il bene o il male, quello è il senso. Ma i compromessi possono essere divertenti, ti possono salvare la vita. Il compromesso può essere quella cosa che ti porta il minor male possibile. Quindi dico sempre: evviva i compromessi, soprattutto anche nella coppia, perché non è uno che deve cedere su una cosa dell'altro. Una volta io, una volta tu, una volta scegli tu un film, una banalità, una volta lo scelgo io.
Tendenzialmente poi quando è lui

che sceglie il film, è sempre una mazza mazza spara spara e dopo mezz'ora io già dormo. Però vabbè, voglio dire, almeno lui si guarda il film che vuole, io gli faccio compagnia russando, faccio quegli spasmi da sonno. Amore, dormi! No! No! Sì, ciao! Come vogliamo dividerci i lavori di casa? E questa è la prima domanda da fare. Non a che ora ti svegli nel weekend. Come ci dividiamo i lavori di casa? Molte coppie risentono del mancato aiuto dell'altro. Uno non chiede, uno non vede. Parlarne prima vi aiuterà a vedere anche i lavori di casa come qualcosa da condividere, perché non è sbagliato. Noi tutti stiamo più bene, stiamo meglio, più bene, bruttissimo, però stiamo meglio in una casa pulita e ordinata, stiamo meglio in un ambiente che ci fa star bene anche quando rincasiamo. Per esempio, una delle cose che io ho imparato nella mia vita, anche da sola, è che se partivo per una vacanza, per un weekend, la prima cosa fondamentale che volevo trovare quando, al mio rientro è la casa pulita e in ordine. Non lasciate mai la casa in disordine, perché poi non sapete che tipo di vacanza avete passato, non sapete che ritorno avete fatto. Magari invece di essere a casa in orario, siete a casa 3 o 4 ore dopo, il traffico, il caldo e tutti i santi che mettete in fila. Voi non lo sapete, ma quando entrate in casa e vedete la vostra casa in ordine, vi sentite benissimo, dice: oh, che bello, devo solamente disfare le valigie e magari fare il bucato, ma la casa è in ordine. Non lasciate nulla in giro, non lasciate il disordine, perché poi veramente è peggio. Io ho imparato questa cosa a mie spese e vi assicuro, mi ricordo che tornata da una vacanza a Mykonos, di una settimana, niente di che, avevo imparato a fare questa cosa, a lasciare la casa in ordine. E quando rientrai da questo viaggio, dove la pressione, il caldo, mi ricordo avevo dei piedini, porto il 36, delle zampogne, avevo delle zampogne, delle zampe di porco praticamente, che quasi non si vedevano le dita, facevo fatica anche a camminare, quindi un disagio, un caldo, la pressione, l'aereo. Sono tornata a casa, ero stanca morta, ma quando sono arrivata a casa e la mia casa era completamente pulita e in ordine, esattamente come volevo trovarla, ho anche lasciato lì le valigie. Dico: che bello, me ne vado nelle mie lenzuola pulite, me ne vado a dormire e ci pensiamo dopo i bagagli, ci pensiamo domani. È tutta questione mentale. Trovare la casa in ordine fa stare meglio. Ah, per dirvi che comunque è fondamentale, perché spesso si dà per scontato che magari noi ragazze pensiamo: vabbè, ma mi aiuterà a fare i lavori di casa. No, no, perché spesso agli uomini, se non glielo chiedi, non lo fanno. Se cade qualcosa e non gli dici: ah, guarda che è caduta la. No, non ci passano sopra, ci passano davanti, ma non la raccolgono. È una cosa che è più forte di loro. Vedono una macchia per terra, ma secondo voi gli passano una pezzetta per pulirla? Assolutamente no, ma non è nel loro DNA. Non tutti, sono così, per l'amor del cielo, ma spesso sì, spesso fanno finta di non vedere le cose. Non è importante quella cosa. Non è importante. E allora poi arrivi a un certo punto che casa chiede aiuto e voi anche, dice: per favore, è vero che siamo impegnati con il lavoro, siamo impegnati con le cose, questo e quest'altro, però casa ci sta sfuggendo di mano. E allora vi si rimboccate le maniche, uno fa una cosa, l'altro fa un'altra, e nel giro di un paio d'ore, in due, la casa torna a respirare. Per i più fortunati hanno la colf, i meno fortunati un paio d'ore se la cavano. Scegliamo un giorno in cui abbiamo i nostri spazi. Anche questa è molto bella. Scegliere un giorno dove lei esce, va al cinema con le sue amiche, piuttosto che se ne va in libreria, piuttosto che se ne va a fare una passeggiata da sola. E lui idem, che se ne esce a bere una birretta con gli amici, che se ne va, che ne so dove vuole andare. Questo è fondamentale. Perché ricordiamoci sempre che tanto è bello stare insieme, quanto è importante avere quel momento da soli, quella giornata da soli, quella serata da soli. Poi ci si ritrova e ci si racconta. Parliamo sempre in buona fede, ragazzi, parliamo sempre di persone leali e persone pulite.
Stare insieme non vuol dire condividere tutto.

amici, le famiglie, i colleghi. Tutto continuerà a far parte delle nostre vite. Scegliere un giorno libero per entrarmi eviterà i sensi di colpa e i musi lunghi. Ma è bellissimo poi dire che cosa hai fatto amore di bello oggi, soprattutto se poi lavorate insieme, trovare un giorno dove lei si dedica alle sue cose e lui anche. È carino, ma magari non un giorno intero, magari una mattinata, se uno un pomeriggio, una sera, insomma un po' di spazio per sé. Il mio spazio per me è poter anche stare nella mia casa e avere quel momento dove posso leggere. Indubbiamente mi fa molto piacere, mi è molto bello. Lui si ascolta la sua musica, lui si estranea preparando diverse cose, e io anche. Tendenzialmente a volte mi capita più spesso di, invece magari di leggere, di fare il pane. Ognuno sceglie quello che vuole, ma l'importante è avere quel momento dove non sei chiamato, non sei chiamata, ti estranei, sei tu che te ne vai a fare una passeggiata. Altra cosa molto importante: se non mi va di cucinare, ci pensi tu o si ordina? Questo è bellissimo. Con Mauro lo si fa ogni tanto, amore, stasera io non ho voglia di cucinare, che poi tra l'altro non so per quale motivo, ma quando io lo dico a me suona come una protesta, ma che non è così, perché non è scontato che si debba sempre essere io a cucinare, è che lo faccio con piacere, mi piace cucinare, soprattutto mi piace sperimentare, e lo faccio io, ma cioè non mi pesa questa cosa. Diversamente, non so perché, proprio forse per quel motivo, quando gli dicono stasera guarda veramente non mi va di cucinare, lui dice vabbè non c'è problema, facciamo una pasta, facciamo qualcosa, ci penso io, e poi è sempre il re della pasta, è lui. Però non so perché a me ne suona sempre come una protesta quando gli dico che non ho voglia di cucinare. Vabbè, comunque è fondamentale. Non tutti i giorni sono uguali. Ci sarà quello in cui uno dei due non avrà la testa per cucinare. In quel caso che si fa? Potrebbe essere l'occasione per una pizza sul divano, una cena arrangiata da chi di solito non mette mano ai fornelli. Anche le cene arrangiate sono le più belle. Noi le chiamiamo le cene svuota frigo. Le cene svuota frigo sono quelle che, amore guarda, è avanzato un pezzo di questo, che tutti abbiamo gli avanzini nel frigorifero e un po' di insalata che sta per lasciarci, facciamo un'insalata, mangiamoci del formaggio, c'è della frutta, mettiamo dei pezzi di frutta nell'insalata, ci mangiamo del formaggio, lo condiamo e viene fuori una cenetta meravigliosa, costo zero, tempo veramente giusto, il tempo di lavare e tagliare la frutta, ed è questa cosa mi ha dato, ho delle percocche che ci stanno lasciando, probabilmente stasera farò un'insalatina di percocche e spinacino. Vi do anche velocemente la ricetta: le percocche ho imparato a farle abbrustolire sulla padella molto calda, voi fate abbrustolire la parte della polpa da una parte e dall'altra, basteranno con la padella molto calda un paio di minuti, ok? Un paio di minuti, se desiderate potete già condirle direttamente mentre loro si cuociono, quindi potete dargli un goccio d'olio, un giro d'olio oppure un goccio di limone e un cucchiaino di miele, stemperate bene e fate in modo che le percocche, le pesche o qualsiasi frutta, anche delle mele che stanno diventando brutte, possano avere quel saporino in più. Potete tranquillamente anche metterci un po' di sale, un pizzico d'aglio, un po' di piccantino, potete utilizzarle come volete. Una volta che sono scottate, le mettete nello spinacino. Noi abbiamo, per esempio, amiamo molto lo spinacino, quello giovane, perché è molto buono, è ricco di ferro e mantiene anche piuttosto bene. Non fatelo scottare, quello va sempre comunque utilizzato crudo. Se non volete che appassisca e vedere quella cosa viscidina, fate la frutta, la fate tranquillamente raffreddare, e poi i formaggi che avete in frigo, qualsiasi formaggio avete in frigo, con un'insalatina così sta benissimo e avete salvato quello che avete nel frigo. Basta veramente un pizzico di fantasia e non si butta via niente, anzi viene fuori una cenettina veloce, fresca in questo periodo, che può essere sicuramente apprezzata dal vostro compagno o dalla vostra compagna.
Io ora vi saluto, lo sapevo che parlando di cibo io mi perdo sempre. Se avete bisogno di sapere qualcosa in più sulle skin care, dovrebbero esserci ancora delle repliche, se non sbaglio, ma nel caso mandatemi un messaggio che sarò veramente felicissima di darvi i suggerimenti che Sabri ha dato a me. Io vi auguro una buonissima giornata, ci vediamo domani, un bacio.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, ben trovati con il TG d'Italia, con il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova, che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parte il piano estivo per la tutela del mare lungo la costiera amalfitana, la penisola sorrentina in Campania. Da Cetara sono entrate in servizio due unità antinquinamento che fino a metà settembre saranno impegnate ogni giorno nella raccolta di plastica e rifiuti galleggianti per proteggere uno dei tratti di costa più preziosi del Mediterraneo. Vediamo.
1: Due battelli antinquinamento, tecnologie avanzate e un presidio quotidiano lungo uno dei tratti di costa più visitati del Mediterraneo. È partito nel porto di Cetara il servizio estivo 2026 per la tutela dell'ambiente marino, promosso dal FLAG Approdo di Ulisse. Fino al 15 settembre le unità Costa d'Amalfi e Penisola Sorrentina saranno operative 7 giorni su 7, nelle ore del mattino, lungo il tratto costiero compreso tra Punta Campanella e Vietri sul Mare. Le imbarcazioni raccoglieranno plastiche, rifiuti galleggianti, schiume e altri materiali inquinanti presenti sulla superficie del mare. Un'attività particolarmente importante durante i mesi estivi, quando l'aumento delle presenze turistiche determina una maggiore pressione sull'ecosistema costiero. Il servizio non avrà soltanto una funzione operativa. La presenza quotidiana dei battelli consentirà anche di monitorare costantemente il mare, intervenire rapidamente nelle situazioni più critiche e scoraggiare l'abbandono di rifiuti. La principale novità di quest'anno è rappresentata dall'unità Penisola Sorrentina, dotata di una propulsione completamente elettrica. Il battello opererà soprattutto nelle aree di maggiore valore naturalistico, tra l'area marina protetta di Punta Campanella, il parco sommerso della Gaiola e i principali centri della costiera amalfitana, da Positano ad Amalfi, fino ad Atrani, Minori e Maiori. Una navigazione a emissioni zero, con una riduzione anche delle vibrazioni e dell'impatto acustico, particolarmente importante per la protezione degli habitat marini. Le due unità sono equipaggiate con il sistema Pelican, una piattaforma tecnologica certificata dal Registro Italiano Navale. Non semplici battelli raccogli rifiuti dunque, ma veri laboratori galleggianti.
0: Il cielo del Trasimeno torna a colorarsi di mongolfiere. A Castiglione del Lago è partita una nuova edizione dell'Umbria Ballon Festival, appuntamento che richiama equipaggi italiani e internazionali per uno spettacolo capace di unire sport, turismo e paesaggio.
2: Colori, musica e mongolfiere hanno animato nei giorni scorsi il cielo sopra il lago Trasimeno. A Castiglione del Lago si è svolta la prima tappa dell'Umbria Balloon Festival, la manifestazione che ha portato all'aeroporto Eleuteri equipaggi italiani e internazionali. Protagonisti dell'evento, i voli liberi e ancorati in mongolfiera, insieme a spettacoli, iniziative dedicate al territorio ed esperienze legate alle eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessora regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione del Lago e Todi, Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aeroclub d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e sostenibili, capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica. Ad arricchire il programma, concerti dal vivo, DJ set, street food e prodotti tipici del territorio. Dopo Castiglione del Lago, il cartellone estivo dell'Umbria Balloon Festival prosegue al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo dal 28 al 30 luglio, ultima tappa a Todi dal 31 luglio al 2 agosto, con il volo conclusivo della manifestazione. Tutte le attività restano naturalmente legate alla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
3: Di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aero Club Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione. Siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia. Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e questo è importante anche perché è sicuramente un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione. Quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare, quello delle esperienze del volo, di una forma di turismo lenta e sostenibile che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, Il Gusto di Volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
4: E beh, come Aeroclub Trasimeno insieme a Bill Benefit abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avio raduno dell'Aeroclub d'Italia che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro, torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri, noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa identificare come una delle importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente evocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo, come poc'anzi diceva Luca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
0: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche, secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta e il benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
5: In un'epoca in cui siamo sempre connessi, raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro, riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta. Togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia ma una forma di libertà. In Piemonte il Parco Le Grep propone case sugli alberi senza connessione wifi. Qui il contatto con la natura è totale e i pasti arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti tutti selezionati. In Liguria la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele e arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. 2 le destinazioni selezionate in Veneto. A Valdobbiadene, Cargador de Ron è una casera immersa nel bosco, arredata

0: con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guesthouse ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere richiamano le materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
1: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere, dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di aritmetica o della maestra, sull'alto piano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, e in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
2: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei. Negli scavi è stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Regio Nona, un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
3: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Regio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria, partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione, ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare, realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, geni alati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna, che suona l'arpa, mentre due centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal Parco Archeologico come tema delle iniziative del 2026.
4: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi. Dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
2: È iniziata la raccolta del pomodoro Cannellino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
5: Nei giorni scorsi i campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro cannedino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Cannedino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosi. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro cannellino Flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari del 2018, si è passati ai quasi 60 del 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato, con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cumadoro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di Falanghina e Piedirosso, impianti di miti cultura, la piscina Mirabilis e il museo archeologico dei Campi Flegrei nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata, una degustazione con 25 diverse interpretazioni del pomodoro cannellino Flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri. Un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
6: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro cannellino Flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del Parco Archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il Parco Archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico, con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso, ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti appunto, a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
2: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agerola, dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle Ceneuro Toque Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
7: A Palazzo Campora di Agerola, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoc Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
8: Sicuramente entrare nell'Eurotoc, che è un'associazione fondata da Paul Bocuse. All'epoca io, circa 15 anni fa, già ero entrato, con all'epoca il presidente italiano era Gualtiero Marchesi, che era anche il mio maestro. In questo caso sono rientrato con Enrico Delflinger, che mi fa molto piacere, conosco tanti anni, quindi anche con lui in giro per il mondo, da Dubai a Riyadh, siamo stati insieme a fare cene all'ambasciata italiana all'epoca per candidarsi alla cucina italiana nel mondo, e stasera abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana nel mondo. Questa cosa bella qui ad Agerola a Palazzo Campora. Per me è una grande soddisfazione perché stiamo ottenendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format, abbiamo ripreso 3 anni fa, siamo a Pizza a Corte, che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcino abbinato da Poppella, da Scadurchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'interno che abbiamo fatto, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campola.
2: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte, tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci, come ben sapete, sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo, sempre. A presto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E eccoci dunque, altra giornata importante per quanto riguarda il calcio in Italia, per quanto riguarda il CT della Nazionale dopo la figuraccia, lo possiamo dire, fatto dalle nostre istituzioni nella giornata di ieri, dopo il tira e molla sul nome del CT, prima Ancelotti, poi Guardiola, poi in ultima istanza Pirlo, la scelta di mollare Pirlo per le questioni legate al suo ruolo di ambassador presso quel marchio di calcio di scommesse russo, che ha fatto, diciamo, sollevare una ventata di polemiche dal punto di vista politico. Si è arrivato poi alla decisione di mollare la pista Pirlo, cosa che ha fatto fuori di fatto Maldini e Leonardo, che si sono arrabbiati, diciamo, per non avere quell'autonomia che avrebbero voluto avere, che sentivano di essere stata garantita dal nuovo presidente federale Giovanni Malagò, e per il quale, insomma, con il quale poi hanno interrotto i rapporti nella giornata di ieri. Quindi dimissioni di Maldini e Leonardo, si riparte da capo, punto e a capo, con la volontà da parte di Malagò di puntare su Roberto Mancini, le pressioni che arrivano dalla Lega di Serie A di puntare su Antonio Conte. Tutto ancora da decidere. Oggi c'è appunto il Consiglio federale, saremo presenti lì anche con Lorenzo Beccarisi per darvi le ultime, già a partire dalle 12.35 nella puntata di Rotocalcio, e cercheremo di capire quali saranno gli scenari di un calcio italiano che annaspa sempre di più nella confusione più totale, almeno questo lo possiamo sicuramente dire. Nel frattempo, confuso fino a certo punto il calciomercato, perché più che confusione si cerca di trovare gli incastri giusti per arrivare ai giocatori. L'Inter prova a fare uno scatto, intanto lo fa per John Stones, prova ad assicurarsi anche Romero, quindi accelera dopo un momento di impasse arrivate dopo il famoso no di Palestra andato al Chelsea, quando sembrava tutto fatto per i nerazzurri, che poi hanno avuto anche altri no per Cahili dal punto di vista delle visite mediche, per quanto riguarda invece Spence per le richieste eccessive del Tottenham, e adesso invece si intanto prova a sistemare il reparto difensivo. Per quanto riguarda la Juventus, tante trattative ancora in stand by, la Fiorentina continua a fare mercato, il Napoli pensa al difensore, si avvicina ad altre soluzioni rispetto a quelle che erano preventivate, come quella di Federico Gatti. Insomma, tanto di cui parlare. Mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo dal direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao
1: Nick. Allora, mi fai intanto un po' uno spaccato della giornata di ieri, quali sono le tue sensazioni su quello che è successo ieri e anche su quello che naturalmente dovrà succedere oggi?
2: Allora, secondo me è un passo avanti e due indietro, cioè un passo avanti nel momento in cui l'Italia decide di fare le cose per bene, viene eletto un presidente federale, il presidente federale dice ho una mia idea da allenatore, però è anche giusto che venga decisa o condivisa con un direttore tecnico che nomino io e che ha tutta la mia fiducia. Viene nominato Paolo Maldini, con lui anche Leonardo. E vanno a sentire prima Ancelotti, poi Guardiola, ricevono due no, la scelta ricade su Pirlo. Pirlo è una scelta che per mille motivi non è la scelta giusta, ma la gol lo fa presente ai due, i due si dimettono e oggi altro giro, altra corsa, si va a cercare un nuovo direttore tecnico e siamo sempre a caccia del commissario tecnico della Nazionale. Francamente abbiamo fatto una bella figuraccia a livello internazionale per l'ennesima volta, però io ormai non mi meraviglio più di niente, perché questo paese, purtroppo mi viene da dire, lo sport è lo specchio solamente di questo paese, che è un paese purtroppo non all'altezza della situazione da troppo tempo. In tutti i settori facciamo fatica e ovviamente non possiamo certo non fare fatica in quello che doveva essere

essere una delle nostre eccellenze che negli ultimi almeno 12 anni è diventato un motivo veramente di cui vergognarsi, perché non andare mai al mondiale e non riuscire a qualificarsi per una nazionale come quella italiana è un motivo di vergogna. Ecco, 4 mondiali.

0: Mancini barra Conte, uno dei due non si può scappare, non si può stare nemmeno a sottolineare o a sottilizzare troppo quello che è accaduto prima con Mancini e il fatto che magari Conte dopo due anni può lasciare, tanto non abbiamo niente di meglio in questo momento, ci dobbiamo accontentare di quello che è il nostro calcio, e quindi poi sul direttore tecnico ci possono essere mille figure, ci può essere quella di Claudio Ranieri, ci può essere quella di qualcun altro, però credo che non si possa prescindere o da Mancini o da Conte. Per me la scelta è Mancini, Conte secondo me rimane sullo sfondo, e siamo ripartiti dove eravamo all'inizio, quando naturalmente forse anche la Lega Calcio non era molto favorevole all'idea di Roberto Mancini. Comunque qui gli interessi personali prevalgono sempre su quelli collettivi, e stiamo facendo una brutta figura perché comunque dopo quello che è successo, che non è che non ci siamo, allora noi dobbiamo partire da lontano, perché l'Italia non si è qualificata a marzo, siamo al 28 di luglio e siamo a dire le stesse identiche cose, è passato aprile, è passato maggio, è passato giugno, è passato luglio, 4 mesi in cui non si è fatto assolutamente niente, in cui il CT della Nazionale è ancora Silvio Baldini, non hanno trovato una soluzione, il Presidente federale comunque ha provato a delegare dei suoi poteri, però poi alla fine non si fida di certe scelte, e quindi bisogna ricominciare un'altra volta, è altro giro, altra corsa. Io francamente penso che non ci qualificheremo nemmeno nel 2030, ecco, perché non abbiamo ancora capito il problema, per cui se si continua così possiamo tranquillamente comprare divani e salotti piuttosto che diciamo così preparare delle trasferte per andare a vedere i mondiali, perché non credo che ci siano i presupposti. O si riparte da zero in una maniera seria, perché non è solo la nomina del CT, è anche tutto il meccanismo, cioè bisogna cominciare a fare veramente delle azioni marcate. Qui si parla, consigli federali su consigli federali, tutta una serie di situazioni che poi non hanno portato ancora a niente, quindi credo che il tifoso dell'Italia meriti qualcosa di diverso, meriti una situazione decisamente migliore, però tanto questo paese ormai è questo, e quindi noi purtroppo siamo questi e non cambieremo mai, mi viene da dire, non cambieremo mai, e quindi speriamo di avere un po' di culo, ecco, che qualcosa ci vada dritto.
1: Parole amare, io ti faccio una domanda provocatoria, Nick, non cambia niente perché non è cambiato niente, cioè nel senso si è scelto di cambiare semplicemente il presidente federale, che poi si è trovato a dover gestire delle situazioni incancrenite probabilmente all'interno di tutto il sistema, che non sono state, per usare un termine forte, bonificate dopo l'ennesimo mondiale mancato. O perché è arrivato ma la goma non ha le idee pronte da attivare per sistemare il nostro calcio, perché a me sembra veramente che ci sia quasi come se io entro nel ruolo ma mi trovo tutto un sistema che mi spinge anche a determinate scelte o mi rema contro, perché anche la questione Pirlo è sembrato quasi un remare contro dall'interno, un mettere spalle al muro, e se non arrivasse Mancini, che a me non piace, però onestamente poi a quel punto si va avanti col Mancini, e arrivasse Conte ti dà la sensazione che quel nome sia arrivato più dalla Lega di Serie A che non dal presidente federale, quindi da un sistema che va sistemato, ecco, per usare un termine.
0: Lo so, però per esempio secondo me sul nome di Mancini non è che ci fosse una convergenza assoluta da parte della Lega di Serie A, per come anche naturalmente lui io non lo so, deve decidere Malagò è espressione anche della Lega di Serie A come elezione, quindi non può far finta anche che questo non succeda, però io in questo momento non vedrei altri candidati se non Mancini e Conte, perché non ci sono altri allenatori vincenti o che hanno vinto che possono dare una spinta all'Italia. Purtroppo non siamo nelle condizioni di scegliere, o quantomeno la scelta è estremamente ristretta, e quindi se la scelta è estremamente ristretta, questi sono i risultati, questi sono gli allenatori e ci dobbiamo accontentare. Poi naturalmente bisognerà portare a casa dei risultati, bisognerà cominciare anche a fare delle prove diverse, lanciare i giovani, riformare il calcio italiano, però doveva, la scelta del CT è importante, ma è molto più importante che questi dovevano lavorare notte e giorno a dire come rifacciamo ripartire il calcio, perché ci vorranno degli anni, e invece siamo a discutere giorno dopo giorno Mancini, Conte, Pirlo, Thiago Motta, Vanoli, Pioli, tutta una serie di situazioni che sono importanti, ma quelle fondamentali sono assolutamente determinanti. Ecco.
1: C'è un messaggio del nostro amico, per esempio, che in questo momento ci scrive appunto questo messaggio, nel quale dice

0: Max da Pavia, dai ragazzi, siamo seri. Pirlo CT dell'Italia, ma meno male che Maldini e Leonardo se ne sono andati. L'Italia ha bisogno di un vero CT. Tutto a posto, capisco anche quello che può essere opinione pubblica, però così come i tifosi non possono scegliere il loro allenatore, ma l'allenatore deve essere scelto dalla società, anche in questo caso torno al discorso di chi sceglie. Nel momento in cui Malagò si affida a Maldini e Leonardo, ci avrà parlato, no? Il programma a lungo termine, condivisione. Dopodiché, se non possono scegliere quelli che sono stati preposti a scegliere, è normale che fanno un passo indietro e se ne vanno, piaccia o non piaccia la scelta che avevano fatto.
1: Eh sì, ma questo è un discorso logico, un discorso giusto, però siamo sempre lì. Cioè io vedo tutto un modo di ragionare, come dire, molto alla larga, invece bisognerebbe andare molto alla stretta, cioè nel senso qui bisogna cominciare a fare le cose, da qualche parte bisogna cominciare, cioè qui bisogna iniziare a fare qualcosa, ma cosa si sta facendo per ora? Tutti i discorsi, tutte parole, tutte belle cose, il calcio, quello e quell'altro, qui siamo ancora una volta a un punto di partenza. È possibile che dopo 12 anni non si sia ancora analizzato nella maniera concreta il problema? Perché non si è preso subito la prima cosa da fare? Sì, il CT bene, ma la prima cosa da fare insieme al CT è cominciamo a mettere delle regole sui giovani, sui settori giovanili, velocemente, non abbiamo tempo da perdere, noi l'abbiamo già perso per anni e oggi ci ritroviamo in questa situazione. Cioè la Spagna è un esempio da prendere in considerazione, da copiare copia e incolla, e anche se li copiamo una volta, pazienza, ma quella è il segnale, quella è la strada. Qui si continua a ragionare di quello che si potrebbe fare, di quello che invece servirebbe, tutte queste logiche che da una parte qualcuno spinge qualcuno, qualcun altro spinge qualcun altro ancora. Ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo andare in questa maniera qua? Cioè io personalmente ti dico la verità, qualunque cosa verrà fatta, questo calcio mi ha veramente stufato.
0: Tra l'altro apprendiamo adesso anche da fonti autorevoli che ci sono altre problematiche che attanagliano Giovanni Malagò, perché la Procura federale sta indagando sulla sua presunta ineleggibilità. E io continuo a pensare, Nick, che non c'è proprio unità di intenti in tutto il sistema calcio italiano, cioè non c'è una abbiamo scelto tutti quanti, andiamo avanti con lui, massimo appoggio alle sue idee. Qua invece si cerca sempre di dire vabbè, allora no, a me non piace, le correnti, no? Un po' come avviene quando ci sono le famose riunioni all'interno anche della Lega. È questo che ti porta a non andare da nessuna parte, le correnti e la mancanza di unità di intenti.
1: Lo so, però questo naturalmente noi riempiamo le trasmissioni di chiacchiere, di discorsi, di sensazioni, di pensieri. Noi facciamo questo, lo facciamo dalla mattina alla sera. E noi vogliamo commentare sempre quello che accade, ma ormai quello che accade è come se fosse una ruota che gira, sempre i soliti discorsi, sempre le solite cose, sempre le solite problematiche, una nazionale che ha le difficoltà e nessuno poi alla fine si fa confusione, prendiamo spunto, no, dalle problematiche della nazionale appena succede qualcosa, subito, e poi spariamo.
0: Esatto.
1: Spariamo definitivamente, il problema si è risolto, si sta quei 2-3 giorni, no, a parlarne, quella settimana, quei 10 giorni, e poi non si parla d'altro, e poi ritorna il campionato, ritornano le coppe, ritorna la Champions, e si va avanti, si continua ad andare avanti senza mai risolvere la situazione. E questo è il nostro paese, ma ribadisco, io francamente non sto più vedendo la soluzione, quindi io sono non amareggiato, sono stufo.
0: Sì, sì.
1: È un sentimento diverso, cioè io sono stufo di vedere sempre le stesse cose. E la cosa grave è che non sono stufi gli altri, cioè è possibile ci stufiamo noi, non si stufano gli altri di vedere sempre le stesse cose, sempre gli stessi problemi, sempre gli stessi discorsi? Com'è possibile che nessuno si stufi di questa situazione?
0: E visto che la situazione ci ha stufato tantissimo, in una situazione talmente intrigata, così intrigata, visto che Maldini e Leonardo sono andati via, hanno dimostrato che in 10 giorni sono stati praticamente messi alla porta, chi è che si prenderà la responsabilità di fare il direttore tecnico della nazionale? Chiellini ti posso dire che da ambienti della Juventus ci dicono che non accetterà l'eventuale richiesta, e non è neanche un ruolo che vorrebbe mai ricoprire, non l'ha voluto ricoprire nemmeno la Juventus, quindi si tiene il suo
1: Chiellini?
0: Sì, esatto, quindi si tiene il suo ruolo alla Juventus e non si muove. Resta Ranieri, però abbiamo visto anche che alla Roma con Gasperini magari si è creata qualche frizione, eccetera. Chi è che accetterà e quale sarebbe la figura giusta come direttore tecnico?
1: Questa è una bella domanda. La figura, io sarei, a questo punto sarei più per Ranieri, perché

0: Credo che Claudio possa rappresentare una buona soluzione sempre per la nostra nazionale, perché comunque è uno a cui che ci tiene tanto, che ha sempre cercato di dare il massimo per questa nazionale, diciamo dal punto di vista del tifo, no? Perché poi non l'ha mai praticata. Però mi sembra una persona, una figura che sarebbe molto positiva per il nostro calcio. Io lo ritroverei molto positivo e se accettasse questo ruolo sarei molto felice, perché Claudio ha una grande esperienza, è un allenatore che comunque, voglio dire, ha una capacità anche di aggregazione, no? Sappiamo tutti quello che vuol dire Ranieri, è stato molto bravo nell'esperienza a Cagliari, è stato molto bravo nell'esperienza alla Roma, è un allenatore che comunque sia, non è un divisivo, no? Diciamo, è uno che unisce, e il fatto che possa unire tante persone può dare una mano, però bisogna cominciare ad agire. Io lo ribadisco, cioè, a me sembra che ancora una volta siamo alle prese con tante chiacchiere e pochi fatti, e io vorrei che questa volta qualcuno dicesse: ragazzi, bisogna cominciare così. Il campionato primavera non può più avere giocatori di 20 anni. I giocatori di 20 anni vanno a giocare in B e in C, la primavera se la scordano. Questo è un modo per fare. Devono giocare almeno 3-4 italiani a volta, per dire. Queste sono le cose da fare. Diciamo, la squadra deve essere al 50% fatta da giocatori italiani. Questo serve oggi, questo serve, non tutto quello che stiamo vedendo adesso, che è tutto un déjà vu.
1: Nick, ci sono un paio di note vocali, andiamole a sentire, rispondiamo ai nostri amici. Vai, Maioc.
2: Grande Cecca! Marco Moretta, ciao Vincenzo.
1: Ciao Marco.
2: Ogni tanto lo risentiamo, il nostro super direttore. Una domanda ti volevo fare, mitico Ceccarini. Ricordando i vecchi tempi delle mattine, dei pomeriggi con te. Ti voglio fare una domanda. Per quanto riguarda Pellegrino, ci c'è una svolta nella Juventus? E poi altra domandina, se Cambiaso alla fine resterà. E anche a sto punto ti butto pure Gatti. Quindi Gatti, Cambiaso e Pellegrino. Grazie Marco Moretta, un abbraccio a tutti.
1: Salutiamo Marco, ci porta sul mercato, poi credo che ci sia un altro audio che riguarda la nazionale però, giusto? Quindi poi
0: Sì,
1: ritorniamo anche su
0: grande
1: quello.
0: Marco, lo saluto molto volentieri. Ma per quanto riguarda il discorso di Pellegrino, parto da lui, penso che sia un obiettivo della Juventus, come sia un obiettivo anche della Fiorentina, perché anche la Fiorentina è molto forte su questo giocatore, perché pensa che sia fondamentalmente una soluzione giusta per sostituire Ken. Per quanto riguarda Cambiaso vuole stare alla Juve, a meno che non arrivi un'offerta di quelle clamorose, non penso che andrà via. E poi la terza domanda era Cambiaso, abbiamo
1: Gatti.
0: detto. Gatti, ecco, su Gatti, ma io penso che Gatti potrebbe essere una soluzione per il Napoli, perché comunque Allegri lo stima, lo vorrebbe avere con sé. Se il Napoli dovesse proprio fare un difensore centrale, penso che il nome giusto da dare al Napoli in questo momento è quello di Gatti. Però bisogna vedere poi se la Juventus lo può far partire, perché poi la Juve non è che può permettersi di cedere dei giocatori se poi allo stesso tempo non ha delle alternative o delle soluzioni interne. Quindi questo è un po' anche il problema, e il problema deve essere questo, cioè deve essere centrato. Non puoi prendere e far partire un giocatore se non hai un'alternativa. Però se la domanda è questa, cioè se Gatti può essere un'alternativa forte per il Napoli, la risposta è sì.
1: Tra l'altro il Napoli credo sia forte su Badiashile in questo momento, quindi a quel punto Gatti scemerebbe un po' nella rossa delle scelte del
0: Sai,
1: Napoli.
0: voglio dire, in questo momento
1: Sì, Mina.
0: Manna sta guardando tante soluzioni che possono essere quelle giuste, per cui Gatti costerebbe, qualcun altro può costare di meno, e quindi lui deve essere operativo su tutti i fronti.
1: Altra nota vocale, vai.
3: Ciao Enzo Luigi,
1: Ciao.
3: allora a questo punto io mi aspetto di tutto, dopo quello che è successo questa settimana con le dimissioni di Maldini e Leonardo, a questo punto mi aspetto anche che Malagò getta la spugna e si dimette anche lui, non mi meraviglierei completamente di questa cosa, ciao.
1: Ci potrebbe essere addirittura questo altro colpo di scena, Nick.
0: Ma allora, direi che non ci si può certo meravigliare di nulla, come ha detto Luigi. Io sono d'accordo in quello che dice Luigi, guai meravigliarsi in quello che sta succedendo. Penso di no, perché Malagò fondamentalmente è molto attratto, no, dall'idea di avere un ruolo nel mondo dello sport. Quindi, secondo me, è molto difficile che possa decidere di abbandonare la possibilità che si è venuta a creare con la presidenza federale. Se dovesse però essere particolarmente osteggiato, o dovessero esserci delle problematiche inerenti, no, alla sua elezione, tutto quanto eccetera, che ripariamo, era un discorso relativo, no, al fatto se poteva essere eletto o meno, e dovessero venire fuori situazioni, diciamo, anche al di fuori di quello che è il suo compito, potrebbe fare una riflessione, però secondo me non si farà molto condizionare da questo, cioè lo vedo molto determinato, ecco, nella sua idea di andare avanti in un certo tipo di percorso. Però con quello che abbiamo visto, cioè le dimissioni nel giro di pochi giorni di due uomini di calcio che erano stati chiamati per fare calcio, ormai non c'è da sorprendersi. Diciamo che è difficile, ma non impossibile.
1: Dice, ci scrive il nostro amico Armando D'Arezzo, mi spiegate gentilmente perché vanno a cercare il direttore tecnico quando poi l'allenatore deve stare bene a Malagò e company, fanno prima a sceglierlo direttamente loro, anche questo ti fa capire.
0: È quello di cui si parlava, no? Esatto, in effetti certo. È quello di cui stavamo parlando prima, ma ragazzi, questa è la realtà dei fatti, oggi siamo questi e non possiamo fare diversamente. Io capisco, forse non è stata proprio ideale la scelta di Pirlo, perché è giusto cercare Ancelotti, giusto cercare Guardiola. Non è stata secondo me una scelta ideale quella di andare a cercare un allenatore in questo senso come Pirlo, per queste motivazioni e per queste problematiche che esulano sicuramente dal valore di Andrea Pirlo, perché qui nessuno mette in discussione il valore di Andrea Pirlo, perché non è una questione di dire Pirlo non è buono, Pirlo non è adatto a fare l'allenatore della nazionale, però c'è tutta una serie di problematiche che potevano essere prese in considerazione prima, no? Come dire, ma se noi andiamo su questa strada che succede? Poi c'è tutta una serie di complicazioni, allora ne va trovata un'altra, e questo a prescindere dal valore di un allenatore, capito?
1: Certo, a proposito di allenatori invece c'è un altro amico che spinge spesso su Baldini,
0: io a questo punto se si deve, allora io a questo punto non avrei più dubbi. Allora, se devo continuare con questa tarantella, tengo Silvio Baldini, altrimenti si va dritti senza avere nessun tipo di ripensamento su un allenatore che si chiama Antonio Conte o Roberto Mancini. Per me, come ho detto altre volte, l'allenatore della nazionale italiana oggi virtualmente è Roberto Mancini, che piaccia o non piaccia. Ora, se si va a ricambiare per l'ennesima volta anche questo, allora è finita, ragazzi, e allora non c'è più, cioè non c'è più soluzione. Ecco, questo è un po' il discorso. Comunque, tanto siamo in attesa di capire, oggi ci toglieremo tanti dubbi. È un'altra pagina triste, dai, del calcio nostro, del calcio italiano, cioè la gente che pensa, io penso, no, agli altri paesi che ci stanno guardando e dicono, ma cosa fanno quelli in Italia? È un continuo, abbiamo altri, cioè, io francamente diranno, ma siamo su scherzi a parte, perché succedono cose che naturalmente uno non può nemmeno immaginare o prevedere, quindi questa è la realtà dei fatti e purtroppo la dobbiamo prendere in considerazione.
1: Guarda, a proposito di quello che mi hai appena detto, ci sono da registrare le parole al messaggero, a Repubblica, pardon, di Piquet, che praticamente ha detto Pep sarebbe stata una garanzia di successo perché è un fuoriclasse, però consiglio all'Italia, dovete investire sui giovani, portarli in prima squadra, costruire un'idea di calcio comune fra club e nazionale. Qualunque tecnico venga scelto, bisogna poi fidarsi e dargli tranquillità. Cioè, è una ricetta talmente semplice che arriva dal mondo che da noi è inapplicabile, però.
0: Sì, vuol dire, noi ringraziamo Piquet del consiglio, bravo, perché è un consiglio di calcio, però ci mancherebbe, cioè vuol dire, ci saremmo arrivati anche noi da soli a questa conclusione. Il problema è che ci siamo arrivati noi, ma non ci arrivano loro, cioè nel senso, tutti siamo convinti di questo, gli addetti ai lavori, però noi non decidiamo, come dico sempre, noi facciamo opinione, ma non possiamo decidere. Chi decide ascolti le opinioni, oppure se non è in grado di ascoltare le opinioni faccia un passo indietro, perché oggi c'è bisogno di questo, giovani, ma per far sì che giovani sia, diciamo, la parola d'ordine del nuovo movimento calcistico, vanno messe delle regole precise, che a un certo momento i giocatori devono sempre giocare, devono avere, diciamo, delle occasioni, le squadre devono lanciare i giovani a costo anche di andare a essere penalizzate magari nelle competizioni internazionali. Questo per il bene del calcio italiano. Se poi ognuno pensa proprio bene, allora va benissimo far giocare anche i giovani a 21 anni in primavera o 20 anni in primavera e farli sparire dai radar quando naturalmente c'è un'occasione tecnicamente uguale ma che è meno costosa, perché quando prendono straniero lo paghi sempre meno rispetto a un italiano.
1: Ultima domanda sul mercato, a proposito di giovani italiani, l'Inter sta prendendo Stones e punta Romero, vabbè, ma discorso a parte, è chiaro che poi dopo si punta anche su giocatori di livello per tenere alto il livello delle squadre. Mi dici un po' a che punto è la situazione Stones e quella di Romero all'Inter?
0: No, Stones l'hanno praticamente preso, sì. Mentre per quanto riguarda Romero mi sa che si è raffreddato notevolmente, perché a quel punto se vanno a fare Stones non penso vadano a fare un'altra operazione in entrata, penseranno a questo punto di investire la maggior parte dei soldi su quello che è sempre stato il loro grande obiettivo, ovvero l'esterno in sostituzione di Dumfries. Io penso che questo sarà il progetto che farà l'Inter prossimamente, perché non vedo sinceramente un'altra soluzione diversa. Ecco, mi sembra che in questo momento ci sia la volontà di andare in questa direzione, cioè di a questo punto sistemo la difesa con Stones e poi eventualmente faccio qualcosa di diverso se ho i soldi a disposizione per andare a prendere il sostituto di Dumfries, magari pronto a spenderci anche 40 milioni, 45, in questo caso il nome potrebbe essere quello di Spence del Tottenham.
1: Anche se bisogna alzare il tiro perché le richieste sono comunque molto importanti. Nick, grazie davvero, grazie a Niccolò Ceccarini per il suo editoriale con noi. Ciao Nick, alla prossima.
0: Ciao a voi.
1: Ci fermiamo, dopo lo spazio editoriale comincerà Rotocalcio tra pochissimo con Lorenzo Di Benedetto. Preparate le vostre domande, entriamo nel dettaglio del mercato, ovviamente con un occhio aperto al Consiglio federale, dove ci trasporteremo alle ore 12:35 con Lorenzo Beccarisi. Tra poco.

Incontro ufficiale alla Casa Bianca tra il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, giunta a Washington a margine dei colloqui bilaterali coordinati con la presidenza ucraina. Su fronte medio orientale si registra l'iniziativa diplomatica dell'Oman, che ha sottoposto all'Iran una proposta per la gestione congiunta dello stretto di Hormuz tramite un sistema di tariffe volontarie, scongiurando il controllo esclusivo teheranita sulla via di navigazione strategica. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha annunciato ufficialmente la nomina di Roberto Mancini al nuovo commissario tecnico della Nazionale Azzurra. Contestualmente è stato definito il nuovo assetto del Club Italia con l'ingresso di Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico e una possibile terza figura che molti riconducono al ritorno di Gabriele Oriali come team manager. Riferendosi alle recenti dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, Malagò ha sottolineato la trasparenza e la correttezza dei rapporti mantenuti durante tutto il confronto istituzionale. Un violento terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto in Giappone, provocando crolli, incendi e deragliamento di convogli ferroviari. Particolarmente drammatica la situazione all'interno del centro commerciale On Mall, dove una forte esplosione ha causato il cedimento strutturale del secondo piano, con le autorità locali che segnalano un numero rilevante di vittime e decine di persone disperse sotto le macerie della struttura. Drammatica scoperta Orange nel sud-est della Francia, dove le forze dell'ordine hanno rinvenuto i corpi privi di vita di 5 neonati nascosti all'interno di scatole nell'abitazione di una coppia di coniugi. L'ispezione è scattata a seguito della segnalazione del personale medico dell'ospedale cittadino, a cui il marito si era rivolto dopo aver rinvenuto un primo feto. La posizione della donna, che da poco partorito un ulteriore bambino, è al vaglio degli inquirenti. Nel corso dell'informativa parlamentare sugli esiti del vertice NATO di Ankara, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato l'intenzione del governo italiano di avvalersi del Fondo Europeo SAFE per importo pari a 14,9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Le risorse finanziarie verranno destinate all'ammodernamento dei sistemi di difesa e al piano di investimenti militari coordinato dal Ministero della Difesa. È entrato ufficialmente in vigore a partire dalla mezzanotte il provvedimento governativo che dispone la riduzione di 17 centesimi al litro, comprensivi d'IVA, sulle accise del gasolio. La misura, articolata su due decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale, trova copertura finanziaria nell'extragettito IVA e risulterà operativa sull'intero territorio nazionale fino al prossimo 6 agosto. I dati forniti dal nuovo dossier della Fondazione per la Natalità e dall'Istat attestano un ulteriore calo demografico nel nostro paese, con il record negativo di 355.000 nati registrato nel 2025 e un indice di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. Oltre il 62% delle persone intervistate dichiara di avere rinunciato a ampliare il nucleo familiare a causa di condizionamenti economici, precarietà lavorativa e carenza di servizi di supporto al welfare. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato a Pantelleria alla cerimonia celebrativa per il decennale del Parco Nazionale dell'Isola. Ad accogliere il capo dello Stato, i ministri

0: Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il presidente dell'ente Italo Cucci e il sindaco Fabrizio D'Ancona. Nel suo intervento, il capo dello Stato ha parlato dell'importanza delle isole minori. Al termine della cerimonia, Mattarella si è fermato alcuni istanti per salutare i piccoli ranger del parco, una sessantina di bambini tra i 9 e i 13 anni seduti nelle prime file. I ragazzi hanno accolto il capo dello Stato sventolando bandierine tricolore. Il capo dello Stato ha quindi lasciato l'hangar per raggiungere piazza Cavour, nel centro di Pantelleria, dove ha rivolto un saluto alla comunità pantesca e ai turisti.
1: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere. Il carattere di Pantelleria lo ha posto bene in evidenza poc'anzi il sindaco, sottolineando che questo carattere, come emerso dalle sue parole, risulta dall'intreccio profondo che vi è tra natura e storia a Pantelleria.
2: Bentornati negli studi di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna dell'alta pressione nordafricana sul Mediterraneo e su Italia. Insomma, ancora una volta temperature che tornano a salire in maniera evidente. Controlliamo intanto la nuvolosità prevista su Italia, ben poco da segnalare. Alta pressione, sole protagonista. Nelle ore centrali del giorno si forma qualche nuvola sull'arco alpino e poi da segnalare un minimo di variabilità all'estremo sud. Anche come precipitazioni, qualche goccia al sud, in particolare in Sicilia, potrà accadere però fenomeni isolati. E poi nel pomeriggio temporali di calore sulla fascia alpina e prealpina, però anche in questo caso senza grandi conseguenze. Quindi in definitiva, giornata estiva, sole da nord a sud, caldo da nord a sud, un minimo di variabilità in Sicilia, qualche temporale di calore sulle Alpi e soprattutto il caldo, dicevamo. Vediamo le temperature attese per questo mercoledì in tutti i nostri capoluoghi di regione: 38 gradi a Firenze, 36 a Roma, 36 a Napoli, ma insomma i 35-36 gradi si toccheranno diffusamente in pianura padana e nelle zone interne del centro-sud. Con questo è tutto, ma per i dettagli su questa nuova ondata di calore c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

Svolta definitiva per la panchina della nazionale italiana, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha annunciato ufficialmente la nomina di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico azzurro, arrivata in seguito al tramonto della candidatura di Andrea Pirlo e alla consensuale separazione dei dirigenti Paolo Maldini e Leonardo. A affiancare il CT ci sarà Claudio Ranieri, nel doppio ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia. «Mi prendo la piena responsabilità di questa scelta», ha dichiarato Malagò al termine del Consiglio federale, confermando che domani alle 18 si terrà la conferenza stampa congiunta di presentazione. Malagò ha anche svelato in retroscena della complessa trattativa per la panchina azzurra. «Perché non ho scelto subito Mancini? Perché ho sempre creduto nel concetto di Club Italia. Qualsiasi nome mi fosse venuto in mente, mi sono sforzato che lo facessero Maldini e Leonardo». Malagò ha poi chiarito la posizione sul passato di Mancini, le opzioni alternative. «Lo sgarbo di Mancini nel 2023? Ho preso in considerazione tutto. So delle sue scuse recenti. Per la scelta del CT ho un buonissimo rapporto anche con Conte, ma sono state fatte valutazioni d'opportunità. Chiellini? Per rispetto delle società che mi hanno sostenuto, non sono andato a prendere tesserati di club di Serie A. Infine, su Maldini e Leonardo. Sono stati dei signori, schietti e onesti. Posso solo ringraziarli per il tempo passato insieme in questi 15 giorni». Calciomercato: l'Inter accelera con decisione sui mercati internazionali per ricostruire le fondamenta del proprio reparto arretrato. Dopo aver praticamente definito e chiuso l'ingaggio di John Stones a parametro zero dal Manchester City, la dirigenza nerazzurra continua a spingere sull'acceleratore per assicurarsi l'argentino Cristian Romero del Tottenham. Nonostante una trattativa complessa legata alla richiesta degli inglesi, valutata tra i 40 e i 45 milioni di euro, e all'ingaggio elevato del difensore, Marotta e Ausilio intendono affondare il colpo per consegnare a Christian Kivu la coppia difensiva ideale e colmare i vuoti lasciati dalle partenze di Acerbi, De Vrij e Darmian. Grandi manovre d'attacco sull'asse

0: Milano-Roma in questa sessione di calciomercato. Il Milan valuta seriamente la cessione di Rafael Leao al Fenerbahce, pronto a presentare un'offerta in prestito con obbligo di riscatto attorno a 42 milioni di euro complessivi, pur dovendo registrare l'interesse concorrente del Galatasaray. In ottica sostituti, con la pista carezza sfumata per il blitz del Borussia Dortmund, ai rossoneri è stato proposto il profilo di Mattia Soulé, elemento in uscita dalla Roma di Gian Piero Gasperini. Nel frattempo, sul fronte torinese, la Juventus lavora i dettagli finali per sbloccare definitivamente la trattativa con il PSG per Kolo Muani. Novità ad assoluto rilievo sullo scenario internazionale con la Federcalcio francese che ha ufficializzato l'ingaggio di Zinedine Zidane come nuovo commissario tecnico dei Blues con un contratto quadriennale. Il presidente federale Philippe Diallot ha rivelato che i primissimi contatti con l'ex allenatore del Real Madrid risalivano già al febbraio 2025. Per l'iconico numero 10 transalpino si realizza il sogno di una carriera in panchina con l'obiettivo dichiarato di mantenere la Francia ai vertici del calcio globale. La presentazione del nuovo staff tecnico è programmata per inizio settembre. Doppietta azzurra nel fioretto femminile individuale mondiale di scherma in corso a Hong Kong. Suona l'inno di Mameli all'Asia World Arena grazie all'oro conquistato da Martina Favaretto, che in finale supera la compagna di squadra Arianne Rigo per 15-7. Un derby tricolore che ha permesso all'Italscherma del presidente Mazzone di brindare al suo primo titolo nella manifestazione cinese e al suo quinto podio complessivo dopo gli argenti vinti da Rizzi, Macchi e Di Veroli.
1: Lo volevo tanto e mi chiedevo se sarebbe mai arrivato, perché ci sono arrivata vicina due volte, cioè sono stata terza due volte ai mondiali. E ci tenevo tanto e veramente sono felicissima.
2: Viste le ultime settimane,
3: che si parla di settimane,
2: io credo che oggi ho fatto una gara incredibile. Sono arrivata in delle condizioni pessime e forse, diciamo, è il manuale per come non arrivare a un mondiale, e dalla A alla Z. Però sono riuscita a scrivere il manuale di come poterlo comunque portare a casa. Quindi veramente, a prescindere da tutto, è assolutamente un argento vinto.
4: Dal CT ha vinto l'Italia, quindi l'Italia ha vinto un oro e un argento. Se la migliore non lo so, tutte e due hanno fatto un percorso eccezionale.
0: Nella serata cinese festeggiamenti in albergo per tutto lo staff azzurro, con Favaretto ed Enrico in difficoltà con lo spumante, sicuramente più brave in pedana che a staffare.
5: Francesca Jones si conferma la regina dei Palermo Ladies Open. La britannica, numero uno del tabellone e campionessa uscente, batte in finale Fiona Ferro con il punteggio di 6-0, 4-6, 7-6, al termine di una sfida durata quasi 3 ore. Per la 24enne inglese è il secondo titolo consecutivo al Country Time Club. Entra così nel ristretto gruppo delle tenniste capaci di vincere 2 edizioni di fila del torneo palermitano, confermando il grande momento di forma dopo il successo ottenuto anche nel WTA 125 di Roma. Un'edizione che ha confermato il prestigio internazionale dei Palermo Ladies Open, come sottolineato dal direttore del torneo Oliviero Palma.
6: Il bilancio è positivo, abbiamo avuto una bella finale, abbiamo trovato 2 giocatrici che hanno confermato la loro presenza a Palermo l'anno scorso vincendo il torneo 2025, la Jones, e nel 2020, l'anno del Covid, la Ferro, che ha vinto in quell'anno. E sicuramente non possiamo che essere soddisfatti di quello che abbiamo potuto dare al pubblico come offerta.
5: Grande soddisfazione anche da parte del Country Time Club, che guarda già al futuro. Anche per il presidente del circolo, Giorgio Cammarata, il bilancio è molto positivo.
7: Il bilancio non può che essere positivo, intanto perché siamo riusciti a portarlo a compimento, avere tutte le coperture finanziarie per assolvere i vari obblighi che ci sono durante il torneo, avere un tabellone di un certo rispetto, perché la finale si prevede tra le prime 50-60 del mondo. Quindi, nonostante il caldo, c'è stato pure un po' di pubblico, abbiamo avuto un'ottima copertura televisiva.

0: po' di popcorn, io li ho finiti. Non mi va di fare più polemiche sulla storia della nazionale, facciamo un recap, un riepilogo, però i popcorn li ho finiti, fa caldo, mi hanno detto guarda, non esagerare, non chiedercene altre, la scorta è finita perché abbiamo vissuto delle storie incredibili, piene di contraddizioni e che adesso mettiamoci il punto e andiamo a caso. Soltanto per precisare alcuni concetti, perché i popcorn sono finiti? Perché la spiegazione che dà Malagò nel momento dell'annuncio di Mancini e di Ranieri come direttore tecnico, aspettando una terza figura che potrebbe essere quella di Zola, vediamo, è una spiegazione che ci fa capire quanto le contraddizioni abbiano avuto il sopravvento su qualsiasi altra cosa. Vi faccio un esempio. Lui dice, prima di far firmare Mancini ho telefonato a Ranieri per condividere. Atto secondo, atto primo, prima di scegliere il commissario tecnico lascia andare avanti il direttore tecnico, nel caso specifico Maldini con l'advisor Leonardo e poi ci confronteremo. Notate che differenza, la differenza è che poi ti devono spiegare le cose come vogliono loro e pensano che noi siamo degli stupidi che andiamo a digerire qualsiasi altra cosa, per cui abbiamo perso 20 giorni di tempo, avrebbe potuto evitare di fare questo giro, no? Come il Monopoli, torna indietro, tornavamo indietro e se fossimo tornati indietro di 20 giorni avrebbe scelto direttamente Mancini e ci saremmo risparmiati questa pantomima, questa soap opera, come la devo chiamare, questa fiction, e io non so sinceramente come chiamarla, ma almeno nelle spiegazioni cerchiamo di essere coerenti tra quello che hai detto prima e quello che hai fatto dopo. Mi dispiace, ma Malagò ha messo un po' di ruggine rispetto allo splendore da presidente del CONI, ma il calcio è un altro sport. Allora, su Mancini ho letto 1500 commenti, io non torno più su quella storia di quando è andato via, perché nella vita sbagliamo tutti, non voglio essere buonista, è stato un errore, punto, fine delle trasmissioni. L'ha spiegata a modo suo anche in questo caso Malagò, però non accetto le spiegazioni di chi ci prende in giro, cioè Ivan Zazzaroni, che è il direttore del Corriere dello Sport, fa un video che mi hanno girato e dice Mancini ha avuto il coraggio, ma quale coraggio, scusa? Qual è il coraggio? Io faccio nome e cognome, ma qual è il coraggio? Non c'è coraggio. Allora se tu mi dici preferisci Mancini come allenatore o preferisci Pirlo, ma c'è la stessa differenza che ci sta dal mio punto di vista tra il Polo Nord e l'Equatore, però non facciamoli diventare santi, perché, ripeto, in questi paesi c'è l'ossessione di difendere quei 3-4 allenatori in qualsiasi caso, sia nel bene che nel male, a maggior ragione nel male attraversando la verità, cioè se Allegri sbaglia, allora se Allegri vince, Allegri il più bravo, benissimo, mi accodo anch'io, se Allegri sbaglia è colpa di un altro, se Allegri sbaglia 3 anni alla Juve è colpa di un altro, se Allegri non va in Champions, ma è colpa di Cardinale. Ma non si può fare così, quindi non ha avuto alcun tipo di coraggio. Io su Mancini non voglio tornarci, perché sinceramente se non ripetiamo sempre le stesse cose, ma la riforma, il sistema che deve ripartire con qualcosa di davvero sconvolgente, nuovo, non c'è. Le spiegazioni di Malagò sono una contraddizione. È finita la fila sotto la sede della FIGC con quelle interviste che ti rimandavano e ti rispedivano al mittente. Mi chiedete cosa pensi di Ranieri? Allora, Ranieri, un mito, allenatore, chapeau, eroico, entra nella storia, non ci sono dubbi, dall'Ester, le imprese che ha fatto, a Cagliari, con la Roma, il sentimento è tornato. Cosa devo dire a Ranieri? Chapeau, voto 11 da allenatore, da dirigente. È un punto di domanda. A Roma, malissimo. A Roma, nella gestione del Gasperini, malissimo. Con dichiarazioni prima della partita, malissimo. I dirigenti sono come i dirigenti di un'azienda. Non è che dalla sera alla mattina, siccome hai fatto un'altra cosa, puoi diventare un dirigente. In bocca al lupo a tutti, portatemi un po' di popcorn. Ho esaurito la scorta che adesso mi serve per il calciomercato, che per me adesso è una cosa ancora più seria, se raccontato con dovizia di particolari. Allora, un po' di aggiornamenti. Stamattina avevo fatto un tweet interpretato in modo un po' così da qualche parte, ma che recitava in questo modo: Markman, c'è l'accordo tra le società e il difensore classe 2007, ma non c'è il via libera da parte della famiglia, e senza questa via libera l'operazione non si fa. L'accordo era 6 milioni più 2 di bonus. Perché non si fa l'operazione? Perché legittimamente dal loro punto di vista, i genitori, i familiari, non so cosa dire, di Markman, tra virgolette, pretendevano una maglia titolare. Questa cosa ha fatto saltare un po' il banco, temevano che il ragazzo venisse qui a Roma a fare la riserva, l'alternativa, ed è una cosa che ha fatto saltare la trattativa. La trattativa non si fa più, esattamente come si era incastrata la situazione legata a Sergi Dominguez, l'accordo era totale a 6 milioni più 2 di bonus. La Lazio deve ripartire da un'altra situazione, quindi la rincorsa presa da stamattina con dubbi seri rispetto agli accordi, alla fine sono situazioni che si sono evolute in questo modo. Mi chiedete della Roma, io per quanto riguarda Roma facciamo un punto su Roma, Inter e Juve, e anche aggiungendo qualcosa su Leao. Per quanto riguarda la Roma, il nome di Fresneda, anche un terzino forte dello Sporting, che ha un contratto in scadenza tra altri 2 anni, è una valutazione di 15, 17, 18 più o meno, più di 15 milioni più bonus per sfondare il muro dei 20, è un nome che stanno valutando, ma è un nome che non hanno ancora deciso di andare fino in fondo e di affondare per questo tipo di trattativa. Reyes è una situazione proposta, maturata dal Messico, che non ha ancora conferme sulla fattibilità e sul fatto di voler andare fino in fondo, e questa è la situazione per quanto riguarda la Roma. Tengo sempre il discorso e vi aggiornerò tra tanti nomi fatti legati a Nusa, il discorso legato a Nusa per esterno offensivo, un po' meno Martinelli e tutti gli altri nomi. La Juventus è molto semplice, deve decidere il portiere e se spendere i soldi per Suzuki, altrimenti virare su Vicario. Se volete parliamo ancora del Dibu Martinez, ma qui stiamo finendo i popcorn anche in questo caso. Deve sciogliere le ultime riserve per l'attaccante che conoscete, che comincia con la lettera K di Kursal, così la giro per 5 secondi questa frittata, tra virgolette non è una frittata, e so che quali possono essere le vostre reazioni. Ha parlato l'agente di Riso di Frattesi, che è un nome che io vi ho fatto all'inizio del mercato, gli hanno chiesto della Juve, non ha risposto, e c'è questa vicenda legata a Lucumi che hanno accostato al Como. Io tengo sempre Chalobah per il Como e vediamo se la Juventus decide di mettere questi soldi sul tavolo oppure se Lucumi farà un altro tipo di scelta. L'Inter è molto semplice, Stones per le visite, Romero sotto controllo, Jones non ancora tramutato, un'uscita fondamentale come quella di Frattesi, in attacco non si muove nulla, in difesa non sono arrivate proposte al momento proibitive, sciogliere la matassa o il dilemma della fascia dopo aver risolto il problema del centrocampista o del difensore, le visite ed eventualmente un ritorno di fiamma su una situazione Romero che io terrei sinceramente in piedi. Per quanto riguarda invece Leao, è andata esattamente come doveva andare, visita da parte degli esponenti del Fenerbahce, l'offerta verrà formalizzata più avanti sia al Milan che al diretto interessato. Al diretto interessato sarà un'offerta da 10-12 milioni, scherzo perché il Fenerbahce non ha smentito, e in tanti ci sono cascate alla smentita del Fenerbahce e poi fondamentalmente si sono presentati qui e hanno presentato, appunto, scusate il bisticcio di parole, un primo giro d'orizzonte, l'hanno fatto in attesa di presentare un'offerta, ed è un nome che dobbiamo tenere in lista perché malgrado le parole di Ruben Amorim, Leao vuole andare e il Milan andrà oltre. Mi avete chiesto conferma su certi nomi collegati al Milan, non sono i miei, se avrò delle notizie ve le darò, non sono i nostri, non mi va di cavalcare altre tigri, noi cerchiamo di portare qui delle notizie che siano attendibili e possibilmente in anticipo, ma vi faccio questo appello, mandatemi i popcorn e vi ringrazio con grande affetto. Ciao!
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque siamo in attesa della quarta ondata di caldo dell'estate 2026, un'estate che si rivela particolarmente calda, molto più calda della media e anche molto più secca. Infatti sono diverse nazioni del vecchio continente che soffrono per la mancanza di pioggia ma anche per le temperature elevate. Le estati sono diventate più calde rispetto al passato e questo aumento medio della temperatura facilita anche il raggiungimento di determinate soglie di temperature, quindi aumenta la possibilità che ci siano nuovi record. Ma il problema non è tanto il record, di temperatura quanto il fatto che c'è un trend di fondo delle estati che sono più calde rispetto al passato. Ogni estate è diversa dalle altre perché al netto di una temperatura, di temperature elevate, di temperature mediamente più alte, gli schemi circolatori sono diversi, cambiano gli schemi circolatori. Cerchiamo di capire per quale motivo lo schema circolatorio che insiste da più tempo, diciamo grosso modo dalla fine della primavera, si ripropone con maggiore facilità in questa stagione 2026. Per farlo partiamo dalla corrente a getto, questo flusso in alta quota che oscilla, e queste oscillazioni sono importanti perché poi creano le alte e basse pressioni. Queste oscillazioni sono dovute al fatto che c'è una differenza di temperatura tra il polo e l'equatore, c'è la rotazione della Terra e poi ci sono delle dinamiche che questo flusso incontra, che può eccitare come delle corde di violino, no? Queste onde. In particolare queste onde risentono in particolare anche della convezione tropicale, quindi queste grandi ammassi temporaleschi che si generano su questo mare molto più caldo e che mettono in atmosfera tanta energia sotto forma di calore latente e sensibile. Questa energia serve ad eccitare queste onde, che dunque questa energia si propaga lungo questa corrente a getto e arriva, in determinate situazioni può arrivare in Atlantico. Ora, se questa convezione insiste per più tempo, è chiaro che questi schemi tendono a riproporsi spesso con maggiore frequenza, però non è la convezione a determinare le alte e basse pressioni in Europa e in Atlantico, ma il fatto che queste onde di Rossby arrivano e si scontrano con delle dinamiche delle medie latitudini, quindi con le basse pressioni, con la corrente a getto. Quindi sono queste dinamiche che poi vanno a bloccare le onde in determinate posizioni, non la convezione. La convezione, se insiste per più tempo, facilita la probabilità che questi schemi si formino. Però dove queste alte e basse pressioni si formano dipende ovviamente da quello che incontrano strada facendo. Questo è il motivo per cui gli schemi cambiano, perché non solo dipende da dove parte la convezione, quindi la sorgente, ma anche da come è settata la circolazione delle medie latitudini in quel momento, e questo è molto importante. Ora, all'inizio della primavera noi abbiamo avuto una convezione che era spostata sul Pacifico centro-occidentale, e questo ha generato queste onde di Rossby che sono arrivate e poi ha incontrato queste altre dinamiche, boom, si sono bloccate. Con il passare del tempo questa convezione è passata sul Pacifico centro-orientale, ma non è che cambi molto, perché la convezione non fa altro che alimentare queste onde di Rossby che continuano praticamente a riproporre questo tipo di schema, ma è proprio la dinamica poi delle medie latitudini che blocca questa circolazione proprio in determinati schemi circolatori. Ora, è chiaro che questi tipi di schemi, che possono variare, sono anche facilitati da un clima che è cambiato, perché se noi prendiamo il trend di lungo periodo notiamo che determinate situazioni, determinati schemi si ripropongono non solo in estate ma anche in inverno. Quindi la teleconnessione, quindi questi ponti tra il Pacifico e l'Atlantico, sì, ci danno indicazioni su come l'estate si comporta, ma sul fatto che poi queste estati siano molto più calde, con determinati schemi che ripropongono sempre anticicloni subtropicali nel cuore Europa, non dipende dalle teleconnessioni, ma dipende dal clima che è cambiato. Quindi qua rientriamo nel cambiamento climatico. Mi fermo qui, seguite i nostri aggiornamenti, se ci sono delle cose che non sono chiare fatecelo sapere, e vi rimando ai nostri prossimi aggiornamenti. Arrivederci.

La classe dei Simply Red rimarrà sempre indiscussa e indiscutibile. Sunrise, Simply Red è un video rimasterizzato, la rimasterizzazione anche della canzone, quindi si vede anche la qualità. Ben trovati cari amici, benvenuti, finalmente siamo nuovamente qui con voi per tenervi compagnia. Lo sapete, oggi è la giornata in cui andremo a parlare con la nostra coach che, come al solito, ci darà dei consigli per affrontare al meglio quello che è il nostro, la nostra vita, il nostro mood quotidiano, il nostro anche alcune volte, sapete, uno ha dei pensieri, non dico dei problemi, però dice: caspita, come faccio io ad affrontare la giornata o un lavoro, una novità, ecco, nella nostra vita come si affronta? Beh, ce lo spiega e ci aiuterà lei, ovviamente, Giordana Talamona. Ma prima di iniziare, cari amici, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Io saluto tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano, perché sapete, ci potete anche ascoltare. Io intanto vi ricordo anche yesmagazine.it, andate su internet se volete leggere, perché magari c'è ancora qualcuno che ama leggere, ci mancherebbe, sarebbe una bellissima cosa. Beh, lo potete fare, il nostro magazine online. Detto questo, passo subito la linea, anche perché oggi so che continueremo il discorso che avevamo iniziato la settimana scorsa sui famosi alleati, cioè le persone che sono al nostro fianco e in qualche modo sono alleate, cioè non ci remano contro. Strano, ma come, ma davvero esistono queste persone? Sì, ce ne sono, ci sono alcune che ci aiutano, altre che invece o per invidia, gelosia o altro magari ci remano contro, ma non sta a me dirlo. Passo la linea a Giordana Talamona. Ciao Giordana.
1: Buongiorno Mauro e bentrovati i nostri spettatori. L'altra volta abbiamo concluso la nostra chiacchierata parlando degli alleati. Gli alleati sono davvero importantissimi per quello che può essere il cambiamento all'interno di un percorso di coaching. È importante sottolineare quanto tutti noi si abbia degli alleati, spesso non se ne sia semplicemente consapevoli. Chi sono gli alleati? Sono tutte quelle persone che possono darci veramente una mano nella fase del nostro cambiamento. Se pensiamo a quello che può essere un paradigma individualista, cioè ce la devo fare da solo, sono bravo, sono brava, ce la faccio da sola, non ho bisogno di chiedere una mano a nessuno, è chiaro che parlare di alleati diventa faticoso. Mi sono trovata in più di una volta a dover passare questo concetto a persone che si erano rivolte a me e che mi dicevano: no, ma io non ho bisogno di nessuno per poter cambiare. Sicuramente il cambiamento viene dentro di noi ed è fondamentale essere assolutamente motivati, l'abbiamo visto l'altra volta, ma nessuno ce la fa da solo. Questo è veramente un paradigma molto molto molto difficile da scardinare in questa società altamente individualista, dove se dici di essere arrivato grazie all'aiuto, alla mano di qualcuno, non sei stato abbastanza. Io ci tengo invece a scardinare questo paradigma, perché se guardiamo nella vita, nella storia di tutte le persone che sono arrivati ad altissimi livelli, pensiamo da un punto di vista sportivo, pensiamo lavorativamente parlando, ma anche di crescita personale, di vita personale, e beh, nessuno ce l'ha fatta da solo. Pensate a un atleta di altissimo livello che gareggia per le Olimpiadi. Beh, voi pensate che ci sia arrivato da solo? Come minimo avrà avuto una serie di allenatori, una serie di mentori, di persone che l'hanno aiutato in questo percorso, financo la famiglia che magari l'ha sostenuto. Quindi chi sono i nostri alleati? Innanzitutto sono le persone che ci circondano e che possono veramente sostenere il nostro momento, il nostro periodo di cambiamento. Ad esempio, desidero cambiare lavoro? Desidero cambiare vita? Magari voglio mettermi in proprio perché nella multinazionale nella quale lavoro e dove ho uno stipendio profumatamente pagato non sono felice? Beh, magari in un primo momento, per rifondare il mio lavoro come libera professionista, dovrò avere l'aiuto della famiglia, dei miei alleati. A volte i cambiamenti sono talmente forti, veramente trasformativi, che non si può davvero pensare di compierli da soli. Io dico sempre, persino chi va sul K2 ha uno sherpa che l'aiuta. E allora non vedo perché noi, nel momento in cui abbiamo bisogno di fare un cambiamento importante, non possiamo ammettere di avere bisogno di una mano. E come si fa? Il coach invita il proprio cliente a stilare una lista di persone che lui considera alleati. si può fare anche il contrario. Per esempio, io sono l'alleato, l'alleata di qualcuno? Come posso aiutare le persone che mi circondano? È anche quello un interessante workout che ci permette di conoscere che, come dire, rete relazionale noi abbiamo a disposizione. Guardate che davvero noi ci definiamo anche attraverso gli altri. Non siamo su un'isola deserta. Io mi definisco e mi conosco anche attraverso

0: Bene Mauro, ti lascio e lascio i nostri spettatori con l'invito, come sempre, di scrivermi. Qua sotto ci sono i miei riferimenti, info@giordanatalamona.it, il mio sito è www.giordanatalamona.it e ci vediamo la prossima settimana. Buona settimana a tutti, grazie!
1: Grazie Giordana, e stai toccando e hai toccato come la volta scorsa degli argomenti che mi riguardano da vicino. Perché io questo tipo di salto, in qualche modo, salto nel buio con Simona l'abbiamo fatto, nel senso che il nostro fulcro ovviamente è la televisione, questo lavoro, siete voi che ci guardate e ci date tanto affetto, quindi anche l'editore che ha fiducia in noi, quindi posso dire, ma non per cioè che il nostro editore è uno dei nostri alleati, perché comunque noi abbiamo fatto comunque la scelta di cambiare città, muoverci da Milano, da Venezia, quelle che erano le nostre i nostri paesi dove siamo cresciuti e nati, e spostarci in campagna, perché avevamo un sogno collaterale a quello che è il nostro lavoro, quindi la barca, una nostra attività dedicata a quello che è il mondo del mare, a quello che è il mondo della nautica, che ci piace, mi piace soprattutto. E non è stato facile, non è stato facile, perché senza alcuni alleati non avremmo potuto, che ne so, trovare il posto barca, non avremmo potuto conoscere determinate regole del mare o determinate regole che ci sono anche a livello proprio di legale, perché magari l'amico della capitaneria di porto, della guardia costiera che mi aiuta, mi consiglia, eccetera. Gli alleati servono. Quindi in effetti alcune volte uno dice: no, ma io ce la faccio da solo, ce la faccio da solo, perché magari in un percorso di vita è sempre stato in qualche modo e si è sentito sempre ostacolato. Anch'io da giovane ho sempre detto: ah, ce la voglio fare da solo, perché? Perché fa figo dirlo. Perché oggi io mi rendo conto che molte persone parlano e dicono: no, perché io mi sono fatto da solo, perché io sono arrivato a raggiungere questa cosa da solo. Sì, ma anche no. Perché anche la persona che in quel momento ti ha dovuto dire: ok, dai, ti do mi fido di te e voglio darti quel prestito, per esempio, in quel momento era un piccolo alleato, perché in quel momento ti dava la capacità di raggiungere quell'obiettivo. E avere degli alleati, molto spesso però poi è anche. E bisogna fare attenzione a non finire nel "a tanto c'ho gli alleati", tra virgolette, che me frega, lasciamo andare come, cioè l'impegno viene meno, perché tanto c'ho qualcun altro che in qualche modo mi para. E questo poi è il problema per cui magari molte cose non vengono realizzate. Uno si deve svegliare la mattina e dire: ma io sto facendo tutto quello che serve per arrivare a quell'obiettivo? O no, perché molto spesso alcune persone che ti sembrano alleate ti portano giù in un bel baratro, e vi posso garantire che io la sento questa cosa, perché magari persone con cui prima avevo intrattenuto rapporti per poter arrivare, eccetera, si sono reso conto che a furia di stargli vicino mi sono in qualche modo incanalato nel loro mood di lassismo. Quindi anche quello che dice Giordana, no? Di fare una lista, dovete guardare questa lista, almeno a mio parere, a lungo termine. Nel senso, questa persona può essere alleato da qui a qui, poi dopodiché basta, amici, bene, viva tutto, ma basta, perché se no poi dopo non rischi di farti, come dire, e coinvolgere dal loro mondo. Poi c'è un'altra cosa, per esempio, io ci ragiono molte volte quando ho a che fare con un amico imprenditore o un amico che ha il suo posto fisso, classico, stipendiato o statale, o comunque in qualche modo dove ha il suo posto fisso. Allora, l'imprenditore è quello che in qualche modo ti sprona ad andare avanti o a affrontare le cose nel giusto modo. L'amico che

il suo stipendiale fisso, a cui vogliamo sempre bene, ci mancherebbe altro, però lui non ha le preoccupazioni che hai tu. Cioè lui lo stipendio c'ha, cioè, quindi per lui darti il consiglio, ma sì, buttati, vai, che te frega, e che te frega, so io quello che deve arrivare a fine mese, no? Perché quando hai chi invece c'ha il posto, è sempre semplice, per loro è, ma sì, dai, facciamo questo, dai, fai quello, fai quell'altro, lanciati, non ti aiuta realmente ad analizzare quello che è il tuo bene per te, perché è facile dire, ah no, dai, guarda, vediamo di arrivare a farti avere quel lavoro lì, quel posto di lavoro lì. Quel posto di lavoro lì significa che l'attenzione, la tua attenzione si sposta da devo far produrre la mia attività a vabbè, dai, tanto potrò trovare quel posto di lavoro perché la mia amica mi ha consigliato di farlo. Ti distoglie da quell'idea e quindi vai a perdere e perdi quello che è l'investimento, i denari, i soldi, i costi. Quello è il rischio ed è quello che io vorrei, in cui non vorrei cadere. Comunque, detto questo, ci ascoltiamo la canzone, i Savage Garden, Truly Madly Deeply, e poi torniamo in studio.

Truly Mad Deeply, canzone meravigliosa, cari amici. Allora rientriamo in studio. Sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are. Siamo quasi giunti al termine del nostro appuntamento, la prima parte dell'appuntamento, perché poi lo sapete ritornerà e rientrerà come Simona Monaco. E anche a lei voglio chiedere questa cosa: con lei voglio parlare degli alleati, voglio parlare di ciò che la nostra Doc ci ha aggiornato prima. Perché capire assieme, il poter parlare con le persone, ti aiuta a... Dottor House, ecco, io faccio sempre riferimento a lui, a Dottor House. Perché? Perché lui magari aveva il suo gruppo di medici e parlava, però parlando analizzava, metteva giù le idee, capiva bene dove andare, dove non andare, e questa era la cosa che l'aiutava spesso a trovare la soluzione, ad arrivare a concludere quello che era il dilemma, quindi la malattia o quello che era. E secondo me vale per tutti. Oggi mi rendo conto però, e questa cosa mi spaventa, ma seriamente mi spaventa, io non so più come, né come dirlo, né come impostarlo senza che nessuno si possa sentire offeso, perché poi quando lo dice, lo fai, la gente in qualche modo si offende o dice: ah, ma fatti i fatti tuoi. Il telefono. Perché parlo del telefono? Perché la dipendenza dal telefono è una cosa che non ti accorgi di essere dipendente dal telefono, non te ne accorgi. Io vedo spesso pagine su Instagram, e quindi tu immagina, vedo pagine sul telefono che ti dicono: occhio a non essere dipendente dal telefono. Capite che c'è qualcosa che non va? Perché? Perché tu ti ritrovi a scrollare, vedere, e passa il tempo, perdi tempo, quello stesso tempo, quel quarto d'ora che tu hai passato a leggere i commenti idioti di persone che scrivono sui social, stai perdendo attimi della tua vita e attimi della tua imprenditorialità o del tuo essere o delle tue idee, perché ti vengono messe in testa le idee degli altri, e quindi di conseguenza non è l'alleato il telefono. Molti dicono: ah, ma il telefono è un alleato. No, ho paura che stia diventando veramente, ho paura che non sia più un alleato, ma sia un mezzo per renderti schiavo di te stesso, perché tu stai lì, il tempo passa, scorri, non rompi le balle, scrivi là su quello che scrivi, è a posto. Non lo so, è un'idea, ne parleremo poi magari anche con Simona, ma intanto io vi devo lasciare per questa prima parte. Grazie per essere stati con noi, restate ancora qui a guardare Yes We Are, come fanno i bravi presentatori. Arrivederci per voi, sigla.

0: E quando si parla di vacanze, eccoli lì. La Sicilia, le vacanze, andare, godere del mare. Io come posso non godere del mare in sua compagnia? Questa è la parte più bella, signori e signori. Lei è qui con me per la seconda parte del programma, Simona Monaco.
1: Ciao.
0: Oggi ho un sacco di cose da chiederti. Oggi ho un sacco di cose da parlare, perché nella parte iniziale di SWR, nella prima parte, abbiamo parlato con la nostra coach, abbiamo parlato di alleati, e con te voglio in qualche modo affrontare, continuare ad affrontare questo discorso, proprio perché ci riguarda. Me lo sono sentito un po' da vicino questa cosa. Ma partiamo ufficialmente, cari amici, benvenuti alla nuova, questa è una seconda parte di Yes We Are, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, su Teleroma 56. E allora, la siamo partiti da che cosa? Siamo partiti dal fatto in cui la nostra coach diceva che molti dei suoi, chiamiamoli pazienti, ma non è paziente, comunque molte delle persone che si rivolgono a lei, affrontano un cambiamento nella loro vita. Decidono di, ok, cambiamo la nostra vita, non l'azienda per cui lavoro, l'azienda per cui sto lavorando, mi piace, quello che magari è successo anche a Sabrina che è stata con te settimana scorsa, no? In Gossip, decide di cambiare la tipologia di lavoro o l'azienda o passare da un'altra parte o magari di mettersi in proprio. E molto spesso molti dicono, ma io non ho bisogno di nessuno, perché mi sono fatto da solo e continuerò a farmi da solo. E quindi molto spesso non si capiscono chi sono gli alleati invece che uno può avere, no, che ti aiutano a raggiungere un obiettivo. Quindi le persone alleate. Quali sono gli alleati della tua vita?
1: Sto riflettendo sul fatto che è molto diverso da ognuno di noi, però se tu ti fai riferimento a me, sembra molto banale, ma certo. Gli alleati tendenzialmente sono le persone che credono in te, nel tuo progetto, nelle tue potenzialità, nel tuo carisma, insomma le persone che credono in te. Le persone che credono in te sono le persone che ti conoscono. C'è chi ha fiducia in te a volte a prescindere, non è sempre detto, ma sono i genitori che analizzano magari, generalmente sono sempre molto preoccupati, perché i genitori tendenzialmente qualsiasi cosa faccia un figlio ci devono ragionare su giorno e notte, tendenzialmente partono con una grande preoccupazione, rimangono preoccupati fino ai primi risultati.
0: Certo.
1: Ecco, diciamo.
0: E anche dopo, secondo me.
1: Sì, anche dopo.
0: E anche dopo.
1: Quando spezziamo una lancia a favore, la cosa più importante secondo me è che un figlio stia bene, cioè che la salute di un figlio, di qualsiasi età lui abbia, se ha la salute, se sta bene, può fare qualsiasi cosa nella vita, può anche cadere mille volte e veramente potersi rialzare.
0: Sì.
1: E non è detto che ci si debba rialzare sempre nello stesso modo, a volte ci si rialza con più slancio, altre volte magari pensando a, non è che magari sto meglio sdraiato.
0: Sì, però nel senso, uno, sai, gli alleati quando sei adolescente, e ti parlo per esperienza personale mia, io non ho mai visto i miei genitori come alleati.
1: Nemmeno
0: sto
1: io.
0: Iniziando a capire magari adesso che potevano essere degli alleati, perché in qualche modo volevano indirizzarmi in una certa direzione, ma questa direzione ovviamente era legata a quello che era il loro modo di vivere, quello che era la cultura magari del tempo.
1: Ma anche legato alla loro età, indubbiamente. I genitori di adesso tendono a essere più alleati dei loro figli. Ci sono quelli che sbagliano completamente.
0: Perché poi andiamo dall'altro lato.
1: Poi andiamo dall'altro lato, e ci sono invece quelli che riescono a capire le potenzialità dei propri figli. Parliamo di genitori lucidi, perché ne abbiamo visto anche delle serie televisive dove uno dà tutto al figlio senza accorgersi cosa in realtà il figlio veramente vuole o che razza di idiota sia il figlio.
0: Certo.
1: Quindi non è perché tuo figlio deve essere per forza una persona intelligente, magari tu lo sei ma tuo figlio è veramente un idiota.
0: Che sai cosa, spesso noi parliamo così, probabilmente alla nostra età non abbiamo figli, abbiamo dei cani e ce la prendiamo addirittura con loro, nel senso che tuo Filippo, quante volte diciamo sei un cretino, però è difficile per un genitore, e soprattutto di oggi, o che magari ha vissuto un certo tipo di rigore, ammettere che il proprio figlio è un cretino.
1: Ah beh, forse sì.
0: Cioè, allora
1: bisogna essere molto lucidi.
0: Mio padre avrebbe dovuto dire di me veramente peste e corna. Probabilmente l'ha detto, è stato un periodo mio padre non mi voleva vedere, sentire né parlare, proprio perché ero cretino. Però in qualche modo ci sono sempre stati. Credo, quindi è impossibile questa cosa. È normale che noi vediamo, e ne vediamo spesso, di figli che in qualche modo non hanno la capacità di apprendere dai genitori le giuste nozioni per poi non diventare dei cretini, perché magari si sentono,
1: certo,
0: coperti sempre, quello è, chi ti copre sempre, quindi di conseguenza non ti impegni...
1: No, non ti permette di sbagliare, o comunque se sbagli vieni però coperto, quindi non impari dai tuoi errori.
0: Esatto.
1: Noi abbiamo imparato dai nostri errori, ecco, certo, perché non siamo degli adulti cretini comunque.
0: No, però, no, senza dubbio, però noi ci troviamo comunque in una situazione, perché l'ho detto prima agli amici, in cui probabilmente i nostri alleati attualmente, oltre ai genitori, io se vedo i nostri come è, sono per esempio gli editori della televisione, perché comunque ci hanno sempre dato manforte, ci hanno sempre portato avanti, nonostante la nostra scelta, appunto,
1: certo,
0: sono alleati,
1: sì.
0: Che nonostante la nostra scelta di prendere e andarcene via, perché uno poteva dire, sai che c'è, te ne vai, sai che c'è, ciao, capito? E quindi noi da quel punto di vista abbiamo delle persone. Poi ci sono altre persone che ci hanno permesso di arrivare fin qua, che sono alleate, altre persone che invece uno pensa che siano alleate, ma in realtà non sono sicuro nella mia mente che siano realmente alleati. Perché? Perché magari apparentemente ti possono dare manforte e dare un aiuto, eccetera, ma dall'altro lato ti distolgono da quella che è la vera e propria la tua missione, il tuo obiettivo. Il nostro obiettivo qual era? Quello lì di realizzare la nostra attività. Perché non sta, magari non sta andando, o sta andando, o ha alti e bassi?
1: Sta andando a rilento.
0: No, adesso non stiamo andando a analizzare la nostra attività. Perché va o non va? Perché va in una direzione o in un'altra direzione?
1: Ma questo non è solamente un discorso, è un discorso che va per tutti.
0: Perché le
1: attività che uno che ci mette tanta passione, me ne rendo proprio conto, si fa fatica al giorno d'oggi. Si fa fatica
0: a fare che cosa?
1: A non solo a trovare degli sponsor, ma a trovare anche qualcuno che crede in noi.
0: Degli amici che pensano, appunto, uno perché adesso mi ha interrotto, quindi stavo facendo tutto il ragionamento. Quando tu ti ritrovi, ti faccio l'esempio mio con gli amici. Plinio è un imprenditore, Livio è uno statale, ok? Livio mi aiuta o mi distrae dal mio obiettivo? Perché se Livio mi continua a dire, perché non ti trovi un lavoro, vai a fare quest'altra cosa, che stai tranquillo così ti metti i soldi, dall'altro lato Plinio, che è un imprenditore, dice non lo fare, perché sennò ti distrai da quello che è il tuo obiettivo.
1: Perdi il focus.
0: Perché le persone, le amiche che hanno, amiche e amici che hanno un lavoro con il loro stipendiolo, bello, viva per loro, non sanno quello che devi vivere tu. E quindi nella tua mente ti viene l'idea di, vabbè, tanto troverò un lavoretto e la lì guadagnerò, e lasci perdere quella che magari è l'attività principale, che invece ti dovrebbe essere quella su cui tu dai tutto l'impegno, credo. Quindi quello è alleato o è un finto alleato?
1: No, in questo caso, se mi posso permettere, non è neanche un finto alleato, ma perché non avendo lui una mente imprenditoriale, quello sa consigliarti, ma non ti consiglierà mai per il tuo male, perché
0: no, certo,
1: è un alleato,
0: certo,
1: ma che ti porta, diciamo così, quello che lui sa. Diversamente Plinio, che è un imprenditore, lui ti porta il suo di sapere, la sua esperienza,
0: due pesi e due misure, però vedi, è un ragionamento di, mi tocchi là per piacere, è un ragionamento di, non dico di comodo, ma ti va a facilitare, perché ho detto, magari non vuole il tuo bene, sì, certo, ma il mio bene non è avere uno stipendio, il mio bene è riuscire ad ottenere quello lì per arrivare a fare quello che è il mio obiettivo, per cui ho investito soldi, per cui mi sono trasferito, perché ho lasciato i genitori lontano. Adesso parlo per noi, ma parlo per chiunque, no? Cioè, quindi quello è il fattore dell'alleato che ne parlava con la coach. Quindi analizzare bene chi sono gli alleati o meno.
1: È importantissimo, perché da soli non si va da nessuna parte, o comunque pochi lo fanno.
0: Esatto.
1: Noi abbiamo avuto l'esperienza di un racconto di una coppia che sono sposati da 43 anni, che ogni loro successo si abbracciavano. Perché? Perché hanno iniziato veramente con le pezze al sedere, ma c'era per l'altra, sempre, sempre, sempre. Poi le cose, vabbè, possono anche mutare, però l'alleato migliore in assoluto è, potrebbe essere, anzi, se sei fortunato, sei fortunata, è il tuo compagno o la tua compagna.
0: È quello che vuole arrivare, perché è quello. Cioè, siamo gli alleati, siamo noi. C'era una canzone, no, gli alleati siamo noi. No, non è... Mi ricordo.
1: No, gli altri siamo.
0: Gli altri
1: noi.
0: Siamo.
1: Così, gli alleati comunque, siamo noi, va benissimo lo stesso.
0: Comunque, la cosa è: l'importante non è arrivare, l'importante non è non arrivare senza giacca e cravatta.

0: La portata al Festival di Sanremo, Nino D'Angelo senza giacca e cravatta, canzone bellissima che un po' si unisce a quello che era il tema di oggi, proprio per sia gli alleati sia per gli obiettivi. Lui dice: quanta strada ho fatto appunto per scalare questa che era la mia fortuna, la via, no? Quindi la difficoltà che ha avuto partendo senza giacca e cravatta per poi arrivare giustamente in quello che è il mondo. Bravo,
1: che
0: Nino
1: questa
0: D'Angelo.
1: Canzone sia comunque molto elegante. Molto. Nel senso, certo. Partendo senza giacca e cravatta è elegante, perché comunque è un'alternativa decisamente più elegante, che, ripeto, scusatemi, aggraziata nel dire sono partito con la valigia di cartone, perché esatto. È un classico, o con le pezze. Invece così è, sì, cioè nel senso posso dire,
0: sì,
1: che
0: avrei
1: capisco
0: tre quarti delle,
1: sì,
0: parole,
1: posso dire che non capisco esattamente, però mi piace, sì, la melodia, quello sì.
0: No, no, ma
1: e mi piace anche come artista, nel senso lo rispetto, anche se non comprendo ovviamente per
0: rappresenta quella
1: mio.
0: Che comunque no, è un problema tuo sicuramente. Quando andò a Sanremo, tu cos'è a Sanremo, ti presenti con una canzone,
1: te lo ricordi?
0: 95, ah, okay. Forse anche prima, credo, e ovviamente hai un artista conosciuto come Nino D'Angelo, perché comunque Nino D'Angelo era conosciuto in Italia, però era, magari non era da Sanremo, no? Cioè ti vai sul palco, canti napoletano.
1: Beh, fu come Joliet,
0: sì, però

0: Senza Nino D'Angelo Joliet non sarebbe arrivato al palco di Sanremo, perché sono stati comunque altri cantanti che
1: Tutti
0: hanno
1: pionieri.
0: provato, esatto, hanno provato a cantare
1: In
0: in
1: lingua.
0: napoletano, in lingua, anche altre lingue, che sia il milanese, che sia il veneziano con i pittura fresca, e Elio le storie tese, cioè nel senso
1: Beh, Iannacci è quello che.
0: Iannacci, caspita, stiamo parlando comunque di grandi personaggi, no? Che hanno portato la loro lingua in. Però giustamente quando poi, oltre alla lingua, c'è la musicalità, quindi è quel tipo di suoni, rappresentano quello che è la musica
1: Della sua terra,
0: partenopea,
1: certo.
0: e con anche la vocalità, che a alcuni può dar fastidio, però capisci, per cantare anche la voce femminile. E a voglia se te devi essere bravo. Abbiamo sentito una band l'altra sera non brava, cioè nel senso che
1: Urlava e basta.
0: è esatto, e il passaggio è facile, è velocissimo. Quindi, ritornando a quello che è l'argomento che stavamo facendo, analizzate bene quelli che sono gli alleati. Poi, se avete bisogno, ovviamente c'era tutta la nostra coach, potete prendere riferimento a lei, se no parlate con chi, magari, fate come Dottor House, facevo l'esempio prima, no? Dottor House si mette assieme a tutti gli altri medici, parla, magari da solo, gli altri ascoltano, però il parlare con le persone aiuta ad analizzare il problema e ad arrivare poi
1: La
0: all'obiettivo.
1: soluzione, certo.
0: Perché se no parli tra te sempre di quel discorso, ti crei un vortice di negatività, ti crei un vortice di, e gli amici, nel senso, poi gli amici che dovrebbero in qualche modo spronarti, poi diventano un ostacolo, potrebbe essere.
1: Ma soprattutto è come avere aria viziata, come
0: Brava,
1: respirare aria
0: bravissima.
1: viziata, sempre nella stessa stanza, chiusa nella stessa stanza.
0: Brava.
1: È così, hai bisogno comunque di. Scusa.
0: È l'aria viziata, hai bisogno comunque di respirare aria fresca, è per quello che anche lì, come ultima frase finale, ho detto occhio a non diventare, da che il telefono può essere il tuo alleato perché ti aiuta ad aprire lo sguardo su mille altri mondi, non diventi invece il non alleato, perché poi ti fossilizza su determinate cose e tu magari perdi tempo, perdi mente a leggere notizie negative che ti negativizzano, quindi a respirare quello che dicevi tu, aria viziata, invece di respirare aria pulita e a poter raggiungere qualche cos'altro, qualche obiettivo più importante, perché quello è quanto tempo hai già perso, nel senso, quanto tempo hai perso sul telefono, quanto tempo hai perso ad ascoltare persone che bo bo bo bo bo bo bo ti buttavano addosso i loro problemi.
1: Sì, ma che non esiste al mondo una persona che non ne abbia,
0: E certo, ovvio,
1: quindi
0: magari
1: è
0: anche altro.
1: normale. È normale anche che le persone portino le loro esperienze come, diciamo così, come spunto. Cioè, se è una persona che ha avuto solamente esperienze negative, non è che ti può portare dei consigli
0: Eh
1: geniali.
0: certo, è normale. Bene, cari amici, siamo giunti al termine di questa seconda parte. Abbiamo parlato un pochino di più, anche magari un po' più approfondita del nostro solito, giusto per ogni tanto affrontare, visto la giornata del martedì, che è quella con la nostra coach, o qualche cosa che può essere un'analisi anche per noi stessi. Detto questo, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo tra poco con l'almanacco e applausi scroscianti dal cielo. Poi ci racconterà come è andato il suo compleanno di Simona. E applausi per Simona Monaco. E come fanno i bravi presentatori, per voi.
1: Sigla.

0: Shania Twain, Man Feel Like Woman, bellissima lei, anche dietro ci avevano questi, al tempo quando è uscita questa canzone andavano di moda le famose boy band.
1: Certo.
0: Ok, certo, tipo?
1: Dunque, Curiosity Kill the Cat, Backstreet Boys, quegli altri Take That.
0: E quelli più famosi, dai, quelli famosissimi.
1: Più famosi dei Take That?
0: Sì, i ragazzi italiani. No, dai, vai,
1: dai,
0: vai.
1: Sciocchino.
0: Ma come sciocchino? Vabbè, lei...
1: Ma che sono?
0: I ragazzi italiani, se non questo fosse vero, amore.
1: Non erano gli spogliarelli.
0: No, quelli erano i 100 celle Nightmare, che venivano da un'altra cosa, abbiamo già affrontato.
1: Nightmare non vuole
0: incubo. Incubo, sì. Quella è un'altra cosa. No, era la band, la boy band italiana che andò a Sanremo con la canzone. E se questo fosse vero, amore, vero.
1: Poi c'erano anche
0: cuore,
1: i Blur.
0: Blu. C'era Bud Spencer che cantava, va bene, va bene. Cari amici, ben ritrovati, terza parte di Yes We Are, con al mio fianco applausi scroscianti dal cielo per Simona. No, perché stavo dire la Man Feel Like Woman, Simona Monaco. E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexon Channel Storia Roma 56 con Yes We Are, con Mauro Caputi e Simona Monaco. Ora
1: volevo fare sentire una cosa,
0: dimmi,
1: ai
0: fammi
1: nostri
0: sentire,
1: amici.
0: Sentiamo,
1: nostri
0: fammi
1: amici.
0: Sentire.
1: No, non vi posso fare vedere il video, ma vi posso fare solamente vedere. Aspettate. Penso solo io che
2: ride. In coreano, amore, sei stupido.
0: Allora, grazie. Infatti, ti volevo chiedere come è andato il tuo compleanno,
1: allora,
0: ieri.
1: Il mio compleanno è andato bene.
0: Che cosa hai fatto? Raccontaci un attimino.
1: È andato molto bene. Perché poi è arrivato con questa bellissima sacchetto.
0: Bag.
1: Non pensavo che un sito vita o quello che è. E dentro c'era il mio regalo di compleanno che desideravo moltissimo. Allora, non è uno, erano quattro regali di compleanno.
0: Four.
1: E per la mia bellezza,
0: ma non ne hai bisogno, ma siccome li desideravi, allora li abbiamo presi.
1: Perché,
0: ma
1: essendo stato lui molto attento a ciò che diceva Sabri nelle puntate precedenti di Gosvive, il salottino delle amiche, ai suggerimenti date alle nostre amiche, a me,
0: segno.
1: E allora mi ha preso una routine per la mattina e una routine per la sera. Ed è stato molto carino.
0: Se volete sapere qual è, se volete sapere qual è questa routine, dovete seguire il programma dopo, sì, di Gosvi, perché sicuramente mi sputtanerà e ne parlerà, perché già lo so.
1: Dico un'altra cosa, ho avuto la conferma da Sabrina che ci sarà a fine agosto, che ci dedicherà uno spazio per parlarci di altre cose molto interessanti, quindi posso darvi la conferma anche a SVR che ci sarà anche Sabrina.
0: Benissimo, bene, ma adesso apriamo, perché lo sapete, la terza parte è dedicata a Gigi D'Agostino, no? Ma è l'appuntamento classico. Ma sì, io volevo sapere, a parte il mio regalo, poi cosa hai fatto, dove siamo andati a mangiare,
1: allora sembra strano, però da quando siamo qui a Salerno noi andiamo a festeggiare le cose carine che ci succedono, come i compleanni che succedono, al messicano da Umberto, che è un nostro amico, diciamo, che
0: è un ristorante messicano. Lei vuole mangiare messicano con tanto di tequila.
1: Sì.
0: Perché giustamente dai,
1: margaritas.
0: Bene, sì. Noi affrontiamo questa giornata, abbiamo affrontato quella giornata.
3: Passo lento ma violento.
0: Così, con un passo lento, lo sapete. Bene. allora, un cordiale ben ritrovati a tutti per la nostra puntata. Oggi, cioè domani, sarà mercoledì 29 luglio 2026, due giorni dopo il compleanno di Simona Monaco, e la liturgia odierna celebra Santa Marta, Maria e Lazzaro di Betania, simboli dell'accoglienza e dell'amicizia sincera e dell'ospitalità più profonda. Il sole sorgerà alle 5.55 e tramonterà alle 20.35. Raggiungiamo il giro di boa dell'Estremiana con uno spirito sereno, rinnovato e entusiasmo. Fammi vedere lo spirito sereno e il rinnovato entusiasmo. Bene, ottimo, quello è lo spirito sereno che mi piace tanto. Quando Simona ha lo spirito sereno, siamo tutti più sereni e tranquilli. Quando Simona gli rode il culo, ho problemi.
1: È vero, anche quello.
0: Esatto, quindi ogni tanto bisogna andare a capire come gira la cosa. Ma ora...
1: Pelle d'oca.
0: Non ancora. Cosa succede o cos'è successo il 29 luglio? Accadde nella storia. Il 29 luglio è legato ad avvenimenti di grande rilievo storico e scientifico. Nel 1958, negli Stati Uniti, il presidente Dwight D. Eisenhower firmava il National Aeronautical and Space Act, istituendo ufficialmente la NASA e dando il via alla moderna era dell'esplorazione spaziale. Guardando invece all'Italia il 29 luglio 1900 a Monza un attentato poneva fine alla vita di re Umberto I di Savoia, segnando un momento cruciale di passaggio per la storia istituzionale del nostro paese. Era fighissimo, come dicevano i telegiornali una volta, parla
1: sì.
0: Radio, capito? Cittadini, italiani, malissimo, era figo. Bene, allora, niente, questi sono gli astri, li leggiamo dopo. Adesso passo la linea ufficialmente alla rubrica Natura e Orto tenuta da Simona Monaco, che se pigliate pure un microfono.
1: È così. Ma la gola che mi dà un po' fastidio.
0: Certo.
1: Sarà la condizione.
0: Certo.
1: O sarà il tequila di sera. Certo. Nel nostro spazio dedicato alla natura, oggi parliamo della maggiorana. E apro una parentesi. Sì. Se per caso non digerite l'origano, la maggiorana fa parte della famiglia dell'origano, però è molto più digeribile. Infatti io la coltivo. Pianta aromatica dal profumo delicatissimo e dalle notevoli proprietà benefiche. La maggiorana ama le posizioni soleggiate, ma riparate dai venti eccessivi. Non corriamo rischi in questo periodo. In questa fase centrale dell'estate abbiamo cura di annaffiarla regolarmente, evitando i ristagni idrici. Raccogliete le sommità fiorite durante le ore più calde della giornata. È in quel momento che la concentrazione di oli essenziali aromoterapeutici nisikiti raggiunge il suo massimo splendore. Raggiunge il suo massimo splendore. Capito?
0: Era carina questa parola. La maggiorana, ma scusa, qual è? Giusto per capire, ce l'abbiamo.
1: Diversamente dall'origano, ma allora sono molto simili come piante,
0: sì.
1: Differenziano dal profumo. L'origano profuma di origano, la maggiorana ha un profumino un pochino più dolce, nonostante comunque se la usi per cucinare si sente come, però io la ritengo per me più digeribile.
0: Bene, allora, visto che ti abbiamo regalato le creme coreane, ti piace Snoop Dogg, ti regalo una canzone di PSI featuring Snoop Dogg.
3: Hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover.

0: Over. Che cosa sono riusciti a creare per questo video di PSI? Allora, praticamente cosa è uscito? È uscito prima la canzone, quella in Gangnam Style, poi nell'album è uscito questo Hangover che ha avuto talmente tanto successo che subito Snoop collaborazione per poi far uscire il video successivo che si chiama Daddy della canzone, che è molto bello, però hanno fatto un macer bellissimo, pezzo bello, molto bello da... molto da ascoltare. Dimmi.
1: Dovete sapere una cosa, non so quanti di voi siano come lui. Quando vede qualcuno che beve qualcosa di particolarmente, e lui subito, madonna che voglia di berlo,
0: diverso,
1: anch'io,
0: di diverso.
1: Oppure, per esempio, come sapete, ormai l'ho avvinghiato in questo turbinio di K-drama, serie TV coreane, e quando mangiano... lui va giù di testa.
0: Gli viene fame.
1: Cioè, ma vuole mangiare quelle cose.
0: Esatto, e però dall'altro lato vado via di testa perché ho quel problema dovuto al rumore che fa la gente quando mangio, quando beve.
1: Allora.
0: Non mi trattengo più, cioè faccio veramente fatica ed è una cosa che vorrei tanto che qualcuno studiasse, perché se uno mi risucchia... eccetera,
1: lo so, però in alcune culture persino le signorine per bene, quando mangiano il ramen, fanno questo rumore. Io quando ho mangiato il ramen davanti a lui ho cercato di non far rumore, è difficilissimo.
0: Okay,
1: anche io odio rumori a tavola, ma è difficilissimo.
0: Ok, per fare il ramen come se fosse una forchetta, quindi mangiare di meno. Certo, se devi mangiare tipo con la foga dell'affamato, farai sempre rumore.
1: Ma altra cosa che mi sono accorta è che i coreani sono comunque così belli, ma è così comunque piccoli, perché non sono dei giganti.
0: Cioè, amore, se tu guardi i film...

0: in bocca un boccone così grande.
1: È perché è come il sushi,
0: è come,
1: no?
0: È come se fossero elastici.
1: Sì, certo, hanno le mandibole smantellate. Elastiche. A proposito di mangiare, che cosa ci consigli?
0: A proposito di mangiare, mi è già venuta la colina, perché a tavola oggi proponiamo un piatto abbastanza estivo, anzi direi molto estivo, i paccheri con pomodorini daccherini freschi, quindi li fate, allora se li volete li fate normale con la base di aglio o la base di cipolla o li fate confiti, quello che volete. Il pomodoro forse c'è poche cose, si adattano a una cucina fresca e veloce come i pomodorini. Fate tostare delle mandorle, poi le schiacciate con il pesta cotolette, no, questa carne, ok? Una volta che i paccheri sono pronti, il sughetto
1: scusa,
0: è pronto.
1: Posso chiederti una cosa? Proprio su questa cosa del pesta, come fai tu a non fare? Perché io due volte ci ho provato a smontare le mandorle.
0: Allora, il segreto è: prendi un tovagliolo di carta, le avvolgi e le pesti.
1: Ah, ok.
0: In modo che.
1: Perché a me partivano dappertutto, certo, inseminato mandorle ovunque.
0: Certo. E comunque, e alla fine, una volta che avete spolverato i paccheri con il sugo di pomodorini datterini, come vi piace di più farlo, le foglioline di maggiorana fresche.
1: Bah, bellissimo.
0: Sarà veramente un piatto perfetto per esaltare comunque un po' tutti i sapori.
1: Bene, bene, mi è piaciuto, non vedo l'ora, c'ho fame, è già venuta fame, sia a vedere il video, io voglio assaggiare quella bevanda, quella lì, una bevanda al riso, è una birra, è una roba alcolica,
0: se ne fanno,
1: no, perché la bevono mangiando, quindi deve essere qualcosa di dissetante, ma non riesco a capire cosa sia, una birra di riso. Sì, è una birra di riso.
0: Vediamo, dopo lo
1: perché
0: cerchiamo.
1: Devo capire, perché si ubriacano se fanno quelle cose lì.
0: Lo cerchiamo.
1: Bene, allora analizziamo adesso il quadro astrologico di questa giornata. La Luna fa il suo ingresso nel dinamico ed eclettico segno dell'Acquario, mentre portando voglia di innovazione e apertura verso gli altri. Il segno al vertice di oggi, cari amici, è il segno
0: Leone.
1: No, dell'Acquario. Grandi intuizioni originali, carisma e ottime occasioni.
0: È la mia settimana, il mio mese.
1: È vero, ottime occasioni di socialità, ma vai tranquilla, perché in grande spolvero c'è anche il segno
0: Leone.
1: No, dei gemelli, io. Favoriti con dei contatti commerciali e nei viaggi brevi.
0: Sì, ma io.
1: Me ne va. Aspetta, perché ecco che arriva. Infine! Finalmente, signore e signori, momento molto positivo per
0: il Leone,
1: la Bilancia, che ritrova grande armonia interiore ed eleganza.
0: Ma com'è che questo è il mio mese?
1: Nelle relazioni.
0: E non mi senti pezzo.
1: No. Chiudiamo con la frase mitica: non smetteremo mai di esplorare, e la fine di tutte le nostre esplorazioni sarà arrivare al punto in cui, da dove siamo partiti, e conoscere quel luogo per la prima volta. Detto questo, con la rabbia in faccia del Leone, applausi per
0: che
1: lei.
0: Delusione.
1: Bravi, come fanno i bei presentatori, signori, arrivederci per voi.
0: Sigla.

0: cioè è diciamo in vacanza, stanno sabbatico come ti pare, ma Guardiola è un uomo di calcio ma che ha un potere enorme nel mondo del calcio.
1: Sì,
0: cioè, non, cerchiamo un po' di allargare la visione, perché sennò poi parliamo di allenatori, di addestratori, di insegnanti, di istruttori. Quindi Guardiola stiamo parlando di un totem, ma Guardiola è più di un allenatore, ci siamo? Quindi se decide di, sai che c'è, sì, ma chi c'è di, il terreno è fertile? È calpestabile? E io non ci vengo, secondo me. Poi il discorso economico è un altro aspetto, ma non credo che sia stato l'aspetto economico, perché Guardiola aveva il physique du rôle, cioè aveva tutto il target, non so se sei d'accordo Lorenzo, per fare quel tipo di rivoluzione del settore giovanile, la filiera, la cosa, però era perfetto. Ma Guardiola però vuole campo libero, quindi Maldini vuole campo libero, Leonardo vuole campo libero, Guardiola vuole campo libero, cioè non è facile mettere insieme, dice ma dov'è che lavoriamo? Lavoriamo, guarda, siamo un po' in difficoltà, non è che il Barcellona, cioè non è il Milan dei vecchi tempi, è una situazione difficile, io capisco, è bellissima, sarebbe stato fantastico, che io l'avrei approvato.

0: cioè il Guardiola della situazione, con tutto questo, queste ambizioni, questo rifacimento, no, dal basso. Però insomma, caro Francesco, Guardiola non è che c'ha l'anello al naso, cioè si sarà informato, no? Poi tra l'altro è italiano, Brescia, Pescara, ama il nostro paese, è una persona umile, intelligente e presuntuosa poi nel suo lavoro, perché un po' di presunzione bisogna avercela, perché sennò altrimenti non diventi Guardiola, Detto questo, si sarà informato anche su come siamo messi, questo è il discorso, no? Credo. Poi, ripeto, ognuno fa le proprie scelte, però certamente dopo 17 giorni mi ha fatto, diciamo un po', mi ha sorpreso il fatto che Maldini e Leonardo abbiano mollato subito, no? Cioè, tu c'hai una leadership, la porti anche quando ti dicono di no, anche se prendi, hai un riconoscimento economico inferiore a quanto tu possa immaginare, no? Io valgo, chi lo dice? Tu stai là e lotti, no, non molli. Quindi c'è la responsabilità, sì. Non c'è la reputazione. Perché tanto che cosa devi dimostrare? Sei un fenomeno assoluto, fuori classe, una persona straordinaria, eccezionale, però sai, devi, ogni volta devi dimostrare, devi, cioè, non è che è così scontato, non è che ti porti dietro, ognuno si porta il proprio, perché non, Conte non si porta dietro il suo nome. Tutti Guardiola si porta tutto, tutti quanti si portano un nome più o meno pesante, più o meno rilevante nella storia del calcio. Lui ce l'ha, ma aspettavo che magari potesse anche convivere. Perché non poter convivere con un Mancino o con un Conte? Ecco, questo non l'ho capita. Poi magari se dopo vedi che allora è unilaterale da una parte, come ha detto Lorenzo, prendi e te ne vai. Ma dopo, adesso subito così, perché non si fanno le cose che dico, io me ne vado, mi è sembrato un po', ecco, ci vorrei... Adesso ascolteremo le parole di Malagò, poi ascolteremo anche le parole di Maldini in futuro per darci, perché adesso abbiamo pochi elementi, se sì, non sì, quelli di
1: non
0: dire
1: abbiamo un quadro, non abbiamo un quadro, non avremo completo, un quadro quindi, completo, esatto. Avremo sempre un quadro parziale, soprattutto da questo pomeriggio in poi. Lore, portaci su un argomento che non è neanche più troppo divertente rispetto a questo, perché il mercato sta offrendo poco e non ci distrae più di tanto, però da dove vogliamo ripartire? Oltre notizie già archiviate, ieri abbiamo visto l'arrivo di Castroroma, Dovbyk, visite mediche al Bologna, però si va avanti, si va Stones, Inter, la situazione legata alla Juve, decidi tu da dove ripartire.
2: No, guarda, ma dove volete, possiamo commentare l'acquisto di Stones, che vediamo, insomma, ha fatto un gran mondiale, e siamo d'accordo, ma ha giocato veramente poco nell'ultima stagione, veramente pochissimo, ha fatto tipo 86 minuti in Premier League da febbraio in poi, infortuni o cose del genere. L'Inter, questa strategia dell'Inter, io vi dico la verità, la capisco poco, e secondo me c'è anche qualcosa che non ci vogliono raccontare, perché ogni anno va nello stesso modo, nel senso, l'Inter parte avendo una cifra, 50 milioni per Palestra ce li aveva, se non erano 50 erano 48, comunque arrotondiamo a 50, poi vanno a cercare Romero, 50 milioni anche per Romero, e quindi forse ce l'hanno, poi comunque sia hanno cercato altri giocatori da poter acquistare, e poi alla fine viene fuori che prendono il parametro zero. Che possa essere l'unico difensore, no, però vediamo, insomma, l'Inter ne ha persi due difensori, che ha perso De Vrij e Acerbi, e di fatto è rientrato Pavard, e adesso arriva Stones, quindi numericamente in questo momento l'Inter è pari all'anno scorso, però Pavard probabilmente andrà via, e vedremo se arriverà davvero un altro difensore, magari a quel punto potranno essere spesi anche i soldi, ma l'anno scorso è andata in maniera diversa, perché Lookman, abbiamo i soldi, sì, poi con E, e poi alla fine arriva Diouf che costa la metà di Lookman. Quindi non lo so anche la strategia economica dell'Inter quale possa essere, però sicuramente non naviga nell'oro l'Inter, è chiaro che comunque resta sempre la squadra da battere, questo ci mancherebbe.
1: Ok, tu Stefano vuoi aggiungere qualcosa su Stones, su...
0: No, quello
1: sembrava
0: che ha detto Lorenzo
1: dovesse finire,
0: corretto.
1: Scusami, l'era dei parametri zero, sembrava dovesse finire invece in realtà...
0: Non ha sbagliato di pochi, sbagliato.
1: No, però Tri sembrava aver detto basta parametri zero, invece...
0: Beh, ma insomma uno poi dopo fa con quello, no? Che,
1: con quello che può, cioè.
0: Esatto, però io credo che Stones ha detto bene correttamente Lorenzo, è ancora... Cioè è da valutare perché ha giocato poco, però è un giocatore che porta esperienze soprattutto anche in chiave europea per quanto riguarda la Champions League, potrebbe dare un contributo all'interno dello spogliatoio. Poi bisogna vedere, abbiamo visto con Modric il valore aggiunto che ha dato, è riuscito a dare in, anche diciamo, in termini di leadership all'interno della squadra. Poi gli anni sono quelli che sono, uno si porta le cicatrici, gli acciacchi di una carriera luminosa, importante, anche tortuosa per certi versi, ma vincente. Quindi Stones è un profilo importante, soprattutto che arricchisce la mentalità di una squadra che vuole fare un salto in avanti e soprattutto vuole scoprire se può più o meno competere con quelle le 8 migliori d'Europa, ecco. Poi dopo un altro conto a ripetere, andare in finale di Champions League, perché la vedo dura. Però insomma Stones ti aiuta, e poi ha detto bene Lorenzo, bisogna vedere che stato di condizione, come arriva, se sta bene, però insomma io lo prenderei.
1: Ok. Lore, capitolo Leao?
2: Capitolo Leao, siamo fermi al fatto che Leao comunque sia rientrerà dopo il mondiale, cosa che secondo me non avrebbe voluto fare, perché un giocatore che arriva e prima del mondiale rilascia un'intervista dove dice: ah, la mia parentesi al Milan è finita, chiederò di andare via, voglio provare un'esperienza nuova, si augura secondo me di non doverci tornare, o almeno soltanto a prendere la sua roba al Milan. Però così non è andata, perché non ci sono offerte. Guardate che è un mercato molto complicato, perché o i club di Premier League si mettono in testa voglio quel giocatore e quel giocatore comprano e non c'è trattativa, si va quanto chiedi loro ti danno, oppure è veramente difficile cedere. Cioè, fra un pochino verrà fuori anche questo pandemonio legato ai troppi giocatori in rosa, perché le società di Serie A non riescono a cedere, e quindi questo è un problema enorme. E su Leao è questo: è chiaro che Amorim ne ha parlato, ha detto è un giocatore del Milan, che tutte frasi di circostanza, sì. Però anche lo stesso Leao aveva fatto un po' di marcia indietro l'altro giorno nella seconda intervista dell'estate, quando ha detto sì, torna al Milanello, sono un giocatore del Milan. Quindi anche lui secondo me ha cominciato a annusare un pochino che le cose potrebbero andare diversamente da come si era immaginato. Però vediamo, io credo che la soluzione migliore per tutti sia che Leao se ne vada dal Milan. Sarebbe ottimo per il Milan, perché incasserebbe soldi, ottimo per Leao perché vuole andare via, è ottima anche per una piazza che è diventata troppo insofferente nei confronti di Leao. E quindi però bisogna trovare un'offerta da almeno 50 milioni, ma almeno 50 milioni. E non so quanto sarà facile, perché voi lo comprereste Leao, foste un direttore sportivo di una società, probabilmente di una società di medio-basso livello, assolutamente sì, ma società che gioca in Champions e che deve vincere, voi lo prendereste Leao? Io no, prenderei altro.
1: Noi ieri ci siamo un po', anche con i radioascoltatori, siamo divertiti a farne un prezzo. Io e Stefano avevamo fatto
0: a certe
1: un
0: condizioni, però proverei
1: 25-30 milioni.
0: Ultima spiaggia, a certe condizioni economiche.
1: 25 milioni me lo prendo, di più no. Stefano più verso i 30 eri ieri.
2: No, sì, ma non te lo danno né a te né a Stefano,
1: esatto. Sì, no, è chiaro, no, è la valutazione che facciamo noi.
0: Non però, tanto per acquistarlo, per pagare, perché prende tanto. Quanto prende? Cioè, voglio dire, prende tanto Leao.
2: 7 milioni tutti.
0: Sono inaccessibili per quanto riguarda il mercato italiano, che ha detto bene.
2: No,
0: Lorenzo,
2: ma in
0: non c'è la richiesta, non c'è
2: niente. No, in Italia non esiste.
0: Esiste.
2: Dobbiamo cederlo all'estero, però. Cioè, io club di Premier League che ho disponibilità economica infinita o quasi, ma perché deve andare a prendere Leao?
0: Ah, certo.
2: Che comunque cosa ha dimostrato Leao? Cioè, ha dimostrato di essere un giocatore incontenibile per un girone di ritorno nel 2022, quando il Milan vinse lo scudetto. Poi però, cioè, sono 50 milioni e più lui ne vuole 5 o 6 di ingaggio. Cioè, io prenderei altro.
1: Siamo dello stesso partito, anche perché se ne facciamo un prezzo di 25-30 vuol dire che non è un giocatore da quei livelli lì. Rispondiamo, ti chiedo una domanda per Lorenzo: non ci sono squadre interessate a Leao? Penso al Como, dove avrebbe spazio, potrebbe, il Como non ha problemi economici.
2: Ma figurati, ma scusatemi
1: Però cioè, il Como ha anche un tetto ingaggi, tra l'altro.
2: No, ma lascia fare il tetto ingaggi, perché se il Como, se Yamal vuole andare al Como, il Como gli dà 20 milioni di euro l'anno, va bene, su questo siamo d'accordo. Chiaramente sto parlando di fantacalcio e non esiste, ma io dico, in un gruppo come il Como, l'avete visto quanto è gruppo il Como? Cioè, quanto è riuscito a creare un'amalgama Fabregas nel corso degli ultimi anni, tant'è che poi il Como è riuscito a fare qualcosa che a inizio stagione era quasi impensabile, ovvero arrivare quarto e andare in Champions League. ma tu ti infili dentro a un gruppo del genere, Leao, che un giorno reppa, un giorno non ha voglia di allenarsi, un giorno va a fare

0: Milano Fashion Week, no, cioè sono altre cose, cioè il giocatore deve fare altro, cioè Leao come Ken, capito? Queste cose che pensano più alle loro canzoni. L'altro giorno ho visto, scusate, apro più di una parentesi, l'altro giorno ho visto la Fiorentina sta facendo i video con gli occhiali, quelli che riprendono, no? E ogni giorno vanno da un giocatore. Sono andati da Ken dentro al Viola Park e hanno detto: guarda Moise, portaci a vedere le tue cose. Quindi sì, vai, vi porto a vedere la mia stanza con gli occhiali, la mia stanza, qui ci rilassiamo, guardiamo le partite, oppure se devo scrivere qualche battuta, qualche cosa, cioè, ma ci rendiamo conto di cosa si sta parlando? Cioè lui pensa, nel video deve far vedere che lui è un rapper che deve fare le canzoni, perché, signori, cioè, per me si sta volando a dei livelli troppo alti, capito? No. Non sono inconcepibili queste cose per quanto mi riguarda. Quindi io como, ma non lo prendo neanche per sbaglio Leao, con tutto il rispetto possibile per un giocatore che potenzialmente è devastante, ma non me lo vado a infilare nello spogliatoio un giocatore del genere, visto la verità.
1: Va bene Lore, grazie per essere stato con noi, appuntamento con te a domani, mentre per la redazione rapida di mercato in chiusura di trasmissione. Ciao, grazie a Lorenzo Di Benedetto, torniamo tra poco.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio, calciomercato e ritiri, Francesco Tringali e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti.
0: A voi, salutiamo gli amici anche di Gol TV e gli amici di Netflix sul canale 61 del digitale terrestre. Stiamo seguendo l'attualità, stanno arrivando tantissime cose. Dobbiamo farvi ascoltare anche le parole di Giancarlo Abete, il primo ad uscire dopo essere terminato insomma il Consiglio federale, che probabilmente nelle prossime ore darà l'ufficialità per quanto riguarda il nuovo commissario tecnico nella figura di Roberto Mancini. Tra poco, tra l'altro, Stefano, l'attesissima conferenza stampa di Malagò che vi proporremo, ma intanto possiamo andare dall'ospite, Andre? Benissimo, allora continuiamo a parlare di mercato in chiave Inter, ma non solo, perché, caro Stefano, diamo il ben ritrovato a Cristian Recalcati. Ciao Cristian!
2: Buon pomeriggio a tutti, ciao Stefano.
0: Allora Cristian, pomeriggio, sono pomeriggi intensi.
1: Adesso,
0: non per via del
1: fagli un nome.
0: No, perché
1: Stones.
0: Io esatto, perché
1: non, what do you think about Stones?
0: Vai.
2: Stones è un giocatore di qualità, è un giocatore nazionale inglese, ha fatto il mondiale, è arrivato nei primi quattro posti, è un giocatore che ha giocato 10 anni a Manchester City. Sicuramente la Kanji dello scorso anno, non è più giovanissimo, va bene, ma è il classico parametro zero che in Italia fa la differenza. Sono i parametri zero che, se tu prendi un 38enne che ti può giocare sì e giocare no, un discorso. In Italia un difensore di 33 anni con i ritmi che abbiamo in Serie A, secondo me può giocare come è stato fatto un biennale al calciatore inglese tranquillamente, senza nessun problema. Il miglior Acerbi è stato quando ha avuto 36-37 anni, quindi io credo che la Serie A Stones la possa affrontare bene, e con questo innesto credo che la difesa dell'Inter sia la più forte che c'è in Italia, questo almeno in Italia.
0: E se è successo invece, e che cosa può succedere anche per quanto riguarda Romero? Insomma, era un nome caldo. Poi cos'è cambiato? Anche perché cos'è cambiato? Noi eravamo insieme settimana scorsa parlando dei parametri zero e tu giustamente avevi acceso l'attenzione dicendo attenzione, perché se c'è l'opportunità, questa Stones è sicuramente un'opportunità, ma adesso che cosa succede anche per la difesa? Dobbiamo continuare a considerarlo un giocatore come Romero?
2: Quello che so io, ho chiesto

0: proprio ieri, Romero fino a domenica rimane in stand by, nel senso non che si abbandona la pista, ma l'Inter ovviamente fa molto più con calma, nel senso noi abbiamo preso il difensore centrale perché proprio in quel ruolo, come centrale effettivo, Akanji era un adattato, non avevamo nessuno, preso John Stones, l'Inter in questo momento ha la possibilità di tenere Pavard e andare dal Tottenham e dire quanto volete, 45, siamo fermi a 38, dico tanto per dire cifre molto a caso, perché adesso la forbice è molto distante, cioè l'Inter offre intorno ai 38-40, gli altri sono superiori ai 50, quindi da 45 come può scendere il Tottenham a 38 dove può salire l'Inter, potrebbe essere questa magari la chiusura intorno ai 40, non di certo oltre ai 50 milioni come vanno a chiedere, però in questo momento la forza dell'Inter è quella di non avere la necessità di chiudere domani, almeno per quanto riguarda la centrale, e di non impazzire perché manca proprio il difensore. Possono focalizzarsi sulle cessioni, possono capire se Diouf può essere l'esterno che mancava all'Inter se sono trovati in casa, possono pensare a Curtis Johnson o qualsiasi altro centrocampista, ma soprattutto devono focalizzarsi sulle cessioni, perché altrimenti l'Inter ha una rosa di 30 giocatori di cui 6 sono fermi, quindi molto probabilmente adesso il mercato, aspettando fino a domenica per il Cuti Romero, dopodiché si aspetteranno veramente le cessioni, perché anche Oaktree ha bussato, come dire, ragazzi, ci sono 2 o 3 esuberi che dovrebbero essere ceduti.
1: Okay. Stefano, ti chiedo quali sono i punti di forza da cui riparte l'Inter e rispetto alla scorsa stagione, però dove bisogna alzare l'asticella, perché anche in difesa hai perso comunque 2 giocatori.
2: Ma come ha detto secondo me anche Cristian, quando ci sentiamo spesso qui, prima a Maracanà, adesso io credo che va puntellata la rosa con la gente che è andata via. Adesso ha parlato anche Cristian di esuberi, ma io credo che poi, come avevo questa convinzione, questa sensazione, che l'Inter anche lo scorso anno avrebbe fatto un grande campionato rispetto di chi diceva che poteva arrivare tra le prime 4, addirittura quinta, che era finito un ciclo. Guarda, dipende dalla volontà, come ha sempre detto anche Barella. Mi ricordo un'interessante intervista in un post partita, non mi ricordo quale, disse noi siamo contenti di giocare insieme, abbiamo voglia, cioè la gioia di stare insieme, ecco, la gioia di stare insieme. Se l'Inter ha ancora la gioia di stare insieme e la voglia anche di migliorarsi, mettere qualcosa, di fare quel metro in più e di aiutare magari anche quei calciatori che devono entrare, no? Diciamo, in questo gruppo storico, io credo che l'Inter avrà pochi avversari anche il prossimo anno al campionato, ma dipende dall'Inter, non dagli avversari. L'Inter sta avanti anche con tutte le problematiche del mercato, di Oaktree, dei soldi, il vice Dumfries e via dicendo. Ma insomma, voglio dire, se fa Stones e Romero, ditemi voi, se in Europa, insomma, non si mette bene la cosa. Poi voglio dire, l'obiettivo in Europa è tenere botta, avere, diciamo così, un percorso diverso rispetto a quello diciamo con l'eliminazione del Bodo Glimt lo scorso anno, e poi in campionato veleggi, gestisci, puoi avere momenti di crisi, però sapendo di questa cosa che tu sei la squadra più forte del campionato, cioè puoi avere anche dei momenti di crisi, ma devi essere consapevole di essere più forte, no?
1: Cristian, cos'è la cosa che ti viene in mente che ti preoccupa di più di quest'Inter per la prossima stagione? C'è una cosa che, insomma, un tarlo che hai in testa che non ti fa dormire?
0: No, sinceramente, addirittura il tarlo che non mi fa dormire, no. Però no, mi piacerebbe semplicemente dare quel, ha detto bene anche prima Stefano, poi sentiamo come ha detto lui spesso, il fatto di cercare in questo momento di allungare su Milan e Juve, visto che Milan e Juve hanno, è vero, il Milan ha speso 100 milioni, bisogna vedere come saranno con Gonzalo Ramos e Ghila, se basteranno questi due per colmare il gap con l'Inter, però era il momento questo magari di dare una piccola accelerata. Va via Dumfries, non puoi non sostituirlo, cioè non, no, io ho visto l'amichevole, Diouf ha fatto per l'amor del cielo un qualcosa di grande, un amichevole, ripeto, però non è Dumfries, e Luis Enrique è proprio, secondo come la vedo io, non è un giocatore da Inter, io la vedo in questa maniera, ma non è per essere cattivo con il brasiliano eccetera, è quello che rispetto a tutti gli altri ha qualche cosa di meno, e andare a cercare qualcuno lo fanno solo esclusivamente per questo motivo, altrimenti se hai Luis Enrique, hai Diouf, non capisco perché devi andare a spendere 30 milioni per Calaili o 50 per Palestra, lo sanno benissimo anche in casa Inter che i due da soli non possono ricoprire una fascia. Ecco, da quella parte lì dico semplicemente non preoccupato, però dico, se dovessimo mettere un qualcosa da quella parte, possiamo anche chiudere il mercato e pensare solo esclusivamente alle cessioni, perché poi a centrocampo hai 10 giocatori per tre posti e in attacco hai 4 giocatori funzionali e per il prossimo anno saranno loro 4 tranquillamente, i 4 che saranno nella rosa dell'attacco dell'Inter. Quindi solo magari un qualche cosina a destra. Adesso arrivare insieme a Stossa anche Romero, credo che se aggiungiamo quello di destra non vinciamo lo scudetto, no, però si parte sicuramente come favoriti.
1: Ok, hai citato Milan e Juventus, dove posizioni però la Roma e il Napoli?
0: La Roma subito dietro l'Inter, perché la Roma in questo momento ha fatto una campagna acquisti importante, ovvero non ha ceduto nessuno, che sono dei giocatori che fanno gola a tutta l'Europa, all'Inter su tutte, perché ha provato con Mancini, ha chiesto di Svilar, con Elo sappiamo tutti, questi sono tre giocatori che la Roma ha solo a riconfermarli, se non dovesse dar via nessuno nel mese di agosto. Secondo me ha fatto tre acquisti incredibili, perché non è facile trattenere questi giocatori che sono di livello veramente mondiale. Per quanto riguarda il Napoli non ha fatto niente, quindi non riesco a individuare bene come si metterà la squadra di Allegri, gioca in maniera completamente diversa da Conte, lo sappiamo tutti il suo corto muso com'è, bisogna capire se Napoli regge la pressione di una squadra che può essere l'Inter, il Milan, la Coppa eccetera eccetera. L'anno scorso Conte era capace di spronarli in maniera diversa. Per quanto riguarda Inter, in questo momento scusate, Milan e Juventus, il Milan è subito dopo la Roma e la Juventus è alla pari con Napoli, perché è la Juventus. Però in questo momento secondo me Inter e Roma hanno qualcosina in più, e poi vediamo se i due nuovi innesti, anzi i tre sarebbero con Diawara, saranno all'altezza del Milan per il terzo posto, almeno rientrare per loro in Champions League.
1: Stefano, è difficile fare una gerarchia, però rivedendo anche un po'...
2: Beh, però si basa molto sulle certezze. Bene, è il 28 di luglio, è il 28 di luglio. Perché se poi con Esolé, adesso discorso Roma partono, poi se Napoli fa qualche altro gol, insomma comunque l'ha descritta bene, Inter davanti a tutto e poi la Roma qualcosina in avanti, adesso al 28 luglio, perché ha confermato con E, per adesso ce l'ha ancora, poi bisogna vedere chi arriva, esterno sinistro, deve fare anche il vice, deve prendere uno al posto di Celik, si deve sistemare, però io la condivido l'analisi di Cristian, non è che ti dico che la Roma ecco, le altre si devono ancora. La Roma uno zoccolo duro ce l'ha, Francesco.
0: No, non questo... dimentichiamoci Wesley, Stefano.
2: Esatto.
0: Non dimentichiamoci Wesley.
2: Poi capisco che Cristian ogni giorno bussano per avere un calciatore della Roma, questo anche voglio dire. Non gli va. È Svilar, Wesley, Cone, vorrebbero.
0: Ah beh, ma i giocatori forti è giusto cercare di portarli a casa.
2: Sì, cioè, no, ma è giusto, certo.
0: Hai capito? Il discorso è questo. Se bussavamo e vi cercavamo Cristante era un po' un problema, ma non me ne voglia Cristante, però.
2: Però ha detto bene, insomma, voglio dire, condivido al 28 di luglio, poi fra due settimane c'è una sgasata sul mercato, entrata e in uscita, cambiano gli scenari e diremo altro. Però l'Inter, secondo me, ecco questo, e poi chiudo. Mentre gli altri devono dare delle sgassate oppure dei cambi di marcia veloci e diciamo significativi, l'Inter, anche se deve sistemare qualcosina, nonostante questo sta sempre un pezzetto in avanti rispetto alle altre.
1: Per credibilità sicuramente.
2: È solida, c'è un gruppo, vanno a memoria, si conoscono la vita, ancora hanno voglia di vincere, credo, non lo so. Poi io, campionato, Lautaro, Barella, Di Marco... sono questi, è il gruppo storico, anche se ha aggiunto anche Zielinski, Sucic si sono inseriti bene, Mkhitaryan è stato, cioè, la storia di Mkhitaryan che vi rinnova, Çalhanoğlu, ma la storia di Mkhitaryan che rinnova ti dice tutto, stanno bene insieme,
1: sì, no,
2: vabbè, quello conta, sono... Poi puoi giocare 3-4-3, 4-3-3, 4-4-2 e batte la pesca, voglio dire, poi Kivu vedremo che cosa si inventerà, qualcosina si inventerà, però insomma secondo me l'Inter è la squadra di fuori.
1: Bene, Cristian, grazie.
2: Ciao, come Christian.
1: Al solito per grazie il tempo voi, che ci hai concesso. Un abbraccio e buon lavoro a Cristian Recalcati. Allora è il momento di tornare sul discorso nazionale, perché dobbiamo farvi ascoltare insomma un po' di frasi importanti. È il momento di sentire Malagò in conferenza stampa. Ha parlato così, Andre, sentiamolo perché sono parole molto importanti. Vai.
3: Allora, buongiorno, buonasera a tutti. Mi scuso se nella giornata di ieri ho visto qualcuno di voi con anche quelle temperature non proprio meravigliose, al quale non abbiamo potuto dare delle risposte. Io mi

0: Sento sempre in difficoltà, in imbarazzo, molti mi conoscono benissimo, ma non c'erano alternative. Cominciamo dalle notizie che vi interessano. È stato riammesso il Foggia in Lega Pro. Lo dico con molta franchezza, insieme al sottoscritto Simonelli, che è il vicepresidente vicario, entrano nel comitato di presidenza Marani, che appunto ha condiviso questo incarico con l'altro presidente delle leghe professionistiche Paolo Bedin, Abete e Calcagno. È stato confermato Vito Tisci come presidente del settore giovanile scolastico. Mi stupisce che la dottoressa Esposito neanche batte, cioè proprio
1: Vito Tisci presidente del settore giovanile.
0: Questo sono gli argomenti che sono stati deliberati, salvo qualche aspetto specifico di norme regolamentari, però non credo che questo in modo particolare possa interessarvi. Inviterò, abbiamo calendarizzato le prossime riunioni del Consiglio federale, il ministro Abodi per fare il punto, perché credo che soprattutto in avvicinamento di quello che sono le scadenze di fine anno, vedi anche legge di bilancio e quello che è accaduto con il disegno di legge, voi conoscete, prima 1 poi 0,5% a due componenti, anche sulla base di altri.
2: Intanto Stefano, ti dico, mentre lui continua a parlare, vi devo dare un'ultima ora importante, perché direttore tecnico Claudio Ranieri confermato domani alle ore 18 la conferenza stampa di presentazione a Roma. Dunque Roberto Mancini commissario tecnico e Claudio Ranieri direttore tecnico. Questa è l'ultima ora, possiamo continuare a sentire Malagò.
0: Per fine settimana dovremo completare di ricevere la documentazione relativa al dossier per il 31 luglio, per esattezza, per UEFA 2032. Stiamo appunto raccogliendo la documentazione, lavoriamo a stretto contatto con l'UEFA, perché sapete perfettamente che noi abbiamo un ruolo sicuramente specifico, prioritario, ma al tempo stesso poi ci sono delle tempistiche che da qui, mi sembra il 9 di ottobre, implicheranno quello che è una certificazione sulla base della documentazione che ci arriverà e che deve essere vagliata per ciò che riguarda aspetti tecnici e di parametri che l'UEFA impone quantomeno per i 5 soggetti inizialmente deputati a rappresentare l'Italia nell'ambito dell'organizzazione 2032. Sono in costante contatto con loro. Per ciò che riguarda la vicenda del commissario tecnico o allenatore, come lo volete chiamare, quello che è emerso e uscito dagli organi di informazione e dei media nella giornata di ieri e già un'anteprima nella giornata dell'altro ieri sostanzialmente corrisponde al vero, nel senso che c'era un candidato che era assolutamente stato definito, per certi versi mi sento anche di dire la parola concordato, su indicazione del direttore tecnico e presidente del Club Italia Paolo Maldini, coadiuvato da Leonardo in qualità di consulente, di advisor, usate la parola quello che volete, poi l'evoluzione, o meglio la involuzione sul nominativo prescelto, che era quello di Andrea Pirlo, su cui si era trovato un accordo, ha portato il sottoscritto onestamente a non, diciamo, approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di valutazione, consentitemi di dire, di opportunità. Sull'argomento non ho fatto in tempo, come mi conoscete molto bene, a leggere tutto, ma qualcosa ho visto. Mi dispiace magari che qualcuno l'ha un po' colorita tutta questa situazione. Non ci sono altre interpretazioni dei fatti, non ci sono altre verità, non ci sono altre situazioni che hanno determinato questa valutazione, questa scelta. E sicuramente una cosa, non so se giudicarla di forma o di sostanza, ma mi fermo qui, è stato il fatto che non ero affatto al corrente io e così sembra anche il direttore tecnico non era affatto al corrente di questa collaborazione che esisteva già da luglio del 25, e questo anche sicuramente diciamo, ha rappresentato qualche cosa che ha ulteriormente fatto riflettere su una presa di posizione. Automaticamente si è creata
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: Roger Dil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
5: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
0: Del ruolo del presidente del Club Italia e del cosiddetto direttore tecnico, da non confondere appunto con altri ruoli, e che poi era quello che aveva assunto in termini anche contrattuali Paolo Maldini, tanto è vero. Ho qui il segretario generale Marco Brunelli, che dovete sapere che nelle delibere portate avanti oggi in Consiglio federale noi abbiamo fatto approvare una sostanziale modifica del regolamento del Club Italia, perché fino adesso solo ed esclusivamente il presidente federale poteva essere il presidente del Club Italia. Nella modifica abbiamo scritto che può essere anche un altro soggetto. E credo che questo è un, diciamo, un avvenimento, se volete, epocale, per certi versi anche, come ho detto, lo sottolineo, la parola culturale. Ma mi serviva per completare il cerchio, tutto questo è avvenuto nelle ultime ore, nella giornata di ieri, mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico, perché laddove non ci fosse stata questa condivisione e se fosse stato individuato un altro nome, praticamente il mio ragionamento lasciava il tempo che trova, e cioè in sostanza una persona che dovesse appunto diventare il presidente del Club Italia e il direttore tecnico, col quale invece c'era come prima scelta la volontà di avere Roberto Mancini come allenatore, quindi diciamo quella condivisione che era venuta meno con Paolo e Leonardo. E questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri. Claudio Ranieri diciamo pochi minuti ha diciamo garantito, sottoscritto diciamo il suo impegno, sta arrivando dalla Calabria, sarà lui la persona che lavorerà in questo importantissimo e delicatissimo ruolo. Si sono già sentiti al telefono, domani vi potete, diciamo, divertire a parlarci, perché è prevista una conferenza stampa alle ore 18 con la presenza sia di Roberto Mancini che di Claudio Ranieri, e siccome l'ottimo Roberto Coramusi, un po' agitatello nelle ultime ore, però devo dire ottimo, più di questo non posso dire, esatto, e l'ottimo Roberto Coramusi mi ha detto che questa stanza è troppo piccola, voi siete particolarmente agitati, per cui mi ha fatto vedere stamattina delle fotografie che è andato in una sede che io non conosco, di
6: via. Facciamo qui a Via Po, nella sala un pochino quella più attrezzata.
0: Okay. Attrezzata, mi ha fatto vedere che è esposta dei pannelli, per cui sarete tutti comodi, eccetera.
2: Va bene,
0: ho chiesto se c'è l'aria condizionata.
7: L'aria condizionata è fondamentale, sì, anche perché le temperature,
2: sì,
7: ci sono.
2: Sì, la quarta ondata di caldo. Anche per spezzare quell'incantesimo che senza aria condizionata nell'ultima conferenza stampa ha un po' annebbiato le idee di qualcuno. Dai. Ci fermiamo e torniamo e la commentiamo, sì. Stefano, perché abbiamo anche un ospite importante. Torniamo tra poco.

0: Di nuovo in diretta su TMV Radio, calciomercato di tiri, Francesco Tringali e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Francesco, di nuovo, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio qui su TMV Radio. Vi abbiamo proposto in diretta le parole del presidente Malagò, che ha parlato, quindi aspettiamo Andre per il collegamento. Allora lo commentiamo io e te, caro Stefano, perché ripartiamo intanto da questa nuova accoppiata. Roberto Mancini, commissario tecnico, Claudio Ranieri, che sta arrivando in questi minuti dalla Calabria, sì, come ha detto Malagò. E dai, commentamela, perché
2: con l'aria condizionata,
0: con l'aria condizionata, perché in conferenza stampa domani alle 18 si presenteranno.
2: Fa caldo.
0: Cosa?
3: Certo, se no non mi piava.
2: Ecco, vedi, ritorna.
0: Abbiamo cominciato. Cosa? Adesso cominciamo.
2: Ranieri doveva dare Ranieri l'addio. Quanti addio?
0: Ha dato tanti addii. Pensionamento post Cagliari, allenatore Roma, poi dirigente Roma, la rottura con Gasperini.
2: Beh, insomma, io si torna. Mi aspetto che, voglio dire, domani, no? Conferenza stampa alle 18.
0: Sì.
2: Sono curioso di sapere, ecco, voglio dire, come patteranno, come ci sarà, come approcceranno sia Mancini che Ranieri, ma soprattutto Mancini su questo fatto si porta dietro la polemica, la rabbia, no?
0: Anche
2: adesso
0: comunque
2: Pirlo salta per questa cosa qua, è stata evidenziata anche in conferenza stampa da Malagò, nessun conflitto, un rapporto insomma risolto in maniera consensuale, amichevole, così ha detto, insomma, abbiamo interpretato così le sue dichiarazioni di Malagò, e Pirlo è saltato evidentemente per questa cosa qui, no? Per questa
0: questione di opportunità, detto Malagò.
2: Quindi si è virato sulla Maldini e Leonardo hanno salutato, bisogna stringere un po', no? I tempi, ed è, non è una soluzione così venuta, nata da caso. La situazione era un piano A diventato piano B per il rispetto della scelta di Malagò di scegliere Maldini e Leonardo, però non è che Mancini e Ranieri spuntano dal nulla, ecco. Questo, certo. No? Ieri, quando scherzando abbiamo salutato i nostri ascoltatori e telespettatori, diciamo la combo da una parte Chiellini Conte, dall'altra Mancini e Ranieri, è uscita la seconda combo perché probabilmente, non lo so, è stato fatto un tentativo anche per Chiellini, ma ha detto no grazie, resto alla Juve, e in quel caso Conte, non lo so, anche se Conte e Ranieri si stimano, non lo so, credo che sia stata una scelta già ponderata,
0: allora, secondo me,
2: da parte del presidente federale. Poi c'è questa cosa,
0: secondo me il presidente federale aveva due nomi, il primo soprattutto sul commissario tecnico e il secondo sul direttore tecnico. Presa la decisione sua di Malagò sul

0: commissario tecnico, ha sentito il direttore tecnico per dire: te la senti? Accetti, e se accetti, condividi con me, a proposito di condivisione, il nome del commissario tecnico. Ranieri avrà detto sì al ruolo di direttore tecnico e chiaramente ha detto sì anche perché magari apprezza e stima un allenatore come Mancini, o almeno non aveva delle remore su il nuovo commissario sì, tecnico ancora, con cui dovrà collaborare.
1: No, però ancora mi sfugge il giro largo e poi si è tornati a una volontà che era, diciamo, iniziale da parte del presidente federale di avere questi due uomini. Cioè, non so se mi spiego, secondo me non è un ripiego, è quello che esce fuori, l'espressione della volontà, della manifestazione di volontà di un presidente federale che probabilmente all'inizio del suo, diciamo, all'inizio del suo insediamento aveva chiare le cose. E io credo, questa è la mia opinione, che fossero loro gli uomini di Malagò, cioè Mancini e Ranieri. Poi
0: tu dici fuori Maldini, dovuto,
1: cioè, secondo me la novità è stata puntare subito su Maldini e Leonardo, capisci?
0: Sì, sì. Cioè tu dici perché allora, se avevi già le idee chiare?
1: No, non lo so.
0: Perché ha voluto fare, evidentemente voleva portare un colpo grosso, un nome importante.
1: Cioè io dico Maldini, guarda che adesso faccio un'ipotesi, sì, stiamo lavorando su Guardiola. Ma andiamo avanti, non lo so, vediamo. Non lo so, adesso abbiamo sentito le parole del presidente federale, dovremo sentire anche le parole di Maldini e probabilmente anche quelle di Leonardo, per farci poi dopo, per chiudere il cerchio. Però le polemiche, secondo me, non si spengono. Dipenderà da come approccerà Roberto in conferenza stampa, Mancini in conferenza stampa, questa rabbia, questa macchia che si porta dietro. Insomma, lui aveva già chiesto scusa, ma non basta. Molti, insomma, adesso lo stesso Capello è stato molto critico nei suoi confronti, eh? Ha detto, uno che ha abbandonato la nazionale, secondo me non può tornare in nazionale. Ci sono, sai.
0: Sì, no,
1: punti di vista molto, molto netti e molto diversi. Sì, è anche condivisibile. Nazionale, faccio un esempio così, salderò questo comportamento, questo debito morale nei confronti di chi la pensa diversamente e finisco là. Cioè no, ci deve essere qualcosa di eclatante che possa poi, ecco, far calmare le acque, perché le acque ancora, cioè il mare non, no, è un mare forse, no, però mare forza 8, 7, vedremo, perché poi questa cosa di Maldini, cioè non è che sono stati chiamati in causa due sconosciuti, Maldini e Leonardo, cioè, che in 17 giorni hanno detto grazie, arrivederci, cioè, hanno tolto il disturbo.
0: Ne parliamo, Stefano, ne parliamo e condividiamo anche il nostro pensiero e ascoltiamo soprattutto il suo illustre pensiero, dando il ben ritrovato e il buon pomeriggio a Franco.
1: Ciao Franco.
0: Ciao Franco, ben ritrovato.
2: Eccoci, ciao Stefano, eccoci.
0: Allora, non servono troppe domande, caro Franco, da dove vuoi ripartire? Dalla nuova coppia partiamo dalla nuova coppia, dai, quella che ha lasciato,
1: dai,
0: ieri.
1: No, facciamo così, Franco, vai. Hai detto bene, bisogna fare domande, faccio un editoriale, dai, prestaci
0: no, un editoriale,
1: gratuitamente,
0: Franco,
1: un tuo editoriale, perché poi...
2: Sì, no, allora, io dico questo, che secondo me ci sono stati una serie di errori, quelli principali sono stati commessi da Malagò, il quale ha pensato di essere talmente persuadere le persone da riuscire a ottenere, oltre che il sì di Maldini, contemporaneamente poi questo gli ha chiesto Leonardo, e quindi lui ha già fatto ingoiato il primo rosco, ma poi di essere in grado di far passare l'idea che le decisioni più importanti sarebbero state condivise. Ora, chi conosce bene Maldini uomo, non il che è stato, sa benissimo che nella sua breve carriera dirigenziale al Milan ha dimostrato tutte le qualità possibili e immaginabili, tranne quella di essere capace di di essere disponibile al compromesso.
0: Elastico.
2: Di essere disponibile al compromesso. Il compromesso in quel caso, lui ha detto, visto che è andata a buca la prima telefonata di Ancelotti, è andata a buco il viaggio di Guardiola, il CT è Andrea Pirlo. Malagò ha detto, quando ha capito che c'erano grandi polemiche a livello politico sulla vicenda dell'agenzia delle scommesse russa, avendo lui già il fuoco della politica nei suoi confronti, allora a quel punto lui che cosa ha fatto? Ha detto no, mi dispiace, sale. Per Maldini e Leonardo è stato un atto di sfiducia pubblico e definitivo e quindi si sono allontanati. A quel punto Malagò si è ritrovato da solo e ha fatto da solo, e quindi ha chiamato Mancini, che sapeva essere lì, che aspettava la sua telefonata, e ha chiamato Ranieri, che sapeva essere in Calabria al sole a godersi quest'estate ed è già macchina verso Roma, perché domani verranno presentati tutti e due alle ore 18. Quindi questo è quello che è avvenuto. Secondo me una serie di errori determinati dalla non conoscenza delle persone, e soprattutto secondo me c'è un cambiamento clamoroso da parte del programma, perché se il programma, come avevano detto Maldini e Leonardo nella conferenza stampa a Milano, una scadenza di 8-10 anni, mm-hmm. e adesso senza questi il programma con Mancini molto più strutturato come CT prevede una scadenza di 80-100 giorni al massimo.
0: Interessante questo, Stefano, perché poi i tempi si devono accorciare, e prendi comunque tra l'altro una persona che conosce molto bene l'ambiente federale, perché c'è stato, perché ha vinto, perché ha anche fallito, e quindi dal fallimento si può trarre sempre qualcosa di positivo.
1: No, però il discorso
0: positivo
1: è la scelta ideologica, cioè io ero contento della coppia Maldini e Leonardo se avesse, diciamo così, avuto partorito, diciamo, da un punto di vista della scelta, Guardiola. Mm-hmm. Sarebbe stata una cosa epocale, una svolta, culturale. Concludo il ragionamento brevissimamente, Leonardo Maldini, vai su Pirlo, ti manca un pezzo. Adesso lascia perdere la collaborazione, dal punto di vista te ti manca un pezzo? Cioè ti manca tutto?
2: No, non manca niente, invece. No, ti spiego, scusami. Guardiola era, la classica missione impossibile, che comunque cominciava dalla testa della piramide, mentre invece il piano messo per iscritto da Leonardo e Maldini prevede, e cioè cominciare dalle scuole calcio, dalla base della piramide. Ora, perché si passa da Guardiola a Pirlo? Perché Maldini e Leonardo condividono con Pirlo la stessa idea di calcio, e o Guardiola o Pirlo avrebbero ereditato lo stesso gruppo di calciatori, non modificabile perché non c'è nessuno all'orizzonte da inserire in questo gruppo, la cui cifra tecnica è a noi tutti ben. Da questo punto di vista avrebbe cambiato non di tantissimo il cammino, almeno nelle prossime tappe della Nation League. Il cuore della riforma, il cuore della nuova gestione Maldini-Leonardo non era il CT della Nazionale, ma era il piano che partiva da sotto, e quindi quello che cellato con Pirlo e poi Maldini è un tipo fatto a quella maniera, o si fa come dice lui o se no non si sta, chi lo conosceva doveva saperlo fin dall'inizio, probabilmente Malagò non lo conosceva abbastanza dal punto di vista, diciamo, dell'uomo personale, del carattere.
1: Forse questo sia un passaggio che è mancato.
0: Quali sono stati, Franco, secondo te, gli errori comunicativi, prima di passare poi a un commento su Mancini e Ranieri? Però noi che facciamo questo mestiere abbiamo notato anche degli errori comunicativi, nel senso che in quella conferenza stampa che sembrava veramente improvvisata, due persone in piedi che condividevano un microfono, e il fatto di Ancelotti, e il fatto di Guardiola che dopo poche ore ha confermato di fatto il suo no, fino poi all'errore, perché quello così lo dobbiamo considerare, di aver dato in pasto il nome di Pirlo come unico e vero candidato, Pirlo che però era, no, ineleggibile per quella situazione